0: Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha convocato un tavolo tecnico ministeriale per monitorare la situazione strutturale e potenziare la diffusione del decalogo di protezione per i soggetti fragili. Nel resto d'Europa si registrano picchi di 45 gradi in Spagna e la chiusura anticipata dei principali musei parigini. Grave fatto di sangue nella provincia di Lucca. Nel primo pomeriggio, all'interno di un'abitazione situata alla frazione di Pieve di Camaiore, un uomo di 63 anni ha aperto il fuoco con un fucile da caccia, uccidendo sul colpo la moglie di 52 anni e il figlio 24enne. A seguito delle segnalazioni d'emergenza inoltrate dai vicini di casa, i reparti territoriali dei carabinieri e della Polizia di Stato sono arrivati sul luogo del delitto, traendo in arresto il presunto autore della strage dopo una complessa mediazione sul tetto dell'edificio. Gli inquirenti hanno avviato i primi interrogatori per formalizzare il movente della tragedia, riconducibile a pregressi dissidi familiari. L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha ottenuto la scarcerazione dal penitenziario romano di Rebibbia dopo aver scontato una pena definitiva ad 1 anno, 5 mesi e 24 giorni di reclusione per i reati di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito del processo giudiziario Mondo di Mezzo. Accolta l'uscita da sostenitori e operatori dell'informazione, l'esponente politico ha rilasciato dichiarazioni di fermo dissenso nei confronti del trattamento penitenziario subito e della gestione governativa delle carceri, proclamando la propria estraneità ai fatti contestati. Confermato per la serata un vertice politico a cena con l'eurodeputato Roberto Vannacci. I magistrati contabili della Corte dei Conti hanno presentato la relazione ufficiale sul rendiconto generale dello Stato, delineando un quadro di forte squilibrio fiscale per il sistema paese. Secondo i dati strutturali elaborati dalla magistratura, l'imposta sul reddito delle persone fisiche continua a gravare in misura asimmetrica per l'82% del gettito complessivo sui redditi da lavoro dipendente e sui trattamenti pensionistici. Il documento sottolinea come il processo di riforma tributaria, legato alla legge delega prorogata fino al 29 agosto, non abbia ancora risolto il nodo dell'equità orizzontale, a fronte di spese fiscali e detrazioni che sottraggono circa 119 miliardi di euro alle casse erariali. Il Senato ha espresso il primo voto favorevole con 80 contrari e 56 favorevoli sul disegno di legge che riforma la disciplina venatoria nazionale risalente al 1992. Il provvedimento, ribattezzato dalle opposizioni e dalle sigle ambientaliste come legge sparatutto, introduce la figura giuridica dei cacciatori come bioregolatori dell'ambiente e amplia significativamente l'esercizio dell'attività venatoria fino alle aree demaniali, ai boschi pubblici e ai litorali marittimi. La riforma riduce inoltre i livelli di tutela speciale precedentemente previsti per la specie del lupo. Il testo normativo passa ora all'esame della Camera dei Deputati in seconda lettura. Clamorosa svolta di mercato nel motomondiale. I vertici di Ducati Corse hanno ufficializzato la fine del rapporto professionale con il pilota italiano Francesco Bagnaia al termine della stagione agonistica. Il sodalizio sportivo si concluderà formalmente in occasione del Gran Premio della Comunità Valenciana, chiudendo un ciclo storico caratterizzato da 31 vittorie e 2 titoli ridati consecutivi conquistati nel 2022 e 2023. Contestualmente, la scuderia di Borgo Panigale ha annunciato l'ingaggio del giovane talento Pedro Acosta al fianco del confermato Marc Marquez, mentre nel futuro sportivo di Bagnaia è previsto il passaggio al team ufficiale Aprilia insieme a Marco Bezzecchi. Le relazioni diplomatiche tra Italia e Stati Uniti cercano una delicata via di stabilizzazione dopo le forti turbolenze registrate a margine dell'ultimo vertice del G7 di Evian. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha affrontato apertamente il tema dei rapporti con Washington all'indomani delle pesanti e sprezzanti dichiarazioni personali rivolte nei suoi confronti dal Presidente americano Donald Trump al suo rientro in patria. Intervenendo per fare il punto sulla situazione e riferendo quanto già condiviso formalmente con i propri ministri nell'ultimo consiglio, la Premier ha ammesso di essere rimasta colpita da quanto accaduto, ma ha fermamente sottolineato la necessità che il lavoro bilaterale tra i due paesi torni immediatamente alla sua naturale normalità.
1: Ho anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, è anche quello che ho detto ieri in Consiglio dei Ministri rispetto ai prossimi appuntamenti. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa, non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre, a partire proprio dal ricevimento a Villa Taverna, insomma, tradizionale iniziativa che si svolge tutti gli anni in occasione del 4 luglio, al quale il governo sarà presente anche per, devo dire, rispetto verso l'ambasciatore Fertitta, che è personalità che molto lavora, ecco, per mantenere saldi i rapporti tra Italia e Stati Uniti, ma in generale perché non cambio idea. Ok, non cambio idea, sto leggendo molte ricostruzioni su ma quale sarà adesso la politica estera italiana, sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni, cioè non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa.
2: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì. Possiamo notare con questa immagine delle pressioni a livello europeo la presenza dell'anticiclone subtropicale su più di mezza Europa, circolazioni depressionarie solamente più ad ovest, tra l'Irlanda ed il Portogallo. Andiamo a vedere quindi la situazione sull'Italia, di generale stabilità per la presenza dell'alta pressione, il cielo risulta ancora sereno, poco nuvoloso, anche se durante il pomeriggio e la prima serata scoppieranno nuovamente dei temporali di calore a ridosso dell'area alpina e sulle aree interne dell'Appennino, zona soprattutto più versante tirrenico. Possiamo notare una giornata inizialmente di sole senza precipitazioni, dicevamo però dal pomeriggio scoppio di temporali su Alpi, Prealpi, limitrofe zone pianeggianti del nord e poi anche lungo l'Appennino con parziale estensione di questi fenomeni alle coste del basso Tirreno. Andiamo a vedere l'immagine dell'Italia che ci mostra il sole, una giornata soleggiata e molto calda, al nord valori anche di 36-37 gradi, 36 gradi anche in Toscana, invece all'estremo sud sono temperature più o meno in linea con il periodo, ancora qui valori termici della classica estate mediterranea. Dicevamo durante la serata scoppio di temporali di calore a ridosso delle zone montuose del nord e del centro-sud, specie lato del basso Tirreno. Dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.

0: È ufficiale il divorzio che scuote il moto mondiale. Al termine della stagione 2026, Francesco Bagnai e la Ducati si separeranno dopo 8 anni di successi straordinari. Il Gran Premio della Comunità Valenciana segnerà dunque l'ultima gara di pecco in sella alla Desmo 16 ufficiale del Ducati Lenovo Team. Il pilota torinese lascia Borgo Panigale come il più vincente di sempre della scuderia, grazie a un palmarès che vanta finora 2 titoli mondiali piloti 2022-23, 31 vittorie totali, 62 podi e 28 pole position. Pecco ha scritto alcune delle pagine più memorabili della nostra storia, con uno stile pulito ed elegante da pinturicchio. Lo ha salutato così il CEO Claudio Domenicali, mentre il direttore generale Gigi Dall'Igna ha sottolineato come la fine di questo ciclo non muterà il profondo legame di affetto e rispetto reciproco. Grandi sfide e verdetti nella fase a gironi dei mondiali americani. Nel girone K al Portogallo travolge 5-0 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, scatenato Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta nel primo tempo e primo giocatore della storia a segnare in 6 edizioni ridate. Nel medesimo raggruppamento la Colombia vola ai 16esimi superando 1-0 la Repubblica Democratica del Congo con un lampo del terzino Bomber Munoz. Nel girone L, clamoroso passo falso dell'Inghilterra bloccata sullo 0-0 da un solido Ghana, mentre la Croazia piega Panama 1-0 grazie a un gol di Budimir nel giorno della presenza numero 200 in nazionale di Luka Modric. Spazio anche alla politica sportiva con il presidente FIFA Infantino che ha annunciato che Donald Trump consegnerà la Coppa del Mondo insieme a lui nella finale del 19 luglio. Calciomercato, incredibile colpo di scena sul fronte Marco Palestra. Quando l'accordo con l'Inter sembrava ormai cosa fatta, il Chelsea è piombato con forza sul talento dell'Atalanta, scompaginando i piani di Marotta. I Blues hanno presentato a sorpresa un'offerta ufficiale da 55 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita, subito accettata dal club bergamasco. Offerta mostruosa anche per l'esterno classe 2005, che firmerà un contratto di 6 anni a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, il doppio di quanto offerto dall'Inter. L'ufficialità è attesa nelle prossime ore, prima del volo del giocatore per Londra. La Juventus potrebbe avere trovato la chiave di volta per sbloccare l'arrivo a Torino di Randal Kolo Muani, prescelto per il post Vlahovic. Il Paris Saint-Germain ha infatti manifestato un forte interesse per il centrocampista bianco-nero Thuram. Sebbene i due affari restino formalmente distinti, i contatti tra le dirigenze si sono intensificati con la valutazione del centrocampista juventino di circa 40 milioni di euro a fronte dei 20 milioni fissati per l'attaccante Tottenham, ma l'operazione permetterebbe al PSG di evitare una pesante minusvalenza bilancio e alla Juventus di regalare a Spalletti il suo obiettivo d'attacco. Entra subito nel vivo l'attività del neopresidente della Federcalcio Giovanni Malagò, di rientro da Losanna. Il numero uno di Viallegri avrebbe incassato l'importante apertura d'Antonio Conte per la panchina della nazionale. Il tecnico salentino sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio per guidare il nuovo ciclo azzurro, sostenuto in questo piano anche dai club di Serie A, pronti a contribuire al budget della FIGC. Paolo Maldini resta in pole come direttore tecnico, nonostante il suo rifiuto. Intanto si muovono le panchine di Serie A, con Gennaro Gattuso che ufficialmente nuovo allenatore della Lazio, chiamato a sostituire Maurizio Sarri, passato all'Atalanta dopo la fine della sua avventura sulla panchina della nazionale. Tennis, è stata ufficializzata la prestigiosa entrelista della 37esima edizione del Palermo Ladies Open, il torneo WTA 125, che andrà in scena dal 18 al 26 luglio sui campi in terra rossa del Country Time Club. A guidare il tabellone principale sarà la campionessa in carica, la britannica Francesca Jones, numero 3 WTA, insediata dall'azzurra Lucia Bronzetti, attualmente numero 127 del mondo e già finalista in Sicilia nel 2022. Grande attesa anche per il ritorno della francese Fiona Ferro, vincitrice nel 2020, per l'esperta slovena Tamara Sindasek e soprattutto per la 18enne azzurra Tyra Katarina Grant, astro nascente del tennis internazionale. Un evento con numeri record, ma anche una festa dedicata ai giovani, all'inclusione e alla cultura urbana. La Coppa del Mondo di Skateboarding illumina ancora una volta Roma, con 2 settimane di gare tra park e street in 2 impianti che sono ormai diventati un punto di riferimento a livello internazionale, il The Spot del Lido di Ostia e il Colle Oppio all'ombra del Colosseo. Oltre 440 atleti hanno dato spettacolo davanti a migliaia di spettatori, collegando idealmente la città eterna a Los Angeles, sede dei prossimi giochi.
1: La città eterna si sta dimostrando la vera capitale, il vero tempio dello skateboarding e dello sport più giovane che c'è. È una cosa bellissima. Da Ostia con lo Spark, con le acrobazie della Bolco, questi atleti che hanno fatto incantato tutti e non avevamo più posti a sedere, purtroppo avremmo voluto farlo vedere dal vivo a tanti. Per arrivare fin qui ora con le Oppio per l'altra specialità dello street, e è iniziata da qui la qualifica verso le Olimpiadi di Los Angeles per tutti gli sport individuali. Quindi diciamo che Roma è diventato veramente un tempio per dire lo sport parte da Roma per arrivare questa volta a Los Angeles e la prossima ci auguriamo anche a Brisbane.
0: L'Italia ha risposto presente, i migliori degli azzurri sono stati Guglielmo Marin nel Park, la sua prima finale in una Coppa del Mondo, e Gaia Urbinati nello Street, dove si è spinta fino ai quarti di finale.
2: Sono felicissimo, il mio obiettivo era arrivare in finale. È stato divertentissimo, c'erano degli skater fortissimi, non ho chiuso le mie line, però sono felicissimo comunque del mio risultato e non vedo l'ora, ci sia la prossima gara.
3: È sempre bello ritornare qua nello skatepark di Roma, sia per la vista del Colosseo, davvero bellissima, ma anche perché essendo il terzo anno qui che gareggio a Roma, conosco anche meglio lo skatepark e riesco quindi anche a vedere meglio i miglioramenti anche sulla run. Anche se le condizioni del clima, essendo molto caldo, è sempre molto difficile, ma la prendo sempre come una sfida in più per riuscire a fare meglio.

Vi avevo detto che sarei passata a disturbarvi per un altro contributo in caso di novità. Le novità sono sostanziali, ben trovati sul mio canale YouTube nel bel mezzo della partita dell'Inghilterra, ma con tutto il rispetto per il mondiale, il mercato ti propone una novità al minuto. E quello che è stato raccontato da Michele Criscitiello su Sport Italia in assoluta anteprima giovedì scorso sta andando fino al traguardo. Mi riferisco a Marco Palestra, al Chelsea, all'offerta che era stata preannunciata, ai 60 milioni è un tetto che verrà probabilmente sfondato con i bonus, una base fissa probabilmente inferiore, ma cambia poco rispetto a quest'irruzione che avrebbe dovuto comportare in questi giorni, in queste ore, l'assalto definitivo dell'Inter riguardo di Palestra dopo tutto quello che era accaduto la settimana scorsa nel summit tra le due società. È vero che Palestra aveva dato apertura totale all'Inter, ma è anche vero che poi il cash, i soldi fanno la differenza, e quindi quell'anteprima è stata assolutamente confermata. Aspettiamo che le cose vadano verso il traguardo, ma sono abbondantemente indirizzate. Mi permetto di dire un paio

di cose anche nei riguardi di chi mi segue con attenzione e con affetto, affetto che io ricambio. Quando vi raccontavo che comunque questa trattativa andava seguita in virtù di presenze dalla Premier fondamentali, e qualcuno dal suo punto di vista giustamente mi diceva: ma è una follia, sono 50 milioni che offre l'Inter, ma non è possibile, ha giocato poche partite in Serie A con il Cagliari, che sono queste cifre folli. Io mi sono permesso di dire, rispettando la vostra opinione, che poi alla fine quello che conta è la società che vende, e l'Atalanta quando vende, vende come vuole l'Atalanta. Questi sono gli unici fatti inconfutabili, nel senso che l'Atalanta ha aspettato l'Inter, l'Inter ha migliorato l'offerta, poi l'offerta andava ancora migliorata con altri 2-3 milioni di bonus e o percentuale da futura vendita. Dico e o perché l'Atalanta aveva chiesto 3-4 milioni in più, è la famosa percentuale, per avvicinarsi a quella quota, come se avesse subodorato, perché l'aveva subodorato da giovedì scorso appunto, la presenza di altri club. Si era parlato del Manchester City di Maresca, fresco di nomina, ma fondamentalmente il Chelsea, che stava sgomitando con il Newcastle, aveva preso il largo da giovedì e aspettava il momento giusto per intervenire. Perché il Chelsea e non il Newcastle? Perché il Newcastle non aveva avuto dall'inizio tanta appeal nei riguardi del ragazzo, mentre il Chelsea evidentemente è una società di spessore diverso, con tutto il rispetto, ripeto, per il Newcastle. E cosa ha fatto il Chelsea? Ha preannunciato quell'offerta giovedì, ha scavalcato il Newcastle, ha aspettato che l'Inter si avvicinasse, dopodiché ha scavalcato anche l'Inter proponendo dei soldi che sinceramente non sono rapportabili e paragonabili, perché se l'Inter offre 45 più 5 il bonus semplici per arrivare a 50 e il Chelsea scavalca il muro dei 60 e con i bonus si può testare, perché tra l'altro poi va verificato tra sterline ed euro come possa funzionare, con gli euro si può andare oltre i 60 milioni, andiamo a una differenza di 12-13 milioni che sul mercato di oggi sono e rappresentano una differenza incolmabile. Oltretutto Palestra aveva concordato un ingaggio con l'Inter da 2 milioni e mezzo scarsi, che io sappia, più bonus per arrivare a 3 milioni. Il Chelsea, quando ha capito come lo squalo, tra virgolette, che sente, avverte l'odore del sangue, tra virgolette, parliamo di calcio, quindi in questa metafora, hanno avvertito che era il momento giusto per intervenire, hanno fatto trascorrere la giornata di ieri e oggi hanno fatto l'irruzione che potrebbe essere quella decisiva. Tra l'altro proponendo un ingaggio a Palestra superiore ai 4 milioni a stagione. Quindi in sintesi c'è una differenza di cartellino e una differenza di ingaggio a favore di Palestra e una differenza di cartellino a favore dell'Atalanta. L'Atalanta quindi si avvia a completare un'altra cessione clamorosa, aveva deciso di prendere poco meno di 100 milioni dalla doppia operazione in uscita Ederson al Manchester United, che vi ho raccontato nei dettagli in tempi non sospetti, e Palestra, punto di domanda, ha aspettato che qualcuno rilanciasse e l'Inter è rimasta lì avendo preannunciato di non essere intenzionata a fare dei rilanci. Per l'Inter era stato abbastanza un sacrificio arrivare ai 50 milioni, sarebbe stato un ulteriore sacrificio andare a 52, 53 con 3-4 milioni di bonus impossibili. Per il Chelsea è stata una passeggiata di salute. Per dire che noi quando raccontiamo possiamo indovinare, sbagliare, ma le traiettorie sulla richiesta di società che deve cedere sono traiettorie che poi vengono certificate dai fatti. Se tu alla fine fai il prezzo e decidi di prendere quei soldi e non hai fretta di andare fino in fondo perché aspetti che qualcuno intervenga, alla fine quel qualcuno si materializza e andiamo assolutamente a dama. Per Xabi Alonso era un passaggio obbligato, anche alla luce delle cessioni che ha fatto il Chelsea nell'ultimo periodo, in modo particolare quella di Cucurella, che agisce sull'altra corsia ma cambia poco, quindi doveva in qualche modo cominciare il mercato in entrata. E il Chelsea ha una disponibilità economica esagerata, impressionante. Oltretutto il Chelsea deve resistere all'assalto del Real Madrid per Enzo Fernandez, ma questo è un altro paio di maniche, che comunque prima o poi avrebbero dovuto inaugurare anche il mercato in entrata. L'Atalanta adesso si potrà concentrare sulle operazioni che aveva perfezionato, aveva individuato in Savona l'esterno di fascia indipendentemente da Palestra, perché comunque avrebbe voluto aggiungere un'altra pedina sulla corsia destra, ha individuato in Gaetano il centrocampista centrale da inserire, potrà divertirsi a fare altre operazioni e avrà soprattutto un enorme tesoretto, ripeto, ormai superiore ai 100 milioni, perché pensiamo ai 45 di Ederson, se sfondiamo 60
di euro, milioni di euro.

operazioni Ghila, quindi adesso toccherà ai due club trovare gli incastri giusti sulla cifra. Come avevo anticipato diversi giorni fa, la Lazio aveva individuato in Lucca una possibile contropartita gradita, ha individuato anche in Rafa Marin una contropartita gradita, vedremo se potrà entrare eventualmente un'altra soluzione tecnica per aiutare Gattuso, che oggi è stato ufficialmente annunciato dalla Lazio, ma questa non è una notizia. Sulla Juve con Umani ribadisco quello che ho raccontato anche ieri, ovvero che oggi è un obiettivo prioritario e primario, ma come vi ho raccontato, dopo il disgelo bisogna trovare una soluzione che possa far felice il Paris Saint-Germain. La soluzione sì, con obbligo di riscatto, sì, una valutazione magari sotto i 40 milioni, ma l'obbligo per il Paris è un obbligo che possa comprendere una storia diversa rispetto alla qualificazione in Champions, perché oggi, e lo dicono i fatti, nessuno può essere convinto di andare in Champions e non vuole il Paris Saint-Germain fare altri salti nel buio per ritrovarsi ulteriormente con Colomoni sul groppone. Quindi anche questa è una storia che seguiremo, ma devono esserci gli incastri giusti. E vi ricordo anche, come vi ho raccontato nel precedente video, che tra qualche giorno, giovedì 25 alle ore 13 e dintorni, ci sarà un pranzo molto importante tra Real Madrid e Como per delineare e stabilire il futuro di Nico Paz, passaggio determinante per le ambizioni del Como, ma anche per le ambizioni di chi eventualmente è pronto o spera di essere pronto ad inserirsi. Domani alle 14, Caichi, laterale sinistro, esterno sinistro, completerà, anzi effettuerà le visite con il Como, un acquisto già preannunciato. Vi ringrazio, ci rivedremo presto perché il mercato cambia ogni 5 minuti e vi ringrazio sempre per la vostra attenzione. Un salutone a tutti.

Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B, parliamo ovviamente principalmente del caldo che sta facendo in Europa in questi giorni e cominciamo guardando le immagini del satellite che ancora una volta ci mostrano un'Europa praticamente senza nuvole, sempre per colpa o merito, a seconda dei punti di vista, dell'alta pressione nordafricana che continua a tenere in scacco tutta l'Europa. Le perturbazioni sono costrette a passare attorno, quindi a ovest del Portogallo e alle alte latitudini. Le macchie bianche che si vedono sul nord Italia sono temporali di calore che si formano tra pomeriggio e sera sulle Alpi, anche sull'Appennino, ma in realtà non cambiano la massa d'aria attorno a noi. Quindi con questa bolla africana che continua a investire l'Europa, Spagna, Francia e Inghilterra per il momento le aree più interessate, con la Francia che ha superato i 40 gradi anche con diverse vittime purtroppo, prossimi giorni con aria più fresca che raggiunge l'Europa occidentale e spinge quindi questa massa d'aria rovente più verso l'Europa centrale e l'Italia. Quindi attenzione verso il fine settimana, anche da noi ulteriore aumento delle temperature, punte di 38-40 gradi, sarà davvero pesante. Già in Europa li stiamo registrando, come vi dicevo, in Francia ad esempio, anche oggi previsti 40 gradi a Parigi, ma tutta l'Europa sta registrando temperature davvero molto alte. Da noi minime anche loro elevate, non si scende sotto i 26-27 gradi in molte zone anche di notte, quindi si parte al mattino presto che fa già caldo e nel pomeriggio punte anche di 35-36 gradi, ma ripeto, nei prossimi giorni saliranno anche di più le temperature fino a portarci al fine settimana con valori fino anche a 38-40. Caldo pure il mare, in particolare il Mar Ligure, l'Alto Tirreno, il Mar di Corsica, il Basso Tirreno, l'Alto Adriatico, sono tutti bacini che già toccano i 26-27 gradi di temperatura, quindi anche i nostri mari hanno temperature sopra la norma, anche se comunque queste temperature riescono a mitigare un po' la calore, quindi al mare si sta un po' meglio, però c'è l'umidità che si fa sentire. Basta, chiudo anche con la previsione dei temporali perché continuerà a farne, quindi sono giornate queste che nelle ore pomeridiane e serali si forma qualche acquazzone Alpi, Prealpi, dorsale appenninica, però si tratta appunto di fenomeni per lo più di breve durata, capiterà anche nella giornata di giovedì. Con questo è tutto, ma per i dettagli e soprattutto sapere quando finirà l'ondata di calore, vi aspetto sull'app gratuita di 3B Meteo.

0: Antonella Ruggero con e Mattia Bazzar con Bob Sinclair, ti sento, pezzo che fa sempre ballare, che ci fa sempre muovere, e ci ha messo sotto la cassa Bob Sinclair ed è riuscito a creare questa meraviglia della che si sente, si sente ancora nei locali. Allora guardate, a proposito di musica nei locali, sono stato in un posto, lo dico, si chiama Conca del Sogno, Nerano, e adesso sta spopolando tanto sui social perché praticamente la domenica fanno questo evento, questo pranzo, dove ci arriva solo in barca praticamente in questo posto, e con la musica tutto volume, tu la senti dal mare, quindi su tutte le barche da questi che suonano, ci sono i camerieri che zompano sui tavoli, prendono lo champagne, sbocciano, perché fa moda sbocciare lo champagne, ancora che siamo avanti a sbocciare champagne, e sbocciano champagne, salgono sulle sedie, lo spruzzano, fanno il sorbetto spruzzandolo lo champagne dall'alto, cose allora che ti dirò, possono anche starci, attenzione, non sto criticando, è business, quindi è tutto lecito, tra virgolette, quando sei nel tuo locale vuoi far divertire le persone, ma è quello il discorso, le persone come si divertono, cioè quando tu metti la musica bella, la gente si diverte, balla. Io mi sono dato a fare una serata una volta dove ho messo musica bella, la gente ballava, il proprietario del locale mi ha detto no, non li devi far ballare, perché? Perché secondo lui vedere gente in pista che balla era brutto per il suo locale, no? Perché poi la gente pensa che sia una discoteca, invece venire qui a bere, non bevono, mentre se ballano si divertono, bevono. Se no, se bevono il drink, mi sono rotto, che noia, me ne vado. Quindi anche l'aspetto musicale spesso è importante, soprattutto nei locali. In questo posto fanno questo evento che comunque, ti ripeto, è molto riservato perché ci si arriva solo in barca, non è che puoi arrivarci a piedi in macchina, quindi se hai la barca hai la possibilità di buttare l'ancora perché le boe sono limitate, hai comunque la disponibilità economica perché comunque per pranzare là almeno le 600 euro ti ci vogliono, e se siete in due o tre amici, ecco, quello ti costa, e quindi certo, non è una cosa proprio per tutti, ma la gente magari si fa il prestito, mette via i soldini per farsi andare lì a festeggiare, a vedere questo che zompa sui tavoli con lo spumante in mano. Ma siamo pronti ad iniziare, cari amici, nuova puntata, lo sapete, la prima la faccio da solo e poi arriverà anche Simona. Detto questo, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla. L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Tele Roma 56. Allora, oggi vorrei parlare di una cosa, almeno inizialmente. Eh sì, è una cosa un pochino tetra, però sai, non dico complottesca, ma da X-File. Ed è una cosa che ho letto, in realtà non è proprio un X-File, è una cosa che ho letto e mi è rimasta qua. E ci ho pensato perché si è parlato spesso dei messaggi subliminali. In alcuni film ci sono i famosi Easter egg. Stavo leggendo sempre che nel film Toy Story un addetto ai lavori sbagliò e cancellò tutto il formato digitale, essendo un cartone animato, del film. Cancellò tutto, quindi quel film stava per non uscire, premendo una sequenza di tasti sul computer. Fortunatamente una della produzione, che era andata in maternità, pur di lavorare al film, continuava a lavorare al film, salvò tutto quanto su un hard disk che si portò a casa. Ed è fu l'unica copia rimasta e salva per il film Toy Story. Il comando che usò quell'uomo poi fu utilizzato come easter egg. Gli easter egg sono quelle quei piccoli regali da intenditori che vengono inseriti all'interno dei film, e in ogni film ce n'è uno, e la parte divertente è appunto quello di andarli poi anche a scoprire. E beh, questo easter egg fu usato poi in un altro film come targa della macchina, quindi questo numero fu messo come targa della macchina. Ma questo sì, è un easter egg, non è niente di particolarmente X-filesco, come si può dire X-filesco, non lo so, vabbè, comunque X-file. Ma quello che ho letto è tremendo. Ma perché? Perché in effetti, se ci ragioni, potrebbe anche essere vero, però è strano. La domanda è questa, e quindi quello è: e se il Capitan Findus tenesse in ostaggio tutti quei bambini, e Findus non fosse soltanto una marca, ma anche un messaggio subliminale di aiuto, tipo Find Us, che significa trovateci? Eh sì, perché Findus, noi lo leggiamo Findus, e in America si legge Find Us, capite? Quindi Find Us, trovateci. E se veramente fosse un messaggio subliminale di qualcuno, ora Capitan Findus, magari che è Capitan Findus con la barba che ti tiene in ostaggio qualcuno, ma magari dietro c'è qualcos'altro, c'è qualcuno che appunto richiede aiuto da anni per dire trovateci, aiutateci, e invece no, noi continuiamo a prendere il pesce della Findus, che è il pesce della Find Us. Lo so, è un complotto particolare questa cosa, no? E ci dici, ma com'è possibile poi appunto vai a dare un nome a un qualche cosa che potrebbe essere anche reale, perché tutti quei come i bambini scomparsi di Peter Pan. Quindi è una domanda che si sono posti, che però ora la stiamo prendendo a cazzeggio, amici, attenzione, non stiamo dicendo che sia vero o meno, non è che vogliamo credere ai complotti, non è, attenzione, fermi, non è stato dire, ah no, ma che cosa, è il gioco del complottismo, perché è bello il gioco del complottismo, il giocare sul sul come si chiama, no? Sui complotti generali, terra piatta, tutte queste robe qua. I complotti ci divertono, e con Simona spesso ne affrontiamo. Un'altra cosa legata ai bambini, che è strana questa cosa, e torniamo ai cartoni animati. Si parla di Nemo, il cartone animato. Nemo significa nessuno in latino. Alla ricerca di Nemo, quindi, significa alla ricerca di nessuno. Quindi l'intero film parla di un padre delirante di nome Marlin, che è così traumatizzato nel perdere la sua famiglia che continua a cercare il figlio scomparso. È incredibile! sono teorie che qualcuno riesce a lanciare, vedo, e che dice, caspita, ma perché non ci ho pensato? Cioè, uno si deve applicare per fare queste robe qua. Cioè, non è che uno dice, sai, non ci fossero dei collegamenti, sarebbe quasi quasi particolare. Com'è sta cosa? Invece no, ci sono. Va bene, queste erano parte di due piccoli complotti di cui vi volevo parlare oggi, proprio perché li ho letti, era un po' roba simpatica da condividere. Poi torneremo a parlare di altro, anche perché poi li voglio sottoporre anche a Simona. Vi regalo i Boyz II Men, I Make Love to You, canzone romantica.
1: Ok, so you secured the back and you secured all the windows? Great job, guys. Miss Sparks, you're perfectly safe now.
2: Actually, I feel very safe.
1: Why don't I show you how this works? Push this button, and you punch in any number that you feel comfortable with. That's it. It's easy.
2: Okay, thank you. Okay. Dwayne.
1: Yeah.
2: Can I offer you something to drink?
1: Listen, I really would love to, but I have some other jobs to attend to. Maybe another time?
2: Okay.
1: I mean, I do know you're gone. Hey, if you ever need me, I mean, for the system, that is, just give me a call.
2: Okay.
1: All right?
2: Thank you.

Maledetta nostalgia, vabbè, chiamiamola così, ma la nostalgia, ma sono canzoni che noi giovani degli anni 90 abbiamo vissuto anche come modo per conquistare una ragazza, cioè almeno io, no? Avevo la colonna sonora di ogni cosa, cioè se andavo a scuola avevo una colonna sonora, se conoscevo una ragazza avevo la colonna sonora e andavi là con le cuffie e con la canzone di sotto fondo ti facevi il film. Perché? Perché ci aveva abituato comunque il mondo cinematografico, ci aveva abituato ad avere una musica di sottofondo, cioè il film senza una colonna sonora perde tutto il suo essere. E in quegli anni, capito, il film come Ghost, il film come Dirty Dancing, il film come Top Gun, qualsiasi aveva la sua colonna sonora, anche e soprattutto Jerry Maguire, ecco, mettiamola così, no? Volendo andare in film anche, non dico più recenti, ma quasi, e aveva la sua colonna sonora meravigliosa. Colonna sonora come questa che state ascoltando sotto, che è quella di X-File. Perché voglio continuare su questo filone, non manca tanto, però stavo vedendo appunto dei fatti che in realtà sembrano delle coincidenze stranissime, e questo ti fa pensare come alcune volte la vita sia circolare e quindi la vita ti porti sempre lì, e che una tua azione, quando si dice che un'azione corrisponde a una reazione uguale e contraria, è perché è così. Perché spesso tu fai un gesto, quel gesto, ora tu dici è destino, è scelta, non so, però ti porta a fare quello. Anche il mio stesso essere qui in questo momento comporta una serie di eventi, il famoso effetto farfalla, che va a cambiare. Se succede qualche cosa in questo momento, capite che poi la mente impazzisce, cioè poi quando gli scienziati o i pensatori, i filosofi dicevano erano pazzi, è perché realmente diventi pazzo. Ora, voi immaginate, allora io sono qua che sto registrando, se mi dovessi interrompere e andare via in questo momento, tolgo le lemme e cuffie, cambio un percorso della mia vita, cambio un percorso di quello che doveva essere, cioè dovevo finire tra 10 minuti, mentre in realtà finisco tra 5. In quei 5 minuti io uscendo da qua mi può succedere una qualsiasi cosa, non facciamo la drammatica, buco una gomma, perché becco quel chiodo che cade in quel momento da quella Final Destination, no? Il film Final Destination, quello è un po' il concetto. E domanda, se non fossi andato via, sarebbe successo ugualmente? Voi dite, chi lo sa? Vai a capire, probabilmente no. Oppure doveva succedere, era destino, e quindi per quello sono andato via prima, perché era già scritto e segnato che io interrompessi il programma 5 minuti prima? Queste sono domande strane, ma questi fatti in realtà ti fanno capire determinate cose che tu non puoi prevedere. Ti faccio l'esempio: c'era una pagina, un sito qualche anno fa che si chiama Match.com, una sorta di Tinder per intenderci di oggi, una sorta di quei siti di incontri che piacciono tanto da quando è nato internet, e lui si chiama, aspetta adesso ve lo dico subitissimo, il CEO di Match.com ha perso la moglie che lo ha lasciato per un uomo conosciuto su Match.com. Quindi lui inventa Match.com, diventa miliardario, diventa numero uno di quel settore, ha una moglie, la moglie utilizza il suo stesso prodotto, utilizza la sua invenzione, utilizza il suo sito per conoscere un altro uomo e lasciare lui. È incredibile, è veramente ti lascia fuori di testa. Per esempio, il brevetto, questa è strana ma è realtà, il brevetto originale dell'idrante antincendio andò distrutto in un incendio. È come se delle forze sovrannaturali volessero in qualche modo fare in modo che determinate cose che cambiano, cioè il fuoco, no, adesso viaggiamo, faccio come fa Simona nei suoi voli pindarici, viaggiamo, no?
il fuoco e il male che regna sul mondo. Uno inventa un idrante che spegne il fuoco, che spegne il male, ma il male, siccome va avanti, decide di bruciare il brevetto dell'idrante in un incendio con se stesso. Ah, vabbè, robe strane. Detto questo, la pizza hawaiana, famosa pizza con l'ananas, che pozzano cecalle, te pozzano cecatte, come dicono, la pizza hawaiana è stata in realtà inventata in Canada. Minchia, complottissimo. Il cibo in scatola fu inventato decenni e anni prima dell'apriscatole. Questo è tremendo, questa è strana la cosa. Tu dici, come l'aprivi prima? C'erano sicuramente dei sistemi, si apriva col coltello, se prendevi, tagliavi, ti staccavi due mani, due dita, era pericolosissimo. Poi qualcuno disse, ma forse è il caso di fare l'apriscatole, che ne dite voi? Sentite questa. Jimmy Haselden, che era il proprietario della Segway. La Segway sono le bighe, la biga, quella lì tipo romana, che però era elettrica, no? Quella con le due ruote, eccetera. Pensate, morì dopo essere precipitato da una scarpata con il suo Segway. Lui, provando, testando e usando il Segway, è finito in una scarpata ed è morto. Se non l'avesse inventato, sarebbe stato ancora vivo. Queste sono le cose strane, capisci, che ti fanno un attimino venire la pelle d'oca. L'ultima: negli Stati Uniti ci sono più case vuote che persone senza tetto, e questa è la cosa assurda. Ci sono delle case che vengono abbandonate, lasciate lì, e c'è gente che dorme in strada sotto una tenda. Perché? Perché non si sa. È normale che, attenzione, non sto dicendo che dovete andare nelle case vuote, ma il degrado, se una persona poi porta degrado, io preferisco lasciare la mia casa vuota piuttosto che darla a qualcuno che me la distrugge ancora di più e io devo poi pagarci danni e quant'altro. Questo è il concetto. Comunque, va bene, cari amici, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con questi aneddoti particolari, tipo che anche quella li vedi, le fragole non sono bacche, ma le banane, gli avocado sì. Ecco, con questa notizia, questa è veramente who cares, ma chi se ne frega, io vado a chiudere la prima parte del programma di oggi. Ci vedremo tra poco con Simona, sia per chiacchierare con lei e poi per la parte dedicata all'almanacco del giorno dopo con le sue ricette. Mi ha fatto la ricetta con le pesche e la feta, non vi dico altro, vi dico solo grazie per essere stati con noi. Ci vediamo più tardi, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi. Sigla.

Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110.

0: di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Questa cosa mi rode, mi rode tanti.
3: Bisogna
2: concerti.
3: Bisogna correre ai ripari.
2: Sì, toccherà farlo. È ovvio che lavorare dipende anche dove stai, in che ruolo stai, che cosa fai. Nel senso, anche i Rammstein sono riuscito a godermeli, altri concerti me li sono visti anche sotto palco, perché comunque avendo un ruolo dirigenziale riuscivi a stare in alcuni punti. E se stai nei concerti, stai all'ingresso o stai da altre parti, quando mi siamo andati assieme, hai lavorato con me lì a

0: i pinguini tattici nucleari ce lo siamo comunque riusciti più o meno a godere, no? È stato comunque carino. Bene, bentrovati cari amici, finalmente la seconda puntata con Simona al mio fianco, che precede poi la puntata, l'ultima puntata dedicata all'almanacco del giorno dopo.
1: Quanto mi piace con l'almanacco.
0: Quanto ti piace l'almanacco? Quanto ti piace l'almanacco? Ma prima di iniziare, facciamo così: partiamo quella seriamente, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, benvenuti, per voi
1: Sigla.

0: L'appuntamento che va dal lunedì al venerdì su Nexum Channel Storia Roma 56, cari amici, adesso io voglio parlare, stamattina ho parlato di una cosa, ma... Allora, questa mattina ho parlato, ho accennato brevemente a una sottospecie di mondo dei complotti, no? E questo è carino, te lo voglio dire, ma perché è simpatico, perché ci hanno costruito giù un mondo infinito. Stiamo parlando di Findus, ho accennato prima nella punta.
1: Parlando di Findus.
0: Si dice, sembrerebbe, potesse essere, dicono, ma se per caso il capitano in realtà fosse un qualcuno che nel passato aveva rapito dei bambini, aveva rapito comunque delle persone e stessero cercando di mandare, o fosse una qualche società segreta, non si sa, eccetera, e stessero cercando di mandare un messaggio a tutti quanti con una richiesta di aiuto, perché Findus in inglese si dice find us, che significa find, staccato, us, trovateci.
1: Che paura!
0: Cioè, no, quindi c'è questa cosa che potrebbe, beh, bello commentare.
1: Beh, come ti ricordi come Peter Pan, il complotto di Peter
0: Pan? Esatto, è quello, è più o meno,
1: in
0: più o meno quello.
1: Era il Peter Pan il cattivo che rapiva i bambini, esatto. E Capitano Uncino era il buono che voleva liberare i bambini.
0: Esattamente, perché appunto era lui che li portava via in questa terra, promettendogli l'isola che non c'è. E invece è come Gargamella, che dicono sempre che è cattivo, in realtà Gargamella è il buono che cerca di liberare questi spiriti maligni del bosco e di catturarli.
1: Senti,
0: perché sono cattivi.
1: Scusa un attimo, ma come è nata questo pensiero di Find Us?
0: Hanno fatto una sorta di complotto in cui si chiedono se Capitan Findus, appunto, e in realtà non ci fosse dietro qualche cosa, proprio perché
1: Epstein,
0: se
1: pedofilo.
0: Ma no, ma Findus c'è molto prima di Epstein, cioè, quindi non è che ci può essere così, però se tu vai ad analizzare la parola Findus, quindi find, non so che ti è chiaro, stavo spiegando anche agli amici, lei una volta che è chiaro a lei, sti cazzi, che cazzo ce ne frega a noi, ma che cazzo me frega di te, è chiaro a lei, che ce ne frega a noi.
1: Vabbè, ma se è chiaro a me, vuoi che non sia chiaro a tutti gli altri, scusa,
0: Sì,
1: che
0: vero.
1: Io sono sempre un po'.
0: No, ci mancherebbe, tu, quando mai. Bene, questo era l'argomento di cui abbiamo parlato nella puntata di stamattina in apertura. In realtà poi abbiamo parlato anche di alcuni fatti talmente strani che sembrano veramente difficili da pensare che siano veri, tipo il fatto che l'inventore di una chat per incontri, quindi una chat, sai, tipo Tinder, questo è un dating, esatto, una chat dating, sia stato tradito dalla moglie che ha conosciuto uno sulla sua stessa chat di dating. Cioè, credo che giro strano. Oppure, che ne so, il brevetto originale dell'idrante è stato
1: andato a fuoco.
0: Esatto, e si è perso, bruciato in un incendio. Perché vedo le cose assurde e strane. La pizza hawaiana, per esempio, che fa cagare, l'ho già detto oggi, non è hawaiana, ma è stata inventata in Canada. Vedo le fragole,
1: ma
0: non
1: perché
0: sono
1: la
0: bacche.
1: Cosa non mi stupisce, scusate.
0: Esattamente.
1: Posti meravigliosi, è sublime il Canada, ma...
0: Le fragole fate non cucinare. Sono bacche. Tra un po' se mi vuoi buttare fuori dal mondo, spinge. Le fragole non sono bacche, ma le banane e gli avocado sì. Sapevi che la banana e l'avocado sono bacche?
1: Beh, anche la melanzana.
0: Ah, non lo sapevo, brava, vedi, anche la melanzana.

0: il proprietario della Segway, quello che ha inventato le bighe, presente quelle cose con le due tipo romane, elettriche, la biga romana.
1: Io conosco solo la biga una, quella romana.
0: Eh sì, però hanno fatto anche le bighe elettriche, quelle che alcune volte vedi quelli lì che girano.
1: I nonnini?
0: No, quelle la biga, questa qua.
1: Ecco, certo. Cioè, quella a fare con un palo due ruote.
0: Esatto, la biga è quello che era, sì. La biga, solo che elettrica, è morto perché mentre provava la biga è cascato in un burrone.
1: Che non sapeva frenare.
0: Capito? Queste sono le cose. No, sono le cose abbastanza strane.
1: No, io lo direi strane.
0: Sì, oggi. Bene, non diresti strane, va bene, basta. Bene, questo è quanto.
1: Addio. Allora, ma perché? Scusami. Ma ti pare, tu hai mai guidato la moto quando eri molto piccolo? Ma veramente hai mai guidato una moto?
0: No.
1: Allora, io sì. Io ho guidato una moto. Allora, la fai finita?
0: No, ok.
1: Non lo so perché. Allora, succede questo. Io avevo una piccola moto di quelle che andavano a batteria, di quelle elettriche. Tipo le barchine.
0: Caspita, sì,
1: mio padre mi compra quella. Bravo. E la compra a me, ne sono sicura, non a mio fratello.
0: Certo,
1: la compra a me. Però poi a mio fratello, che passano solo 4 anni, regalò una vera moto da cross, piccola, con tanto di motori, una motina, ma all'epoca non sono come le moto che ci sono adesso, era una fare con dei pneumatici
0: grossi,
1: piccoli così, piccoli,
0: le mini moto,
1: ciccioni proprio. E mio fratello ci salì sopra e l'emozione, sai, l'agitazione, sì, la velocità, invece di frenare è accelerato ed è finito contro una scala, i pioli di una scala.
0: Ed è quello,
1: eccetera,
0: che ahimè è successo
1: a questo tipo, no? Non può essere successo,
0: sì,
1: a lui.
0: Sì, questo no, in maniera più grave ad Avellino, l'altro bambino, quando è qualche giorno fa che è morto, il bambino che stava in strada sulla minimoto e il papà, col papà dietro in macchina, il bambino è arrivato all'altra macchina, l'ha vestito e l'ha buttato fuori strada. 10 anni di bambino che è morto sulla minimoto.
1: Ecco, mio padre invece ci faceva girare
0: nel cortile. Ma la pericolosità, io la paura che ho sempre avuto della Vespa era il cambiare le marce. Cioè, okay, nel senso che perché avevo sempre paura che si impennasse. Perché se tu sbagliavi, si impennava la Vespa, o si impennava. Se tu cambiavi la marcia,
1: e mollavi. Io non ho mai. Cioè, ho guidato anche la Vespa con le marce, no? Quella così. Però è uno, sempre 1, 2, 3, 4, o forse 1, 2, 3. Non mi ricordo se
0: forse fra quelle le vecchie, forse 3 marce, e poi dopo magari sono andate a 4 marce.
1: Comunque sia,
0: però sì, era la prima giù e poi stack.
1: Beh, come con le moto normali, giusto?
0: Sì, esatto. Però era uno. Era l'uso della mia mente che era troppe cose.
1: Perché adesso lo fai, ma con la mano fai un gesto solo, il resto lo fa il piede. Non è la mano che fa tutto.
0: Esatto, ma se tu adesso mi chiedi cosa fa la tua mano, se tu adesso mi chiedessi.
1: Infatti, la tua mano prima continua a fare così.
0: Esatto, se tu mi chiedessi adesso dov'è la frizione, non ti so dire dov'è la frizione della moto.
1: Davvero?
0: Se mi chiedi adesso di spiegarti tecnicamente dov'è la frizione della moto.
1: È a sinistra.
0: È a sinistra. Cioè, vado in moto da 1000 anni, ma per me è talmente automatico che non penso più a quello che faccio.
1: Ti metto l'accetto?
0: Credo.
1: Ma ce l'hai l'accetto a destra?
0: C'era l'accetto a destra, avevo l'orecchino a sinistra che mi indicava qual era
1: la rotta.
0: Qual era la sinistra. No, allora, di cosa volevo parlare con te? Di una cosa carinissima abbiamo visto ieri sera abbiamo visto, proprio perché ogni tanto ci sta, abbiamo visto un film e... Che cosa vuoi?
1: Di la verità. Dai a Cesare quel che dice.
0: No, no, non ti prendere meriti che non sono tuoi. Tu eri già partito con non ti prendere. Nessuno, perché stavamo dopo 4 ore e mezza che cambiavamo canale e tu giravi guardando K-pop, Corea, Svezia, Corea. Allora, è la partita che voleva vedere un film.
1: Allora, noi abbiamo due, come si chiamano? Due account. Il mio sopra c'è una coniglietta, il suo c'è un conigliotto, e quindi si dividono così i nostri account. Se andate sul suo account, guerra, morte, sparatorie, guerra, politica, guerra, tutte queste cose, spara, ammazza. Io invece ho qualche cartone animato, qualche tutti coreani, perché ne ho visti due, che anche te sono piaciuti, ormai mi appaiono solo drama
0: No,
1: coreani.
0: allora, quando vedi quelli lì che hanno un'indole, una base americana, comunque, allora sono anche belli e
1: Sì.
0: interessanti. Quando poi sono quelli tipicamente coreani, che hanno stessi
1: Sono
0: attori che fanno le stesse
1: complicati.
0: facce, tutte le stesse cose, e non è
1: Ma
0: che sono tanto carini,
1: però.
0: c'è sempre una base di bullismo,
1: Ah,
0: c'è
1: beh, sì.
0: sempre la
1: Perché
0: base di qualcuno di cattivo che ti fa venire.
1: devono sempre darti un
0: Eh
1: insegnamento,
0: sì, ho
1: eh.
0: capito, ma non è che posso
1: Però,
0: vedermi tutte le serie TV con
1: detto questo,
0: bullismo.
1: ieri sera
0: Avanti.
1: ho detto, gli ho fatto vedere un film che avevo già
0: Non
1: visto.
0: me l'hai fatto vedere.
1: Va
0: Cosa mi hai fatto
1: bene,
0: vedere? Avevi
1: ci
0: già
1: siamo
0: visto
1: fermati.
0: Gioia Mia, ma l'hai fatto vedere tu. L'hai già visto tu.
1: No, io quando l'ho visto che tu eri via, eri a Capri a fare il ricco, io ho visto questo film e ho detto, ma secondo me gli ricorda la sua infanzia, voglio aspettare a vederlo perché la voglio vedere con lui. E infatti ieri
0: Senti,
1: sera.
0: ieri sera sei partita con cos'è? La morte ti fa bene, cioè non so, un film sulla morte. Il danese è un film, no,
1: Svedese?
0: svedese o
1: Sì, qualcosa è
0: norvegese,
1: coi colori
0: qualcosa
1: della morte
0: con i colori,
1: rosso.
0: tipo, esatto, tipo, sai, 50 sfumature di grigio, di rosso e di nero, erotico, eccetera, eccetera. Lei no, lei lo guarda con la morte, dove, capito, erano due donne morte nello stesso modo e un procuratore che
1: Con
0: doveva.
1: in 15
0: E
1: anni
0: poi
1: di
0: sono io quello
1: differenza.
0: che guarda e spara, spara, ammazza,
1: Però,
0: ammazza. A me no, io guardo
1: dai,
0: robe
1: dai, diciamo questa cosa
0: assurde.
1: del film.
0: Esatto, era un film bellissimo, ve lo raccontiamo dopo Snoop Dogg e Chaka Khan.
2: Yes, the queen is here. Chaka Khan is in the house, y'all.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
0: Sono al The Beehive Event Space in LA, a Los Angeles, Snoop Dogg, Chaka Khan, grande artista, abbiamo ascoltata anche ieri, e ovviamente con Snoop Dogg sicuramente lui quando faceva musica si è ispirato anche alle sue canzoni, molte delle tracce dei rapper, sì, dei rapper hanno preso i sample dei canzoni di Chaka Khan, Whitney Houston ovviamente anche lei cantante soul e funky, beh, senza dubbio ne ha preso spunto. Allora, tornando a quello che stavamo dicendo prima, giriamo canali, lei l'aveva già visto,
2: l'aveva già visto prima, individuato.
0: Ha trovato questo film che si chiama
2: Gioia mia
0: è un'espressione tipica siciliana per chiamare una persona cara, un nipote, un fratello, una sorella, un'amorosa, perché già la moglie o figli sono vita mia, cioè, però gioia mia è proprio un affettuoso. La nonna ti chiama gioia mia, ecco, questo è l'inteso. La trama del film era molto semplice: un bambino che vive al nord, viveva al nord con la mamma che è nata, col papà e la mamma, cioè il papà era nato al sud, la mamma era del nord. Il bambino è cresciuto, è nato al nord con la babysitter e viene mandato un mese in vacanza dalla nonna.
2: Dalla zia.
0: Dalla zia.
2: Perché la babysitter si sposa, quindi mamma e papà devono lavorare, dicono perché costringerlo a casa, che nessuno può badare. Allora mandiamo in Sicilia a casa di zia, che è la sorella del nonno di questo bambino.
0: Esatto, praticamente il nonno aveva una sorella che era molto amica della nonna. La nonna è morta di parto. Quando è morta la nonna di parto, lei si è presa cura del figlio, dell'unico figlio rimasto in questo caso, che era il papà del bambino, che poi si è trasferito appunto.
2: Però la cosa carina è che vivono in questo palazzo, ovviamente storico, meraviglioso, in una non precisata città, perché non lo dicono.
0: Allora, parlano anche nel trailer, viene mandato a Palermo, viene scritto anche perché viene, però ovviamente è la classica zona palermitana, antica, storica, bella, e dei quartieri vicino al mare, quindi ipoteticamente si può parlare della zona magari di Mondello, quella di qualche zona lì e limitrofa, però comunque vuole rappresentare una città del sud con quelle vecchie case bellissime,
2: molto
0: delle
2: signorili.
0: Nostre molto signorine che sono a Napoli.
2: E la cosa bella, è che tutti ci sono, a parte solo nonne, i nonni non pervenuti, quindi noi abbiamo pensato stamattina fossero tutte vedove.
0: Sì, ma no, ti immagini un film con i nonni siciliani di quegli anni, che due marroni, cioè i nonni siciliani non è che puoi dire.
2: Mentre c'erano solamente queste nonne meravigliose, tutte con il ventaglio.
0: Che bravo. E con questo andiamo a chiudere, questo che rappresenta l'età di...
2: No, e quindi quando hai tanti nipoti, ma anche mia nonna per esempio non ci chiamava gioia mia, ma ci chiamava Nani vieni qui, eravamo tutti nani, che è questo vezzeggiativo tenerissimo, perché le nonne non si ricordano i nomi dei nipoti.
0: Di tutti quanti.
2: Noi ci andava ancora bene perché mia nonna c'aveva 5 nipoti e basta.
0: Esatto, bene, noi chiudiamo, ci vediamo tra poco con l'almanacco per continuare la puntata. Grazie cari amici, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi.
2: Sigla.

0: Ma la domanda è, cioè, mille posti che poteva fare, sembra che l'abbia fatto in pianura padana, dalle, che ne so, zona Cremona Po, cioè sembrava il Po. Cari amici, Cristiano Malgioglio, proprio perché mi voglio ricollegare a quello che, di cui stavamo parlando prima, delle sciure che col ventaglio, esatto.
1: Mi sono innamorata, sì, ma di tuo marito.
0: Ma che sì. Io mi sono innamorata, ma di tuo marito. Era così la canzone,
1: il
0: ritmo della canzoncina di
1: non
0: Cristiano.
1: Non è che sia molto intonata.
0: Esatto, però dicevo che caso è fatto con l'intelligenza artificiale, ma porco cane, ma fallo in un posto, sembrava, ti giuro, vedevo le, sentivo le zanzare addosso vedendo
1: lui,
0: quel posto.
1: E lui è coperto da cima a piedi.
0: Sì, da cima, ah, sì,
1: quanti?
0: Sì.
1: Fino al collo.
0: Anch'io vorrei avere il fisico di quel modello fatto.
1: Ma pensavo anch'io di avere il fisico di Malgioglio.
0: Ma che c'è, ma no, ma no.
1: È proprio una bellissima zia lui.
0: Sì, sì, sì, proprio perché siccome prima abbiamo interrotto un po' velocemente quello che era il discorso che stavamo facendo, quindi del film Gioia Mia, che vi consiglio di guardare, perché Gioia Mia è un momento di ricordo di cose passate,
1: di crescita,
0: di momenti di passati, quindi dove tornate bambini un attimino.
1: Ma
0: realmente
1: la zia, che ha più di 70 anni, parliamo di 75 anni, e parliamo di un bambino di 9-10 anni, insomma, e questo scambio generazionale dove la nonna conosce il cellulare ma gli fa imparare a non usare il cellulare ma a giocare con i ragazzini sotto casa, cosa che si faceva anche quando eravamo,
0: certo,
1: bambini noi,
0: certo,
1: questa cosa
0: sempre,
1: è molto bella.
0: Sempre il gioco del bambino che ti dice tu sì, tu no, tu vai in porta, tu sei scarso, c'è, cioè, sempre quello.

0: Un film dedicato all'amore tra il passato e il vivere, visto che sta andando tanto. Donna al mio paese, quello era il concetto, no?
1: Sì, il concetto è anche molto bello di insegnare a un bambino le cose veramente importanti. Questi creare i ricordi, perché cosa fanno i bravi nonni quando hanno i nipoti? Giocare è fondamentale, perché dici: non giocavo con i miei figli, gioco con i miei nipoti, perché? Perché non ho il senso di responsabilità di doverli, tra virgolette, educare. Ma in realtà li state educando forse molto di più voi, cari nonni, che nemmeno i genitori. I ricordi che voi state instaurando, neanche accorgendovene, ai vostri nipoti, rimarranno con noi per sempre. Mauro spesso e volentieri mi parla dei ricordi della sua nonna.
0: Però vedi, per esempio, tu hai vissuto molto di più tua nonna, cioè io, mia nonna, io non l'ho vissuta, cioè ho dei ricordi, ma perché veniamo qua in vacanza, ma io vivendo lontano, io ero il bambino del nord,
1: Sì.
0: cioè nel senso che la cosa che a me ha fatto effetto, mentre magari tu l'hai vissuto come il ricordo della tua nonna e viveva con te, cioè tu la nonna ce
1: No,
0: l'avevi,
1: no,
0: l'ha
1: allora
0: attaccata.
1: attenzione, attenzione, mia nonna materna ha vissuto con noi a casa nostra finché io ero comunque molto piccola, 7 anni, quindi cosa vuoi che ricordo poco, ma non so per quale motivo, io riesco a ricordare perfettamente, mia mamma mi ha detto che avevo avuto 2 anni, neanche tre, che per farmi mangiare nonna mi prendeva la tazza con il cibo e mi portava dove c'era una roccia o comunque un muretto. Sotto passava un
0: E
1: fiumiciattolo,
0: dice non mangi, ti butto.
1: no, mi imboccava mentre mi raccontava qualche storia e vedevamo ancora quelle rare macchine comunque passare. E io ho quel ricordo, e il
0: Bello,
1: ricordo di
0: bello.
1: mia nonna che mi metteva sul tavolo e mi metteva. Mia nonna lo chiamava il picio pacio, che è il fardo, il blush, quello che è, perché diceva che ero troppo pallida e non voleva che la gente si preoccupasse del fatto che io fossi troppo pallida, quindi uguale malata. Allora nonna mi metteva le guancine
0: Giusto, perché
1: finte.
0: sei troppo amata. Bene, allora partiamo con la puntata, questo momento dedicato all'almanacco, ma prima, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla!

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56. Io sono Mauro Caputi, Simona Monaco al mio fianco, anzi applausi scroscianti per lei dal cielo, tutto quanto, brava, brava Simona. Ma adesso è il momento di... perché il momento arriva perché
1: prima
0: sì,
1: o poi lo chiamiamo, quanto l'abbiamo chiamato?
0: Prima o poi l'abbiamo sempre chiamato e lo dovevamo mettere, credo.
1: Ma non tutta.
0: Non tutta, non tutta. Ci ritroviamo alle soglie del fine settimana con... Passo lento
2: ma violento e mi passa lo sgomento.
0: Con il nostro passo lento
2: ma violento e mi passa lo sgomento.
0: Esatto.
2: Passo lento ma violento.
0: Io l'ascolterei tutta.
1: Anch'io. Ma senti che lavoro.
0: Ma senti che lavoro.
1: Senti che roba.
0: Hai detto che lavoro.
1: Senti
0: sei
1: che
0: il
1: roba.
0: Topolino. Sei il topolino di Pomareggio. Sei. La mia topolino di sardità di Parmareggio. Allora, buonasera, cioè, buongiorno, buon pomeriggio, quello che sia. Ci ritroviamo alle soglie del fine settimana per sfogliare una nuova pagina del nostro almanacco. Un cammino...
2: Passo lento ma violento.
0: Esatto. Un cammino calmo tra le memorie del passato. Bellissima, bellissima. Assolutamente. E domani sarà venerdì 26 giugno 2026. Cari amici, ci avviciniamo sempre di più al fine settimana e ci sta, non è che non può esserci un fine settimana. Bene, torniamo adesso all'istituzionalità. Bene, grazie regia. Dopo il momento più tamarro ci sta bene. La chiesa ricorda San Vigilio, vescovo e martire, patrono di Trento, e San Pelagio. San Pelagio, io mi ricordo Pelagio, Pelagio, no, c'era il museo dell'aria. Alla città di Pelagio, se non sbaglio, sì. Il sole sorgerà alle 5:26 e tramonterà alle 20:57. O è sorto.

0: è tramontato in base a quando ci state guardando. La calda brezza estiva, ma che stai a dire?
1: Ma quale brezza?
0: Ma quale brezza? Ci siamo squagliati. Siamo squagliati. Ci accompagna verso il riposo del weekend.
1: Devo scrivere a Christian De Sica a proposito.
0: Bravo, esatto, invitandoci a rallentare il passo per forza, se non muori. Perché lì sì che è un passo lento ma violento, e a godere le lunghe luci della sera. Il 26 giugno ci racconta di grandi alleanze internazionali, di conquiste scientifiche epocali e del talento immortale della letteratura italiana. Nel 1945 a San Francisco, a Frisco, 50 nazioni firmavano lo statuto. Al Frisco. 50 nazioni firmarono lo statuto delle Nazioni Unite, dando ufficialmente via all'ONU, uno con l'obiettivo di preservare la pace del mondo. Poi arriva Trump e manda a fanculo tutto. E molti anni più tardi, nel 2000, gli scienziati del progetto Genoma Umano annunciavano con orgoglio il completamento della prima mappatura del DNA dell'uomo. Pensa un po'. Infine, nel 1967 si spegneva a Firenze Don Lorenzo Milani, priore di Barbiana, scrittore ed educatore straordinario che con la sua lettera a una professoressa ha rivoluzionato il concetto di scuola e inclusione sociale. Pagine dense di cooperazione, ricerca e impegno civile.
1: Grazie Don Milani.
0: Passiamo la linea adesso alla rubrica
1: Natura e Orto.
0: Bene.
1: Il venerdì tradizionalmente governato dalla dolce e rigenerante influenza di Venere, il pianeta che esalta il benessere, l'equilibrio dei sensi e l'armonia della terra. In questo fine giugno i nostri orti ci offrono un alleato prezioso e dissetante, il cetriolo.
0: Eccolo là. Eccolo là.
1: Composto per oltre il 95% d'acqua biologica.
0: Ecco, okay.
1: Il cetriolo è leggerissimo, depurativo e ricchissimo di sali minerali come il potassio. Un piccolo segreto di benessere natura. Per la sera dovete prendere due fettine di cetriolo fresco, appoggiarle sui vostri occhietti carucci stanchi 10 minuti. In questo modo avviene la decongestione dei tessuti, perché i tessuti qui vicino all'occhio sono tessuti molto sottili e morbidi, riducendo i segni dell'affaticamento della settimana.
0: Dai, bene, adesso stasera
1: luminoso e fresco.
0: Già capito che stasera
1: me la troverò
0: col cetriolo in faccia. Ti regalo Fabi Fibra e Fra Quintale dopo Angelina Mango.

0: E visto che cambio, che cambio, cambio di stile, cambio di look, cambio musicale, Angelina Mango.
1: Mi piace molto,
0: sì, sì,
1: perché
0: sì.
1: Ho visto una sua intervista dove lei diceva: non voglio più sovrastrutture, non voglio più marchi addosso, non voglio, voglio vestire come voglio. Amore, io ti capisco, perché
0: hai
1: sembravi
0: ragione,
1: un sofà.
0: Hai ragione, sì, sì.
1: Bentornati in studio, cari
0: bentornati
1: amici.
0: Bentornati in studio nell'almanacco del, esatto, del giorno. Bene, ora sempre la rubrica.
1: La cucina del giorno.
0: Bene, prego.
1: Dal momento in cui noi sappiamo che l'almanacco ci consiglia un frutto o un ortaggio, noi nella cucina del giorno dell'almanacco poi decidiamo di cucinare qualcosa, e spesso a casa io lo faccio e lo stupisco con effetti speciali.
0: Mamma mia!
1: Allora, possiamo preparare in effettivamente con questo super cetriolo una... Ogni volta ride.
0: No, perché ogni volta che
1: si sente
0: super,
1: male.
0: Un super cetriolo, già il cetriolo mi spaventa, il super cetriolo, ma no, che deve essere.
1: Facciamo un bel gazpacho, un bel gazpacho,
0: sì,
1: di cetriolo,
0: gazpacciano.
1: Di cetriolo. Allora, prendete cetriolo, lo yogurt greco, fogliolini di menta fresca, fate così.
0: Com'è lo yogurt?
1: È greco.
0: Bla.

0: frullate insieme il cetriolo e lo yogurt greco al naturale. Fate quello che no, magro, grasso, fate quello che ne avete voglia, prendete quello che volete. Io più corposo è, più mi piace. Un piccolo picchio d'aglio, togliete l'anima e frullate tutto. Privato dell'anima, in questo modo è più digeribile. Un filo d'olio extravergine d'oliva e un pizzico di sale. In questo modo avrete una crema gazpacho buonissima. Servitelo con delle foglioline di menta. Se volete, fate anche tostare dei pezzettini di pane, non la fettona, la bruschetta. Fate come vi pare, però. Un pezzettino di pane oppure anche dei tocchettini di pane, che a me piace molto farlo anche fritto.
1: Molto, molto.
0: E in questo caso potete mangiare qualcosa di squisitissimo e decisamente molto fresco. Mi sa che te lo faccio.
1: Ecco, giusto, ma sì, fammelo, perché no mai. Bene, allora, cari amici, l'eredità di Don Lorenzo Milani, passiamo ovviamente adesso alla parte dell'intervista. L'eredità di Don Lorenzo Milani ci riporta alla firma dello statuto dell'ONU e ci costringono a riflettere su una cosa. Riflettiamo.
0: Così, ma non so ancora di cosa devo riflettere.
1: Ah, è vero, sul valore del dialogo e dell'inclusione, ok? Spesso nella fretta...
0: Riflettiamo comunque a caso, mamma, sempre viene a riflettere. Che vi frega a voi?
1: Spesso nella fretta delle nostre routine, e nell'isolamento degli schermi digitali, dimentichiamo l'importanza di costruire ponti verso gli altri.
0: Dai!
1: Avanti, domani mentre vi preparate il cetriolo,
0: dai,
1: vi preparate a vivere il fine settimana, provate a fare un gesto, un piccolo esercizio di ascolto profondo, ascoltami, dedicate del tempo sincero a una conversazione, come nel film, cioè quanto si sta bene mettere sopra l'armadio il telefono e parlare con qualcuno a cui vuoi bene.
0: Teniamo anche la televisione spenta.
1: Dimmi,
0: allora.
1: Teniamo anche la televisione spenta, giochiamo, insegnami a giocare a carte, giochiamo a dama, giochiamo a qualsiasi cosa, passiamo del tempo assieme, non sprecate il tempo perché poi morite e ciao, è finita. Come dice un vecchio bagnino ogni volta, e poi muori così.
0: Anche senza andare da un bagnino mia madre.
1: Esatto, è vero. Quindi dedicate del tempo a chi vi sta di fronte, senza giudicare, senza rispondere per forza. Coltivate la comprensione reciproca nei piccoli gesti, è la via più sicura per allontanare lo stress e ritrovare la pace interiore. Siamo giunti, cari amici, alla conclusione. Adesso vuoi dire qualche cosa, che mi stai guardando con quella faccia in inquisizione?
0: No, ti sorrido.
1: Ah, ok, mi sorridi, sei felice?
0: Siamo giunti al cetriolo.
1: Esatto, al cetriolo. Vi lascio stasera, corposo anche, vi lascio stasera con il celebre e luminoso pensiero di Don Lorenzo Milani, che riassume il senso profondo della cura verso il prossimo. Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Basta, bellissima questa cosa. Ho imparato che sortirne tutti assieme è la politica, sortirne da soli è l'avarizia. Cerchiamo di camminare assieme la giornata di domani. Grazie di cuore per la vostra splendida presenza.
0: No.
1: Robertet è oggi. Una poesia. Mi chiamo Brunello Robertet. Salutiamo
0: Guzzanti.
1: Salutiamo Guzzanti, mi chiamo Brunello Robertet e quello è bellissimo, un fenomeno. No, cari amici, grazie, ci vediamo domani, ovviamente.
0: Domani.
1: Solito appuntamento con noi. Seguite Gossip di Simona Monaco. Applausi scroscianti dal cielo per lei, da Mauro Caputi e tutto, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci.

Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia, come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente, partenza da record per la 7ª edizione dei nostri Miti Festival ai Giardini dei Miti di Pomignano d'Arco in provincia di Napoli. Una platea sold out e un pubblico arrivato da tutta la Campania hanno salutato l'avvio della rassegna diretta da Luciano Melchionna. Ad aprire la manifestazione, l'emozionante performance al tramonto della musicista R

0: e poi lo spettacolo in anteprima nazionale di Maria Bolignano e Nunzia Schiano. Vediamo.
1: Maestro, proceda col secondo pezzo in scaletta.
2: Quale scaletta?
1: Ami!
3: È partita con una partecipazione oltre ogni aspettativa la settima edizione dei nostri Miti Festival, la rassegna teatrale che fino a luglio animerà i giardini dei miti di Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli. Una platea completamente esaurita e spettatori arrivati da tutta la Campania hanno accompagnato la serata inaugurale della manifestazione ideata da Totò Caprioli, affidata quest'anno alla direzione artistica di Luciano Melchionna. Ad aprire il festival è stata una delle novità dell'edizione 2026, l'opening act della musicista e performer Air, protagonista di una suggestiva esibizione al tramonto da un terrazzo affacciato sui giardini dei Miti. Una scelta scenica in attesa che ha regalato agli spettatori un'immagine sospesa tra sogno e realtà. Le note della sua musica hanno iniziato a diffondersi dall'alto mentre il sole lasciava spazio alle prime luci della sera, creando un momento di grande suggestione e forte impatto emotivo. Un'apertura capace di immergere immediatamente il pubblico nello spirito delle eroiche distrazioni, il tema scelto dal direttore Melchionna per questa settima edizione.
4: Eroiche distrazioni, perché intanto siamo tutti degli eroi a sopravvivere a questo mondo. Dopodiché, se riusciamo anche a distrarci dal vuoto, non è male, è piccola citazione di Pascal. Viviamo in un mondo veramente che sta spaventandoci tutti quanti, abbiamo bisogno realmente di distrazioni, ma distrazioni che siano di peso, di qualità, che non siano semplice e puro intrattenimento gratuito e che non aggiungano vuoto al vuoto. Per cui ho provato a riempire le serate del giovedì dal 18 giugno al 23 luglio in questo festival meraviglioso.
3: Sul palco principale è poi andata in scena l'anteprima nazionale di Femminile Singolare, spettacolo scritto e interpretato da Maria Bolignano insieme a Nunzia Schiano con Manu Squillante, Claudio Turner e Luca Masi. Tra comicità, musica e riflessioni sul mondo femminile, lo spettacolo ha conquistato il pubblico raccogliendo applausi a scena aperta ed una lunga ovazione finale. Per gli organizzatori il successo della serata inaugurale rappresenta la conferma della crescita costante di una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento culturale per il territorio.
5: Siamo alla settima edizione del Festival I Nostri Miti e quest'anno scelta migliore non poteva esserci: Luciano Melchionna, un grande regista, autore teatrale, visionario, ed era proprio quello che i nostri miti volevano. Anche quest'anno il festival ha il patrocinio del Comune Pomigliano d'Arco, della Regione Campania e di tanti sponsor che ci accompagnano da 7 edizioni a questa parte.
3: 7 edizioni, migliaia di spettatori ed una formula che continua a puntare sulla qualità artistica, sul coinvolgimento della comunità locale, grazie anche al sostegno del Comune di Pomigliano d'Arco, della Regione Campania e dei partner privati che accompagnano il progetto fin dalla sua nascita.
4: Allora, il motivo per cui ho accettato la direzione artistica, è inutile dirlo, è la passione e il fermento che ho sentito qui a Pomigliano d'Arco. Io sono passato da queste parti perché un certo Totò Caprioli, ovvero l'ideatore di questo festival, mi aveva chiamato perché voleva collaborare in altri discorsi. Nel conoscerci ci siamo resi conto di qualcosa che ci accomuna, ovvero la voglia, il desiderio profondo di portare la cultura, di portare il divertimento, che per me in particolare, ma credo che anche per Totò sia così, sono le emozioni. E quindi Totò mi ha detto: ma perché allora non ti metti a dirigere questo festival? Ho visto il luogo, meraviglioso, è veramente il giardino dei miti, è veramente un cuore pulsante. E a maggior ragione mi sono reso conto dell'importanza che in questo momento può avere un festival così, che presto diventerà nazionale ed internazionale. Promessa di Melchionna.
3: Il festival tornerà giovedì prossimo 25 giugno con l'ultima corsa di Fred, 3 febbraio 1960, omaggio teatrale a Fred Buscaglione, interpretato da Massimo De Matteo, preceduto dall'opening act del cantautore Fre. Dopo un debutto da record, i nostri Miti Festival si prepara ora a proseguire il suo viaggio tra teatro, musica e cultura, confermandosi tra gli appuntamenti più seguiti dell'estate campana.
0: Ed ora parliamo di birra. La migliore birra d'Italia del 2026 arriva dall'Umbria. A conquistare il titolo assoluto del premio Cerevisia è stata Gorilla Barley Wine di Maestri Birrai Umbri, selezionata tra 136 etichette provenienti da tutta la penisola.
2: La migliore birra d'Italia del 2026 parla umbro, si chiama Gorilla Barley Wine ed è prodotta da Mastri Birrai Umbri e lei è la vincitrice assoluta della 13ª edizione del premio Cerevisia, uno dei più autorevoli concorsi brassicoli nazionali. La proclamazione è venuta a Spoleto, dove una giuria specializzata ha selezionato la birra migliore tra 136 etichette provenienti da 38 aziende di 18 regioni italiane, un risultato ottenuto attraverso un rigoroso percorso di valutazione, prima le analisi chimico-fisiche, poi l'anonimizzazione completa dei campioni e infine gli assaggi alla cieca da parte degli esperti del Banco Nazionale di Assaggio delle Birre. A convincere i giudici sono stati l'equilibrio, la qualità tecnica e la piena coerenza con lo stile della Gorilla Barley Wine, che ha ottenuto il punteggio più alto dell'intera competizione. Accanto al premio eccellenza sono stati assegnati anche i riconoscimenti territoriali. Per il Nord ha vinto la Brenta Brau Vienna del birrificio Val Rendè in Trentino Alto Adige, per il centro la 1984 del birrificio agricolo Poggio Rosso in Toscana, per il sud delle isole la memoria del birrificio calabrese Gladium. Nel complesso sono state premiate 30 birre prodotte da 22 birrifici italiani, confermando la crescita di un settore sempre più dinamico e diffuso sul territorio nazionale. Nato nel 2013 e promosso dal Banco Nazionale di Assaggio delle Birre insieme alla Camera di Commercio dell'Umbria, alla Regione Umbria, all'Università degli Studi di Perugia e ad Asso Birra, il premio Cerevisia è diventato negli anni un punto di riferimento per il mondo della birra artigianale italiana. La fotografia che arriva da Spoleto racconta di un comparto in continua evoluzione dove ricerca, tradizione e innovazione si incontrano, e quest'anno sul gradino più alto del podio c'è una birra umbra che ha saputo conquistare tutti, la Gorilla Barley Wine.
6: Allora, la filiera brassicola italiana, devo dire, in questi ultimi anni si è molto sviluppata. Partiamo da una storia ovviamente in cui la birra fino a 25-30 anni fa in Italia era soprattutto, diciamo, la birra prodotta dai grandi birrifici. In questi ultimi 15-20 anni invece la birra è diventata un grande prodotto del sistema alimentare italiano, in cui tutti i birrifici a tutte le dimensioni, quindi piccoli, medi, grandi, birrifici agricoli, contribuiscono a costruire questa filiera nazionale, in cui naturalmente non solo i produttori sono coinvolti, ma sono coinvolti anche i produttori di materie prime e quindi naturalmente chi si occupa dell'orzo e chi naturalmente invece sviluppa la coltivazione del luppolo. Quindi una filiera nazionale che sempre più si sta sviluppando nel nostro paese.
7: Oramai è diventato uno standard, siamo arrivati formalmente la 13ª edizione, in realtà la 12ª, perché l'anno del Covid abbiamo dovuto saltare per ovvie ragioni. È un premio che riguarda tutte le birre, è un premio nazionale perché riguarda tutte le birre di tutte le regioni italiane, è diviso per categorie, come si vedrà tra poco quando facciamo la premiazione, e poi ci sono dei premi speciali importanti, uno è il premio d'immagine per l'etichetta, poi ci sono tre premi per la migliore birra dell'Italia settentrionale, dell'Italia centrale e dell'Italia meridionale. Poi c'è il premio grande, diciamo che il premio dell'eccellenza, per la migliore birra in assoluto tra tutte quelle che si sono presentate.
8: La birra di qualità è un prodotto che, oltre a sostenere e valorizzare il comparto brassicolo italiano, valorizza inoltre anche il territorio nel quale viene prodotto, perché una birra di qualità, una birra artigianale di qualità, è un prodotto legato al territorio, alla sua storia, alle sue tradizioni, ai suoi ingredienti, alle sue materie prime, e quindi oltre a promuovere il settore brassicolo, promuove l'intero territorio.
0: Torniamo in Campania, nel rione Luzzatti di Napoli, reso celebre dai romanzi dell'Amica Geniale. La rigenerazione urbana passa attraverso l'impegno dei giovani, restituiti al quartiere oltre 1500 metri quadrati di aree verdi, grazie ad un progetto che ha coinvolto direttamente ragazzi e associazioni del territorio.
9: Nel rione Luzzatti di Napoli, diventato famoso in tutto il mondo grazie ai romanzi dell'Amica Geniale, i protagonisti del cambiamento sono i giovani. Qui, nel cuore della zona orientale della città, sono state inaugurate le nuove aree verdi recuperate grazie al progetto nei viali dell'Amica Geniale, promosso dall'associazione Idea in Azione insieme all'associazione Serendipity e alla cooperativa sociale Amal, con il sostegno del programma europeo Erasmus+. Oltre 1500 metri quadrati quadrati di spazi verdi sono state restituite al quartiere attraverso un percorso di rigenerazione che ha coinvolto direttamente adolescenti e ragazzi del territorio. Guidati da tutto un re di esperti, i giovani hanno ripulito le aiuole, piantato nuove essenze e realizzato arredi urbani utilizzando materiali di recupero. Tra questi anche una casetta per il Book Crossing, pensata per favorire la condivisione gratuita dei libri e creare nuovi luoghi di incontro per la comunità. L'iniziativa punta a contrastare il degrado urbano e a promuovere la cura degli spazi comuni attraverso la partecipazione attiva dei cittadini più giovani. Il

0: progetto ha voluto inoltre valorizzare l'identità culturale del quartiere con la realizzazione di un murale dedicato all'artista napoletano Luigi Di Sarno, scomparso nel 2025, sulla facciata del palazzo dove viveva. Alla presentazione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni cittadine e della municipalità, che hanno sottolineato l'importanza di interventi capaci di unire sostenibilità ambientale, inclusione sociale e valorizzazione del territorio. Un'esperienza che dimostra come la cura del verde possa diventare anche uno strumento di crescita, partecipazione e appartenenza per le nuove generazioni.
1: L'Umbria conquista l'edizione 2026 del Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo. A regalare il primo posto alla regione è stata la Ciclovia del Trasimeno, un percorso che unisce natura, borghi storici e mobilità sostenibile attorno ad uno dei paesaggi più suggestivi d'Italia.
2: È la Regione Umbria la vincitrice dell'edizione 2026 della Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo, il riconoscimento nazionale che premia le migliori ciclovie italiane e le regioni più impegnate nella promozione del turismo lento e sostenibile. La proclamazione si è svolta a Sanremo, città simbolo del ciclismo e sede dell'evento, dove è stata celebrata anche la Cycling Riviera della Liguria, vincitrice dell'edizione 2025 e completata proprio in questi giorni con l'apertura dell'ultimo tratto tra Imperia e Diano Marina. A conquistare il gradino più alto del podio è stata la ciclovia del Trasimeno, percorso di circa 58 chilometri che abbraccia l'intero lago attraversando borghi storici, aree naturalistiche e paesaggi di grande valore ambientale. Per l'Umbria si tratta di un ritorno al successo a 11 anni dalla vittoria ottenuta nel 2015 con la ciclovia Assisi-Spoleto-Norcia. Al secondo posto si è classificata la Regione Puglia con il giro ad Anello del Gargano, itinerario di 350 chilometri che attraversa il promontorio pugliese tra foreste, altipiani e tratti costieri. Terzo posto ex aequo per la Regione Piemonte, premiata per la ciclovia Via del Mare, e per la Regione Lazio con la ciclovia Etruria. L'edizione 2026 ha fatto registrare un nuovo record di partecipazione con 33 candidature provenienti da tutta Italia, confermando la crescita del settore e l'interesse sempre maggiore verso forme di mobilità sostenibile e turismo esperienziale. Tra le menzioni speciali assegnate dalla giuria spiccano il Cammino del Normanno della Regione Calabria per la categoria Cammini, l'Ippovia Gran Sasso della Regione Abruzzo, premiata nella nuova categoria dedicata alle ippovie, e il Gran Tour Costa degli Etruschi della Toscana, che ha ricevuto la menzione speciale Silenzio, tema portante dell'edizione 2026. La menzione speciale della stampa è andata invece alla Sardana Bike Venture della Regione Sardegna, mentre il riconoscimento internazionale di destinazione straniera Bike Friendly è stato assegnato alla Francia, considerata uno dei modelli europei più avanzati per infrastrutture e servizi dedicati al cicloturismo. Il Green Road Award, nato nel 2015 da un'idea di Ludovica Casellati, continua così a valorizzare i territori italiani che investono nella mobilità dolce, nelle infrastrutture ciclabili e nella promozione di un turismo rispettoso dell'ambiente e delle comunità locali.
1: Si è chiusa con numeri da record la prima edizione dell'Aveo Raduno Nazionale dell'Aeroclub d'Italia. Per tre giorni l'aeroporto di Castiglione del Lago ha accolto centinaia di velivoli, piloti e appassionati, trasformando il Trasimeno nella capitale italiana dell'aviazione leggera e sportiva. Vediamo.
3: Si è conclusa con un grande successo di partecipazione la prima edizione dell'Aveo Raduno Nazionale dell'Aeroclub d'Italia, ospitata all'aeroporto Leopoldo Eleuteri di Castiglione del Lago. Per tre giorni Trasimeno è diventato il punto di riferimento nazionale per il mondo dell'aviazione leggera e sportiva, richiamando
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Seie Comment Rabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
7: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
8: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
9: Bellezza di scorci come quello sul lago Trasimeno fanno una potenzialità in più per l'Umbria.
1: E chiudiamo come di consueto con la rubrica sul buon cibo campano firmata da Carmine Bonanni. A Caserta la maestra gelatiera Pina Molitierno lancia una delle novità più originali dell'estate, l'aperitivo congelato, un'idea che unisce creatività, gusto e freschezza.
10: Con l'arrivo dell'estate, la proposta della gelateria La Fenice di Caserta si arricchisce con l'ingresso dell'aperitivo congelato, che dà spazio ai gusti di gelato gastronomico, da sempre grande passione della maestra gelatiera Pina Molitierno. L'aperitivo congelato, al costo di 8 euro, prevede una granita alcolica, un gelato gastronomico e diversi stuzzichini.
11: L'idea non è nuova, certamente non l'ho inventato io, ed è secondo me un'idea eccezionale, perché permette di assaggiare quello che sono magari gli aperitivi più comuni sotto forma di prodotti, ingredienti a temperature diverse e di consistenze diverse. Vedo che il pubblico risponde bene e di questa cosa siamo contenti. Noi solitamente abbiniamo un gelato aperitivo anche delle granite alcoliche, quindi per dare un prodotto completo e soddisfacente alla nostra clientela. Quelli che sono riusciti meglio sicuramente sono il gelato all'olio extravergine di oliva, ma questa insomma è una cosa che si fa da sempre e che io faccio da tantissimo tempo. Quindi con un olio extravergine, in questo caso siciliano, e una ricetta con degli zuccheri diversi che non danno dolcezza al prodotto gastronomico salato, ma portano appunto il giusto equilibrio. Un'altra cosa fantastica secondo me è il sorbetto di guacamole, quindi con tanto avocado, con un lime, abbiamo messo la menta, abbiamo messo leggermente un pizzico di pepe, anche se il pepe nella ricetta originale non ci va, e ce la siamo inventata così, e devo dire la verità, sta avendo molto molto successo, di questo sono molto fiera. Tornano i Duran Duran a Caserta per una data evento nel centro sud Italia, quindi verranno alla Reggia di Caserta, memore anch'io, come dire, un po' continuando la scia della vetrina dedicata agli anni 80, quindi al gelato, se vogliamo, vintage, abbiamo fatto un gelato un po' piacione. Perché? Perché negli anni 80 è andato di moda tantissimo il profiterol qui in Italia, quindi è stato, quindi, degli anni di lancio di questo dolce fantastico di origine francese, e abbiamo voluto ironicamente intitolare il gelato Wild Boys appunto un successo dei Duran Duran, facendo una nocciola tostata di giuffoni, tostata molto scura, abbinandola appunto a dei bignè ed una crema artigianale di, ad una salsa artigianale di cioccolato e nocciola.
1: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia, sapore e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti ancora da condividere con voi. Stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto, come ben sapete, non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Tante cose di cui parlare oggi. Intanto è il D-Day per quanto riguarda la decisione del

0: Continuano il loro straordinario mondiale, il Curaçao che blocca l'Ecuador sullo 0-0, invece poi Capoverde blocca ancora di più sul 2-2 l'Uruguay che non riesce a spiccare il volo, spicca il volo invece poi la Spagna 4-0 all'Arabia Saudita con un gol annullato anche nel finale e poteva essere 5-0. Il Belgio non riesce proprio a ingranare quando entra nella fase finale del mondiale, pareggia 0-0 in casa con l'Iran, mentre continua la volata del Giappone 4-0. Nel frattempo ci sono tanti appunto eventi da raccontare, tante notizie anche di mercato da approfondire. Oggi non abbiamo il direttore Paola, ma abbiamo convocato Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao, bentrovati a tutti.
0: Allora, io comincerei dalle elezioni FIGC, intanto ti aspetti colpi di scena, non te li aspetti, insomma,
1: no.
0: Quale scenario verrà fuori poi alla fine?
1: No, nessun colpo di scena, come credo sarà Malagò, con i pro e contro di questa scelta. Ci sono sicuramente dei pro, cioè parliamo di una persona che sa perfettamente quali sono i problemi del calcio italiano, una persona che ha ricoperto ruoli di un certo peso, alcuni anche complicati, una persona che ha fatto tante cose buone, ci sono però anche dei contro, non è giovanissimo e quindi da questo punto di vista per me è un'occasione persa, mi sembra 67 anni, non vado a memoria, ha fatto degli errori anche gravi nel corso della sua carriera da dirigente. E soprattutto, mi spiace dirlo, ma un conto è fare il presidente del CONI, un altro è prendersi in mano tutta la questione calcio. Quindi è una sfida completamente diversa, ma penso ne sia cosciente. Anche perché, ripeto, sul fatto che sia una persona di spessore non ci sono dubbi. Non ho idea se sia l'uomo giusto per risolvere i mali del calcio italiano. Sempre che ci sia qualcuno che ha le caratteristiche giuste, perché poi è facile dire servirebbe questo e quest'altro, poi però ti devi scontrare con la realtà e obiettivamente non è semplice. Però insomma vediamo, sicuramente è un cambiamento, non è un cambiamento epocale, però è un cambiamento, quindi stiamo a vedere e cerchiamo di capire se porterà ha dei vantaggi per tutto il movimento, me lo passa il tempo e più siamo in ritardo, difficile, situazione difficile, quindi in bocca al lupo a Malagò, se sarà lui, ma 99,9% sarà lui, e poi speriamo in Dio, non mi viene da dire altro.
0: Ecco, ovviamente, perché dopo il terzo mondiale bucato si spera nell'altissimo, perché poi nessuno ha la bacchetta magica, gli impegni, le cose che deve fare Malagò sono tantissime, ci torniamo tra poco. Ricordo che oggi è anche la giornata dell'evento Fondazione Vialli e Mauro, presente tra gli altri Michel Platini, il quale ha detto: non parlo della denuncia, lasciamo che la giustizia faccia il suo corso, la Francia per quanto riguarda il mondiale è la mia favorita, per il mondiale se sono tutti al 100% è la mia favorita. Un futuro nel calcio più come consigliere, ma non penso a ritorni in organizzazioni come l'UEFA. Consigliere dove secondo te, Fabri? Anche in club tipo Juventus?
1: Però anche Platini, il grande Leroy, non dico che il suo tempo l'ha fatto, però io continuo a pensare che ci vorrebbero forze fresche, forze nuove. Il calcio è cambiato tanto, quindi io credo che ci sia un tempo per tutto. Platini ha avuto molte sfortune, da dirigente intendo. Secondo me avrebbe potuto fare molto di più di quello che ha fatto, che è già tanto, perché andate a rivedervi quello che ha fatto Platini da dirigente, sono tante belle cose, però io ritengo che servirebbero delle figure un po' più legate al calcio di oggi, ok? Quindi che hanno vissuto questa transazione anche in campo da un certo punto di vista. Io penso che i giovani siano il futuro, ma è una banalità, ma lo è meno nel calcio, nel senso che continuo a vedere questi personaggi di grande esperienza, però non vedo forze fresche che possono dire qualcosa di diverso. Magari possono anche sbagliare, non è detto che portino solo una ventata di novità, però sicuramente hanno una visione del calcio diversa rispetto a gente come Platini, Malagò, che ripeto, sono tutt'altro che negativi, ma manca la componente novità e il calcio ha bisogno anche di quello.
0: Torno un attimo a Malagò, quali sono secondo te sulla tabella di marcia le priorità? Dammene tre.
1: Allora, secondo me la prima cosa che deve fare Malagò è creare la squadra giusta e mettere le persone giuste nei ruoli giusti, che già sarà un'impresa titanica. Poi deve assolutamente affrontare la questione giovani barra Italia, nel senso che bisogna capire davvero se vogliamo trovare il modo per far giocare di più gli italiani, ma senza problematiche di tu sei contro gli stranieri, no, a me non interessa quello, a me interessa che gli italiani abbiano spazio per giocare, perché se un under 17 fa così bene, io non posso credere che non ci sia nessuno di quelli che non può giocare in Serie A o in Serie B o dove sarà. Quindi sicuramente deve trovare il modo, non dico per convincere, ma per tracciare un cammino affinché le squadre di Serie A abbiano più coraggio sui giovani italiani. Okay. Questa è la seconda cosa che deve fare. E poi la terza, che secondo me anche quella sarà tosta, è capire come rendere il campionato meno stressante e meno, tra virgolette, infinito come tempistiche. Nel senso che siamo così convinti che 20 squadre sia la soluzione ideale, lo so, magari per tanti due squadre in meno non cambia nulla, ma secondo me fa invece tanta differenza. E io farei queste prime tre cose, che sono tre cose difficilissime, attenzione, certo. Non dico che sia una passeggiata, però io affronterei questi tre temi.
0: Che sono fondamentali, l'altro naturalmente il tema nazionale, molti sono in disaccordo con quella che sembra un'altra scelta già fatta, cioè il ritorno di Roberto Mancini.
1: Ma sai, guarda, Vincenzo, io credo che la nazionale vada da sé, cioè nel senso che prima devi destrutturare e ricostruire la base, che è il calcio italiano. Poi non dico che la nazionale viene da sé, però è una conseguenza di questi interventi. Se tu agisci bene a livello di fondamenta, poi la nazionale viene da sé, quindi puntare su Mancini è una buona idea, perché nell'immediato, quando non hai ancora nulla di nuovo tra le mani, hai un usato sicuro, cioè vai su un allenatore che ha già vinto, un allenatore che ha voglia di riscatto perché sa di aver fatto un errore ad andare via, quindi ma perché no? Cioè, non puoi ricostruire la nazionale prima degli interventi che abbiamo detto poc'anzi, cioè non ha senso, secondo me, non avrebbe senso dire ok, punto tutto sulla nazionale, faccio questo e quest'altro, costruisco un nuovo reparto, non ha senso, prima devi intervenire sul calcio italiano che è agonizzante, e poi per me arriva il punto in cui anche la nazionale ne prende giovamento.
0: E detto questo, insomma, intanto vediamo di mettere nero su bianco su quelle che sono le nomine eventuali di Palle Malagò come presidente della federazione, di Mancini come CT e poi tutto quanto il resto che si deve incanalare. Senti, invece il mondiale cosa ti sta raccontando in quest'ultimo?
1: Mi sta raccontando che per adesso è un mondiale complicato, secondo me, cioè nel senso che per tutte le squadre non è facile entrare in ritmo, ma storicamente è stato così sempre. Non sono sorpreso dagli exploit di Curaçao, di Capoverde, cioè io credo che soprattutto nella fase a gironi sia anche abbastanza normale, è successo anche in altre edizioni. Non mi piace tantissimo questo mondiale, mi sembra che la parte business abbia preso tanto spazio. Vedo il cooling break come una buona idea, ma solo a livello pubblicitario, non sicuramente per
0: diventare
1: favorire
0: una spettacolarizzazione tipo, che ne so, football americano, sai?
1: Esatto, come l'NFL, che va bene, cioè non dico che sia una cosa sbagliata, però sarebbe bello farla passare. Guarda, parlavo con un amico che è un amico inglese che è appunto a seguire i mondiali, che mi diceva ci fa sorridere il fatto che fanno il cooling break perché l'hanno fatto passare come un aiuto ai giocatori che spendono tante energie e noi non possiamo portare dentro e bere l'acqua. Se ci pensi è un controsenso, certo, no? Beh, succede in qualsiasi, forse per lui è una novità, ma per noi se vai al concerto, anche se apri la bottiglia, non te la fanno portare dentro, però è un controsenso. Preferisco che mi dici facciamo il cooling break perché devo far passare tutti gli spot pubblicitari e accetto in maniera più volentieri, no?
0: Certo.
1: Cioè, beh, tutto qua. Però in generale mi sembra che sia un mondiale anche un po' povero dal punto di vista tecnico. Ci sono state delle giocate importanti, qualche giocatore sta prendendo la scena nella maniera giusta, ma come dicevo probabilmente l'altra volta che eravamo insieme, se si parla così tanto di 3 gol di Messi non è un buon segnale per questo mondiale, non è un buon mondiale.
0: Come dicevamo anche delle prestazioni di, che ne so, Modric, che nel campionato italiano giganteggia, che va in mondiale, sì, e non è che rende tantissimo. Quindi chiaramente diventa...
1: Sono curioso di vedere il Portogallo, perché adesso tutti parlano della fine di Cristiano Ronaldo, che è finito, è morto, non doveva venire neanche, è un ex giocatore. Non lo so, io ho chiesto di poter fare il Portogallo domani insieme alle 19, se non ricordo male. E sono curioso, perché queste sono le storie belle del mondiale. Poi vabbè, è chiaro, tu sei un giornalista come me, noi romanziamo sul, certo, portiere di Curaçao, il portiere di Capoverde, tutte queste cose, però in realtà aspettiamo i campioni, cioè noi aspettiamo la fase eliminazione diretta per

0: per vedere cosa succede. Anche in Germania parlavo con un amico, si parla solo di questo attaccante dello Stoccarda, un Dav che sembra, capito, che sia il nostro Schillaci, ecco, tanto per fare un esempio. Ma non è così, per chi lo conosce allo Stoccarda, ma già anche con De Zerbi è già un giocatore di un certo livello, cioè non è una scoperta, ok? Però è bello, sono quelle storie da mondiale, cioè ci sta, nessuno dice nulla. Però in generale, per rispondere alla tua domanda, non è un mondiale che mi sta facendo impazzire,
1: neanche
0: per adesso.
1: Però torno su due tematiche che hai tirato fuori, che secondo me sono interessanti. Quando hai detto non mi stupisce Capoverde e Curaçao, e ti chiedo, questo premia soprattutto quello che sono le caratteristiche principali che funzionano nel calcio moderno, cioè la fisicità rispetto alla tecnica? E l'altro tema, tu hai detto, è preoccupante che Messi domini ancora, ha dominato anche Salah, anche lui over 30, e quindi anche lì da dire, ok, nuovi talenti non ce ne sono più, visto che poi per esempio invece Ronaldo, che affida molto alla sua parte fisica, per adesso ha seccato, poi vediamo.
0: Sì, per rispondere alla tua prima domanda, purtroppo sì, nel senso che con tutto il bene che voglio per Curaçao, tra l'altro ho acquistato ieri la maglia, quindi sono proprio dentro nel mondo Curaçao, insomma è una squadra che si difende ad oltranza e ha avuto la capacità di portare via questo punto rischiando tantissimo, perché poi è anche una questione anche un po' di fortuna quando ti difendi e basta. A me non sembra un calcio, insomma, moderno, mi sembra tornare al passato, quando una squadra più debole si chiudeva in difesa e sperava che l'avversario non facesse gol, cioè quindi nulla di trascendentale, bella da raccontare ma già vista, ok? Tanto per essere chiari. E la fisicità è sicuramente un fattore determinante.
1: Già, nel calcio moderno
0: anche
1: sì.
0: Poi la questione delle temperature, e anche quello incide, perché ci sono nazionali che hanno in rosa giocatori magari fisicamente più forti, si dice che insomma ad esempio i giocatori di colore abbiano una resistenza maggiore, no? Quindi io credo che la fisicità stia diventando sempre più preponderante nel calcio, e questo è un problema per il calcio, perché se da un lato dà a tutti una chance, che è quello che vuole Infantino, no? Infatti lo sta brindando per Curaçao, Capoverde, ma dall'altro non dà la possibilità ai talenti di saltare fuori, perché se tu sei, che ne so, qualsiasi giocatore di medio-alto livello, tecnicamente forte, ma non hai il fisico, e dove vai?
1: No,
0: non vai da nessuna parte nel calcio di oggi.
1: Tant'è che
0: e questo mi collega a Messi.
1: Esatto.
0: Ma perché Messi, perché io ci ho ragionato sopra, perché Messi riesce a essere Messi a 39 anni? Ragazzi, perché gli altri 10 giocano per lui.
1: Certo, è una squadra che
0: è
1: gioca...
0: così, l'Argentina vive nel... ma giustamente, attenzione, vive nel mito di Messi. Quindi tutti fanno in modo di dare una mano a Messi.
1: Però anche lì non può essere un rischio, mi spiego, e prima o poi finirà, cioè tra 4 anni non ci sarà Messi. Sì. Si sono create le alternative?
0: No, hai detto, ma guarda, la penso come te, Vin. Cioè per me è un rischio, certo. Però sai, se ti va bene, cacchio, pensa se l'Argentina dovesse rivincere il mondiale, cioè basta, nel senso possiamo chiuderla lì per quanto riguarda il calcio argentino, cioè raggiungono qualcosa che è veramente impensabile, e Messi a quel punto diventerebbe davvero il migliore di tutti i tempi, lo è già per certi versi. Ma dovesse riuscire anche un'impresa del genere, basta, nel senso non ne parliamo neanche più, ok?
1: Sì.
0: Quindi io credo che sia un rischio, ma è un rischio calcolato, cioè io sono convinto che l'Argentina si sia messa a tavolino dicendo, ok, noi siamo in 10, corriamo come degli animali, siamo forti, perché poi non è che ha al fianco giocatori di bassa qualità, ha giocatori forti, e diamo la possibilità a Messi di fare quei 4-5 scatti che possono esaltare la sua qualità. Però il fatto che si punti su un 39enne, non lo so, quello mi lascia un po' perplesso, però è Messi, quindi è magari l'eccezione che conferma la regola.
1: Già. Senti, una sintesi tra tecnica in qualche modo e fisicità è tutta racchiusa in un giocatore che piace molto alla Juve, ma costa anche tanto, parliamo di Frank Kessié. che potrebbe

0: ho conosciuto Kessy quando sono andato a casa sua a intervistarlo per Calcio 2000. E ho trovato un ragazzo umilissimo, con un biliardino, una cucina abbastanza anche minimal e una vita proprio serena e tranquilla. Credo che non ci sia più quel Kessy lì, nel senso che ha guadagnato tanto, è andato appunto in Arabia Saudita per guadagnare ancora di più. Forse gli manca quel Kessy lì, forse vuole tornare a essere quel Frank. Se fosse così, lo prendo subito, ma vado proprio con un aereo privato a portarlo qua, perché è chiaro che uno come lui, con la voglia che aveva in passato, la determinazione in campo, alla Juve fa la differenza, non ho dubbi. Non so se esiste ancora quel Frank Kessy, capito? Quindi nel senso, bisognerebbe vedere e capire chi abbiamo davanti, perché certo, se abbiamo davanti una persona che si è arricchita, che ha cambiato lo stile di vita, che non ha più, diciamo così, quella fame che aveva prima, è allora un grande azzardo. E allora ci penso anche tanto. Se invece è arrivato a un punto in cui magari vuole davvero tornare a fare, non che là non facesse il calciatore, che sia chiaro, però fare il Frank Kessy che ho visto io, cioè un giocatore dominante. Per me Frank Kessy è stato un giocatore dominante per un paio d'anni. Allora lo prendo subito, non ho dubbi.
1: Sarebbe chiaramente un colpo importante, ma devi rientrare in determinate cifre. Juventus, che in questo momento è un po' ferma sul mercato, perché comunque, come sai bene, deve prima provare a cedere che non acquistare. Ora, tanti giocatori da cedere, è difficile riuscire a trovarli negli incastri che sta provando a fare. David con la tripletta potrebbe aprire a qualche proposta intrigante che alla Juventus servirebbe. Nel frattempo però Carnevali vuole provare ad accelerare per Colomani. Ti faccio due domande. La prima: ti sembra limitato il fatto che sono due anni che la Juventus cerca solo Colomani? La seconda, è fattibile, cioè vale 40-45 milioni, oppure l'idea di prenderlo adesso in prestito e di pagarlo dopo, ma sempre questa cifra qua, ti convince?
0: Allora, il fatto che la Juve stia puntando forte su Colomani è preoccupante. Non per la, per il ragazzo, che ha dimostrato anche e soprattutto la Juve di saperci fare, di essere uno che ci mette l'anima, però siamo sempre lì, non è il 9 che io ho in mente per la Juve. Cioè, io faccio fatica a pensare che tutto il prossimo anno è Colomuani il nostro attaccante, faccio fatica. Ripeto, nessun problema col ragazzo, anzi, quando è stato qua è stato fondamentale. Spero che sia uno dei due attaccanti, nel senso che se tu mi dici ok, prendiamo Colomani e prendiamo qualcun altro, allora ci potrei anche stare. Ma se all in su Colomani, non lo so, non sono sicuramente convinto, anzi mi sembra un po' un passo indietro, ecco, perché comunque parliamo di un giocatore che tranne quei mesi alla Juve altrove ha faticato, e tanto, non poco. Quindi se abbiamo due attaccanti e uno dei due è Colomani, firmiamo. Se invece mi dici Colomani l'attaccante, poi che ne so, arriva un giovane, un esperto alla Milik, non lo so, allora lì sono un po' più preoccupato.
1: Lo so, è chiaro che l'idea, il discorso qual è? Magari si cerca di pensare che si possa ambire a grandissimi attaccanti, solo che hanno un costo che per adesso limita
0: la
1: Juventus, che quindi dovrà cercare di fare di necessità virtù, e capiamo e cerchiamo di capire soprattutto se le cessioni arriveranno o no. Per adesso è un po' bloccato il mercato anche per via del mercato, del mondiale, immagino, perché chiaramente.
0: Ma io credo che sia un po' bloccato, non dico per tutti, ma per quasi, forse solo l'Inter sta. Veramente sì, facendo dei passi.
1: E se prendesse anche Nico Paz, oltre ad aver bloccato praticamente Palestra, quasi chiuso.
0: Se arriva anche Nico Paz all'Inter,
1: si avvia dal secondo scudetto di fila.
0: Sì. Obiettivamente l'Inter si sta muovendo bene, cioè mi sembra una squadra che ha le idee, ma le ha sempre avute negli ultimi anni,
1: sì,
0: a livello anche di aggiustamenti, inserimenti, cessioni. No, l'Inter mi sembra che si stia muovendo alla grande, ma da un certo punto di vista è anche l'unica che può permetterselo, perché la Roma c'ha i suoi problemi, il Napoli deve aspettare comunque di capire anche

0: anche tanta gente che ha in rosa, che cosa farai? De Bruyne, Lukaku, Milan e Juve sappiamo che non c'è la Champions, e quindi cambia proprio il panorama, perché anche quello incide, cioè non avendo i soldi della Champions, quello che hai detto prima è assolutamente giustificabile, non c'è, già è difficile convincere a venire in Italia, se poi non hai neanche la chiave del dio denaro, e ragazzi, puoi ambire a Colomboani, cioè a quel livello lì, stiamo a vedere. Certo è che aspettare dopo il mondiale può essere un'idea,
1: ma può essere anche rischioso, anche... in questo caso. Certo.
0: Può essere rischioso, perché magari dopo ti ritrovi con le alternative limitate, quindi non lo so, ma l'ho detto l'altra volta, non invidio Carnevali,
1: no,
0: perché ha davanti un lavoro difficilissimo. Sì.
1: L'abbiamo visto a cena con tanti bei signori a Forte dei Marmi, si stanno divertendo e immagino stia anche lavorando tantissimo. Ultimissima domanda che ti faccio è sul Milan: si è deciso di non puntare più su altri direttori sportivi o direttori tecnici, ma di fare una sorta di autogestione interna. Secondo me si continuano a fare passi indietro preoccupanti, non so tu che ne pensi.
0: Guarda, il Milan conferma, certifica il fatto che una proprietà americana non capirà mai cosa vuol dire fare business in Italia a livello calcistico. Cioè io continuo a battere su quel tasto. Nel momento in cui il Milan ha dato via Maldini, si è autodisintegrato. Era solo una questione di tempo. Avevi probabilmente uno dei 5 migliori dirigenti in Italia. Tra l'altro con DNA rosso-nero, quindi ti andava di extra lusso, e hai fatto scelte incomprensibili. Adesso cosa fai? Fai, come hai detto tu, una sorta di autogestione, che la posso anche capire, perché quelli che volevi ti hanno detto picche, ci potrebbe anche stare. Però ti affidi completamente a un allenatore che deve riscattare una delusione totale. Quindi ti può andare benissimo, magari hai trovato veramente il coniglio dentro il cilindro, ma può essere anche un disastro annunciato. Perché comunque in questo momento Amorim è l'unico referente vero nel Milan,
1: esatto.
0: Perché Ibra sta facendo l'Ibra, cioè, nel senso, non ha ancora ben capito che quando tornerà a San Siro non verrà, diciamo così, accolto con grande entusiasmo, ok?
1: Sì.
0: E non c'è nient'altro se non adesso questa autogestione, che però io immagino che porti ad Amorim. Cioè chiederanno spesso a lui cosa ne pensi di questo e quest'altro. Quindi mi sembra
1: una sorta,
0: come
1: di allenatore manager, diciamo, che però,
0: sì, insomma, però è un rischio.
1: È un rischio bello grande.
0: È un rischio elevatissimo. Il Milan avrebbe bisogno di più certezze e meno rischi, invece sì, continua a puntare sulla roulette russa. E mi dispiace tantissimo, perché senza il Milan il calcio italiano perde tanto. Però non vedo alternative, cioè la proprietà quella è, quella resterà. Cioè i tifosi del Milan possono protestare quanto vogliono e fanno bene a farlo, attenzione.
1: Già.
0: Però che cosa cambierà? Per me niente, per me assolutamente niente. E quindi devi sperare che la fiche sia quella buona. Ho tanti dubbi, spero di essere smentito.
1: Speriamo davvero, perché il Milan fa parte del bene del calcio italiano, di cui sopra, da dove abbiamo cominciato. Grazie a Fabrizio Bonciroli, ciao Fabri.
0: A voi, alla prossima.
1: Un grande abbraccio a Fabrizio. Finisce qua l'edizione Spazio Editoriale, tra poco intensissima la prossima mezz'ora, perché avremo prima Lorenzo Beccarisi, poi Di Benedetto per le ultime cose di mercato, ma con Beccarisi andiamo a vedere cosa sta succedendo alle elezioni della FIGC. Ci troviamo tra poco.

0: Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio, eletto dall'Assemblea FIGC con il 68,58% dei voti. Prende il posto del dimissionario Gabriele Gravina, che aveva lasciato la guida del calcio italiano in seguito alla mancata qualificazione della Nazionale Mondiali 2026. Battuto lo sfidante Giancarlo Abete, che ha raccolto il 29,17% dei consensi, mentre le schede bianche si sono attestate al 2,25%. Subito dopo l'elezione, Malagò ha espresso un profondo senso di responsabilità, sottolineando la necessità di lavorare uniti per il rilancio del movimento. Nel suo discorso, l'ex numero uno del CONI ha richiamato i successi passati alla guida del Circolo Aniene, del Comitato Olimpico e della Fondazione Milano Cortina 2026, augurandosi di poter replicare tali risultati anche nel calcio. Davanti a una sfida definita complicatissima, il neopresidente ha tracciato la rotta per i prossimi 2 anni e mezzo di legislatura sportiva, puntando a ricucire i rapporti con le istituzioni politiche e a inaugurare una nuova stagione umile ma ambiziosa. Nuova pesante bufera sul mondo dello sport italiano: il marciatore azzurro Alex Schwarzer è stato sospeso in via cautelare dall'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, provvedimento scattato in seguito a un controllo effettuato lo scorso 26 aprile durante i campionati tedeschi di marcia su strada a Kesterbach, competizione vinta proprio dall'atleta altoatesino. Secondo quanto riferito dall'autorità antidoping, nei campioni di sangue e urina del 41enne sono state riscontrate tracce di eritropoietina EPO. La NADA tedesca ha contestualmente avviato un procedimento per possibile violazione delle norme e ha presentato una formale denuncia alla procura competente. Immediata la reazione di Alex Schwarzer, che ha convocato d'urgenza una conferenza stampa a Bolzano per chiarire la propria posizione. Pur proclamandosi fermamente innocente e respingendo l'accusa di aver assunto sostanze vietate, il campione olimpico di Pechino 2008 ha annunciato a sorpresa di non voler intraprendere una nuova battaglia legale. Visibilmente commosso, il marciatore ha dichiarato di non avere più l'energia psicologica per difendersi contro un sistema nel quale non ripone più fiducia. Schwarzer ha infine precisato che richiederà le controanalisi solo a patto che venga esaminata anche una riserva d'urina custodita dal suo staff, dicendosi comunque sereno e pronto a concentrarsi esclusivamente sulla propria famiglia e sulla propria vita privata, lontana dall'agonismo. Nuove emozioni dai campi del mondiale americano. Nel girone G l'Egitto balza in testa alla classifica grazie al successo per 3-1 e rimonta sulla Nuova Zelanda Vancouver. Nel girone H si ferma ancora l'Uruguay di Marcelo Bielsa, bloccato sul 2-2 da un sorprendente capoverde a Miami. Infine reti bianche a Los Angeles tra Belgio e Iran. Nel post gara bel gesto dell'Iran, che ha lanciato un messaggio di ringraziamento e di pace nello spogliatoio. Calciomercato, grandi manovre in casa Inter nel corso di un incontro in Lega tra Giuseppe Marotta e la dirigenza dell'Atalanta, rappresentata dalla famiglia Percassi. L'accordo per il trasferimento a Milano dell'esterno destro Marco Palestra è ormai interamente definito. L'operazione si concluderà per una cifra leggermente superiore ai 50 milioni di euro, con il giocatore pronto a legarsi ai nerazzurri con un contratto di 4-5 stagioni. Intanto si registra un addio importante in difesa: Stefan De Vrij saluta l'Inter ed è atteso in Grecia per formalizzare un accordo biennale con i Panathinaikos. Resta infine apertissima la sfida di mercato con il Como per l'argentino Nico Paz, con il Real Madrid alla finestra pronto a far valere la clausola di riacquisto. In casa Milan, Gerry Cardinale prende in mano le redini della società e decide di ridisegnare la struttura dirigenziale del club seguendo il modello Liverpool, a gestione snella. Non arriveranno nuove figure esterne per il ruolo di direttore tecnico e viene accantonata l'ipotesi di promozione per Jovan Kiroski dal Milan futuro. Il proprietario di Red Bird si affiderà a 2 figure interne. Hendrik Hamstad, 53 anni, ex Arsenal, assume la carica di direttore del player trading, mentre il 33enne Bobby Gardner viene promosso al ruolo di Director of Football Intelligence per analisi dei dati e lo scouting. Tennis, nessuno scossone in vista alle classifiche mondiali alla vigilia del torneo di Wimbledon. Jannik Sinner festeggia la sua 77esima settimana complessiva da numero uno al mondo, guidando saldamente il ranking ATP davanti a Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Splendide conferme per il tennis italiano, che mantiene Flavio Coboli al 10° posto della top 10 mondiale, guadagna una posizione Luciano Darderi, ora 16° alle spalle di Lorenzo Musetti, 15°, mentre fa un balzo importante Mattia Bellucci, che sale al numero 65. In campo femminile, Jasmine Paolini si conferma leader azzurra mantenendo la 14esima posizione mondiale, in una classifica che vede sempre a comando la bielorussa Arina Sabalenka davanti a Rybkina e Swiatek. MotoGP, Marc Márquez concede il bis e conquista il Gran Premio della Repubblica Ceca sul tracciato di Brno, centrando la sua terza vittoria stagionale e la seconda consecutiva. Il fuoriclasse spagnolo rompe gli indugi a 5 tornate dal termine, infilando con decisione il compagno di scuderia Francesco Bagnaia, che aveva dominato la sprint race del sabato, e allungando indisturbato verso la bandiera a scacchi. Per i cannibali si tratta del 5° trofeo in carriera sul circuito ceco, un successo che vale la vittoria numero 75 nella classe regina e la 101esima complessiva nel moto mondiale. Márquez lancia così un chiaro segnale in ottica campionato, portandosi a 40 lunghezze di distacco da Marco Bezzecchi, assente in questo appuntamento per squalifica.
1: Ferrero entra nel segmento degli sport drink con il lancio di Estate Sport. Il prodotto è destinato principalmente a un pubblico giovane e punta a intercettare il crescente interesse verso bevande pensate per accompagnare l'attività fisica e il tempo libero. L'ingresso in questo comparto assume particolare rilievo in un mercato che, secondo i dati diffusi dall'azienda, vale circa 100 milioni di euro.
2: Entriamo nelle bevande sportive per giovani, è un prodotto senza conservanti e senza edulcoranti, quindi particolarmente adatto a tutto il mondo sportivo, e rafforziamo anche la nostra partnership con il mondo del basket, con una grossissima collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro. Il 30 di maggio abbiamo inaugurato questo tour che fa numeri incredibili, 130 tornei in 2 mesi, finiremo con le finali a Riccione a fine luglio, il 1° agosto sarà l'ultima giornata, e insieme a questo lanciamo anche oggi, è già presente sul mercato, Tic Tac al gusto Estate Limone, quindi completiamo veramente un'espansione del brand Estate in altre categorie.
1: Ferrero ha annunciato una partnership con il cantautore Alfa, che accompagnerà la comunicazione di Estate Zero durante l'estate e lungo il proprio tour musicale.
2: Oggi lanciamo la nostra partnership con Alfa, saremo sponsor del suo concerto. Ieri ha lanciato sui suoi social una canzone che ovviamente ci vede protagonisti, per cui diciamo il mondo di Estate è questo: estate, musica, sport, continua innovazione, sempre mantenendo fedelissime le proprie origini di prodotto di altissima qualità. Estate rispecchia quella che è la strategia Ferrero, quindi da un lato allargare sempre di più il proprio potenziale ai consumatori, dall'altro entrare anche in altre categorie, avvicinare i target giovani, ma rimanendo sempre fedeli ai propri valori.
3: Buongiorno e buona settimana torrida, sicuramente torrida non soltanto per le situazioni meteo, perché quelle lì basterebbero ed avanzerebbero, ma per tutte le cose che stanno accadendo. Vorrei partire chiaramente da un approfondimento collegato al Milan, sempre con ricordo nei riguardi di Igor Protti, che campeggia qui e che resterà sempre un riferimento. Ho letto delle robe bellissime nei suoi riguardi. Perché il Milan? Perché mi hanno scritto tanti tifosi, perché al Milan quello che pensano i tifosi interessa poco, perché altrimenti è come la storia della Lazio, non si arriva da nessuna parte, quindi potrei contestare, potrei boicottare, potrei non essere d'accordo, ma ci sono delle proprietà che vanno oltre, come se il rapporto fosse inesistente. Ringrazio la stragrande maggioranza dei tifosi del Milan che ha scritto con grande civiltà. Ci sono stati anche quelli che si sono inseriti soltanto per fare caos, fa parte purtroppo della percentuale che ci deve stare di un contributo becero, ma fa parte del gioco. Ogni cosa è buona per fare un po' di caos. Quello che si può dire di cardinale rispetto a quello che avrebbe dovuto fare fa molto rima col cognome cardinale, male male, perché quello che ha fatto il Milan è come ho scritto in un tweet, è come il gioco del Monopoli, quando ti arriva la parola imprevisti e devi tornare alla base, alla partenza. Tanto valeva non impiegare un mese, 20 giorni, ma anche un mese e mezzo, perché tutto era nato già prima della famosa partita contro il Cagliari, che ha sancito quello che ha sancito da parte del Milan, cioè la clamorosa e rovinosa eliminazione rispetto alla prossima Champions League. Tutto quello che è stato fatto in virtù di un consiglio sacro che doveva tenere fino in fondo quello di Ibrahimovic. Quindi Amstad, tutti questi nomi che leggo, alcuni per me sinceramente sconosciuti, che hanno un passato in altre società, per un gruppo di lavoro che ci dicono stile Liverpool, modello inglese, modello NBA, modello che vi pare, secondo me è soltanto un modo per dire A, non facciamo spese e investimenti su direttori, B, non facciamo arrabbiare Ibrahimovic che sta facendo il telecronista, la seconda voce, l'opinionista, chiamatelo come volete, ai mondiali, e ci facciamo del Milan un'improvvisazione quotidiana. Qualcuno mi dice, ma qual è stato il 2 di picche che ha preso il Milan? Ma se non è un 2 di picche diretto o indiretto, la vicenda di Ragnik, che non è un 2 di picche, la gestione dei due signori dello Stoccarda, scusatemi, dell'Eintracht Francoforte, che il Milan aveva preso non sapendo che stavano sotto contratto con l'Eintracht, io penso che non ci siano peggiori situazioni di figure rovinose che una società può fare. La realtà è che Cardinale sarà pure bravo nel suo lavoro, ma con il calcio non si azzecca nulla, e quindi tratta il Milan come se fosse un'azienda normale, come se non avesse un brand, un passato, un blasone, una storia. Male male, perché se decidi di partire con questa base non bussi a casa Eintracht, non tieni in sospeso Ragnik, che giustamente ti chiede di comandare o comunque di avere un peso specifico, altrimenti non si chiamerebbe Ragnik. Cioè, tu porti via, cerchi di portare via il commissario tecnico dell'Austria, magari proponendogli un doppio ruolo, e poi alla fine pensi che debba sottostare a quelle che sono le indicazioni di Ibrahimovic. Pensi male, perché stai parlando di Ragnik. Nei giorni scorsi era stata data per scontata la notizia confermata di cosa? Di due dirigenti che sono rimasti all'Eintracht. Quindi c'è stata molta improvvisazione sotto ogni punto di vista, dal punto di vista delle notizie. Io penso che le notizie sia giusto darle quando sono notizie confermate. È normale pensare che ci si possa imbattere in qualche disavventura sempre, che nessuno è perfetto, però se dici che è fatta significa che l'Eintracht aveva liberato chi doveva liberare, piuttosto che fare crash. Quindi non l'avevano liberato, e quindi il Milan ha inseguito delle chimere, e quindi il Milan è diventato un club normale come tanti altri, non il club che grazie a Berlusconi è salito sul tetto del mondo legittimando una certa leadership per anni. Poi, siccome sono bravi quelli a parlare dopo, se il Milan farà bene, onestamente, ha preso un buon allenatore, l'ho detto, sarà anche molto figlio del caso questo discorso, perché ci può anche stare che tu faccia bene, ma la partenza è sbagliata, gli imprevisti li dovevi mettere in preventivo e soprattutto avresti dovuto risolverli. Ora che Amorim parli con Halmstad, con l'amministratore delegato Calvelli, che ha il potere di firma, con altra gente che all'improvviso si trova all'interno di un gruppo soltanto per far decidere Cardinale con l'avallo di Ibrahimovic, spero che Amorim sia trattato nel migliore dei modi, spero che gli garantiscano delle spese importanti, si parla giustamente di gente a lui vicina come Gonzalo Ramos, perché Gonzalo Ramos sicuramente è un grande attaccante, si parla di Ullmann, sicuramente un grande centrocampista che lui ha allenato allo Sporting, ma poi bisogna fare in modo che questa società metta in pratica ciò che non ha fatto fin qui, cosa? Investire. Quindi per me male male, quelli che parlano dopo possono parlare dopo, di un massimo rispetto, chi non ha capito il momento Milan effettivamente non vuole bene al Milan, però devo anche dire che il Milan negli anni è stato in gran parte omaggiato di tappeti stesi. L'ho sempre detto, mediaticamente c'è gente, non tutti per fortuna, tanta gente non ha mai avuto la forza di pensare del Milan o di dire del Milan ciò che evidentemente pensava, se non nell'ultimo periodo, troppo facile, ma per anni e anni Cardinale era perfetto, Furlani numero uno, Cardinale, Furlani, coppia perfetta, e invece era tutto il contrario. Quindi quando hai anche una cosa morbida che tutti ti dicono va bene, a parte gli ultimi 4, 5, 6 mesi parlo mediaticamente, è normale che la cosa finisca così. Ho utilizzato gran parte del tempo per parlare del Milan, ma vorrei aggiungere due considerazioni. Intanto avevo fatto un contributo, un video sulla vicenda del disgelo, uno sgarbo da lavare, una pena tra virgolette da espiare, è quello che è accaduto tra Juventus e Paris Saint-Germain, pronto Campos, pronto sono la Juve e quindi la macchina diplomatica è già partita. Pronto Campos, che significa? Che la Juve, anche se, ripeto, mi avete scritto, non ci sono dei nomi diversi per l'attacco, ci sono stati dei nomi diversi che fin qui non sono andati fino in fondo, la Juve continua a pensare a Colomani, quanto vi ho raccontato in un video di qualche giorno fa è quello che effettivamente si è verificato, che avete trovato anche sulle cronache legate alla Juventus, su questo disgelo, questa macchina diplomatica in corso d'opera che deve portare al raggiungimento di quell'obiettivo, anche perché c'è serenità, pace dopo le incomprensioni, anche perché con un club come il Paris Saint-Germain è giusto che tu vada d'accordo, che non abbia dei problemi insormontabili, che riesca a risolvere e a chiarire cose del passato, quindi viaggiamo su questa linea, vi aggiornerò anche su possibili uscite da parte della Juventus, perché questo è un mese caldo che sta per finire, ma soprattutto entro metà luglio bisogna mettere il punto su determinate cose. La fretta della Roma è legittimata dal fatto che rispetto alla Juventus la Roma ha ancora più fretta, quindi la settimana che comincia oggi, lunedì 22 giugno, rispetto a lunedì prossimo 29, quando andremo a un giorno dalla scadenza, mi aspetto che in questa settimana si verifichino determinate cose da poter comportare almeno una cessione. Abbiamo fatto dei nomi, abbiamo detto qual è la situazione più calda sulla carta, ma non escludo sorprese. Ieri Mancini ha risposto con un sorriso a chi gli parlava di un futuro lontano da Roma, perché bisogna continuare su queste cose non attendibili dal mio punto di vista, e la Roma va seguita sui rinnovi che sono al traguardo, abbastanza se non molto celic, avviati ma non concretizzati, Pellegrini e Dybala. Mi aspetto che D'Amico, avendo preso possesso ufficialmente del suo ruolo, possa concretizzare quest'altra cosa. E mi chiedete aggiornamenti sempre sul solito nome, ma vi ribadisco il concetto: occorre prima andare a cedere per evitare di non arrivare troppo lunghi, possono venire fuori altri nomi. Avete visto che alcuni nomi non si sono mai materializzati, accostati alla Roma. Di Somerville non si parla più, perché effettivamente non era una pista prima e non è una pista adesso, visto che lui continua a segnare con la nazionale olandese e la sua quotazione e valutazione secondo me ha superato anche i 50 milioni. Quindi la fretta della Roma, cardinale male male, il disgelo pronto, Campos siamo la Juve, e poi è il giorno dell'elezione federale, non posso fare finta di nulla. Cosa bisogna fare? Sinceramente, senza confondere il sacro con il profano, bisogna pregare. Bisogna pregare che con il nuovo presidente federale, c'è un ballottaggio, ma chiaramente favorito Malagò, si possa arrivare a un calcio diverso, a un calcio migliore, a un sistema diverso, a un palazzo migliore, a scelte diverse, a uomini portati avanti per meritocrazia, a non ritardi burocratici e non burocratici di quelli che fanno perdere la testa e la salute calcistica. Vi aggiornerò e vi auguro intanto buona giornata.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati, pronti per affrontare una nuova settimana dedicata ovviamente al mercato, alle tante ipotesi di rafforzamento delle varie squadre. Iniziamo la serie di collegamenti andando a salutare Guido Golotti, allenatore, ex attaccante tra le altre della Roma. Buonasera, ben ritrovato.
1: Salve, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Tra poco parliamo della Roma, una delle sue ex squadre. Prima però il Napoli. De Laurentiis oggi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport dice che la sua squadra sarà ancora una volta forte e competitiva, però quanto è grande in questo momento la distanza nei confronti dell'Inter?
1: Ma sicuramente quest'anno ha dimostrato di esserci distanza. Dipenderà un attimino dalle mosse che farà il Napoli. Dato per certo ormai Allegri allenatore, penso che sicuramente verrà costruita una squadra competitiva, perché Allegri, nonostante le molte critiche che ha ricevuto quest'anno, però è sempre un allenatore che punta al massimo. Di conseguenza non penso che la coppia Allegri De Laurentiis possa accontentarsi di arrivare al secondo posto. Sicuramente riusciranno a fare un mercato importante e diventerà una squadra competitiva.

0: stata comunque sorprendente la scelta di De Laurentiis di puntare su Allegri?
1: Ma sì, io penso che probabilmente potevano esserci anche altre scelte. Personalmente non sono un grande estimatore del gioco di Allegri, anche se i risultati parlano a suo favore, perché per quanto riguarda poi il discorso allenatori sono i risultati che parlano, non tanto il bel gioco. Allegri è un allenatore vincente, ha vinto tanto e di conseguenza penso che per dare continuità al progetto Napoli dopo Conte, dopo Spalletti, dopo Sarri, negli anni è normale che serviva un nome di peso e penso che Allegri questo lo rispecchi perfettamente.
0: Ecco, dice ancora De Laurentiis che senza infortuni quest'anno, insomma, la stagione si è da poco conclusa, il Napoli avrebbe potuto rivincere lo scudetto. D'accordo?
1: No, non penso. No, non penso. Penso che quest'anno.

0: Ma io penso che ormai l'Inter abbia la sua struttura, il meccanismo dell'Inter è un meccanismo consolidato, non penso che l'allenatore abbia intenzione di cambiare, ci sarà sicuramente un rinnovamento, i nomi che sono stati fatti sono nomi importanti, soprattutto se dovesse arrivare Palestra, che è un giocatore che ha dimostrato, un ragazzo giovane che ha dimostrato di avere un futuro molto roseo, e di conseguenza penso che l'unica cosa che debba fare l'Inter è incominciare in determinati ruoli dove giocano in questo momento dei giocatori che sono un pochettino avanti con l'età, di cominciare a guardarsi intorno per cercare di sostituire adeguatamente questi ruoli nel prossimo futuro.
1: C'è anche il nodo Nico Paz, nel senso che l'Inter potrebbe decidere di affondare il colpo, c'è il Real Madrid, però alla fine potrebbe essere per lui più conveniente magari un'altra stagione al Como, giocando anche la Champions da protagonista. Cosa ne pensa?
0: Io penso che è difficile, non lo so, le dinamiche di mercato sono sempre molto complicate. Leggo un pochettino che l'Inter è molto interessata a questo tipo di giocatore, però io penso che quando c'è di mezzo il Real Madrid, quando ci sono di mezzo le proprietà di squadre straniere, è molto difficile che una squadra italiana riesca poi ad avere la meglio. Secondo il mio punto di vista, il giocatore avrebbe bisogno di un altro anno al servizio del Como con un allenatore Fabregas che lo fa giocare nel ruolo prediletto, che gli dà la possibilità di esprimere le sue qualità, e secondo me un altro anno partecipando anche a una competizione così importante come la Champions sicuramente ne valorizzerebbe il suo talento.
1: Il Milan invece sembra ancora un punto interrogativo, al di là dell'arrivo dell'allenatore Amorim. Che ne pensa?
0: Ma io il Milan non riesco a capire, naturalmente noi io leggo notizie da fuori, non riesco a capire quale struttura, chi possa fare il mercato, chi comanda, chi prende le decisioni. Almeno questo è quello che traspare un pochettino dal di fuori. Non conosco personalmente a fondo questo allenatore, anche se so che in Portogallo la fa molto bene, ma un conto è vincere in Portogallo e un conto è venire in Italia a fare l'allenatore. In Italia purtroppo il calcio si gioca 7 giorni su 7, la partita è solo l'epilogo di una settimana di commenti sui giornali, di radio private, di televisione, di tante cose, per cui un allenatore, oltre che essere bravo sul campo, deve essere bravo a gestire tante cose esterne che molti allenatori stranieri al primo anno non riescono a fare.
1: E poi insomma si torna anche al solito discorso, senza una società forte, una società solida alle spalle, è difficile per chiunque, insomma anche per l'allenatore più forte al mondo, è difficile poter arrivare a certi traguardi senza avere il supporto di un club strutturato,
0: Questa è la
1: intendo
0: cosa
1: dire.
0: fondamentale, perché la storia insegna che momenti di difficoltà durante l'arco di una stagione tutti gli allenatori l'hanno avuto. Quando si ha una società forte alle spalle è normale che non esistono compromessi, non esistono voci di mercato, non esistono periodi cupi, nel senso che la società copre tutto, se ha fiducia in quell'allenatore lo sostiene anche nei momenti di difficoltà, e quando invece non si ha una società forte è normale che le voci di corridoio a destra e le voci di corridoio a sinistra, non sapendo chi comanda, non sapendo qual è la forza della società, è normale che destabilizzano un pochettino tutto l'ambiente.
1: Da ex attaccante invece che adesso si è fatto a proposito della vicenda Vlaovic.
0: Ma secondo me Vlahovic è un buonissimo giocatore per quello che offre attualmente il mercato degli attaccanti, perché se

0: poi andiamo a vedere un pochettino in giro, è normale che non è che c'è tutta questa grande qualità, gli attaccanti importanti sono pochi, importanti che possono decidere una partita, chi ce l'ha si ritiene molto stretti, perché è normale che i club più importanti hanno gli attaccanti migliori. Secondo il mio punto di vista, per il mercato italiano Vlahovic è un buonissimo giocatore, mi auguro che trovi la sua continuità nella Juventus se dovesse andare in porto rinnovo, altrimenti io lo vedrei bene in molte squadre italiane, perché secondo me è un buon giocatore.
1: Quindi insomma alla fine farebbe bene a restare alla Juventus, magari cercando di abbassare un po' le pretese?
0: Ma sicuramente i giocatori, se vogliono rimanere nei club italiani, devono gioco forza abbassare le pretese. Ne vediamo i casi molto recentemente anche alla Roma, dove si sta trattando dei giocatori cercando di trattenerli, ma rientrando in un determinato fair play finanziario. Io penso che le richieste di alcuni giocatori che hanno firmato contratti negli anni passati, sicuramente se vogliono rimanere nel club e hanno esigenze diverse, è normale che devono abbassare per forza le loro richieste, altrimenti devono guardare al mercato estero.
1: Ecco, la Roma, visto che l'ha citata, il neo DS D'Amico è al lavoro per costruire la squadra che dovrà affrontare la Champions, un lavoro certamente delicato tra entrate e uscite.
0: Ma sì, la Roma ormai vive da parecchi anni questo discorso di entrate ed uscite, ogni anno deve sacrificare uno o due pezzi importanti per cercare di rientrare in un determinato budget. Io sono convinto che diciamo quello che è successo quest'anno a Roma è stato un po' particolare, perché evidentemente due galli in un pollaio non potevano rimanere, mi riferisco a...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Vince. Questo è solamente di tempo.
4: Sergio, ma questa mancanza di continuità, cioè cambiare sempre corpo dirigenziale dopo un anno, molto spesso allenatore, è la scelta giusta quando le cose non funzionano?
3: Può succedere, ma sembra che siamo sulla scelta giusta. Anche, abbiamo visto anche l'amministratore delegato, abbiamo visto anche l'allenatore, sono persone valide e noi crediamo in queste persone.
5: Per quanto riguarda
6: la italiana, viene un po' a mancare la crisi del calcio italiano, si rispecchia un po' anche nella crisi bianconera?
3: No, non è una crisi, anche perché se vediamo non solo la Juve, anche le altre squadre non è che abbiano tutti italiani, quindi anche noi siamo così, però cercheremo di prendere, non è che conta non l'italiano, conta chi prendiamo, che siano dei giocatori giusti.
5: Cosa consiglierebbe a Vlahovic?
3: No, non consiglio niente, deve, è grande, è vaccinato, sa lui cosa fare. Io dico soltanto la Juve è la Juve, è una grande società e bisogna pensarci bene.
7: Le chiedo, Ildiz viene un po' indicato come l'erede di Del Piero, può esserlo? Sì. O Ildiz o Del Piero alla sua età era un'altra cosa?
3: Beh, l'abbiamo preso noi nella gestione Boniperti, Trapattoni, Del Piero era come lui, come Ildiz, partite buone, partite meno buone e poi ha trovato la continuità, è giovane, secondo me ha un grande futuro e la Juve ha fatto bene a credere in questo giocatore.
7: Le chiedo un'altra cosa, lei che è stato un grande marcatore, uomo su uomo, oggi...
3: Noi giocavamo a zona anche noi, è mista zona.
7: Sì, ma lei sull'uomo era molto forte.
3: Vabbè.
7: Manca quella figura lì oggi, forse. Beh, si insegna molto a impostare e poco a marcare, non alla Juve in generale.
3: Sì, ma parliamo di generale, di come gli viene insegnato ai ragazzi stare in campo. Sì, manca tantissimo da tanto tempo e credo che bisogna lavorare proprio sui giovani con ex calciatori che insegnino a tutte le cose che facciamo in campo, tutte le tecnologie e anche il marcare, magari dall'attaccante andare incontro al compagno, tutti i movimenti, anche le cose di base che in questo momento mancano e secondo me le possono insegnare solamente gli ex calciatori.
8: Sempre a margine di questa iniziativa ha parlato anche Massimo Mauro, che ha toccato tanti temi. Sentiamo dunque le sue parole.
9: Io credo che Malagò ha le competenze necessarie per poter interloquire con la politica, con lo sport, con i presidenti soprattutto delle squadre che onestamente sono in difficoltà. Io adoro Balestra, no? Un giocatore pazzesco, però non può costare 50 milioni. Onestamente, se un imprenditore che fa calcio dice che questo prezzo è folle, non sbaglia, no? E quindi va all'estero a comprare altro, e questo sinteticamente è uno dei grandi problemi per la nazionale italiana, perché si punta su ragazzi stranieri anziché sugli italiani, ma perché gli stranieri costano meno. E quindi bisogna cercare di capire che gli interessi della nazionale non sono contrari agli interessi delle squadre di club. Però se i prezzi sono questi dei bravi italiani, allora è complicato.
7: Da Comolli a Carnevali è un upgrade sulla carta?
9: No, non c'è dubbio, però non è giusto parlare male di Comolli, onestamente, perché per vincere contro il Verona e la Fiorentina la Juve era adeguata. Non è colpa di Comolli se non si sono vinte quelle partite. Ovviamente è colpa dei calciatori. Io penso che i calciatori sono i migliori quando si vince e i peggiori quando si perde, però. Anche perché mi è capitata la stessa cosa. Non me la potevo prendere con un altro se non riuscivo a fare un dribbling o un cross. Perciò la Juve assolutamente non deve ripetere gli stessi errori, costruire una squadra adeguata alla Champions League, no scusate, alla Europa League, però io credo che sbagliare un altro anno sarebbe gravissimo, perché onestamente non si può trattare i tifosi in questa maniera, mi viene da dire, non voglio fare ruffiano, però dalla Champions League all'Europa League se si sbaglia ancora, e allora non andrebbe bene, insomma.
7: E Ildiz, che viene indicato come l'erede di Del Piero, può davvero esserlo? Sta avendo anche qualche difficoltà? O Del Piero già a 21 anni, 22, era un'altra cosa?
9: Io ho adorato Causio, ma quando mi hanno detto che ero l'erede di Causio mi hanno rotto le scatole, perché Causio era un dio del pallone insieme a Bruno Conti in quel ruolo, e io dovevo diventare bravo, ero troppo giovane. Io credo che Ildiz ha bisogno di fare la sua strada. Nel gioco bisogna essere umili, bisogna essere furbi, bisogna essere capaci di capire quali sono le proprie qualità e cercare di sfruttarle. Deve diventare un uomo squadra, però è giovane, no? Però quando dico questo poi penso, ok, è giovane, però c'ha 22 anni, no? Cioè, e quindi è venuta l'ora che dimostri di essere veramente un leader in una grande squadra. Mi piacerebbe tanto trovarmi nelle condizioni di avere responsabilità, però onestamente è troppo facile se non sei nessuno dire ah sì, questo è bravo, questo no, cioè, i problemi sono di Carnevali, di Spalletti che devono scegliere i giocatori, noi aspettiamo di vederli. Colomani c'è già stato, è uno che assolutamente può essere in grado di fare il centravanti della Juve, soprattutto per l'Europa League. Guarda, no, perché giocare con indosso la maglia della Juve e del Milan è diverso che con quella del Como. Ovviamente il Como gli auguro che diventi una grande società e una grande squadra, però non ha la tradizione di questi club. Bisognerebbe dire che i proprietari di questi club, non mi riferisco alla Juve ma al Milan, devono rispettare la storia, no? E quindi fare gli investimenti adeguati. Alla Juve gli investimenti sono stati fatti, negli anni John Elkann ha messo un sacco di soldi, il problema è che non sono venuti i risultati. Perciò è troppo facile giocare al Como senza responsabilità. Poi il progetto tecnico, tattico, Fabbrega sono stati fenomenali. Però è diverso giocare con la responsabilità che ti dà una grande squadra, una grande società. Guarda, è quello che vedi, cioè c'è gente da tutta l'Italia che è contenta di soffrire sotto questo caldo per giocare a golf, ci sono i professionisti che vengono da tutta Europa per giocare con noi, si dedicano a questa giornata, è veramente una meravigliosa comunità. E lo è diventata grazie al rispetto, grazie alla serietà, grazie all'onestà con cui per 23 anni abbiamo condotto la cosa. Io penso che stamattina mi ha mandato un messaggio Catherine, la moglie di Luca, io gli ho risposto e dicevo proprio queste cose. che siamo tutti contenti perché diciamo, quello che Luca ha pensato

0: pensato quando abbiamo deciso di costituire la fondazione l'abbiamo messo in pratica. Certamente sarebbe stato molto meglio che lui ci fosse, però dobbiamo fare a meno, ma come vedete ne parliamo, quindi è come se ci fosse.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia, come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente, partenza da record per la 7ª edizione dei nostri Miti Festival ai Giardini dei Miti di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. Una platea sold out e un pubblico arrivato da tutta la Campania hanno salutato l'avvio della rassegna diretta da Luciano Melchionna. Ad aprire la manifestazione, l'emozionante performance al tramonto della musicista R e poi lo spettacolo in anteprima nazionale di Maria Bolignano e Nunzia Schiano. Vediamo.
1: Maestro, proceda col secondo pezzo di scaletta.
2: Quale scaletta?
1: Ami!
3: È partita con una partecipazione oltre ogni aspettativa la 7ª edizione dei nostri Miti Festival, la rassegna teatrale che fino a luglio animerà i Giardini dei Miti di Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli. Una platea completamente esaurita e spettatori arrivati da tutta la Campania hanno accompagnato la serata inaugurale della manifestazione ideata da Totò Caprioli, affidata quest'anno alla direzione artistica di Luciano Melchionna. Ad aprire il festival è stata una delle novità dell'edizione 2026, l'opening act della musicista e performer R, protagonista di una suggestiva esibizione al tramonto da un terrazzo affacciato sui Giardini dei Miti. Una scelta scenica in attesa che ha regalato agli spettatori un'immagine sospesa tra sogno e realtà. Le note della sua musica hanno iniziato a diffondersi dall'alto mentre il sole lasciava spazio alle prime luci della sera, creando un momento di grande suggestione e forte impatto emotivo. Un'apertura capace di immergere immediatamente il pubblico nello spirito delle eroiche distrazioni, il tema scelto dal direttore Melchionna per questa 7ª edizione.
4: Eroiche distrazioni, perché intanto siamo tutti degli eroi a sopravvivere a questo mondo, dopodiché se riusciamo anche a distrarci dal vuoto, non è male, è piccola citazione di Pascal. Viviamo in un mondo veramente che sta spaventandoci tutti quanti, abbiamo bisogno realmente di distrazioni, ma distrazioni che siano di peso, di qualità, che non siano semplice e puro intrattenimento gratuito e che non aggiungano vuoto al vuoto. Per cui ho provato a riempire le serate del giovedì dal 18 giugno al 23 luglio in questo festival meraviglioso.
3: Sul palco principale è poi andata in scena l'anteprima nazionale di Femminile Singolare, spettacolo scritto e interpretato da Maria Bolignano insieme a Nunzia Schiano con Manu Squillante, Claudio Turner e Luca Masi. Tra comicità, musica e riflessioni sul mondo femminile, lo spettacolo ha conquistato il pubblico raccogliendo applausi a scena aperta ed una lunga ovazione finale. Per gli organizzatori il successo della serata inaugurale rappresenta la conferma della crescita costante di una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento culturale per il territorio.
5: Siamo alla 7ª edizione del Festival I Nostri Miti e quest'anno scelta migliore non poteva esserci, Luciano Melchionna, un grande regista, autore teatrale, visionario, ed era proprio quello che i nostri miti volevano. Anche quest'anno il festival al patrocinio del Comune Pomigliano d'Arco, della Regione Campania e di tanti sponsor che ci accompagnano da 7 edizioni a questa parte.
3: 7 edizioni, migliaia di spettatori ed una formula che continua a puntare sulla qualità artistica, sul coinvolgimento della comunità locale, grazie anche al sostegno del Comune di Pomigliano d'Arco, della Regione Campania e dei partner privati che accompagnano il progetto fin dalla sua nascita.
4: Allora, il motivo per cui ho accettato la direzione artistica, è inutile dirlo, è la passione e il fermento che ho sentito qui a Pomigliano d'Arco. Io sono passato da queste parti perché un certo Totò Caprioli, ovvero l'ideatore di questo festival, mi aveva chiamato perché voleva collaborare in altri discorsi. Nel conoscerci ci siamo resi conto di qualcosa che ci accomuna, ovvero la voglia

0: Il desiderio profondo di portare la cultura, di portare il divertimento che per me in particolare, ma credo che anche per Totò sia così, sono le emozioni. E quindi Totò mi ha detto: ma perché allora non ti metti a dirigere questo festival? Ho visto il luogo, meraviglioso, è veramente il giardino dei miti, è veramente un cuore pulsante. E a maggior ragione mi sono reso conto dell'importanza che in questo momento può avere un festival così, che presto diventerà nazionale ed internazionale. Promessa di Melchionna.
1: Il festival tornerà giovedì prossimo 25 giugno con L'ultima corsa di Fred, 3 febbraio 1960, omaggio teatrale a Fred Buscaglione, interpretato da Massimo De Matteo, preceduto dall'opening act del cantautore Fre. Dopo un debutto da record, i nostri miti festival si prepara ora a proseguire il suo viaggio tra teatro, musica e cultura, confermandosi tra gli appuntamenti più seguiti dell'estate campana.
2: Ed ora parliamo di birra. La migliore birra d'Italia del 2026 arriva dall'Umbria. A conquistare il titolo assoluto del premio Cerevisia è stata Gorilla Barley Wine di Maestri Birrai Umbri, selezionata tra 136 etichette provenienti da tutta la penisola.
3: La migliore birra d'Italia del 2026 parla umbro, si chiama Gorilla Barley Wine ed è prodotta da Maestri Birrai Umbri e lei è la vincitrice assoluta della 13ª edizione del premio Cerevisia, uno dei più autorevoli concorsi brassicoli nazionali. La proclamazione è venuta a Spoleto, dove una giuria specializzata ha selezionato la birra migliore tra 136 etichette provenienti da 38 aziende di 18 regioni italiane, un risultato ottenuto attraverso un rigoroso percorso di valutazione, prima le analisi chimico-fisiche, poi l'anonimizzazione completa dei campioni e infine gli assaggi alla cieca da parte degli esperti del Banco Nazionale di Assaggio delle Birre. A convincere i giudici sono stati l'equilibrio, la qualità tecnica e la piena coerenza con lo stile della Gorilla Barley Wine, che ha ottenuto il punteggio più alto dell'intera competizione. Accanto al premio eccellenza sono stati assegnati anche i riconoscimenti territoriali. Per il nord ha vinto la Brenta Brau Vienna del birrificio Val Rendena in Trentino Alto Adige, per il centro la 1984 dal birrificio agricolo Poggio Rosso in Toscana, per il sud le isole la memoria del birrificio calabrese Gladium. Nel complesso sono state premiate 30 birre prodotte da 22 birrifici italiani, confermando la crescita di un settore sempre più dinamico e diffuso sul territorio nazionale. Nato nel 2013 e promosso dal Banco Nazionale di Assaggio delle Birre insieme alla Camera di Commercio dell'Umbria, alla Regione Umbria, all'Università degli Studi di Perugia e ad Assobirra, il premio Cerevisia è diventato negli anni un punto di riferimento per il mondo della birra artigianale italiana. La fotografia che arriva da Spoleto racconta di un comparto in continua evoluzione dove ricerca, tradizione e innovazione si incontrano, e quest'anno sul gradino più alto del podio c'è una birra umbra che ha saputo conquistare tutti, la Gorilla Barley Wine.
4: Allora, la filiera brassicola italiana, devo dire, in questi ultimi anni si è molto sviluppata. Partiamo da una storia ovviamente in cui la birra fino a 25-30 anni fa in Italia era soprattutto, diciamo, la birra prodotta dai grandi birrifici. In questi ultimi 15-20 anni invece la birra è diventata un grande prodotto del sistema alimentare italiano, in cui tutti i birrifici a tutte le dimensioni, quindi piccoli, medi, grandi, birrifici agricoli, contribuiscono a costruire questa filiera nazionale, in cui naturalmente non solo i produttori sono coinvolti, ma sono coinvolti anche i produttori di materie prime e quindi naturalmente chi si occupa dell'orzo e chi naturalmente invece sviluppa la coltivazione del luppolo. Quindi una filiera nazionale che sempre più si sta sviluppando nel nostro paese.
5: Oramai è diventato uno standard, siamo arrivati formalmente alla 13ª edizione, in realtà la 12ª perché l'anno del Covid abbiamo dovuto saltare per ovvie ragioni. È un premio che riguarda tutte le birre, è un premio nazionale perché riguarda tutte le birre di tutte le regioni italiane, è diviso per categorie, come si vedrà tra poco quando facciamo la premiazione, e poi ci sono dei premi speciali importanti, uno è il premio d'immagine per l'etichetta, poi ci sono tre premi per la migliore birra dell'Italia settentrionale, dell'Italia centrale e dell'Italia meridionale. Poi c'è il premio grande, diciamo che il premio dell'eccellenza, per la migliore birra in assoluto tra tutte quelle che si sono presentate.
6: Una birra di qualità è un prodotto che, oltre a sostenere e valorizzare il comparto brassicolo italiano, valorizza inoltre anche il territorio nel quale viene prodotto, perché una birra di qualità, una birra artigianale di qualità, è un prodotto legato al territorio, alla sua storia, alle sue tradizioni, ai suoi ingredienti, alle sue materie prime. E quindi, oltre a promuovere il settore brassicolo, promuove l'intero territorio.
2: Torniamo in Campania, nella Rione Luzzatto.

0: progetto Nei viali dell'amica geniale, promosso dall'associazione Idea in Azione insieme all'associazione Serendipity e alla cooperativa sociale Amal, con il sostegno del programma europeo Erasmus+. Oltre 1500 metri quadrati di spazi verdi sono stati restituiti al quartiere attraverso un percorso di rigenerazione che ha coinvolto direttamente adolescenti e ragazzi del territorio. Guidati da tutore ed esperti, i giovani hanno ripulito le aiuole, piantato nuove essenze e realizzato arredi urbani utilizzando materiali di recupero, tra questi anche una casetta per il Book Crossing, pensata per favorire la condivisione gratuita dei libri e creare nuovi luoghi di incontro per la comunità. L'iniziativa punta a contrastare il degrado urbano e a promuovere la cura degli spazi comuni attraverso la partecipazione attiva dei cittadini più giovani. Il progetto ha voluto inoltre valorizzare l'identità culturale del quartiere con la realizzazione di un murale dedicato all'artista napoletano Luigi Di Sarno, scomparso nel 2025, sulla facciata del palazzo dove viveva. Alla presentazione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni cittadine e della municipalità, che hanno sottolineato l'importanza di interventi capaci di unire sostenibilità ambientale, inclusione sociale e valorizzazione del territorio. Un'esperienza che dimostra come la cura del verde possa diventare anche uno strumento di crescita, partecipazione e appartenenza per le nuove generazioni.
1: L'Umbria conquista l'edizione 2026 del Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo. A regalare il primo posto alla regione è stata la Ciclovia del Trasimeno, un percorso che unisce natura, borghi storici e mobilità sostenibile attorno ad uno dei paesaggi più suggestivi d'Italia.
2: È la Regione Umbria la vincitrice dell'edizione 2026 della Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo, il riconoscimento nazionale che premia le migliori ciclovie italiane e le regioni più impegnate nella promozione del turismo lento e sostenibile. La proclamazione si è svolta a Sanremo, città simbolo del ciclismo e sede dell'evento, dove è stata celebrata anche la Cycling Riviera della Liguria. Vincitrice dell'edizione 2025 e completata proprio in questi giorni con l'apertura dell'ultimo tratto tra Imperia e Diano Marina. A conquistare il gradino più alto del podio è stata la Ciclovia del Trasimeno, percorso di circa 58 chilometri che abbraccia l'intero lago attraversando borghi storici, aree naturalistiche e paesaggi di grande valore ambientale. Per l'Umbria si tratta di un ritorno al successo a 11 anni dalla vittoria ottenuta nel 2015 con la ciclovia Assisi-Spoleto-Norcia. Al secondo posto si è classificata la Regione Puglia con il giro ad Anello del Gargano, itinerario di 350 chilometri che attraversa il promontorio pugliese tra foreste, altipiani e tratti costieri. Terzo posto ex aequo per la Regione Piemonte, premiata per la ciclovia Via del Mare, e per la Regione Lazio con la ciclovia Etruria. L'edizione 2026 ha fatto registrare un nuovo record di partecipazione con 33 candidature provenienti da tutta Italia, confermando la crescita del settore e l'interesse sempre maggiore verso forme di mobilità sostenibile e turismo esperienziale. Tra le menzioni speciali assegnate dalla giuria spiccano il Cammino del Normanno della Regione Calabria per la categoria Cammini, l'Ippovia Gran Sasso della Regione Abruzzo, premiata nella nuova categoria dedicata alle ippovie, e il Gran Tour Costa degli Etruschi della Toscana, che ha ricevuto la menzione speciale Silenzio, tema portante dell'edizione 2026. La menzione speciale della stampa è andata invece alla Sardana Bike Venture della Regione Sardegna, mentre il riconoscimento internazionale di destinazione straniera Bike Friendly è stato assegnato alla Francia, considerata uno dei modelli europei più avanzati per infrastrutture e servizi dedicati al cicloturismo. Il Green Road Award, nato nel 2015 da un'idea di Ludovica Casellati, continua così a valorizzare i territori italiani che investono nella mobilità dolce, nelle infrastrutture ciclabili e nella promozione di un turismo rispettoso dell'ambiente e delle comunità locali.
1: Si è chiusa con numeri da record la prima edizione dell'Aereo Raduno Nazionale dell'Aeroclub d'Italia. Per 3 giorni l'aeroporto di Castiglione del Lago ha accolto centinaia di velivoli, piloti e appassionati, trasformando il Trasimeno nella capitale italiana dell'aviazione leggera e sportiva. Vediamo.
3: Si è conclusa con un grande successo di partecipazione la prima edizione dell'Avio Raduno Nazionale dell'Aeroclub d'Italia, ospitata all'aeroporto Leopoldo Eleuteri di Castiglione del Lago. Per 3 giorni il Trasimeno è diventato il punto di riferimento nazionale per il mondo dell'aviazione leggera e sportiva, richiamando centinaia di piloti, appassionati e visitatori provenienti da tutta Italia. L'evento ha visto l'arrivo di centinaia di aeromobili, tra velivoli ultraleggeri, aerei storici, elicotteri, droni, deltaplani a motore e innovativi mezzi di nuova generazione, tra cui la Jetson One, il primo drone con pilota a bordo, un'autentica festa del volo che ha trasformato l'aeroporto Eleuteri

0: in una grande vetrina dedicata alla versione civile, sportiva e turistica. Tra gli ospiti istituzionali presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, la presidente della regione Umbria Stefania Proietti, il sottosegretario d'interno Emanuele Prisco e il presidente dell'Euroclub d'Italia Stefano Arcifa. Per l'occasione le autorità hanno anche sorvolato il lago Trasimeno a bordo di un idrovolante, rievocando la storica tradizione aeronautica del territorio. Nel corso della manifestazione si è parlato anche di sviluppo e promozione dell'avioturismo. Durante il convegno ospitato a Palazzo della Cornia è stata ribadita la necessità di una normativa nazionale dedicata al settore, mentre è stato confermato l'inserimento dell'avioturismo e della valorizzazione delle aviosuperfici nel nuovo testo unico del turismo della Regione Umbria. Domenica mattina è stato inoltre presentato il protocollo d'intesa tra Regione Umbria, Comune di Castiglione del Lago, Aeroclub d'Italia e Aeroclub Trasimeno per la promozione sportiva e turistica nell'aeroporto Eleuteria, la presenza delle istituzioni e degli operatori del settore. L'afflusso di pubblico è stato costante per tutta la manifestazione, con famiglie, bambini e appassionati che hanno potuto visitare gratuitamente gli spazi espositivi e ammirare da vicino velivoli rari e storici. Le avverse condizioni meteorologiche hanno invece costretto gli organizzatori ad annullare nel pomeriggio di domenica tutte le esibizioni e i voli programmati, senza però compromettere il bilancio positivo dell'evento.
1: È andato molto bene perché ci sono delle grandi potenzialità. Qui abbiamo gli idrovolanti della scuola di Como, dell'unico punto dove atterrano e ripartono gli idrovolanti a Como, e devo dire che è una scuola di grandissima professionalità, ma soprattutto ci ha offerto veramente un altro occhio, una visuale del lago che aggiunge prestigio a questa sede di aviosuperficie che è stata così veramente presa d'assalto, nel senso positivo, da tanti appassionati aeroamatori, tantissimi piloti che sono qui per questa prima edizione dell'evento sull'avioturismo. Un momento veramente importante perché qui tocca le corde di una storia antica che nasce appunto con la manifattura degli aviomobili e continua con questi scorci bellissimi che regala per chi parte da questa aviosuperficie in volo, in acrobazia o per esempio in idrovolante, come abbiamo visto con il signor ministro Bodi, che ringraziamo per essere qui, perché insieme a noi sta seguendo un protocollo d'intesa molto importante proprio per l'avioturismo, che in Umbria trova dei punti di eccellenza. Qui abbiamo tanti ultraleggeri, tanti aviomobili, ma poi abbiamo anche il parapendio, tutte situazioni tra l'altro che si sposano molto con l'attenzione e l'assoluto rispetto dell'ambiente, che è quello che ha mosso anche chi ha organizzato tutto questo momento. Un momento che però affonda davvero le sue corde nell'Umbria, perché l'Umbria non è nuova a questi momenti. Tanti anni fa appunto in questa aviosuperficie ricordiamo anche le frecce tricolori e tanta passione unita anche a tanta storia del nostro panorama della manifattura, unita alla bellezza di scorci come quello sul lago Trasimeno, fanno una potenzialità in più per l'Umbria.
2: E chiudiamo come di consueto con la rubrica sul buon cibo campano, firmata da Carmine Bonanni. A Caserta la maestra gelatiera Pina Molitierno lancia una delle novità più originali dell'estate, l'aperitivo congelato, un'idea che unisce creatività, gusto e freschezza.
3: Con l'arrivo dell'estate, la proposta della gelateria La Fenice di Caserta si arricchisce con l'ingresso dell'aperitivo congelato, che dà spazio ai gusti di gelato gastronomico, da sempre grande passione della maestra gelatiera Pina Molitierno. L'aperitivo congelato, al costo di 8 euro, prevede una granita alcolica, un gelato gastronomico e diversi stuzzichini.
4: L'idea non è nuova, certamente non l'ho inventato io, ed è secondo me un'idea eccezionale, perché permette di assaggiare quello che sono magari gli aperitivi più comuni sotto forma di prodotti, ingredienti a temperature diverse e di consistenze diverse. Vedo che il pubblico risponde bene e di questa cosa siamo contenti. Noi solitamente abbiniamo un gelato aperitivo anche delle granite alcoliche, quindi per dare un prodotto completo e soddisfacente alla nostra clientela. Quelli che sono riusciti meglio sicuramente sono il gelato all'olio extravergine di oliva, ma questo insomma è una cosa che si fa da sempre e che io faccio da tantissimo tempo, quindi con un olio extravergine, in questo caso siciliano, e una ricetta con degli zuccheri diversi che non danno dolcezza, al prodotto gastronomico salato, ma apportano appunto il giusto equilibrio. Un'altra cosa fantastica secondo me è il sorbetto di guacamole, quindi con tanto avocado, con un lime.

0: Abbiamo messo la menta, abbiamo messo leggermente un pizzico di pepe, anche se il pepe nella ricetta originale non ci va, e ce la siamo inventata così, e devo dire la verità, sta avendo molto molto successo, di questo sono molto fiera. Tornano i Duran Duran a Caserta per una data evento nel centro sud Italia, quindi verranno alla Reggia di Caserta, memore anch'io, come dire, un po' continuando la scia della vetrina dedicata agli anni 80, quindi al gelato, se vogliamo, vintage, abbiamo fatto un gelato un po' piacione. Perché? Perché negli anni 80 è andato di moda tantissimo il profiterol qui in Italia, quindi è stato, quindi, degli anni di lancio di questo dolce fantastico di origine francese, e abbiamo voluto ironicamente intitolare il gelato Wild Boys, appunto un successo dei Duran Duran, facendo una nocciola tostata di giuffoni, tostata molto scura, abbinandola appunto a dei bignè ed una crema artigianale ad una salsa artigianale di cioccolato e nocciola.
1: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia, sapore e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti ancora da condividere con voi. Stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto, come ben sapete, non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: Buongiorno, buonasera a tutti.
1: Buonasera.
0: Tutto a posto? Ti va bene?
1: Devo stare più indietro io, eh?
0: Perché?
1: Devo stare, sono sempre più grosso di te. Ecco il grande Loris, avete sentito?
0: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Presidenti, onorevoli. Finalmente un collega che mi chiede, fa domande, uno sportivo con le contropalle, grande Anto. Ciao Debbie, ciao, ci siamo visti pochi giorni fa, l'altro ieri, Milano, Roma. Yuri, grande, grande.
0: Vogliamo salutare Yuri, Kechi e Deborah. Deborah,
1: ma le comiche le avete già fatte oggi? Stasera evitiamo?
0: Sì, infatti.
1: Battutino?
0: Ah, vabbè, io vado.
1: No, no.
0: Diciamo il pasto...
1: Dai, stai qua.
0: Yuri! Vai,
1: vedo,
0: Alberto.
1: Ti vedo là. Sono invecchiato, 5 anni fa ero qua.
0: Guarda chi c'è lì.
1: Chi è? Chi, Gianni? Ciao, Cristina, ciao.
0: Beh, oggi comunque è stata una giornata per me incredibile. A mezzogiorno ero con Yuri Kechi, abbiamo riso e scherzato, e oggi sono qui con Alberto. Per me due grandi amici, due grandi campioni, sono con loro, sono cresciuto e ho goduto delle loro emozioni, delle loro vittorie. Quindi per me è veramente un piacere oggi stasera essere qui con Alberto. E dicono, ha intervistato da Antonio Rossi. In realtà noi guardiamo alcune foto e tu mi racconti cosa, aneddoti così. Ovviamente noi sappiamo tutti quanto hai vinto, cosa hai fatto e via dicendo. Però mi piacerebbe che uscisse anche un po' il tuo lato umano, che magari qualcuno non lo conosce, la tua generosità e alcune cose che... No, qua non c'è ancora niente, alcune cose che magari la gente non sa. Quindi, tra l'altro, prima... Anche lì una bellissima cosa, io quando sciavo negli anni, cos'è, 70, metà 70, 80,
1: non eri tu,
0: lasciami finire, io andavo a sciare con mio fratello faceva Herbert Plank e io Franz Klammer. Chi c'era dietro le quinte che è venuto a salutarti?
1: Kaiser, Franz Klammer.
0: Grandissimo, quindi è veramente una cosa incredibile. Ecco, partendo proprio dall'inizio. Quando tu, non so, hai iniziato con le, cosa c'è, il Ciao Creme, come si chiamavano allora?
1: Mediolanum, ecco qua. Questa qua è al Cereto Laghi, 83 marzo, a pari merito con Torse, norvegese, nello slalom, e mi ero spaccato un po' la faccia con i pali di legno, non c'erano soldati, mi ero sì, fatto male, però ho vinto questo slalom, a pari merito con lui. E di qua è la Coppa Europa, vi può dire la mia, Loris sa tutto, Coppa Europa.

0: con le scale sulla pista, sulla rossa, che si chiama Tomba 1 adesso, giusto Presidente? Perfetto. E le prime coppe europee, Bacalina lì vinse il povero e grande Rudolf Nierlich. Quella gara lì, poi vai a sapere qualcos'altro? Numero di telefono?
1: No, ma il trofeo Topolino? Trofeo
0: Topolino? Topolino mi ricordo poco perché non ho mai vinto. Qui al Bondone, ragazzi, qua al Bondone, 77-78, eravamo un gruppetto Emilia Romagna, bei anni. E mi ricordo un forte anche povero Rok Petrovic. Sì.
1: E invece poi sappiamo tutto del, quando è la tua prima vittoria alla montagnetta di San Siro.
0: 84, 83 dicembre, un guarda, signore che qua davanti non mi
1: sa il cognome,
0: e infatti se guardate tomba, l'oltretomba non c'era ancora, c'era un azzurro della B Beffa, vero? Forse col direttore dell'epoca. E niente, ero in squadra B, mi ricordo.
1: Chi è che c'era con te in quella squadra? E chi è che c'era? Promoton, Erlacher?
0: No, loro erano già in A.
1: Loro in A? In A. No, esatto, loro in A.
0: Loro, c'è duello con loro.
1: B,
0: io ero in B qua, ero in B, 84 dicembre. E c'è stato il passaggio nell'85 squadra A.
1: E quando li ragazzi,
0: battuti cosa
1: c'era?
0: Non c'ero proprio così, eh?
1: Ah, sì.
0: Con la schiuma, la barca, con rasoio, avevo fatto, sai come i soldati una volta, i militari. E questo è un grande ricordo con numero 9, mi ricordo quella gara a Milano, portarono, come ho già detto giorni fa, col camion la neve dalla Valtellina, a casa della Debora, ha chiesto permesso se potevano prendere un po' di neve, sono venuti giù. A portarla a San Siro nella montagnetta, mi ricordo con il jeep che salivamo per andare in partenza.
1: Ma tu dov'è che ti allenavi quando eri ancora in nazionale?
0: Io sui Navigli facevo fondo quando l'ho ghiacciato il Naviglio, no, sempre a Milano.
1: Allora adesso non c'ho questa foto, ma io e Alberto abbiamo fatto anche un'uscita in K2, ti ricordi? All'idroscalo, e lui, anche se non era mai salito su una canoa, mi ricordo che aveva una forza incredibile, cioè lui non ne voleva sapere, lui tranquillia voleva andare.
0: Iuri, hai provato l'equilibrio che ci vuole, sta su.
1: Quindi no, a parte scherzi, dov'è che ti allenavi?
0: Appennino, con le scale, le gare Cimone, a Betone, Cortina da un pezzo, con Surprise, che è una parte di, sapete già tutto. E niente, le gare si cominciava con le prime, QZ, QG, tutti non sai, comunque sono le garette prima delle fisse internazionali, poi Coppa Europa e le Coppe del Mondo prime 85-86.
1: E quando sei arrivato, scusami, come ti hanno... Vuoi sempre salutare?
0: Vedo man mano, perché non è che loro fanno prima di me andarmi.
1: E come ti hanno accolto quando li hai battuti a Milano?
0: Ma no, ma ha detto, ma questo chi è, che da dove viene fuori? Ha detto.
1: Ma l'hanno presa come una colpa, così, una botta di fortuna.
0: Ma no, perché o... poi il periodo di Natale per un atleta è un po' di scarico, è una gara che non era importante, avranno pensato lasciamo perdere, lascia stare, cioè ci sono le Coppe del Mondo fra poco, non, c'è sempre l'infortunio quando uno in queste gare un po' così non importantissime, quindi per me lo era però. Per me.
1: Quindi poi adesso il primo mondiale cos'è stato? Kranz? Dove hai preso?
0: 87, perché a Bormio 85 ero ancora piccolo, eccola. Il primo giorno di primo gruppo l'ho festeggiato con un bronzo.
1: La squadra svizzera, la squadra elvetica, che era molto forte, giusto? Che Pirmin aveva vinto il Super
0: Quindi,
1: G.
0: Sì, qua
1: c'era la discesa, forse Müller, che c'era?
0: Io ero quarto la prima manche e c'era Zubrighe, Girardelli e Gaspò. Ma Gaspò anche era davanti forti quegli anni e saltò le ultime porte della seconda. Grazie, ha fatto. Però non è che è stato la culata, si può dire. E dopo
1: penso
0: dopo
1: che poco, sia il minimo adesso.
0: Dopo poco, anche mi sono fatto vedere, sono arrivato alle vittorie dopo pochi mesi.
1: E comunque questa è stata una medaglia molto importante anche per te, per la nazionale.
0: Sì, perché mi sa che era l'unico bronzo.
1: Esatto.
0: Mio.
1: E com'era il rapporto che avevi con i tuoi avversari? Non so, con Pirmin?
0: Ma lì è che la Motana?
1: Sì, no, in generale.
0: Gli lavavo le macchine, c'era un lavaggio sto albergo? No, giuro, c'era un lavaggio con l'idropulitrice? E qualcuno diceva, gli davo 5.000 lire. No, no, le facevo gratis, 5.000 lire. E c'era l'idropulitrice, io lavavo le macchine, perché ero il più giovane, e dovevo, altri tempi, oggi se lo fai, ciao.
1: Forse andiamo. Oggi è difficilissimo comunque fare il mio ruolo di... No,
0: dai, Anto!
1: Allora, abbiamo un messaggio da Pirmin proprio.
0: Da Pirmin?
1: Sì, sì, guardalo.
2: No. Io mi avverto,
0: la prima
2: volta, anzi, Alberto, so kennenlernen durfte, ich war ja in der Weltmeisterschaft 1987, er ist dort plötzlich auf den dritten Platz vorgefahren, hat eine Medaille mitgenommen, und da wurde uns schon ein bisschen auffällig, dass das ein Mann ist mit sehr großem Potenzial. Im Sommer darauf ist die schöne Geschichte, als er nach Saas-Fee zum Trainieren kam. Und wir wissen ja alle, Saas-Fee ist autofrei, da darf niemand weiterfahren, da gibt es ein großes Parkplatz. Und wir waren alle schon dort im Hotel und da kam plötzlich am Abend um 7 Uhr, es war schon dunkel, kam ein super Auto vorgefahren mit einer irrsinnigen Bremsspur und wer stieg aus?
0: Also, c'erano i trenini, c'erano quelli elettrici.
2: Keine Ahnung, das war, hat sich nicht drum gekümmert. Er ist dort durchgefahren und jeder von uns wusste genau, das kann teuer zu Kosten kommen, vor allem in der Schweiz, weil die Bußen sehr hoch sind. Und wir sind dann zum Alberto gegangen und gesagt, Alberto, du musst sofort mit deinem Auto wieder durch die ganze Gemeinde durchfahren, zurück auf den Parkplatz,
0: bene, das bene, ist verboten.
2: Und dann kam seine Antwort, ah, no problema, no problema. Io fare subito, no problema. Er hatte Zeit, für ihn war das alles ganz egal. Also wir wussten, dieser Mann hat Charakter, dieser Mann wird sehr, sehr gefährlich für die Zukunft und er hat das auch dann gezeigt. Alles Gute,
0: schönes. Grazie, grazie, firmi. Vabbè, ciao. Grazie la Gazzetta, Giuro, 30 anni che non lo vedevo,
1: Esatto, e non avete sentito i commenti, è un po' come quando ci si ritrova con i vecchi compagni di scuola che diceva ammazza com'è cambiato, dice... non lo diceva al microfono, diceva chissà...
0: Sì, sì.
1: Water Valley. Ma com'è stato avere...
0: Ma di Water Valley.
1: Com'è stato?
0: Comunque,
1: Brigham,
0: cosa devo
1: rivale?
0: Dire? Che c'è qualcuno della stampa, sennò due cosine anch'io divertenti le dico.
1: Sì.
0: Mi ha rubato una coppa generale, che è a casa sua. Poi ha fatto. Mi fermo qua, dai.
1: Abbiamo la stampa svizzera, non so, non vorrei che creano un incidente diplomatico.
0: No, eravamo anche per uno sponsor insieme con Inger Mastema, che mi ricordo a fine stagione a Torino. Grande, grande Pirmin. E tutti poi anche i tifosi mi ricordano, si ricordo di Pirmin e Girardelli in quegli anni. Perché sì, poi aveva appena smesso Ingemar. Begli anni.
1: Ma come è stato avere lui come avversario? Perché poi l'anno dopo Kranz...
0: Ma lui ha vinto, poi ha vinto poco di slalom, poco, in uno solo mi sa, uno o due, non mi ricordo quello 88 di Salba che alle finali, vabbè, dovrei stare qua tanto a raccontarti, là c'era la nebbia, nevicava, e c'era tutti a pari punti, saltai nel gigante, prese punti lui e così via, lasciamo perdere. E niente, però ho saputo che ha avuto qualche problema a fine carriera, con qualche manager, non mi ricordo, che mi hanno detto qualcosa. Qui a Water Valley, nello slalom di inizio stagione, e qui poco dopo mi ero fatto poi male a Val d'Isère, e anche Marc Girardelli poco dopo.
1: Ma qui, da questo podio ho iniziato prima a fare la collezione di vini? Quanti vini hai?
0: No, poco dopo.
1: Poco dopo?
0: Poco dopo, 3.500 solo.
1: 3.500.
0: Se vi aspetto tutti, perché se no...
1: Ce n'è.
0: Tutti, Vi aspetto.
1: E qual è il tuo vino preferito?
0: Dove finisco?
1: Cos'è che preferisci? Che vino preferisci?
0: Tutto, qualcuno lo sa, però non posso dirlo. C'è qualche... Vabbè, quando sei qua devi bere i vini in Italia, ragazzi, anche qua...
1: No, ma qua sei libero di dire quello che vuoi. Sei libero di dire quello che
0: vuoi.
1: No,
0: però è giusto bere il vino top della zona, di vicino qua, come ci sono qui, come c'è da tutta Italia. Ragazzi, lasciamo stare, con l'affetto per la Francia e così via, dai. No, non c'è paragone. Vai.
1: Ma quindi 3.500 bottiglie, ma sono state di più o hai incominciato a bere?
0: No, 3.000 regalate.
1: La più vecchia,
0: regalate,
1: la più antica che hai?
0: Eh?
1: La più antica che hai?
0: Della prima, seconda guerra, dopo poco. No, quella lì è più buona, però dagli anni 80, i primi anni 80.
1: Quella a cui sei più legato perché è un ricordo, te l'ha data qualcuno, insomma, che è legata a un'emozione.
0: Posso dire, tanti produttori italiani negli anni, veramente. Tanti produttori che ringrazio ancora oggi. Tutto il mondo, devo dire. Perché poi se andavo in Cile, se andavo in Argentina, in Australia, Nuova Zelanda, lasciavo i scarponi nello schemen e io prendevo il vino nella borsetta. Giuro che oggi non puoi più portarlo, ciao, ti bloccano, ti arrestano. Prima potevi fare quasi tutto, si fumava dietro, una fumata dietro in economy, tutti delle fumate, i schimen dietro.
1: Altri anni.
0: Oggi se lo fai ti arrestano, vero?
1: Ecco, a proposito del tempo che è cambiato, una curiosità, Alberto, tu sai che la comunicazione è cambiata tantissima, ai nostri tempi la comunicazione, insomma, il modo di comunicare era diverso. Se tu fossi adesso un atleta di 20 anni, con i social, che ruolo...
0: No, male, lascia stare. No, mi sono tolto, già non facevo poco niente.
1: No, ma adesso
0: io festeggio, sei tolto, adesso... salteranno per aria, faccio festa, vieni con me.
1: Sì.
0: No, antisocial. Comunque, non devo dirlo, lo dico.
1: No, ma
0: anche la Debora, eh?
1: L'Alberto Tomba di 20 anni adesso.
0: Infatti,
1: dico,
0: ci ha preso degli sponsor perché non abbiamo proprio antisocial. Siamo.
1: Secondo me avrei comunque tantissimi fan.
0: Guarda cosa c'è qua. Girati, vediamo se indovini cos'è questa gara qua. Se mi sbagli qua, ti giuro, altro chiamo Yuri. Rene. Hai letto? No, però che cosa? Quale?
1: Questa è Sestriere.
0: Boris lo sa?
1: Flavio, dimmi, aiutami.
0: Guardate la mano su, destra mia, mi ero tagliato perché erano proprio affilate quel giorno le lamine, c'era verglas, proprio ghiaccio. La prima di carriera, 27 novembre 87.
1: 87. Complimenti. Ma arriviamo a Calgary.
0: Nilsson Mader.
1: Aspetta, un'altra foto che c'è
0: qua. Niente, vabbè, lo stesso, te l'ho detto.
1: Eccola.
0: Questa è la storica che è stata nella storia, è di poster, è di
1: sponsor. Infatti sei confermato.
0: Prima e seconda mass, cosa dite voi?
1: Pettorale, numero?
0: Non si vede uno. Che mi ha rubato.
1: Ma questa è la...
0: Mi ha rubato. Me l'ha rifatto la copia uguale,
1: ah, sì?
0: Poco tempo fa me l'ha rubato. Ladri anche canadesi. Non solo gli svizzeri, ma anche canadesi.
1: Incidenti diplomatica qua. Non so, Yuri, vuoi condurre te,
0: però,
1: per favore? Che...
0: Però, ragazzi, anche la... Adesso, perché ho vinto questa Olimpiade?
1: Io te lo chiedo, faccio il mio lavoro. Perché hai vinto questa Olimpiade?
0: Perché non potevo tradire il mio stato. Dell'Alberta.
1: Esatto.
0: Mi sono salvato.
1: Questa è la famosa però Olimpiadi dove hai fermato Sanremo?
0: Qui è stata dura per la Gazzetta a suo tempo, perché meno male il calcio ogni tanto andava in seconda pagina, però dovevano per... No, dai, perché... E questo qua, qui c'era la fila, mia mamma mi chiamò, ti ricordi che c'erano poi le cabine, non c'ho il telefono, quelli da 4 kg, quei blocchi di cemento, la fila dal paese, da Bologna fino a sua casa mia,
1: che ti volevano...
0: perché dopo festival di Sanremo, volevi arrivare a Sanremo?
1: Esatto, no, questa è giusto l'Olimpiadi?
0: Ah, io no.
1: È questa che hanno fermato il festival per vedere la tua gara?
0: Sì, gigante, anche sì, lo slalom, però non c'ero, tu non hai visto niente?
1: Io stavo guardando Sanremo, poi ho guardato la tua gara.
0: A Seul non c'eri, eh?
1: Seul non c'ero, no, io ho iniziato nel 92.
0: E qui vi ricordate, tra la prima e la seconda, ho chiamato sì in cabina la mamma, e c'era un panettone lì, un pandoro, l'ho spaccato a metà. Bello, tutto mi veniva facile, come dico sempre, qualcuno ha detto sono dei giochi, giochiamo.
1: Ma il pettorale 11?
0: Adesso ti racconto. Racconta. Questo è il gigante con l'1, ma non l'ho pescato io, eh. A quell'epoca era sorteggio, quindi non posso tradire anche qui e non vincere con numero 1. Oh, grazie signore. Allora, grande Robert Brunner, indimenticabile, grande. Joseph Messner,

0: Vanni, il dottore, Costa, Paletta Marchi, ex che collaborava, manager, il Locker, Walter Locker, fisioterapista, se vuoi sapere, giornalista anche lei, Elen, che vuoi sapere, anche quelle di spalla, di testa? Con la...
1: Sembra il film...
0: Io lancio ancora l'appello, chi mi ha ciulato questo pettorale?
1: Ma, arriviamo al pettorale numero 11.
0: L'11, ecco. Io non l'ho pescato io, giuro.
1: Lo so che non l'hai pescato tu, ma devi raccontarci...
0: Allora cosa ho fatto con l'11? Cosa ho fatto, Yuri?
1: 1 più 1.
0: Uguale? 2 ore.
1: 2 ore. Alla grande, bravissimo.
0: Che culo che ho vinto. Oh. Ma sì, se andava così. Questo è famoso anche, ha fatto tanti poster di questa foto. Patrick Lang, eccolo lì, cappuccione con l'orso, sembrava un orso, eccolo. Messo sotto, pronto là. La TV.
1: Girati che ti vogliono fare le foto.
0: Rompi i coglioni, ti ho visto 10 ore.
1: Guarda lo schermo là, Albin. Guarda lo schermo là.
0: No, beh, non vedo lì, dai. No, devo, non posso vedere, devo dirti i nomi. Di tutti. Oswald Tetz, questo qua di spalle, qua Oswald. In basso. È Carlo Gerosa, dietro nascosto. Basta, non c'è nessun altro atleta qua.
1: Ma qual è la tua gara preferita?
0: Scusate, dai.
1: Albin, la tua gara più bella che hai fatto secondo te?
0: Ma io dico sempre dalla prima all'ultima, che ho aperto la parentesi a Sestriere e ho finito a Cramontana. Quindi
1: hai una,
0: 11 anni, 12 anni di fuoco.
1: Sei particolarmente legato.
0: Se vogliamo passare ad Albertville, sì, perché come dico sempre, non è il vincere, è il rivincere.
1: Okay.
0: E quella gara lì era molto, veramente, non so come ho fatto, ma ho vinto.
1: Però prima di passare ad Albertville, a vedere alcune immagini di Albertville, avrei... Ecco, questa foto, che tu mi commentassi questa foto,
0: ah,
1: è il tuo...
0: Grande gust.
1: Ovviamente
0: a casa
1: i rivali
0: del
1: sono molto
0: nostro
1: importanti.
0: Umberto Zilini, che è qua stasera, eravamo la nostra palestra, meno mia, era lì in Val di Fassa. E con Gustavo andavamo lì da novembre, perché c'era la neve artificiale già, e è nato questo veramente amore anche
1: Ma tu andavi spesso anche a casa di Gustav?
0: Da lui conoscevo lo Stelvio, mi fermavamo ogni tanto tra voi. E sono
1: eravamo con la sua famiglia, mi raccontavano che spesso diceva
0: suonava il piano, moglie, mi esatto. Suonava il piano la Suso e l'Anne, mi svegliava la mattina col pianoforte. Però tornavo a letto perché ero le 6, quindi tornavo poi in branda.
1: E invece
0: no, anche queste foto
1: A cosa ti ha portato lui? In senso, cos'è che oltre al rapporto che avevi personale con lui?
0: Ma sai, nello sci noi non siamo come voi, siamo di poche parole, però più fatti. Gustavo, con poco, anche con uno sguardo, ci scambiavamo un'occhiata, gli devo anche dei tracciati, intanto di gusto. Mi sposti quella doppia lì in fondo, quella lunga, perché l'hai messa che mi faccio male dopo? No, lui lo faceva, non è che ero capriccioso come qualcuno scriveva, avevo qualcosa sempre diverso dagli altri. No, se io facevo quelle 10 prove fatte bene dalle 9 a mezzogiorno, gli altri dalle 7 alle 10, forse non riuscivano a fare come me. Tutto questo partiva dalla strategia mia che avevo, anche Flavio il presidente lo sa, negli anni che eravamo insieme, di poco stress. Mi ricordo perché al cancelletto, se lo sai anche tu prima della partenza, è massacrante, l'adrenalina a 1000 ti saltava su. Poi nell'allenamento senti, sei un leone, arrivi in gara che sei, fa anche rima, lasciamo perdere.
1: Ma è vera questa, cioè mi dicevano, però non so se è vera perché probabilmente è una leggenda metropolitana, che tu quando pranzavi con il resto della squadra, con i tuoi avversari, dicevi il primo lo prendo io, voi mangiate soltanto.
0: No, questo qualcuno ha
1: prendete i
0: fuori.
1: Secondi ve li do dopo io, tranquilli.
0: Sì.
1: Cos'è che gli dicevi?
0: No, ma che i primi. No, non mi... no, ma è qualcuno che anche della stampa che ci divertiva e mette questi titoli per cambiare un po', se no era monotono la cosa. Sempre con le vittorie al di fuori, piaceva, interessava di più la vita privata, Alberto. Questo perché piaceva. Come negli anni c'è stato da fine carriera
1: Adesso la prossima foto è un'altra foto che ti riguarda, dove sei penso molto legato, tra l'altro sono venuti a trovarti.
0: Romberto è qua in alto a destra,
1: Diego di Fassa, avevi la stanza
0: grande
1: 66.
0: Ubi, che ha cominciato con Gustavo, cominciato negli anni anche della Valanga Azzurra molto prima, il mio staff degli anni 92-93, Silvano, Arturo, Gusto, Roland, Giorgio.
1: Ma quindi qua Vigo era la tua seconda casa?
0: Poi sotto, qui eravamo, ecco cos'è la corda della Vadifassa, 89. Umberto, guarda lì, avevi la mia età, adesso ne hai 98, adesso ne hai quasi, dove sei Umberto? Grande.
1: Eccolo. E... com'era Alberto? Era tranquillo? Abbastanza.
2: Lui doveva seguire l'altro campione che trasmetteva un po' il... e sono stati due persone.
1: C'è un gelato magari.
0: No, ma si sente.
1: Ah, si sente.
2: Non possiamo dire, sono stati tutti e due cose meravigliose. Ringraziamo loro per quanto ci hanno dato e quello che ci hanno fatto vivere in quegli anni delle gare e ancora ogni giorno.
0: Sono arrivato a Figo.
1: Ma cosa facevi a Vigo di Fassa?
0: Ma è colpa tua, non è?
1: Ma cosa faceva a Vigo? Mi ha detto che incontrava i giornalisti, giocava a golf, sciava con lo smoking.
3: Sì,
1: era la sua seconda casa.
3: Abbiamo tentato di migliorare anche nella presentazione, cioè, però quello che era importante era anche.
1: Sì, non vogliamo sapere quanto, cosa succedeva nella stanza
3: quanto,
1: 66.
3: A volte riusciva anche a svegliarsi un po' prima e fare qualche prova di gigante e di slalom, a quanto mi diceva Gustavo. Alberto, sei forte, è una cosa veramente che noi in zona non
0: riusciamo. Grazie Ubi, basta, se no ci sono i pianti. Dopo, grazie Rubi.
1: E tu ti senti un po' trentino, visto che sei passato tanto tempo?
0: Sì, anche mezzo veneto, mezzo trentino, non più bolognese, dici, no, girando tutto il mondo, dalla Piemonte alla Stossa.
1: Hai una pista preferita invece?
0: Vabbè, quella dove marinavo sì. Era in allenamento, sì, ovvio. Tanto in Val di Fassa, Sestrea all'inizio perché anche lì andavamo, però come sono le Dolomiti, la bellezza che abbiamo qua vicino, ragazzi, non c'è posto al mondo. E come preparo le piste? Sai, adesso ci sono i giochi fra poco, arriveremo poi in ritardo con le strade sicuramente, comunque le piste sono pronte. Qualche camera, forse in qualche albergo, non sarà, sai, qualche operaio, il cantiere aperto, ma lo stesso.
1: Secondo te come staranno queste Olimpiadi per i nostri atleti? Com'è gareggiare in casa? Vabbè, 2006 ovviamente non l'hai fatto, però...
0: Mi dispiace che se non c'è il Presidente o qualcuno... Io lo faccio in macchina il tragitto Bormio-Cortina, ma dobbiamo accordarci qua perché ci sono 7 ore. Quindi o viaggio di notte come faccio sempre, ma Bormio-Cortina non è tanto comodo. Tu vai a Bormio perché abiti lì... Bastardo, tu sei vicino.
1: Beh, come staranno secondo te? Com'è gareggiare? Cos'è che sentiranno i nostri atleti quando gareggeranno in Italia?
0: Anche la
1: tu hai sempre gareggiato con tanto...
0: in casa, qualcuno ama Cortina,
1: sempre,
0: le donne.
1: Lo so, ma tu hai sempre gareggiato con tanto tifo italiano, insomma, pensi che si sentirà un po' di tensione in più, insomma.
0: Quello sicuro, sono le altre nazioni forse a godere di questo, però anche c'è una carica, uno stimolo in più per i ragazzi di tutte le discipline, degli sport invernali, che già qualche attrezzatura, cioè qualche impianto conoscono già. Speriamo bene, mi raccomando, perché ho saputo da te prima, qualche infortunio, che ci arriva, i giochi sono vicini alle porte, facciamo i bravi, se no...
1: Vabbè, ritorniamo ai ricordi, quindi Albertville.
0: Eccolo.
1: Qui.
0: Perché ho vinto qua?
1: Albervi, cioè questo è facile.
0: Questo è facile. Buttato sul piatto d'argento.
1: Raccontacela. Mi ha detto che Gustavo era molto teso tra una mancia e l'altra.
0: Sì, l'hanno intervistato. Infatti c'è qualche documento, qualche video che si vede. E lì, che mi ha caricato anche, la signorina qua seduta in prima fila, si chiama Deborah, che aveva vinto... un'ora o due prima il super gigante.
1: Brava Deborah.
0: E se
1: Regina
0: vedete
1: e re.
0: Grande. C'è una TV privata che mi seguiva, vabbè, qualcuno lo sa, che hanno ripreso proprio, è grande, la Debbie ha vinto tra la prima e la seconda, c'era un sole su quella Belvarde lì. Numero 6, cosa ho scritto nel pettorale?
1: Sei forte, non lo so, dimmi, sei unico.
0: Sì. Brunner, me l'ha scritto, l'ho scritto io. che dire, tutti impazziti, cronisti, stampa... Il mondo intero, regine re, in il giorno del 18 febbraio, se infatti guardiamo questo qua il 19, il giorno dopo, nella Gazzetta, peccato che non c'è il calcio davanti quel giorno, ma lo stesso. Dai.
1: Come... Adesso, altra foto.
0: Ma sicuro sotto non c'è un trafiletto di una partita Serie A? Sotto non c'è un trafiletto di una partita.
1: Riusciamo a vederla. Adesso andiamo avanti con l'altra foto, anche questa.
4: Marco, sei a Trento, una grande manifestazione. Spero tu stai bene e hai un bel tempo a Trento e ci vediamo a Madonna in dicembre. Ciao.
0: Grande Mark.
1: Il tuo rapporto con Mark?
0: No, ci sentiamo spesso, a differenza di Pirmi, che 30 anni che lo vedevo, con Marco ci vediamo ogni anno. E, no, che dire, qua era un po' incazzato perché secondo lui forse era convinto dell'oro. No, e questo, Amot, vedete chi è il giovane Amot, e non si presentò neanche, vero Loris? Forse perché ha accusato un male al ginocchio, beh, comunque alla premiazione, comunque a lui ricorreva questo oro che non aveva mai vinto olimpico. E quella lì era la volta buona, 90, questo è Albertville. Ma tu guarda che faccio con la barba, avevo, non mi ricordavo con la barba.
1: Ma tu avevi dei riti scaramantici? Non so, ma ti lasciavi crescere
0: infatti,
1: la barba?
0: No, o... strano, c'è qualcosa che non va. Tra la prima e la seconda
1: qual era, qual era il tuo rito?
0: Ho vinto con la barba.
1: Eri superstizioso?
0: Ma no, perché sempre ero più aerodinamicità, cioè ero... Perdi centesimi con la barba. Giuro, non mi ricordavo così vicino questa foto. Loris. Avevo la barba gigante. Però l'ho fatta dello slalom. Ti ricordi? Va bene.
1: E tra la prima e la seconda manche cos'è che facevi di solito?
0: Scaramanzia?
1: Sì. Com'è che...
0: caffettino? No, mangiavo qualcosa anche se appetito zero, anche voi mi sa, prima delle gare c'era poco appetito tra una mancia e l'altra, meno noi, quindi del tè, una ciambellina, un biscotto, una barretta, ma non... no, andava, c'è qualcuno che la sera prima non dormiva e la cena la rigettava proprio, stava proprio male alla vigilia di una gara importante come l'Olimpiade.
1: Sentivi più avevo... peso nei mondiali o alle Olimpiadi? Ovviamente anche
0: Olimpiade, ho detto meglio fare una cazzata perché ogni 4 anni hai meno chance. Più no, le Olimpiadi, l'Olimpiade.
1: E com'era la tua giornata della finale, insomma, dello slalom? Ti alzavi alle? Cioè, non so com'è.
0: Della gara?
1: Sì, della gara.
0: No, lì mi ricordo che avevo col terapista dell'epoca, era in questa camera che vedevo proprio la pista illuminata della Belvarde davanti. Dico, cavolo, domani devo scendere di lì. Osta. Adesso vabbè, però guardavo anche da lontano lo slalom già tracciato, il gigante. Perché una volta c'erano più bandierine, oggi non vedi più le bandierine, neanche i paletti, ho tolto tutto. Sì, cioè, almeno vedevi i colori, proprio, vabbè, i giganti sono rimasti, in slalom non ci sono più. Forse anche lì mi ha caricato molto alla sera prima, vedere davanti lontano, ci voleva, però mi ha caricato e è andata, il giorno dopo è così, delle piccole cose mi davano carica molto e mi stimolavano il giorno della gara. Questa battuta di Mark che diceva poi Alberto, guarda che c'è una ragazza qua, è venuta a farti dire, non è che ti emozioni, vai male per la gara, dico, ma sei scemo? No, pensa a te, sto scherzando, dico, pensa a te che adesso ci troviamo giù a rivo.
1: Bello.
0: No, dai, questo è lo sci.
1: ovvio. Guarda questa foto adesso, vi voglio che mi parli dei tuoi fans. Penso che qua ce ne sono un po'...
0: Ragazzi, dovete venire tutti da Loris Fan Club, che adesso si chiama Tombaland. Dai, Loris!
1: Loro ti hanno sempre seguito.
0: Dovete vedere in questa taverna quanta cose, cimeli di tutto di più, che c'è una roba da perdere a testa. Vabbè, tante cose. Grande Loris, che ha ritagliato già, ma non dopo Calgary, comoda, facile per tutti, ma prima ancora, nell'82-83, alle gare fisse, Coppa Europa, questo bolognese che arrivava giù, 10-15esimo, lui era già lì, tifoso già mio, 40 anni fa. Grande, grazie Loris.
1: Avevi anche un fan club dalle mie parti. Ogni tanto arrivavi a casa mia, dalle parti di Lecco, di Canzo.
0: Anche lì a Canzo.
1: Avevi un fan club...
0: C'è anche lì, dappertutto, tutta Italia abbiamo il fan club sparso.
1: Qui a Trento c'era una ragazza che ti seguiva.
0: Guarda, questa è sulla strada Fantoni. Del paese, adesso non sono cancellate quegli anni. Questa è nella salita del paese mio per arrivare a casa mia. C'è una ragazza?
1: Qui di Trento che ti seguiva, Cristina Fantoni.
0: No, è qui, ma lei, perché di dove sei tu? Adesso sulla 7, ragazzi, TG è più brava di lei, non c'è nessuno.
1: Appunto.
0: Era
1: vogliamo darle un attimo il gelato, che ci racconta cosa scriveva sul suo banco da scuola.
0: Fuori dal cancello, come qualcun altro a casa mia, era lì proprio del fan club, che poi sa che è fidanzata con un ragazzo del fan club. E comunque adesso,
1: hai diritto di replica,
0: sposatela,
1: Cristina.
0: Sposatela, puoi anche dirlo. Dirlo pure.
5: Ciao.
0: Tanto Carlo non c'è più, c'è ma grande Camazzini, non c'è più, però la moglie
5: c'è. No, io sono andata a citofonare a casa d'Alberto quando avevo 14 anni, ho suonato, gli avevo mandato una cartolina perché ero perdutamente innamorata come tutte le ragazze, insomma, dell'epoca. Ho citofonato a casa sua e mi ha aperto. Questo è incredibile.
1: Chissà come mai, Yuri, non so. Avrei detto
5: e poi con Loris abbiamo fatto 20 anni di trasferte. Certo. Basta.
1: E sul banco di scuola, scusami?
5: Il mio banco di scuola regolarmente, ma come tutti quelli della mia età, alle 10:15, 10:16, a seconda del pettorale, si andava fuori dalla classe dal bidello, c'era la piccola televisione e si vedeva la discesa di Alberto. Poi sul banco, io banco di scuola, segnavo tutte le gare, le scritte, insomma.
0: Poi chi c'è che era in classe con me? No, non con me però. Vabbè, io vedo anche una certa Anna, ciao Anna, un abbraccio, anche Emma, grandi qua le gare una volta, loro da trentine, ero comode qua.
1: Che effetto ti fa avere così tanti fans? Il fatto di essere stato così importante, aver suscitato così tanta emozione alle persone?
0: No, anche oggi mi lusinga molto, cioè veramente, mi piango, mi commuovo con mia mamma al telefono, c'è qualcuno che mai conosciuto, mi vede... un saluto, l'accoglienza proprio, ma anche non solo in Italia, anche all'estero, da paura, paesi dell'est, il Giappone, ti ricordi in Giappone un delirio, infatti forse figura di M ho fatto, perché talmente tanto amore loro che avevano in me, o tante cose, che saltai in gigante, un volo della Madonna, Olimpiadi 98, sono andato meglio le tue quarte che le mie Olimpiadi, però c'è stato il cambio qua, attenzione, siamo al cambio? Delle Olimpiadi invernali estive, certo. Giusto?
1: Sì, 92-94, giusto?
0: Tu Barcellona, 92?
1: Io 92, poi ho fatto Atlanta 96.
0: I due ori.
1: Esatto.
0: Sydney 1.
1: Esatto. Io e Alberto siamo nati nello stesso giorno, il 19 dicembre, lui del 66,
0: due anni
1: 68.
0: Dopo.
1: E quindi io guardavo sempre quello che faceva lui e dicevo, devo fare, ho due anni di tempo per fare quello che ha fatto lui. Lui ha vinto 5 medaglie, io 5 medaglie alle Olimpiadi. Quindi è stato anche per me un grandissimo esempio. Ti seguivo a ruota, due anni dopo arrivavo.
0: Giuro, tu sei del 58?
1: È il suo compleanno, domani è il compleanno di Yuri.
0: Grande, vero? Grande. È l'11, grande numero. E vedi?
1: Yuri, tu come te la cavi sugli sci? Hai mai sciato? Hai fatto molto spesso sciare per la vita?
0: La Tempora 4 giugno non mi piace, io l'ho già detto, lo sa. Flavio, 22 agosto, come la mamma, pensate, come mia madre, 22 agosto. Poi se vuoi ti dico tutti i compleanni, eh?
1: No, sì.
0: Che questo qua neanche nel programma più c'è, cioè di quelli le menti.
1: Facciamo, andiamo avanti con le foto. Altra foto. Vabbè, qua Bormio, io c'ero qua a vederti.
0: Sì, è questa finalmente arrivata la Coppa
1: tantissima generale. Gente, tantissima gente. Bello.
0: In quei due giorni sono arrivati. Infatti mi ero nascosto in questo albergo a 2000 metri, va di grande Robert con lo smoking, guarda, Arturo Maiolani, che finali in casa, puoi immaginare. Ma lì c'è una parte, ma 60.000 in due giorni sono arrivati.
1: Eri riuscito a portare veramente migliaia di persone. Che ricordo hai di questa gara?
0: Che Jure mi passa il microfono, poi ho fatto altro che... Bossi lì a... No, quando era veramente, ero eccitato, proprio avevo... Che sono sceso con Bermuda.
1: Sì, me lo ricordo, gialli.
0: Ma io volevo già scendere proprio in gara così. Poi ho detto, ma no, fai la prova alla prima manche, se vinci un'altra gara e metti...
1: Com'era Flavio? Com'era Flavio nel 95, Alberto? Era difficile da gestire? C'è il microfono?
0: No.
1: Per
0: Flavio, sto guardando quelle facce lì. Ah, questo qua, guarda, guarda Sicora là. Era contento, strano. Sicora, Mader, Cosir, questo l'hanno anche di Jure Cosir. E quest'anno abbiamo fatto col club, due settimane fa, festeggiato i 30 anni da Bormio. Quindi adesso non ho le magliette per tutti, però qualcosa dopo vi do.
1: Flavio, raccontami un attimo, Alberto, di questa gara, pantaloni gialli, Bermuda gialli.
6: No, è stato un momento importante per lui perché questa coppa la voleva, no? Quindi lui voleva questa coppa del mondo, che poi ha vinto la coppa, diciamo, assoluta, e anche quella di gigante e quella di slalom. Quindi il successo in gigante io penso che poi l'ha pagato in quel momento. E lì è stato un bellissimo momento, ma come ha detto lui, vi ho descritto prima, era già lui che si programmava in tutto quello che era il suo modo di, quindi nell'allenamento, nelle gare, quindi aveva proprio questo tempo, diciamo, che lo scandiva già di suo, quindi automaticamente tutti quelli che operavano e lavoravano per lui erano, diciamo, delle persone che dovevano, in poche parole, creare la condizione migliore. Però lui già di sé era, diciamo, l'atleta che riusciva anche a programmare i suoi tempi.
0: Capito? Il regista anche.
1: Prendete nota. No, bravo, bravo. Ma infatti un po' l'immagine tua è quella che non aveva voglia di allenarsi e via dicendo. In realtà non è così, perché io ti conosco bene, insomma, eri molto serio. Anche,
0: no, come diceva anche Mauro Corona, cioè, poteva mangiare la bistecca in più, potevi... arrivare un'ora, però dovevi poi allenarti, se no le gare le vicevi, ragazzi, questi orari che andava di moda, l'ho fatto una volta perché mi ha festeggiato, ero fuori, ma non puoi, non rivinci se sei fuori. Non...
1: Io ti ho sempre conosciuto come un atleta veramente serio che arrivava concentrato, insomma. È la stessa cosa che dicevamo stamattina con Yuri Checchi, che il nostro carattere è allegro e ci piace ridere dicendo, però quando ci poniamo degli obiettivi lavoriamo seriamente per ottenerli, così...
0: Io sono ancora incazzato con lui, con quella greco lì che gli ha ciulato la medaglia. No,
1: ad Atene 2004.
0: No, era...
1: Vedi, tu che prima hai...
0: dipendono dalla giuria. No, io adesso scrivo qualcosa, ci ho...
1: Sono passati 20 anni, però forse...
0: Atene? Mai più.
1: Tu prima hai parlato di Yuri Cosir. Abbiamo...
7: Ciao Alberto, hello everybody.
0: Che lui lo vede, lo sente.
7: Reaching me out. Of course I'll be happy to say a few words about the great champion Alberto, and of course I was super happy that he selected me to be his training partner. I learned a lot of things from him, And of course it was very difficult to race against him because he won most of the races, but he did a lot for the sport of alpine skiing. And to share a moment with you, one thing totally unforgettable was after the finals in 95 in Bormio, where he won overall World Cup. I finished second, and it was a special moment, and we had a crazy night party. I will not go into details, but yeah, special moment. So I'm saying hello to everybody. Have fun. Hope to see you on snow. Enjoy. Bye bye.
0: Grazie, grazie.
8: Com'era Jure come avversario, come rivale?
0: All'anno lì era, ha festeggiato, quando io ho smesso era l'unico felice. No, no, però era veramente, dopo ha vinto quando mi sono ritirato nel 98 e poi 3-4 anni dopo ho smesso anche lui. Che qui ci abbiamo, mi sa, Stiansen di qua, perché era la classifica del, non generale, perché c'era Mader. Lui niente, quell'anno lì, infatti ce l'ho nella classifica proprio. Questa è quella di Gigante.
8: Gigante.
0: Questa è quella di Gigante. Poi la generale, c'è lui e Mader. E slalom, Doris. Chi c'è? No, e Jure, grande, grande avversario, e ci caricava, lo caricavo molto in partenza. Sai come fate che ogni tanto? Col pugnetto così, ci vediamo giù l'arrivo, mi raccomando. Lui, nelle ultime gare, era proprio anche amico, non avversario, ma amico. E ci sentiamo spesso.
8: Tra i tuoi avversari, tra i tuoi rivali, chi è la persona con cui hai legato di più?
0: Italiano,
8: straniero,
0: o straniero?
8: No, straniero.
0: A lui, lui, Mark, adesso molto. Ingemar, ci facciamo gli auguri poi di Natale, compleanni, altri.
8: Italiano?
0: Ma italiano.
8: In tutta la tua carriera.
0: Cristian, che ci vediamo spesso. Mook, ci vediamo. Richard, tutte Erlacher, Tötsch, Dalini, Tonassi, Foppa, Giorgi, vado avanti.
8: A proposito di amicizia, guarda questa foto.
0: Che amicizia?
8: Aspetta,
0: ecco, eccolo.
8: Qui è quando ho conosciuto Alberto e c'era anche il presidente Merlo.
0: Ecco, adesso racconta lui, Gianni, perché non si può andare alle Maurizio per due giorni. Abbiamo fatto più tempo in cielo che in terra. Cioè, siamo andati là per lo sponsor, ma si può stare una settimana? No, due giorni. Poi no, aspetta un attimo, sì. Io ero a Bologna, vado a Milano, poi vado, non è che vado giù, andiamo a Londra. Cioè, le Maurizio sono giù, andiamo a Londra, perdiamo tre ore di aereo. Comunque questo l'hanno organizzato così. Poi Gianni, cosa c'era? Dine pure la tua.
9: Con te abbiamo fatto questa particolare perché erano due giorni pazzi in un posto proprio impossibile. Ma racconta invece quella volta che dovevi andare a sciare col re.
0: No, Spagna, mezz'ora dai. Abbiamo già finito, mezz'ora non ci vuole il tempo. No, raccontiamo questa qua che abbiamo ubriacato.
8: Comunque io volevo dirvi
0: il direttore del villaggio,
8: no, aspetta,
0: col golf car.
8: Bravo, bravo. Come è andata a finire la vacanza? Lui è entrato col golf car.
0: Perché ce l'ho già a casa, ero un po' allenato a guidare il golf car. Quindi
8: che era molto geloso, il direttore era molto geloso del suo golf car.
0: Al bordo. Erano tutti carichi a quella sera, vero? Perché facevamo Capitan Beef, beve per la prima volta.
8: Vabbè, questo forse non possiamo raccontarlo. Comunque abbiamo rischiato di entrare col golf car nella piscina, c'era il direttore che era veramente, era sbiancato, perché poi insomma era anche mattina presto, penso. Comunque è stata, vabbè, insomma, qui io ho conosciuto Alberto, l'ho conosciuto il vero Alberto, insomma, lontano dalle piste, veramente una persona molto molto divertente. Ti ricordi?
0: 98.
8: 98, sì. Vabbè, torniamo a Sierra Nevada, alla prossima, perché
9: Alberto,
8: non si può dire nulla. Eh?
9: Alberto, lì eravate due bei manzi, tu dicevi che erano due bei manzi, quella foto, perché i begli uomini lui li chiamava i bei manzi.
8: Aspetta,
0: siamo tornati indietro.
8: Aspetta, prima di Sierra Nevada, una curiosità, però non so se vuoi rispondere. L'imitazione di Jolie Dix, gli passavi tu qualche informazione?
0: No, no.
8: Ti piaceva innanzitutto?
0: Ni.
8: Ok, vabbè, puoi anche non rispondere, andiamo a Sierra Nevada, ok?
0: No, no, con gli occhiali, la tuta da 120, ma sovvegliamo anche,
8: No, anche con... la bimba, diceva, c'è alcune tue espressioni che...
0: Sì, vabbè, devo far ridere loro, dai. Questa è Sierra Nevada, la racconta Loris, il viaggio.
8: Mi piaceva.
0: No, no, no, qui ti dico, ragazzi, sono partiti da casa, 2000 e passa chilometri, andare. E loro, mi ricordo, sono avviati e hanno fatto visita, sono arrivati dopo una settimana, perché sono partiti prima.
8: E dove dormivano poi?
10: Della barca su, all'aperto.
0: Vai, vai, vai, se ne vado, perché noi...
10: Prima di arrivare, alla sera...

0: si sceglievano, sì, nelle velline.
1: Allora, alle gare di discipline veloci, discesa Super G, c'era inverno, meno 20, giuro, meno, ti ricordi, Debbie? E qui per il gigante delle nostre gare era, sì, sempre freddo. No, scusa un attimo, mi sto sbagliando. Ogni tanto la cazzatina bisogna. Allora, era estate veramente caldo nel discese super gigante. È arrivato il freddo qua da noi a meno 20, mi ricordo, meno male, se no io con il mio carico 400 che passano in curva forse non riuscivo a vincere loro. Comunque le condizioni erano ottimali, qualcuno parlava male, c'è quella intervista mia che hanno i fraintesi in Germania, ma anzi no, io ho detto subito all'aeroporto, sembravo lì alla Casa Bianca con 50 microfoni davanti, col Paco Ochoa che mi traduceva, andiamo a vincere, vamos a ganar, me gusta mucho, il vino tinto, vamos a ganar. E no, e c'era, perché c'è l'Africa, ragazzi, veramente si vedeva da in cima l'Africa vicina, vi ricordate? E invece no, i mondiali più belli della storia, questi qua, non perché qualcuno sottovalutava in Spagna, andiamo chissà com'è. Peccato, ovvio, l'anno prima ha perso la fiducia perché ha cancellato nel 95 i mondiali, li ha rimandati l'anno dopo, meno male.
2: No, mi ricordo. L'ultima, c'è Kranz Muntala, per finire, insomma, siamo partiti
1: gigante,
2: da Kranz.
1: Va bene,
2: no,
1: gigante,
2: questa è un'altra foto.
1: Il giorno dopo arriviamo allo slalom, il doppio oro, no, siamo, ecco, Kranz Muntala, esatto. L'addio, che non era poi l'addio, dopo 4 mesi ci ho pensato bene.
2: Tu hai smesso che avevi 31 anni?
1: 31.
2: Qua. Sei, allora, un po' pentito di aver smesso così giovane, perché potevi dare ancora tanto. Tu hai fatto poi, cosa hai fatto, il parallelo, hai vinto, no? Cos'hai arrivato terzo? Forse,
1: sempre dopo
2: anni.
1: La... Vero? Non dico la nausea che avevo, la nostalgia è arrivata 3-4, me era già nello sci quando dopo 2-3 anni...
2: Non ti è più tornata la voglia magari di gareggiare?
1: Sì, negli eventi importanti, sì, mondiali, olimpiadi, gare classiche, sì. Però lasciai questo bigliettino alla nonna, che vinco, ti dedico l'ultima vittoria, che poteva capitare anche dopo 4-5 anni. E ho vinto lì dopo poco, di Nagano, dopo la caduta. E così è successo quel 15 marzo del 98. Ragazzi, ditemelo prima, che due balle. Adesso potevo andare avanti ancora, vero?
2: Sì, secondo me sì, anche perché io sono andato avanti fino a 40 anni, voglio dire. Mi mancava il tuo esempio. Quindi io arrivavo sempre 2 anni dopo, quindi mi mancava.
1: Sì.
2: Come te lo ricordi questo giorno?
1: No, adesso quando c'è che guardo i filmati mi commuovo sempre, perché poi c'è sempre questo sottofondo che veramente dà lacrime. E l'addio, che c'era mia sorella, Flavio, eravamo giù con tutto lo staff, commovente. Mi sa che sono rimasto, non dico mezzo nudo, ma ho dato, ho regalato i guanti, i scarponi, tutto al parterre. E c'era, 15 marzo, c'era anche della terra, nella seconda marcia si vedevi dei pezzi di terra, non si può far partire la seconda così piano, scherzo. e vedi qua Burras, aveva appena vinto l'oro Nagano, e il grande applauso a Finn Kristallhage, che anche lui ci ha lasciato pochi anni fa. E Christian anche a Sierra Nevada, grande. E tutte le Olimpiadi mondiali c'era grande norvegesi, pensa, questo è un grande ricordo. Qualcuno che poi dice, questo 51, che io, c'è questo parallelo, che poi era una gara di Coppa del Mondo, che la gara l'ho fatta, disputata, e c'è questo 50+1, se vi ricordate, Loris.
2: Senti, l'ultima domanda, che me l'ha suggerita ovviamente Gianni, come mai non hai mai scelto di fare le discipline veloci?
1: Ho vinto
2: sincero perché lui mi ha dato anche la risposta.
1: Guarda che in allenamento non c'è Gustavo, te lo dice Flavio, te lo dice, facevo velocità, ma però in allenamento dove dicevo io, dove c'erano le condizioni meteo giuste, perché adesso anche un abbraccio immenso va alla famiglia di Franzoso e al povero Matteo, perché questa è la discesa. La discesa è Super G, io va bene,

0: anche i giganti, avete visto? Schifrin, tante, Fede, Federica, Lova, in gigante, adesso oggi vai subito 80, 100 all'ora, è un attimo. Quindi ragazzi, che devo dirvi, io ho scelto, ho preferito, dico aspetta un attimo, vinco di più in gigante slalom senza infortuni, e così è stato.
1: La mamma era preoccupata?
0: No, che la mamma aveva pure la discesa, no, ripeto, io poi ho fatto discesa di Coppa del Mondo fino a 87, poi Super G, ho capitato quel 13,
1: la
0: Disert, la clavicola, a 100 e passa, è un attimo, dal passaggio dall'ombra al sole, c'era un avvalamento, una conca, e lì mi feci male, vabbè, ovvio, però anche Girardelli poco dopo si è fatto male, ma tanti... niente ragazzi, ho vinto solo questi 50.
1: 50 più 1. Siamo in perfetto orario. Ah. È stata un'intervista un po'... Guarda,
0: ecco cosa guardavi te. Facciamo 5, 4, 3...
1: 15, tipo Capodanno. Questa è una foto recente, io mi comporto un po' come un fan, voglio farti filmare.
0: Ragazzi, qua è una foto recente 10 kg fa. Se vedete adesso, la pancia non c'è più. Grazie.
1: No, aspetta, come un vero fan mi devi firmare questa maglietta.
0: Gli ho detto io, facciamo a settembre-ottobre, se visto... no, aprile, andiamo aprile, dai, non vedo, non facciamo.
1: Comunque, mancano veramente 10 secondi alla chiusura, mi fa piacere averti così, non tanto intervistato, ma stato con
0: no,
1: te.
0: No, sai che hai un futuro,
1: aver ricordato...
0: veramente.
1: Grazie,
0: rubi
1: solo
0: posto.
1: Con te, solo con te.
0: Grazie, Anto.
1: Grazie, Yuri. Alberto,
0: grazie a tutti.
1: Alberto Tomba. Complimenti, firma.
0: Grande, grande Yuri, Debbie, Umberto, Flavio, tutti.

Benvenuti, benvenuti cari amici, bentornati. Avete passato un bel weekend? Bentornati nel salottino di Simona, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati a Gosmi, bentornati in questa settimana allucinante di un caldo talmente feroce che io ho detto non riesco ad andare in onda. Tutto qui mi appiccica tutto, sto appiccicando ovunque e mi sono sempre ritenuta anche una persona piuttosto fortunata per il fatto che non sudo, cioè o comunque sudo molto poco e non quelle pezzature vistose, però ho sempre retto piuttosto bene il caldo, ma sarà l'età che avanza, sarà che non ne ho idea, comincio a soffrire anch'io il caldo, un pochino tanto. Quindi come state? Avete passato un buon weekend? Cosa avete fatto? Siete stati al mare? Siete stati in piscina? Siete stati con i vostri figli, con le vostre famiglie, con i vostri animali? Cosa avete fatto di bello? Io sono stata praticamente chiusa in casa con cioè, avete presente quelle le donne che si vedono in alcuni ritratti di quel bianchiccio, malaticcio, esanime? Ecco, più o meno è stato il mio weekend. Sabato e domenica è stato un po' pesante, devo essere sincera, ma una cosa carina mi è successa. Ho conosciuto una ragazza texana, favolosa, favolosa. Mi ero preoccupata perché stava viaggiando da sola e lei a un certo punto mi dice: Simona, io vado a pesca, vado a caccia e faccio campeggio da sola. Fantastico! Allora gli ho detto: stasera birra e rutto libero, perché cioè, quando incontri una persona così dinamica, potente. Una donnona, una donnona, ragazzina, veramente una donnona, ti fa piacere, poi è gentile, molto amichevole e cioè, lo vedi quando piaci davvero.

una persona, anche se non l'hai mai vista e conosciuta, c'è quel feeling che si instaura o subito o niente, per la quale lei mi ha preso, mi ha abbracciato, che era felicissima di vedermi, eccetera, eccetera. È ospite su Poetica, scusate, mi ero dimenticata di dirvelo, è ospite su Poetica, è felicissima e gli ha detto: mi piace così tanto Poetica che voglio venire a luglio con mio marito e un'altra coppia di amici che siamo itineranti per la costiera amalfitana. Loro in realtà stanno scendendo, vogliono andare nel Cilento, quindi nel Cilento mi ha detto, non mi ricordo, penso di sì, nel Cilento, e quindi vabbè, sono molto contenta di questa, perché Poetica è veramente un nido meraviglioso, fa un pochino caldo, però evidentemente è molto ben areata, quindi si sopperisce un po' la mancanza anche di aria condizionata. Loro stanno bene, le dice Simona, io vengo dal Texas, questo per me non è primavera, non fa caldo, io sono felicissima, perché io sto grondando in posti che non pensavo neanche potessero sudare, ma vabbè. Mi avete scritto e mi avete detto, ah sì, bella Simo, tutta questa cosa su Hilary, però adesso che hai fatto Hilary, perché non ci parli un po' di Totti? Io penso di non essere molto imparziale, quindi cerco sempre di creare delle dinamiche dove cerco di essere un po' Re Salomone, no? Un po' di essere imparziale nelle cose, però tecnicamente non mi piace e non sono politicamente corretta, perché no, perché ho le mie idee, la penso quando la penso in un determinato modo. Ah, vi ricordate che vi ho fatto anche, e sono convintissima di quello che vi ho detto, che non è bello avere sempre la certezza che le cose siano così, vadano così, è bello avere anche quella sensazione di freschezza nella testa quando apri la tua mente a cose che non sapevi, a cose che non conoscevi, quindi essere coerenti va bene, secondo me essere coerenti va bene, ma va bene sulle cose che hanno veramente molta molta importanza. Sulle cose invece un pochino più frivoli, essere coerenti è un po' stupido. Ma perché vi dico questo? Perché cerco sempre di essere e dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, di non essere troppo così meravigliosamente tutta da una parte e poco dall'altra. Perché? Perché poi divento anche poco carina nei confronti delle altre persone. Quindi la mia idea di stare nel mezzo è anche l'idea di, ah, ma se questa cosa non la sapevo, ah, però anche questa cosa si potrebbe fare. Ok, allora io vi ho parlato, ma è stato un caso, però se ve lo ricordate, è stato un caso, abbiamo fatto tutto un giro pindarico di quello, di quello, di quell'altro, e poi siamo arrivati a parlare di questo. Sapete che, ecco, invece di Totti me l'avete chiesto, e ho detto fai per par condicio, io non faccio mai per par condicio, però perché non ci parli un po' di Totti? E allora sono qui, pronta a parlarvi del principe di Roma. Madò, quanto mi piace. Vabbè, no, non devo essere di parte, devo essere una persona seria, non mi cosate. Allora, Francesco, ti chiami Francesco Totti e sei stato l'ottavo re di Roma. Non ce la faccio a essere imparziale. Ok, prendetela così, non abbiatene a male. Canale 56 invece so che tu apprezzerai moltissimo questa cosa, quindi faccio già la riverenza e vado avanti. Non è per diritto divino, né per investitura istituzionale. Nessuno ti ha consacrato una corona, nessuno ti ha proclamato sovrano da un balcone affacciato sui fori imperiali. Semplicemente, a un certo punto, Roma ha deciso che dopo Romolo, Numa Pompilio e tutti gli altri, il suo re fossi tu. Sei nato il 27 settembre del 1976 a Porta Metronia, e già questo in una città come Roma ha quasi il valore di una profezia. Porta, vabbè, scusate, perché tu non sei mai stato uno che Roma l'ha scelta, sei uno che Roma l'ha respirata. Fin da bambino, nei campetti di periferia, nelle domeniche allo stadio, nei bar dove il calcio è religione civile e il dialetto sa essere insieme una carezza e una coltellata.
in un calcio che insegnava ai più forti ad andarsene, a rincorrere stipendi più alti e bacheche più prestigiose, tu hai fatto la cosa che più rappresenta, che più ti rappresenta. Sei rimasto. Il Real Madrid ti voleva, le grandi d'Europa ti promettevano Champions League, palloni d'oro, riconoscimenti individuali e quella consacrazione internazionale che spesso passa attraverso aeroporti, lingue straniere e maglie diverse. Tu hai scelto altro, hai scelto Roma con tutto quello che comportava l'amore sconfinato di una città e le sue pretese infinite, le domeniche di estasi e quelle di disperazione, l'entusiasmo irrazionale di una piazza che ogni anno si convince che sarà finalmente quello giusto. Io ho la pelle d'oca mentre ve lo sto dicendo, ve lo sto leggendo, ve lo dico, ok? C'erano modi più semplici per diventare una leggenda, tu hai scelto quello più difficile. Eri il numero 10 classico, ma anche qualcosa di diverso. Trequartista, seconda punta, centravanti quando serviva, un giocatore capace di vedere linee di passaggio che gli altri intuivano soltanto a gioco concluso, dotato di una visione del campo che trasformava gli assist in piccoli atti di genialità. Alcuni giocatori eseguono, tu immaginavi. E poi c'erano i cucchiai. Perché fare un pallonetto a un portiere durante una semifinale europea contro l'Olanda significava affermare qualcosa che andava oltre il semplice gesto tecnico. Io ve lo ripeto, io ho la pelle d'oca. Significava dire al mondo che il calcio era una cosa tremendamente seria, che non bastava, era una cosa tremendamente seria, ma non abbastanza da impedirti di divertirti. Serviva talento, certo, ma serviva anche quella dose considerevole di coraggio e di incoscienza. Hai vinto uno scudetto nel 2001, uno solo. Eppure a Roma è valso quanto 10. Perché non era soltanto un titolo sportivo, era una dimostrazione che i sogni ogni tanto possono davvero prendere forma. Avevano il volto di un ragazzo di Porta Matronia, che con la fascia da capitano al braccio e gli occhi lucidi mentre indicava quella curva che per tutta la vita aveva considerato casa. Con la nazionale il rapporto è stato più complesso, troppo romano per alcuni, troppo istintivo per altri, eppure nel 2006 eri lì, reduci da un infortunio gravissimo alla caviglia che avrebbe potuto ridimensionare definitivamente la tua carriera. Hai stretto i denti, hai accelerato il recupero, hai risposto presente quando serviva e io non solo ho la pelle d'oca dappertutto, ma mi sto commuovendo perché io c'ero nel 2006. Vabbè. Vabbè, mi sto commuovendo, non si fanno queste cose in televisione, vero? Il rigore contro l'Austria. Scusatemi, mi si stanno appiccicando gli occhi. Il rigore contro l'Australia al 95esimo minuto degli ottavi di finale racconta probabilmente meglio di qualsiasi biografia il tipo di giocatore che eri. Un paese intero tratteneva il respiro davanti al televisore, tu no. Tu hai preso la rincorsa e hai calciato come se fossi ancora al campetto sotto casa, con l'apparente semplicità di chi considera la pressione soltanto un rumore di fondo. Alla fine sei diventato campione del mondo. Ma sarebbe disonesto raccontarti come un eroe senza ombre, levigato e perfetto come una statua di marmo. Perché per noi resti anche quello delle barzellette su Totti, che chiunque altro avrebbe vissuto come una mortificazione e che tu invece hai trasformato in un fenomeno culturale nazionale. Ci è voluta una dose notevole di intelligenza per capire che prendendosi troppo sul serio è spesso il modo migliore per diventare ridicoli. Resti quello che, sfottuto da Mario Balotelli durante Roma-Inter, tesissimo, io me lo ricordo ancora, quel Roma Inter tesissimo, è stato agghiacciante, perse la testa e gli mollò una zampata da dietro che gli costò un'espulsione inevitabile e una lunga coda di polemiche. Resti quello che
resti quello dello sputo a Christian Poulsen durante l'Euro 2004, un gesto brutto, indifendibile, che ti costò 3

giorni di squalifica, perché eri straordinario, ma eri anche profondamente umano. Non dimentichiamocelo, perché se un uomo, se una persona arriva a fare un gesto del genere, vuol dire che dall'altra parte chissà cosa gli è detto, perché non parliamo solo di un uomo estremamente umano, ma di un grandissimo professionista. Per arrivare a un gesto così, quello che le telecamere non ci hanno fatto vedere, ma che lui ha sentito, lo possiamo solo immaginare. Ok? Capace di inventare calcio come pochissimi altri e qualche volta di sbagliare come tutti, generoso e permaloso, brillante e impulsivo, capace di una giocata sublime e di una reazione istintiva nel giro di pochi minuti. Forse è proprio questo il motivo per cui Roma ti ha amato così visceralmente, perché non sei mai sembrato un atleta costruito da un ufficio stampa. Addestrato a pronunciare frasi innocue e a mantenere sempre il controllo, non sei mai stato una statua di marmo, distante e irraggiungibile, sei sempre rimasto Francesco, uno di quei ragazzi di Roma diventati leggenda sempre senza smettere del tutto di essere ragazzo. Ci sono stati anche negli ultimi anni episodi molto difficili, l'addio alla Roma gestito con più dolore che eleganza, ma che ci vuoi fare? Le incomprensioni con la dirigenza, la sensazione condivisa da molti che certe storie d'amore meriterebbero finali migliori, e ovviamente parla di lui e la Roma, ma forse era inevitabile, perché le grandi storie d'amore raramente finiscono in modo ordinario e la tua con la Roma non è mai stata una semplice carriera sportiva, è stata una storia d'appartenenza, di quelle che oggi sembrano appartenere ad un altro tempo, quando un bambino nato a pochi chilometri dallo stadio poteva diventare il capitano della squadra e della sua vita e scegliere il cuore invece della convenienza. Questo è Francesco Totti. Per noi resti quello del cucchiaio, quello delle barzellette, quello dello sputo di troppo e delle zampate che non avresti dovuto dare. Quello del rigore all'Australia e delle domeniche trascorse a trascinare una città intera sulle spalle, quello che litigava con gli arbitri, perdeva la pazienza e poi, pochi minuti dopo, inventava un assist impossibile, una giocata destinata a rimanere nella memoria collettiva, quello che sbagliava, che chiedeva scusa e ricominciava, perché i santi stanno nelle nicchie. E i monumenti, per quanto imponenti, restano freddi. Tu invece eri vivo quando giocavi, attenzione. L'ultimo grande capitano romanico del calcio italiano, l'ottavo re di Roma. L'ultimo grande capitano e forse l'unico sovrano che i romani abbiano davvero riconosciuto come tale senza bisogno di incoronazioni ufficiali. Perché in fondo non sei mai stato Francesco Totti, per Roma sei semplicemente stato Francesco. Io ho la pelle d'oca, ho veramente i brividi, perché allora, sebbene io vi ripeta, non sia una persona politicamente corretta, quello che io ho descritto della sua ex moglie, se ve lo ricordate, non era altrettanto amorevole, però un pochino sì, dai, un pochino sì, però a Francesco non io vedo di nulla, cioè nel senso di Francesco queste parole hanno descritto un uomo straordinario, quello per cui lui ha calciato fin da bambino. Parliamo di veri talenti. Io ricordo ancora quel tizio del commento sotto che disse: ma perché quella che non ha talento è lì? Perché lei è la moglie di questo. Semplice. Per qui parliamo di veri talenti, qui parliamo di gemme rare, come potrebbe essere anche David Beckham, perché per chi non ne conosce di calcio, David Beckham e Francesco Totti sono molto simili come calciatori. Io non entro in merito, questo lo facciamo magari a fare a Ciccio Graziani piuttosto che a Raffaele. Io non entro in merito, però dalla mia posizione, dalla mia bionditudine, posso dirvi che a livello di classe e di talento, i due personaggi si somigliano molto. Però è giusto anche magari leggere dei commenti. Che dite? Allora, dice.
Mi permetto di contraddirti subito, bam, così. Totti è l'ottavo re di Roma e ancora per sempre Francesco, da una romana. Ah, ecco, perché l'articolo parlava...

al passato, no? Perché non gioca più a calcio. Invece una romana dice che lui è ancora l'ottavo re di Roma. Poi c'è questo Roberto che dice: la penso come Favino e da quella sera seguo il calcio con altri occhi. Tornammo a casa sole 9:30. Non c'ho voglia di magnà, ma allora, vi chiedo scusa innanzitutto per la pronuncia, sto leggendo esattamente quello che c'è scritto, abbiate pietà. Non c'ho voglia di magnà, ma preso una tristezza. De che sei triste? Come ma de che? Non c'ho mai avuto un regno, ma io c'avevo un re. Oggi m'ha abdicato. Sto tempo che cogliona è un attimo e tenta accorgi. No, raga, io non ce la posso fare, perdonatemi. Quando toccava palla, te rifacevi gli occhi e non c'è fa più. No, perdonate, no, è una cosa meravigliosa. Andatevela a leggere su internet. Io non ce la posso fare perché rovinerei questo momento magico, che ho, a magico proprio, che ho voluto creare. Ma se vi leggo quello che c'è scritto in romano, mi si spezzano le lenti a contatto, gli occhiali e lo schermo. Quindi evito di fare questa cosa bruttissima, la evito proprio. E andatevela a vedere. Dice come ultimo atto enunce fu più Roma se non c'è stava Totti. Ecco, credo che siano le parole di Francesco Favino. Per favore, andate a vedere voi questa cosa meravigliosa, cari amici romani, o chissà pronunciarla in maniera decorosa e dignitosa. Vediamo se riesco. E intanto i papi andavano pure lì presidenti, ma io stavo tranquillo, lui in campo sull'attenti. Passavano inverni, venivano le estati. La sabbia sul giornale, i chi se so comprati, l'invidia del momento pigliava pure me, ma a me durava un mozzico perché c'avevo il re. No, è una poesia stupenda. È di Pier Francesco Favino. Per favore, andatela a cercatela perché è stupenda. E lo voleva il mondo, ma ce l'avevi tu, Totti. Ecco perché sono triste, perché non ce l'ho più. No, vabbè. Allora, devi sapere una cosa, che è vero io sono lombarda, è vero che sono figlia di un milanista dell'epoca di Gullit, Van Basten e Rijkaard, è vero che sono cresciuta con il capitano Baresi, ero molto piccola, però mio padre seguiva molto il calcio, quindi volenti o nolenti per stare un po' con papà, io seguivo anche le partite di calcio, la domenica non esisteva altro in televisione se non il calcio. E diventando grande ho sviluppato una simpatia per la Roma e la Fiorentina. Chiedetemi perché, ma è così. Per me è sempre forza magica e se lo sarà sempre. Mentre mio fratello, anche egli milanista, per la Lazio, Lazio. Boh, è un mistero, un fratello un po' strano, è una persona che. Bah, non lo so perché, però è così. Vabbè, io mica ci metto a litigare con mio fratello, perché lui da Lazio, io sono dalla Roma. Però è così, nel senso è. In casa di due del nord milanisti nascono simpatie un po' di tutti i tipi, insomma. Da Juventina l'ho sempre adorato, simpatico, un po' scanzonato, oggettivamente un gran figo, diciamolo, anche se non sempre ineccepibile in campo. Anzi, la mano, chi di noi non ha. Ma alzi la mano chi di noi non ha mai perso la testa, una classe immensa, un attaccamento alla squadra che lo ha portato a vincere un decimo di quanto avrebbe meritato, ma a conquistare una città per sempre. Pure un papa lo hanno chiamato come lui. Francesco, ciao Francesco. Totti riusciva a calciare la palla con la precisione di un Rolex. Allora, carina la battuta, ma io. Ci sono altri orologi molto più precisi, però carina la battuta. Poi c'è ancora Barbara che dice: io non seguo il calcio in genere, meno che mai la Roma nello specifico, perché non è la mia squadra del cuore, ma l'ho amato dalla prima apparizione. Condivido pienamente ogni parola di questo post. Un ritratto, a mio parere, assolutamente fedele. Mi è sempre piaciuto tantissimo, sia come giocatore che come persona. Quando
quando ha dato l'addio al calcio, anche da tifosa non romanista, mi è dispiaciuto tantissimo, anche a me tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Poi dice...

Anche quello che dice questa signora, era anche quello che andava di nascosto a trovare i bambini in ospedale e regalava le attrezzature. Poi Enrico dice: magari non sono imparziale, ma il calcio sui coglioni, a Balotelli, il minuscolo per enfatizzare la pochezza. È stata una delle più grandiosi gesta di Totti, il maiuscolo, perché lui ha scritto Balotelli minuscolo e Totti maiuscolo. Quello non è stato uno scatto di ira, ma un gesto tecnico sontuoso. Gesto tecnico sontuoso mi piace un sacco, bravo Enrico. Bravo Enrico. Poi vediamo altri amici che scrivono: da Juventino sei un grande campione. Franco scrive: mi commosse quando, intervistato al Costanzo Show, disse quasi a sottovoce: vorrei mangiarmi un gelato passeggiando per Roma, ma non lo posso fare. Me lo ricordo anch'io. Me lo ricordo anch'io. Proprio in quegli anni io vivevo a Roma e vi posso assicurare che la grandezza di Totti era palpabile, un vero e proprio re di Roma. Antonio dice: penso di no, nemmeno Gigi Riva si è pentito di restare al Cagliari e resta un eroe. Anni diversi, caro Antonio, anni molto diversi. Il Cagliari di Gigi Riva era qualcosa di estremamente tecnico, favoloso, ma non c'era tutta la visibilità, tutti i media che ci sono adesso, le lusinghe economiche fatte a Totti, secondo me non ne sappiamo la metà. La metà ne sappiamo. O capitano mio capitano, capace di segnare un gol da centrocampo, tu con quello sguardo da sfida all'ok Corral prima del rigore, tu che sventoli quattro dita, conti quanti i gol contro i cugini stinti. Scusate, questa non sono io che non sono capace di leggere, ma è proprio la scrittura. E le tue lacrime insieme alle nostre, il giorno dell'addio, sei rimasto con noi e noi ti amiamo sempre. Ti abbiamo amato e ti ameremo sempre, nostro numero 10 per sempre. Anch'io sono Francesco, che mi rialzo quando casco, anche se ho chi fischia contro e certe facce che non racconto. Immenso, capitano. Immenso. Per me non è andato all'estero perché non avevano sbatti di imparare la lingua straniera. Ma sapete che può essere tutto. Ma poi, ma chi glielo fa fare? C'hai casetta tua, c'hai i tuoi amici, poi sei nel paese più bello del mondo. Probabilmente in questo momento è uno dei paesi più caldi del mondo, però non fa niente. Io ho un rivolino che dietro la schiena che mi sembra, o un ragno che mi sta camminando, ma non fa un caldo celestiale. Vabbè. Grandissimo e completissimo. Ha scelto di fare il re di Roma, ma avrebbe potuto diventare l'imperatore del mondo. Chissà se si è pentito della scelta o no. Non credo. Io non credo, perché giochi, fai il matto, fai tutto quello che vuoi, hai una città che rispetti, attenzione, che rispetti e che ami ai tuoi piedi e non giochi a fare il divo. In campo lo sei, fuori dal campo un po' quello che ti capita. La natura ha voluto dargli non solo un grandissimo talento, ma anche una che beh, molto bello come uomo, decisamente molto bello. E più invecchia, più possiamo godere della maestosità di quel naso, di quella fronte, di quella mascella. Che ci volete fare? Dove devi andare? Me lo dite, dove devi andare? Grande Totti, ammirazione e stima al calciatore per il talento e per essere rimasto, e anche per il modo in cui sapeva ridere delle barzellette su Totti. Avrebbe potuto avere una carriera diversa, ma ha scelto Roma. E mi ha ricordato Antognoni. Vabbè, io posso anche dire una cosa, nel senso che molti di noi si possono veramente immaginare Totti da qualche altra parte, probabilmente lui no. Quello che era il suo più grande sogno era realizzato. Ora, poi c'è stata la famiglia, i figli, poi sappiamo com'è andata. Io sto facendo caso a una cosa, che nei commenti che sto leggendo nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno ha citato l'ex moglie. Nessuno, ma neanche la compagna attuale. Nessuno.
Non lo so. Allora, io so una cosa da amici romani, che quando ci fu questa cosa, Roma non si è spaccata in due. Roma è rimasta unita, tutta intera, per Francesco Totti. Io me lo ricordo perfettamente, ma non voglio fare gossip spiccio di questa cosa. Non ci interessa più rivangare queste cose. Ma le barzellette su Totti, che io non ricordo più. In verità, in Italia abbiamo avuto per tantissimi anni le barzellette sui carabinieri e manco loro se la sono presa più di tanto. Non vedo perché di no. Perché allora c'è una cosa: è un uomo sicuramente intelligente, ma anche un uomo. Avete presente quando si dice che una persona è buona e per certi versi. È anche innocente come un bambino, è anche questa un po' priva di malizia. Io lo vedo così, io non l'ho mai conosciuto, mai lo conoscerò, però se devo pensare a Francesco Totti a com'è, e è perché sono nate le barzellette, è perché lui è così, perché lui a lui si acciava in casa, come direbbe Mauro, nel senso è genuino, è fresco, è spontaneo e non ha quella malizia nel vedere subito il brutto o non so spiegarvi, forse perché ve lo dico io, mio fratello un po' gli somiglia, con gli occhi azzurri, mio fratello era biondo, un po' pelato, era sano. E quindi mi ricorda un po' mio fratello, forse è per questo, forse è per questo che sono anche molto dalla sua parte a livello umano, perché è una bellissima persona, perché come abbiamo letto nelle testimonianze, lui andava di nascosto negli ospedali a far visita ai bambini e donava i macchinari. E ragazzi, io amo moltissimo questo genere di cose nelle persone così socialmente esposte, fare del bene è qualcosa che ti aspetti anche da queste persone. Dico, hai più soldi di quanto avresti mai potuto pensare di avere. Fare beneficenza o comunque regalare anche del tuo tempo è qualcosa che cioè, vi rende meravigliosi, vi rende persone davvero che dici, allora, guarda, lì lui sta bene. Perché tutto quello che sta facendo, ok, una volta messa a posto se stessa, la famiglia, quello che è, aiuta gli altri. Questi sono valori aggiunti, questi sono gli esempi che anche noi comuni mortali ci aspettiamo, che i VIP, che le persone con così tanta influenza e denaro possano fare e debbano fare, perché è necessario, perché se no fanno loro, aspettate che i macchinari li regaliamo noi. Adesso, insomma. Mi piace questa cosa. Io ora vi saluto, vi mando un grande bacio e ci vediamo domani. Forza Francesco, forza!

0: Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del partito laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Ho ereditato un partito politicamente, finanziariamente e moralmente fallito, ha detto. Ho parlato stamattina con sua mastare Carlo per informarlo della mia decisione, ha aggiunto Starmer. Il 63enne rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il successore per evitare un vuoto totale di potere. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità causata anche dal caso Epstein e da un crollo verticale di consensi nel paese e all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Il politico ha già annunciato la sua intenzione di candidarsi come prossima guida del partito. I negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran proseguiranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Ad annunciarlo è stato il vicepresidente americano J.D. Vance dopo la partenza questa mattina dei negoziatori iraniani dalla Svizzera, dove si stavano svolgendo i colloqui. Per Vance sono state gettate ottime basi per un accordo finale di successo con l'Iran, che ha accettato il ritorno degli ispettori AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'energia atomica. Svolta nelle indagini sul caso di Alicia e Sara Di Giacinto, le sorelle di 16 e 12 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo nella notte tra il 6 e il 7 giugno e ritrovate nella serata di ieri a Formia in provincia di Latina. Il blitz dei carabinieri nella casa di una zia della madre delle ragazze, dove erano ospitate e nascoste da 14 giorni, è scattato dopo l'intercettazione di una videochiamata della mamma alle figlie. Tre le persone arrestate per sequestro di persona: la madre delle due ragazze, Valentina D'Acunto, il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il padre della donna, Marco D'Acunto. Indagata a piede libero anche la zia. Le due ragazze, trovate in buone condizioni di salute, seppur visibilmente provate, sono state trasferite in una località protetta. Erano segregate in una stanza, potevano solo vedere la TV, ha detto il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, è stato eletto con il 68,58% dei voti dall'assemblea FIGC, chiamata a dare una nuova guida al calcio italiano dopo le dimissioni di Gabriele Gravina a seguito della mancata qualificazione della nazionale ai mondiali 2026. Il suo avversario Giancarlo Abete si è fermato al 29,17% dei voti. Il neopresidente non ha...
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110,

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
5: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
6: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
7: Sapete che è meglio andare a fare qualcos'altro. Se non posso andare a fare un giro fuori e prendere un po' d'aria, faccio qualcos'altro. Il secondo tempo, poi la partita era già finita, ma nel primo tempo ha dato dimostrazione della sua classe. Dico questo perché per la Lazio sarebbe stato impossibile prenderlo, non c'erano le condizioni. Con la Real Sociedad lui lì è una bandiera, è un idolo, ma a fare sempre gli stessi nomi, alcuni, e non ne voglio fare adesso, alcuni che costano una tombola o che hanno la stessa età e non sono pronti, io non capisco per quale motivo non si punti su attaccanti così bravi, così panoramici, così forti tatticamente, tecnicamente, che sanno leggere. Il filtrante per il primo gol di Lamine Yamal, che ha tagliato tutta l'area, la taglia come burro, è un qualcosa di spettacolare. Indipendentemente da questo, due cose da chiarire prima di entrare nel vivo. Il Milan sta per definire l'organigramma, in linea di massima cambierà poco, perché Cardinale, dopo tutti i giri e i due di picche che ha preso in faccia, la sua idea dovrebbe essere quella di un gruppo di lavoro con Cardinale principale referente o riferimento di Amorim sugli acquisti. Quindi pensate quale possa essere la situazione: tu lo cerchi, non lo prendi, ne cerchi un altro, non gli dai una risposta, non gli dai carta bianca, ne cerchi altri due, hanno la clausola e alla fine decidi di fare della serie nuova serie, tutti in famiglia. Per quanto riguarda Jones, le notizie di oggi rispetto a quello che abbiamo raccontato secondo me sono ininfluenti, perché non ha un senso parlare di un'offerta di 25 milioni quando l'Inter sa la base minima che serve per convincere il Liverpool, e quindi ci saranno tempi e modi, dal mio punto di vista, per andare fino in fondo a questa situazione. Palestra, sono i giorni che porteranno, le ore che porteranno all'ultimo faccia a faccia tra Inter e Atalanta per andare a chiudere questa operazione. Credo che la giornata di giovedì, come ho raccontato tante volte, per quello che vi ho descritto anche nel video sulla sorpresa di questo faccia a faccia, la proposta di 45 milioni sia stata quella decisiva. I 5 milioni di bonus sono bonus semplici, e gli altri possono essere bonus difficili, ma attenzione, perché ci potrebbe essere una percentuale da futura vendita che fa a trovare e permette di trovare e di raggiungere la quadratura del cerchio. Quindi prove del Palestra, mi aspetto giorni per andare a mettere nero su bianco. Vi racconto da fine maggio che l'Atalanta, indipendentemente da Palestra, vuole prendere un terzino e l'ha individuato in Savona. Sarà la settimana anche di Gaetano, non vedo tutta questa distanza al momento tra Atalanta e Cagliari, non ho notizie che la richiesta sia di 18-20 milioni. È un po' un gioco delle parti, ci potrebbe essere una contropartita. Vedo un pacchetto da circa 14-15 milioni bonus compresi. L'Atalanta deve cominciare a muoversi per quanto riguarda gli uomini a centrocampo da assegnare, affidare a Sarri, anche perché è il reparto che necessita di maggiori e migliori, spera anche l'Atalanta, interventi. Ci sarà una rivoluzione, anche perché Ederson va via e sapete bene quella che è la situazione impostata. Attenzione a Gudmundsson, perché Gudmundsson non è incedibile, e come ho raccontato anche ai miei amici di Passione Fiorentina qualche giorno fa, che avevano già portato questa storia di Gudmundsson nell'Atalanta, è una soluzione per Sarri, che lo stima da mezzala, ma dopo che l'Atalanta avrà preso una decisione definitiva su Samardžić, perché Samardžić e Gudmundsson hanno più o meno delle caratteristiche che si assomigliano, quindi bisogna capire, ma è un nome che noi teniamo assolutamente nella lista. Su Miretti e per Miretti, i dialoghi tra Juventus e Bologna con il possibile inserimento di altri calciatori non sono andati finora a buon fine, perché vi ho spiegato, Lucumi, quanto incida la clausola e quanto il Bologna non voglia fare dei passi indietro, almeno per ora. Quanto sia esoso, ma giusto, il ragionamento che fa il Bologna su Santi Castro. 2004, andiamo sui 40-45 milioni. Io ripeto, non voglio disquisire sul fatto che ognuno possa dare una valutazione, non faccio dei ragionamenti, ho ascoltato dei ragionamenti su Palestra, cosa va a fare all'Inter, da parte di agenti, procuratori, che parlano secondo me senza un criterio. Come che va a fare all'Inter? Gli fanno fare il protagonista, il padrone della fascia destra, sembra quasi come se stessi parlando di uno scappato di casa e piuttosto che di un talento enorme del 2005. Certe volte secondo me i ragionamenti vengono fatti in base a una cosa che vorresti fare tu e invece la fa un'altra al posto tuo, anche perché l'Inter ha gestito nel migliore dei modi la trattativa e non vedo per quale motivo si debbano muovere delle critiche o degli appunti a Palestra, che secondo questa corrente di pensiero della volpe e l'uva adattata al calciomercato, Palestra dovrebbe fare uno step intermedio prima di andare in un grande club. Assolutamente la penso al contrario. Per quanto riguarda il Napoli, 20 giorni fa vi avevo raccontato che fuori dai giochi ci sarebbe stato Vanja Milinkovic-Savic e sono arrivate delle conferme sotto questo punto di vista, perché se il Napoli trova in Inghilterra appunto in Premier, in Arabia dove gioca ancora suo fratello, da qualche altra parte in Europa, magari in Italia, questo ve lo dirò, e lui fuori dai giochi e non ci sono al momento ragionamenti su Meret. Kalaili e Dodò sono in lizza da 20 giorni, se scende la valutazione di Kalaili dai 25 milioni iniziali che chiedeva per l'israeliano classe 2004 l'Union Saint-Gilloise, bene, può darsi che scendano, c'è un accordo con lui, tengo ancora Dodò nei radar perché comunque è una situazione che va seguita. Il Napoli, dopo aver sbloccato la situazione Ghila, è inutile raccontarvi quello che vi ho detto in un precedente video, passerà alla fase operativa per quanto riguarda il terzino destro, l'esterno, il vice Di Lorenzo, chiamatelo come volete. Vi avevo parlato nei giorni scorsi di un'operazione di disgelo in corso tra Giovanni Carnivali, il nuovo amministratore delegato della Juve, Campos, l'uomo mercato del Paris Saint-Germain. Carnevali e Campos stanno andando avanti nel disgelo, dobbiamo tenere sempre Colomani, che in questo momento sta trattenendo, come ha fatto nelle ultime sessioni di mercato, qualsiasi tipo di tentazione perché aspetta la Juve. Ripristinato questo disgelo, se andrà tutto bene, come sta andando bene e come vi ho raccontato in un precedente video, è una situazione che dobbiamo tenere assolutamente sotto controllo in attesa di una scelta definitiva, ma nella lista Juve Colomani c'è sempre. Mi chiedete quanto costa il cartellino di vicario, che lo sappia non te lo regalano. Quindi chi pensa che vicario possa essere un regalo, al momento no. Quindi vicario, dici ma voglio vicario, lui vuole tornare in Italia, bene, oggi devi ragionare su un cartellino, magari domani cambieranno idea, ma tenete conto che il Tottenham sta spendendo tanti soldi, vicenda Tonali in testa, per rafforzare la squadra. Rispondo a due o tre domande interessanti e vi ringrazio. Dice, ma secondo te quale potrebbe essere la valutazione di David? Mi ero dimenticato di dirvi che nei discorsi tra Juve e Bologna Miretti può essere un discorso a parte, se si trova la quadra giusta, sapendo che c'è anche la Fiorentina che però ha altri obiettivi. Non è detto che si debba fare un pacchetto tra Juventus e Bologna, si può viaggiare parallelamente ma anche singolarmente, staccando un paio di vagoni dal treno e ragionando su un unico vagone che può essere Miretti. Anche su questo vi aggiorno. La domanda su David è interessante perché ho spiegato che questi gol al mondiale ripristinano una normalità su David. La Juventus, tranne cose opposte che oggi non mi risultano, è orientata sempre a cederlo. Però se lui da tre gol chiude a 6-7, non poniamo dei limiti, già tre li ha fatti in una sola partita,

Io penso che la base minima potrebbe essere 30-35, 30 più bonus, 35, perché a quelle condizioni, con un mondiale che ti ridà visibilità, fare cassa che è fondamentale per la Juve, vi ripeto fino alla noia, la Juve deve fare cassa, altrimenti regaliamo dei video da illusionisti soltanto per vendere delle cose al popolo, e a me questo non sta bene e non piace. Ma David, come Bremer eventualmente, come Cambiaso, se ci fosse un'offerta pesante per Thuram, sono situazioni che alla Juve possono dare un ritorno. Quindi chi tifa per il bilancio della Juve, per le casse della Juve che possono respirare di più, deve tifare per Jonathan David, che adesso parte già da una valutazione. Ricordiamo che è stato un parametro zero, costosissimo per commissione e tutto il resto, ma sempre un parametro zero estate, quindi plusvalenza sarebbe. Questi tre gol, idealmente facciamo 10 milioni a gol, idealmente, perché non è che valesse zero prima del mondiale. Partiamo da 30, che comunque è una buona base alla luce del suo rendimento. E quindi la Juve tifa per Jonathan David, ma a maggior ragione, per evidenti motivi di mercato, tiferà sempre più per il canadese. Ci risentiamo presto, vi aggiornerò molto presto. Domani ci sarà l'elezione del nuovo presidente FIGC, avrei delle cose da dire, ma non in questo momento. Non vi voglio disturbare oltre, vi auguro un buon proseguimento. Ciao!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Tante cose di cui parlare oggi. Intanto è il D-Day per quanto riguarda la decisione del presidente federale. Sono già cominciati gli incontri, quindi già ci sono anche le prime immagini. Che se abbiamo possiamo anche far mandare, lo dico ad Andrea Maiocco, se facciamo questo poi le faremo rivedere più avanti, faremo sentire anche le note audio, ma, cioè gli audio, naturalmente il primo, uno dei primi ad arrivare, come potete vedere, Giovanni Malagò, il presidente federale ormai diciamo quasi designato, anche se lui, come vedete, passeggia, gli chiedono di parlare, lui dice no, non si può, non si parla. E soprattutto poi gli viene chiesto, anzi lo saluta dicendo presidente, presidente, lui si gira e dice no, in realtà non sono ancora presidente, quindi strappando un sorriso a tutti, ma è abbastanza chiaro. Poi arriva anche Carraro a dire speriamo che possa intanto invertirsi la tendenza per quanto riguarda il nostro calcio, quindi chiunque sia bisogna tornare al mondiale, a giocare il mondiale. E mondiale che peraltro ha visto già fuori la Turchia, eliminata di fatto, 2 sconfitte su 2, quindi Montella torna già a casa, la sconfitta clamorosa in casa con la Paraguay in particolare fa rumore, mentre si rialza il Brasile 3-0 ad Haiti, poteva essere anche molto di più, si alza e continua a correre la Germania che vince anche senza difficoltà la seconda partita del mondiale andando a battere la Costa d'Avorio per 2-1, qualche difficoltà in realtà l'ha avuta, ma poi ha avuto tutto nelle proprie mani. L'Olanda che batte 5-1 la Svezia, Curaçao e Capoverde che continuano il loro straordinario mondiale. Il Curaçao che blocca l'Ecuador sullo 0-0, invece poi Capoverde blocca ancora di più sul 2-2 l'Uruguay che non riesce a spiccare il volo, spicca il volo invece poi la Spagna 4-0 all'Arabia Saudita con un gol annullato anche nel finale e poteva essere 5-0. Il Belgio non riesce proprio a ingranare quando entra nella fase finale del mondiale, pareggia 0-0 in casa con l'Iran, mentre continua la volata del Giappone 4-0. Nel frattempo ci sono tanti appunto eventi da raccontare, tante notizie anche di mercato da approfondire. Oggi non abbiamo il direttore Paola, ma abbiamo convocato Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Allora, io comincerei dalle elezioni FIGC, intanto ti aspetti colpi di scena, non te li aspetti, insomma, no. Quale scenario verrà fuori poi alla fine?
2: No, nessun colpo di scena, come credo sarà Malagò,

0: persona che ha fatto tante cose buone, ci sono però anche dei contro. Non è giovanissimo e quindi da questo punto di vista per me è un'occasione persa, mi sembra 67 anni, non vado a memoria, ha fatto degli errori anche gravi nel corso della sua carriera da dirigente e soprattutto, mi spiace dirlo, ma un conto è fare il presidente del CONI, un altro è prendersi in mano tutta la questione calcio. Quindi è una sfida completamente diversa, ma penso ne sia cosciente, anche perché, ripeto, sul fatto che sia una persona di spessore non ci sono dubbi. Non ho idea se sia l'uomo giusto per risolvere i mali del calcio italiano, sempre che ci sia qualcuno che ha le caratteristiche giuste, perché poi è facile dire ah beh, servirebbe questo e quest'altro, poi però ti devi scontrare con la realtà. E obiettivamente non è semplice, però insomma vediamo, sicuramente è un cambiamento, non è un cambiamento epocale, però è un cambiamento, quindi stiamo a vedere e cerchiamo di capire se porterà a dei vantaggi per tutto il movimento. Me lo passa il tempo e più siamo in ritardo, difficile, situazione difficile, quindi in bocca al lupo a Malagò, se sarà lui, ma al 99,9% sarà lui, e poi speriamo in Dio, non mi viene da dire altro.
1: Ecco, ovviamente, perché dopo il terzo mondiale bucato si spera nell'altissimo, perché poi nessuno ha la bacchetta magica, gli impegni, le cose che deve fare Malagò sono tantissime, ci torniamo tra poco. Ricordo che oggi è anche la giornata dell'evento Fondazione Vialli e Mauro, presente tra gli altri Michel Platini, il quale ha detto non parlo della denuncia, lasciamo che la giustizia faccia il suo corso, la Francia per quanto riguarda il mondiale è la mia favorita, per il mondiale se sono tutti al 100% è la mia favorita, un futuro nel calcio più come consigliere, ma non penso a ritorni in organizzazioni come l'UEFA. Consigliere dove secondo te, Fabri? Anche in club tipo Juventus?
0: Però anche Platini, il grande Leroy, non dico che il suo tempo l'ha fatto, però io continuo a pensare che ci vorrebbero forze fresche, forze nuove. Il calcio è cambiato tanto, e quindi io credo che ci sia un tempo per tutto. Platini ha avuto molte sfortune, da dirigente intendo. Secondo me avrebbe potuto fare molto di più di quello che ha fatto, che è già tanto, perché andate a rivedervi quello che ha fatto Platini da dirigente, sono tante belle cose, però io ritengo che servirebbero delle figure un po' più legate al calcio di oggi, ok? Quindi che hanno vissuto questa transazione anche in campo da un certo punto di vista. Io penso che i giovani siano il futuro, ma è una banalità, ma lo è meno nel calcio, nel senso che continuo a vedere questi personaggi di grande esperienza, però non vedo forze fresche che possono dire qualcosa di diverso, magari possono anche sbagliare, non è detto che portino solo una ventata di novità, però sicuramente hanno una visione del calcio diversa rispetto a gente come Platini, Malagò, che ripeto, sono tutt'altro che negativi, ma manca la componente novità e il calcio ha bisogno anche di quello.
1: Torno un attimo a Malagò, quali sono secondo te sulla tabella di marcia le priorità? Dammene tre.
0: Allora, secondo me la prima cosa che deve fare Malagò e creare la squadra giusta e mettere le persone giuste nei ruoli giusti, che già sarà un'impresa titanica. Poi deve assolutamente affrontare la questione giovani barra Italia, nel senso che bisogna capire davvero se vogliamo trovare il modo per far giocare di più gli italiani, ma senza problematiche di tu sei contro gli stranieri, no. A me non interessa quello, a me interessa che gli italiani abbiano spazio per giocare, perché se un under 17 fa così bene, io non posso credere che non ci sia nessuno di quelli che non può giocare in Serie A o in Serie B o dove sarà. Quindi sicuramente deve trovare il modo, non dico per convincere, ma per tracciare un cammino affinché le squadre di Serie A abbiano più coraggio sui giovani italiani. Okay. Questa seconda

0: cosa che deve fare. E poi la terza, che secondo me anche quella sarà tosta, è capire come rendere il campionato meno stressante e meno, tra virgolette, infinito come tempistiche, nel senso che siamo così convinti che 20 squadre sia la soluzione ideale. Lo so, magari per tanti due squadre in meno non cambia nulla, ma secondo me fa invece tanta differenza. E io farei queste prime tre cose, che sono tre cose difficilissime, attenzione, certo. Non dico che sia una passeggiata, però io affronterei questi tre temi
1: che sono fondamentali. L'altro, naturalmente, il tema nazionale. Molti sono in disaccordo con quella che sembra un'altra scelta già fatta, cioè il ritorno di Roberto Mancini.
0: Ma sai, guarda, Vincenzo, io credo che la nazionale vada da sé, cioè nel senso che prima devi destrutturare e ricostruire la base, che è il calcio italiano. Poi non dico che la nazionale viene da sé, però è una conseguenza di questi interventi. Se tu agisci bene a livello di fondamenta, poi la nazionale viene da sé, quindi puntare su Mancini è una buona idea. Perché nell'immediato, quando non hai ancora nulla di nuovo tra le mani, è un usato sicuro, cioè vai su un allenatore che ha già vinto, un allenatore che ha voglia di riscatto perché sa di aver fatto un errore ad andar via, quindi ma perché no? Cioè, perché non, cioè non puoi ricostruire la nazionale prima degli interventi che abbiamo detto poc'anzi, cioè non ha senso, secondo me, non avrebbe senso dire ok, punto tutto sulla nazionale, faccio questo e quest'altro, stage, costruisco un nuovo reparto, non ha senso, prima devi intervenire sul calcio italiano che è agonizzante, già. Agonizzante, e poi per me arriva il punto in cui anche la nazionale ne prende giovamento.
1: E detto questo, insomma, intanto vediamo di mettere nero su bianco su quelle che sono le nomine eventuali di Malagò come presidente della federazione, di Mancini come CT e poi tutto quanto il resto che si deve incanalare. Senti, invece il mondiale cosa ti sta raccontando in quest'ultimo?
0: Mi sta raccontando che per adesso è un mondiale complicato, secondo me, cioè nel senso che per tutte le squadre non è facile entrare in ritmo, ma storicamente è stato così sempre. Non sono sorpreso dagli exploit di Curaçao, di Capoverde, cioè io credo che soprattutto nella fase a gironi sia anche abbastanza normale, è successo anche in altre edizioni. Non mi piace tantissimo questo mondiale, mi sembra che la parte business abbia preso tanto spazio. Vedo il cooling break come una buona idea, ma solo a livello pubblicitario, non sicuramente per favorire
1: una spettacolarizzazione tipo, che ne so, football americano, sai?
0: Esatto, come l'NFL, che va bene, cioè non dico che sia una cosa sbagliata, però sarebbe bello farla passare. Guarda, parlavo con un amico che è un amico inglese che è appunto a seguire i mondiali, che mi diceva ci fa sorridere il fatto che fanno il cooling break perché l'hanno fatto passare come un aiuto ai giocatori che spendono tante energie e noi non possiamo portare dentro e bere l'acqua. Se ci pensi è un controsenso, certo, no? Beh, succede in qualsiasi, forse per lui è una novità, ma per noi se vai al concerto, anche se apri la bottiglia, non te la fanno portare dentro, però è un controsenso. Preferisco che mi dici facciamo il cooling break perché devo far passare tutti gli spot pubblicitari e accetto in maniera più volentieri, no?
1: Certo.
0: Cioè, beh, tutto qua. Però in generale mi sembra che sia un mondiale anche un po' povero dal punto di vista tecnico. Ci sono state delle giocate importanti, qualche giocatore si sta prendendo la scena nella maniera giusta, ma come dicevo probabilmente l'altra volta che eravamo insieme, se si parla così tanto di tre gol di Messi non è un buon segnale per questo mondiale, non è un buon mondiale,
1: come dicevamo anche delle prestazioni di, che ne so, Modric, che nel campionato italiano giganteggia, per il mondiale sì. Non è che rende tantissimo, quindi sì. Chiaramente diventa,
0: sono curioso di vedere il Portogallo, perché adesso tutti parlano della fine di Cristiano Ronaldo, che è finito, è morto, non doveva venire neanche, è un ex giocatore, non lo so, io ho chiesto di poter fare il Portogallo domani insieme alle 19 se non ricordo male, e sono curioso perché queste sono le storie belle del mondiale. Poi vabbè, è chiaro, tu sei un giornalista come me,

0: noi romanziamo sul certo. portiere di Curaçao, il portiere di Capoverde, tutte queste cose, però in realtà aspettiamo i campioni, cioè noi aspettiamo la fase eliminazione diretta per vedere cosa succede. Anche in Germania parlavo con un amico, si parla solo di questo attaccante dello Stoccarda, un Dav che sembra, capito, che sia il nostro Schillaci, ecco, tanto per fare un esempio, ma non è così, per chi lo conosce allo Stoccarda, ma già anche con De Zerbi, è già un giocatore di un certo livello, cioè non è una scoperta, ok? Però è bello, sono quelle storie da mondiale, cioè ci sta, nessuno dice nulla. Però in generale, per rispondere alla tua domanda, non è un mondiale che mi sta facendo impazzire.
1: Neanche
0: per adesso.
1: Però torno su due tematiche che hai tirato fuori, che secondo me sono interessanti. Quando hai detto non mi stupisce Capoverde e Curaçao, e ti chiedo, questo premia soprattutto quello che sono le caratteristiche principali che funzionano nel calcio moderno, cioè la fisicità rispetto alla tecnica? E l'altro tema, tu hai detto, è preoccupante che Messi domini ancora, ha dominato anche Salah, anche lui over 30, e quindi anche lì da dire, ok, nuovi talenti non ce ne sono più, visto che poi per esempio invece Ronaldo, che affida molto alla sua parte fisica, per adesso ha seccato, poi vediamo.
0: Sì, per rispondere alla tua prima domanda, purtroppo sì, nel senso che con tutto il bene che voglio per Curaçao, tra l'altro ho acquistato ieri la maglia, quindi sono proprio dentro nel mondo Curaçao, insomma è una squadra che si difende ad oltranza e ha avuto la capacità di portare via questo punto rischiando tantissimo, perché poi è anche una questione anche un po' di fortuna quando ti difendi e basta. A me non sembra un calcio, insomma, moderno, mi sembra tornare al passato, quando una squadra più debole si chiudeva in difesa e sperava che l'avversario non facesse gol, cioè quindi nulla di trascendentale, bella da raccontare ma già vista, ok, tanto per essere chiari. E la fisicità è sicuramente un fattore determinante.
1: Già, nel calcio moderno
0: anche
1: sì.
0: Poi la questione delle temperature, e anche quello incide, perché ci sono nazionali che hanno in rosa giocatori magari fisicamente più forti, si dice che insomma ad esempio i giocatori di colore abbiano una resistenza maggiore, no? Quindi io credo che la fisicità stia diventando sempre più preponderante nel calcio, e questo è un problema per il calcio, perché se da un lato dà a tutti una chance, che è quello che vuole Infantino, no? Infatti lo sta brindando per Curaçao, Capoverde, ma dall'altro non dà la possibilità ai talenti di saltare fuori, perché se tu sei, che ne so, qualsiasi giocatore di medio-alto livello, tecnicamente forte, ma non hai il fisico, e dove vai?
1: No,
0: non vai da nessuna parte nel calcio di oggi,
1: Tant'è che...
0: E questo ci mi collega a Messi.
1: Esatto.
0: Ma perché Messi, perché io ci ho ragionato sopra, perché Messi riesce a essere Messi a 39 anni? Ragazzi, perché gli altri 10 giocano per lui.
1: Certo, è una squadra che
0: è
1: gioca...
0: così, l'Argentina vive nel... ma giustamente, attenzione, vive nel mito di Messi. Quindi tutti fanno in modo di dare una mano a Messi.
1: Però anche lì non può essere un rischio, mi spiego. E prima o poi finirà, cioè tra 4 anni non ci sarà Messi. Sì. Si sono create le alternative?
0: No, hai detto, ma guarda, la penso come te, Vin. Cioè per me è un rischio, certo. Però sai, se ti va bene, cacchio, pensa se l'Argentina dovesse rivincere il mondiale, cioè basta, nel senso possiamo chiuderla lì per quanto riguarda il calcio argentino, cioè raggiungono qualcosa che è veramente impensabile, e Messi a quel punto diventerebbe davvero il migliore di tutti i tempi, lo è già per certi versi. Ma dovesse riuscire anche un'impresa del genere, basta, nel senso non ne parliamo neanche più, ok?
1: Sì.
0: Quindi io credo che sia un rischio, ma è un rischio calcolato, cioè io sono convinto che l'Argentina si sia messa a tavolino dicendo ok, noi siamo in 10, corriamo come degli animali, siamo forti, perché poi non è che ha al fianco giocatori di bassa qualità, ha giocatori forti, e diamo la possibilità a Messi di fare quei 4-5 scatti che possono esaltare la sua qualità. Però il fatto che si punti su un 39enne, non lo so, quello mi lascia un po' perplesso, però è Messi. E quindi pagare le

0: che conferma la regola.
1: Già. Senti, una sintesi tra tecnica in qualche modo e fisicità è tutta racchiusa in un giocatore che piace molto alla Juve ma costa anche tanto, parliamo di Franchessy, che potrebbe ritornare in Italia, ha una la volontà di farlo, ha detto io sono stato 7-8 anni in Italia, poi sono andato in Arabia Saudita ad arricchirsi, si libera a zero tra pochi giorni, chiaramente prende un ingaggio da 12-13 milioni netti all'anno. Se dovesse mai accettare la proposta della Juventus dovrebbe prendere la terza parte di quei soldi, cioè stare comunque ampiamente al di sotto del tetto massimo 6 milioni stabiliti con il contratto a Yıldız. Secondo te è fattibile, e se fosse fattibile un giocatore che servirebbe alla Juve, che funzionerebbe anche lui in Italia di nuovo?
0: Allora, io ho conosciuto che sì, quando sono andato a casa sua a intervistarlo per Calcio 2000. E ho trovato un ragazzo umilissimo, con un biliardino, una cucina abbastanza anche minimal e una vita proprio serena e tranquilla. Credo che non ci sia più quel che sì lì, nel senso che ha guadagnato tanto, è andato appunto in Arabia Saudita per guadagnare ancora di più. Forse gli manca quel che sì lì, forse vuole tornare a essere quel Frank. Se fosse così, lo prendo subito, ma vado proprio con un aereo privato a portarlo qua, perché è chiaro che uno come lui, con la voglia che aveva in passato, la determinazione in campo, alla Juve fa la differenza, non ho dubbi. Non so se esiste ancora quel Frank che sì, capito? Quindi nel senso, bisognerebbe vedere e capire chi abbiamo davanti, perché certo, se abbiamo davanti una persona che si è arricchita, che ha cambiato lo stile di vita, che non ha più, diciamo così, quella fame che aveva prima, e allora è un grande azzardo. E allora ci penso anche tanto. Se invece è arrivato a un punto in cui magari vuole davvero tornare a fare, non che là non facesse il calciatore, sia chiaro, però fare il Franchessy che ho visto io, cioè un giocatore dominante. Per me Franchessy è stato un giocatore dominante per un paio d'anni, allora lo prendo subito, non ho dubbi.
1: Sarebbe chiaramente un colpo importante, ma devi rientrare in determinate cifre. Juventus, che in questo momento è un po' ferma sul mercato, perché comunque, come sai bene, deve prima provare a cedere che non acquistare. Ora, tanti giocatori da cedere, è difficile riuscire a trovarli negli incastri che sta provando a fare. David con la tripletta potrebbe aprire a qualche proposta intrigante che alla Juventus servirebbe. Nel frattempo però Carnevali vuole provare ad accelerare per Colomani. Ti faccio due domande. La prima: ti sembra limitato il fatto che sono due anni che la Juventus cerca solo Colomani? La seconda: è fattibile, cioè vale 40-45 milioni, oppure l'idea di prenderlo adesso in prestito e di pagarlo dopo, ma sempre questa cifra qua, ti convince?
0: Allora, il fatto che la Juve stia puntando forte su Colomani è preoccupante, non per il ragazzo, che ha dimostrato anche e soprattutto la Juve di saperci fare, di essere uno che ci mette l'anima, però siamo sempre lì, non è il 9 che io ho in mente per la Juve, cioè io faccio fatica a pensare che tutto il prossimo anno è Colomani il nostro attaccante, faccio fatica. Ripeto, nessun problema col ragazzo, anzi, quando è stato qua è stato fondamentale. Spero che sia uno dei due attaccanti, nel senso che se tu mi dici ok, prendiamo Colomani e prendiamo qualcun altro, allora ci potrei anche stare. Ma se all in su Colomani, non lo so, non sono sicuramente convinto, anzi, mi sembra un po' un passo indietro, ecco, perché comunque parliamo di un giocatore che, tranne quei mesi alla Juve, altrove ha faticato e tanto, non poco. Quindi se abbiamo due attaccanti e uno e dei due è Colomani, firmiamo. Se invece mi dici Colomani l'attaccante, poi che ne so, arriva un giovane, un esperto alla Milik, non lo so, allora lì sono un po' più preoccupato.
1: Lo so, è chiaro che l'idea, il discorso qual è? Magari si cerca di pensare che si possa ambire a grandissimi attaccanti, solo che hanno un costo che per adesso limita
0: la Juventus,
1: che quindi dovrà cercare di fare di necessità virtù, e capiamo,

0: cerchiamo di capire soprattutto se le cessioni arriveranno o no. Per adesso un po' bloccato il mercato anche per via del mercato, del mondiale, immagino, perché chiaramente.
1: Ma io credo che sia un po' bloccato, non dico per tutti, ma per quasi. Forse solo l'Inter sta veramente sì, facendo dei passi.
0: E se prendesse anche Nico Paz, oltre ad aver bloccato praticamente Palestra, quasi chiuso.
1: Se arriva anche Nico Paz all'Inter.
0: Si avvia dal secondo scudetto di fila?
1: Sì. Obiettivamente l'Inter si sta muovendo bene, cioè mi sembra una squadra che ha le idee, ma le ha sempre avute negli ultimi anni,
0: sì,
1: a livello anche di aggiustamenti, inserimenti, cessioni. No, l'Inter mi sembra che si stia muovendo alla grande, ma da un certo punto di vista è anche l'unica che può permetterselo, perché la Roma c'ha i suoi problemi, il Napoli deve aspettare comunque di capire anche tanta gente che ha in rosa che cosa farà, De Bruyne, Lukaku, Milan e Juve sappiamo che non c'è la Champions e quindi cambia proprio il panorama, perché anche quello incide, cioè non avendo i soldi della Champions, quello che hai detto prima è assolutamente giustificabile, non c'è. Già è difficile convincere a venire in Italia, se poi non hai neanche la chiave del dio denaro. E ragazzi, poi ambire con Colomboani, cioè a quel livello lì, stiamo a vedere. Certo è che aspettare dopo il mondiale può essere un'idea,
0: ma può essere anche rischioso anche, in questo caso, certo.
1: Può essere rischioso perché magari dopo ti ritrovi con le alternative limitate, quindi non lo so, ma l'ho detto l'altra volta, non invidio Carnevali.
0: No.
1: Perché ha davanti un lavoro difficilissimo. Sì.
0: L'abbiamo visto a cena con tanti bei signori a Forte dei Marmi, si stanno divertendo, ma immagino stia anche lavorando tantissimo. Ultimissima domanda che ti faccio è sul Milan. Si è deciso di non puntare più su altri direttori sportivi o direttori tecnici, ma di fare una sorta di autogestione interna. Secondo me si continuano a fare passi indietro preoccupanti, non so tu che ne pensi.
1: Guarda, il Milan conferma, certifica il fatto che una proprietà americana non capirà mai cosa vuol dire fare business in Italia a livello calcistico. Cioè io continuo a battere su quel tasto, nel momento in cui il Milan ha dato via Maldini si è autodisintegrato, era solo una questione di tempo. Avevi probabilmente uno dei 5 migliori dirigenti in Italia, tra l'altro con DNA rosso-nero, quindi ti andava di extra lusso, e hai fatto scelte incomprensibili. Adesso cosa fai? Fai, come hai detto tu, una sorta di autogestione, che la posso anche capire, perché quelli che volevi ti hanno detto picche, ci potrebbe anche stare. Però ti affidi completamente a un allenatore che deve riscattare una delusione totale. Quindi ti può andare benissimo, magari hai trovato veramente il coniglio dentro il cilindro, ma può essere anche un disastro annunciato, perché comunque in questo momento Amorim è l'unico referente vero nel Milan.
0: Esatto.
1: Perché Ibra sta facendo l'Ibra, cioè nel senso non ha ancora ben capito che quando tornerà a San Siro non verrà, diciamo così, accolto con grande entusiasmo, ok?
0: Sì.
1: E non c'è nient'altro se non adesso questa autogestione, che però io immagino che porti ad Amorim, cioè chiederanno spesso a lui cosa ne pensi di questo e quest'altro. Quindi mi sembra
0: una sorta di allenatore manager, diciamo, che però,
1: sì, insomma, però è un rischio.
0: È un rischio bello grande.
1: È un rischio elevatissimo. Il Milan avrebbe bisogno di più certezze e meno rischi, invece sì, continua a puntare sulla roulette russa. E mi dispiace tantissimo, perché senza il Milan il calcio italiano perde tanto, però non vedo alternative, cioè la proprietà quella è, quella resterà, cioè i tifosi del Milan possono protestare quanto vogliono e fanno bene a farlo, attenzione.
0: Già.
1: Però che cosa cambierà? Per me niente, per me assolutamente niente, e quindi devi sperare che la fiche sia quella buona. Ho tanti dubbi, spero di essere smentito.
0: Speriamo davvero, perché il Milan fa parte del bene del calcio italiano, di cui sopra, da dove abbiamo cominciato. Grazie a Fabrizio Poncinoli, ciao Fabri!
1: A voi, alla prossima.
0: Un grande abbraccio a Fabrizio, finisce qua l'edizione spazio editoriale, tra poco intensissima l'ultima, la prossima mezz'ora.

Ora perché avremo prima Lorenzo Beccarisi, poi Di Benedetto per le ultime cose di mercato, ma con Beccarisi andiamo a vedere cosa sta succedendo alle elezioni della FIGC. Ci troviamo tra poco.

Allora, far parte di una boy band era qualche cosa che negli anni in quando io ero giovane era qualcosa di super figo. Cioè, gli 17 Around the World, cioè, dopo i Backstreet Boys, dopo i Take That, dopo i Five, dopo, cioè, potremmo parlarne ore e ore e ore di queste boy band con questa canzone bellissima che mettevano solitamente nel pre-discoteca. Cioè, io me la ricordo, c'ero ancora dentro quando andai, entravo in discoteca prima di iniziare. Proprio che apriva il DJ set, no? C'era quando c'è, sai, c'è l'ingresso, nelle prime ore arrivavi e c'era quel momento in cui c'era la musica di sottofondo, mettevano un po' di rap, hip hop, boy band, roba un pochino più leggera per poi partire con unz e passo lento ma violento. Queste, e gli 17 facevano parte di quella selezione musicale bellissima di quegli anni, era proprio bella, cioè musica che comunque ascoltavi con volentieri. Cioè, a me piace alcune volte girare in moto con Gue Pequeño, con Joliet, con Salmo, con Noiz Narcos, ci sta a sentirla bellissima. Ma se vedo nella discoteca c'era un altro mood, c'era anche un altro modo per avvicinarti alle ragazze, al tempo, sai, comunque ti avvicinavi, volevi conoscere una, se ti avvicinavi con Noiz Narcos o con Salmo, capisci che pompano un pochino, o con Joliet, è un attimino più complicato. Invece Beer Around the World ti mettevi là, te la ballavi come se la ballavano loro, e quindi ti parlavi, ciao come stai, potevi anche parlare, pensa, potevi, si parlava, non si mandavano per forza messaggi, sms, se eri figo avevi il telefonino ma non mandavi messaggi perché costavano tantissimo. Comunque, cari amici, siamo pronti ad iniziare con una nuova puntata, una nuova settimana dedicata al nostro mondo meraviglioso di Yes We Are. Lo sapete, la prima puntata sono da solo, poi arriverà anche Simone, avremo modo di parlare. Oggi è lunedì io vi racconto l'almanacco di oggi del lunedì, perché non avendo fatto sabato e domenica, venerdì abbiamo parlato di sabato, quindi oggi almeno intanto nella prima parte vi dico dell'almanacco di oggi, quindi le notizie successe oggi, e poi nella terza parte parleremo di quello di domani. Ma come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla!

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel su Teleroma 56. Saluto tutti gli amici, ciao amici. E l'almanacco, come dicevo, è il momento per me di fare almanacco. Ma io già so che. Lo vedi?
1: Lo vedi?
0: Ma non è giusto! Cioè, quando c'è Simona con l'almanacco, fate tutti fighi. Quando ci sono io invece.

E vabbè, ditelo, prendetemi in giro, che devo fare? Avanti, così va la vita. Allora, invece di avere la parte dell'almanacco, quello un po' più serio, devo fare pepe. Comunque, è iniziata una nuova settimana, le pagine del nostro almanacco tornano a sfogliarsi in automatico per offrirvi un'oasi di tranquillità. Lo sapete, noi durante l'almanacco evitiamo discussioni, vi raccontiamo le cose con calma, quelle successe nella storia, quelle che sono successe oggi, e magari dandovi qualche input in più per così darvi una pace, una tranquillità, un momento di riflessione anche, perché no. Oggi è lunedì 22 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Paolino di Nola. Bene, caro San Paolino, vescovo e poeta, celebre per la sua generosità e per l'introduzione dell'uso delle campane nelle chiese. Ma pensa, dobbiamo ringraziare San Paolino da Nola per l'uso delle campane nelle chiese. Mi piace questa cosa, va bene. E poi San Giovanni Fischer, che lui è quello che ha inventato i Fischer, quelli che si mettono nei, come si chiama, col trapano. No, non è vero, era una cacca. Il sole è sorto alle 5:25, lo dico perché ormai è già sorto, perché essendo già lunedì, è stamattina alle 5:25, ping, è arrivato fuori il sole, ed è tramonterà, o è tramontato se ci state guardando la notte, alle 20:57. Siamo entrati ufficialmente, cari amici, nell'estate, avvolti dalla luce piena e vibrante, giornate più lunghe dell'anno, e siamo tutti molto felici. Che ne dite voi? È iniziata quest'estate? E come sta andando? Come ha iniziato l'estate? Spero bene, dai, vacanze, evviva. Allora, il 22 giugno ci porta indietro nel tempo tra grandi scoperte scientifiche, capolavori della letteratura e svolte politiche epocali. Nel 1633, cari amici, a Roma, lo scienziato Galileo Galilei era costretto dall'Inquisizione ad abiurare le sue teorie eliocentriche sulla rotazione della Terra. Ma ci giuro, io non sarei mai potuto vivere in quegli anni, perché cioè, con la conoscenza che abbiamo oggi, senza Galileo Galilei e tutti gli altri, è incredibile, c'era sempre qualcuno, l'Inquisizione, la Chiesa. Poi dopo uno dice perché deve la Chiesa, e così, perché negli anni hanno fatto un sacco di menate, però si chiama libero arbitrio. Quindi, ahimè, Galileo Galilei è così. Poi, spostandoci nell'Ottocento, nel 1844, la rivista francese Le Siècle pubblicava l'ultima puntata dei Tre Moschettieri, bellissimo, il capolavoro immortale di Alexandre Dumas, padre, bello, eh? I Tre Moschettieri, Porthos, Athos, Aramis, e poi c'era il quarto che era D'Artagnan, che però non, sì, poi faceva parte dei Moschettieri, però in realtà i Tre Moschettieri Porthos, Athos e Aramis, quelli lì erano i Tre Moschettieri, D'Artagnan era in più, così, va bene. Infine, nel 1946, cari amici, l'Italia del secondo dopoguerra compiva un passo fondamentale verso la riconciliazione nazionale con l'emanazione del decreto di amnistia, passata alla storia come amnistia Togliatti. Bene, quindi andate a studiare, magari qualcuno che si sta preparando per la notte prima degli esami. Leggevo un post dove probabilmente oggi molti saranno lì, e Antonello Venditti felice come una Pasqua, perché il conto in banca si impenna per i diritti SIAE in queste giornate qui. Quindi storie di verità, difese, di avventure letterarie e di faticosa ricostruzione civile, questo è. Però ora stavo ragionando ai Tre Moschettieri, no, cari amici, perché uno ogni tanto ci pensa e dice, da piccoli, no, chi volevate essere? Perché in realtà io non mi sono mai sentito nessuno dei Tre Moschettieri, perché cioè tu ti trovi con delle figure che non sono proprio, come dire, positive. Non so come spiegarvelo, non è che sono proprio positivissime i Tre Moschettieri,
sono un po' un ubriacone, eccetera. Forse l'unico era D'Artagnan, anche magari. Ah, comunque, passiamo adesso, la devo fare io, la rubrica Natura e Orto. Il lunedì è tradizionalmente posto sotto la fluida e recettiva influenza della Luna, lo sapete, l'astro d'argento che governa liquidi, la linfa e i ritmi di crescita della Terra, le famose fasi lunari. Bella, mi piace, anche perché Simone è molto brava a farla. In questa prima settimana d'estate l'orto ci dona le prime dolcissime melanzane, diciamo che ci sono un po', vabbè, comunque composte prevalentemente d'acqua e ricche di fibre, minerali e preziosi antiossidanti, concentrati soprattutto nella loro buccia scura. Le melanzane sono perfette per depurare l'organismo. Simona fa una cotoletta di melanzane da, come direbbe lei, da volar via. Bene, vi consiglio, fatela spiegata anche già altre volte. Per un piccolo gesto di benessere naturale, ricordiamo che l'acqua di cottura delle melanzane, lasciata raffreddare, può essere utilizzata come tonico astringente e purificante per rinfrescare la pelle del viso la sera. Ora, io ho un problema con le melanzane: se non vengono spurgate bene mi vengono certe bolle in bocca. Quando fanno la parmigiana di melanzane ho sempre una paura, perché mi vengono veramente le bolle in bocca e mi fa malissimo. Quindi Simone è sempre molto attenta quando mi dicono: ah, ti vuoi due melanzane? Devi spurgare bene, perché sennò bruciano, almeno a me bruciano. Vi regalo una canzone e poi torniamo. I was born to love you.

0: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale, partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Dal 2015 a Valmontone, PeGeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. PeGeneral Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
7: Rimanere fedeli al proprio sentire profondo è il modo più sicuro per coltivare la calma e l'autostima. Detto questo, cari amici, vi ringrazio per essere stati con noi. State, seguiteci, tra un po' torneremo con Simona anche per le prossime due, per i prossimi due appuntamenti, come fanno i bravi presentatori, signore e signori. Arrivederci, per voi sigla.

braccio, sai cos'è? È un regalo semplice e perfetto, uno scambio d'anime dove non c'è mai nessun difetto.

0: Semplice.
1: Bene, bene, bene, Arisa, con questa nuova forma fisica, qui apriamo la puntata, la seconda parte della puntata chiamata Yes We Are, e finalmente c'ho lei al mio fianco, cari amici, applausi scroscianti dal cielo per lei, di verde vestita, è verde prima che tu poi mi dici, no, non è mica un altro colore che vedi tu, i colori tuoi strani.
2: È verde. Però io mi sento solo a mio agio nel nero, però nella calura di questi giorni indossare anche una maglietta nera
1: però ti dona, ecco, tira fuori il ventaglietto, cara Simona. Oggi
2: di cosa vuoi parlare?
1: Di cibo, di cucina, robe. Sì, perché ne ho parlato un po' nella prima parte, adesso ne parleremo anche.
2: Ti ho sentito,
1: in quella...
2: mi aggiravo nello studio.
1: Bene, bene, ti aggiravo nello studio, voglio proprio avere un tuo parere sulle melanzanine, come sono state spiegate, perché tu sei la regina della melanzana. Sei la queen of the melanzana, ma iniziamo subito la puntata, signore e signori, benvenuti, per voi.
2: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56, seconda parte del programma Yes We Are, il programma che state guardando. Se volete scriverci, mandarci un messaggio, comunicare con noi, 338-591-4319, potete mandare le vostre ricette, le leggeremo, se ce le condividete siamo ben felici. Simona poi non è che le commenta o le giudica assolutamente, ma ne parliamo assieme, le discutiamo, vediamo un attimino cosa si può fare. Se c'è qualcuno di voi che per esempio ha problemi con la celiachia, sicuramente Simona vi può dare dei bei consigli. Sicuramente
1: cintura nera
0: anche di quello di melanzane e di
1: queste melanzane che
0: e di adesso te lo dico. Quindi adesso va in onda le melanzane. Non è vero, no, non è vero di melanzane. Allora, voglio affrontare due argomenti molto succulenti, devo essere sincero. Uno è quello che ho letto prima, nella prima parte dell'almanacco, sai, il lunedì noi facciamo la prima parte almanacchesca, e diceva un carpaccio crudo di melanzane marinate alla menta e pinoli. Ok, questa è la ricetta: sbucciate parzialmente la melanzana tonda, tagliate a fettine sottilissime con una mandolina, disponetele su un piatto e mia nonna, guarda da me, mia nonna col ventaglio. Ah, se vuoi ti metto anche il fazzoletto qua.
1: Adoro.
0: Disponete su un piatto e ricoprite un'emulsione di olio extravergine oliva, succo di limone e un pizzico di sale marino.
1: Sì. Allora, in realtà la marinatura serve perché c'è quella componente che a molti non piace e fa una reazione al palato, lo gonfia, tipo tu.
0: Esatto, che, sì, dicevo che mi brucia tantissimo.
1: Che è questa reazione, che è questo, ora non ricordo il nome, che però sprigiona fuori la melanzana, e mettendo la marinatura con il sale, perché senza sale non serve a molto,
0: Spurga,
1: bravissimo. Certamente io, con la paura che ho, non lo farei mai. Non so se mi spiego. Con la paura che ho di te, che ti si gonfia il palato, prima le spurgherei,
0: okay,
1: poi farei
0: certo,
1: la marinatura.
0: Come si spurgano? Fammi capire come si spurgano, perché io ci ho pensato, ma non, come si spurgano?
1: Ma allora,
0: metti in acqua.
1: Sì, acqua e sale.
0: Acqua e sale.
1: In realtà si dovrebbe fare. Metti una. Hai presente il con la pasta? Fai a fettine la melanzana, strato di sale grosso. Melanzana, strato di sale grosso, poi ci metti un piatto sopra e aspetti che proprio mezz'ora, un'oretta, tutto defurisca.
0: Sgorghi da solo. Sgorghi
1: il problema solo. Grosso dov'è? Allora, non dovete incidere le melanzane. Non bisogna incidere, perché altrimenti
0: sì, vedo che fanno
1: sì, quelle si fanno per farle alla griglia, e poi sai perché le tagliano così perché poi si fai, non so, tipo anche la parmigiana fredda, il sughetto
0: viene proprio assorbito all'interno.
1: Sì, viene
0: certo,
1: assorbito all'interno.
0: Diversamente,
1: non si fa, perché altrimenti diventa molto più difficile. Cioè, le spurgate, ma le salate.
0: Sai che non mi dispiacerebbe una bella parmigiana di melanzane?
1: Fredda?
0: Fredda, calda, come ti pare, la parmigiana.
1: Sai che forse ce l'ho?
0: Che cosa?
1: La melanzana?
0: Sì, ma non facciamo. Allora, tu hai un problema, non è che possiamo cambiare idea sul cibo ogni quarto d'ora quando io ti dico una cosa, perché sì. Abbiamo un menù, e se tu la prima che ha detto
1: quando dalla puntata scorsa l'ha detto, ma sai che mia mamma mi faceva il pane con i friggitelli, e io gli ho fatto il pane, però mi sono

0: marinato. L'ho messo a marinare prima di venire in puntata.
1: Scusate, continua a parlare che mi
0: Come
1: guardi.
0: Filippo!
1: Ma
0: Sì, lo
1: perché
0: guarda, è divertente. Non è
1: mi guardi? Ecco,
0: divertente vedere la
1: il
0: gente
1: famoso show must
0: starnutire.
1: go on è proprio per lei.
0: Non
1: Io sto
0: esiste.
1: morendo lei.
0: Sì, è divertente. Io adoro vedere la gente che conosco che starnuta perché so che non è malata. È
1: Starnutisce.
0: carino, che starnutisce. Comunque, starnute, starnutisce.
1: Starnuta.
0: Starnuto, o starnuto.
1: Dimmi,
0: Comunque, dicevo, l'ho fatta,
1: e
0: ma.
1: questo è perché mi stai sventagliando sto coso sotto il naso, che mi arriva il freschino dentro il naso e mi
0: Ma
1: viene da
0: perché
1: starnutire.
0: potrei svenire dal
1: Ma no,
0: caldo?
1: perché se tu ti rilassi, il caldo non c'è, siamo in uno studio, quindi non c'è caldo. Cioè,
0: Faccio così
1: perché tu
0: appena
1: hai.
0: appena.
1: No, allora, lo dice la scienza, te l'ho già spiegato una
0: Ma muovo
1: volta.
0: solo le dita.
1: No, tu ogni
0: Tu sai
1: movimento
0: cos'è
1: che
0: questo?
1: fai con il corpo.
0: Sai cos'è questo?
1: No, no, i soldi, schei, non
0: No,
1: so se.
0: cos'è questo? No, così si fa. Sapete cos'è questo?
1: No,
0: Vabbè, questo. Mi faccio così
1: un
0: questo.
1: pizzico di sale.
0: È un cuore. L'hanno insegnato i coreani. Lo fanno così. Fanno il cuore. Vedi che è un
1: Allora,
0: cuore. Vedete che è un
1: è
0: cuore?
1: un
0: È
1: cuore,
0: un
1: è un
0: cuore.
1: cuore,
0: Fanno
1: è un
0: così.
1: cuore.
0: No, invece di fare così, pacchiani, così, si fa il cuore così.
1: Va bene, a proposito di coreani, dopo parleremo anche.

0: dai, è simpatica, ammettiamolo, dai, ci sta, riprendere una canzone, bravi Benji e Fede, comunque loro, Benji e Fede, dai, sono fighi, cioè nel senso proprio visivamente sono fighi, e poi che parlino modenese con un altro paio di maniche, uno dei due se ne viene da un periodaccio a Los Angeles con una super attrice, ne ha passate di brutte, ma si è poi questa unione anche con Alex Britti, ci sta, carini, bravi, bravi, molto divertente.
1: Sempre bravo Alex.
0: Sempre Alex Britti. Allora, cari amici, noi adesso, visto che lei ha accennato al discorso culinario giapponese, comunque quello che è il mondo dei...
1: giapponese.
0: abbiamo visto come sono le ricette dei panini del McDonald's in Giappone.
1: Voi non avete idea. Voi non avete idea cosa ho fatto?
0: Cacchio! Io voglio andare a mangiare, io prenderei un aereo, andrei in Giappone solo per mangiare.

0: Mangiare gli hamburger giapponesi, gli hamburger intesi come panini del McDonald's, che adesso vi andremo ad elencare. È qualcosa di fantastico. Peccato che tu non puoi, a meno che non li vada a rifare perché è fattore per via del glutine.
1: Ma allora,
0: Però, cacchio, dimmi, dimmi, scusami.
1: perdonami, io perché un giorno noi andremo in Corea e mi sono
0: Abbiamo ucciso.
1: documentata, mi sto già documentando sulla Corea e l'alimentazione base della Corea, ma come del Giappone, è carne, pesce e verdure e riso, questi qua. L'unica cosa che dico, cioè che c'è, sono le salse. Perché contengono glutine? Perché, mannaggia voi, l'unica, diciamo, agglomerante, la cosa che tiene insieme le salse è ancora il frumento. Usate la mezzerina, usate il mais, usate la fecola di patate, usate la farina di
0: Usate altro,
1: riso.
0: ma tutto senza glutine. Andiamo a vedere quelli che sono le specialità. Il Gohan Burger, una vera curiosità, dove il classico pane, mamma mia, viene sostituito da bun di riso pressato e grigliato. Cioè, fanno il riso, lo pressano, eccetera, lo grigliano,
1: Guarda,
0: capito? Spessi proposti, deve essere qualcosa di fantastico. Ovviamente c'è insalata, c'è da hamburger e bacon, quello, il classico, però al posto del pane c'è il coso del riso, e spesso proposti solo durante l'orario serale, lo Yurumeka. Yurumeka. Poi il Teriyaki McBurger, mamma mia, probabilmente l'item più iconico. Non è il solito hamburger, ma una polpetta di carne, spesso di maiale, glassata con salsa teriyaki dolce e densa, completata da lattuga e maionese.
1: alla fine di questo, chi ha l'acquolina in bocca alzi la mano. Ma io già tanto ce
0: Mamma!
1: l'ho, io già ce l'ho.
0: Mamma mia, mamma mia. Proseguendo, Abby Fillet O, un burger con una polpetta di gamberi interi, impanata e croccante, una delle alternative al classico Filet-O-Fish più amate in assoluto.
1: Ma
0: Ora,
1: ragazzi, aiutatemi.
0: cioè, tu cosa mi farei? Cioè, di questi tre, dividiamoli perché ce ne sono altri. Cosa fai? Qual è il tuo preferito?
1: Oh, no, no,
0: Quali faresti?
1: no, no, tutti. Allora, forse quello che io riuscirei, mi riuscirebbe difficile da fare è il Gohan
0: Per il
1: con il
0: riso.
1: riso, perché in realtà in Italia esiste, si chiama riso saltato o riso al salto, mi pare, solo che noi in Italia lo facciamo un pochino più basso e un po' più largo, si chiama riso al salto e questo dall'invito dall'immagine è un pochino più pacciarotto, un po'
0: Sì,
1: è
0: vabbè,
1: alto un
0: vai a capire se è
1: dito.
0: per forza quello lì,
1: Vabbè,
0: però sì,
1: comunque,
0: comunque viene fatto.
1: probabilmente no, io proverei
0: Cioè, io
1: tutto.
0: credo che sia un insieme di riso, di riso tipo quello lì del sushi, che poi viene pressato bene e poi grigliato.
1: Come si fa il riso al
0: È
1: salto in
0: come il
1: Italia?
0: salto in Italia, non so, mai assaggiato il riso al salto, non so.
1: Io sì, lo mangio sempre da mio fratello.
0: Esatto, il riso al salto. Andando avanti,
1: Ah, Daniel San,
0: Daniel
1: che gli
0: Chan,
1: viene sta cosa?
0: il Samurai Mac. Una linea di burger premium caratterizzata da una salsa alla soia ricca e saporita, pensato per un pubblico più adulto, non si capisce il perché. Spesso serviti in versioni doppie, sono i tre più apprezzati per la qualità percepita della carne. Quindi praticamente è il Samurai Mac è un Big Mac.
1: Sì,
0: È un Big
1: allora,
0: Mac, però in più c'ha la salsa di soia ricca e saporita.
1: noi abbiamo a casa la salsa di soia, ma farla, allora, visto che difficilmente troviamo la salsa di soia senza glutine, cioè densa, qui dici salsa di soia, nel senso che mettono
0: Sì.
1: la salsa di soia. A casa abbiamo il cheddar, perché il
0: Sì.
1: cheddar ce l'abbiamo, il macinato buono ce l'abbiamo. Mi manca la salsa, quindi io sto pensando di poter, avendo la casa la mezzina, di.
0: Fare quella salsa di soia senza glutine, fare tu una salsa. Quindi
1: Una salsa
0: andresti sul
1: ben.
0: Samurai Mac.
1: No, è quello che ho in casa.
0: Io vorrei veramente un burger con la polpetta di gamberi interi, impanata e croccante.
1: Però il gambero non deve sapere di gambero per te.
0: Ma dipende, ma perché poi quando ci metti, scusa, la maionese, le salse che ci metti tu, le cose impanate e frigge, non
1: Hamburger di gambere,
0: ha.
1: dai, va bene,
0: C'è
1: ci
0: anche
1: posso lavorare.
0: l'hamburger di gamberi, si potrebbe fare, non è
1: Sì, ci
0: male,
1: posso
0: ovvio.
1: lavorare.
0: Adesso abbiamo
1: Lui
0: la carne.
1: però c'è scritto gamberi interi, giusto? C'è scritto di burger di gamberi interi.

0: Esatto, con una polpetta di gamberi interi impanata. Non
1: Allora,
0: riesco a capire cosa significa gamberi
1: bravissimo,
0: interi impanata.
1: bravissimo, perché da noi la polpetta è sicuramente quella tonda, ma la polpetta si può fare anche schiacciata.
0: Esatto.
1: Ma la polpetta viene da carne tritata, carne macinata più o meno
0: Ma probabilmente
1: grossolanamente.
0: quindi tutto il gambero, dico, prendono tutto il gambero, lo tritano tutto e fanno la polpetta.
1: Può essere di gambero intero inteso in questo
0: Sì, che
1: senso.
0: non viene buttato via nulla, forse quello. Va
1: Boh, può
0: bene.
1: essere. Comunque te lo farò.
0: Bene, proviamolo. Poi il Gura Coro Burger. Il Gura Coro Burger è un classico dell'inverno. Il cuore del panino è una crocchetta corocche cremosa, ripiena di besciamella, gamberi o maccheroni, avvolti in una panatura super croccante.
1: Allora,
0: Praticamente fanno
1: le crocche qui,
0: fanno le crocchette, sì, le crocche qui o come fanno la frittata di maccheroni le nostre nonne quando avanzavano i
1: però
0: maccheroni.
1: lo legano con la besciamella?
0: Eh sì, le facevano anche ancora, facevano le polpette, sai, besciamella, maccherone, mette maccarone, mai provocato, io mette magno, friggono e mettono tutto dentro, sì, cioè.
1: Non lo so, questo forse è quello che mi attrae
0: È il
1: meno.
0: gambero, capito, che
1: E ti
0: mi intriga.
1: attrae.
0: È il gambero, ma attrae. Il gambero è
1: È il pesce che non
0: attraente.
1: deve sapere di pesce, è il gambero che non
0: E
1: deve
0: comunque quella
1: sapere
0: si chiama Gura Coro Burger. Mentre il Teritama. Oh, tutte queste robe vengono trovate al McDonald's. Comunque, no,
1: quanto sarebbe bello. Posso dare un'idea? Quanto sarebbe bello se tipo
0: aprissimo un
1: no,
0: burger del
1: giapponese. Qui in
0: giapponese.
1: Italia sarebbe
0: Mamma mia.
1: fighissimo. O comunque fate la settimana nei vari Mac, fate la settimana Giappone. La settimana, la settimana. Ma
0: C'è già, adesso il McDonald's fa sushi.
1: che se ne frega del
0: Ed è
1: sushi?
0: sempre
1: Ho
0: giapponese.
1: capito, ma io voglio questi panini. Fate una settimana. Forse magari. Tanto sono tutte
0: Infatti,
1: cose già
0: secondo me
1: preparate.
0: stanno provando col sushi per poi arrivare anche a questo. Cioè, man
1: Secondo me.
0: mano McDonald's farà passo passo.
1: Ma sono
0: Poi
1: pazzi.
0: c'è il Teritama, una variante del burger teriyaki, che include l'aggiunta di un uovo fritto molto popolare in primavera. Quindi dopo tutte le cose delicatissime ci schiaffi dentro un bel ovetto fritto.
1: Pronto,
0: Mamma
1: pronto,
0: mia, niente, oggi deve per forza farmi sternutire con sto ventaglietto. Detto così, ragazzi, scusatemi, è difficilissimo, difficile. Poi c'è il Kitchen Tatsuta, disponibile a periodi alterni. È un panino con pollo marinato nello zenzero e salsa di soia, ispirato al tipico karaage giapponese, servito con un pane particolarmente soffice.
1: Ma te tu andresti pazzo per questo, ma io
0: Sì.
1: vedo che è panato o sbaglio? O è solo croccarello?
0: Sì, un
1: No?
0: pollo marinato nello zenzero e salsa di soia, ispirato al tipico, quindi sicuramente tutto
1: Tutto
0: va
1: va
0: fritto
1: fritto
0: comunque.
1: e comunque è tutto tipo polpettoso, è tutto macinato.
0: Sì, è
1: Dalla
0: decisamente
1: faccia sì.
0: molto, molto macinato, quindi
1: No, comunque.
0: vabbè, cosa interessante, diciamo che tra i tanti io il mio preferito, fammelo vedere un attimino.
1: Guarda, io il primo con il riso, col pane di
0: Sì,
1: riso, perché poi se lo fanno bene
0: ah,
1: posso
0: io in realtà
1: mangiarlo.
0: li proverei tutti giusto per provarli, proprio
1: Giusto? Mi sembra
0: per
1: corretto.
0: il piacere di provarli. È normale che anche visivamente il Samurai Mac non è quello che proprio mi
1: Troppa
0: entusiasma.
1: carne,
0: È
1: dai.
0: troppa carne, esatto,
1: Stufa.
0: però questa salsa di soia ricca e saporita non deve essere
1: Ma quella te la
0: male,
1: preparo e la possiamo
0: male. E poi
1: mettere.
0: però non mi dispiacerebbe che mi preparassi il Gura Coro Burger, cioè perché secondo me da quello che vedo, guarda qua,
1: Devi chiederlo a una nonna
0: questa cosa qui,
1: napoletana.
0: questa ma no, ce la puoi fare, questa
1: No.
0: cosa qui è uovo,
1: Sì, frittatina,
0: è frittati, è
1: solo di tuorli.
0: strapazzata,
1: Però è
0: strapazzata.
1: frittatina solo di tuorli.
0: Bellissimo, se può fa. Detto questo, cari amici, noi andiamo a chiudere questa seconda parte, poi passeremo all'almanacco di domani, come faranno i bravi presentatori. Grazie per essere stati con noi. State qui, eh?
1: Sigla.

0: Biagio, ma noi ti vogliamo bene, ma scusa, perché questo
1: Che non sapeva come
0: come
1: colmare i vuoti.
0: tipo di Vasco,
1: Uguale, uguale.
0: cari amici, terza e ultima parte di SVR, l'appuntamento dal lunedì al venerdì, ma grazie per averci seguito, anche perché appunto dividendo le puntate, chi ci guarda nella prima o non ci ha visto nella prima, ci ha visto la seconda e nella terza, colleghiamo tutto quanto. In questo caso siamo nella terza parte, parleremo dell'almanacco del giorno dopo, quindi di martedì 23 gennaio, ma intanto applausi scroscianti dal cielo per la di verde vestita Simona Monaco. Bravi, bravi applausi. E da Mauro Comuti, benvenuti, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi.
1: Sigla.
0: L'appuntamento che va dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403, su Teleroma 56. Quindi salutiamo tutti gli amici romani e non solo che ci guardano, e tutti gli amici in tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia,
1: Senti, non
0: tutta l'Italia. Bene.
1: farlo, perché ogni volta che dici questo parte questa,
0: Questa, e
1: ma
0: poi
1: quando
0: l'alto violento è che ancora
1: che
0: non ho, che non ho ancora
1: passo
0: preso.
1: lento
0: Passo
1: arriva poi,
0: lento ma violento,
1: ma quando dici benvenuti
0: a sti frocio.
1: nella mia testa, Andy, cioè è come
0: Sì,
1: Roger
0: non
1: Rabbit, ve lo
0: è.
1: ricordate? Ammazza la vecchia? Scusate,
0: Perché devi fare tutto ciò?
1: ammazza la vecchia e
0: Ammazza la
1: Roger.
0: vecchia col cric.
1: E
0: Ma
1: Roger non ce la faceva,
0: Ma guarda, neanch'io, cioè io anch'io, se busso alla porta devo fare ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta, cioè devo chiudere la cosa. È
1: e tutte
0: proprio
1: le volte che dici
0: un.
1: benvenuti, e io.
0: Ti parte proprio. Va bene, ragazzi,
1: Noi
0: così.
1: cresciuti col grande Lino Banfi.
0: È vero, viva Lino. Ciao Lino, ti salutiamo.
1: Non vedo l'ora di
0: Ma
1: vederti a Sanremo
0: dai, è
1: anche.
0: vero, vero, speriamo, grande Lino. Ma ora. Esattamente. Esattamente. L'oroscopo di domani, cari amici. Ora devi capire che la regia, adesso giusto perché te lo devo dire sta roba, perché poi mi sta qua, no? Mi sta, me, me viene qui e io non gliela faccio, lo devo dire e mi devo lamentare. Ma già sfugando ho passato fatto. Io
1: Un po'
0: sai
1: che
0: che
1: non lo
0: lunedì.
1: dicevi.
0: Esatto, io la lunedì mattina, cioè il lunedì, la prima puntata la faccio da sola e faccio l'almanacco del lunedì, lo
1: Sì,
0: sai,
1: sì.
0: no? Cioè, buona, ok. Io quando faccio l'almanacco del lunedì, cioè che spero, sai, cerco di fare le cose un po' istituzionali, la regia mi parte con. Lo vedi?
1: Perché lunedì ci vuole allegria. Dai.
0: Cioè
1: Devi
0: non è
1: essere
0: giusto, cioè tu
1: allegro.
0: parli tutta seria, io. Cioè non è.
1: Balla, balla. Guardate. No, devi smetterla. Smettila. Quanto sei bello. Quanto sei bello.
0: Vedo che non è giusto, capito? A te ti mettono questa qua, capito? Tutta bella seria.
1: Ma guarda che se mi dovessero mettere anche a me quello e vederti ballare, noi saremmo tutti più felici,
0: A
1: vero?
0: te questa,
1: Anche
0: a
1: tanti.
0: me. A me questa e a te. È seria, è giusta.
1: Oh, a proposito.
0: Vabbè. Vi vogliamo consigliare il film, salutiamo Cristian De Sica, quello
1: Ciao
0: lì di
1: Cristian,
0: grande
1: amico
0: Cristian,
1: mio.
0: salutiamo amico nostro, ciao
1: Quanto
0: Cristian,
1: abbiamo
0: ci è
1: riso,
0: piaciuto?
1: veramente, sì. L'altra
0: Agatha
1: sera.
0: Christian o Christian Agatha, l'altra sera ce lo siamo visti, un film che vi
1: Eh sì, perché
0: consigliamo
1: la chiamano
0: di
1: il signor Agatha.
0: vedere. Sì, è molto carino, bello,
1: Sì.
0: bello, interessante anche l'orologio, te lo regalerò.
1: Meraviglioso. Allora, la sua segretaria gli ha regalato per il
0: No,
1: suo.
0: no, non svelare, amore, molti amici non l'hanno visto, non si svela,
1: Beh,
0: no,
1: comunque la
0: ma
1: canzoncina del
0: guardate.
1: Carnevale, secondo
0: Maracaibo,
1: me, non che Maracaibo.
0: Ah, nel film c'era
1: Ah
0: Maracaibo,
1: sì,
0: quello
1: nel
0: lo
1: film c'era.
0: possiamo
1: Ma
0: svelare.
1: quello che ti ha messo la regia di lunedì, io
0: Sì.
1: credo che sia perfetto. I nostri amici, alcuni e altri, sarebbero molto felici di vederti ballare in quel modo. quindi fai un regalo a tutti. Io adoro vederti ballare, come anche tanti nostri amici di telespettatori.
0: I telespettatori. Va bene, detto questo, andiamo a sfogliare una nuova pagina del nostro almanacco, un cammino lento ma violento che ci accompagna nel cuore di questa estate appena nata. Domani sarà martedì 23 giugno, un sacco di giorni dopo il mio compleanno, non mi fate fare i conti per piacere, basta. La chiesa ricorda San Giuseppe Cafasso, protettore dei carcerati e dei condannati, e Santa Lanfranca. Carino, Lanfranca, non sentivo questo nome da un sacco. Il sole sorgerà alle 5:25 e tramonterà alle 20:57. La terra respira nel calore e nella luce del di giugno, invitandoci ad assaporare la bellezza dei tramonti più lunghi dell'anno. Vi rumare quando è bello, ispirando sentimento. Il 23 giugno evoca storiche vigilie, grandi rivoluzioni tecnologiche e la nascita di menti matematiche straordinarie.
1: Non le nostre.
0: Non le nostre, ovviamente. Nel 1894 a Parigi, per iniziativa del barone Pierre de Coubertin, veniva fondato il Comitato Olimpico Internazionale, segnando la rinascita dei moderni giochi olimpici. Nel 1912, perché non ho lo stacchetto di sottofondo, manco quello mi mettete
1: brutto.
0: Nel 1912 invece nasceva a Londra Alan Turing.
1: Turing.
0: È quello del Turing Club.
1: Penso di sì, quello che...

0: Ma no, è geniale, è matematico, è logico, considerato il padre dell'informatica moderna. Hanno fatto anche il film con quello che ha fatto Sherlock Holmes, no? Che era gay, eccetera, eccetera. Colui che decifrò i codici segreti di Enigma, i codici quelli là dei tedeschi,
1: sì,
0: ti ricordi,
1: okay,
0: eccetera.
1: Okay, bene. Okay.
0: Infine, per la cronaca scientifica, nel 1993 viene brevettato per la prima volta in America il formato dei file PDF.
1: Wow, questa è una grande invenzione.
0: Una tecnologia che avrebbe cambiato per sempre il nostro modo di scambiare e conservare documenti nel mondo digitale. Vedi che figata, bravi.
1: Sì,
0: nel 1993.
1: Nel 93.
0: Pagine che celebrano lo sport, l'intelletto puro e l'innovazione. Adesso, cari amici, vi passo la linea a Simona per la rubrica Natura e
1: Svenimenti, perché oggi io caldissimo.
0: Te stai a muove troppo,
1: Vabbè. Il martedì è governato dall'energia dinamica e rigenerante di Marte, pianeta legato alla forza vitale e alla crescita della Terra. In questo periodo l'orto estivo ci regala un frutto eccezionale, i mirtilli neri. Questi piccoli gioielli del sottobosco sono un autentico concentrato di salute. Ricchissimi di... sei veramente incredibile. Incredibile.
0: Salute.
1: Ricchissimi di antiossidanti.
0: Dormire. Salutare.
1: Antocianine e vitamina C.
0: Antonini.
1: Tutti piccoli Antonini.
0: Okay.
1: Sono alleati straordinari della circolazione sanguigna, messi a dura prova dalle prime calure estive.
0: Mm.
1: Infatti spesso noi ragazze arriviamo a sera che abbiamo i piedi gonfissimi.
0: Anche a me.
1: Un piccolo segreto naturale, consumare una tazza di mirtilli a colazione aiuta a proteggere i capillari e dona un'immediata sferzata di energia naturale, ideale per affrontare le giornate più calde.
0: Che cosa c'hai?
1: Che vuoi arrabbiare?
0: Ma perché ti devo far arrabbiare? Che problema c'hai? Io non ho detto niente.
1: Ah. No, hai detto che stava a te.
0: Vabbè, certo, ma arriva l'estate, tac, spuntano fuori le savatelle, te e tua amica che condividete sulle chat dove mi avete infilato anche a me, robe obbrobriose che mi vengono i colati di vomito di gente che va in giro con le Crocs. Oh, oh, fate schifo. Avanti. sì, no, ma non me frega. Cara, ti regalo questa canzone muy bonita, muy bellita,
1: che
0: muy
1: ti piace
0: bella.
1: Un sacchissimo.
0: Te sacchimos, che bailamos, la bailamos, bailamos.
2: Tu sei ballerina, e tu?
3: Eppure io sono ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
2: Quando piove l'estate?

0: Ma sai che carina, ha veramente un sound molto molto carino.
1: Sì, e ci sta, ma ci sta per, anche ad aver vinto, perché comunque sì, bravo Sal da Vinci che prima abbiamo visto con la baciata, provato a spiegare un po' a Simona, no? I passi di baciata.
0: No, in realtà mi ha detto, sai che gli ingessati ballano così, quelli che ci credono balla così, ma quelli cubani, quelli veri, che i ballerini, quelli veri invece hanno tutta un'altra attitudine.
1: E che noi, il problema è nel mondo della baciata, è che gli italiani pensano, gli uomini italiani pensano di imitare o cercare di ballare come ballano quelli là che ce l'hanno nel sangue, che sono nati là. E io ho conosciuto maestri di ballo veramente fighi che, cioè, non avevano bisogno di fare mille mosse, perché poi ci sono quelli che iniziano la baciata e ballano tutto così e prendono l'ancia e la buttano dall'altra parte e fanno sti mossi, oppure sono quelli che per qualche motivo devono muovere

0: troppo
1: perché,
0: per fare.
1: Perché si sentono sensuali.
0: Perché si sentono sensuali, esattamente. Allora sono come quelli là che negli anni 90 ballavano. Così, e vengono
1: quelli
0: presi
1: che ballavano
0: per il culo.
1: La techno, ti ricordi?
0: Eh sì, però quello lì era almeno era quello lì lo stile.
1: Ah, ok.
0: Hai detto, cioè la techno e la gabber, così. Quelli lì che vogliono scimmiottare il cubano, capito? Che già di suo. Cioè, t'ha fregato, punto. Cioè,
1: è come sentire un lombardo parlare napoletano o romano o qualsiasi cosa.
0: Sì, capito, è un po' così.
1: Noi abbiamo il lissio, balliamo il lissio.
0: Comunque, bravo, esatto.
1: Allora,
0: andiamo avanti.
1: Per quanto riguarda la cucina del giorno, visto che abbiamo parlato dei mirtilli, la cosa più buona che potete fare a merenda o a colazione, prendete dello yogurt greco.
0: Com'è lo yogurt?
1: Lo yogurt greco.
0: Scusami,
1: è greco, è greco.
0: Quello com'è lo yogurt? Allora,
1: lo fate tutto cosa così, lo sbattete,
0: sì,
1: lo yogurt sbattete. Greco per renderlo un pochino più cremoso,
0: sì,
1: ok?
0: Sì,
1: alla base
0: sì,
1: della coppa. Dopodiché mettete i mirtilli, lavateli bene, mi raccomando, dopodiché sgretolate delle noci o delle mandorle e poi un filo di miele.
0: Sai a chi mi sembra così? Sai chi mi sembra?

0: Lo so. Guarda questa è arrabbiata. Pepe, no.
1: Ma non si fanno queste
0: dai,
1: cose.
0: Hai ragione, scusa.
1: Sai cosa faccio
0: vai,
1: io per punirti?
0: Vai, continuiamo anche 2 minuti. Dai, scusa.
1: No, dicevo che una volta che avete sgretolato delle noci o delle mandorle, e io vi consiglio se le avete le mandorle salate, perché sono poco salate, ma sono squisite, sia col dolce che con il salato, e del miele d'acacia. Se avete qualsiasi altro tipo di miele, miele d'acacia è perfetto, perché è quello che è meno dolce ed ha un gusto meno invadente.
0: Certo, ci sta. Va bene, noi proseguiamo anche perché mancano 2 minuti, la ricorrenza della nascita di Alan Turing ci invita a riflettere sulla complessità dei codici interiori. Spesso, dei nostri codici interiori ovviamente, spesso spendiamo enormi energie per decifrare le aspettative degli altri, i messaggi digitali o le dinamiche lavorative, accumulando molto stress. Domani, ma anche oggi, provate a capovolgere questo sforzo. Dedicate un momento della giornata a decifrare voi stessi. Voi stessi.
1: No, smettila, lo sai che poi mi innervosisci.
0: Goditi potere e bellezza della tua gioventù, non
1: sì,
0: ci
1: ma
0: pensare.
1: Magari, sì.
0: Il potere di bellezza della gioventù lo scoprirai solo una volta appassito. E guarderai quelle vecchie foto come non avevi immaginato.
1: Piangerò come una pazza.
0: Detto questo, dove siamo arrivati, cara Turing? Domani provate a coinvolgere questo sforzo dedicato al momento della giornata a decifrare voi. Sedetevi in silenzio, isolatevi dal rumore del mondo e chiedetevi semplicemente di cosa ha bisogno il vostro corpo, la vostra mente. Chiedetelo, di che hai bisogno?
1: Di freschezza. Di montagna, voglio tornare alla
0: prendersi
1: riga.
0: Del tempo per ascoltarsi senza filtri è la chiave per sciogliere le tensioni e ritrovare la calma.
1: Visto molto bene.
0: Interiore. Bene, siamo giunti alla conclusione, vi lasciamo come al solito con una frase celeberrima di uno di quegli artisti, per le persone che, di cui abbiamo, vi abbiamo parlato oggi, appunto una splendida frase di Alan Turing che celebra l'unicità di ciascuno di noi. A volte sono proprio le persone che nessuno immagina che possano fare qualcosa, a fare cose che nessuno può immaginare.
1: Non ho capito una fava.
0: A volte sono le persone che nessuno immagina che possano fare qualcosa e fare delle cose che nessuno immagina. Non hai capito? Crediamo nel vostro potenziale, credi nel tuo potenziale silenzioso nella giornata di domani. Credi che tu ce la puoi fare, perché una persona magari non ti immagini. Toh, guarda, Simona non ce la farà mai a fare quello. Non me l'immagino mai, Simona, come miliardaria.
1: Invece ci riesce.
0: E invece ci riesce.
1: Ci sto anche benissimo.
0: Beh. Signori, grazie ancora, applausi scosciati dal cielo per Simona Monaco e come fanno i bravi presentatori. Noi ci vediamo domani martedì per voi.
1: Sigla.
0: Bravi.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: In Serie A ha deciso di puntare con forza su di lui, perché al di là del Napoli ci potevano essere anche alcune big che...
4: È strano, ormai se si va da quelle parti si sa per cosa si va, eh? Sì. Certo, non è, no, che si va perché ci piace, chiaro, no, perché ci piace momenti, ci va perché ci pare tanto, no, non ci si va, o no?
3: Sì, sì, certo, è la componente economica.
4: Mentale, vai lì, fai 2 anni, ti prendi un sacco di soldi, poi ritorni in Italia, che devi fare?
3: Certo, però magari il Milan poteva essere una soluzione, il Milan magari in una situazione societaria diversa poteva essere una soluzione interessante.
4: Ma comunque sia, la Juve va a guadagnare molto di più.
3: Sì, sì, certo.
4: Come ha fatto Mancini quando ha lasciato la nazionale, uguale.
3: Sì, sì, certo, non c'è dubbio. Sì. Adesso che vorrebbe tornare in nazionale, sembra che sia stato un vero per riavere sulla panchina della nostra.
4: Adesso vorrebbe, è normale. Avrebbe voluto, lasci la moglie per un'altra e poi vuoi tornare a casa e fare i cani tuoi di qui e di là, e poi la moglie che ti.
3: Ti lascia per la strada, moglie.
4: No, non è che ti apre le braccia e ti fa entrare in casa.
3: Ci devi pensare bene all'inizio, insomma.
4: Infatti. Però voglio dire, non è che è andato là per le noline, no?
3: No, assolutamente. No.
4: Possono stare bene 25 generazioni.
3: Certo, no, io che facevo là, più un discorso di carriera, che sia andato in una in un paese dove
4: si fa un discorso di appartenenza, di altro, vuol dire. Mancini è proprio l'ultimo che io non prenderei, se si fa un discorso del genere, perché voglio dire, Milano, la nazionale, quel momento lì difficile, poi vuoi tornare, no? Non credo che sia ammissibile o bello, però.
3: Luciano, grazie per l'intervento.
4: No, dice in un'ipotetica votazione fra lui e Conte, è normale che vince Conte, eh?
3: Sì, sì, infatti in questo momento sembra essere Conte. Grazie Luciano per il tuo intervento.
4: Ciao,
3: a presto. Grazie.
4: Ciao a tutti. Ciao.
3: E siamo così arrivati, dopo questa chiacchierata con Luciano Bruni, alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

Il calcio ci fa impazzire. ATC, il focus più completo sulla terza griglia professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Tutta C. Ecco qua, chi vi dà buongiorno alla voce femminile del programma, Claudia Marrone, venerdì 26 giugno e ultimo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione. Vado intanto a ringraziare Giorgio Sorani in regia, ero qua che mi stavo sistemando ma non avevo capito, che il Giorgio già mi aveva dato l'ok per partire per questa puntata che chiude una settimana sicuramente molto, molto intensa e impegnativa, non per noi ma per quella che è stata federazione. Comunque insomma, ci sarà ora da capire l'indirizzo che prenderà la nuova gestione firmata Giovanni Malagò, il nome candidato per la presidenza del massimo organo calcistico. Non ci sono dubbi sulla sua elezione e lunedì, come sapete, come abbiamo raccontato in questi lunghi giorni, c'è stata l'elezione, dovrà ancora essere finito il suo organigramma, capiremo poi appunto anche quello che sarà il rapporto con la Serie C, una categoria che sicuramente necessita più aiuti, e su questo era stato chiaro proprio poco prima delle elezioni vicepresidente della Lega Pro Gianfranco Zola. Aveva parlato a margine di un evento, non quello elettivo, insomma, dicendo la sua, ciò che comunque sarebbe servito anche per questa categoria, la terza serie professionistica italiana, quella per cui da tempo si parla di riforma. E appunto, a margine del evento promosso dalla Fondazione Viali e Mauro, il vicepresidente della Lega Pro parlò così: come Lega continuiamo a portare avanti il nostro lavoro, che ha però bisogno di essere finanziato. I club devono essere aiutati a investire nel loro territorio in termini di allenatori e strutture. Sono società che guadagnano poco e spendono tanto, e noi come Lega Pro vogliamo aiutare il sistema. Ma più giovani in Italia giocano, più ci sono possibilità che vengano fuori Roberto Baggio e Marco Palestra. Tra l'altro, quello di Marco Palestra, uno dei nomi davvero molto chiacchierati in questi giorni, un altro giovane che l'Italia si è fa scappare. Chiediamo quindi solo un aiuto per poter avere la possibilità a molti club che economicamente non sono in grandissime condizioni di potersi sostenere. È un progetto anche umano che aiuta appunto i citati tietori. E queste sono state le parole di Zola che noi andiamo a ripetere, insomma, un po' in conclusione, ribadisco, di questa settimana dove è iniziato un nuovo ciclo per il calcio italiano. E ci saranno poi anche le verifiche della Covisoc, in merito alle domande

iscrizione. Settimana prossima conosceremo la squadra, scusatemi, che andrà a completare l'organico del Santa partecipanti alla Serie C 2026-2027. Foggia sta attendendo, un Foggia che sta ricostruendo anche la rosa, un Foggia che sta comunque completando l'organigramma, anche se l'accordo con il tecnico Emilio Longo sembra un po' più lontano. Per il trainer si parla di Catania, ma anche queste sono tutte situazioni di cui parleremo dopo. Dicevo, è importante che adesso la federazione davvero intervenga, perché comunque settimana prossima ci sarà da capire se poi tutte le altre domande presentate, le 59 possibili partecipanti al prossimo torneo, verranno effettivamente confermate, non magari rigettate, dando speranze a squadre come Virtus Verona e Pontedera, che sperano nella riammissione. Certo è che anche quest'anno siamo a parlare di un vuoto di organico che è comunque da completare, non solo un vuoto di organico da completare, ma anche formazioni come il Crotone, che partiranno ad esempio con una penalità di 6 punti, possono sembrare tanti, ma in realtà poi vanno un po' a pesare nel conto di un'annata, e sono queste, a mio avviso, situazioni che dovranno da ora in poi essere evitate in modo sistemico. Non si può più pensare, non si può più tollerare che comunque ci siano ogni anno società che subiscano qualche problema, non sempre per colpa comunque delle proprietà, spesso un po' come lasciava vedere Zola, anche per un sistema che non consente il reale sostentamento delle società che guadagnano poco come quelle di Serie C e devono comunque fare investimenti. È chiaro che appunto non può bastare il supporto della Lega Pro, serve anche altro, serve l'aiuto della federazione, e questo poi è chiamato a rispondere Malagò. È chiamato poi Malagò anche, come dicevo prima, a definire il suo staff, e anche in base alle figure che magari promuoverà, qualcosa in più si potrà capire. A mio avviso servono uomini di calcio, donne di calcio, persone di calcio. Non è un discorso di genere, ma un discorso di meriti, e mi riferisco al fatto che si sta parlando molto di Sara Gama come vicepresidente possibile, anche se secondo me in Italia non siamo ancora pronti per questo passaggio, manca ancora uno step a livello culturale che possa poi portare a tutto questo. Però insomma, vedremo quello che deciderà poi il presidente da poco insediato. Sì, certo è che sono tante le questioni sul tavolo, sono tanti i temi da dover sistemare, tanti i tavoli di confronto che dovranno nascere. Ribadisco però che ci dovrà essere la Serie C, che deve iniziare, deve tornare ad essere una priorità del calcio italiano. Non perché noi qui a tutta C la seguiamo, ci mancherebbe, chiaro, siamo legatissimi a questa categoria e è ovvio che sia anche un coinvolgimento maggiore, però è anche vero, come diceva Zola, che tanti talenti sono nati proprio da questa categoria, tanti talenti che adesso magari hanno ruoli anche sulle panchine, importanti, e quindi è giusto ridare un po' lustro alla categoria, che va dato poi anche con fatti concreti. Non possono più bastare magari le mosse marketing di qualche compagine che per disponibilità e anche per progettualità decide di investire in un certo modo, deve esserci un discorso più organico, un discorso che va oltre questo. Da quest'anno ci sarà anche la salary cap, chiaramente si vedrà anche un tipo di mercato forse un po' diverso, saranno applicati dei criteri differenti anche per operare sul mercato. E ieri proprio il nostro Luca Bargellini, che potete seguire qui quando magari non ci sono io, non Daniel in conduzione, ma potete leggere anche su tutto il mercato web, ha spiegato in modo molto preciso come funziona questa salary cap, e vedremo poi dal 1° luglio, quando aprirà ufficialmente anche il calcio mercato, come i club si muoveranno in merito a questo, insomma come cambieranno anche le operazioni di mercato. Dicevo prima che comunque chi dà lustro magari alla categoria con qualche mossa di marketing, cioè mi riferivo ovviamente a Ravenna, che ha fatto

0: che Ronaldinho entrasse, Ronaldinho, come ormai sapete, Ronaldinho entrasse nel club giallorosso, più che altro come azionista, giocherà anche magari una partita, è stato già precisato che non prenderà parte al ritiro del club, però poi lo si potrà vedere in qualche sezione di gara. Anche in questo poi sarà da capire come la Ravenna vorrà gestire questo. Dato è che, insomma, iniziare un progetto di questo genere può far bene a chiunque. E un commento in me a questo vado a chiedere alla Erte Salvini, dalla redazione di Tutto C. Buongiorno.
1: Buongiorno Claudia, ma assolutamente mi trovi d'accordo. Nel senso, non credo che sia Ronaldinho a Ravenna a cambiare le sorti del nostro campionato. Sicuramente ha dato visibilità a Ravenna in primis e a questa categoria, anche se resto scettico sul suo impiego in campo, perché ovviamente ne facciamo legge testa, però i ritmi non sono bassi in un campionato professionistico.
0: Però insomma, qualche partita, qualche spezzone dovrà farlo, è stato detto anche dalla dirigenza, insomma non lo siamo noi, c'è anche la maglia di Ronaldinho, certo, che probabilmente impennerà poi un po' anche il merchandising, cioè le vendite del merchandising del Ravenna. Credo io che Ronaldinho probabilmente lo si vedrà magari qualche spezzone al Melli, giusto per rimammare un po' la situazione, e magari è assolutamente una mia personalissima supposizione, forse con l'Under 23 di turno in una sorta magari di gara evento che si potrà giocare anche nello stadio di appartenenza della prima squadra del club, che può essere Inter, Juve o Atalanta. C'è ancora da comporre poi i prossimi gironi del torneo di Serie D, questo chiaramente sarà fatto solo quando ci sarà la certezza delle 60 partecipanti, ma comunque insomma anche in campo io credo che qui poi subentri anche la questione dei diritti TV, Ronaldinho qualcosa regalerà.
1: Assolutamente, questo è un colpo mediatico che aiuta e soprattutto va ancora più margine un Ravenna che l'anno scorso comunque si è presentato in sé con una grande ambizione, ha fatto abbastanza bene, quindi se verrà costruita una squadra forte che proverà a insidiare meno chi vuole il primo posto, credo che Ronaldinho sarà il giusto contorno. Poi magari ci stupisce, questo sicuramente sì. Poi è uno spot, hai detto bene, perché magari in parti meno seguite come quelle dell'Under 23 o magari quello è proprio un nuovo cartello, avere comunque un giocatore che è entusiasmato può fare tanto, ecco, soprattutto lato televisivo, lato stadio, continuo a avere dubbi, ma sicuramente fa più bene che male questa operazione.
0: Scusami, la Erte è andata un attimo via, la voce, hai detto a livello stadio?
1: Dal punto di vista delle presenze dello stadio non credo che sposta tanto, comunque Ravenna ha già una diffusione importante, però per quanto riguarda invece i diritti televisivi credo che se ne gioverà Now, perché comunque avere Ronaldinho l'abbiamo visto anche noi detti lavori, sposta a livello numerico, quindi questo senza dubbio è un punto a favore.
0: Allora, chiedo scusa, ogni tanto mi sparisce la voce, la Erte, non so se è un problema di cuffie mie, non riesco a capire, ma insomma sistemerò, però appunto ecco, c'è stata questa mossa di marketing che poi è stato quello che un po' ha distratto, se così si può dire, dalle lezioni del presidente federale, dalla situazione in cui sta versando la Serie C, una Serie C che poi settimana prossima uscirà il definitivo organico e il Foggia è pronto. Insomma, il Foggia dopo la distratta stagione dell'anno scorso sta scalpitando e sembra effettivamente la formazione maggiormente indirizzata al riempire il posto vante.
1: Sì, avrebbe clamoroso pensare il contrario, anche perché sappiamo che la proprietà del Foggia sta già lavorando per allestire una squadra importante. Mi spiace che le tempiste siano lunghe e queste hanno portato prima De Vito verso Stellammare di Stabia e verosimilmente anche Longo, che era designato per la panchina, a un passo dal Catania, quindi questo sicuramente allenterà in un po' del Foggia. Io confio che l'ambizione della proprietà De Vito Casillo possa fare la differenza. Allo stesso tempo, questa piccola nota di incertezza ci sarà da faticare anche il prossimo anno, perché lo vediamo tutti i giorni, le squadre, anche quelle neopromosse, stanno già facendo mercato con colpi importanti, spero girone C, e non avere magari quella certezza che può convincere un giocatore oggi a fine giugno può fare la differenza.
0: Questo è chiaro, è un problema che si presenta ogni anno poi perché è in B con due categorie, anche comunque secondo me De Vito, essendo stato chiamato dalla Serie B, probabilmente probabilmente al netto delle tempistiche avrei magari rinunciato a un contratto chiaramente se non già firmato, questo è giusto precisarlo, certo. Perché comunque è chiaro che una categoria diversa per

0: progetto Fosa.
1: Assolutamente sì, anche perché parliamo di una piazza che è rimasta ferita, quindi credo che ci siano anche delle difficoltà ambientali evidente. Non ci sono giocatori sotto contatto ad oggi, quindi sicuramente spazio per creare un progetto da zero. Poi serve il tempo, serve anche un po' di fortuna, perché abbiamo visto tante squadre che hanno fatto una rivoluzione forzata o meno, poi abbiano faticato e non poco. Quindi ho tanti negativi su questo Foggia, allo stesso tempo fiducia, perché credo ci sia l'ambizione tutta per fare quantomeno un campionato da parte in strada della classifica.
0: Benissimo Lette, sono scoccate le 10, quindi io devo prendermi una piccolissima pausa pubblicitaria, insomma gli obblighi abbiamo anche noi, non solo il Ravenna con le sue mosse di marketing. Grazie per essere stato con noi al lavoro.
1: A voi, buon proseguimento.
0: Come detto, quindi noi ci prendiamo un piccolissimo break, ma voi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze, perché torneremo con la seconda parte di A Tutta Sì.

0: nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta Scia. Abbiamo fatto un po' il primo speciale della nostra trasmissione, un punto su quella che è stata la settimana calcistica che si sta chiudendo, una settimana segnata dalle elezioni del nuovo presidente federale, ma anche dall'avvento di Ronaldinho a Ravenna per quel che riguarda la Serie C. Una Serie C che, come diciamo, l'anno prossimo partirà sicuramente con delle squadre penalizzate, Serie C che deve ancora conoscere le squadre che andranno a completare il proprio organico. Ci saranno le valutazioni della Coviso che diranno se le domande di iscrizione presentate sono tutte regolari e se quindi solo la Teranna dovrà essere sostituita o se invece ci saranno anche altre situazioni da dover vedere. E ecco, per capire un po' come si possono vivere delle stagioni, insomma, partendo con una posizione sfavorevole, l'anno prossimo penso ad esempio a quello che capirà al Crotone, che come dicevo prima partirà con meno 6, io ne vado a parlare con un ospite. Allora, una premessa è doverosa: lo scorso anno Triestina ha vissuto una stagione sicuramente molto molto complicata, questo è fuori di dubbio, ma quando si decide a gennaio di esonerare un allenatore che ha un media punti che vale poi di fatto la conquista di almeno play-out nonostante il forte gap, e a me le motivazioni ancora rimangono ignote, si decide di compiere un omicidio sportivo, e questo è stato sotto gli occhi di tutti. Per poi sì, si richiama l'allenatore, ma se la stagione è ancora più compromessa di quanto non lo fosse, beh, si possono dare a lui ben poche responsabilità, e forse in questo caso è chi ha compiuto determinate scelte che magari deve farsi due domande. Non gli andrò a chiedere però quelli che sono stati i motivi che hanno fatto propendere il club il suo esonero, non è certo lui che deve rispondere di questo, ma ne dovrà rispondere poi la società, chi quelle scelte le fatte. Vado a chiedere al nostro prossimo ospite appunto come si vive una stagione con una partenza un po' deficitaria. Do quindi il buongiorno a mister Giuseppe Marino. Mister, buongiorno.
1: Buongiorno a te Claudia e agli ascoltatori.
0: Allora, intanto grazie mille per essere qui con noi. Insomma, ti chiamo in un momento sicuramente un po' delicato per il calcio italiano, che sono davvero tante le situazioni, insomma, da dover affrontare, un po' però da questo campionato di Serie C. Anche l'anno prossimo, insomma, si vedranno squadre penalizzate, formazioni che magari ancora non hanno la

0: certezza di vedere accettata la propria domanda di iscrizione, insomma, quali situazioni sono queste? Come si vive anche il pre-campionato?
1: Claudia, vabbè, io un po' questa esperienza l'ho vissuta l'anno scorso a Trieste, ho sentito un po' la premessa e hai detto due cose che reputo giustissime. Il problema è che molto spesso gli allenatori sono chiamati poi dopo a fare il nostro lavoro nel migliore modo possibile. Io ho incontrato nel mio percorso purtroppo la situazione di una triestina particolare, mi ha dato anche la possibilità di vivere il calcio che conta, anche un po' di farmi conoscere. Non è assolutamente facile, come tu hai indicato, perché non ci sono certezze sul prosieguo, no? Quando parti con una penalizzazione, purtroppo sai succedere tutto. L'esperienza però mi insegna, poi dipende anche da che tipo di penalizzazione, perché magari un meno 6 può essere una passata rispetto a un meno 25, che è stata un pochino una sentenza, è stata data indirettamente alla squadra. Partire sicuramente con una penalizzazione un pochino ti può, sull'aspetto emotivo, diciamo, può avere una doppia chiave di svolta, può essere una motivazione più, come comunque abbiamo visto noi, oppure poi durante il corso dell'annata puoi essere un po' peso nella gestione dei risultati, poi lì fai vita o morte. Cioè lì, dopo magari una partita che puoi portare a casa un pareggio che non ti serve a niente, magari la puoi vincere al 92esimo, come la puoi perdere, come è capitato a noi l'anno scorso. Quindi è una situazione che va gestita direttamente a una partenza normale, però la differenza comunque la fa quanti punti di penalizzazione hai, quindi quello è anche una cosa gestibile, assolutamente.
0: Certo, sarebbe meglio iniziare a non partire più con società penalizzate, e io credo che in questo caso qualcosa da ora in avanti la federazione deve davvero fare, un qualcosa deve cambiare.
1: Assolutamente, io non credo che sia giusto che poi debbano pagare chi lavora sul campo. Sono d'accordo che è giusto che, se le società non stanno in regola, debba essere presi dei provvedimenti, però poi alla fine non deve pagare chi svolge il proprio lavoro con passione, con professionalità, onestamente. Cioè viene punito l'apice dell'iceberg, che poi alla fine è quello che poi c'entra di meno. Quindi assolutamente questo è l'auspicio che possiamo vivere un calcio diverso. Sappiamo che le problematiche ci sono e ci possono essere in tutte le società, in tutte le realtà, in tutte le nazioni. Secondo quelli che devono essere presi sono dei provvedimenti diversi. Non danneggiare gruppo tecnico, ma trovare altre forme, magari secondo me anche un pochino più severe all'inizio nelle iscrizioni, nell'accettare determinate domande, anziché proprio convivere, gestire delle problematiche, devi poi portare avanti gioco forza per dare credibilità al campionato, perché io non oso immaginare se ci avessero escluso a campionato, cosa sarebbe successo? Cioè, un po' l'abbiamo visto nel girone C di quello che è successo, quindi perderebbe di credibilità un po' tutto il movimento. Quindi credo che sia giusto questo, avere un pochino più di fermezza, di severità all'inizio e poi dare la possibilità a chi si gioca il risultato futuro, le carriere sul campo, di poterselo giocare, perché noi a Trieste, punti fatti, noi ci siamo salvati senza addirittura nemmeno giocare out, in una situazione del tutto allucinante, ma non come quello nella quotidianità, perché nella quotidianità è stata un'esperienza dove la società nel massimo che ha potuto fare non ci ha fatto mancare niente. Ma nella preoccupazione che vivi ogni settimana, o che si possa andare addirittura alla penalizzazione, o che si possano escludere il campionato.
0: Tra l'altro, in una recente intervista hai detto una cosa che mi ha molto colpito, perché la tua prima esperienza professionistica, tu sei un tecnico giovane, è stata appunto questa avventura a Trieste, dove forse sono stati più gli oneri che ti hanno affidato degli onori, ma hai detto che tu invece nasci come tecnico nel calcio femminile, hai detto che nel calcio femminile hai sempre vissuto progetti stabili e vincenti, ma secondo te, perché un mondo come quello femminile in Italia è invece ancora bistrattato, quando poi può dare invece sbocchi di lavoro importanti e sicuri, come giustamente tu hai detto?
1: Questa è una domanda che si dovrebbe fare a chi sta ai vertici della Federcalcio. Io credo che gli sport in entrambi si debbano avere la stessa parità sia di remunerazione ma soprattutto di riconoscenza e anche di visibilità. Io per anni, perché sono stato femminile per 13 anni, ho vinto tre campionati, ho vinto Coppa Italia di C, fatto finale Coppa Italia nazionale, ma la visibilità purtroppo è sempre stata molto ridotta. Sapevo che era una tappa del mio percorso, perché io sono, non avendo passato nobile da ex calciatore, purtroppo ho dovuto iniziare sempre ho dovuto fare la vera e propria carriera, dalle scuole calcio ai con gli amici fino alle categorie regionali, poi ho fatto le categorie nazionali allo giovanile. Poi, non avendo la possibilità di lavorare maschile perché non conoscevo nessuno, sono entrato nel femminile. Da lì ho provato a tagliarmi una carriera, uno spazio, un po' di visibilità, ma nonostante i successi che ho avuto, come hai detto tu, purtroppo c'è difficoltà in questa nazione ad accettare quello che è il calcio femminile, ma soprattutto quello che è lo sport al femminile in generale. Ed è una cosa che a me mi fa una rabbia enorme, perché l'ho vissuto e perché so i sacrifici che ci sono dietro. Ci sono i sacrifici dietro, sono gli stessi che vengono fatti nell'estantismo. Quando parla di del giocatore che aspira al professionismo perché c'è il dilettantismo, magari c'è un tenore di vita, magari una remunerazione diversa, stessa cosa è ecco, femminile, ma continua anche quando si entra nel professionismo. E questa è una cosa che non condivido, perché c'è la passione, ci sono i sacrifici ed è giusto equiparare a livello di visibilità. Poi sta la gente a decidere quello spettacolo che voglio seguire di più, dare almeno pari opportunità. Questo credo sia la base da dove dovrebbe partire il nuovo percorso dell'applicazione.
0: A proposito, si è parlato anche del profilo di Saragama come possibile vicepresidente della gestione Malagò, ma secondo te è pronta ad una Saragama vicepresidente federale?
1: Allora, se vuoi risposta di politica corretta, dovrei darti una risposta. Io credo, dato che sono sempre me stesso nel bene o nel male, io penso assolutamente no. Io, qualora il presidente dovesse fare una scelta tanto coraggiosa quanto ambiziosa e quanto bella, io credo che non sia vista di buon occhio. Quindi auspico che il presidente faccia valere realmente quello che è nella sua testa e che ridisegni un percorso diverso dagli altri. Sara, io l'ho conosciuta, l'ho affrontata da calciatrice, è la bandiera di una società molto importante del calcio italiano femminile, ha un percorso importante. Lei, come d'altronde ho iniziato io, quando il femminile non era ancora professionista, abbiamo vissuto tutta la metamorfosi che è stata. Io credo che possa essere la persona che possa a 360 gradi, perché poi viviamo in un mondo dove, come ha detto anche il CT della Nazionale dei Bambini, si fanno delle etichette. Io la cosa bella che vedendo adesso è vedere Canzi che passa dalla Juve a fare responsabile del settore giovanile del Cagliari, allenatori che dalla chiama femminile passano ad allenare professionisti maschili. Questo è quello che ci deve essere in una nazione che dice di essere aperta e di voler di essere ambiziosa e di voler cambiare. Questo è quello che ci deve, non ci devono essere più etichette. Io per tanti anni sono stato etichettato come l'allenatore che poteva fare solo il femminile, e ho dimostrato comunque di poterci stare nel maschile e di farlo anche bene. Quindi bisogna smetterla, secondo me, di dare etichette e di far lavorare chi ha passione, chi ha voglia, trasmette emozioni, chi vive ancora di emozioni, chi crede che questo sport trasmetta ancora delle emozioni e non siano solo i soldi che minano interessi economici.
0: Io sono pienamente d'accordo, perché anche secondo me non dovrebbe essere un discorso di genere ma di merito,

0: Giuseppe, è evidente che in Italia ci sia ancora un problema culturale che ci obbliga ancora a parlare di generi e purtroppo non dà spazio al merito. Però insomma qui si entrerebbe in un ginepraio, in un discorso ancora molto più ampio, però ripeto, anche sarei per la semplice meritocrazia oltre il genere non dovrebbe neppure essere un tema da dover affrontare. Se sei bravo o sei brava, il ruolo te lo prendi, altrimenti no, come appunto magari tanti altri paesi che hanno dimostrato di essere un po' più avanti rispetto a noi.
1: Ma infatti lo stiamo pagando. Il problema è che è evidente sotto gli occhi di tutti, che noi stiamo pagando questo. Stiamo pagando la non apertura verso la meritocrazia, andiamo dietro a nome, andiamo dietro a quello che pensiamo che possa rappresentare un qualcosa di estetica, ma non andiamo sui contenuti, non andiamo sulla forma. Quindi io sono d'accordissimo su questo. Poi io veramente ho iniziato dalla terza categoria, quindi posso dire di essermi goduto il viaggio e di aver apprezzato tutto. Il dispiacere che vedo adesso è che comunque percepisco che siamo in un mondo dove se non è l'amicizia giusta hai difficoltà ad arrivare nel suo giusto.
0: Però ecco, hai parlato di un viaggio, no? Il tuo viaggio che è iniziato dalla terza categoria ed è un viaggio che è percorso, perché ovviamente non è terminato, anzi il tuo nome insomma è fortunatamente circolato un po', perché è vero che in Italia c'è un problema di meritocrazia, è anche vero però che ci sono tante persone che il lavoro che un uomo, una donna, chiunque sia, fa sul campo lo riesce ancora a vedere. Ora ti farò la domanda più antica di tutte, e insomma, però, cosa sta bollendo in pentola, Giuseppe? Insomma, ripeto, il tuo nome è stato sondato da chi ha visto tutto quello che hai fatto, da chi ha percepito tutto quello che insomma puoi dare, ma cosa sta bollendo in pentola?
1: Ma un po' tutto e un po' niente, come è questa fase, questo periodo. Tanti sondaggi, telefonate, però al momento non si è concluso niente. Assolutamente quello che hai detto tu, io sento che questo è il mio percorso, sento che è un percorso che so che magari per una questione di curriculum devo fare un viaggio più lungo, ma da quando sono partito sono sempre stato consapevole e ho avuto sempre la passione di poter fare e di voler fare. Quindi sono in attesa di un progetto, di un qualcosa che mi dia la possibilità magari di partire in delle condizioni diverse, un po' più serie, di dimostrare, come ho fatto l'anno scorso, di poter tranquillamente poter affrontare queste categorie e queste esperienze. So che ne siamo tanti, so che noi allenatori ne siamo tantissimi, però io ho sempre provato a portare comunque sostanza, contenuti, a cercare comunque di portare un'identità a quelle che sono le squadre dove sono stato, sia un'identità caratteriale ma anche tattica. Quindi l'ho fatto perché ero consapevole che era la mia possibilità e ho voluto giocarla al meglio. Potevo tranquillamente pensare solo ed esclusivamente a fare il risultato a casa, ma io l'ho provato a fare nel modo in cui reputo che sia giusto, cioè quello di provare a dare spettacolo a chi viene a vedere allo stadio e portare avanti un calcio diverso, quello di vivere con i giocatori emozioni ancora e di provare a trasmettere qualcosa alla gente che ci segue.
0: Giuseppe, noi ti auguriamo di trovare presto un progetto di questo tipo, chiaramente ci risentiremo insomma a breve, torneremo a disturbarti, spero di poterlo fare dovendo chiedere l'autorizzazione a un ufficio stampa.
1: Grazie, non potete esserci auguri. augurio bello. Ringrazio, vi auguro una buona giornata, è stato un piacere, sono a disposizione per tutto. Un saluto a tutti i radioascoltatori di tutta Cimaschina, ma soprattutto anche di Calcio Femminile.
0: Grazie mille, e anzi poi mi sa che insomma anche sul femminile ci risentiremo, ti sfrutterò un po' anche su questo aspetto, e ovviamente se passerai a Coverciano noi ti aspettiamo anche qua in redazione, insomma siamo un po' dalla parte opposta di Firenze, però noi ti aspettiamo.
1: Magari perché ho fatto la richiesta del UEFA Pro, quindi se mi fate entrare, quindi direi che starò in zona spesso.
0: E noi ti aspettiamo qui anche qui in redazione.
1: Un abbraccio, buona giornata, grazie.
0: Ciao, grazie Claudio. Anche a te Giuseppe, un saluto. Ringraziamo di nuovo Giuseppe Marino, ex tecnico della Triestina, che è stato con noi in questa seconda parte di A Tutta C, un allenatore il cui nome sta circolando sulle pagine ancora vacanti, che sono ancora diverse per quel che riguarda la Serie C. Su tutto il mercato web potete leggere un focus molto completo di quello che è il punto panchine. Io vado un attimo a farvi il riassunto, che ad esempio anche delle neo retrocesse dalla Serie I, Spezia, Pescara e Bari, non hanno ancora sotto le riserve. Circa l'allenatore, a Spezia come sapete si è insediato poco il direttore sportivo Guido Angelozzi, sembra essere a oggi Giorgio Gorgone in pole, ma ancora non è stato definito niente. A Pescara dovrebbe essere Boucher il fortunato, e invece a Bari è ancora un po' fase di stallo perché si deve ancora definire quello che sarà il completo organigramma dirigenziale, manca ancora la figura del direttore sportivo. Invece alle squadre che l'anno scorso hanno partecipato al campionato di Serie C si attende solo l'annuncio di Raimondo Carano alla Audace Cignola. Il tecnico ex Savoia ha firmato un biennale, l'Atalanta Under 23 ovviamente deve ancora sciogliere i nodi relativi alla permanenza di Salvatore Bietti, così come il Carpi deve definire quelli invece relativi alla permanenza di Cassani. In casa casertana sembra al momento attuale Vinicius Pial, ex tech della Gian Ermino, il candidato maggiore a occupare la posizione di allenatore da prima squadra, con la Giana che sembra virare verso l'ex processo Daniele Angelotti. C'è poi anche la Cavese che deve ufficializzare il proprio tecnico, forse Masitto. Il Catania con Longo che adesso sembra aver cavalcato un po' la concorrenza. Cittadella invece va verso la conferma di Emanuele Iori, cosa che non sembrava così scontata. A Crotone è attualmente col Banchieri. C'è poi la panchina del Gubbio da dover finire, anche se quest'oggi un po' della formazione ugubina ha lasciato intendere che si ripartirà da chi ha guidato lo scorso anno, Domenico Di Carlo. Non ci dovrebbero essere sorprese in tal senso. A Livorno è caos completo, l'ex Nicola Pascali sembra uno dei nomi maggiormente in auge allo stato attuale. A Potenza invece c'è un po' una sorta di braccio di ferro con i Vantici, che comunque sembra il principale candidato alla sostituzione di De Giorgio, che era stato un nome accostato anche a Catania, ma probabilmente arriverà in Serie B alla Juve Stabia. Questo però è ancora tutto da definire. Si attende anche la conferma, o meglio l'arrivo di Memushai sulla china del team Altamura. Cresce invece l'attesa in casa Pesaro per la conferenza di domani mattina. Roberto Stellone ha lasciato la compagine biancorossa. Domani il presidente illustrerà un po' quelli che sono i programmi di una società che per il momento è decisamente silenziosa, quindi capiremo a breve quello che poi sarà. Andando invece alle squadre, alle nuove formazioni promosse dalla Serie D, non è ancora arrivata, ma dovrebbe esserci a breve l'ufficialità dell'arrivo a Savoia di Alessandro Formisano, mentre Ado si attende l'annuncio di Matteo Pastorino. Dovrebbe essere lui il tecnico che guida nei professionisti la formazione ligure, che lo scorso anno ha vinto il girone A della categoria. Un Vado che sta ufficializzando, insomma, che sta confermando diversi diversi elementi che hanno appunto preso parte alla corsa che ha portato poi alla promozione in Serie C del club, ma di essere definito il tecnico. Ripeto comunque che tutto questo focus, anche per maggiori dettagli rispetto a quelli che

io vi ho offerto, lo potete trovare su tutto Mercato Web, dove ci hanno poi anche tantissime altre notizie relative al mondo della Serie C e non solo. Come vedete, il nostro sito è un contenitore che parla di calcio a 360 gradi, parliamo anche di femminile, quindi insomma trovate lì tutte le novità che riguardano Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, calcio femminile, calcio estero e ovviamente ora anche tanto mondiale, nonostante l'Italia non figuri tra le squadre che stanno partecipando alla massima competizione calcistica. Ma sono scoccate le ore 10:30, quindi io mi prendo una piccolissima pausa, torneremo a breve con la terza e ultima parte della nostra trasmissione.

Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di questo appuntamento di A Tutta C, il format di TV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. È questa la puntata che chiude la settimana, l'ultima settimana intera di giugno. Poi, come sapete, torneremo a partire da lunedì al consueto orario delle ore 9:45. Si aprirà la prossima settimana, quella che sarà segnata anche dal via del calciomercato. Calciomercato che forse per i primi tempi non regalerà colpi, è al momento tutto un po' a rilento, probabilmente anche il mondiale che si sta giocando frena il mercato di Serie A e a cascata anche tutto quello delle altre che magari attendono mosse da massima serie per poter poi sfruttare giovani prestiti, cioè sfruttare nel senso buono del termine, si intende, però dicevo prestiti, insomma movimenti e quant'altro. I giovani si vanno spesso a pescare nei vivai della Serie A, però io credo che anche qui la Serie C dovrebbe implementare maggiormente i propri vivai. C'è stata una riforma Zola che qualche frutto lo ha dato, non probabilmente quelli che ci si poteva attendere. Le parole però del vicepresidente della terza serie le abbiamo lette prima, che è su maggior aiuto anche alla federazione. Vedremo quindi quella che sarà la risposta di Mago a questa richiesta di una Lega, la Lega Pro, che comunque nel corso degli anni è stata l'unica Lega che in Italia ha provato a rinnovarsi e a rinnovare qualcosa cercando di dare il proprio contributo al sistema, che è che tutto da soli non si può fare. In Italia penso di smettere di ragionare un po' a compartimenti stagni, come spesso purtroppo accade. Deve esserci un discorso più globale, perché la Serie A non può pensare di riuscire a sopravvivere senza apporto anche dalle categorie cosiddette minori, che comunque in ogni ambito, il calcio non fa eccezione, le basi si costruiscono da basso e senza le basi non si possono avere le altezze, quindi insomma di questo dovremmo rendercene davvero molto conto. Il tecnico Giuseppe Marino, ex Triestina, ha prima fatto un lungo excursus su quelle che sono un po' le problematiche generali, anche culturali, dell'Italia e del calcio italiano. Vi invito anzi ad andare ad ascoltare il podcast per chi magari si è perso l'intervento del trainer, ma credo che nelle sue parole ci sia davvero tutto ciò che serve per, insomma, per poter dare qualcosa di più al sistema calcio. Andando invece più semplicemente alla Serie C, tre squadre che dovranno ripartire avranno un compito decisamente arduo, cioè l'Union Brescia. Il compito dell'Union Brescia è arduo non perché la proprietà non abbia ambizioni, anzi la Serie B è nel progetto triennale di questa società, nata solo una fa, era il 17 luglio del 2025, quando Giuseppe Pasini, del titolo sportivo della Feralpi, salò al defunto Brescia, che è comunque potuto ripartire dai

0: professionisti. C'è adesso Celino che vuole riattivare la matricola del suo Brescia, ma questo è un altro discorso. Dicevo, non mancano le ambizioni alla formazione del presidente Pasini, ma le rondinelle, stavo dicendo i leoni del Garda, quelli erano quelli della Feralpi, le rondinelle hanno sulle spalle il peso di una finale playoff persa anche piuttosto malamente. Non che arrivati favoriti contro Ascoli, era una partita che era aperta ad ogni risultato. Quel doppio confronto che c'è stato tra marchigiani e lombardi, tutto poteva accadere. È chiaro però che perdere un playoff pesa molto. Lo ha fatto anche piuttosto male il Brescia. Il ritorno dello scorso 7 giugno ha premiato l'Ascoli, che ha meritato quanto fatto, con un secco 3-0. E anzi, in settimana c'è stata anche la premiazione, o meglio, Tomei, il tecnico dell'Ascoli, è stato insignito della cittadinanza onoraria del capoluogo marchigiano. Ma appunto è stato l'Ascoli ad aver centrato la Serie B con il Brescia, che si deve leccare le ferite. E il Vicenza lo ha insegnato. Perdere una finale playoff può fare molto male. È servito un po' di più all'Ane per centrare la promozione in Serie B. Vediamo se il Brescia invece reagirà in modo diverso a quella che è stata la finale degli spareggi promozione. È forse la squadra che incuriosisce maggiormente proprio in quest'ottica. E allora, intanto che vado a salutarvi, vi ringrazio per essere stati con noi in questa giornata, vi auguro buon fine settimana, e ringrazio anche Giorgio Sarani in regia, il buon Giorgio, che ha montato un video proprio relativo all'Union Brescia, perché vi faccio concludere questa settimana ricordandovi poi l'appuntamento di lunedì alle ore 9.45 con quelle che sono state le parole della postgara di mister Eugenio Corini e del presidente Giuseppe Pasini, insomma di quel postgara che non ha consegnato ai lombardi la Serie B, parole dove comunque si parla anche di fiducia e ottimismo. Una fiducia e un ottimismo che io voglio investire anche in questo weekend, che spero che sarà davvero felice per tutti voi. Con A Tutta C l'appuntamento è a lunedì alle ore 9.45, questo il postgara, un postgara ormai lontano, però sempre valido, dell'Union Brescia.
1: Sicuramente si soffre, siamo andati a un passo, a qualcosa di straordinario, costruito con tanta dedizione, tanta volontà. C'è in questo momento sicuramente dolore e dispiacere. Un ringraziamento alla società, a tutti, al mio staff, a tutti i miei giocatori che veramente hanno dato il meglio, e alla città, a tutti i tifosi, perché abbiamo veramente sentito una grande spinta nell'ultimo periodo e insieme abbiamo costruito le basi per provare ad arrivare a qualcosa di straordinario. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta e dunque oggi è il giorno del dolore. Penso che si siano messe le basi, creato una mentalità di un certo tipo, un lavoro fatto con tanta passione, tanta volontà, però oggi è veramente il giorno del dolore e si fa fatica a pensare a domani.
2: Sì, come tutte le sconfitte, soprattutto in una finale, ovvio, sono sempre dolorose, però bisogna ripartire da qui, da Ascoli, per quello che abbiamo fatto nei playoff, che abbiamo fatto dei grandi playoff, ci davano tra i quattro semifinalisti, diciamo, i meno favoriti. Alla fine siamo arrivati in finale, ce la siamo giocata negli ultimi 90 minuti, a dimostrazione che non posso che fare un plauso al mister, allo staff, ai ragazzi, per quello che hanno fatto in questo playoff, ma per quello anche che hanno fatto durante il campionato. Poi merito l'Ascoli, oggi sul campo se l'è meritata, noi forse siamo mancati un po' di incisività lì davanti, però ripeto, le partite vanno anche così. Sì, riparteremo cercando ovviamente di fare un grande campionato senza passare dai playoff, chiaramente vogliamo fare un campionato da protagonista. Sì, partiamo anche con dei progetti che stiamo, diciamo così, definendo. Vorrei citarne uno che è molto importante, che è quello del centro sportivo, dove abbiamo raggiunto un accordo con Rigamonti S.p.A. e anche con i terreni agricoli, per cui sarà un centro sportivo importante o no, da Brescia, insomma, questo, ecco. E poi speriamo anche, stiamo lavorando, e la speranza è quella di portare anche l'AV, no, sulle nostre mute, no, sulle nostre maglie da calcio, già da luglio di quest'anno, perché questo è il lavoro che stiamo facendo, diciamo così, extracampo. Poi ovviamente, ripeto, per quello che riguarda la parte sportiva si riparte da qui, ma io insomma non posso che fare un plauso a tutti, a chi ha giocato, a tutti quelli che non hanno giocato, quelli che non hanno giocato, quelli che hanno lavorato dietro le quinte, che hanno creato tutte quelle condizioni per fare un grande lavoro, per portare allo stadio 40.000 persone nei playoff, per far ritornare l'orgoglio dei bresciani a vivere ancora il calcio. Insomma, io credo che dopo un anno questo comunque meritano anche di essere sottolineate come obiettivi più che centrati.
3: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
4: Tutto Juve

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Tanti temi da affrontare, naturalmente con il calciomercato in primo piano, i tanti affari possibili per le big e non solo. Ne parliamo con Luciano Bruni, ex calciatore di Verona e Fiorentina, tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao a voi, buona giornata.
0: Volevo subito sentire il tuo parere a proposito del rilancio del nostro calcio. Il nuovo presidente federale è Malagò, secondo te ci potrà essere davvero una svolta? È chiaro che poi bisognerà vedere quali saranno le scelte del direttore tecnico, del commissario tecnico, però ecco, è la figura giusta secondo te per ripartire, per rilanciare il nostro calcio?
1: Ma guarda, credo di sì, anche perché le alternative secondo me non convincono. Malagò è una persona molto distinta, molto capace, che ha fatto bene questi anni, anche se in altri sport, diciamo così, per cui, però credo che non sia una cosa facile per lui, ma neanche che questa rifondazione, questa, diciamo, ritornare ai vecchi albori sia una cosa immediata, ci vorrà del tempo, visto e considerato che insomma l'impresa sarà molto ma molto difficile.
0: Eh sì, ci vorrà del tempo, però bisogna anche fare in fretta, no?
1: Lo so, bisogna fare in fretta, ma non è facile fare le cose in fretta, a volte si rischia di farle male, ci vuole oculatezza, ci vuole anche pazienza, perché non si può, è difficile perché noi ormai siamo proprio sul fondo del barile, diciamo così, per cui ritornarci uno non è una cosa semplice. Ovviamente le competenze ci sono, bisogna anche, secondo me, cercare di portare nuova energia e nuovi personaggi che hanno fatto calcio. Uno su tutti, secondo me, potrebbe essere Maldini, portarlo in federazione come diciamo personaggio calcistico e competenza calcistica.
0: Diciamo. Sì, la competenza al centro di tutto è quello che serve.
1: Esatto, credo proprio di sì.
0: Ecco, guardando i mondiali invece, cosa ti ha impressionato, cosa ti ha colpito, cos'è che ti ha sorpreso, se ti ha sorpreso qualcosa?
1: Ma sorpreso in positivo che tutti giocano a calcio, anche le squadre quelle meno accreditate giocano, divertono, cosa che noi in Italia cose del genere non le vediamo, anzi è abbastanza noioso il nostro calcio, e questo mondiale ci deve far riflettere, perché stiamo vedendo delle cose importanti, ma non solo a livello tecnico, soprattutto a livello di

0: velocità di gioco, di fisicità, di un po' di tutto. Mi sembra che noi siamo tornati indietro di 30 anni, anche 40.
1: Adesso i giocatori sono più preparati, sono più abituati a giocare a certi ritmi, i giocatori delle altre nazionali, non quelli che giocano in Italia, naturalmente.
0: Ma per quello che si è visto dobbiamo dedurre questo, ma non solo, ti ripeto, anche a livello tecnico ci sono squadre che non ti aspetti che giochino in questa maniera. Questo mondiale forse è uno tra i più divertenti visti, anzi ti dirò, le squadre che magari tipo Brasile sì hanno vinto, però non hanno entusiasmato come il Marocco, come... E poi ci potrebbero essere anche novità. Io avevo pronosticato la Norvegia come vista contro l'Italia, una squadra difficile da affrontare. Si sta rivelando anche una squadra tosta, soprattutto a livello caratteriale, a livello fisico, ma tante altre, anche le squadre africane, l'Egitto, il Messico, cioè sono divertenti a vederle, dai.
1: Ci sono nuove frontiere del calcio, insomma, che si affacciano e possono dire la loro.
0: Assolutamente sì, ma lo stiamo vedendo, partita dopo partita, questo è un dato di fatto e ti ripeto, è un mondiale divertente.
1: Tornando invece alla nostra Serie A, la Juventus è ripartita da Carnevali, una figura, prima parlavamo di competenza e lui ne ha davvero tanta, una grande esperienza accumulata con il Sassuolo e soprattutto una figura che ha fatto dell'equilibrio anche una delle sue caratteristiche migliori, della saggezza, una persona che ha fatto anche dell'eleganza uno dei suoi tratti distintivi. Cosa ne pensi?
0: Beh, è un profilo che mi piace, mi è sempre piaciuto anche, ovviamente anche quando era a Sassuolo, mi sembra una persona seria, corretta e con competenze, l'ha dimostrata a Sassuolo facendogli una provinciale, perché Sassuolo, lo sappiamo, è una piccola cittadina, ha fatto cose grandi e adesso diciamo che dopo tutta questa gavetta è approdata alla Juventus come merita a lui, perché dopo tutto questo lavoro fatto... Questo è un premio al suo lavoro. Sicuramente andare alla Juve per lui è una cosa bella, ma sono sicuro che farà bene.
1: Con Spalletti, secondo te, forma un binomio interessante, binomio giusto? Del resto, Spalletti con Lì aveva dimostrato di non aver trovato grande feeling. Ecco, invece, questa coppia potrebbe essere quella giusta per costruire la nuova squadra e per andare avanti nel corso della stagione, seguendo una strada ben delineata.
0: Beh, sicuramente poi dipende, le opportunità di mercato non sono facili da portare avanti, però insomma questo duo non mi dispiace, ti ripeto, poi ovviamente Carnevali è una persona saggia, una persona con competenze, Spalletti è un allenatore navigato con grande esperienza, potrebbero essere veramente complementari, diciamo così, l'uno con l'altro.
1: E dalla Fiorentina invece cosa ti aspetti? Perché c'è stata fino a questo momento una rivoluzione che ha riguardato soprattutto alcune cariche dirigenziali con Paratici che ha voluto portare all'interno del club figure che comunque meritano, secondo il suo parere, la sua fiducia. Adesso ci si aspetta che possa essere costruita la squadra.
0: Beh, non lo so, intanto ovviamente l'importante è che il campionato sia finito nel miglior dei modi, perché la paura, diciamo, nella prima parte dell'anno è stata tanta, ma soprattutto per i tifosi. È ovvio che questa esperienza deve far riflettere, deve far capire dove sono stati fatti degli errori per ripartire. Poi ovviamente bisognerà intervenire sul mercato. E basta, non è che, e anche qua non è facile perché ovviamente oggigiorno si leggono delle cifre assurde, vedi l'affare Palestra che ha fatto mezzo campionato e viene venduto a quasi 60 milioni di euro e a lui un contratto di 5 anni, 6 anni, non so, ora 5 milioni, cioè beati loro, sì, per l'amor di Dio, però è una roba assurda proprio. Io sentivo ieri Ciccio Graziani a Radio Sportiva, che ovviamente anche lui era condivideva questo pensiero, no? Ormai

0: Il calcio è diventato una roba assurda perché, voglio dire, io per guadagnarmi un premio ho dovuto fare 20 partite nel 78 prima di prendere un premio che preso poi col Catanzaro di Ranieri e prendevo 100.000 lire al mese più 20 perché lavoravo in sede da centralinista e dopo due mezzi campionati da 15 euro presi 700.000 lire. Adesso mi viene a
1: Eh
0: ridere
1: sì.
0: che subito dopo 15 partite, 20 partite, sì, bravo, tutto quello che vuoi, ma andare a prendere 6 milioni per 6, per 5 anni è una roba assurda, proprio il calcio è proprio una roba bruttissima adesso. Bruttissima, ma io
1: Strano,
0: sono
1: molto
0: contento
1: strano,
0: per
1: sì.
0: loro,
1: Certo.
0: non è che parlo da invidioso, perché beati loro, dico.
1: Quando hai vinto lo
0: Abbiamo
1: scudetto,
0: sbagliato
1: quando hai vinto
0: epoca.
1: lo scudetto con il Verona, invece quanti soldi hai preso? Ora, senza farti conti in tasca, però
0: Ma io
1: all'inizio.
0: non ho segreti, prendevo 45 milioni all'anno, ne ho guadagnati di premi, ma non sono quelle cifre lì assolutamente. Ma dicono, ma no, nell'85, no, no, io vorrei giocare ora,
1: Certo.
0: assolutamente.
1: E sarebbe anche magari più semplice, tra virgolette, vincere lo scudetto per te andando magari in qualche
0: No,
1: squadra di buon
0: quello no.
1: livello, viste le tue caratteristiche
0: Ah,
1: tecniche, le
0: vabbè.
1: tue qualità.
0: Non sarebbe facile vincere in una squadra come il
1: No,
0: Verona, però
1: certo.
0: ovviamente
1: No,
0: nelle
1: per te,
0: altre
1: per le tue
0: squadre.
1: caratteristiche tecniche, le tue qualità tecniche, magari potresti aspirare a delle squadre importanti con cui vincere lo scudetto.
0: Ma magari questo non si può sapere, questo non si può sapere. Però ovviamente chi lo sa, chi lo sa. Bisognerebbe rinascere in questi tempi.
1: Comunque, insomma, resta l'impresa, al di là delle questioni economiche, quell'impresa compiuta
0: Vabbè,
1: con il
0: quello
1: Verona
0: sì,
1: resta nella
0: quello sì.
1: storia, ecco, va oltre qualsiasi tipo di discorso economico o di
0: Assolutamente
1: altro
0: sì,
1: genere, ecco.
0: sono d'accordo perché noi rimarremo sempre nella storia e saremo sempre amati da Verona città in maniera incredibile. Questo tutte le volte che andiamo là, che capita, ce lo fanno sempre, ce lo riconoscono, ce lo mostrano sempre questo affetto.
1: Tra l'altro, visto che stiamo parlando di Verona e del Verona, il Verona riparte in Serie B con Baroni come allenatore, scelta giusta secondo te?
0: Ma Baroni è già stato lì, conosce l'ambiente, a volte si fanno anche delle scelte di cuore, no? E credo che sia stato anche quello, ritornare a Verona, città dove ovviamente si sta bene a lavorare come allenatore soprattutto, e per cui credo che abbia fatto bene. Sì, è vero, è sceso di categoria, ma è sceso di categoria nel Verona, voglio dire, non è che... È una città qualsiasi e molto probabilmente lui c'è stato così bene che ha voluto tornare.
1: Eh sì, insomma, certo, ha ottenuto anche grandi risultati, quindi evidentemente vuol provare a ripetersi. Parlavamo della
0: No,
1: Fiorentina.
0: diciamo che ha fatto dei miracoli, visto e considerato che sempre a stagione iniziata gli
1: Sì,
0: vendevano i
1: gli
0: migliori
1: hanno praticamente
0: giocatori.
1: azzerato la squadra, sì, gliel'hanno rifatta nuova,
0: Esatto,
1: sì.
0: esatto.
1: Cosa pensi comunque a proposito della possibilità della Fiorentina di puntare su una spina dorsale ben definita, quella formata da De Gea, Fagioli e Ken? C'è la possibilità, ecco, di ritenere questi giocatori dei punti di forza?
0: Questi dovrebbero essere punti fermi, però sai benissimo che quando si presentano con offerte irrinunciabili, tutti sono vendibili e tutti sono cedibili, diciamo così. L'importante è che la società abbia le idee chiare, che riparta da un'ossatura.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Seiecom Entrapcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. manufatti ferroviari con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Secom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
4: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
6: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Perché ci piace monumenti. Ci si va perché ci pagano tanto, se no non ci si va. O no?
1: Sì, sì, certo, è la componente economica, è fondamentale.
0: Vai lì, ti fai 2 anni, ti prendi un sacco di soldi, poi ritorni in Italia. Che devi fare?
1: Certo, però magari il Milan poteva essere una soluzione, il Milan magari in una situazione societaria diversa poteva essere una soluzione interessante.
0: Ma comunque sia, la Juve va a guadagnare molto di più.
1: Sì, sì, certo.
0: Come ha fatto Mancini quando ha lasciato la nazionale, uguale.
1: Sì, sì, certo, non c'è dubbio. Infatti adesso che vorrebbe tornare in nazionale sembra che ci sia stato un vero per riaverlo sulla panchina della nostra nazionale.
0: Adesso vorrebbe, è normale, avrebbe se tu voluto, lasci la moglie per un'altra e poi vuoi tornare a casa e fate i cavoli tuoi di qui e di là e poi la moglie non è che ti...
1: ti lascia per la strada la moglie.
0: No, non è che ti apre le braccia e... ti fai entrare in casa.
1: Ci devi pensare bene all'inizio, insomma.
0: Infatti. Però voglio dire, non è che è andato là per le noccioline, no?
1: No, assolutamente. No.
0: Possono star bene 25 generazioni.
1: Certo, no? Io facevo più un discorso di carriera, non che sia andato in un paese dove si fa un discorso di
0: appartenenza e di altro, voglio dire, Mancini è proprio l'ultimo che io non prenderei se si fa un discorso del genere, perché voglio dire, mi lasci la nazionale in quel momento lì difficile e poi vuoi tornare, no? Non credo che sia ammissibile o bello, non lo so.
1: È vero. Luciano, grazie per il tuo intervento.
0: No, dicevo, in un'ipotetica votazione fra lui e Conte è normale che vince Conte.
1: Sì, sì, infatti in questo momento sembra essere Conte il preferito. Grazie Luciano per il tuo intervento.
0: Ciao Lorenzo.
1: A presto, grazie.
0: Ciao a tutti. Ciao.
1: E siamo così arrivati, dopo questa chiacchierata con Luciano Bruni, alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Storie di Calcio. Ed è un po' di settimane che incrociamo le storie di grandi campioni del campionato italiano, grandi storie di calcio con protagonisti illustri, le incrociamo anche al mondo giornalistico, ovvero al mondo dei tanti colleghi che hanno incrociato le grandi storie dei campioni. Oggi, dopo avervi raccontato Maradona, Carlo Ancelotti con Daniele Garbo, raccontiamo una storia particolare, quella di Aldo Serena, incrociandola anche a quella che è stata la grande, la grande carriera del collega Franco Vanni. Questa è la storia di calcio, un po' un ritratto a 360 gradi di Aldo Serena. Sì, perché ci sono campioni che diventano leggende per i trofei che vincono e poi ce ne sono altri che, guardandosi indietro, finiscono per raccontare molto di più. Uno spogliatoio, un'epoca, un modo di vivere il calcio che oggi sembra appartenere a un altro mondo. Questo è il ritratto di Aldo Serena, una storia che racconteremo insieme al giornalista Franco Vanni, prendendo spunto dal libro I miei colpi di testa. Un racconto che non parla soltanto di gol e vittorie, ma anche di un ragazzo timido e riservato che si ritrova improvvisamente dentro il calcio più grande del mondo, perché Aldo Serena non è il classico fenomeno che da bambino sa già di essere destinato alla gloria. La sua è una crescita fatta di dubbi, di cambiamenti, di continue ripartenze. Dal Monte Belluna alle grandi del calcio italiano, in un'epoca in cui spesso erano le società a decidere il destino dei giocatori e le valigie si preparavano più in fretta dei progetti. Eppure, stagione dopo stagione, Serena riesce a costruire qualcosa di straordinario, attraversa città, maglie, rivalità storiche, senza perdere se stesso. E mentre il calcio italiano vive la sua età dell'oro, lui si ritrova al centro di un mondo irripetibile, quello degli anni 80 e 90, il campionato più bello del pianeta, gli stadi più pieni ogni domenica, le coppe europee, i grandi derby, gli spogliatoi popolati da campioni che oggi sembrano personaggi di un romanzo: Platini, Zico, Falcao, Matthäus, Van Basten, Baggio, nomi che hanno contribuito a rendere la nostra Serie A il punto di riferimento del calcio mondiale. Ma oggi non parleremo soltanto del centravanti che ha vinto 3 scudetti con 3 squadre diverse, parleremo soprattutto dell'uomo che ha vissuto tutto questo dall'interno, delle amicizie, delle paure, delle rivalità, delle sconfitte che insegnano più delle vittorie, e di un calcio che sapeva essere durissimo ma anche profondamente umano, perché la storia di Aldo Serena è molto più della storia di un bomber. È raccolto di una generazione, di un'Italia che la domenica si fermava davanti alla televisione, e di un calcio che forse non tornerà più, ma che continua a vivere nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di raccontarlo e di chi lo ha vissuto da protagonista, proprio come Franco Vanni, che tra poco ci aiuterà a disegnare un ritratto, una storia di calcio, quella di Aldo Serena. Franco, grazie per essere qui con noi a TMV Radio, grazie per essere qui con noi a Storia di Calcio. Ciao Franco.
2: Ciao, eccomi, grazie a te.
1: Allora, hai scritto un bellissimo libro che appunto ho citato nella nostra intro, I miei colpi di testa, un racconto proprio che ci restituisce, no, in una cornice, quello che è stato Aldo Serena. La prima domanda che ti faccio è: come ti sei avvicinato ad Aldo, alla sua incredibile storia di calcio? Parliamo anche un po', insomma, di te bambino che cresce attraverso questo mito e questo incredibile personaggio. Franco, cos'è per te Aldo Serena?
2: Aldo Serena, per il primo ricordo che ne ho, ed ero veramente piccolo perché avevo 6 anni, mio nonno aveva una casa alla Pinetina dove si allena l'Inter. La Pinetina è anche un complesso residenziale legato al golf, nessuno di noi ha mai giocato a golf in famiglia, mio nonno tantomeno, però aveva preso per gli anni della vecchiaia, per chiamare le cose con il loro nome, questa casa alla Pinetina dove stava bel tranquillo con mia nonna. E quello era un altro calcio, c'era la possibilità di andare a vedere i campioni che si allenavano, se li si aspettava ai cancelli non scappavano a 80 all'ora in Lamborghini, ma si fermavano a chiacchierare. E io ricordo nitido, dico, quando ero bambino e andavamo a vedere gli allenamenti dell'Inter, che erano lì appunto vicino a casa di mio nonno, erano tutti gentili, ma Aldo un po' di più. Io mi ricordo proprio questa, aveva una gentilezza spontanea, molto bella, cioè era accogliente, per usare la parola corretta. E

insomma, era al di là delle performance in campo, poi quello lì l'Inter vinse lo scudetto di record 88-89, però devo dire che era proprio quello che tu

0: Sono molto sensibili alla gentilezza, lo vedo anche con i miei figli. Il mio primo si chiama Giorgio come il suo. E quando mi sono trovato tanti anni dopo a passare dalla cronaca nera e giudiziaria allo sport, una delle prime cose che ho voluto fare è stato proporre al mio capo un'intervista ad Aldo Serena. Abbiamo fatto questa lunga intervista in cui ho trovato conferma del bene che pensavo di Aldo, ma con gli interessi, nel senso che mi immaginavo una persona eccezionale, avendolo visto giocare a pallone, avendo goduto delle sue telecronache con Piccinini soprattutto, ma anche con tutti gli altri telecronisti a cui si è associato negli anni. E abbiamo avuto poi questa intervista, a cui sono molto molto affezionato. E mentre scrivevo l'intervista ho proprio pensato, ma questa intervista dovrebbe assolutamente diventare un libro. La difficoltà di scrivere un libro su Aldo Serena è che Aldo Serena è già molto bravo a scrivere da solo, è molto bravo a raccontare e a raccontarsi da solo. Quindi non è il caso del dire faccio un'intervista a uno sportivo che è forte con i piedi, con la racchetta, insomma, però poi davanti alla pagina bianca del computer si trova in difficoltà. Cioè, Aldo aveva scritto tantissimi diari, tante pagine di diario scritte veramente bene, ma veramente bene, che necessitavano solo di essere, diciamo, riprocessate in formato libro, però il racconto è tutto suo, nel senso che se Aldo, oltre ad avere una buonissima tecnica di racconto, e chiunque abbia sentito una sua telecronaca lo sa, e anche altre due caratteristiche che lo rendono un buon narratore. Prima di tutto legge tanto, lui è un cliente affezionato della libreria Zanetti di Montebelluna, che è una bella libreria che c'è nella città di origine di Aldo. E chiunque voglia scrivere deve prima aver letto molto. Ecco, Aldo ha letto molto e legge molto. E la seconda cosa è che è onesto con se stesso. Questo, secondo me, è molto evidente a chiunque lo veda anche solo parlare adesso in televisione su Sky. Cioè, dice quel che pensa e pensa quel che dice. L'altra enorme forza di Aldo, è di non temere di mostrare le proprie fragilità. Che poi è un po' quello che la serie TV Ted Lasso aveva, in maniera ovviamente più romanzesca, no? Aveva fatto innamorare milioni di spettatori in tutto il mondo. Cioè l'idea che dietro al campione, dietro all'eroe, dietro all'uomo capace di vincere lo scudetto con tre maglie diverse, possa esserci una persona che non si fa problemi ad ammettere anche i suoi momenti di dubbio, i suoi momenti di difficoltà. Ecco, tutte queste cose insieme fanno sì che scrivere un libro con Aldo Serena sia stata un'esperienza bellissima, bellissima, però al tempo stesso un po' complessa, perché fra me e lui chi fosse lo scrittore non era del tutto chiaro, nel senso
1: Senti
0: che Aldo è proprio bravo.
1: Franco, tornando a quegli anni, così ci ricostruisci un po' che calcio era e che Inter era, quegli anni in cui andavi a casa dei nonni vicino alla Pinetina, aspettavi i calciatori, se ci sono dei momenti particolari che ti ricordi, così ricostruiamo anche l'Italia calcistica, ma soprattutto quell'Inter che di nomi illustri, oltre ad Aldo, e compreso Aldo, ne aveva parecchi. Cosa ricordi di quegli anni abbinati a quell'Inter?
0: Ma ricordo proprio il fatto che i calciatori, che erano delle superstar in Serie A più di adesso, nel senso che Aldo Serena vince la classifica di capocannoniere in un anno in cui in Serie A c'erano Maradona e Van Basten. Ok, quindi avrebbe avuto tutto il diritto di, diciamo, di camminare a una spanna da terra. E invece lui ha molto più di una spalla da spanna da terra, si elevava quando si trattava di staccare di testa, gesto atletico in cui è stato un assoluto fuoriclasse. Però poi, quando lo avevi lì, era veramente un ragazzo semplice, semplice nel senso buono, perché poi nell'aggettivo semplice stanno tante cose che si somigliano poco fra loro, perché quando parliamo di una persona semplice, si può immaginare anche una certa grettezza. Aldo è una persona complicatissima, nel senso che pensa tanto tanto, e secondo me il fatto che la sua autobiografia si chiami I miei colpi di testa è carino, perché dice due cose: dice ero forte a incornare quando mi facevano un bel cross, però dice anche che insomma è quella testa intesa come organo pensante del corpo che sono andato avanti. E quello che mi ricordo è proprio la grande disponibilità con dei bambini che erano lì a chiedere niente, a chiedere un sorriso, a chiedere un autografo. Io di quell'Inter ricordo anche una cosa che, col senno di poi, mi fa

0: riflettere, che era la festa Scudetto. Io ho visto Milano, vivendo Milano, capita abbastanza spesso che il Milano l'Inter a un certo punto festeggino qualcosa in strada. E io ricordo tanto la festa Scudetto dell'Inter, ma anche le feste Scudetto del Milan di quegli anni, come dei momenti gioiosi, ma tutto sommato contenuti. Cioè la festa Scudetto, e Aldo lo racconta bene nel libro, anche per loro calciatori. Era andiamo tutti insieme nel club di Pellegrini, poi facciamo un giretto per la città, un po' sparpagliati, chi vuole fa un giro e poi tutti a nanna. Adesso, visto che nel calcio tutto costa, perché costa l'abbonamento in TV, stracostano i posti allo stadio, un po' meno gli abbonamenti, ma i biglietti singoli costano tantissimo, costa parecchio tutto quello che riguarda i prodotti, i kit d'allenamento, le divise. Cioè, diciamo, il momento della celebrazione rimane per una famiglia l'ultima cosa gratis del calcio, visto che se vai davanti ai cancelli dei centri di allenamento, vale per tutti i grandi club, di fatto vedi passare delle auto con i vetri oscurati, se qualcuno si ferma lo fa per mera cortesia. Al tempo c'era un rapporto molto più, diciamo, osmotico, no? Di passaggio da una parte all'altra, fra il mondo del tifo e il mondo della squadra. Quindi se i bambini volevano andare a mangiare al ristorante, mi sembra si chiamasse, posso sbagliare, Cucchiaio di Legno, un ristorante c'era lì da Piano Gentile, e i tifosi prendevano un tavolo e c'era buona probabilità di trovarsi di fianco i calciatori. Ecco, adesso è tutto più complicato, e quando ci si trova a festeggiare in strada, tutto il popolo di quella squadra lì si accalca intorno al bus scoperto. Perché? Perché è l'ultimo momento che abbiamo di c'è cioè, chi ha il tifoso di contatto con la squadra. Al tempo era tutto molto più vicino, tutto più piccolo, ma anche più grande, però, nel senso che poi quella serie lì insegnava il calcio al mondo. Un grande amico di Aldo, che è Nicola Berti, fortissimi insieme in campo e amici fuori dal campo, diceva in un'intervista che quando andò al Tottenham trovò che in Premier League erano un po' scarsini. Pensa a questa frase detta adesso. Quindi avevamo i supereroi del calcio mondiale, ma che supereroi nelle pose non erano, nel senso che erano persone, limitatamente al fatto che poi dovevano scendere in campo a giocare, lì non gli si può dare fastidio, però erano persone raggiungibili. E secondo me, di questa vicinanza umana, i calciatori della generazione di Aldo, e Aldo in particolare, hanno molto giovato, nel senso che, tranne probabilmente rari esempi che però non mi vengono in mente, hanno una visione di sé come di persone fra le persone, non come supereroi nell'Empireo, nell'Olimpo, su un piedistallo. E secondo me questa cosa qua ha fatto tanto bene alla generazione che è la mia, e probabilmente forse ancora più a quelle precedenti, ma di quelle ho solo sentito i racconti e letto qualcosa, che sono avvicinati nel calcio negli anni in cui la Serie A era quella meraviglia che abbiamo visto tutti.
1: Sì, stupendo. Per quanto riguarda invece, così spieghiamo anche un po' la copertina, hai giustamente detto, insomma, i miei colpi di testa. E poi tra i derby, tra, insomma, tutto quanto quello che, vediamo anche in copertina, c'è anche un attaccante con la valigia. Spieghiamo anche ai più giovani perché veniva definito così Aldo Serena.
0: Perché prima della sentenza Bosman, i calciatori non erano pienamente, o potremmo dire non erano, e fermarci qui, registi della propria carriera, nel senso che le squadre che ne detenevano il cartellino potevano spostarli più o meno a piacimento. Cioè, c'era chiaramente un piccolo margine di manovra, per cui insomma in qualche misura col calciatore si parlava, però Aldo Serena è stato per tanti anni mandato, questa è la parola giusta, dall'Inter a giocare in altri club. E la cosa particolare è che ha fatto benissimo ovunque, nel senso che è l'unico calciatore italiano ad avere giocato i derby di Milano e Torino con tutte e quattro le casacche. Per dire, era proprio, cioè, se ci sono dei giocatori oggi che sono molto in controllo quando si tratta di decidere le proprie traiettorie di carriera, i propri trasferimenti, Aldo era l'esempio del calciatore stoico. Diciamo, lo stoicismo in filosofia si basava sul principio che la felicità sta nel desiderare ciò che accade, cioè mi è successa una cosa, me la faccio piacere. E Aldo è riuscito nella sua carriera non solo a innamorarsi di ogni piazza in cui ha giocato, ma anche di far innamorare i tifosi. E anche il posto in cui è andato via nella maniera più truculenta, che è stato Torino, perché passare dal Torino alla Juventus, ovviamente è un passaggio non banale, ha dimostrato però.

0: l'enorme amore che i tifosi del Torino avevano, del Toro avevano nei suoi confronti, che poi ovviamente come tutti i grandi amori quando finiscono producono grandi emozioni anche di senso contrario. Però Aldo è proprio l'esempio di come un giocatore in un calcio in cui i presidenti erano ancora i padroni del circo, non i calciatori, i loro procuratori, si è riuscito però a lasciare un segno anche dal punto di vista umano nelle piazze che ha visitato. Una cosa che mi fa molto piacere di aver fatto questo libro con Aldo è che ho avuto la possibilità di raccontare insieme a lui il libro in chat live di tifosi o diciamo giornalisti pienamente dedicati di squadre diverse. Ricordo, era stata molto piacevole quella di Juventus da Massimo Zampini, e tutti lo amano. Tutti lo amano e Aldo veramente rappresenta un'epoca del calcio in cui il calciatore era ancora molto un lavoratore. Questo secondo me è il punto. Lavoratore che lui è stato veramente anche prima del pallone, perché da ragazzino, veramente molto molto giovane, nell'azienda che si chiamava Monte Bianco, ma era a Belluna, quindi dall'altra parte dell'arco alpino in cui lavoravano suo papà e suo zio, aveva imparato insomma, come si fa a lavorare la pelle per tirarne fuori dei buoni scarponi da montagna. Quindi, come tantissimi ragazzini del Veneto di allora, ma in realtà ancora di adesso, in Veneto ci sono alcune degli istituti professionali migliori del mondo. Lui si è portato dietro per ragioni familiari e per ragioni di approccio, proprio quella mentalità e quell'applicazione da lavoratore che anche nel calcio funzionava così bene, prima che i calciatori somigliassero più alle rock star, anche se Aldo però ha sempre apprezzato e anche emulato, ad esempio nelle basette, racconta, le figure di calciatori irraggiungibili, cioè un po' ribelli come Best. E poi l'altra cosa bella di Aldo è che racconta i rapporti con i suoi compagni, ponendosi sempre nella posizione di chi ha da guardare, imparare, stimare. Penso come parla di Platini è bellissimo, cioè, ne parla sì come di un compagno di squadra, ma ne parla anche come di un idolo. E, insomma, veramente nella capacità di Aldo di vedere tutto come una grande scuola, secondo me c'è qualcosa di fortemente istruttivo. Infatti, secondo me l'autobiografia di Aldo è un buon libro per chi non solo nel calcio, ma in qualsiasi cosa si trova nell'età dell'adolescenza o subito dopo e vuole capire come rapportarsi in maniera costruttiva al suo sogno.
1: Senti Franco, prima di cambiare argomento e di farvi vedere anche una sorpresa, c'è qualche episodio particolare, divertente, che ci vuoi spoilerare del libro, magari il rapporto con un compagno, una cosa, un aneddoto? So che non si dovrebbe fare nella presentazione di un libro, però regalacelo, dai.
0: Ma sì, ma non è un giallo, quindi si può dire benissimo.
1: Esatto.
0: Allora, c'è un episodio che Aldo Serena racconta di Platini, molto carino, per cui trovandoselo come avversario, a un certo punto Serena si illuse di potergli togliere il pallone con una certa facilità. E Platini gli fece un tunnel, dopodiché lo guardò e gli disse: "Ragazzo, chiudi le jambe" in italo-francese, e Aldo ha detto: "Da lì ho deciso dove dargli una bella ranzata di quelle che si potevano dare nel calcio prima del VAR", ma che dopodiché aveva trovato così simpatica quella reazione e così luminosa la classe in campo di Platini che aveva rinunciato all'idea di prendersi la sua piccola vendetta nel corso della partita. Cosa buona, perché poi se l'è trovato nella stessa squadra.
1: Fantastico, stupendo. Allora, abbiamo chiesto, caro Franco, a Aldo Serena di regalarci il suo punto di vista. Abbiamo chiesto, Aldo, ci puoi raccontare e puoi raccontare ai giovani che ci ascoltano cosa significa, che cosa deve insegnare la storia di calcio di Aldo Serena? Ecco cosa ci ha risposto.
2: La mia storia del calcio insegna che bisogna sempre avere fiducia, avere coraggio nelle scelte, sostenerle, avere disponibilità agli altri. Poi chi fa un gioco di squadra è fortunato perché ne trarrà giovamento anche nella vita post-attività, avendo stimolato l'empatia, avendo stimolato la capacità di capire gli altri, di mettersi in gioco, di far di farsi conoscere. E quindi il calcio è un grande veicolo di aiuto personale e aiuto collettivo. Quindi giocate e divertitevi.
1: E noi dobbiamo ringraziare ovviamente Aldo per questa testimonianza che va a mettere il punto sulla sua fantastica storia di calcio. Franco, però veniamo ad un'altra storia di calcio che però questa è ancora tutta da leggere e da scoprire, perché si tratta del tuo ultimo romanzo ed è insomma una particolarità molto molto bella, perché qui si tratta chiaramente di un giallo. Ve lo facciamo vedere, eccolo qui, Morte e Miracoli del numero 3, la nuova indagine di Steno Molteni, scritto da Franco Vanni, l'ultima opera. Eccola qua, Franco, ce la vuoi presentare? Perché insomma, da un libro a un altro ovviamente si parla di generi diversi, di storie diverse. Qui ovviamente non ci puoi spoilerare nulla, perché di giallo si tratta, però ci puoi raccontare insomma a grandi linee cosa potremo leggere, cosa potremo trovare in edicola, Franco.
0: Grazie, sì, è un libro a cui tengo moltissimo, è un giallo ambientato nel mondo del calcio e ci ho impiegato un po' di tempo a scriverlo. Un tempo facevo un romanzo l'anno, adesso ci ho messo un po' di più, perché fra i figli, le trasferte, insomma mi ha preso un po' di tempo. E comincia con un giovane calciatore africano che sta per fare la grande svolta di carriera, dai dilettanti al Como, che nel mio romanzo viene raccontato nel momento in cui è in Serie B ancora. Viene investito da un'auto, si capisce subito che non si tratta di un incidente, perché muore a pagina 5, quindi se no sarebbe venuto un romanzo cortissimo, e da lì parte un'indagine in tutto il, diciamo, retroscena, in tutto dietro le quinte del grande calcio che ho conosciuto in questi anni. Quindi il mondo dei procuratori, il mondo degli ultra, il mondo dei calciatori, che poi spesso così dorato non è, perché stiamo sempre parlando di ragazzi con le loro ambizioni, le loro sofferenze, le loro difficoltà. E a indagare è il mio protagonista seriale, che si chiama Steno Molteni, che è un giornalista che, come è successo a me, di solito si occupava di cronaca nera, ma viene catapultato nel mondo del pallone. E questa è la storia. Il primo seme di questo libro è nato perché, andando alla Pinetina come cronista di Repubblica al seguito dell'Inter, mi capita ancora di passare davanti a diversi campi di squadre di dilettanti, e il contrasto fra questi campi in erba sintetica con piccole e vecchie tribune di cemento dall'aspetto un po' sovietico e le auto utilitarie parcheggiate nel piazzale, e la Pinetina invece, che è un centro d'allenamento di eccellenza con i calciatori che escono con le loro fuoriserie, ecco, questo contrasto mi è sembrato subito un potente motore narrativo. Ho voluto partire da lì, e poi lì ho messo tante cose, ci ho messo Milano, ci ho messo Como, ci ho messo la provincia di Como, ci ho messo un po' di thriller, diciamo, e insomma così è nato il libro, e spero che finisca nelle vostre mani e che vi piaccia anche.
1: E ce lo auguriamo e ne siamo convinti, caro Franco, perché abbiamo raccontato due libri diversi, ma due libri al tempo stesso molto interessanti. Franco, non posso far altro che ringraziarti per la disponibilità e per aver condiviso con noi le tue opere, ma soprattutto il ritratto del grandissimo Aldo Serena.
0: Grazie a te, è stato un piacere, e la cosa bella di fare il giornalista è che spesso ti capita non solo di poter conoscere i tuoi idoli, ma anche di diventarci amico, che è veramente il massimo.
1: Sono d'accordo. Franco, grazie, un grande abbraccio. Grazie infinite a Franco Vanni.
0: Buongiorno.
1: Non mi resta altro che ringraziarvi e darvi appuntamento con Francesco Tringali alla prossima Storia di Calcio.
3: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Io ho avuto il piacere di conoscere Maldini tanti anni fa, sia da avversario sia per aver passato un breve periodo quando abbiamo fatto i campionati del mondo militare, e non posso altro che spendere parole per una persona che è super partes. Il suo lavoro poi, ma proprio il suo lavoro fatto al Milan, ne ha determinato le qualità sia professionali che umane.
2: Poi uno dice: la casa è crollata, la dobbiamo ricostruire, ricostruiamola moderna anziché ricostruirla uguale a quella che è crollata. È, come avete detto voi, un sentiero stretto, è molto complicato trovare un punto di incontro fra le due teorie. Forse la figura di Roberto Mancini è quella un pochino più azzeccata.
3: Signor Mancini riesce sempre ad avere credibilità, io non capisco perché. Hai voltato le spalle a un paese e te ne sei andato a prendere i miliardi in Arabia Saudita, ma cosa stiamo dicendo?
4: Subentrano due cose per quanto riguarda il Como: la bravura di Ludi, che ha dimostrato di non essere un dirigente banale, ha dimostrato di essere una spanna anche sopra diversi suoi colleghi, e poi due fattori secondo me nel Como: rimanendo comunque giochi la Champions il prossimo anno da protagonista titolare, e poi Fabregas.
5: Tutto passa, o molto passa, dalla valutazione di Mourinho, perché il Real ha talmente tanti campioni, talmente tanti giocatori che si può incartare da solo. Quindi io credo che Mourinho, proprio per una gestione più agevole dello spogliatoio, farà comunque delle scelte ovviamente basate su criteri tecnici, ma anche su da un punto di vista di gestibilità dello spogliatoio. Ecco che allora, dove Mourinho faccia presente che Pass non rientra almeno per quest'anno nel discorso del Real, allora possa essere prestato piuttosto che ceduto, si possono aprire degli scenari diversi.
2: Maracanà!
6: Buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio e ben ritrovati, un saluto da Marco Piccari
8: e Lucio Marinucci. Buon pomeriggio,
7: ciao
8: Marco.
7: Lucio, ciao Lucio, ciao, ben trovato, ben trovato.
8: Ah, siamo sì, già siamo, in tema,
7: eh. Beh, ci siamo stasera
8: alle 21.
7: Stasera alle 21 c'è una bellissima sfida, c'è sì, un confronto sì. tra Francia e Norvegia, ma soprattutto tra due straordinari attaccanti, da una parte Mbappé, dall'altra
8: sfida
7: Haaland,
8: nella sfida.
7: Sfida nella sfida, meravigliosa, ne parleremo oggi, perché insomma non è che possiamo esimerci, dobbiamo capire chi preferiscono come attaccante.
8: Entrambi hanno fatto benissimo finora in questo mondiale, sono trascinatori di Francia
7: e
8: Norvegia.
7: Grandissimi, sono due grandissimi, entrambi, poi è chiaro che la preferenza si può spostare assolutamente su uno dei due, perché poi uno può piacere di più rispetto all'altro, no? Quindi ne parliamo, così come di tante altre cose, perché insomma qui ragazzi, Palestra, che insomma ormai l'abbiamo salutato, ha fatto la sua scelta
8: già a Londra,
7: che ha diviso tantissimo questa scelta di Palestra. Ho visto che chi ha detto che non ci doveva andare, chi ci doveva andare,
8: chi fa il distinguo: Chelsea, Premier League, Inter, Serie A, insomma le argomentazioni sono tante, ne abbiamo già discusso un pochino ieri. Marco,
7: sì,
8: qui immagino, è inevitabile,
7: ma
8: tanti messaggi,
7: da giorni la discussione,
8: sì, ma
7: è
8: il tema di questa settimana, è stato questo, insomma, sì. Anche perché è stato un po' un fulmine a ciel sereno.
7: Sì, però alla fine io
8: a ciel sereno
7: continuo a pensare che sia stata una scelta giusta da parte del calciatore, personalmente.
8: Più che giusta, legittima e per certi versi anche comprensibile. Marco, io non so tu come la pensi, ma ieri
7: comprensibile,
8: diciamo,
7: perché
8: che
7: ieri io ci sono stato il giorno prima e ti dico che era già fatta e tutto. Ho sentito anche del dire: ma doveva rimanere all'Inter perché sarebbe diventato un campione, perché al Chelsea può diventare un campione. Cioè non è che va a giocare in Qatar, ragazzi, cioè, sai, se a 21 anni avesse fatto la scelta per prendere 7, 8 milioni, 10 milioni l'anno per andare in Qatar,
8: vabbè,
7: allora
8: sarebbe stata una cosa totalmente
7: sarei stato
8: differente.
7: Critico anche io, no? Perché a 21 anni fare una scelta del genere era un po' come non veramente solo pilotata da una questione economica. Qui ci sono i soldi, per carità, sono tanti, 5 milioni di ingaggio, 6 anni più uno, è l'italiano che prende il contratto più lungo in Premier League, quindi stiamo parlando veramente di qualcosa di notevole, però va a giocare in Premier League, ragazzi.
8: È il campionato più competitivo del mondo, Marco,
7: il campionato più importante, dove secondo me può solo crescere, può crescere anche di più dal punto di vista tecnico, tattico. Quindi è una scelta. Poi ripeto, qualcuno si è scagliato contro il giocatore, contro l'Atalanta, io non capisco per quale motivo. L'Atalanta ha fatto i suoi interessi, l'Atalanta ha preso 55 milioni più 3 di bonus, è arrivata a 58.
8: Sì, siamo
7: ha fatto
8: su
7: una grandissima operazione, ha trovato una società che ha accontentato l'Atalanta. L'Atalanta non è che era obbligata a dare il calciatore all'Inter, non è perché ti bussa la porta l'Inter, tu gli devi dare il giocatore. È stato bravissimo secondo me l'agente, come ho già detto, che ha portato avanti, a mio giudizio, la trattativa su più
8: situazioni. Marco, ma nel calcio moderno è così, per tutti, nessuno chiude mai una porta a prescindere.
7: Ma non c'è
8: dubbio. Poi l'Atalanta sembrava orientata anche a dare una sorta di canale preferenziale all'Inter, l'avevano detto anche i Percassi. Certo è che se poi arriva un altro club che offre di più e il calciatore dà la scelta di una possibile direzione, invece poi cambia e vuole andare in un altro campionato, in questo caso al Chelsea, la trattativa si chiude in un certo modo. Certo, il Chelsea negli ultimi anni non è andato benissimo, Marco, però ora c'è Xabi Alonso con l'allenatore moderno. La scelta può essere discutibile, ma neanche troppo. Secondo me è
7: una squadra campione
8: legittima
7: del mondo in carica nei club.
8: Non è in Arabia Saudita, è in Premier League.
7: League, assolutamente. Quindi, poi qualcuno si è messo a parlare dei debiti del Chelsea.
8: Sì, purtroppo, quello è il discorso fra iniezioni di capitale, eccetera.
7: Non facciamo i ridicoli noi, perché pure il nostro calcio è pieno dei debiti. Quindi, io direi, facciamoci fatti nostri su questa cosa, che sarebbe
8: questo
7: meglio.
8: Sì, anche se all'estero, certo, delle iniezioni di capitale risanano tutto, non è forse la cosa più
7: parliamo anche di
8: Nico Pass,
7: 331-8200013. Adesso però andiamo ai titoli. Vai. Saluto Andrea Magliocca come sempre in cabina di regia, alla redazione con Daniele Petroselli, super Daniele in redazione, naturalmente anche Francesco Tringali. Allora andiamo ai titoli di oggi e poi cominciamo. Inter, serve una pazzia da 60 milioni, forse anche di più, ne parliamo. Ramos, il 9 di Amorim, sembra essere lui lo scelto per il centravanti del Milan della prossima stagione. Juventus, ma non solo, che si è osservato speciale, quindi attenzione perché potrebbe ritornare in Italia. Su di lui ci sono due squadre, una la Juventus, l'altra è l'Atalanta. Occhio a Vergara, perché è un giocatore che in questo momento è conteso, perché il Napoli naturalmente sta pensando di cederlo, e occhio perché ci sono Como ma anche Atalanta sul giocatore. Roma tutto in 96 ore, il club deve cedere per appunto i problemi del fair play, deve rinnovare dei contratti, insomma c'è tanto lavoro da fare in 96 ore per D'Amico e la Roma. E chiudiamo con il mondiale, perché stasera è face to face, faccia a faccia tra Haaland e Mbappé, la super sfida che ci gusteremo.
8: Te la sei vista stanotte la Svezia, il Giappone all'una fino alle tre?
7: No, sono sincero, non l'ho vista.
8: Beh, penso molti.
7: Tu invece te la sei vista?
8: Io ero lì.
7: Bravo.
8: Avevo anticipato al buon Stefano.
7: Sono contento per il Giappone, però non ce l'ho fatta.
8: Sì, per il Giappone ho fatto questo sacrificio.
7: Io non ce l'ho fatta.
8: Devo dire, il primo tempo è stato anche molto, molto basso.
7: E vedo che c'hai l'occhio un po'
8: ho
7: spinto.
8: Faticato. Il secondo è andato un po' meglio, paradossalmente, andando più verso le tre.
7: Ma ancora ti sei addormentato?
8: Alle tre del mattino.
7: Alle 3 del mattino.
8: Purtroppo è andata così, però alla fine ci siamo goduti sempre un po' di calcio. Il Giappone va avanti adesso, Brasile e Giappone
7: assolutamente, veramente. Adesso si fa durissima per il Brasile,
8: per il Giappone.
7: Però dai bene,
8: io l'ho
7: così
8: detto, se c'è
7: così
8: una per cui posso simpatizzare, il Giappone.
7: Anche questo è vero, ha molti simpatizzanti. Senti, ma stasera da che parte ci mettiamo, più di Mbappé o di Haaland? Così lo chiediamo subito anche ai nostri amici. 331-8200-213.
8: La regia
7: Mbappé
8: si espone,
7: Haaland,
8: la
7: Mbappé
8: regia
7: Haaland,
8: si espone.
7: Super sfida.
8: Devo dire che questa sorta di rito tribale vichingo, ha un fascino primordiale quasi, bellissimo. Poi peraltro ho visto dei video, ma

0: in Norvegia, negli asili norvegesi, dove tutti i bambini li mettono insieme a vedere la partita e a, poi a mimare appunto quello che avviene allo stadio, fanno i giocatori in campo e i tifosi sugli spalti. Quindi il mondiale anche questo, la partecipazione di un popolo intero, di un paese, le cose che a noi purtroppo mancano, vederle festeggiate queste cose in tanti paesi del mondo e nei più svariati continenti, fa capire quanto perdiamo. Può sembrare una banalità, Marco, però io credo che anche a livello poi culturale qualcosa ti possa dare, noi vabbè, non ce l'abbiamo da parecchio, però
1: dunque è bello. Io devo dire la verità, ho una preferenza come calciatore.
0: Vediamo, immaginavo come calciatore anche io, calciatore, se devo scegliere,
1: poi
0: sono molto diversi.
1: Molto bella la storia della Norvegia, che sta insomma adesso diventando una nazionale importante, guidata da Holland,
0: anche un paese molto in via di sviluppo,
1: esatto, tutto quello che volete, però calcisticamente a me piace tantissimo Mbappé. Poi ci sono legato un po' da un punto di vista proprio affettivo.
0: Beh, della Ligue 1.
1: Eh sì, perché quell'anno che lui esordì ho avuto il piacere di commentare l'esordio e il tutto, a gran parte del campionato, sì, vinto con Jardim alla guida del Monaco, che faceva un calcio bellissimo.
0: Io me lo ricordo in Europa League, giovanissimo Mbappé.
1: Ed era una squadra divertente da commentare, da vedere, ed ero diventato un po' tifoso del Monaco in quel periodo. Va bene, 331-8200-213, stiamo per cominciare ad andare a fare un po' di approfondimenti, perché poi rimane naturalmente un po' diciamo in sospeso la situazione di Nico Paz, perché il giocatore è totalmente del Real Madrid adesso, e quindi sì, chi se lo vuole prendere deve tirar fuori parecchi soldi, si parla dei 60 ai 70 milioni. L'Inter ci sta provando. L'Inter,
0: Paganini,
1: ragazzi,
0: direbbe le palanche, come dice sempre,
1: no,
0: qui
1: ce ne vogliono tante. L'Inter adesso la danno di nuovo, diciamo così, in questa situazione di andare a provare a prendere Nico Paz.
0: Tu ci credi?
1: No.
0: Io anche poco.
1: Io non ci credo. E secondo me rischia di fare un'altra figuraccia, se no, perché 70 milioni non ce li hanno, non li tireranno fuori per Nico Paz, a meno che non si inventano qualche cosa, non so che cosa.
0: Già i 50 per palestra erano identificati come lo sforzo massimo,
1: ed erano tanti,
0: ed erano
1: loro
0: molto di più,
1: hanno fatto un grande
0: di quelli
1: passo,
0: che erano i parametri,
1: ed avevano fatto un grande passo in avanti.
0: Francamente 60 e oltre per Nico Paz,
1: secondo me non ce la fanno,
0: tanto.
1: Non ce la fanno, e rischiamo di far partire una bambola, secondo me, da questo punto di vista. E dopo ce la prendiamo con la società, con quello, con quell'altro, perché io, guarda, questi giorni ho sentito e letto di tutto, da dare degli incompetenti a Marotta e Ausilio, a dilettanti,
0: no, non sono d'accordo,
1: a scagliarsi contro Palestra, a scagliarsi contro l'Atalanta, tutta una serie di cavolate.
0: Chiedere che questa trattativa si chiudesse in tre giorni fantacalcio e fantamercato, Marco, in Italia è impossibile.
1: Ma tanto, anche se lo abbiamo spiegato chiaramente, se anche l'Inter avesse alzato l'offerta da subito, il Chelsea comunque arrivava ugualmente.
0: Ma quello a posteriori forse sì.
1: Ma assolutamente. Io ripeto, secondo me qui c'è da dire bravo al suo procuratore, perché è lui che ha messo in piedi tutta questa cosa e alla fine ha fatto scegliere bene, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnico. Ho sentito dire ma lì non gioca mai, vabbè, vediamo. Intanto va al Chelsea, e quindi va una squadra di tutto rispetto. Poi
0: c'è Xabi Alonso, appena arrivato, un allenatore bravo.
1: Sì, ma poi
0: bravo,
1: tutti questi discorsi morali che devo sempre sentire, no? Ho sentito, ma se io avevo un figlio non avrei detto, gli avrei detto stai all'Inter per 2,5 milioni di ingaggio, perché per carità sono tanti anche 2,5 milioni di ingaggio, non è che
0: Marco, ma questo ci mancherebbe altro, però
1: a 2,5 milioni,
0: cioè io comprendo le ragioni,
1: io sono
0: per
1: passato
0: cui palestra...
1: per quello penale, perché ho detto, a me se mio figlio viene e mi dice papà guarda il Chelsea mi offre 5 milioni di ingaggio per 6
0: anni,
1: come
0: uno scandalo.
1: E io gli dico, figlio, ti accompagno.
0: Ma non è neanche una motivazione economica,
1: io
0: non
1: però
0: mi va neanche
1: accompagno
0: di
1: perché
0: parlare
1: vai
0: di soldi.
1: No, però tu devi mettere sul piatto soldi, Premier League, Chelsea.
0: Chelsea, comunque puoi essere protagonista nella ripartenza del Chelsea, che viene da anni molto complicati. C'è Xabi Alonso, che poi lo riporterebbe, insomma, riporterebbe il Chelsea, immagino, a giocare con una difesa a 3, perché lui gioca con la difesa a 3. Potresti essere il titolare, perché è malo gusto, è un buon esterno, ma
1: no,
0: non è certamente
1: ma si
0: un
1: va a giocare le sue possibilità.
0: È una scelta comprensibile. Anche io pensavo, in realtà, la scelta dell'Inter potesse essere per certi versi valida, valevole. Aveva delle ottime argomentazioni anche l'Inter, perché comunque essere titolare, certo, nella squadra campione d'Italia, nella squadra più ambiziosa e più solida a livello sportivo d'Italia in questo momento, era

0: un bel riconoscimento, certo. Però non vedo uno scandalo. Ecco, tu dicevi, fosse andato in Arabia Saudita, francamente
1: era discorso, era diverso,
0: il discorso, tutti era,
1: esatto, il discorso era completamente diverso.
0: Questa se non è solo una scelta economica,
1: questa è una scelta anche secondo me professionale, cioè esatto. Lui ha deciso di andare lì in uno dei campionati più affascinanti, poi
0: il
1: attenzione
0: più affascinante.
1: Il suo procuratore ha già un calciatore che ha portato in Premier League, anzi ce n'ha due, perché mi sembra c'è pure Kulusevski oltre a Calafiori, quindi conosce bene anche quel
0: campionato, oltre il campionato.
1: E quindi voglio dire, alla fine io non ci trovo niente di così scandaloso da nessuna parte, ecco, non mi sento nemmeno di fare una critica all'Inter, no? Che doveva essere veloce, ho
0: sentito... Marco, troppo veloce è andata l'Inter.
1: Ma l'Inter ci ha provato, è arrivata secondo me ad una offerta molto alta per il giocatore e anche per l'Atalanta. Diciamo, con l'Atalanta non ci devi più trattare, e no, quando tratti con l'Atalanta sai benissimo che l'Atalanta è una bottega molto cara,
0: vabbè, quello pure,
1: e
0: un
1: quindi
0: discorso
1: quando
0: ormai
1: ci vai a trattare
0: vecchio, Marco,
1: sai bene che ti trovi di fronte ad un club solido che non ha problemi di soldi, e quindi non è che tu devi giocare al ribasso perché devono accettare, perché hanno bisogno di quei soldi, non c'hanno bisogno di soldi.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 è stato registrato nel centro del Venezuela, con epicentro a 44 chilometri a nord di Maracay, nello stato di Aragua. Intanto nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca delle 50.000 persone che mancano ancora all'appello. Il bilancio parziale è di 920 morti, tra loro anche Francesca Mannin, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Il compagno della donna era stato ritrovato vivo nelle scorse ore. Dopo l'arrivo della prima missione italiana di aiuti, il ministro Tajani annuncia la partenza di un secondo aereo con altro personale.
2: Un triplice omicidio si è consumato nella tarda serata di ieri a Roma, nel quartiere Aurelio. All'interno di un'abitazione in zona Pineta Sacchetti, un'intera famiglia è stata sterminata a coltellate. Il responsabile dell'attacco si sarebbe dato alla fuga ed è attualmente ricercato. Le vittime, tutte originarie del Bangladesh, sono decedute a causa delle profonde ferite d'arma da taglio riportate. All'interno dell'abitazione sarebbe stata rinvenuta una mannaia, ferito ma non grave il figlio maggiore della coppia.
3: Strage di Ustica, sono trascorsi 46 anni, il capo dello Stato Mattarella ha espresso vicinanza e solidarietà anzitutto ai familiari delle vittime di un evento inaccettabile che il tempo non può lenire. Nella storia della Repubblica, aggiunto, il segno di quella catastrofe non è cancellabile. Ricomporre quanto avvenne il 27 giugno 1980 nel Mar Tirreno rimane irrinunciabile. Morte tutte le 81 persone a bordo del D19 da Bologna a Palermo, ricorda Mattarella, e tanti i corpi che non trovarono sepoltura.
2: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro al termine del quinto round di negoziati che spiana la strada alla pace, ma resta alta la tensione tra Washington e Teheran, soprattutto su Hormuz, dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie di contro affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
3: Almeno 10 persone sono rimaste ferite oggi nella città di Volgograd, nel sud-ovest della Russia, in seguito ad un attacco sferrato dalle forze armate ucraine contro alcune installazioni militari russe. A riferirlo le autorità locali. L'Ucraina ha presentato delle proposte di pace ai principali partner. La Russia deve compiere questo passo verso la pace, ha sottolineato il leader ucraino Zelensky.
2: Lo sport, dopo Yannick Sinner e Kimi Antonelli, c'è un altro atleta italiano in testa alla classifica mondiale del proprio sport. Si tratta di Leonardo Fioravanti, surfista romano che sta portando il tricolore sulla cresta dell'onda. In poco più di 10 giorni il 28enne ha raggiunto due risultati storici per il surf azzurro, diventando il primo italiano di sempre ad essere numero uno al mondo.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Delfi e Ghibellini, idee a confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Subito, io vi volevo fare una sorpresa, invece niente, l'inquadratura, visto che lo dico anche a Carlo D'Alberto che ci è venuto a trovare in questa ultima giornata dell'anno, della stagione per il sabato. Ciao Carlo.
2: Ciao Susanna, ben trovati a tutti.
1: Ben ritrovato.
2: Che bello.
1: Sei stato con me quanti anni? Tanti?
2: Beh sì, tre anni dai, ecco, diciamo
1: ecco,
2: tre anni.
1: La domenica anni, mattina.
2: La domenica mattina,
1: a proposito, ci saremo anche domani, Non Carlo, perché se ne andrà al mare, però io sì. Allora, mi piace molto, anche perché tu non lo sai, ma noi siamo da quest'anno in diretta sul 403 del Digitale Terrestre in tutta Italia. Oltre che sulla nostra app, scaricatevela TMV Radio e poi scriveteci al 331-8200213. Anzi, ho una domanda da farvi. Secondo voi chi è che farà il colpo del mercato? Il colpo del mercato chi è? Sembra essere il calciatore dell'Udinese, Arthur Atta. Chi lo piglierà? Chi se lo porterà a casa? Vediamo, perché sicuramente è uno dei nomi più desiderati e richiesti di tutto il panorama calcistico, ma poi vedremo anche quello che succederà a Milan, alla Juventus, certo, insomma, che certo. Sono state le due.
2: Ho difficoltà a pensare che sia la Lazio su questo, metto subito le mani avanti perché...
1: No, ma ieri ho letto un post sui giocatori della Lazio che stanno abbandonando la nave.
2: Sì, è una situazione un po' difficile, poi comunque ne parleremo.
1: Poi nella seconda parte ne parleremo di questa situazione. Io voglio ringraziare e salutare con noi Roberto Bernabai. Ciao Roberto!
3: Ciao Susanna, ciao Carlo.
2: Ciao Roberto.
1: E anche Daniele Garbo. Ciao Daniele.
4: Buongiorno a voi, occhio che lo Tito ha comprato la regina.
1: Ecco, la volevo dire.
2: Grande scoop.
1: No, ma
3: Carlo va in vacanza in
2: Calabria. Esatto, già prenotato.
1: No, però ha parlato il sindaco, ha detto, insomma, ha ufficializzato questa cosa. Ma secondo te, Daniele, visto che l'hai detto, cosa vuol dire?
4: Allora, lo scritto non fa mai nulla per caso, ricorderete quando ha acquistato la Toscana, poi la portò in Serie A, poi fu costretto a venderla. Questa sembra un'operazione simile, comincia da Serie B, secondo me farà una squadra per salire su Serie C, dopodiché però deve venderla, perché entro il 2008, come sapete, il multiplo di età nel campionato professionistico non sono più consentite, tanto è vero che anche De Laurentiis sarà costretto a cedere il Bari.
2: A meno che non cambino le regole.
4: Mi sembra improbabile, francamente, che cambino le regole. Secondo me lui ha fatto un investimento intelligente perché l'ha pagato

0: 1.600.000 euro, e se lo porta in Serie C sicuramente lo rivende guadagnandoci.
1: Daniele, Daniele, dove sei? Perché ti sentiamo un po' a intermittenza.
0: Sono al mare.
1: Ah, allora se sei al mare c'è anche un'altra bella notizia, sono contenta.
0: Speriamo.
1: Roberto.
2: No, dicevo, poi ci sono le elezioni, ovviamente sì. Una mossa anche.
1: Infatti c'è chi dice che che a un certo, una certa parte servivano i voti giù, e quindi no, le malilingue, per carità di Dio, io sto soltanto dicendo quello che leggo sui social,
2: Anche io riporto quello che lei.
1: Noi, per carità di Dio, non se ne voglia nessuno, però i rumors sono questi.
2: Mi dissocio da quello che sto
1: dicendo. Che so per dire?
2: Mi dissocio da me stesso. Io ho lavorato con Biscardi,
1: grande
3: scuola. Comunque io sono contento che ha preso la regina.
1: Perché tu da laziale, no, speri che venda la Lazio.
3: No, non tanto per quello, perché magari si rende conto che quella è la reale dimensione della gestione.
2: Occhio che i calabresi a Roma sono numerosissimi.
3: Insomma, c'è anche un po' di ironia in quello che dico, però io penso che lui farà molto bene nella gestione della regina, cosa che obiettivamente non sta facendo con la Lazio. Quindi c'è una devoluzione nella gestione del club, di un club di Serie A, che è impressionante. Sì, però,
2: chiedo per un amico, ma ci sono concrete alternative allo Tito nel momento in cui dovesse...
3: Se ci dovessero essere delle...
2: che tutte le voci...
3: Ma guarda, girate, Roberto, eccetera, poi... se ci dovessero essere delle aperture da parte del presidente Lo Tito, io credo che ci siano delle richieste. Sì, bisogna sempre tenere in considerazione che la Lazio è una società quotata in borsa, quindi tutti quei rumors di 2 settimane fa, chiaramente è tutto fake news, perché la Lazio ha bisogno di un'offerta pubblica d'acquisto. Quindi, però se c'è un'apertura da parte del presidente Lo Tito, io credo che ci possa essere anche un'offerta.
1: Certo, se la casa non la metti in vendita, esatto, è difficile, esatto, che qualcuno ti venga a bussare.
3: Anzi, addirittura
1: per dire,
3: se metti il campo minato intorno alla casa, è difficile che qualcuno si avvicini.
0: Guardate che voi ci scherzate, ma ieri sera ho fatto un collegamento con un gruppo di Reggio Calabria, e tornano a questa bomba che è una provocazione in realtà, e se alla fine vendesse la Lazio, e io non lo so, questa cosa non potrebbe anche succedere, secondo me, per esempio di un'offerta interessante.
1: Ah, va bene. Dice che mette tutte le...
0: Perché secondo me potrebbe anche succedere, non lo so, è fantacalcio per il momento, intendiamoci.
1: E i calabresi dici sarebbero contenti di questo, perché metterebbe tutte le energie a quel punto giù, certo. Ma invece...
0: in maniera entusiastica Reggio Calabria.
1: Non lo metto in dubbio questo. Invece sul versante Roma, Roberto... Daniele, leggo oggi che c'è un interessamento della Juve che bussa alla porta della Roma per Svilar.
2: Ci danno, 60... danno indietro Di Gregorio, la Roma da Svilar più Conguaglio. Ma io dico, ma certe notizie, no? Voglio dire, dovrebbero essere valutate anche con un minimo di raziocinio, al di là dell'effetto propagandistico e divulgativo dal punto di vista commerciale. Secondo te la Roma venderebbe Svilar per 30-35 milioni? È questa la valutazione di Svilar?
1: Io mi ero fermato a 60.
3: Io penso molto di più.
1: Pensavo
3: Svilar.
1: 60.
2: Ma certo, ma è ovvio.
1: Tu dici che sono soltanto titoli per fare click?
2: Ma a mio modo di vedere sì. Io poi tra l'altro sottolineo ancora, no? È indicato in maniera estremamente precisa i tre nomi ipotizzabili solo di fronte a una offerta da Premier League,
1: anche
2: oltre 60, se pensi che Henderson è stato pagato 135 milioni.
3: Certo. Ma al di là dell'offerta, ti priveresti anche di sicuramente il portiere più forte in Europa oggi. È vero, magari 60 milioni che possono arrivare dalla Premier, però devi fare una valutazione poi con chi lo sostituisci, Svilar.
2: Ma il problema, Carlo, vedi, in questo momento è che se la Roma non trova un accordo con l'UEFA per un eventuale slittamento, no, nel rispetto del settlement agreement,

0: tutte le considerazioni che noi possiamo fare sul piano tecnico passano in secondo piano,
1: certo,
0: perché diventa prioritaria la questione economica. E quindi di fronte a un'offerta importantissima, non importante, anche per di là, io credo che poi alla fine la Roma avrebbe l'obbligo quantomeno di sedersi a un tavolo. E poi magari, tenuto conto anche del fatto che nella storia dell'Atalanta, non è che, a parte Carnesecchi, ma non è che si annoverano portieri di altissimo profilo. Cioè Gasperini pretende una squadra che abbia le sue carte migliori dalla metà campo in su, soprattutto in su, soprattutto l'attacco. Se questo dovesse, questo sacrificio, che mi auguro si possa evitare, dovesse comportare poi la possibilità, no, di centrare quegli obiettivi che secondo il tecnico sono prioritari, beh, tutto sommato, voglio dire, potrebbe essere un male minore.
1: Certo,
0: certo, dovresti andare a individuare un sostituto non all'altezza di Svilar, ma quantomeno insomma prossimo come valori. Dalla Vicario in uscita dal Tottenham, perché per me insomma Vicario mi lascia un pochino così perplesso, però lì determineresti una plusvalenza che rimetterebbe a posto tutti i conti e ti darebbe la possibilità di andare poi a colmare quelle lacune in attacco che Gasperini ha indicato.
1: Però, quindi faresti magari più un sacrificio con qualche giocatore alla Koné o Wesley, che insomma anche loro hanno delle valutazioni molto più alte?
0: Sai, nel caso di Koné la plusvalenza, se lo sai di bene, sarebbe interessante. Wesley già meno, perché comunque l'hai pagato 25 milioni più i bonus. Però è chiaro che noi possiamo fare tutte le valutazioni del mondo. Per me Wesley è il miglior terzino sinistro e destro del campionato italiano,
1: sì,
0: o comunque tra i migliori. Koné è un centrocampista, lo stiamo vedendo dalla Francia, sì, probabilmente fa pochi gol, però mi sembra che nel momento in cui è determinato e ispirato diventa un giocatore determinante.
1: Sì, sì, ha tanta quantità lui.
0: Capisci. Però, ripeto, sono tutte valutazioni che lasciano poi il tempo che trovano rispetto alle esigenze economiche.
2: Roberto, mi sembra di capire che tu questa squadra, tutto sommato, la terresti in piedi con qualche...
0: Allora, questa è una squadra forte. Non è che arrivi terzo per caso. Questa è una squadra forte. Una squadra che, a parte il fatto che comunque ha dimostrato una duttilità dal punto di vista tattico, acquisendo e mettendo in pratica immediatamente, velocissimamente, no, le logiche dei Gasperini, e questo già è un fatto secondo me determinante. Dopodiché è un gruppo compatto, ha dei valori secondo me assoluti, rinforzata come andrebbe rinforzata, con un esterno alto a sinistra. E l'eventuale arrivo di Greenwood secondo me è una formazione che può addirittura migliorarsi rispetto al terzo posto, che nessuno immaginava la Roma potesse raggiungere, no?
2: Daniele, tu cosa faresti? Tra l'altro stavo leggendo che la Roma ha fatto un'altra plusvalenza nel vivaio, Alessandro Romano, venduto al Cagliari per 5 milioni più un euro, 1,5 milioni di bonus. E tutto sommato dal 2022 incassate 55 milioni. Stiamo parlando della plusvalenza del vivaio della Roma. Se ne parla male, no, dei nostri vivai in giro per l'Italia, invece la Roma è una di quelle squadre che punta ai vivai.
3: Ma teoricamente il vivaio della Roma è uno dei migliori. Basta guardare quanti giocatori sono in giro dalla Serie A che sono arrivati dal vivaio della Roma. Sono giocatori importantissimi, no? Quindi da questo punto di vista la Roma è sempre stata uno dei migliori. Per quanto riguarda la tua domanda, allora, premessa, non esiste nel calcio di oggi un incedibile. Come ha detto giustamente Roberto, di fronte a una proposta, diciamo così, indecente, anche Svilar potrebbe partire. Detto questo, secondo me Svilar è il più incedibile dei giocatori teoricamente sul mercato della Roma, nel senso che quelli che potrebbero avere, che possono avere mercato, sono oltre a Svilar, sono un Dica, come Web e Pisilli, credo di indicare qualcuno. Allora, escluso la...
2: Non ti sentiamo bene, Daniele, prova a spostarti.
3: Io sono fermo.
2: Ecco, adesso sì.
3: Ma è un problema della
2: linea, evidentemente.
3: Allora, quindi dico, Pisilli secondo me non andrà via, a meno che anche per lui non arrivi un'offerta pazzesca. Quindi la mia sensazione è che possa partire, perché la Roma entro il 30 giugno, se non sbaglio, deve ottemperare ad alcuni obblighi,
2: sì.
3: La mia sensazione è che possa partire con me più probabilmente, o

0: Ondica. Questa è la mia sensazione. Dopodiché questa squadra, come ha detto giustamente Roberto, con 3-4 ritocchi può essere una squadra che può lottare per lo scudetto, poi magari non lo vince, ma può lottare per lo scudetto, perché quest'anno è arrivata terza, quindi voglio dire, arrivare seconda, magari dopo aver lottato con la squadra che vincerà lo scudetto, può anche starci, secondo me. Siccome Gaperini sta dove mettere le mani, credo che alla fine uscirà una squadra molto forte, a mio avviso.
1: Ma se dovesse arrivare Greenwood, io penso che poi magari possa essere considerata anche la cessione di Solé. Non credo che...
0: Solé, secondo me, ecco, ho dimenticato Solé, che secondo me è uno dei primi giocatori che la Roma farebbe bene a cedere, perché non mi sembra che...
1: Anche se poi fu acquistato dal Frosinone, mi sembra intorno ai 30, cioè fu un acquisto abbastanza oneroso, 30, no?
0: 30 o poco più, sì, è vero. Però ho letto che sono, insomma, da varie squadre, anche dalla Turchia, detto male, di cifre superiori a quello che la Roma l'ha pagato, quindi anche se dovesse fare una plusvalenza minima, secondo me alla Roma converrebbe comunque, perché la sensazione che Gasperini non creda molto in questo giocatore, anche perché a mio avviso quando è andato sembrava un cacchio, poi insomma non ha dato dimostrazioni di essere un giocatore che cambia il destino delle partite. Ecco, buon giocatore ma non fuori classe, quindi
2: potrebbe, perché no, aspirare anche allo scudetto, e lo dice anche Malen nell'intervista che oggi pubblica la Gazzetta, no? Dice adesso l'obiettivo è quello di alzare un trofeo. Che ne pensate invece della situazione attuale, perché certo non si possono fare pronostici ad oggi per l'anno prossimo, della situazione attuale della Juventus e del Milan, che solitamente sono le squadre che noi dentro ai primi quattro posti mettiamo sempre, no? E c'è questa questione adesso Vlahovic, a cui la società avrebbe detto o dentro o fuori serve una risposta. Che ne pensate, Roberto?
3: Ma sai, la questione Vlahovic è una questione ancora aperta praticamente da un anno che si parla di Vlahovic. Il problema lì, tra la domanda e l'offerta, mi pare non ci sia una differenza così abissale, no? Perché poi la Juventus è salita rispetto ai 6 milioni che offriva in prima battuta, però io è arrivato a 8, esatto, lui ne vuole 10. Ora io penso che con 8 milioni all'anno voglio dire non andrai tutte le sere al ristorante, però insomma dai, se ti regoli un attimo
0: ci vai tutte le sere al ristorante con 8 milioni, te lo garantisco.
2: Ma pure da qualche altra parte, no? Scusate,
3: a fine mese ci arrivi, riesci pure a mettere qualche soldino da parte, voglio dire.
1: Non considerando tutti che quelli poi... che ha preso prima, poi, perché mi sembra che era
3: un milioncino al mese netto pulito.
1: Incomprensibile, ma infatti la...
3: cioè, io credo
1: si è impuntato sul fatto che Yıldız prende di più, una questione di insomma di gerarchia all'interno dello spogliatoio, ma io credo che insomma un giocatore che ha 8 milioni di euro si colloca tra i primi 5-6 giocatori più pagati della Serie A, mi sembra una follia non accettare.
3: Ma io credo che poi sti ragazzi, perché poi parliamo dei ragazzi, Vlahovic ha 26 anni, siano anche spesso mal consigliati, mal consigliati ad usum delfini, come dicevano gli antichi, nel senso che c'è chi ovviamente più alza la posta più ci guadagna di conseguenza. Però io credo che insomma rimanere alla Juventus, hai la fiducia dei Spalletti che ti vuoi, è una squadra che comunque deve rilanciarsi, deve fare la Champions League, però in ogni caso sei in un club di assoluto valore, ti devi andare a cercare una squadra, hai delle offerte concrete? Cioè ti danno di più, dove vai?
1: Ma in Serie A politica? Sicuramente no.
3: Chi te li dà 8 milioni? In Serie A è da escluderci.
1: O Premier o Arabia Saudita.
3: Per quello che io leggo, non mi pare che ci sia la fila,
1: no,
3: davanti alla porta.
1: No.
3: Quindi io ripeto, credo che talvolta insomma il Milan torre Babele, non si capisce bene, hanno fatto questo investimento, non so se l'affare è concluso per Gonzalo Ramos,
2: concluso non milioni. Credo, tu dici ufficiale, concluso ufficiale,
3: sì, ufficiale, oggi i giornali parlano diffusamente,
2: sì ne lo danno per ufficiale, però non c'è nessun
3: comunicato. Ma insomma 70 milioni? Beri loro, possono spendere. Ma li vale? Cioè, un buon giocatore, ma una riserva del Paris Saint-Germain.
2: Dice che lui verrebbe soltanto per essere

0: è allenato
1: da Morim.
0: Da Morim, sì. Quanto valgono gli allenatori, no?
2: Sì, in alcuni
0: in
2: club
0: certe situazioni.
1: Un coinvolgimento familiare.
2: Però come dice giustamente Roberto, 70 milioni, insomma, voglio dire, ci sono squadre che fanno una rosa con 70.

0: un po' particolari, insomma, forse il problema è più all'interno che
1: è più la società che non certo. Poi la rosa.
2: Beh, cioè... c'è molta confusione, non si capisce niente.
0: Sì, magari pensano soltanto di mandar via persone e risolvere il problema, di fatto non è proprio esattamente così.
2: Infatti.
1: Dovrebbero prima risolvere il ruolo di Ibrahimovic al Milan, sì, e poi.
2: Ma quello sta facendo il commentatore, quindi non c'ho tempo da perdere con me.
1: No, però continua, siccome poi la proprietà lo ascolta, continua a consigliare giocatori, però io non ho ben capito quanti soldi abbia il Milan da investire in questo mercato.
0: Beh, se spendi 70 milioni d'euro per un giocatore...
1: Credo che hai finito lì poi dopo.
0: Insomma.
1: Perché, insomma...
0: Ma bisogna vedere anche quale sarà la posizione di Leao, Perché Leao sicuramente probabilmente è già sul mercato e insomma Leao ti porta sicuramente 50-60 milioni in uscita.
3: Io non sono così sicuro, ma tu dici che porta
2: neanche io,
3: forse due anni fa, adesso non vi sicuro, guarda. Francamente Leao secondo me è un bel problema per il Milan, perché loro cercano disperatamente di venderlo, ma non trovano qualcuno che gli dia i soldi che loro vogliono, che secondo me sono troppi, perché Leao oggi come oggi può valere al massimo 30 milioni, ma massimo proprio, secondo me vale meno. Quindi guarda, il Milan secondo me c'è una grandissima confusione, come ha detto Roberto, è una torre di Babele, e 70 milioni per un giocatore come Ramos francamente mi sembra una follia.
1: 12 gol in una stagione,
3: sì. Ma io quando sento queste cifre impazzisco, cioè, allora,
0: quelli che ha fatto artistico alla Spezia.
1: No, capito, cioè 12 gol, 70 milioni, allora ti viene da pensare, insomma, altri...
3: Ma è una follia, ragazzi, ma il problema sono i procuratori. Allora, 70 milioni questo, 60 milioni Palestra, anche lì una cifra pazzesca, 60 milioni per Nico Paz se rimane a Como, cioè sono delle cifre pazzesche. I procuratori, anche la storia di Vlahovic, è legata, secondo me, alle esigenze del procuratore, perché Vlahovic è in scadenza di contratto, quindi il procuratore vuole una commissione mostruosa perché porta un giocatore... ovviamente a parametro zero. Questo vale sia per chi lo dovesse acquistare eventualmente all'estero, perché in Italia non credo proprio, sia per la Juve, perché la Juve comunque deve rinnovare il contratto, quindi il procuratore magari dice sì, ma io voglio 5 milioni di euro, per dire, che ne so, dico una cifra a caso. Cioè ragazzi, i procuratori sono la rovina del calcio secondo me, almeno certi procuratori, adesso non voglio sparare nel mucchio per carità, ma certi procuratori sono veramente una cosa secondo me vergognosa, perché stanno rovinando il calcio. L'anno scorso la Serie A ha pagato oltre 200 milioni di euro di commissioni, ragazzi. Questi sono soldi sottratti al calcio, è una cosa vergognosa questa secondo me.
2: Ha denunciato Matteo Marani,
3: che dovrebbe fare...
2: Sì, l'ha denunciato Matteo Marani questo.
3: Esatto, io mi auguro che Malagò metta mano a questa cosa, perché è inaccettabile.
1: Sì. Beh, Malagò dovrebbe mettere mano a tante cose,
0: speriamo che lo fa,
1: cioè
0: le famose riforme,
1: ha un impegno, cioè degli impegni importanti, non indifferenti, è difficile.
2: Ma guarda, però Susanna, guarda, Malagò, per come lo conosco io, ho avuto rapporti di lavoro con lui in interviste, io credo che se si mette in testa una cosa la fa.
1: Sì, lo credo anch'io, però ecco,
2: il figlio giusto.
1: Era per dire che ha preso un'eredità difficile, cioè ci sono da fare anche delle riforme dal basso, sperando che poi gliele facciano fare tutti, perché non dipende.
0: Ci si aspetta anche molto da lui, no?
1: Sì, certo.
2: Ma il problema sapete qual è? Bisognerebbe aspettarsi molto dalla Liga.
1: Perché Malagò può decidere di fare tante cose, ma se poi allora, la Liga si mette di
2: allora
1: traverso
2: allora deve intervenire il governo. C'è poco da fare.
1: Perché altrimenti poi la colpa non può essere di Malagò se poi la Lega impedisce di fare delle riforme o cambiare delle cose.
2: Finché ci sarà questa dicotomia, il calcio italiano sarà quello che stiamo vivendo. Quindi fuori ai mondiali, noi ci guardiamo le partite del Curaçao, Capoverde, complimenti a Capoverde, che si è qualificato.
1: Vi rendete conto? Daniele, stavi dicendo
0: Ecuador.
3: La Lega di Serie è stata quella che sempre attraverso così trattava di diminuire.
1: È stata quella che si è messa di traverso, aspetta che non ti abbiamo più sentito.
3: È quella che si è sempre messa di traverso sulle riforme che fare Gravina, no? Che poi si è dimesso per questo motivo, anche in ritardo, secondo me, prima di averlo detto. Sono consenti di fare queste riforme, di portare il campionato a 18 squadre la Serie A, magari la Serie B a 18 squadre anche quella, la Serie C a 40 squadre e non a 70 come adesso, non si andrà da nessuna parte. Allora, la domanda è questa, è una domanda molto chiara.

0: Maragò è stato portato come candidato e poi eletto a presidente della serie A, da presidente della serie
1: della federazione.
0: Dalla Lega di Serie A. Secondo voi la Lega di Serie A gli ha detto poi fare le riforme o gli ha detto mi raccomando lascia che sia tutto com'è?
1: Ecco.
0: Non so, questa è la domanda.
1: Io potrei rispondere, poi però mi dovrei dissociare da me stessa. Perché
2: c'è ragione Daniele. Questo è vero. Però io credo che comunque a un certo punto, di fronte a una situazione emergenziale, perché tale è, un po' il calcio italiano esplode. Ma da un punto di vista proprio economico.
1: Cioè, allora lì si dovrebbe fare un altro discorso. Al netto delle promesse, al netto degli accordi, al netto di tutto, se c'è un'emergenza si rivaluta tutto.
2: Ragazzi, ci salviamo tutti o non si salva nessuno?
1: Ecco,
2: che vogliamo fare?
1: È quello, infatti.
0: No, ma infatti, come ha detto Roberto, qui capiscono che c'è veramente un'emergenza, qualcosa per fare il calcio italiano, altrimenti tra 4 anni ci ritroviamo a fare gli stessi discorsi perché non ci saremmo qualificati per i mondiali. Interviene il governo, che è l'unica possibilità che esiste a questo punto, secondo me.
1: Sì.
0: Non lo so, vediamo. C'è stato il colloquio fra Bodi e Malagò l'altro giorno, vediamo cosa succederà.
1: Noi siamo qua e vedremo.
3: Sì, in realtà poi il governo interviene soltanto in caso di commissariamento. Devono esserci comunque i presupposti e non credo che ci siano i presupposti per.
2: Il governo può fare anche delle leggi, però può legiferare.
3: Sì, quello sì.
0: Esatto, può dare degli indirizzi importanti.
3: Ma anche per la circolazione più facile dei giocatori, per esempio, italiani, perché certo. Tutti sappiamo che in Italia l'acquisizione del giocatore italiano è molto difficile perché la società deve versare una fideiussione, cosa che non succede quando tu acquisti un giocatore all'estero. Quindi quella è una riforma che va assolutamente fatta, perché è chiaro che poi il club non ha nessun, non dico interesse, però insomma si sposta all'estero perché non è obbligata a versare questa fideiussione, quindi quella già dovrebbe essere una regola. Però lì, come dicevate giustamente voi, poi dipende anche dalla Lega, dagli interessi.
1: Vedremo.
0: Ma c'è un'altra normativa che andrebbe cambiata, quella secondo cui i giovani non hanno il vincolo, no? Il giovane può liberarsi alla fine di ogni stagione. Questo evidentemente induce le società a non investire sui giovani, perché se tu hai un giovane e lo valorizzi, questo se ne può andare via liberamente alla fine della stagione, dimmi qual è l'incentivo per una società a investire sui giovani.
1: Insomma, di cose da fare e da cambiare ce ne sono diverse.
3: A partire dal CT della Nazionale, dato che...
1: Sì. Che penso sia l'ultimo dei problemi in questo momento.
0: Sì, è l'ultimo dei problemi, guardate, veramente è l'ultimo dei problemi, CT Nazionale.
1: Sì.
0: È veramente l'ultimo dei problemi.
1: Sì.
2: Prima bisogna fare una nazionale.
1: Prima bisogna avere la nazionale per allenarla.
0: No, ma se tu metti Guardiola a guidare la nazionale italiana, secondo te cosa fa Guardiola? Vince il mondiale?
1: No.
2: Mago Zurli, no.
0: Qualificarsi anche lui col materiale umano che si ritrovi.
1: Sì,
0: guardate che Gravina ha detto una cosa, forse è fuggita a molti, ma ha detto una cosa nel suo ultimo intervento in assemblea della Federcalcio l'altro giorno. Ha detto quasi il 70% dei giocatori della Serie A sono stranieri. Questo fa sì che i giocatori convocabili per la nazionale siano, mi sembra, 81 italiani. E 81 vuol dire che tu basta che giochi 3 partite in Serie A sei convocato in nazionale. E questo ti dà la dimensione di come siamo messi.
1: Molto male. Allora,
2: Capoverde, 500.000 abitanti, 6 mondiali. Italia, 60 milioni di abitanti e siamo davanti a 4
1: mondiali.
2: C'è qualcosa che non funziona,
1: vero? Hai detto proprio numericamente, statisticamente, c'è qualcosa che non funziona. Allora, io voglio, siamo giunti alla pubblicità, voglio ringraziare per essere stati con me tutta la stagione, perché poi domani finisce questa stagione, Daniele Garbo e Roberto Bernabai. Grazie a tutte e due, perché anche grazie a voi abbiamo fatto bei numeri, e quindi questa stagione insomma finisce qua e poi vedremo.
0: Io ringrazio Susanna e mi auguro che ci ritroveremo da qualche altra parte, non so dove, ma insomma da qualche parte ci troveremo.
1: Sì,
0: magari
1: sì,
0: con un tavolo, con una pizza.
1: Non lo ma so, come no, ma quello sicuramente. Grazie Daniele e grazie anche a Roberto.
2: Ciao,
1: grazie Roberto.
3: Ciao a tutti.
2: Non perdiamoci di vista.
1: No, lo diceva un vecchio,
3: un vecchio film di Carlo Verdone.
1: Sì, sicuramente sì. Grazie a tutte e due. Noi ci fermiamo e torniamo qui fra 2 minuti e andiamo a parlare di Lazio.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Nell'ultima giornata del gruppo G il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1 e chiude in testa in virtù della migliore differenza reti rispetto all'Egitto. Partita mai in discussione, Trossard dopo aver colpito un palo realizza una doppietta e il terzo gol porta la firma di De Bruyne che segna al 66esimo con un sinistro da fuori area. Lukaku entra all'85esimo e dopo un minuto realizza di testa la quarta rete. L'ultimo gol è del milanista Salah Makers. Brividi per l'Egitto che pareggia 1-1 contro l'Iran, ma rischia di essere eliminato al 93esimo quando il VAR annulla il gol di Khalilzadeh per un fuorigioco millimetrico. La squadra di Salah passa da seconda nel girone G, ai 16esimi sfiderà l'Australia. Alla Spagna basta un gol di Baena al 45esimo per battere l'Uruguay 1-0, chiudere in testa il gruppo H con 7 punti e passare ai 16esimi. Decisiva la papera di Muslera. La squadra di Bielsa viene eliminata, scavalcata da Capoverde che compie l'impresa. Lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno e la prossima partita con l'Argentina campione del mondo. Dembélé show a Boston, l'asso del Paris Saint-Germain fa tripletta. La Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Oggi in programma le ultime 6 sfide della fase a gironi che completeranno il quadro dei sedicesimi. Si parte alle 23 con Panama e Inghilterra e un vero e proprio spareggio tra Croazia e Ghana. All'1:30 in programma le sfide conclusive del gruppo K tra Colombia e Portogallo e tra Repubblica Democratica del Congo e Uzbekistan. Chiudono alle 4 del mattino Algeria, Austria e Giordania e Argentina con Leo Messi che partirà dalla panchina. Ed ora i motori, la MotoGP, archiviate le prequalifiche con un ritrovato Bezzecchi, sarà un super sabato ad Assen con i piloti in pista per l'ultima sessione di prove libere, poi dalle 10:50 la caccia alla pole. Da verificare le condizioni di Alex Marquez dopo la caduta di ieri, mentre il suo compagno di team Aldeguer è stato dichiarato unfit per la frattura della vertebra T7. Oggi pomeriggio alle 15 la sprint race. La Formula 1 corre invece in Austria al Red Bull Ring di Spielberg. Dopo il venerdì dominato da Kimi Antonelli, dalle 12:30 si va in pista per le ultime prove libere, alle 16 le qualifiche. Il nuoto fenomeno sarà Curtis, record europeo e secondo tempo mondiale stagionale. Il 62esimo trofeo Sette Colle inizia con il botto grazie alla 19enne cunese, che timbra in 27.07 il nuovo primato continentale dei 50 d'orso e quinto tempo al mondo di sempre. Spero duri a lungo e chi a batterlo sia di nuovo io, le parole a caldo dell'azzurra. Tennis da Eastbourne a Mallorca, sarà un sabato di finali su erba. Al 250 di Eastbourne nel maschile si affronteranno il belga Bergs e il francese Humbert. Nel femminile invece Maria sfiderà Keys, mentre al WTA 500 di Bad Homburg saranno Muchova e Osaka a giocarsi il titolo. A Mallorca finale in programma alle 15 tra Quinn e Davidovic Fokina. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
2: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
1: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: eccoci tornati in diretta 331 8200 213, e poi sul canale del digitale terrestre 403 in tutta Italia. Salutiamo gli amici di Palermo che staranno benissimo, ma anche quelli di Como
1: sì,
0: che saranno benissimo lo stesso anche loro. Non so se alle stesse temperature, però insomma vabbè, siamo lì. E voglio salutare anche un altro amico che ogni tanto ritorna con me, Paolo Cericola.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, anche tu stai molto bene dalla foto che mi hai mandato, giusto?
2: Sì, non mi lamento, non mi lamento. Ecco. Non mi lamento. Nel Palermo, diciamo che io sono a metà, tra Palermo e Como.
0: Sì, sì, sei al centro.
2: Sono al centro, sono al centro.
0: Con una bella veduta vista mare. Non so se la stessa veduta vista mare ce l'abbia il direttore Alessandro Cerreoni. Non credo.
3: No, assolutamente, ecco. Una bella veduta del mio ufficio.
0: E il giovedì c'ha la veduta vista sul Tevere, anzi se lo volete andare a trovare, lui
3: dalle
0: il giovedì
3: 20 alle 22.
0: Dalle 20 alle 22 è in diretta sul Tevere, sul Tevere con il
3: Lungo il
0: Tevere, quello che una volta era Tevere Expo.
3: Brava,
0: i più vecchi se lo ricordano come Tevere Expo,
3: ecco,
0: giusto?
3: Noi boomer,
0: ecco. Cericola, tu come te lo ricordi, come Tevere Expo o Lungo il Tevere?
2: No, Tevere Expo, ecco. Assolutamente sì. Boomer, orgogliosamente boomer.
0: Carlo, no,
1: anche sì, sì, ciao, intanto ciao a tutti, ciao Alessandro,
3: ciao Paolo. Ciao Carlo, un piacere.
1: Ciao, a volte tornano. Sì, sì, io più che boomer mi definisco perennials, quindi comunque mi ricordo perfettamente il Tevere Expo, cioè per me è quello, non c'è...
0: Comunque rivalutatelo, perché quest'anno sono andata e è molto,
1: molto
0: carino,
1: bello.
0: Molto
1: sì,
0: bello,
1: sì, sì, sì.
0: Faceva un po' troppo caldo, però insomma se i gradi ci aiutano è molto bello.
3: Ma sì, dai, ancora qualche giorno, poi diciamo che le temperature torneranno ad essere un po' più umane.
1: Guarda, senti, per non parlare di Lazio,
0: ecco,
1: come siamo ridotti a parlare del Tevere Expo. Cioè parliamo praticamente di tutto, quindi.
0: Allora, prima Daniele Garbo diceva lo Tito ha comprato la regina, è ufficiale.
1: Finalmente.
0: Il sindaco l'ha ufficializzato e quindi vabbè, è il nuovo presidente della regina.
3: Sicuramente sarà colpa del fidanzato della sua tata quando andava in vacanza in Calabria, che l'ha fatto diventare la regina.
0: Sì. Paolo, secondo te, che insomma lo titolo conosci bene?
2: Secondo me è in maniera abbastanza chiara ed evidente una mossa politica, c'è poco da fare.
0: Ecco. No, pure secondo Bernabei prima, insomma.
1: Sì,
0: poi
1: sì,
0: ha detto si è pure, dice, mi dissocio da quello che sto per dire, sì, però sì, lo dico, rumors.
1: Mossa politica accolta molto bene dalla tifoseria laziale, oltretutto.
2: Sì, che spera che lui si trasferisca, ma insomma, al di là di questo, al di là delle speranze, che chi di speranza vive, di speranza muore, no? Quindi, al di là del fatto che esiste appunto questa legge, che al momento attuale riguarda di nuovo lo Tito, perché inizialmente lo riguardava per la Salernitana, e riguarda la famiglia della Ventis per quanto riguarda la doppia proprietà, che è quella Napoli-Bari. Tra l'altro a Bari, da quello che mi dicono, hanno aperto la possibilità eventualmente di cedere, però indipendentemente da questo, ad oggi esiste ancora questa legge. C'è una situazione di candidatura, probabilmente nel 2027 quando si andrà a votare, 2028 quando sarà, e da indicazioni personali che ho non credo che ci possa essere di nuovo il seggio in Molise, e quindi se faccio 2 più 2 vado a portare che l'allenatore scelto è calabrese, ex nazionale italiano, ma è calabrese. La regina è sicuramente una delle piazze più ambite e più belle che ci sono nel centro sud, allo stadio Granillo ci sono stato recentemente nella mia avventura professionale a Trapani, e onestamente è uno stadio meraviglioso che va rifatto come gran parte degli stadi italiani, o quantomeno va fatta una importante messa a nuovo. Però secondo me allo stato attuale non mi sorprenderebbe se di lì a breve venisse fuori la candidatura in Calabria, alla luce anche del fatto che Forza Italia, che è il partito del presidente Lo Tito, in Calabria è molto forte, che a Reggio Calabria il sindaco è Forza Italia, molto vicino a Claudio Lo Tito, che è quello che oltretutto si è maggiormente prodigato per chiudere questa trattativa, non ultime le dichiarazioni, credo che siano proprio di ieri, dove appunto il sindaco conferma tutta la trattativa, la chiusura della trattativa e quant'altro. Quindi per me la chiave è quella, è certamente una piazza, ripeto, molto molto importante del nostro calcio, però in questo momento con la legge che esiste non vedo altra alternativa.
1: E Paolo, perdonami, tutto questo la Lazio?
2: Tutto questo la Lazio sta lì, farà il suo percorso. In settimana ha ufficializzato l'allenatore, che è Rino Gattuso. In settimana mi sembra siano state chiuse apertamente le porte alla cessione di Ghila, anche se il ragazzo ha manifestato già più volte che vuole andare via, e io davanti al fatto che i giocatori palesano in questo tipo di maniera qui la volontà di andare via, alla fine credo che non convenga a nessuno trattenerlo, quindi sarà solo una questione di soldi tra l'altro.
1: Sì, non credo poi inoltre che sia solo Ghila con l'intenzione di voler cambiare aria.
2: No, però lui è sicuramente il fiore all'occhiello, cioè il giocatore sicuramente sul quale si può chiedere di più in ottica di calciomercato, visto che insomma la Lazio ha anche una necessità abbastanza chiara sotto il profilo proprio del calciomercato. Onestamente penso che chiunque, ma anche noi, con un'annata passata come quella che c'è stata da parte dei giocatori biancocelesti, un allenatore che è andato via immediatamente come ha avuto la possibilità, cioè lato Atalanta, quindi Maurizio Sarri, che Zaccagni dice, perché io questa frase di Zaccagni ogni tanto mi ritorna in testa, che Sarri gli diceva sempre che hanno attraversato il deserto senza acqua, mi sembra abbastanza evidente. In più mettiamoci che alle porte una manifestazione molto, molto forte per quanto riguarda i tifosi della Lazio, quindi mi sembra che le due strade vadano avanti indipendentemente una dall'altra. La società, il presidente fa la sua strada, i tifosi fanno l'altra. Il problema è che se poi a Rino Gattuso si mette una clausola dato decisivo posto, viene qualche perplessità, perché poi è una questione numerica, basta fare due conti. Le quattro della
1: sì, ma credo che non era in grado la Lazio, per il problema del costo allargato del lavoro, di contrattualizzare Gattuso per 2 anni, quindi hanno fissato un ipotetico obiettivo sul raggiungimento per poi rinnovare automaticamente il secondo anno. Non credo che sia stata una mossa, sì, a livello di comunicazione è stata presa molto male questa cosa, però no, credo che sia stato un tecnicismo.
2: Perfetto, io dicevo prettamente numerica per un fatto molto semplice, cioè le due milanesi partono davanti sicure, Napoli e Juventus partono davanti sicure, Roma, Atalanta, Como partono davanti sicure,
1: Bologna, Fiorentina Roma, sicuramente si rialzerà.
2: Fiorentina e Bologna, 6 punte da capo, poi tu la puoi prendere male sotto il profilo della comunicazione, ma il range è non...
1: No, giusto, sì, sì, sì, sì.
4: Sì.
0: E invece... si palesa un ritorno di Angelo Peruzzi come direttore tecnico, che ne pensate? Alessandro?
4: Leggo da più parti che sia vicinissimo, no, il ritorno di Angelo Peruzzi nel ruolo di direttore tecnico. Io francamente non credo a questa, diciamo, a questa scelta, a questa decisione di Peruzzi di tornare alla Lazio, nel senso che secondo me c'è ancora molto da trattare, perché l'intenzione di Peruzzi, qualora dovesse tornare alla Lazio, è quella di avere poteri più ampi rispetto a quelli che aveva nella sua precedente esperienza laziale. Ecco, è lì che secondo me poi si snoderà un po' tutto quanto, no? Bisogna vedere se lo titolo sarà disposto a concedere all'ex portiere biancoceleste, diciamo, questa possibilità, questi famosi antipoteri, e dargli questo ruolo che magari Angelo vorrebbe, ecco, in seno alla Lazio. Ecco, dopo il direttore tecnico resta poi da capire se Peruzzi avrà comunque anche una operatività, no, anche di supporto sul mercato, nella scelta dei giocatori, nell'individuare quelli che potranno essere rinforzi, diciamo, per la Lazio. Ecco, è da vedere quello. Ecco, qualora questo accadrà, allora il ritorno di Angelo Peruzzi sarà cosa, diciamo, probabilissima, altrimenti credo che difficilmente Peruzzi accetterà, diciamo, di avere lo stesso ruolo che ha avuto qualche anno fa, che poi ha portato ovviamente ad uscire di scena.
0: Sembra che sia proprio Rino Gattuso a spingere per l'arrivo di una figura esperta, certo, che conosca già le dinamiche all'interno di Formello e che sia capace di rappresentare anche un punto di riferimento per squadra e società. Io in questa richiesta lo vedo bene, uno come Angelo Peruzzi.

0: Sì, Paolo, tu che hai frequentato sicuramente più di noi l'ambiente.
1: Ma guarda, siamo un po' come davanti alla scelta del nuovo presidente della Federcalcio, dicendo adesso Malagò con una bacchetta magica cambierà tutto. Se gli permetteranno di cambiare tutto. Cioè, il problema è sempre lo stesso. Allora, io sono tra coloro che una figura come Angelo Peruzzi, per quello che ha fatto Angelo Peruzzi nel calcio italiano, non soltanto alla Lazio, ma prima alla Juventus, campione d'Italia, campione del mondo, tutto vogliamo, il ruolo che ha avuto, il peso specifico di un uomo come lui a traghettare, a unire quello che insomma avrebbe dovuto far prima tra la società e lo spogliatoio, ce lo vedrei benissimo. Però purtroppo oggi il calcio va in una direzione di multinazionale, di holding, solo ed esclusivamente economica. Cioè, io trovo folle che la Juventus non abbia Del Piero, che la Fiorentina si sia intorcigliata intorno a Giancarlo Antognoni 5 anni fa, e Antognoni oggi non è dentro la Fiorentina, e possiamo andare avanti con il
2: Milan. Che il Milan non abbia Maldini invece a figure come Ibrahimovic, no, certo.
1: Perché io sono tra coloro che pensa che oltre alla competenza, che oggi purtroppo vige questa equazione, dato che io ho fatto molto bene nella mia impresa, so fare, non lo so, tubi, cavi elettrici, allora improvvisamente sono bravo anche nel mondo del calcio. Non funziona così. Però molto spesso chi compra una società di calcio, chi la gestisce, pensa di essere stato bravo da una parte e nella stessa identica maniera di essere bravo dall'altra. Mentre invece poi
0: il calcio è un'altra cosa.
1: Le competenze specifiche, esattamente, il calcio è esattamente un'altra cosa, e quindi ci sono le competenze specifiche, quindi mi piacerebbe da morire che Angelo Peruzzi fosse dentro, come mi sarebbe piaciuto che ad esempio Alessandro Nesta fosse stato chiamato prima di Gattuso per fare l'allenatore della Lazio, perché sono portato a quell'idea, probabilmente oggi che ha soltanto l'Inter, perché l'Inter ha un allenatore che è un ex giocatore, un vice allenatore che è un ex giocatore, un presidente che è un ex giocatore, un team manager che è un ex giocatore, ma sono soltanto loro, il resto...
0: Credo che sia caduto Paolo, vediamo. Sì, in effetti il discorso di Paolo non fa una piega.
2: Sì, sì, sì. Diciamo che
0: e l'Inter è campione d'Italia, non a caso.
2: Peruzzi non si discute né come ex calciatore né come dirigente, alla Lazio ha fatto molto bene. Per quanto riguarda il lato Lotito, secondo me è soltanto un vano tentativo, peraltro anche tardivo, di provare a ricucire un minimo di rapporto con la tifoseria laziale, mettendo all'interno una figura che non sia una figura... discussa, perché insomma negli ultimi 2 anni, come diceva in apertura, c'è stata una tale devoluzione nella gestione di un club di Serie A, anche con personaggi onestamente discutibili anche a livello comunicativo, perché nella Lazio non solo ci sono stati problemi di mercato, ma è crollato anche il rapporto a livello comunicativo tra la gente e la società stessa. Quindi per me la figura di Peruzzi è una figura importante, sicuramente dalle indiscrezioni che so io la volontà da parte di Peruzzi c'è nel venire alla Lazio, bisogna vedere poi se questa cosa qui possa avere. Io ho ancora in mente la triste esperienza del bis di Sarri, non so cosa ne pensano Alessandro e Paolo, cioè nel senso, quando Sarri insomma si è lasciato con la Lazio, il secondo tentativo tutti i tifosi avevano in mente la speranza che il ritorno di Sarri portasse a un'evoluzione, no? della squadra, creare delle ambizioni diverse, invece c'è stata una devoluzione pazzesca, sì, pazzesca. Quindi non vorrei che la figura di Angelo Peruzzi sia una figura importante, ma che viene poi messa marginalmente, cioè un errore imperdonabile questo, non puoi prendere Peruzzi per poi fargli cambiare le lampadine a formello, non so se mi spiego.
0: No, ti spieghi benissimo.
3: Ma sai Carlo, la scelta di Sarri lo scorso anno, secondo me, quando la società è tornata sul comandante, sapeva già che avrebbe avuto a che fare con il mercato bloccato, quindi
2: certo.
3: Sarri è servito, quindi è inutile che poi ci dicono il contrario, ci dicono non è vero, la società lo sapeva, ha riportato Sarri sperando che la sola presenza di Sarri potesse un po' placare, no? Placare quello che certo. Poi sarebbe stata poi la reazione della piazza. Voi pensate un po' soltanto se magari al posto di se fosse venuto un altro allenatore, un pinco pallo qualsiasi, e dopo una settimana esce fuori la notizia del mercato bloccato. Cioè sarebbe, la Lazio non avrebbe mai fatto 30.000 abbonamenti, che poi per lo Tito sono stati comunque ossigeno vero, puro, per poter gestire la Lazio almeno nei primi mesi della scorsa stagione, ecco. E questo chiaramente la Lazio non poteva permettersi, ecco, qui è la scelta di Sarri. Poi ovviamente Sarri ha fatto pesare questo, ha fatto pesare le mancate promesse della società di rinforzare adeguatamente la squadra a gennaio, e poi tutto questo poi ha pesato sull'ambiente, ha acuito il clima di contestazione, di protesta della tifoseria nei confronti della
2: che
3: della
2: poi società. Se ci pensi, Alessandro, il periodo che abbiamo considerato peggiore è stato quando c'è stato il blocco del mercato, perché la Lazio era l'unica società in Europa che non poteva fare mercato. Se ci pensi, a distanza di tempo è stata la cosa migliore che c'era successa, il blocco del mercato, perché poi la sezione di dicembre ha smembrato nuovamente e adesso siamo a mercato a saldo zero, insomma. Quindi prima parlavamo della Regina, che magari il tifoso della Regina in questo momento vede un futuro roseo. Io non oso pensare qual è il pensiero del tifoso della Lazio, che tipo di futuro vede con questo tipo di gestione.
3: Ma guarda, io ho amici a Salerno che loro non hanno buone parole nei confronti di Lotito, nonostante Lotito li abbia presi dalla Serie B e li ha portati in Serie A. Cioè, quindi anche il fatto, vedi, tante volte si dice, no, i risultati sportivi poi placano la tifoseria. Non è vero, perché a Salerno una buona fetta dei salernitani non ha una buona opinione di Lotito, ecco. E temo che anche a Reggio Calabria impareranno a conoscere presto il personaggio.
0: Beh, per adesso sì. Insomma, c'è entusiasta. C'è entusiasmo generale.
3: Guardate, io mi sono fatto un giro proprio questa mattina, come mi sono alzato mentre facevo colazione, sulle pagine dei tifosi Granata, e c'è un buon 40% che nutre veramente dei grossi dubbi. Ma non tanto su quello che sarà il futuro societario, ma proprio sul personaggio Lotito.
0: Invece voglio chiedere una cosa a Paolo, perché siamo a più o meno quanti giorni? Il 2 giugno. Sì. Si aspetta questa manifestazione. Io ho letto
2: 2 luglio 17:30 da Ponte Milvio.
0: Ok, e si andrà avanti. Io ho letto delle dichiarazioni fino a tarda notte, insomma, anche sì. Un cantante tifoso come Briga, ho letto quello che ha scritto sui social,
1: insomma, Flaminio. Sì.
0: Diciamo che questo è il terzo anno consecutivo che i tifosi sono pronti a scendere in piazza contro questa situazione, no? E cosa ne pensi? Può portare a qualcosa? Perché come
1: nulla,
0: sono coerenti, cioè adesso... devo dire che i tifosi della Lazio sono coerenti sia come pensiero, ma anche come
2: azione.
1: Sono coerenti anche dall'altra parte, Susanna, il problema. Perché se uno dei due fosse incoerente, magari un punto d'incontro ci potrebbe essere. Adesso sentivo Alessandro parlare del discorso Sarri, no? Ricordiamoci che Sarri arriva alla Lazio perché la Roma prende Mourinho, altrimenti non sarebbe mai arrivato. Ricordiamocelo questo. La Roma prende Mourinho, la Lazio deve rispondere con un grande allenatore, prende il migliore che c'è in quel momento sulla piazza e prende Maurizio Sarri. E attenzione a un altro aspetto: Gattuso caratterialmente non è Sarri. Gattuso è un'altra cosa, eh? Gattuso è uno che nella sera di Bosnia-Italia va dal presidente federale e si dimette quel momento. Gravina gli chiede di rimanere in sella fino al Consiglio federale, bla bla bla bla, ma lui è Buffon, si chiamano fuori. Si prendono le responsabilità che hanno in quel momento. Siamo stati presi per portare l'Italia al mondiale, non siamo usciti, queste sono le nostre dimissioni. Gattuso non è Maurizio Sarri, attenzione. Quindi se si pensa di prendere un allenatore importante come Gattuso, federale come Gattuso, e che poi ti chiede Peruzzi, magari trovi il modo e la maniera di dargli Peruzzi, ma poi dopo non vanno le cose come devono andare. Peruzzi, ripeto, non è Sarri, che i tifosi, la piazza, ho fatto una promessa. Tu sei un altro tipo di uomo, un altro tipo di allenatore, è uno fatto tutto di un pezzo. Andar lì a salutare, per come ho imparato a conoscere Gattuso, ci mette abbastanza poco. Detto questo, mi sembra che le due strade siano parallele, maledettamente parallele. Cioè, da una parte la società va nella sua direzione e dall'altra i tifosi vanno nella loro, al contrario però dell'anno scorso c'è un aspetto molto importante che è quello della campagna abbonamenti.
0: Ecco, campagna secondo abbonamenti... te è credibile che tutti i tifosi non faranno abbonamenti?
1: No, tutti no, tutti no, è chiaro che tutti no.
0: Sto parlando della curva. Sempre...
1: Ma è lo zoccolo duro, assolutamente sì. Lo zoccolo duro assolutamente sì, io penso come tutti voi, abbiamo letto, visto una quantità, so anche da fonti interne, di una quantità anche importante di disdette alle televisioni, so di un movimento forte, mai come in questo momento, mai come in questa stagione. Quindi
2: dissero, non so, 3-4 mila abbonamenti resta sempre un grandissimo fallimento.
3: Assolutamente, ma guarda, sì.
2: Io penso che curva distinti tutta la parte dello zoccolo duro compresa la Tevere, io non credo che, insomma, il tifoso della Lazio in questo momento è veramente molto molto stanco, anche insomma gli ultimi accadimenti, le varie telefonate, non stiamo qui a discutere, però penso che abbia spostato poi l'ago della bilancia anche a tutti quei tifosi che erano insomma incerti, magari anche io stesso non sono mai stato nella diatriba lotito antilotito, però anche certe parole, certe offese, certe cose poi spostano inevitabilmente l'ago della bilancia anche agli indecisi, è un po' come nella politica anche quello, eh?
0: La comunicazione è fondamentale,
2: è fondamentale,
0: una cosa che non sa
2: loro
0: fare
2: comunicazione,
0: Paolo.
1: Ma io vedi, adesso mentre vi sentivo parlare mi veniva in mente quel video rubato di Cortina con Asimo, che stai sempre a lamentare, ve lo ricordate, no?
2: Come? Sì, sicuramente.
1: Sì. Cosa è cambiato?
2: Ti ho messo in mano una Ferrari.
3: Cosa è cambiato? Ferrari, è vero.
1: Sì, che feci io la domanda e quella domanda più volte, tra virgolette, non dico rinfacciata, ma insomma. E quindi non è che è cambiato niente, cioè c'è una linea guida, è quella, la linea guida è quella, in base a quello che io ho dentro al salvadanaio posso fare, quest'anno avevo, non lo so, faccio un numero 10, io ho fatto da 10, se il prossimo anno avrò 3 farò da 3, non è che cambia l'equazione, non mi sembra che ci sia uno spostamento da questo punto di vista. Quindi
2: mi stai dicendo che se anche la Lazio quest'altro dovesse lottare per la Serie B e, cioè voglio dire, fare un campionato ben diverso,
1: io non ci credo per la Serie B, io temo che sarà un campionato alla luce di quello che stiamo dicendo oggi, poi domani vedremo, da settimo, ottavo, nono posto,
2: Paolo, magari settimo,
3: magari
1: sperando, si firma. Sperando, ti ripeto, beh insomma la Fiorentina quest'anno ha sbagliato, il Bologna,
2: però sono società che ti danno la sensazione di avere i muscoli di rialzarsi, cioè la Fiorentina quest'anno chiaramente ha fallito il campionato, però io
1: guarda,
2: penso
1: i muscoli
2: che...
1: ce l'hanno tutti, i muscoli ce l'hanno tutti, molti, non tutti, molti. Poi bisogna vedere se i muscoli li mettono in campo. Questo
3: comunque, ecco, non dimenticate, ecco, noi parliamo della Fiorentina, ma non dimenticate che la Fiorentina ha perso una figura centralissima che era Gio Barone. La sua mancanza comunque si è sentita, perché lì ha rappresentato tantissimo per la Fiorentina. Quindi c'è anche questa, chiamiamola così, attenuante. Ma credo che già dalla prossima stagione,
1: Alessandro, hanno preso un grande direttore sportivo, perché hanno preso un grande direttore sportivo,
3: ecco, e adesso ricomincia la scalata della Fiorentina, quindi ecco un altro problema,
2: certo.
3: Va avanti alla Lazio,
2: sì, ma come dicevo prima abbiamo la sensazione che la Fiorentina ha steccato un anno, però poi voglio dire si rimette in pista tranquillamente il prossimo anno, sì. Questo è quello che manca come sensazione a livello di Lazio, cioè qui l'idea che circola Moia Sansone con tutti i filistei è un'idea molto concreta, cioè nel senso che il presidente Lotito probabilmente che arriva a decimo, dodicesimo o che addirittura lotta per la Serie B è una cosa che non gli interessa minimamente, un po' questa la sensazione che circola tra i tifosi della Lazio.
3: Sì, sì, vero.
0: Certo,
1: no, ma io ci ameranno,
0: ci ameranno i tifosi della Lazio con questi discorsi. Tra l'altro sembra che nel ritiro di Fiuggi ci possa essere un ritiro con una partita con il Barletta, Serie C,
1: sì. Vabbè, perché c'è il presidente Romano,
0: sì,
1: ex Viterbese se non mi ricordo male, lui lavora a Roma, quindi probabilmente ci sono anche conoscenze insieme da questo punto di vista. Mi ricordo con Pektovic il ritiro di Fiuggi, me lo ricordo molto bene.
0: Lo dici così?
1: No,
0: per,
1: lo dico perché a livello ambientale, a livello di caldo, quell'anno si soffrì molto, onestamente. Rispetto, insomma, quest'anno mi sembra che già faccia tanto caldo. Stiamo parlando di 10 giorni, non è che stiamo parlando di 2 mesi. Quindi, al contrario di quelle che possono ovviamente essere le temperature in alta quota, ad Avronzo di Cadore, o comunque sia quando vai in montagna la sera metti il giacchetto perché alle volte fa freddo. Fiuggi, a livello proprio di clima, è sicuramente un posto dove fa caldo di Roma, bene o male. O almeno io mi ricordo quell'anno, fu un anno piuttosto caldo.
0: Sì, ma infatti io non capisco chi rimane nella propria città o comunque va in una città dove i gradi sono quelli, no?
2: Ma parli di preparazione?
0: Sì, della
2: Roma, anche la stessa Juventus, mi sembra che anche quest'anno non fanno il ritiro. La Roma mi sembra che sono ormai il quarto anno.
0: Sono scelte. Tu che hai girato tanti ritiri quando la Lazio non rimaneva a Roma o comunque... c'è una differenza tra la preparazione fatta in montagna, anche nella, ovviamente c'è una differenza per preparazione, no? Non dico questo, però anche nella psicologia dei giocatori.
1: Beh, c'è differenza. Io mi ricordo il ritiro di Fiuggi, onestamente di caldo ne faceva, gli orari degli allenamenti erano messi ovviamente
0: la sera,
1: in orari presto la mattina, poi c'era Pektovic quell'anno lì, quindi mi ricordo anche l'attenzione e la delicatezza intorno all'albergo, perché Fiuggi è a quanti sono? 50 km da Roma più o meno, quindi è un attimo che appunto è un attimo che gli alberghi vengono presi d'assalto da tifosi, da curiosi, quindi c'era tutta un'attenzione particolare da quel punto di vista lì. Non ti dico che non c'era ad Avronzo di Cadore o non c'era negli anni della Val di Fassa, perché c'è sempre stato, però poi spinge e cambia lì allenatore, cioè ad esempio Pektovic a Avronzo di Cadore fece un anno con la squadra che alle 7 di mattina a stomaco vuoto andava a correre, perché aveva strutturato la preparazione in quel corso lì. Poi ci sono state le corse intorno al lago, c'è stata la preparazione di Delio Rossi con le ripetute sul campo o in montagna, quindi ogni allenatore ha il suo cliché da questo punto di vista a livello di preparazione, e calcola che insomma rispetto a quello che erano 20 anni fa o 15 anni fa le preparazioni oggi sono completamente diverse. Mi sorprende questa scelta perché, ripeto, a livello di caldo è vero che, come stavate ricordando prima, molte squadre adesso restano nel luogo nel quale lavorano, però poi è altrettanto vero che ad esempio ad agosto vanno in giro per il mondo, ci sono tournée internazionali, la Juventus, il Milan, l'Inter girano il mondo ogni anno, quindi probabilmente basano questo per questo tipo di discorso. Fiuggi, io me la ricordo, a livello di struttura alberghiera c'era un servizio d'ordine molto, molto importante, proprio perché c'era la voglia dei tifosi, dei curiosi di arrivare a poter scattare una foto e quant'altro, e questa cosa mi ricordo anche di Pektovic, non è che proprio la prese benissimo, perché ovviamente il ritiro per gli allenatori, il ritiro diventa praticamente una sorta di monastero, deve essere chiuso tutto. Non vi voglio portare al 96 quando Zdeněk Zeman trovò Francis Kovinasne paesino sparso e
0: sperduto. Però certo, se vuoi una cosa del genere non vai a 50 km da Roma.
1: No, vabbè, ma io quella me la ricordo come se fosse oggi Francis Kovinasne, perché già per trovarla fu un'impresa, e poi ricordo i giocatori che cercavano come l'acqua con il telefonino al segnale. È una delle cose più belle che mi ricorderò tutta la vita di questa esperienza della mia pagina professionale.
3: Ecco, ma che poi se non vuoi andare tanto lontano c'è Rocca Raso, che comunque sta a due passi da Roma.
0: No, ma proprio quello, non devi andare a due passi da Roma, cioè non devi portare passi da Roma, devi portare in Alta Italia.
3: Magari vuoi fare una scelta, certo.
1: C'è tutta l'Umbria, ce n'è tanto di luoghi. È vero che però hanno dei costi,
2: Certo.
1: Che però hanno dei costi, quindi magari la sinergia con Fiuggi è
0: e
1: nata.
0: Poi è pure vero che noi col Palermo andavamo in Austria e anche lì c'erano i tifosi del Palermo, poi alla fine no, non riesci mai a metterti.
1: Susanna, il Palermo è la società che ha più tifosi.

0: posti al mondo. Quindi sì, da questo punto
1: poi Fiuggi mi sembra che ci va il Frosinone, non credo che
2: ecco, quindi si incontreranno. Comunque sì, mi dicono che è confermata la partita col Barletta. Stavo scrivendo. Con Bobo. Paolo, grazie.
0: A voi, buon proseguimento.
2: Grazie e buon mare a Paolo Cericola. Anche al direttore Alessandro Cerreoni. Grazie direttore.
3: Ciao Susanna, ciao Carlo.
1: Ciao.
2: Noi abbiamo sforato, ci fermiamo 2 minuti e torniamo.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 è stato registrato nel centro del Venezuela, con epicentro a 44 km a nord di Maracay, nello stato di Aragua. Intanto nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca delle 50.000 persone che mancano ancora all'appello. Il bilancio parziale è di 920 morti, tra loro anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Il compagno della donna era stato ritrovato vivo nelle scorse ore. Dopo l'arrivo della prima missione italiana di aiuti, il ministro Tajani annuncia la partenza di un secondo aereo con altro personale.
4: Un triplice omicidio si è consumato nella tarda serata di ieri a Roma, nel quartiere Aurelio. All'interno di un'abitazione in zona Pineta Sacchetti, un'intera famiglia è stata sterminata a coltellate. Il responsabile dell'attacco si sarebbe dato alla fuga ed è attualmente ricercato. Le vittime, tutte originarie del Bangladesh, sono decedute a causa delle profonde ferite d'arma da taglio riportate. All'interno dell'abitazione sarebbe stata rinvenuta una mannaia, ferito ma non grave il figlio maggiore della coppia.
5: Strage di Ustica, sono trascorsi 46 anni, il capo dello Stato Mattarella ha espresso vicinanza e solidarietà anzitutto ai familiari delle vittime di un evento inaccettabile che il tempo non può lenire. Nella storia della Repubblica, aggiunto, il segno di quella catastrofe non è cancellabile. Ricomporre quanto avvenne il 27 giugno 1980 nel Mar Tirreno rimane irrinunciabile. Morte tutte le 81 persone a bordo della DC9 da Bologna a Palermo, ricorda Mattarella, e tanti i corpi che non trovarono sepoltura.
4: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro al termine del quinto round di negoziati che spiana la strada alla pace. Ma resta alta la tensione tra Washington e Teheran, soprattutto su Hormuz, dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie di contro affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
5: Almeno 10 persone sono rimaste ferite oggi nella città di Volgograd, nel sud-ovest della Russia, in seguito ad un attacco sferrato dalle forze armate ucraine contro alcune installazioni militari russe. A riferirlo le autorità locali. L'Ucraina ha presentato delle proposte di pace ai principali partner. La Russia deve compiere questo passo verso la pace, ha sottolineato il leader ucraino Zelensky.
4: Lo sport, dopo Yannick Sinner e Kimi Antonelli, c'è un altro atleta italiano in testa alla classifica mondiale del proprio sport. Si tratta di Leonardo Fioravanti, surfista romano che sta portando il tricolore sulla cresta dell'onda. In poco più di 10 giorni il 28enne ha raggiunto 2 risultati storici per il surf azzurro, diventando il primo italiano di sempre ad essere numero 1 al mondo.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
7: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci tornati in diretta, canale 403 del Digitale Terrestre, 331-8200-213, ma anche la nostra app TMV Radio, e ci potete guardare anche invece sul sito di Tutto Mercato Web. Allora Carlo, abbiamo capito che insomma della Lazio bisognerà aspettare qualche tempo. Invece voglio
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
4: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Il peso specifico si aggira intorno ai 10 milioni di euro, l'operazione non fare gli abbonamenti. Bisogna vedere quale sarà poi il danno a livello di disdette delle varie piattaforme e quant'altro. È chiaro che nell'immaginario del tifoso della Lazio c'è un principio base. Tutto vero quello che dite sul fatto che Lotito non molla, io sono pienamente d'accordo con voi, però nell'immaginario del tifoso della Lazio c'è, cioè, la politica ce l'ha messo un po' il concetto, la politica tecnicamente può dare una mano al tifoso della Lazio a far capire a questo presidente che la gestione della Lazio non può essere più...
7: Però Carlo, è vero che la politica ce l'ha messo, però ormai sono passati 22 anni, Lotito è diventato potente, la politica...
6: Certo, no, pure questo è vero.
7: Brutta da dire, no. Non ha il potere di levarcelo. Perché lì conviene. No,
8: perdonatemi, lui è la politica adesso. Quindi capito? Cioè, c'è anche quello di problema, che adesso la politica è lui. Quindi io dubito fortemente. Questa, cioè,
6: sì, anche in una fase in cui anche un voto conta, bisogna vedere all'interno del partito se certe operazioni o certo modo di comunicare fa ancora effetto comunque. Cioè, non credo che venga. Che sia la politica lui e che comunque sia. Ben visto, non c'è ombra di dubbio, però poi bisogna vedere anche a livello di temporale quale sarà magari la sua posizione anche all'interno del partito.
8: E tutto questo purtroppo si rispecchia in una sola conclusione, se me la permettete, scusatemi velocemente, ma di che cosa c'è più di calcio in questo calcio? Nulla. Non esiste più nulla. Non è più calcio in nessun modo possibile, quantomeno in Italia. Io ho avuto la fortuna di fare l'agente, ho lavorato 10 anni all'estero. È tutta un'altra cosa. Comunque,
7: però la domanda che ti pongo e sorge spontanea, perché comunque mi hai dato un assist, quello che dici tu è vero, però diciamo che poi però ci sono delle realtà come il Como che, partite dalla Serie D con un progetto di calcio che magari può essere un unicum, che l'altro ieri hanno riscattato a 60 milioni Nico Paz. E c'è una realtà come il Milan che su questi microfoni abbiamo contestato, perché con tutte le problematiche del caso Redbird va contestato, però hanno tirato fuori quasi 70 milioni per Gonzalo Ramos, quindi poi alla fine c'è anche chi investe i soldi.
8: No, ma certo che li investono, sì, certo, poi l'ho detto anche quello di Malus, e purtroppo oltretutto quello investe molto poco, ma la realtà vera è che tutto quello che ti stai dicendo è sacrosanto, ma tu sai chi c'è dietro, sia al Milan sia al Como, una delle persone più ricche del mondo da una parte, dall'altra parte un fondo investimento, quindi è questo, cioè il problema non c'è più il presidente di quando eravamo giovani noi che ci metteva l'anima, ora non voglio veramente annoiare chi ha 20 anni e ci ascolta, ma insomma da Iancone Dani a venire qua, insomma lo stesso Gaucci a suo tempo, ma tutta una serie, cioè lo stesso presidente Sensi, per dire, ora
7: parliamo per i più giovani perché io sono nostalgico, io non l'ho vissuto, ma chiaramente Ancone Dani l'ho studiato. Ancone Dani era uno che faceva lo scouting con le videocassette ed erano anni dove il Pisa di Ancone Dani si poteva permettere di prendere come attaccante Vinkieft, che era capocannoniere del campionato.
0: Abbiamo un computer, Gianluca, tu non lo sai, ma dall'altra parte non ha internet, è proprio un computer lui.
8: Ma io gliene pongo un altro di assist, ricordo di Costantino Rozzi all'Ascoli, cioè quello era il calcio.
7: Lui
8: che...
7: Walter Casagrande, che poi c'è, era un altro fenomeno.
8: Appunto, capito che ti voglio dire, però quello non c'è più, adesso è business, ragazzi, cioè... Se poi parliamo del male del calcio italiano, io guarda, su tutto il mercato web, se andate a cercare, c'è una mia intervista.
0: Siamo di
8: 14 anni fa, andate a vedere un'intervista che mi fecero a

subito dopo l'eliminazione dei mondiali, perché io ero agente di un paio di giocatori del Costa Rica, perché in quel momento lavoravo molto in Centro America, tra cui quelli che ci mandarono fuori al mondiale. E tutto quello che io ho detto lì è esattamente quello che si è verificato, però non ti ha dato retta nessuno. Cioè, il fatto che i settori giovanili

0: Io nel 2012 ho incontrato una persona che quando mi sono presentato come agente di calciatori mi ha detto: ah, io faccio il procuratore al contrario. Io ho detto: in che senso? Io porto soldi alle squadre perché porto giocatori che hanno i soldi e vogliono pagare. Questo era il 2012, te lo dico. Cioè, ma te lo dico, io prima non era così spudorato. Cioè, se non esce più un giocatore italiano, tutti a dar la colpa agli stranieri, che però, sicuramente
1: però,
0: vedono.
1: Lo sai qual è il paradosso? Certamente non escono più i Baggio, più i Totti, quel tipo di giocatori lì, i Del Piero. Però è anche vero che se poi, sicuramente la situazione dell'Italia è deleteria, però noi, quantomeno in Qatar e quantomeno in America, non ci siamo andati al Mondiale anche per 20 episodi, perché se Jorginho segna quei due rigori con la Svizzera, sì, dopo 37 utili, risultati utili consecutivi, un europeo vinto, magari noi parlavamo di altro. Con la Bosnia siamo andati praticamente a perdere, perché comunque Ken fallisce un rigore in movimento e perché praticamente Bastoni si fa buttare fuori. Ci sono le problematiche, però io voglio pensare anche positivo, perché poi c'è Donnarumma che gioca al Manchester City, è il miglior portiere del mondo, c'è Calafiori che è un semititolare nell'Arsenal.
0: Sì, e Calafiori, Calafiori, guarda, mi becchi proprio su quello, guarda Palestra e guarda Calafiori, dove vanno? Dove stanno a giocare? Dove vanno?
2: Tonali, Tonali.
1: Però Tonali, è vero, cioè. Io ti faccio un esempio: negli anni 80, negli anni 90, che la Germania era una nazione fortissima, i migliori tedeschi giocavano tutti in Italia.
0: Assolutamente sì,
2: contrario, certo.
0: Però c'è un problema, che il loro movimento è stato rifondato da zero, visto che tu, io ti conosco oggi, ma mi è passato quello che mi ha detto la nostra amica. Tu vai a analizzare quello che ha fatto la Federcalcio tedesca in quel momento. A un certo punto la Federcalcio tedesca ha zerato tutto, ha detto: qui si deve ricominciare da zero.
3: Ma noi ce l'avremo, la domanda è: noi avremo questa potenza come Federcalcio di azzerare tutto e ricominciare?
0: Come no, hai ricominciato con un ragazzo giovane, se non mi ricordo male, uno alla ribalta adesso che è stato messo presidente, no? Una nuova leva, se non ricordo male, un nuovo volto del calcio e dello sport in generale, dai, no? Cambiare tutto perché nulla cambi, cara, questo è un must,
1: no, ma
0: imperativo.
1: È stata messa una figura politica e non calcistica per l'ennesima volta.
0: Bravo, bravissimo, certo. Quello che dicevamo all'inizio, ritorniamo un attimo prima, non c'è più niente di calcio. Cioè, è solo politica, è solo ragazzi, io sono di Terni, quasi ormai ultimamente me ne vergogno quasi a dirlo, ma insomma, avete visto quello che è successo con la Ternana? Quello
1: mamma
0: è la
1: mia,
0: fine di tutto.
1: Mamma mia.
0: Chi ha preso la Ternana è diventato sindaco. Ora, fate come vi pare, ma insomma,
1: siamo
0: sempre lì.
1: Guarda, io non ho problemi a fare nomi e cognomi, perché sono verità oggettive e ci sono gli atti, nel senso, Bandecchi presidente della Ternana, ma la cosa più clamorosa è la ragazzina messa come presidentessa e far tornare Ferrero, che praticamente era in galera addirittura all'interno del mondo del calcio.
0: Ecco, capisci? Ecco, quello è. Io penso che quando parlavo con Ferrero, che ancora era la Sampdoria, vabbè, dopo ci sono cose che si possono dire, ma io se ti dico quello che c'era anche sotto la stessa Sampdoria, e infatti poi la fine che ha fatto la Sampdoria la vediamo tutti. Però detto questo, ecco, appunto, capito? Quando tu permetti poi queste cose, ma chi vigila? Chi fa? Cioè, alla fine di tutto, la realtà vera è semplicemente che è la Ternana, come un milione di squadre nella storia, è fallita
1: la nazione.
3: Vabbè, ragazzi, scusate un attimo.
2: Sì, è anche vero che non è un discorso che riguarda il 2026. Il business e il calcio è cambiato dagli anni 90 in poi.
3: Siamo un paese in cui politici che hanno truffato sono stati in galera, ce li ritroviamo di nuovo in politica, mentre persone normali, per fare un concorso pubblico, devi avere la fedina penale pulita. Cioè,
0: adesso vi dico una chicca clamorosa. Guarda, questa te la puoi vendere su quello che hai detto tu. Io mi ritrovo a fare presidente del Rieti Calcio. Io devo fare il direttore generale. Perché c'era lì, era venuto a prenderlo il presidente che aveva portato con me Gattuso all'Oti Creta. Prende il Rieti Calcio, iniziano a litigare tra i due soci. A un certo punto bisogna mettere una figura, perché sennò noi non ci scrivevamo. Mi dicono: vuoi fare il presidente di Serie C? Dico: vabbè, io non tiro fuori un euro, però se devo fare presidente del consiglio di amministrazione lo faccio. Quindi faccio, mi occupo di tutta l'iscrizione del Rieti Calcio in Serie C e vado in Lega a presentare i documenti. Faccio tutto quanto e davanti al segretario gli dico: senti, mi devi spiegare una cosa. Io ho fatto l'arbitro, la mia carriera è iniziata come arbitro, ho dovuto portare il casellario giudiziario. Poi ho fatto l'esame da agente di calciatore, agente FIFA, chiama procuratore, come, e ho dovuto portare il casellario giudiziario. Adesso faccio il presidente e non mi ha chiesto niente a nessuno.
2: Incredibile,
3: bellissima questa cosa.
0: Io questa me la metto per iscritto, E
1: no,
0: mi dissero: non so quanto è vero.
1: Siamo la nazione che praticamente. Poi c'è anche un bel documentario su Dazon, dove però lì dicono tutto e niente. Ma in ogni caso, la storia la conosciamo bene. Che ha permesso a Manenti ad arrivare a un punto tale da potersi addirittura

0: insidiare a Parma come presidente del Parma. Cioè, ma figuriamoci quanti manenti che ce l'hanno fatta ci possono essere senza che facciamo nomi.
1: Ma lui, se ti ricordi bene, rischiò di venderla pure, fra l'altro, perché l'ha presa e ha rischiato di venderla. Lui a un certo punto l'ha presa, non ha pagato nessuno e voleva pure venderla, l'hanno fermato perché poi l'hanno arrestato, se non ricordo male. Ma insomma, questo era il discorso. Cioè, voglio dire, no, siamo ragazzi a...
0: Ecco, no, vabbè, ma vi poi dico... ci fu una conferenza stampa surreale dove lui millantava praticamente, cioè, di essere il capo di aziende che poi erano scatole cinesi che non sono mai esistite.
1: Esatto,
0: la famosa Mavi Group, Mavi Fashion.
1: Sì, ma guarda, questa è la realtà dei fatti. E purtroppo tutto questo, quello che è veramente brutto, tornando all'inizio di questa discussione, è che tutto viene fatto sulla pelle dei tifosi. E questa è veramente tristissima come cosa. Perché i tifosi ci credono, tifano una fede, che sia Lazio, Roma, Juve, Milan, quello che vuoi, ma ci credono, sputano sangue, spendono soldi per le trasferte, faticano e questo è.
2: Ma infatti questo è alla base della scelta della tifoseria laziale, che è una scelta sicuramente antipopolare, che però dimostra quanto quello che dici è reale. Cioè, nel senso, il tifoso oggi è stanco di tutto questo tipo di movimento. E quindi, in un certo senso, come ha definito Mister Sarri, un estremo atto d'amore, rinuncia addirittura ad abbonarsi o seguire. Però ricordo comunque a tutti, oggi non abbiamo detto, che comunque i tifosi della Lazio seguiranno la Lazio in trasferta sempre.
1: Sì,
2: quindi
1: nei derby non, e in tutte le trasferte.
2: Quindi non sarà un abbandono totale, voglio dire. Poi abbiamo visto anche, insomma, riescono sempre a fare sold out ogni trasferta, quindi.
1: Però ragazzi, la realtà vera è quella, purtroppo. Ormai è una spirale. Io feci uno studio, pensa, lavoravo nei paesi arabi a quell'epoca, sono stato 4 anni giù, e feci uno studio per la federazione del Kuwait, perché devono fare delle cose, e è impressionante andarsela a vedere, ora non ricordo perfettamente i dati, ma è impressionante andare a vedere la differenza di come sono composti i fatturati delle squadre a seconda dei paesi. Ok, e torniamo a quello che dicevo prima, cioè un sistema in cui praticamente le squadre italiane si poggiano esclusivamente o quasi sui diritti TV è destinato a collassare per forza, perché poi comandano le televisioni, perché poi ci lamentiamo che fanno le partite a mezzogiorno e mezza, che c'è lo spezzatino che ogni
0: però
1: settimana.
0: La domanda che ti voglio porre, cioè, questo che dici è vero ed è fattuale, però è anche vero che poi in Inghilterra il sistema invece è destinato a non collassare mai, perché anche chi elude il financial fair play non viene mai punito. Mi viene in mente il Manchester City con 150 capi d'accusa, il Chelsea che ha violato
1: il
0: finanziario, però poi nessuno interviene, e così quindi fai sì che il sistema non collassa mai.
1: È verissimo, però tu tieni presente un'altra cosa, il problema è anche questo: loro non è che quei soldi poi non li reinvestono, loro li reinvestono per fare squadre sempre più competitive. E come tu hai visto, poi alla fine non è neanche tanto vero questo, perché poi la Champions non è che la vincono così spesso, tanto per dirne una, insomma, no. Però in tutto questo il problema, sai qual è? È sempre lo stesso, che se tu vai in Inghilterra e fuori dallo stadio provi a vendere una maglietta tarocca, prendono e ti arrestano, ok?
3: Tu è vai come a vedere... qua da noi, uguale. Uguale.
1: Io ti dico una cosa, siccome poi adesso io ho una società che segue anche quello, perché ho una società che si occupa di marketing digitale, vai a vedere i siti delle squadre, i siti web delle squadre di Serie A inglese, loro vendono addirittura tutto il pacchetto e tutti i siti sono uguali, basati sulla stessa struttura.
0: Però diciamo che questo non è un problema solo italiano, perché io posso dirti che, vabbè, noto che anche te hai vissuto all'estero, fatta esperienza, io ho vissuto qualche anno in Spagna, ma anche fuori gli stati spagnoli c'è questa cultura del tarocco fuori allo stadio.
3: Perché gli spagnoli sono molto simili agli italiani.
1: Mediterranei, sempre. Ecco. Sì, certo.
3: Non per niente ha parlato dell'Inghilterra.
1: Ecco, no, ma dell'Inghilterra, della Germania, ma ti posso parlare di quando andavo a vedere le partite in Svezia, in cui le squadre, non parliamo di Serie A, ma insomma di Serie B, quindi di seconda divisione, finita la partita mangiavano insieme, sullo stesso ristorante, festeggiavano, tifosi che... Non c'è uno straccio di controllo.
3: Vabbè, c'è
1: di
3: anche
1: polizia,
3: un'altra cultura, c'è anche sono paesi dove c'è una cultura molto diversa dalla nostra.
1: Dalla nostra, certo. Vai, ma in Grecia si ammazzano uguale.
0: Una città che quindi aveva polemizzato solo perché Immobile e Pellegrini, compagni di nazionale, erano stati visti insieme a cenare a Roma.
3: Sì, è questo. Allora, aspettate, che sennò sforo e io invece ho dei tempi. Tanto con Francesco Vitale ci sentiamo domani per i mondiali, Francesco.
0: Grazie. Anche se chiaramente domani ti annuncio già quello che dirò, perché chiaramente già ho fatto.
3: No, che me l'annunci oggi e perdo tutto l'hype, scusami.
1: Parleremo di Francesco, chi vince il mondiale? Chi vince il mondiale?
0: Guarda, io ti dico, con il cervello ti dico la Francia, con il cuore ti dico il Portogallo.
2: Ah, grande Francesco, pure io.
1: Anch'io sono.
2: Io sono filo portoghese.
1: Assolutamente, guarda,
2: saranno i miei 4 anni vissuti lì.
3: Siete tutte e tre d'accordo?
2: Sì.
3: Vedi,
2: sì,
3: su una cosa siamo d'accordo. Siete d'accordo su una cosa. Gianluca, è stato un piacere. E chissà,
1: grazie,
3: magari buona Cinecittà, fai tanti contenuti, noi li andremo a vedere, ma magari ci risentiamo domani pure con te.
1: Assolutamente, quando vuoi, senza alcun problema.
3: Grazie Gianluca, grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie.
3: Fra, ci sentiamo domani. Allora,
0: hasta mañana. Ciao ragazzi.
3: Ciao. Vedi,
0: ciao.
3: Si è calato bene. Allora, tu mi saluti.
2: Io ti ringrazio.
3: Dove vai? Io ringrazio te, tre anni passati qua, dai.
2: Bellissima esperienza la radio, mi hai fatto conoscere la radio con un mondo incredibile, quindi ti sarò sempre riconoscente.
3: È più bella la radio o la televisione? No, perché radio, tu arrivi, non c'è... noi ci siamo conosciuti in televisione in realtà, no?
2: Sì, no, non c'è ombra di dubbio che la radio è un'esperienza meravigliosa, fantastica, quindi spero, come hanno detto un po' tutti i tuoi ospiti, di ritrovarti, capito?
3: Sì,
2: poi
3: sì.
2: Sono molto legato a queste cuffie che mi hai regalato, quindi insomma ti voglio bene.
3: Quindi dobbiamo usarle queste cuffie.
2: Susanna è veramente una giornalista top, signore top.
3: Grazie.
2: Questo ve lo dico col massimo della sincerità.
3: Sei un amico.
2: Grazie
3: mille. Allora, noi salutiamo Carlo. Io lo ringrazio personalmente per essere stato con me 3 anni bellissimi. E ci ritroviamo qui fra qualche minuto con Allenamenti Letterari. Grazie.
2: Ciao.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Nell'ultima giornata del gruppo G, il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1 e chiude in testa in virtù della migliore differenza reti rispetto all'Egitto. Partita mai in discussione, Trossard, dopo aver colpito un palo, realizza una doppietta e il terzo gol porta la firma di De Bruyne, che segna al 66esimo con un sinistro da fuori area. Lukaku entra all'85esimo e dopo un minuto realizza di testa la quarta rete. L'ultimo gol è del milanista Salamaker. Brividi per l'Egitto, che pareggia 1-1 contro l'Iran, ma rischia di essere eliminato al 93esimo quando il VAR annulla il gol di Khalilzadeh per un fuorigioco millimetrico. La squadra di Salah passa da seconda nel girone G, ai 16esimi sfiderà l'Australia. Alla Spagna basta un gol di Baena al 45esimo per battere l'Uruguay 1-0, chiudere in testa al gruppo H con 7 punti e passare ai 16esimi. Decisiva la papera di Muslera. La squadra di Bielsa viene eliminata, scavalcata da Capoverde, che compie l'impresa. Lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno e la prossima partita con l'Argentina, campione del mondo. Dembélé show a Boston, l'asso del Paris Saint-Germain fa tripletta. La Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Oggi in programma le ultime 6 sfide della fase a gironi, che completeranno il quadro dei 16esimi. Si parte alle 23 con Panama e Inghilterra e un vero e proprio spareggio tra Croazia e Ghana. All'1:30 in programma le sfide conclusive del gruppo K tra Colombia e Portogallo e tra Repubblica Democratica del Congo e Uzbekistan. Chiudono alle 4 del mattino Algeria, Austria e Giordania e Argentina con Leo Messi, che partirà dalla panchina. Ed ora i motori, la MotoGP, archiviate le prequalifiche con un ritrovato Bezzecchi. Sarà un super sabato ad Assen con i piloti in pista per l'ultima sessione di prove libere. Poi dalle 10:50 la caccia alla pole. Da verificare le condizioni di Alex Marquez dopo la caduta di ieri, mentre il suo compagno di team Aldeguer è stato dichiarato unfit per la frattura della vertebra T7. Oggi pomeriggio alle 15 la sprint race. La Formula 1 corre invece in Austria al Red Bull Ring di Spielberg. Dopo il venerdì dominato da Kimi Antonelli, dalle 12:30 si va in pista per le ultime prove libere, alle 16 le qualifiche. Il nuoto fenomeno sarà Curtis, record europeo e secondo tempo mondiale stagionale. Il 62esimo trofeo Sette Colli inizia con il botto grazie alla 19enne cunese, che timbra in 27.07 il nuovo primato continentale dei 50 d'orso e il quinto tempo al mondo di sempre. Spero duri a lungo e chi a batterlo sia di nuovo io, le parole a caldo dell'azzurra. Tennis da Eastbourne a Mallorca, sarà un sabato di finali su erba. Al 250 di Eastbourne nel maschile si affronteranno il belga Bergs e il francese Amber. Nel femminile invece Maria sfiderà Keys, mentre al WTA 500 di Bad Homburg saranno Muchova e Osaka a giocarsi il titolo. A Mallorca finale in programma alle 15 tra Quinn e Davidovic Fokina. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
2: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
1: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci, tornati in diretta nell'ultimo sabato di questa stagione, perché insomma ci prendiamo una pausa anche noi. Questa è Allenamenti Letterari, noi siamo in onda sul digitale terrestre 403 in tutta Italia, sulla nostra app di MV Radio, quella nera e rosa con le cuffiette, sul circuito tutto mercato web, quindi ci potete vedere anche dal vostro PC se state leggendo tutto quello che ci porta questo periodo tra mondiali, calciomercato e quello che succederà nei ritiri. Ma siamo insieme ad Alessandra Broglia, che è colei che ha ideato Allenamenti Letterari. Ciao Alessandra.
1: Ciao Susanna, un caro saluto a tutti i radiotelespettatori e soprattutto permettimi da subito di dire il primo grazie a tutto per te.
0: Grazie. Allora, andiamo avanti e presentami tu l'ospite, un ospite che ci piace molto, un libro che c'entra con il calcio ma è un romanzo, vai.
1: Morte e miracoli del numero 3, la nuova indagine di Steno Molteni. Per la collana I Lupi, edito da Baldini e Castoldi, abbiamo con noi Franco Vanni.
0: Ciao Franco, benvenuto.
2: Ciao Susanna, ciao Alessandra, grazie.
1: Ciao.
0: Allora, bellissima, devo
2: bene,
0: fare...
2: Sono in mezzo al mare.
0: Come tutti quelli che ho trovato oggi. Siete tutti al mare e fate bene, perché con questo caldo,
2: esatto.
0: Voglio dire. Una copertina, a me la prima cosa che quando vedo una copertina, che stiamo vedendo anche in televisione, che guardo e che immagino è di trovarla sullo scaffale, e questa mi piace molto, complimenti. Poi ovviamente...
2: Il disegno di copertina lo ha scelto la mia editrice, Elisabetta Sgarbi, ed è la prima cosa che ha detto è che sembra, se la guardi un po' da lontano, quell'uomo in mezzo a una luce così forte sembra un po' un occhio che ti guarda.
0: Sì, è vero.
2: Sembra un po' un occhio.
0: È vero, è verissimo. Alessandra, cosa ti ha colpito del libro di Vanni?
1: Guarda, questa maniera di ambientarsi, a parte che è il terzo romanzo di una serie, di una trilogia, perché il primo è uscito nel 2018, e poi questo noir ambientato appunto nel mondo del calcio, perché un giovane giocatore pronto per il suo trasferimento dalla Serie D

0: al Como, viene ucciso a Milano e da qui parte l'indagine per capire chi lo abbia assassinato. Quindi, Franco, come ti è venuta l'idea, appunto, anche perché siamo al terzo romanzo di questa serie, Steno Molteni, che appunto questo giornalista è portato a fare questa serie di indagini.
1: Ricordiamo che questo arriva dopo il caso Kellan e la regola del lupo, giusto Franco?
2: Tutto giustissimo. Allora, io 7 anni fa sono passato dalla cronaca nera alla cronaca sportiva, lavorando sempre per Repubblica. Mi occupavo prima di morti ammazzati, indagini, e adesso mi occupo di calcio, e al mio protagonista seriale Steno Molteni ho fatto fare un po' lo stesso percorso. Steno, il mio protagonista, è un giornalista, un po' investigatore, anche grazie al suo miglior amico che è un poliziotto. Si occupa sempre di cronaca nera per un settimanale che nei miei romanzi si chiama La Notte, e però l'ho trapiantato, diciamo, nel mondo del pallone. Steno, a differenza di me, che amavo il calcio parecchio anche da bambino, non ama il pallone, però si trova a occuparsene e finisce per divertirci. Sì. Come mi è venuta l'idea di questo romanzo? Io seguo l'Inter, quindi vado in macchina sempre alla Pinetina da Milano, passando per Guanzate, e vedevo i campi di allenamento della Guanzatese, che erano quindi un prato sintetico, una specie di piccola tribuna di cemento, automobili utilitarie nel parcheggio. Poi tre curve dopo mi trovavo alla Pinetina, in questo centro di allenamento fantasmagorico con le Lamborghini, le Bentley e le Aston Martin. E da questo contrasto fra il calcio di provincia e il grande calcio mi è nata l'idea per questo romanzo. Cioè, questo giovane, l'avete ben riassunto, che si chiama Asaba, che è un ragazzo africano che gioca nei dilettanti, sta per fare il grande salto nel Como, uno dei club più ambiziosi del mondo, ma a pagina 5 viene investito da un'auto. Ovviamente, visto che si tratta di un giallo, non può essere un incidente, perché sennò sarebbe un giallo cortissimo di 5 pagine, e da lì parte un'indagine che si snoda fra nel sottobosco del grande calcio, quindi procuratori senza scrupoli, ultra odiatori della rete, diciamo famiglie che ripongono tutte le loro aspettative della vita e della carriera calcistica dei figli. E mi sono divertito a scavare un po' a fondo, appunto, nel retroscena del calcio scintillante, fatto di grandi giocate, di rovesciate e colpi di testa in avvitamento.
0: Quindi vuoi dare un monito anche per il futuro e sui valori del calcio, quindi? È un monito sotto forma di romanzo, Franco?
2: Diciamo che qualche anno fa, con il bravissimo collega Matteo Spaziante, ho scritto per Mondadori un saggio che si chiama Il calcio ha perso, in cui mettevo in fila tutti i guai del calcio, i costi troppo alti, le entrate troppo basse, la sempre maggiore distanza del tifoso dal pallone. In qualche modo, ti ringrazio per la bella domanda, sì, si può dire che questo libro dica le stesse cose ma con un altro linguaggio. Cioè, mentre Il calcio ha perso, il nostro saggio, era più didascalico, più divulgativo, qui diciamo che il ritmo e la forma del romanzo giallo rendono sicuramente la materia più piacevole, più divertente, più da ombrellone, ecco. Cioè, sono due lavori diversi, però il tema è sempre quello, cioè non tutto oro quel che luccica nel calcio professionistico.
1: Sì. Tra l'altro con una scrittura molto concreta, limpida, insomma, sei un giornalista di Repubblica, un giornale che abbiamo ricordato anche qualche giorno fa con Smorto, e che ha sempre una fucina di giornalisti bravissimi.
2: Gianni.
1: I quattro Gianni, sì.
2: Che bello quel libro, l'ho amato tanto. È uno dei pochi libri quest'anno che ho letto 2 volte.
1: Forse sì,
2: l'unico
1: sì.
2: Del 2023, l'unico libro del 2023 che ho letto 2 volte, meraviglioso.
1: Beh, poi noi qui siamo stati la casa di Mario Sconcerti, che a Repubblica
2: lo so bene.
1: È passato un po', oggi se ne parla di meno, no? Perché poi si pensa sempre, cioè questa idea che Repubblica sia un giornale vecchio, no? Perché ormai siamo abituati, ma in realtà...
2: Ma qua c'è un malinteso grossissimo, perché si fa la distinzione, i vecchi giornali Repubblica Corriere e il nuovo web. Se poi vai a vedere, il primo sito di informazione, il primo sito web di informazione in Italia è Repubblica.
1: Repubblica, come?
2: Prima
1: no,
2: media,
1: certo.
2: Per reel visualizzati su Instagram è Repubblica. Cioè, quindi, secondo me questa distinzione fra il vecchio e il nuovo ha poco senso. Peppe Smorto, che citavate, che è un maestro del nostro
1: direttore,
2: mestiere,
1: sì.

0: Direttore anche di Repubblica.it.
1: Bravissima, era il capo del sito di Repubblica, già nel 2006 ci diceva che Repubblica è un sito internet che produce poi un giornale cartaceo, no? Cioè, questa visione del fatto che il web sarebbe stato il futuro, l'abbiamo sempre avuta.
0: Avuta prima, certo.
1: Avevamo un buon sito internet prima che esistesse Google, per dirne una. Per cui, insomma, questa c'è l'idea che i quotidiani siano una cosa vecchia, secondo me, se poi guardiamo i numeri del web, è completamente abusiva, perché se poi vai a vedere c'è sempre noi.
0: Adesso, io quando dicevo
1: orgoglio aziendale, ma sta cosa è vera.
0: No, certo, io quando dicevo vecchio è per gli anni, il Corriere della Sera ha tot anni, il cartaceo, il cartaceo intendo. E la gente accomuna, no? E invece Repubblica ha molti meno anni, ma è un cartaceo, un giornale che ha sfornato e continua a sfornare nomi, no? Pazzeschi. Certo, facciamo un po' la storia di Repubblica, credo che non è di uguali. Insomma, c'è stato un periodo storico in cui scrivevano tutti a Repubblica.
1: Ne potrei citare tanti, ne cito uno per tutti. C'è Maurizio Crosetti, cioè, leggere i pezzi di Maurizio è veramente un piacere, è un piacere grande, insomma. Cioè, poi ovviamente cambiano i tempi, cambiano gli strumenti del racconto, purtroppo cambia il tempo che si ha a disposizione per scrivere ogni singolo articolo, per cui quando si hanno 18
0: cambia anche l'attenzione delle persone, esatto. Quindi
1: però abbiamo ancora dei fuoriclasse, cioè Crosetti, Maurizio Crosetti, siccome è bello da leggere oltre che da conoscere, perché è una persona eccezionale.
0: Certo. E quindi questo tuo scrivere questo romanzo, insomma, con questa scrittura ci ricorda anche un po' da dove vieni, no?
1: Ah, guarda, un complimento bello che mi fai. No, Repubblica è sicuramente una bella scuola, e poi l'altra cosa di Repubblica è che negli anni in cui sono entrato io era uno di quei giornali in cui si entrava solo ed esclusivamente con gli stage dalle scuole di giornalismo. Ed è, secondo me, questa è una cosa ultra democratica, insomma. Poi chiaro, devi avere i soldi per fare la scuola di giornalismo, e lo so bene io perché me la sono pagata facendo altri mestieri, però quantomeno era ha dato la possibilità a tanti ragazzi che volevano fare questo mestiere, seguendo un percorso assolutamente lineare, di andare a lavorare in uno dei posti più belli dove si possa lavorare, nell'editoria italiana. E io di questo sarò sempre grato a Repubblica, che è il mio giornale, è casa mia, insomma.
0: E anche un po' il nostro giornale, il nostro dei lettori. Franco, grazie, e diciamolo, adesso partirete, no? Sotto l'ombrellone, questo è un libro che ci sta bene, perché coniuga la bellezza del romanzo, del racconto, con qualcosa che vi piace. Perlomeno io parlo dei miei ascoltatori, come il calcio, e quindi troverete tutto dentro questo libro. Compratelo e portatelo al mare.
2: I migliori riscontri che desideri, Franco, lo metto così en passant, quasi scaramantico, ecco, visto che è una trilogia, e magari ci sono magari delle, tipo, io ti auguro tante novità per il futuro, ecco.
0: Sì, ci farebbe molto piacere.
1: Fatemi ricordare solo il titolo: Morte e miracoli, del numero 3, è il mio ultimo romanzo giallo, lo trovate, dico, allora cercatelo nella vostra piccola libreria di quartiere, se lì non ve lo fanno, se non c'è a scaffale, non ve lo fanno ordinare, vanno benissimo le librerie di catena, altrimenti resta Amazon. Però prima proviamo a dare una mano alle
0: librerie di quartiere, è vero,
1: un mestiere eroico, assolutamente un mestiere eroico.
0: La nuova indagine di Steno Molteni, e poi se vi appassiona questa magari tornate indietro e vi prendete anche le altre, perché no, perché poi è una trilogia, quindi è sempre lo stesso soggetto a parlarvi. Franco, grazie.
1: Grazie di cuore, Franco. A voi, è stato veramente un grande piacere, vi ringrazio per l'opportunità.
0: Il piacere è tutto nostro quando si parla, infatti, dei bei libri. E seguite il consiglio di Franco, andate prima nella vostra libreria di quartiere e poi dopo tutte le altre, quelle più grandi, o infine c'è anche, insomma, tutti le i vari, la Feltrinelli, le piattaforme dove si può comprare, Amazon e tutto il resto ve lo portano a casa, perché tante volte noi ci fermiamo alla comodità, però aiutare queste librerie edicole di quartiere è sempre una forma per aiutare un po' anche a non far morire tante librerie. Alessandra, io ti ringrazio, noi finiamo anch'io questa stagione sportiva qui e poi ci ritroveremo. Grazie ad Alessandra Broglia, alla curatrice di Allenamenti Letterari.
2: Questa rubrica che ho cercato sempre di portare avanti, cercando di accontentare un po' tutti, perché ovviamente la lettura da quando siamo bimbi fin quando, insomma, anche oggi che i potenti mezzi, anche con gli audiolibri, diciamolo, ci permettono anche di ascoltare anche libri che ci interessano, quindi buona lettura a tutti.
0: Buona lettura, e noi ci ritroviamo sempre qui, io domani mattina dalle 11 alle 13 per salutarci, per continuare a parlare di mondiali, di Lazio, di Milan, di Roma, di Juventus. Ci troviamo qui domani mattina. Grazie a tutti.
3: TMV Radio ha presentato Welfi e Ghibellini.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 è stato registrato nel centro del Venezuela, con epicentro a 44 km a nord di Maracay, nello stato di Aragua. Intanto nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca delle 50.000 persone che mancano ancora all'appello. Il bilancio parziale è di 920 morti, tra loro anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Il compagno della donna era stato ritrovato vivo nelle scorse ore. Dopo l'arrivo della prima missione italiana di aiuti, il ministro Tajani annuncia la partenza di un secondo aereo con altro personale.
4: Un triplice omicidio si è consumato nella tarda serata di ieri a Roma, nel quartiere Aurelio. All'interno di un'abitazione in zona Pineta Sacchetti, un'intera famiglia è stata sterminata a coltellate. Il responsabile dell'attacco si sarebbe dato alla fuga ed è attualmente ricercato. Le vittime, tutte originarie del Bangladesh, sono decedute a causa delle profonde ferite d'arma da taglio riportate. All'interno dell'abitazione sarebbe stata rinvenuta una mannaia. Ferito ma non grave il figlio maggiore della coppia.
5: Strage di Ustica. Sono trascorsi 46 anni. Il capo dello Stato Mattarella ha espresso vicinanza e solidarietà anzitutto ai familiari delle vittime di un evento inaccettabile che il tempo non può lenire. Nella storia della Repubblica, aggiunto, il segno di quella catastrofe non è cancellabile. Ricomporre quanto avvenne il 27 giugno 1980 nel Mar Tirreno rimane irrinunciabile. Morte tutte le 81 persone a bordo della DC9 da Bologna a Palermo, ricorda Mattarella, e tanti i corpi che non trovarono sepoltura.
4: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro al termine del quinto round di negoziati che spiana la strada alla pace, ma resta alta la tensione tra

0: Xiner e Kimi Antonelli, c'è un altro atleta italiano in testa alla classifica mondiale del proprio sport. Si tratta di Leonardo Fioravanti, surfista romano che sta portando il tricolore sulla cresta dell'onda. In poco più di 10 giorni il 28enne ha raggiunto 2 risultati storici per il surf azzurro, diventando il primo italiano di sempre ad essere numero uno al mondo.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Io ho avuto il piacere di conoscere Maldini tanti anni fa, sia da avversario sia per aver passato un breve periodo quando abbiamo fatto i campionati del mondo militare, e non posso altro che spendere parole per una persona che è super partes. Il suo lavoro poi, ma proprio il suo lavoro fatto al Milan, ne ha determinato le qualità sia professionali che umane.
2: Poi uno dice: la casa è crollata, la dobbiamo ricostruire, ricostruiamo la moderna anziché ricostruirla uguale a quella che è crollata. È, come avete detto voi, un sentiero stretto, è molto complicato trovare un punto d'incontro fra le due teorie. Forse la figura di Roberto Mancini è quella un pochino più azzeccata.
3: Signor Mancini riesce sempre ad avere credibilità, io non capisco perché. Hai voltato le spalle a un paese e te ne sei andato a prendere i miliardi in Arabia Saudita, ma cosa stiamo dicendo?
4: Subentrano due cose per quanto riguarda il Como: la bravura di Ludi, che ha dimostrato di non essere un dirigente banale, ha dimostrato di essere una spanna anche sopra i versi suoi colleghi, e poi due fattori secondo me nel Como: rimanendo comunque giochi da Champions il prossimo anno da protagonista titolare, e poi Fabregas.
5: Tutto passa o molto passa dalla valutazione di Mourinho, perché il Real ha talmente tanti campioni, talmente tanti giocatori che si può incartare da solo. Quindi io credo che Mourinho, proprio per una gestione più agevole dello spogliatoio, farà comunque delle scelte ovviamente basate su criteri tecnici, ma anche su da un punto di vista di gestibilità dello spogliatoio. Ecco che allora, dove Mourinho faccia presente che Pass non rientra nel, almeno per quest'anno, il discorso del Real, allora possa essere prestato piuttosto che ceduto, si possono aprire degli scenari diversi.
2: Maracanã!
6: Buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio e ben ritrovati, un saluto da Marco Piccari
8: e Lucio Marinucci. Buon pomeriggio,
7: ciao
8: Marco.
7: Lucio, ciao Lucio, ciao, ben trovato, ben trovato.
8: Ah, siamo sì, già siamo, in tema,
7: ci siamo stasera
8: alle 21.
7: Stasera alle 21 c'è una bellissima sfida, c'è un confronto tra Francia e Norvegia, ma soprattutto tra due straordinari attaccanti, da una parte Mbappé, dall'altra Haaland, sfida nella sfida, meravigliosa. Ne parleremo oggi, perché insomma non è che possiamo esimerci, dobbiamo capire chi preferiscono come attaccante.
8: Entrambi hanno fatto benissimo finora in questo mondiale, trascinatori di Francia e Norvegia.
7: Sono due grandissimi, entrambi. Poi è chiaro che la preferenza si può spostare assolutamente su uno dei due, perché poi uno può piacere di più rispetto all'altro, no? Quindi ne parliamo, così come di tante altre cose, perché insomma qui ragazzi, Palestra, che insomma ormai l'abbiamo salutato, ha fatto la sua scelta
8: a Londra,
7: che ha diviso tantissimo questa scelta di Palestra. Ho visto che chi ha detto che non ci doveva andare, chi ci doveva andare, chi
8: fa il distinguo: Chelsea, Premier League, Inter, Serie A. Insomma, le argomentazioni sono tante, ne abbiamo già discusso un pochino ieri. Marco, è inevitabile, tanti messaggi
7: da giorni, la discussione,
8: è il tema di questa settimana, è stato questo. Perché è stato un po' un fulmine a ciel sereno.
7: Sì, però alla fine
8: a ciel sereno.
7: Continuo a pensare che sia stata una scelta giusta da parte del calciatore, personalmente.
8: Più che giusta, legittima e per certi versi anche comprensibile. Marco, io non so tu come la pensi, ma ieri diciamo
7: perché
8: che
7: ieri io ci sono stato il giorno prima, e ti dico che era già fatta e tutto. Ho sentito anche del dire: ma doveva rimanere all'Inter perché sarebbe diventato un campione, perché al Chelsea può diventare un campione. Cioè, non è che va a giocare in Qatar, ragazzi. Cioè, sai, se a 21 anni avesse fatto la scelta per prendere 7, 8 milioni, 10 milioni l'anno per andare in Qatar, allora sarebbe stata
8: una cosa totalmente
7: differente.
8: Sarei stato
7: critico anche io, no? Perché a 21 anni fare una scelta del genere era un po' come non veramente solo pilotata da una questione economica. Qui ci sono i soldi, per carità, sono tanti, 5 milioni di ingaggio, 6 anni più uno, è l'italiano che prende il contratto più lungo in Premier League, quindi stiamo parlando veramente di qualcosa di notevole. Però va a giocare in Premier League, ragazzi,
8: è il campionato più competitivo del mondo,
7: è il campionato più importante, dove secondo me può solo crescere, e può crescere anche di più dal punto di vista tecnico, tattico. Quindi è una scelta. Poi ripeto, qualcuno si è scagliato contro il giocatore, contro l'Atalanta, io non capisco per quale motivo. L'Atalanta ha fatto i suoi interessi, l'Atalanta ha preso 55 milioni più 3 di bonus, è arrivata a 58.
8: Sì, siamo
7: ha fatto
8: su
7: una grandissima operazione, ha trovato una società che ha accontentato l'Atalanta. L'Atalanta non è che era obbligata a dare il calciatore all'Inter, non è perché ti bussa la porta l'Inter, tu gli devi dare il giocatore. È stato bravissimo secondo me l'agente, come ho già detto, che ha portato avanti a mio giudizio la trattativa su più
8: vabbè più situazioni. Più tavoli, Marco, ma nel ma calcio moderno è così, per tutti, nessuno chiude mai una porta a prescindere.
7: Ma non c'è dubbio.
8: Poi l'Atalanta sembrava orientata anche a dare una sorta di canale preferenziale all'Inter, l'avevano detto anche i Percassi. Certo è che se poi arriva un altro club che offre di più e il calciatore dà la scelta di una possibile direzione, invece poi cambia e vuole andare in un altro campionato, in questo caso al Chelsea, la trattativa si chiude in un certo modo. Certo, il Chelsea negli ultimi anni non è andato benissimo, Marco, Però ora c'è Xabi Alonso con l'allenatore moderno. La scelta può essere discutibile, ma neanche troppo. Secondo me è
7: una squadra campione
8: legittima
7: del mondo in carica nei club.
8: Ha detto bene, non è in Arabia Saudita, è in Premier League.
7: È in Premier League, assolutamente. Quindi poi qualcuno si è messo a parlare dei debiti del Chelsea.
8: Sì, purtroppo quello è il discorso fra iniezioni di capitale, eccetera.
7: Non facciamo i ridicoli noi, perché pure il nostro calcio è pieno dei debiti. Quindi io direi facciamoci fatti nostri su questa cosa, che sarebbe
8: questo
7: meglio.
8: Sì, anche se all'estero, certo, delle iniezioni di capitale risanano tutto. Non è forse la cosa più
7: idonea. Parliamo anche di
8: Nico
7: Pass, 331-8200013. Adesso però andiamo ai titoli.
8: Vai.
7: Saluto Andrea Magliocca come sempre in cabina di regia, la redazione con Daniele Petroselli, super Daniele in redazione, naturalmente anche Francesco Tringali. Allora andiamo ai titoli di oggi e poi cominciamo. Inter, serve una pazzia da 60 milioni, forse anche di più, ne parliamo. Ramos, il 9 di Amorim, sembra essere lui lo scelto per il centravanti del Milan della prossima stagione. Juventus, ma non solo, che si è osservato speciale, quindi attenzione perché potrebbe ritornare in Italia. Su di lui ci sono due squadre, una la Juventus, l'altra è l'Atalanta. Occhio a Vergara, perché è un giocatore che in questo momento è conteso, perché il Napoli naturalmente sta pensando di cederlo, e occhio perché ci sono Como ma anche Atalanta sul giocatore. Roma tutto in 96 ore, il club deve cedere per appunto problemi del fair play, deve rinnovare dei contratti, insomma c'è tanto lavoro da fare in 96 ore.

0: 96 ore per D'Amico e la Roma. E chiudiamo con il mondiale, perché stasera è face to face, faccia a faccia tra Hollande e Mbappé, la super sfida che ci gusteremo.
1: Te la sei vista stanotte la no. Svezia, il Giappone all'1 fino alle 3?
0: No, sono sincero, non l'ho vista.
1: Beh, penso molti.
0: Tu invece te la sei vista?
1: Io ero lì.
0: Bravo.
1: Avevo anticipato al buon Stefano.
0: Sono contento per il Giappone, però non ce l'ho fatta.
1: Sì, stanotte. Per il Giappone ho fatto questo sacrificio.
0: Io non ce l'ho fatta.
1: Devo dire, il primo tempo è stato anche molto, molto basso.
0: Ti vedo che c'hai l'occhio un po'. Un po'
1: ho
0: spinto.
1: Faticato. Il secondo è andato un po' meglio, paradossalmente, andando più verso le 3.
0: Ti sei addormentato?
1: Alle 3 del mattino.
0: Alle 3 del mattino.
1: Purtroppo è andata così, però dai, alla fine. Ci siamo goduti sempre un po' di calcio. Il Giappone va avanti adesso. Brasile-Giappone.
0: Assolutamente, veramente. Adesso si fa durissima per il Brasile. Per il Giappone.
1: Però dai,
0: bene
1: l'ho
0: così.
1: Detto, se
0: bene
1: c'è
0: così.
1: Una per cui posso simil simpatizzare, il Giappone.
0: Anche questo è vero, ha molti simpatizzanti. Senti, ma stasera da che parte ci mettiamo? Più di Mbappé o di Haaland? Così lo chiediamo subito anche ai nostri amici. 331-8200-213.
1: La regia
0: Mbappé
1: si espone, Haaland, la
0: Mbappé
1: regia
0: Haaland,
1: si espone.
0: Super sfida.
1: Devo dire che questa, questa sorta di rito tribale vichingo ha un fascino primordiale quasi, bellissimo. Poi peraltro ho visto dei video, Marco, in Norvegia, negli asili norvegesi, dove tutti i bambini li mettono insieme a vedere la partita e a, poi a mimare appunto quello che avviene allo stadio, fanno i giocatori in campo e i tifosi sugli spalti. Quindi il mondiale anche questo, la partecipazione di un popolo intero, di un paese. Le cose che a noi purtroppo mancano, vederle festeggiate queste cose in tanti paesi del mondo e nei più svariati continenti, fa capire quanto perdiamo. Può sembrare una banalità, Marco, però io credo che anche a livello poi culturale qualcosa ti possa dare. Noi non ce l'abbiamo da parecchio, però
0: dunque,
1: è comunque bello.
0: Io devo dire la verità, ho una preferenza come calciatore.
1: Vediamo,
0: immaginavo
1: come calciatore anche io, calciatore, se devo scegliere.
0: Poi,
1: sono molto diversi.
0: Molto bella la storia della Norvegia, che sta insomma adesso diventando una nazionale importante, guidata da Haaland,
1: anche un paese molto in via di sviluppo.
0: Esatto, tutto quello che volete, però calcisticamente a me piace tantissimo Mbappé. Poi ci sono legato un po' da un punto di vista proprio affettivo.
1: Beh, della Liga.
0: Sì, perché quell'anno che lui esordì ho avuto il piacere di commentare l'esordio e tutto, a gran parte del campionato vinto con Jardim alla guida del Monaco, che faceva un calcio bellissimo.
1: Me lo ricordo in Europa League, giovanissimo Mbappé.
0: Ed era una squadra divertente da commentare, da vedere. Ed ero diventato un po' tifoso del Monaco in quel periodo. Va bene, 331-8200-213, stiamo per cominciare a andare a fare un po' di approfondimenti, perché poi rimane naturalmente un po' diciamo in sospeso la situazione di Nico Paz, perché il giocatore è totalmente del Real Madrid adesso, e quindi chi se lo vuole prendere deve tirar fuori parecchi soldi. Si parla dei 60 ai 70 milioni. L'Inter ci sta provando. L'Inter,
1: Paganini,
0: ragazzi,
1: direbbe le palanche, come dice sempre,
0: no,
1: qui
0: ce ne vogliono tante. L'Inter adesso la danno di nuovo, diciamo così, in questa situazione di andare a provare a prendere Nico Paz.
1: Tu ci credi?
0: No.
1: Io anche poco.
0: Io non ci credo. E secondo me rischia di fare un'altra figuraccia, se no, perché 70 milioni non ce li hanno, non li tireranno fuori per Nico Paz, a meno che non si inventano qualche cosa, non so che cosa.
1: Già i 50 per palestra erano identificati come lo sforzo massimo,
0: ed erano tanti,
1: ed erano molto di più,
0: avevano fatto un grande
1: passo,
0: erano
1: i parametri,
0: ed avevano fatto un grande passo in avanti.
1: Francamente 60 e oltre per Nico Paz,
0: secondo me non ce la fanno,
1: tanto.
0: Non ce la fanno, e rischiamo di far partire una bambola, secondo me, da questo punto di vista. E dopo ce la prendiamo con la società, con quello, con quell'altro, perché io, guarda, questi giorni ho sentito e letto di tutto. Da dare degli incompetenti a Marotta e Ausilio, a dilettanti, scagliarsi contro Palestra, a scagliarsi contro l'Atalanta, tutta una serie di cavolate.
1: Chiedere che questa trattativa si chiudesse in 3 giorni è fantacalcio, è fantamercato, Marco. In Italia è impossibile.
0: Ma tanto, anche se l'abbiamo spiegato chiaramente, se anche l'Inter avesse alzato l'offerta da subito, il Chelsea comunque arrivava ugualmente.
1: Ma quello a posteriori forse sì.
0: Ma assolutamente. Io ripeto, secondo me qui c'è da dire bravo al suo procuratore, perché è lui che ha messo in piedi tutta questa cosa e alla fine ha fatto scegliere bene sia dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnico. Ho sentito dire ma lì non gioca mai, vabbè, vediamo, intanto va al Chelsea, ripeto, va al Chelsea. E quindi va una squadra di tutto rispetto. Poi
1: c'abbia Alonso, è appena arrivato, un allenatore bravo.
0: Sì, ma poi
1: bravo.
0: Tutti questi discorsi morali che devo sempre sentire, no? Ho sentito, ma se io c'avevo un figlio non avrei detto, gli avrei detto stai all'Inter per 2,5 milioni di ingaggio, perché per carità sono tanti anche 2,5 milioni di ingaggio, non è che
1: ma Marco, ma questo ci mancherebbe altro, però
0: a 2,5 milioni,
1: cioè io comprendo le ragioni,
0: io sono
1: per
0: passato
1: cui
0: per
1: palestra...
0: quello venale, perché ho detto, a me se mio figlio viene e mi dice papà guarda il Chelsea mi offre 5 milioni di ingaggio per
1: sei
0: non lo
1: anni vedo
0: come
1: uno scandalo.
0: E io gli dico, figlio, ti accompagno.
1: Ma non è neanche una motivazione economica.
0: Io
1: non
0: però
1: mi va neanche
0: accompagno
1: di
0: perché
1: parlare
0: vai.
1: Di soldi.
0: No, però tu devi mettere sul piatto soldi, Premier League, Chelsea.
1: Chelsea, comunque puoi essere protagonista nella ripartenza del Chelsea, che viene da anni molto complicati. C'è Xabi Alonso, che poi lo riporterebbe, insomma, riporterebbe il Chelsea, immagino, a giocare con una difesa a tre, perché lui gioca con la difesa a tre. Potresti essere il titolare, perché è malo gusto, è un buon esterno, ma
0: no,
1: non
0: ma
1: è certamente
0: ma
1: un
0: ma si va
1: fenomeno.
0: A giocare le sue possibilità.
1: È una scelta comprensibile. Anche io pensavo, in realtà, la scelta dell'Inter potesse essere, per certi versi, valida, valevole. Aveva delle ottime argomentazioni anche l'Inter, perché comunque essere titolare nella squadra campione d'Italia, nella squadra più ambiziosa e più solida a livello sportivo d'Italia in questo momento, era un bel riconoscimento.
0: Certo.
1: Però non vedo uno scandalo. Ecco, tu dicevi, fosse andato in Arabia Saudita, francamente...
0: Era discorso, era diverso.
1: Avremmo
0: discorso
1: tutti storto il naso,
0: esatto,
1: ci mancherebbe altro.
0: Il discorso era completamente diverso.
1: Questa non è solo
0: scelto...
1: una scelta economica.
0: Questa è una scelta anche, secondo me, professionale. Cioè, esatto. Lui ha deciso di andare lì in uno dei campionati più affascinanti. Poi,
1: il
0: attenzione,
1: più affascinante.
0: Il suo procuratore ha già un calciatore che ha portato... in Premier League, anzi ce n'ha due, perché mi sembra c'è pure Kulusevski oltre a Calafiori, quindi conosce bene anche quel
1: il mercato,
0: campionato,
1: oltre il campionato.
0: E quindi voglio dire, alla fine io non ci trovo niente di così scandaloso da nessuna parte, ecco, non mi sento nemmeno di fare una critica all'Inter, no? Che doveva essere veloce, ho
1: sentito... Marco, troppo veloce è andata l'Inter.
0: Ma l'Inter ci ha provato, è arrivata secondo me ad una offerta molto alta per il giocatore e anche per l'Atalanta. Diciamo, con l'Atalanta non ci devi più trattare, e no, quando tratti con l'Atalanta sai benissimo che l'Atalanta è una bottega molto cara.
1: Vabbè, quello pure
0: e
1: un
0: quindi
1: discorso
0: quando ci
1: ormai
0: vai a trattare
1: vecchio, Marco,
0: sai bene che ti trovi di fronte ad un club solido che non ha problemi di soldi, e quindi non è che tu devi giocare al ribasso perché devono accettare, perché hanno bisogno di quei soldi. Non ci hanno bisogno di soldi, e di conseguenza tu sei nella situazione dove devi andare più vicino alle loro richieste possibili, se non superarle, per prendere il calciatore. Quindi tutte queste cose sempre molto banali, molto capito, con l'Atalanta non si può trattare, è perché così,
1: no, è più
0: è
1: difficile,
0: di là,
1: è chiaro, Marco,
0: è perché,
1: però l'Inter è partita già da giugno,
0: devi sapere che devi mettere sul piatto
1: però non è facile, Marco, in Italia
0: allora
1: adesso mettere 50
0: allora
1: milioni, io quelli che chiedono che l'Inter in tre giorni chiudesse la trattativa,
0: ma no.
1: È una follia, perché l'Inter ha dovuto prima cercare di mediare, poi ha dovuto raggiungere questo parametro economico, poi ha dovuto cercare di ripartire la parte fissa, i bonus, le eventuali percentuali sulle rivendite. In Italia è difficile portare avanti una trattativa del genere e chiuderla in pochi giorni. In Inghilterra lo possono fare, perché hanno delle potenzialità economiche del tutto diverse, però io non mi sento di fare delle colpe a Marotta o all'Inter per il tipo di operazione che ha portato avanti, anzi, per me troppo celere è stata l'Inter, però io dico sempre.
0: Va bene, ci fermiamo un attimo, andiamo a recuperare qualche approfondimento velocissimo, Lucio, così dopo
1: sì.
0: Andiamo in pausa. Anche leggo questo al volo, per esempio, da tutto mercato web, Roma sulle in attesa, perché insomma dovrebbe essere in uscita. Coné ha rifiutato l'Atletico Madrid, aspetta la Premier, quindi anche lui aspetta proposte dalla Premier League, quindi Sulé e Coné sono i due giocatori che verranno sicuramente sacrificati. La Roma, come abbiamo detto, ha 96 ore per poter effettuare cessioni, per poter ci sono i rinnovi da fare, gli accordi con la UEFA, quindi c'è un grande lavoro da qui alla fine del mese per la formazione giallorossa, più gli obiettivi di mercato che abbiamo letto ampiamente, come quello di Greenwood. Quindi in questo momento i due giocatori in uscita.

0: sulle econe.
1: Beh sì, infatti qui veniva scritto poi sul pezzo di approfondimento di tutto il mercato web, dicevo che al momento ne dovrebbe uscire uno, poi eventualmente più avanti, qualora dovesse arrivare qualche offerta, la Roma valuterebbe, ma diciamo che al momento o sulle o Coné, poi si attenderanno sviluppi. Su Coné, ecco, l'aggiornamento è che l'Atletico Madrid effettivamente si era interessato molto al giocatore. Aveva offerto anche una cifra cospicua. Sappiamo che la richiesta anche per Coné è molto molto elevata. Qualcuno dice che addirittura si fosse spinto addirittura fino a quasi 40 milioni di euro. Qualcuno dice un po' meno, però sta di fatto che Coné preferirebbe andare in Premier League. Trova spazio anche con la Francia al mondiale, quindi questo è in stand by. Poi per Sulé, Marco, soliti noti: il Borussia Dortmund, un po' più defilato al Bayer Leverkusen, qualche ipotesi anche dall'Arabia Saudita, ma secondo me meno calda. Qui o i prossimi giorni entro fine giugno o poi il mese di luglio e agosto ci diranno qualcosa di più.
0: Bene, allora adesso noi però non abbiamo ancora il tempo, sì, per recuperare un audio, chiedo se ci sono da Andrea, vai.
2: Ciao Marco, ciao Lucio, io per quanto riguarda Palestra penso che, ripeto, l'Inter abbia fatto bene a non spingersi oltre quello che già aveva offerto. Inoltre io penso che un giocatore come Dendoye, ex Bologna del Nottingham Forest, sia anche più adatto per sostituire Dumfries, sia in quanto ad esperienza, nonostante abbia solo 23 anni, ma anche per caratteristiche proprio tecniche. Mentre l'Inter, se ha un minimo spiraglio per Nico Paz, per me è un colpo da fare, perché lì bisognerebbe fare uno sforzo in più, perché lì stiamo parlando di un campione in ascesa, non un esordiente come Palestra. Ultimo pensiero, personalmente su Palestra non mi riterrò un suo tifoso in futuro, a prescindere da quello che gli succederà. Per ora molta indifferenza.
0: Perché, scusa?
1: Ah beh, indifferenza ci posso stare.
0: Ma perché, scusa, fammi capire una cosa. Un tifoso dell'Inter deve essere tifoso di un altro giocatore solo se va all'Inter, non va all'Inter e magari questo va in nazionale e fa bene, noi non dobbiamo essere contenti.
1: Vabbè, spero per... sull'asse dal discorso nazionale, credo.
0: Cioè, siccome non ha scelto l'Inter, uno è indifferente, magari è così. Vabbè, dai, io...
1: Vabbè, ma insomma, finché è indifferenza va bene, l'importante è che non sia antitifo, perlomeno non la vedo
0: vedrai,
1: così.
0: Vedrai se dovesse, capire qualcosa a Palestra, tu vedrai dopo la...
1: No, quello sarebbe sbagliato, senza dubbio quello sarebbe un errore.
0: Vai, se ce n'è ne prendiamo un altro.
3: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe. Per Nico Paz all'Inter non ci credo, per tre motivi. Primo, perché il Como dovrebbe farsi da parte. Secondo, perché non dovrebbe scatenarsi un'asta europea, altrimenti l'Inter la perde, così come
1: vuole.
3: E tre, perché non credo che Octri spenda tutti questi soldi per un calciatore. Per quanto riguarda Palestra, la scelta è stata solo ed esclusivamente economica, perché tecnicamente, tatticamente, sportivamente il Chelsea non fa le coppe, nelle ultimi tre anni ha fatto male, ha fatto decima e non gioca titolare. All'Inter, in più, oltre a queste cose garantitegli, avrebbe lavorato con 5-6 ragazzi italiani che già conoscono. Quindi è stata prettamente una scelta economica.
1: Ma io non la vedo completamente così.
0: No, nemmeno io. Allora, intanto il Como si è fatto da parte. Perché
1: sì, ecco, il chiarimento, il Como ha provato a discutere, ma
0: è già da parte.
1: L'Real Madrid lo recompra, il Como non investirà quei
0: soldi.
1: Sono
0: 60 milioni, sì, siccome anche il Como deve rispettare dei parametri.
1: Beh, ora che in Europa ancora di più.
0: E quindi adesso non può fare più come gli pare, insomma, quindi è diverso discorso e si è fatto da parte. Sulla scelta prettamente economica io dico che c'è anche il lato economico, ma ci può essere anche il lato di andare a giocare in Premier League, oggi ripeto il campionato più importante.
1: Poi non lo so se non farà il
0: titolare del mondo, diciamo così, in questo momento
1: del pianeta,
0: esatto, quindi va ripeto in un campionato importantissimo di assoluto livello, dove noi purtroppo siamo lontanissimi, un po' come ci capitava a noi anni addietro, dove andavamo a prendere tanti giocatori, li portavamo qui strappandoli ai campionati, impoverendo gli altri campionati. Adesso succede e li porti via anche con i soldi, però ripeto, va al Chelsea. Al Chelsea non fa le coppe, magari il Chelsea sta facendo un mercato per ritornare a giocare le coppe ed è comunque una delle squadre più importanti, tra le più importanti della Premier League.
1: Certo, poi negli ultimi anni, bisogna dirlo, è stata quella che ha fatto peggio, sì. O tra le big, una di quelle che ha fatto peggio, è un po' un azzardo, molto dipende da dove giocherà.
0: Come chi decide di andare al Manchester United, anche il Manchester United sta andando male.
1: Sì, esatto,
0: ma stiamo parlando sempre del Manchester United, ragazzi.
1: L'anno prossimo però nel corso degli anni non l'ha fatta per tante volte.
0: Stiamo parlando di squadre della Premier League che in questo momento sono più appetibili sia dal punto di vista economico che dal

0: titolare del Chelsea. Mi auguro che abbia ricevuto anche delle garanzie da questo punto di vista, ma non totale, allora, ma perlomeno parziale.
1: Merck ci scrive: non possiamo competere con le inglesi. Beh, questa è la verità. Però non c'è come dubbio. Terzino destro, vabbè, questo l'hai detto tu.
0: Spero venga a due. Esatto, però quindi... due, io è il fratello, non Désiré Doué, perché Désiré Doué uno è inarrivabile, due un altro ruolo. No, questo sarebbe fratello che gioca allo Strasburgo, che è di nazionalità ivoriana, è stato appostato, ultimo.
1: Esatto, Paolo scrive anche: Frattesi è andato all'Inter, ha fatto solo panchina, dove è scritto che Palestra all'Inter sarebbe titolare sempre, al Chelsea panchinaro? No, ma infatti questa è una leggenda che ci stiamo raccontando tra di noi.
0: All'Inter bisogna avrebbe accettare... fatto il titolare senza dubbio.
1: Bisogna accettare il fatto che siamo davanti a un calcio minore. Chi è forte va in Inghilterra, in i top team europei, scrive Paolo. Sono d'accordo, questa è una presa di coscienza che non possiamo, no?
0: Sai, Marco, allora, Calafiore è andato in Inghilterra, non sempre è stato titolare al 100%, però è cresciuto, secondo me sì. Secondo me è diventato un giocatore già di un livello superiore, non sarà diventato un fenomeno, però secondo me è cresciuto all'Arsenal.
1: Allora, c'è un messaggio che mi incuriosisce tanto, però lo leggo dopo. Lo leggo dopo perché non voglio sforare. Dopo leggo il messaggio che mi incuriosisce, che è una sorta di critica, però non so cioè è una sorta di critica non corrispondente alla realtà. E allora così gli rispondiamo, vai.

0: Bene, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà, quindi ben ritrovati Marco Piccari e Lucio Marinucci in questa anteprima. Allora, andiamo a leggere ancora un po' di news e poi recuperiamo un po' di messaggi, vai.
1: Sì, ti porto anche sulla Juventus. Allora, abbiamo parlato dell'Inter, ma la Juventus prova a muoversi. Ieri dicevamo che ancora non si riescono a sbloccare tante trattative, però perlomeno un passo in più verso il fronte Colomani c'è stato. Perché? Perché la Juventus ha trovato una intesa di massima con il giocatore per quanto riguarda un eventuale contratto. Quindi si parla appunto, come viene scritto nel pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web, per un quinquennale. Si discute dell'ingaggio che dovrebbe essere, si partirebbe da una base di circa 5 milioni netti, lui adesso percepisce 7 milioni, ma sarebbe oltre il tetto, o meglio rappresenterebbe il tetto della Juventus, quindi l'idea è di arrivare un pochino a meno, 5 milioni quinquennale, 5 milioni poi eventualmente con ulteriori bonus, quindi l'attaccante sarebbe entusiasta dell'idea di tornare alla Juventus e di lavorare agli ordini di Luciano Spalletti, ma poi bisogna però convince il Paris Saint-Germain, che non schioda dalle proprie valutazioni, sempre molto, molto elevate, inizialmente 50 milioni, poi qualcuno dice anche magari verso i 40, ma sono comunque cifre che la Juventus non potrebbe permettersi, o meglio non vuole permettersi di spendere. E quindi col giocatore tutto bene, con il Paris Saint-Germain un po' meno, perché il Paris Saint-Germain non ha di certo bisogno di soldi, e quindi ad ora c'è distanza tra le parti, ma si continua a trattare.
0: Si continua a trattare, eccolo qui il pezzo che appunto vi stava spiegando e leggendo Lucio.
1: È un'argomentazione in più, adesso puoi trattare con il Paris Saint-Germain sapendo di avere un accordo con il giocatore, questo ti potrebbe garantire magari dei margini di operabilità differenti. Certo.
2: Vediamo.
1: È ancora lunga per quello che mi riguarda. Però
0: dalla Juventus vado al Milan, perché su Tutto Mercato Web viene riportata la news di che è in corso un summit di mercato a casa Milan, c'è è presente anche Gerry Cardinale. I dettagli li trovate all'interno praticamente del pezzo. Gerry Cardinale sta rispettando l'impegno preso dopo aver scelto una struttura societaria basata sulle risorse interne, seguendo il modello Liverpool. Il proprietario rossonero è coinvolto in prima persona in tutte le decisioni della nuova gestione guidata da Ruben Amorim. Dunque non è un caso questa

0: mattina il numero 1 di Red Bull ha preso parte all'incontro tenutosi a casa Milan per pianificare la prossima stagione, e quindi con lui c'era anche il CEO del club, Massimo Calvelli, e naturalmente anche tutti gli altri che fanno parte appunto della struttura. Presente anche Donato Lomonte, capo dell'area scouting. Quindi il tema centrale dell'Unione è stato naturalmente la strategia di mercato del Milan, che è alla ricerca non solo di nuovo attaccante ma anche di altri rinforzi per la rosa. Come attaccante si parla di Gonzalo Ramos, che piace, sembrerebbe essere stato indicato proprio dal tecnico Amorim, quindi poi magari dopo ne parliamo, e quindi si sta muovendo il Milan in questa direzione.
1: In qualche direzione deve muoversi, per Marco, perché fermo è rimasto fermo per
0: qualcosa
1: troppo tempo.
0: Deve fare, insomma.
1: Beh, sì, decisamente. Allora, qualcuno diceva anche di Jimenez che potrebbe piacere al Porto, c'è stata una sorta
0: poi c'è anche da capire il destino di Leao e Pulisic, perché anche
1: sì,
0: loro due c'è da
1: Leao
0: capire.
1: Leao ha un pochino ritrattato, sì, dopo l'Uzbekistan.
0: Soprattutto dopo ho letto delle parole al miele nei confronti di Amorim.
1: Esatto,
0: quindi
1: quelle lì, ha detto è un ottimo allenatore, ha lavorato bene in Portogallo, al Manchester non è andata ma è molto bravo, ha detto poi deciderò dopo il mondiale. Prima sembrava aver detto che avrebbe lasciato, sostanzialmente ha detto quello che ho fatto al Milan l'ho fatto, ho dato tutto, certo, aspetto una nuova sfida, quindi mi sembra abbia fatto un passetto indietro rispetto a quelle parole lì.
0: Buon pomeriggio, e giustamente salutiamo, ci siamo dimenticati, dagli spettatori di Gold TV sul canale 11 del digitale terrestre nel Lazio.
1: Assolutamente,
0: li salutiamo,
1: ben
0: gli amici, ben trovati, così come salutiamo gli amici del canale 61 sul nazionale, e tra poco entreremo anche in Toscana su Italia 7, quindi grazie agli amici che ci salutano dalla TV. Poi leggo anche, c'era questo messaggio che ti volevo riportare, giusto per
1: rispondere. Dimmi
0: tutto, Marco. Eccolo qui, sono un uomo di 80 anni e quindi noi gli diamo un grande abbraccio.
1: Cifra tonda,
0: e vedo spesso la vostra trasmissione, mi piace una sola cosa, non mi piace tutto quello che leggo quando gira il rullo. E per quale motivo? Rullo Notizie, che tra l'altro compare sotto in TV, anche la nostra. Poi ho l'impressione che siete tutti tifosi della Juventus. Che c'entra però questo? Sto leggendo adesso quote di calciomercato appunto sul mercato di alcune squadre, tra cui anche la Juventus, che sarebbe vicina a Moremovic. E poi leggo ancora che Molinaro è...
1: Vabbè, ci sono varie notizie, Marco, di tutte le squadre. Addirittura
0: la Scafatese,
1: parliamo della Scafatese
0: annuncia il rinnovo, quindi
1: sono in Serie C.
0: Notizie anche che riguardano la Serie C. Poi Espinal ancora in pole,
1: quindi sempre Serie C
0: per la Casertana, quindi
1: inizia
0: ancora notizie sullo Serie C, come ci dice Lucio, quindi non vedo tutte queste notizie.
1: No, ma sono vari temi,
0: non
1: poi
0: so,
1: magari
0: ragazzi,
1: in qualche giornata c'è qualche notizia più sulla Juventus.
0: Ecco, qui c'è in corso il summit di mercato, l'abbiamo letto in casa Milan. Io ragazzi però, quindi questo signore che con grandissimo rispetto, insomma, io cercherei di essere un po' più leggeri, perché se addirittura da un rullo di notizie che passa uno deve etichettare una struttura di lavoro appartenente ad una squadra, cioè
1: no,
0: fosse,
1: ce ne chiamiamo
0: esatto,
1: fuori nettamente,
0: fosse monotematica,
1: Marco,
0: allora avrebbe un senso che tutte le notizie siano di fede juventina, ma non è monotematica, quindi vabbè, comunque
1: dai,
0: non voglio
1: oltre,
0: assolutamente
1: oltre.
0: Faccio ancora gli auguri al nostro amico e spero, insomma, sicuramente lui si sbaglia e magari spero si ravveda dell'errore, ecco. Allora,
1: bene, sei stato chiaro.
0: Andiamo avanti, se c'è un audio lo recuperiamo, vai.
2: Buongiorno Maradona, Michel da Cuneo. Il contrario del mio collega di tifo che diceva indifferenza per palestra, no, invece io spero che diventi il nuovo Dani Alves, perché la nazionale
1: magari
2: italiana ha bisogno di giocatori di esperienza, forti, per poter andare e giocare nelle competizioni dove merita di stare, altrimenti di sto passo la vedo dura. Bocca al lupo al palestra, l'Inter sceglierà uno altrettanto forte, sono sicuro. Buona trasmissione.
0: Grazie.
1: Ma sai che questo è un tema, Marco, sia l'interrogativo, i giovani forti italiani che devono fare? È meglio rimanere in Italia o fanno bene ad andare in Inghilterra per formarsi? Nell'ultima ora ci si è divisi molto. Io ritengo che un giovane di buon livello, di buone prospettive, faccia bene ad andare in Inghilterra, perché lì si forma di più, e se ci perde il nostro campionato, pazienza, io non credo che debbano essere i giovani potenzialmente molto forti a cambiare il nostro campionato, dovrebbe essere il nostro calcio a cambiare.

0: per permettere a quei giovani potenzialmente molto forti di crescere.
1: Non c'è dubbio.
0: Io la vedo così.
1: Bisognerebbe fare tanti cambi. Allora, ciao Marco, ciao Lucio, secondo voi in quale continente andrà la Coppa del Mondo? Io dico Europa, di preciso Francia. Voi, salvo da Milano, la Francia ha grandi possibilità, dai. Su questo
0: io a me sui pronostici sulle competizioni estive mi piace farle prima della partenza. Io anche avevo detto Francia.
1: Va bene, vediamo, vediamo.
0: La mia finale è Francia-Inghilterra o Francia-Brasile, non lo so.
1: Bene.
0: Devo decidere.
1: Vai, con, una, vai con un altro audio, poi andiamo di approfondimento. Vai.
2: Buongiorno, sono Carlo. Ma io potrei dire che anche quelli che crescono in Italia crescono bene. Adesso per quanto riguarda l'Inter, dei nomi su tutti, Dumfries era quasi un perfetto sconosciuto, la stessa cosa dicasi per Bissek e Çalhanoğlu, con l'Inter è cresciuto molto, quindi sarebbe cresciuto bene anche Palestra, non diciamo altre cose, diciamo soprattutto che lui è andato in Inghilterra perché gli danno 6 milioni di euro all'anno, diciamo questo.
1: No, sono 5 prima di tutto. Sono 5 per 6 anni più 1.
0: Sì, 30 milioni in 6 anni, ma Marco, l'avevo detto, il fattore economico è inciso, è inevitabile, sarebbe insulso dire il contrario. Però secondo me non è solo una motivazione economica, probabilmente sarebbe cresciuto anche all'Inter. Però non escludo che in Inghilterra, trovando spazio, possa crescere in un certo modo.
1: Che i giocatori italiani possono anche andare all'estero. Anzi,
0: se vai nel miglior campionato al mondo,
1: anni fa magari questa cosa non si vedeva, per esempio nel mio periodo calcistico gli italiani non si muovevano dall'Italia
0: perché però in Italia venivano valorizzati.
1: Esatto. Adesso c'è anche questo fattore qui, c'è questa possibilità che secondo me può anche migliorare un calciatore da questo punto di vista, sia tecnicamente, tatticamente, culturalmente, quindi non ci vedo niente di così anormale. Ripeto, come noi ci andiamo a prendere dei giocatori, o ci siamo andati a prendere, o ci andiamo a prendere dei giovani interessanti, lo hanno fatto anche loro, punto. Non vedo questo. Dumfries, io penso che quando è venuto all'Inter sicuramente non aveva, diciamo così, non era conosciutissimo, ma veniva da un calcio dove comunque aveva imparato tanto, insomma.
0: Poi perché
1: l'Olanda era un giocatore importante, è venuto e è cresciuto ulteriormente. Çalhanoğlu al Bayer Leverkusen aveva fatto delle stagioni all'estero importantissime come trequartista,
0: sì, poi era andato al Milan
1: internazionale, poi è andato al Milan e aveva fatto comunque bene, quindi Çalhanoğlu era un giocatore già molto affermato, non era uno sconosciuto quando è arrivato in Italia. Quindi
0: sì, poi sono cresciuti, Marco. Secondo me
1: però
0: l'argomentazione dialettica è che la crescita che un giovane può fare in Inghilterra non esclude il fatto che un giocatore nell'Inter possa crescere. Possono crescere in tutti e due, sì, in tutti e due club, però è chiaro che il campionato inglese,
1: anche se fosse una scelta economica, è pieno diritto farla.
0: Vabbè, quella è legittima,
1: vai,
0: però se ne può,
1: ripeto,
0: discutere.
1: Vai
0: se ne può discutere
1: in un campionato di altissimo livello. Di altissimo, dove ti confronterai quando avrai l'opportunità, perché molto probabilmente si dovrà guadagnare il posto, perché te lo devi guadagnare.
0: Sì, dipende molto, dicevo, da
1: e anche quando ti devi guadagnare il posto, secondo me è motivo per fare molto molto lavoro, perché quando sai che magari non parti titolare devi lavorare tantissimo per convincere, no, coloro che ti hanno preso, quindi anche motivo di stare ancora di più sul pezzo rispetto a quando sai magari che sei titolare inamovibile.
0: Sì,
1: allora
0: sì, sono variabili.
1: 331 82 00 213, andiamo con un altro messaggio.
3: Marco e Stefano, buongiorno.
1: Stefano deve arrivare.
3: Vorrei che mi spiegate una cosa, che non sono molto informato in merito, quindi volevo capire, ma com'è che in Italia siamo tutte con la squadra, col fair play, al di là dei soldi che ci sono o non ci sono, invece all'estero spendono e spandono come non si fosse un domani, non l'ho mai capita, e magari se me la potete spiegare, così magari sono aggiornato anch'io. Grazie.
0: Vado io?
1: Vai.
0: Ah, perché allora, innanzitutto, poi bisogna differenziare, tanti club fanno i famosi settlement agreement, questi accordi con l'UEFA, nei quali insomma si possono permettere di fare determinati accordi per investire un po' di più, seppur entro determinati parametri. E poi banalmente, Marco, secondo me questo è un po' un cortocircuito, ma mi espongo io, lo dico io, il fatto che ci possano essere delle imponenti iniezioni di capitale anche all'estero, onde evitare poi magari delle ripercussioni più gravi, secondo me pone una differenza troppo ampia. Da noi non ci possiamo permettere troppe o eccessive iniezione di capitali. Per esempio, la Juventus ha già

0: Ha fatto tante iniezioni di capitali nell'ultimo periodo, adesso sta provando entro il 30 giugno di chiudere circa 12 o 13 milioni di euro di cessioni per rientrare in determinati paletti, ma anche perché poi eventualmente più avanti Elkan dovrebbe ancora fare un'ulteriore iniezione di capitale che ha già fatto. Per noi è più complicato, per altri club potentissimi economicamente no, e quindi loro possono permettersi di spendere di più. Poi anche loro hanno dei parametri, l'idea che spendano 1 miliardo senza avere ripercussioni non è propriamente così, anche loro hanno degli accordi con l'UEFA, però è chiaro che sono più agevolati avendo più potere economico. Le iniezioni di capitale per loro non sono
1: poi
0: un problema.
1: Poi dobbiamo anche dire anche un'altra cosa, che abbiamo loro hanno anche il grande vantaggio di avere delle strutture importantissime,
0: hanno degli
1: stadi,
0: incassi, esatto,
1: hanno tantissimi incassi,
0: gli sponsor, gli stadi vengono vissuti ogni giorno, quindi l'incasso è quotidiano.
1: Questo è un grosso vantaggio che noi purtroppo non riusciamo ad acquisire, siamo rimasti indietro sotto questo punto di vista. Ci sono strutture degli anni 90 ancora, del mondiale degli anni 90. E questo ci fa capire, deve far capire che poi alla fine, alla lunga, la paghi questa cosa. Da noi per fare uno stadio ci sono, voglio dire, è una roba, lasciamo stare, dai, un argomento che...
0: A malapena si ristrutturano gli stadi in Italia.
1: Che veramente va bene. Va bene, va bene. Allora, ci dobbiamo... andiamo avanti.
0: Ancora no.
1: Sentiamo qualche audio. No, voglio dire, sentiamo qualche audio. Vai.
2: Ciao Marco, Antonio Staminato, ciao Lucio. Io credo che il Palestra, cioè, l'avrei avuto all'Inter, ma a quelle cifre, no? Ma non perché il Palestra non li meriti, o perché l'Inter non ha soldi, quindi se l'Inter non ha troppi soldi non può fare il passo più lungo della gamba, secondo me. Però, ok Palestra, ma io poi mi sono andato a vedere le statistiche. Caio De, che ha fatto 50 partite in Premier, ha dei numeri eccezionali, duelli aerei vinti per occasioni da gol create, cioè è un ottimo terzino. Però in Serie A, in Italia, noi sappiamo parlare solo di Palestra. Ma Caiodé è così scarso?
1: No, io non dico che sia scarso. Palestra è un giocatore che ha subito, diciamo così, attratto molta attenzione, perché ha proprio
0: le
1: qualità, dei mezzi che ti fanno vedere veramente in prospettiva di essere forte. Cioè Palestra per me è più forte di Caiodé.
0: Poi può essere, con tutto il rispetto per Caiodé,
1: può essere una soluzione, un'alternativa, quindi si stava cercando di prendere uno dei migliori in quel ruolo in prospettiva, quindi
0: ripeto, io però anche questo secondo me
1: allora sul discorso della valutazione qui potremmo stare qui a parlare,
0: sì, ne parliamo ogni giorno,
1: settimane,
0: Marco,
1: Le valutazioni purtroppo non c'è un criterio, si può discutere tra noi come se stessimo davanti al bar, per me è troppo, per Lucio è troppo, per magari un altro dice no, vale, e non c'è un criterio, punto.
0: No,
1: è inutile che ci intortiamo su questo discorso.
0: Sì, ma il discorso è questo qui. Poi il messaggio di Antonio secondo me andava a parare su un altro tipo di analisi, ossia che dobbiamo guardarci anche un po' in giro a livello generale, però ecco, mi fa venire in mente un ragionamento, secondo me avvalora anche quello che dicevamo prima. Caiodé in Italia con la Fiorentina si era affacciato con discreta continuità con la maglia viola, aveva fatto vedere buone cose, per altre decisamente più grezzo, doveva sgrezzarsi, è arrivato in Inghilterra, il Brentford l'ha preso e ne ha fatto un giocatore di buon livello, però perché è migliorato? Secondo me è migliorato perché gli è stata data innanzitutto fiducia che in Italia non percepivo, e poi si è adattato lui ai ritmi del campionato inglese. Adesso è un buon esterno, secondo me non è un fenomeno, però in una squadra come il Brentford è un esterno faticatore che fa tanta legna, tanta sostanza, tanta corsa, e non credo che rimanendo in Italia avrebbe avuto quel tipo di sviluppo lì. Quindi ritorna al discorso che per un giovane andare in Inghilterra può avere degli effetti benefici.
1: Ok, va bene, allora andiamo a sentire un altro audio, vai.
3: Ma quale ravvedimento? Se le stesse cose le dicono gli amici tuoi in collegamento vanno bene, se le dicono la gente da casa, fate i fenomeni, i competenti,
1: ma di che cosa, però?
0: Non ho capito se fosse riferito al messaggio di prima sugli juventini, ma nessuno che ci abbia dato in...
1: Tutto

0: così non si capisce a che cosa si riferisce
1: in collegamento.
0: Se si riferiva a, ai messaggi che passano sotto, io sto leggendo adesso, si
1: non so, non so se fosse riferito a quello,
0: quindi non ho capito se, a che cosa si riferiva il messaggio. Se può spiegare, così cerchiamo di essere più chiari. Allora, 331-8200-213, dai, ne sentiamo un altro.
2: Buongiorno, sono sempre Giuseppe. Io confermo la mia idea che è stata una scelta prettamente economica, perché se io poi a 21 anni ti do la possibilità di giocare titolare nell'Inter, oggi campione d'Italia, e ti do anche un bel stipendio, e tu preferisci comunque andare in Inghilterra probabilmente a fare il panchinaro, è per i soldi. Quindi non ce la prendiamo poi col fatto che in Italia non si valorizzano i giovani, non si fanno giocare, perché anche quando si cerca di farlo, a predominare sono sempre e solo i soldi.
0: Ma su questo io non c'ho dubbi che i soldi contano e tanto.
1: Sì, però non solo, Marco. Cioè non è solo i soldi. In Arabia Saudita sono quasi esclusivamente i soldi, perché è un campionato non competitivo, perché sai che se vai lì non avrai uno sviluppo a livello calcistico. Secondo me è un fattore economico, sì, ma non solo. Giocatori italiani che vanno in Premier League sono migliorati quasi tutti. Calafiore è migliorato in Premier League, Marco?
0: Sì.
1: Secondo me sì. Tonali è migliorato? Secondo me sì.
0: Tantissimo.
1: È il miglior giocatore della nazionale. Donnarumma è passato per il Paris Saint-Germain, ma secondo me è un calciatore che si è sviluppato. Kayode è migliorato. Udoge ha attraversato un momento difficile con tutto il Tottenham negli ultimi tempi, ma secondo me è migliorato. La Premier League ti migliora. Certo, l'unico interrogativo parziale che si può avere sulla scelta di Palestra è che non sia solo Premier League, ma che sia il Chelsea, che negli ultimi anni è stato un ambiente un po' instabile. Quello può essere l'interrogativo, però... Anche Calafiori non è un titolare inamovibile. In Capì ha fatto il titolare nelle ultime mesi.
0: Tonali non è che è andato in un club che ha vinto tutto in Premier League, capito?
1: No, è stato al Newcastle, però è diventato un giocatore migliore
0: in una squadra che non vince tutto e che non è tra le primissime, però si sta imponendo, sta migliorando, quindi è un discorso,
1: certo,
0: discorso
1: se dovesse diverso. Finire per fare panchina, non
0: poi
1: allenarsi,
0: posso dirvi una
1: bene.
0: Cosa ai giocatori come Palestra, l'Inter, il Milan e la Juve ci devono arrivare prima, perché questo ragazzo giocava all'alcione, che non l'abbia visto nessuno e che nessuno l'abbia preso prima dei grandi club, è questo che se io mi sottolineo sempre.
1: Su questo tema.
0: Ci devono arrivare prima.
1: Non è facile arrivare quando ha 13 anni, però,
0: ho capito,
1: magari
0: però ci deve arrivare prima su quelli
1: prima.
0: Bravi, ci deve arrivare qui prima e te li devi prendere, portare, far crescere e lanciare appena possibile in prima squadra, ma ci devi arrivare prima, non quando valgono 50 milioni.
1: Tanto sai che Palestra era nell'Academy dell'Inter per una certa parentesi.
0: E allora, di che stiamo parlando? Ci devono arrivare prima, perché dopo li puoi vendere tu a delle cifre alte e decidere adesso ti vendo a delle cifre alte e me li prendo io. Perché non quando non l'Atalanta, che poi comunque è l'Atalanta che ci va a guadagnare. L'Inter, il Milan e la Juve su questi calciatori ci devono arrivare prima. Vuol dire che c'è qualcosa che non funziona.
1: Sì, beh, diciamo che arrivarci dopo che il giocatore ha fatto un grande campionato ti pone più in difficoltà.
0: Lo prendi a 50
1: devi
0: milioni,
1: spendere di più e
0: non
1: devi
0: hai
1: avere
0: fatto
1: più
0: un gran lavoro. Non hai fatto un gran lavoro se lo prendi a 50 milioni. Non l'hai fatto un gran lavoro, lo stesso.
1: È anche vero che Palestra non l'avevamo praticamente mai osservato in Serie A. Certo,
0: lo so,
1: anche questo secondo me
0: dire, lo osservano nelle
1: l'Atalanta.
0: Categorie inferiori e se li prendono prima.
1: Anche questo.
0: Allora, 331-8200-213, forse abbiamo il tempo di un altro messaggio, dai.
3: Buongiorno, io penso che quando l'Inter o Marotta mettono gli occhi su un giocatore, essendo una squadra adesso che diciamo è di punta a livello europeo, lo stanno a guardare e quando vedono che questo giocatore può interessare in modo importante, ecco che scattano e te lo portano via. Perché sanno che sicuramente è un giocatore di prospettiva. Io penso questo.
1: Beh, ci può stare come valutazione. Insomma, sul tipo di idea che un club si può fare su un calciatore. Può avere senso. Può, perlomeno può essere una dinamica che può riguardare questo tipo di trattative. No?
0: Sì, potrebbe essere. Va bene, siamo arrivati in fondo. Siamo arrivati in fondo anche oggi in questa prima parte di Anteprima. Ci sono ancora altri messaggi che magari cercheremo di recuperare tra pochissimo. E allora noi ci fermiamo, facciamo una pausa perché poi arriva il terzetto di questo pomeriggio. E quindi ringrazio come sempre Lucio Marinucci.
1: Buon fine settimana, Lucio. Altrettanto.
0: A prestissimo. Noi adesso facciamo un break e torniamo tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Chi?

0: Bene, abbiamo iniziato bene. Ciao Stefano.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti quanti. Diamo un saluto anche agli amici di Italia 7 che si collegano con noi in questo momento in Toscana, canale 19 del digitale. Lì salutiamo con grande affetto, così come tutti gli altri che ci seguono. Allora, caro Stefano, appena mi dà l'ok Andrea Magliocca in cabina di regia, anche Claudio Ferrarese, allora andiamo subito a dare il buon pomeriggio intanto a Nicolò Ceccarini. Ciao Nick, bentornato.
2: Ciao, Nick. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
0: Allora, poi Daniele Garbo è con noi. Ciao Daniele, bentrovato.
3: Ciao Daniele. Bentrovati, buon caldo pomeriggio a tutti.
0: Veramente buon caldo. E anche a Massimo Bonanni. Ciao,
1: ciao Massimo.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Allora senti, io parto subito da Nicolò, approfitto perché tra qualche minuto lo devo sganciare, però Nick, situazione Paz, perché a sto punto diventa un po' diciamo, non so, un altro ci prova l'Inter, situazione difficilissima perché servono veramente tanti soldi per arrivare a Nico Paz.
2: Ma guarda Marco, la situazione di Nico Paz è molto semplice. C'è stato un incontro tra il Como e il Real Madrid in cui il Como ha chiesto la possibilità di tenere Nico Paz a Real Madrid e Real Madrid gli ha detto: non possiamo trovare un'altra formula se non quella che naturalmente noi vogliamo in questo momento riscattare il giocatore diritto di riacquisto a 10 milioni di euro e poi eventualmente te lo rivendiamo, ma il prezzo fissato per la rivendita è intorno ai 60 milioni di euro. Diciamo che il Como in questo momento ha una sorta di piccolo sconto rispetto a tutti gli altri club, perché per lui l'offerta può essere 60 milioni. Per quanto riguarda l'Inter o chi per loro, naturalmente si va sui 70 milioni di euro. Per cui la situazione è questa, l'Inter si è già riattivata perché, come voi sapete, la famiglia Zanetti, o quantomeno Javier Zanetti, è molto in contatto anche con i genitori di Nico Paz. E il corteggiamento parte da lontano. Certo ragazzi, sono 70 milioni di euro, probabilmente è il più grosso talento cristallino degli ultimi due anni in Serie A, però le cifre sono queste e d'altra parte non potrebbe essere diversamente in virtù del fatto che è stato pagato 55 milioni di euro palestra, per cui a maggior ragione, forse se ci pensiamo bene, costerebbe anche un po' meno. Ovviamente è un eufemismo per dire che siamo fuori controllo ormai.
0: Cioè praticamente Nick, lo sconto riguarda il Como, se invece c'è un'altra squadra deve almeno tirare fuori 70 milioni, cioè questo è il discorso.
2: Allora funziona così, sì, che il Como, se lo riprende il Como, glielo danno a 60 milioni.
0: Esatto.
2: Se invece naturalmente lo compra l'Inter, compra la Ceccarini Production, la Ceccarini SPA o compagnia cantante, lo dovevano pagare 70 milioni di euro.
0: Buonanotte.
2: Ecco, la cosa che mi lascia un po' perplesso è perché, allora, loro mettono questa cifra, mettono questi 70 milioni di euro ed è giusto che li mettano, no? Perché dare un valore al giocatore. Però mi aspettavo che non lo volessero mettere sul mercato, cioè mi aspettavo che se lo potessero tenere e poi valutare se metterlo successivamente sul mercato. Evidentemente in questo momento c'è la volontà da parte del Real Madrid di cedere un gioiello perché forse o non vedono spazio all'interno del Real Madrid, oppure perché per loro è importante monetizzare comunque

0: un giocatore che sono convinto magari lo possa ritrovare dalla loro cantera, da altre situazioni di mercato, e quindi c'è da fare questa riflessione.
1: A questo punto io chiedo però a voi, avendo perso Palestra, Stefano, che era comunque un obiettivo, ci hanno provato fino all'ultimo eccetera.
2: Ma mi sembra difficile anche qui.
1: Sembra difficile, o uno fa una follia? Perché qui bisogna convincere anche Oaktree a tirar fuori ulteriori soldi, che non mi sembra che sia proprio intenzionata.
2: Ma ci ha detto Nick che non sarebbero i 60
1: No.
2: scontati per il Como. Quindi c'è un'eccezione per il Como. C'è un primo diritto, insomma.
1: Vabbè,
2: io direi,
1: Como l'ha valorizzato.
2: Quindi 60 milioni te lo do. Poi se non lo so adesso, Nick, ma non c'è da escludere che loro rimettano un'altra ricompra.
1: Esatto, loro
2: quindi fanno 60, poi 80,
1: te lo ricomprano,
2: perché questo è tipo un investimento, no?
1: Certo.
2: Io prendo i soldi, faccio cassa, faccio il mercato, però non lo perdo e mi rimetto 80 milioni. Esatto. Capito?
1: Sì, sì.
2: Real Madrid fa così.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Secondo me fa bene.
1: Ma l'Inter dovrebbe fare uno sforzo, secondo te, ti chiedo?
2: Ma l'Inter punto, che fa 70, poi Real Madrid mette 90, quindi ce l'hai o non ce l'hai, perché Real Madrid è ingiocabile. Cioè, tu mi dai 70 milioni, facciamo un'ipotesi.
1: Okay.
2: Tu Inter mi dai 70 milioni, sì, però aspetta un attimo, mettiamo una cifra, 90. Per me, recompra,
1: esatto.
2: Madrid, Casablanca,
1: esatto.
2: L'hai venduto? L'hai acquistato? Secondo me no. Quindi tu dai 70 milioni per avere prestazioni di pazzi e non sei certo di averlo. Perché poi l'anno successivo, sai com'è il calcio, non si sa mai. Bernardo Silva fa bene o non fa bene, nella tre quarti Gulen fa bene o non fa bene, sai, io spendo 90 e me lo riprendo. Ma questo lo Florentino Perez è numero uno, cioè del Madrid. Quindi prendo la diciamo così, cash subito. E tanto me lo metto in cassa.
1: Certo.
2: È un investimento che
1: dici,
2: un investimento pass. È un'obbligazione pass.
1: Un'obbligazione pass è carina.
2: Esatto,
1: questa. Daniele, credo che sia quasi impossibile, no, fare una roba del genere.
3: Ma guarda, queste quotazioni, secondo me, Rico Pass può andare solo in Premier League, francamente. Non credo che squadre italiane siano disposte a spendere queste cifre, onestamente. Anche perché mi sembrano cifre, francamente, per un giocatore sicuramente grande talento, mi sembrano cifre enormi. Insomma, anche Palestra, l'avevo già detto, mi sembrava una cifra enorme. Poi è arrivata la Premier League ed è andato di corsa, ovviamente, perché gli hanno dato il doppio di ingaggio. Quindi credo che in questo momento la Serie A non si possa permettere questo tipo di acquisti, francamente.
2: È un prestito, Daniele, capito? È un prestito.
3: Sì, no,
2: prestito,
3: certo,
2: passa,
1: però perdonatemi, allora, e l'Inter,
2: cioè, io ti presto. Tu mi dai soldi,
1: però l'Inter per Palestra, che c'ha 21 anni, che non ancora aveva dimostrato, è arrivata quasi a 50 milioni. No?
2: Però tu spendi 70 milioni, tu Inter, fuori, non sei certo che è
1: capito,
2: tuo,
1: però ti serve,
2: perché c'è la ricompra del Madrid. Allora se l'Inter dice no, io lo voglio, allora non te lo do.
1: Quindi,
2: avanti un altro, vendita libera,
1: allora.
2: Premier, che ci state voi? 70 più, però aspetta, mettiamo 90 a favore mio.
1: Però Massimo, la mettere prima, Mico Passa alle spalle di Durham e Lautaro, voglio dire,
4: Beh, diciamo che ad oggi, avendo la possibilità magari di mettere qualche soldino in più per Mico Passa, visto che hai risparmiato, tra virgolette, risparmiato su Palestra, poi tu dici però ce l'hai ma non ce l'hai. No, ce l'hai. Poi alle brutte, se Real Madrid ti mette la ricompra, spende altri 20 milioni in più rispetto a te, e tu c'hai
2: 90 milioni,
4: 90
2: certo,
4: milioni. Quindi alla fine è un investimento che, secondo me, se ci credi realmente, ne vale la pena. È normale che devi essere straconvinto al 100% del discorso.
2: No, ma infatti è intrigante, perché... Massimo, è interessante questo discorso, perché poi dopo c'è l'alea, no? Quindi l'imprevisto, se si spacca, tu hai speso 70 milioni e alla fine ha vinto il Real. Cioè, no, ma ci devi mettere tu. Ma è affascinante questo aspetto del mercato, perché non è da sottovalutare nulla.
4: Sicuramente è un giocatore, uno dei giocatori che ha fatto meglio di tutti nel nostro campionato. È un ragazzo che andrebbe a consolidare un percorso qui in Italia, che l'ho visto protagonista negli ultimi 2 anni con una squadra forte. Quindi secondo me, insomma, l'Inter lo potrebbe anche fare, visto che ad oggi Palestra era un obiettivo ed è saltato. Metti 20 milioni sopra, secondo me non è così tanto una follia. Cioè, per me, ti dico la verità, erano più folli 50 milioni per Palestra che 70 per Nico Paz.
1: Però attenzione, io riporto questa notizia, Nick, te la giro anche a te, perché di pochissimi minuti fa.

0: citiamo la fonte di Fabrizio Romano, perché dice che è in atto un accordo tra Real e Como per acquistare Nico Pasta a titolo definitivo. Io non riporto questo, si potrebbe raggiungere questo accordo, che potrebbe, perché Nico Pasta vorrebbe restare al Como. Quindi
1: ma ci può stare, ci può stare, voglio dire che ci possa essere questa possibilità, e quindi un atto, un accordo.
0: Il Real Madrid rimane sempre il controllore del giocatore, cioè rimane sempre che questo
2: è piaciuta questa cosa.
0: Sì, sì, mi piace.
2: Prestito pazzo.
0: Prestito pazzo, perché rimarrebbe sempre il Madrid manterrà il controllo su Nico e conserva questa clausola di riscatto, quindi non cambierebbe nulla da questo punto di vista. Ecco. Quindi ci potrebbe stare anche questa soluzione, Nick.
1: Eh beh, insomma, comunque sia, se dipende che accordo trovano, cioè trovano un accordo comunque a 60 milioni come ho detto prima io, oppure trovano un accordo, voglio dire, diciamo di un rinnovo di un prestito con un riacquisto, cioè questo sarebbe da capire. Ora io praticamente quello che scrive direttamente Fabrizio Romano, se me lo leggete posso dare un'interpretazione un po' più chiara, ma
0: guarda, lui si limita a scrivere soltanto che c'è un accordo, Como raggiunge accordo con Real Madrid per acquistare Nico Pasta a titolo definitivo, ci siamo, dice lui, scrive lui,
1: okay.
0: Accordo raggiunto poiché il Como riscatterà Nico Pasta dal Real Madrid. Il Real Madrid manterrà il controllo su Nico e conserva la clausola di riscatto.
2: La recompra, quella la famosa.
1: Dire che, quindi che il Como versa 60 milioni di euro.
0: Esatto.
3: Il Como sostanzialmente ha ripreso un prestito Nico Pazzo spendendo 60
2: milioni. Hai capito tutto.
0: Caro, gli è costato sto prestito.
2: Ma insomma, sintetizzato, non vi è piaciuta questa obbligazione pazza che gira per loro.
0: Molto bella.
2: Il Como giustamente dice c'è i soldi, vabbè, facciamo questo investimento, poi vediamo alla fine dell'anno.
0: Sì, sì, sì. Quindi, vabbè.
1: Ora è tutto più chiaro. Il Como, guarda, mentre stavamo parlando, ti dico che il Como, quindi sì, ora mi è chiara questa cosa del collega, ma anche di Gianluca Di Marzio, visto che anche lui riporta questa indiscrezione, sono pronti a pagare 60 milioni come avevamo detto. Sì.
0: Marco, rimane il Como. In prestito a 60 volta. Milioni, con obbligazione, hai capito?
2: C'è stata la telefonatina di Florentino Perez, però un attimo, 60, ma aspetta, scriviamo un'altra cifra, 80 e sì. Vediamo come va a finire l'investimento.
0: Certo,
2: in bocca al lupo, buon campionato a tutti.
0: Dicevi, Daniele?
4: No, rimane comunque un bel azzardo, perché 60 milioni, se poi il giocatore, come diceva Stefano, si infortuna oppure fa un campionato mediocre e così via, 60 milioni poi te li tieni, nel senso che Real Madrid può anche non richiedertelo indietro, quindi non è sicuro che poi incassi dei soldi. Ecco, intanto ha speso 60 milioni, non lo so, a me sembra un'operazione folle, però nel calcio di oggi ormai c'è stato tutto, quindi
0: ha confermato il prestito a 60 milioni, è questo. C'è poco da girare.
2: Sì, no, dico, a grandi linee sappiamo che c'è questo, cioè, il riscatto da parte del Real Madrid, no? Cioè, 60-80. Sì, sì. Poi bisogna vedere poi nei dettagli, nelle modalità, perché povero Como, cioè, e io che faccio? Me lo chiede Manchester City, l'hanno, non lo posso vendere? No, scusami, mi devi chiamare. È sempre, cioè, tu spendi 60 milioni per Nico Paz, che è un fenomeno, però poi per venderlo, a fronte di una richiesta, facciamo un'ipotesi, il prossimo anno il Manchester City te lo chiede, e tu devi chiamare Real Madrid e dice però mi dai una percentuale, non lo so come funziona. Cioè tu lo vendi a 80 milioni, 90 milioni, Real Madrid no, lo vendo io, ti do 20 milioni a te, quindi
3: io credo che abbiano trovato questo tipo di,
2: secondo me sì,
3: anche perché sennò è un accordo,
2: però aperto. Non lo so che cosa ne pensiate voi, per me è un'operazione da 10 lode della Casablanca
5: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
6: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Tante cose di cui parlare oggi. Intanto è il D-Day per quanto riguarda la decisione del presidente federale. Sono già cominciati gli incontri, quindi già ci sono anche le prime immagini. Che se abbiamo possiamo anche far mandare, lo dico ad Andrea Maiocco, se facciamo questo poi le faremo rivedere più avanti, faremo sentire anche le note audio, cioè gli audio, naturalmente il primo, uno dei primi ad arrivare, come potete vedere, Giovanni Malagò, il presidente federale ormai diciamo quasi designato, anche se lui, come vedete, passeggia, gli chiedono di parlare, lui dice no, non si può, non si parla. E soprattutto poi gli viene chiesto, anzi lo saluta dicendo presidente, presidente, lui si gira e dice no, in realtà non sono ancora presidente, quindi strappando un sorriso a tutti, ma è abbastanza chiaro. Poi arriva anche Carraro a dire speriamo che possa intanto invertirsi la tendenza per quanto riguarda il nostro calcio, quindi chiunque sia bisogna tornare al mondiale, a giocare il mondiale. E mondiale che peraltro ha visto già fuori la Turchia, eliminata di fatto, due sconfitte su due, quindi Montella torna già a casa, la sconfitta clamorosa in casa con la Paraguay in particolare fa rumore, mentre si rialza il Brasile 3-0 ad Haiti, poteva essere anche molto di più, si alza e continua a correre la Germania che vince anche senza difficoltà la seconda partita del mondiale andando a battere la Costa d'Avorio per 2-1, qualche difficoltà in realtà l'ha avuta ma poi ha avuto tutto nelle proprie mani, l'Olanda che batte 5-1 la Svezia, Curaçao e Capoverde che continuano il loro straordinario mondiale, il Curaçao che blocca l'Ecuador sullo 0-0, invece poi Capoverde blocca ancora di più sul 2-2 l'Uruguay che non riesce a spiccare il volo, spicca il volo invece poi la Spagna 4-0 all'Arabia Saudita con un gol annullato anche nel finale e poteva essere 5-0. Il Belgio non riesce proprio a ingranare quando entra nella fase finale del mondiale, pareggia 0-0 in casa con l'Iran, mentre continua la volata del Giappone 4-0. Nel frattempo ci sono tanti appunto eventi da raccontare, tante notizie anche di mercato da approfondire. Oggi non abbiamo il direttore Paola, ma abbiamo convocato Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Allora, io comincerei dalle elezioni FIGC, intanto ti aspetti colpi di scena, non te li aspetti, insomma, no. Quale scenario verrà fuori poi alla fine?
2: No, nessun colpo di scena, come credo sarà Malagò, con i pro e contro di questa scelta. Ci sono sicuramente dei pro, cioè parliamo di una persona che sa perfettamente quali sono i problemi del calcio italiano, una persona che ha ricoperto ruoli di un certo peso, alcuni anche complicati, una persona che ha fatto tante cose buone, ci sono però anche dei contro, non è giovanissimo e quindi da questo punto di vista per me è un'occasione persa, mi sembra 67 anni, non vado a memoria, da dirigente. E soprattutto, mi spiace dirlo, ma

0: un conto è fare il presidente del CONI, un altro è prendersi in mano tutta la questione calcio. Quindi è una sfida completamente diversa, ma penso ne sia cosciente. Anche perché, ripeto, sul fatto che sia una persona di spessore non ci sono dubbi. Non ho idea se sia l'uomo giusto per risolvere i mali del calcio italiano, sempre che ci sia qualcuno che ha le caratteristiche giuste, perché poi è facile dire ah beh, servirebbe questo e quest'altro, poi però ti devi scontrare con la realtà e obiettivamente non è semplice. Però insomma vediamo, sicuramente è un cambiamento, non è un cambiamento epocale, però è un cambiamento, quindi stiamo a vedere e cerchiamo di capire se porterà a dei vantaggi per tutto il movimento. Me lo passa il tempo e più siamo in ritardo, difficile, situazione difficile, quindi in bocca al lupo a Malagò, se sarà lui, ma al 99,9% sarà lui. E poi speriamo in Dio, non mi viene da dire altro.
1: Ecco, ovviamente, perché dopo il terzo mondiale bucato si spera nell'altissimo, perché poi nessuno ha la bacchetta magica, gli impegni, le cose che deve fare Maracolo sono tantissime, ci torniamo tra poco. Ricordo che oggi è anche la giornata dell'evento Fondazione Vialli e Mauro, presente tra gli altri Michel Platini, il quale ha detto non parlo della denuncia, lasciamo che la giustizia faccia il suo corso, la Francia per quanto riguarda il mondiale è la mia favorita, per il mondiale se sono tutti al 100% è la mia favorita. Un futuro nel calcio più come consigliere, ma non penso a ritorni in organizzazioni come l'UEFA. Consigliere dove, secondo te, Fabri? Anche in club tipo Juventus?
0: Però anche Platini, il grande Leroy, non dico che il suo tempo l'ha fatto, però io continuo a pensare che ci vorrebbero forze fresche, forze nuove. Il calcio è cambiato tanto, quindi io credo che ci sia un tempo per tutto. Platini ha avuto molte sfortune, da dirigente intendo, secondo me avrebbe potuto fare molto di più di quello che ha fatto, che è già tanto, perché andate a rivedervi quello che ha fatto Platini da dirigente, sono tante belle cose, però io ritengo che servirebbero delle figure un po' più legate al calcio di oggi, ok? Quindi che hanno vissuto questa transazione anche in campo da un certo punto di vista. Io penso che i giovani siano il futuro, ma è una banalità, ma lo è meno nel calcio, nel senso che continuo a vedere questi personaggi di grande esperienza, però non vedo forze fresche che possono dire qualcosa di diverso. Magari possono anche sbagliare, non è detto che portino solo una ventata di novità, però sicuramente hanno una visione del calcio diversa rispetto a gente come Platini, Malagò, che ripeto sono tutt'altro che negativi, ma manca la componente novità e il calcio ha bisogno anche di quello.
1: Torno un attimo a Malagò, quali sono secondo te sulla tabella di marcia le priorità? Dammene tre.
0: Allora, secondo me la prima cosa che deve fare Malagò e creare la squadra giusta e mettere le persone giuste nei ruoli giusti, che già sarà un'impresa titanica. Poi deve assolutamente affrontare la questione giovani barra Italia, nel senso che bisogna capire davvero se vogliamo trovare il modo per far giocare di più gli italiani, ma senza problematiche di tu sei contro gli stranieri. No, a me non interessa quello, a me interessa che gli italiani abbiano spazio per giocare, perché se un under 17 fa così bene, io non posso credere che non ci sia nessuno di quelli che non può giocare in Serie A o in Serie B o dove sarà. Quindi sicuramente deve trovare il modo, non dico per convincere, ma per tracciare un cammino affinché le squadre di Serie A abbiano più coraggio sui giovani italiani. Okay. Questa è la seconda cosa che deve fare. E poi la terza, e che secondo me anche quella sarà tosta, è capire come rendere il campionato meno stressante e meno, tra virgolette, infinito come tempistiche. Nel senso che siamo così convinti che 20 squadre sia la soluzione ideale, lo so.

0: magari per tanti due squadre in meno non cambia nulla, ma secondo me fa invece tanta differenza. E io farei queste prime tre cose, che sono tre cose difficilissime, attenzione, certo. Non dico che sia una passeggiata, però io affronterei questi tre temi
1: che sono fondamentali. L'altro, naturalmente, il tema nazionale, molti sono in disaccordo con quella che sembra un'altra scelta già fatta, cioè il ritorno di Roberto Mancini.
0: Ma sai, guarda, Vincenzo, io credo che la nazionale vada da sé, cioè nel senso che prima devi destrutturare e ricostruire la base, che è il calcio, che è il calcio italiano. Poi non dico che la nazionale viene da sé, però è una conseguenza di questi interventi. Se tu agisci bene a livello di fondamenta, poi la nazionale viene da sé, quindi puntare su Mancini è una buona idea, perché nell'immediato, quando non hai ancora nulla di nuovo tra le mani, è un usato sicuro, cioè vai su un allenatore che ha già vinto, un allenatore che ha voglia di riscatto perché sa di aver fatto un errore ad andare via, quindi ma perché no? Cioè, perché non, cioè non puoi ricostruire la nazionale prima degli interventi che abbiamo detto poc'anzi, cioè non ha senso, secondo me, non avrebbe senso dire ok, punto tutto sulla nazionale, faccio questo e quest'altro, costruisco un nuovo reparto, non ha senso, prima devi intervenire sul calcio italiano che è agonizzante, esatto. Agonizzante, e poi per me arriva il punto in cui anche la nazionale ne prende giovamento.
1: E detto questo, insomma, intanto vediamo di mettere nero su bianco su quelle che sono le nomine eventuali di Palle Malago come presidente della federazione, di Mancini come CT e poi tutto quanto il resto che si deve incanalare. Senti, invece il mondiale cosa ti sta raccontando in quest'ultimo?
0: Mi sta raccontando che per adesso è un mondiale complicato, secondo me, cioè nel senso che per tutte le squadre non è facile entrare in ritmo, ma storicamente è stato così sempre. Non sono sorpreso dagli exploit di Curaçao, di Capoverde, cioè io credo che soprattutto nella fase a gironi sia anche abbastanza normale, è successo anche in altre edizioni. Non mi piace tantissimo questo mondiale, mi sembra che la parte business abbia preso tanto spazio. Vedo il cooling break come una buona idea, ma solo a livello pubblicitario, non sicuramente per favorire.
1: È diventata una spettacolarizzazione tipo, che ne so, sì. Football americano, sai?
0: Esatto, come l'NFL, esatto, che va bene, cioè non dico che sia una cosa sbagliata, però sarebbe bello farla passare. Guarda, parlavo con un amico che è un amico inglese che è appunto a seguire i mondiali, che mi diceva: ci fa sorridere il fatto che fanno il cooling break perché l'hanno fatto passare come un aiuto ai giocatori che spendono tante energie e noi non possiamo portare dentro e bere l'acqua. Se ci pensi è un controsenso, certo, no? Beh, succede in qualsiasi, forse per lui è una novità, ma per noi se vai al concerto, anche se apri la bottiglia, non te la fanno portare dentro, però è un controsenso. Preferisco che mi dici facciamo il cooling break perché devo far passare tutti gli spot pubblicitari e l'accetto in maniera più volentieri, no?
1: Certo.
0: Cioè, beh, tutto qua. Però in generale mi sembra che sia un mondiale anche un po' povero dal punto di vista tecnico. Ci sono state delle giocate importanti, qualche giocatore si sta prendendo la scena nella maniera giusta, ma come dicevo probabilmente l'altra volta che eravamo insieme, se si parla così tanto di tre gol di Messi non è un buon segnale per questo mondiale. Non è un buon mondiale.
1: Come dicevamo anche delle prestazioni di, che ne so, Modric, che nel campionato italiano giganteggia, che è un mondiale, sì. E non è che rende tantissimo. Quindi sì. Chiaramente diventa.
0: Sono curioso di vedere il Portogallo, perché adesso tutti parlano della fine di Cristiano Ronaldo, che è finito, è morto, non doveva venire neanche, è un ex giocatore. Non lo so, io ho chiesto di poter fare il Portogallo domani insieme alle 19, se non ricordo male. E sono curioso, perché queste sono le storie belle del mondiale. Poi vabbè, è chiaro, tu sei un giornalista come me, noi romanziamo sul certo. Portiere di Curaçao, il portiere di Capoverde, tutte queste cose, però in realtà aspettiamo i campioni, cioè noi aspettiamo la fase eliminazione diretta per vedere cosa succede. Anche in Germania, parlavo sì. con un amico, si parla solo di questo attaccante dello Stoccarda,

0: DAV che sembra, capito, che sia il nostro Schillaci, ecco, tanto per fare un esempio, ma non è così, per chi lo conosce allo Stoccarda, ma già anche con De Zerbi.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
5: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
2: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
6: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazione.

urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici

0: Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Proprio serena e tranquilla. Credo che non ci sia più quel che sì lì, nel senso che ha guadagnato tanto, è andato appunto in Arabia Saudita per guadagnare ancora di più. Forse gli manca quel che sì lì, forse vuole tornare a essere quel Frank. Se fosse così, lo prendo subito, ma vado proprio con un aereo privato a portarlo qua, perché è chiaro che uno come lui, con la voglia che aveva in passato, la determinazione in campo, alla Juve fa la differenza, non ho dubbi. Non so se esiste ancora quel Frank, sì, capito? Quindi nel senso, bisognerebbe vedere e capire chi abbiamo davanti, perché se abbiamo davanti una persona che si è arricchita, che ha cambiato lo stile di vita, che non ha più, diciamo così, quella fame che aveva prima, è allora un grande azzardo. E allora ci penso anche tanto. Se invece è arrivato a un punto in cui magari vuole davvero tornare a fare, non che là non facesse il calciatore, sia chiaro, però fare il Frank Essi che ho visto io, cioè un giocatore dominante, per me Frank Essi è stato un giocatore dominante per un paio d'anni, allora lo prendo subito, non ho dubbi.
2: Sarebbe chiaramente un colpo importante, ma devi rientrare in determinate cifre. Juventus, che in questo momento è un po' ferma sul mercato, perché comunque, come sai bene, deve prima provare a cedere che non acquistare. Ora, tanti giocatori da cedere, è difficile riuscire a trovarli negli incastri che sta provando a fare. David con la tripletta potrebbe aprire a qualche proposta intrigante che alla Juventus servirebbe. Nel frattempo però Carnevali vuole provare ad accelerare per Colomani. Ti faccio due domande. La prima: ti sembra limitato il fatto che sono due anni che la Juventus cerca solo Colomani? La seconda, è fattibile, cioè vale 40-45 milioni, oppure l'idea di prenderlo adesso in prestito e di pagarlo dopo, ma sempre questa cifra qua, ti convince?
1: Allora, il fatto che la Juve stia puntando forte su Colomani è preoccupante, non per la, per il ragazzo che ha dimostrato anche e soprattutto la Juve di saperci fare, di essere uno che ci mette l'anima, però siamo sempre lì, non è il 9 che io ho in mente per la Juve. Cioè, io faccio fatica a pensare che tutto il prossimo anno è Colomuani il nostro attaccante, faccio fatica. Ripeto, nessun problema col ragazzo, anzi, quando è stato qua è stato fondamentale. Spero che sia uno dei due attaccanti, nel senso che se tu mi dici ok, prendiamo Colomani e prendiamo qualcun altro, allora ci potrei anche stare. Ma se all in su Colomani, non lo so, non sono sicuramente convinto, anzi mi sembra un po' un passo indietro, ecco, perché comunque parliamo di un giocatore che tranne quei mesi alla Juve altrove ha faticato, e tanto, non poco. Quindi se abbiamo due attaccanti e uno è dei due Colomuani, firmiamo. Se invece mi dici Colomuani l'attaccante, poi che ne so, arriva un giovane, un esperto alla Milik, non lo so, allora lì sono un po' più preoccupato.
2: Lo so, è chiaro che l'idea, il discorso qual è? Magari si cerca di pensare che si possa ambire a grandissimi attaccanti, solo che hanno un costo che per adesso limita
1: la
2: Juventus, che quindi dovrà cercare di fare di necessità virtù, e capiamo, cerchiamo di capire soprattutto se le cessioni arriveranno o no. Per adesso un po' bloccato il mercato anche per via del mercato, del mondiale, immagino, perché chiaramente...
1: Ma io credo che sia un po' bloccato, non dico per tutti, ma per quasi, forse solo l'Inter sta... veramente sì, facendo dei passi.
2: Se prendesse anche Nico Paz, oltre ad aver bloccato praticamente Palestra, quasi chiuso.
1: Se arriva anche Nico Paz all'Inter,
2: si avvia dal secondo scudetto di fila.
1: Sì. Obiettivamente l'Inter si sta muovendo bene, cioè mi sembra una squadra che ha le idee, ma le ha sempre avute negli ultimi anni, a livello anche di aggiustamenti, inserimenti, cessioni. No, l'Inter mi sembra che si stia muovendo alla grande, ma da un certo punto di vista è anche l'unica che può permetterselo, perché la Roma c'ha i suoi problemi, il Napoli deve aspettare comunque di capire anche tanta gente che ha in rosa che cosa farà, De Bruyne, Lukaku, Milan e Juve sappiamo che non c'è la Champions, e quindi

0: cambia proprio il panorama, perché anche quello incide, cioè non avendo i soldi della Champions, quello che hai detto prima è assolutamente giustificabile, non c'è, già è difficile convincere a venire in Italia, se poi non hai neanche la chiave del dio denaro, e ragazzi, puoi ambire a Colomboani, cioè a quel livello lì, stiamo a vedere. Certo è che aspettare dopo il mondiale può essere un'idea,
1: ma può essere anche rischioso anche... in questo caso. Certo.
0: Può essere rischioso, perché magari dopo ti ritrovi con le alternative limitate, quindi non lo so, ma l'ho detto l'altra volta, non invidio Carnevali,
1: no,
0: perché ha davanti un lavoro difficilissimo.
1: L'abbiamo visto a cena con tanti bei signori a Forte dei Marmi, si stanno divertendo, ma immagino stia anche lavorando tantissimo. Ultimissima domanda che ti faccio è sul Milan, si è deciso di non puntare più su altri direttori sportivi o direttori tecnici, ma di fare una sorta di autogestione interna. Secondo me si continuano a fare passi indietro preoccupanti, non so tu che ne pensi.
0: Guarda, il Milan conferma, certifica il fatto che una proprietà americana non capirà mai cosa vuol dire fare business in Italia a livello calcistico. Cioè io continuo a battere su quel tasto. Nel momento in cui il Milan ha dato via Maldini si è autodisintegrato, era solo una questione di tempo. Avevi probabilmente uno dei 5 migliori dirigenti in Italia, tra l'altro con DNA rossonero, quindi ti andava di extra lusso, e hai fatto scelte incomprensibili. Adesso cosa fai? Fai, come hai detto tu, una sorta di autogestione, che la posso anche capire, perché quelli che volevi ti hanno detto picche, ci potrebbe anche stare. Però ti affidi completamente a un allenatore che deve riscattare una delusione totale. Quindi ti può andare benissimo, magari hai trovato veramente il coniglio dentro il cilindro, ma può essere anche un disastro annunciato. Perché comunque in questo momento Amorim è l'unico referente vero nel Milan,
1: esatto.
0: Perché Ibra sta facendo l'Ibra, cioè, nel senso, non ha ancora ben capito che quando tornerà a San Siro non verrà, diciamo così, accolto con grande entusiasmo, ok?
1: Sì.
0: E non c'è nient'altro se non adesso questa autogestione, che però io immagino che porti ad Amorim. Cioè chiederanno spesso a lui cosa ne pensi di questo e quest'altro. Quindi mi sembra
1: una sorta,
0: come
1: di allenatore manager, diciamo, che però,
0: sì, insomma, però rischio.
1: È un rischio bello grande.
0: È un rischio elevatissimo. Il Milan avrebbe bisogno di più certezze e meno rischi, invece sì, continua a puntare sulla roulette russa. E mi dispiace tantissimo, perché senza il Milan il calcio italiano perde tanto. Però non vedo alternative, cioè la proprietà quella è, quella resterà, cioè i tifosi del Milan possono protestare quanto vogliono e fanno bene a farlo, attenzione,
1: già.
0: Però che cosa cambierà? Per me niente, per me assolutamente niente, e quindi devi sperare che la fiche sia quella buona. Ho tanti dubbi, spero di essere smentito.
1: Speriamo davvero, perché il Milan fa parte del bene del calcio italiano, di cui sopra, da dove abbiamo cominciato. Grazie a Fabrizio Bonciroli, ciao Fabri.
0: A voi, alla prossima.
1: Un grande abbraccio a Fabrizio. Finisce qua l'edizione Spazio Editoriale, tra poco intensissima la prossima mezz'ora, perché avremo prima Lorenzo Beccarisi, poi Di Benedetto per le ultime cose di mercato, ma con Beccarisi andiamo a vedere cosa sta succedendo alle elezioni della FIGC. Ci troviamo tra poco.

Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio, eletto dall'Assemblea FIGC con il 68,58% dei voti. Prende il posto del dimissionario Gabriele Gravina, che aveva lasciato la guida del calcio italiano in seguito alla mancata qualificazione della Nazionale Mondiali 2026. Battuto lo sfidante Giancarlo Abete, che ha raccolto il 29,17% dei consensi, mentre le schede bianche si sono attestate al 2,25%. Subito dopo l'elezione, Malagò ha espresso un profondo senso di responsabilità, sottolineando la necessità di lavorare uniti per il rilancio del movimento. Nel suo discorso, l'ex numero uno del CONI ha richiamato i successi passati alla guida del Circolo Aniene, del Comitato Olimpico e della Fondazione Milano Cortina 2026, augurandosi di poter replicare tali risultati anche nel calcio. Davanti a una sfida definita complicatissima, il neopresidente ha tracciato la rotta per i prossimi 2 anni e mezzo di legislatura sportiva, puntando a ricucire i rapporti con le istituzioni politiche e a inaugurare una nuova stagione umile ma ambiziosa. Nuova pesante bufera sul mondo dello sport italiano: il marciatore azzurro Alex Schwarzer è stato sospeso in via cautelare dall'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, provvedimento scattato in seguito a un controllo effettuato lo scorso 26 aprile durante i campionati tedeschi di marcia su strada a Kesterbach, competizione vinta proprio dall'atleta altoatesino. Secondo quanto riferito dall'autorità antidoping, nei campioni di sangue e urina del 41enne sono state riscontrate tracce di eritropoietina EPO. La NADA tedesca ha contestualmente avviato un procedimento per possibile violazione delle norme e ha presentato una formale denuncia alla procura competente. Immediata la reazione di Alex Schwarzer, che ha convocato d'urgenza una conferenza stampa a Bolzano per chiarire la propria posizione. Pur proclamandosi fermamente innocente e respingendo l'accusa di aver assunto sostanze vietate, il campione olimpico di Pechino 2008 ha annunciato a sorpresa di non voler intraprendere una nuova battaglia legale. Visibilmente commosso, il marciatore ha dichiarato di non avere più l'energia psicologica per difendersi contro un sistema nel quale non ripone più fiducia. Schwarzer ha infine precisato che richiederà le controanalisi solo a patto che venga esaminata anche una riserva d'urina custodita dal suo staff, dicendosi comunque sereno e pronto a concentrarsi esclusivamente sulla propria famiglia e sulla propria vita privata, lontana dall'agonismo. Nuove emozioni dai campi del Mondiale americano. Nel girone G l'Egitto balza in testa alla classifica grazie al successo per 3-1 e rimonta sulla Nuova Zelanda Vancouver. Nel girone H si ferma ancora l'Uruguay di Marcelo Bielsa, bloccato sul 2-2 da un sorprendente capoverde a Miami. Infine reti bianche a Los Angeles tra Belgio e Iran. Nel post-gara bel gesto dell'Iran, che ha lanciato un messaggio di ringraziamento e di pace nello spogliatoio. Calciomercato: grandi manovre in casa Inter nel corso di un incontro in Lega tra Giuseppe Marotta e la dirigenza dell'Atalanta, rappresentata dalla famiglia Percassi. L'accordo per il trasferimento a Milano dell'esterno destro Marco Palestra è ormai interamente definito. L'operazione si concluderà per una cifra leggermente superiore ai 50 milioni di euro, con il giocatore pronto a legarsi ai nerazzurri con un contratto di 4-5 stagioni. Intanto si registra un addio importante in difesa: Stefan De Vrij saluta l'Inter ed è atteso in Grecia per formalizzare un accordo biennale con il Panathinaikos. Resta infine apertissima la sfida di mercato con il Como per l'argentino Nico Paz, con il Real Madrid alla finestra pronto a far valere la clausola di riacquisto. In casa Milan, Gerry Cardinale prende in mano le redini della società e decide di ridisegnare la struttura dirigenziale del club seguendo il modello Liverpool, la gestione snella. Non arriveranno nuove figure esterne per il ruolo di direttore tecnico e viene accantonata l'ipotesi di promozione per Jovan Kieroski dal Milan futuro. Il proprietario di Red Bird si affiderà a 2 figure interne. Henrik Anstab, 53 anni, ex Arsenal, assume la carica di direttore del player trading, mentre il 33enne Bobby Gardner viene promosso al ruolo di Director of Football Intelligence per analisi dei dati e lo scouting. Tennis: nessuno scossone in vista alle classifiche mondiali alla vigilia del torneo di Wimbledon. Yannick Sinner festeggia la sua 77esima settimana complessiva da numero uno al mondo, guidando saldamente il ranking ATP davanti a Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Splendide conferme per il tennis italiano, che mantiene Flavio Coboli al 10° posto della top 10 mondiale, guadagna una posizione Luciano Darderi, ora 16° alle spalle di Lorenzo Musetti, 15°, mentre fa un balzo importante Mattia Bellucci, che sale al numero 65. In campo femminile, già Paolini si conferma leader azzurra mantenendo la 14esima posizione mondiale, in una classifica che vede sempre a comando la bielorussa Arina Sabalenka davanti a Rybkina e Swiatek.
MotoGP, Marc Márquez concede il bis e conquista il Gran Premio della Repubblica Ceca sul tracciato di Brno, centrando la sua terza vittoria stagionale e la seconda consecutiva. Il fuoriclasse spagnolo rompe gli indugi a 5 tornate dal termine, infilando con decisione il compagno di scuderia Francesco Bagnaia, che aveva dominato la sprint race del sabato, e allungando indisturbato verso la bandiera a scacchi. Per il cannibale si tratta del 5° trofeo in carriera sul circuito ceco, un successo che vale la vittoria numero 75 nella classe regina e la 101esima complessiva nel moto mondiale. Márquez lancia così un chiaro segnale in ottica campionato, portandosi a 40 lunghezze di distacco da

0: Marco Bezzecchi, assente in questo appuntamento per squalifica.
1: Ferrero entra nel segmento degli sport drink con il lancio di Estate Sport. Il prodotto è destinato principalmente a un pubblico giovane e punta a intercettare il crescente interesse verso bevande pensate per accompagnare l'attività fisica e il tempo libero. L'ingresso in questo comparto assume particolare rilievo in un mercato che, secondo i dati diffusi dall'azienda, vale circa 100 milioni di euro.
2: Entriamo nelle bevande sportive per giovani, è un prodotto senza conservante, senza edulcoranti, quindi particolarmente adatto a tutto il mondo sportivo, e rafforziamo anche la nostra partnership con il mondo del basket, con una grossissima collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro. Il 30 di maggio abbiamo inaugurato questo tour che fa numeri incredibili, 130 tornei in 2 mesi, finiremo con le finali a Riccione a fine luglio, il 1° agosto sarà l'ultima giornata, e insieme a questo lanciamo anche oggi, è già presente sul mercato, Tic Tac al gusto Estate Limone, quindi completiamo veramente un'espansione del brand Estate in altre categorie.
1: Ferrero ha annunciato una partnership con il cantautore Alfa, che accompagnerà la comunicazione di Estate Zero durante l'estate e lungo il proprio tour musicale.
2: Oggi lanciamo la nostra partnership con Alfa, saremo sponsor del suo concerto. Ieri ha lanciato sui suoi social una canzone che ovviamente ci vede protagonisti, per cui diciamo il mondo di Estate è questo: estate, musica, sport, continua innovazione, sempre mantenendo fedelissime le proprie origini di prodotto di altissima qualità. Estate rispecchia quella che è la strategia Ferrero, quindi da un lato allargare sempre di più il proprio potenziale ai consumatori, dall'altro entrare anche in altre categorie, avvicinare i target giovani, ma rimanendo sempre fedeli ai propri valori.
3: Buongiorno e buona settimana torrida, sicuramente torrida non soltanto per le situazioni meteo, perché quelle lì basterebbero ed avanzerebbero, ma per tutte le cose che stanno accadendo. Vorrei partire chiaramente da un approfondimento collegato al Milan, sempre con ricordo nei riguardi di Igor Protti, che campeggia qui e che resterà sempre un riferimento. Ho letto delle robe bellissime nei suoi riguardi. Perché il Milan? Perché mi hanno scritto tanti tifosi, perché al Milan quello che pensano i tifosi interessa poco, perché altrimenti è come la storia della Lazio, non si arriva da nessuna parte. Quindi potrei contestare, potrei boicottare, potrei non essere d'accordo, ma ci sono delle proprietà che vanno oltre, come se il rapporto fosse inesistente. Ringrazio la stragrande maggioranza dei tifosi del Milan che ha scritto con grande civiltà. Ci sono stati anche quelli che si sono inseriti soltanto per fare caos, fa parte purtroppo della percentuale che ci deve stare di un contributo becero, ma fa parte del gioco. Ogni cosa è buona per fare un po' di caos. Quello che si può dire di cardinale rispetto a quello che avrebbe dovuto fare fa molto rima col cognome Cardinale, male male, perché quello che ha fatto il Milan è come ho scritto in un tweet, è come il gioco del Monopoli, quando ti arriva la parola imprevisti e devi tornare alla base, alla partenza. Tanto valeva non impiegare un mese, 20 giorni, ma anche un mese e mezzo, perché tutto era nato già prima della famosa partita contro il Cagliari, che ha sancito quello che ha sancito da parte del Milan, cioè la clamorosa e rovinosa eliminazione rispetto alla prossima Champions League. Tutto quello che è stato fatto in virtù di un consiglio sacro che doveva tenere fino in fondo, quello di Ibrahimovic. Quindi Halmstad, tutti questi nomi che leggo, alcuni per me sinceramente sconosciuti, che hanno un passato in altre società, per un gruppo di lavoro che ci dicono stile Liverpool, modello inglese, modello NBA, modello che vi pare, secondo me è soltanto un modo per dire: A, non facciamo spese e investimenti su direttori; B, non facciamo arrabbiare Ibrahimovic, che sta facendo il telecronista, la seconda voce.

opinionista, chiamatelo come volete, ai mondiali, e ci facciamo del Milan un'improvvisazione quotidiana. Qualcuno mi dice: ma qual è stato il 2 di picche che ha preso il Milan? Ma se non è un 2 di picche diretto o indiretto, la vicenda di Ragnik, che non è un 2 di picche, la gestione dei due signori dello Stoccarda, scusatemi, dell'Eintracht Francoforte, che il Milan aveva preso non sapendo che stavano sotto contratto con l'Eintracht, io penso che non ci siano peggiori situazioni di figure rovinose che una società può fare. La realtà è che Cardinale sarà pure bravo nel suo lavoro, ma con il calcio non si azzecca nulla, e quindi tratta il Milan come se fosse un'azienda normale, come se non avesse un brand, un passato, un blasone, una storia. Male male, perché se decidi di partire con questa base non bussi a casa Eintracht, non tieni in sospeso Ragnik, che giustamente ti chiede di comandare o comunque di avere un peso specifico, altrimenti non si chiamerebbe Ragnik. Cioè, tu porti via, cerchi di portare via il commissario tecnico dell'Austria, magari proponendogli un doppio ruolo, e poi alla fine pensi che debba sottostare a quelle che sono le indicazioni di Ibrahimovic. Pensi male, perché stai parlando di Ragnik. Nei giorni scorsi era stata data per scontata la notizia confermata di cosa? Di due dirigenti che sono rimasti all'Eintracht. Quindi c'è stata molta improvvisazione sotto ogni punto di vista, dal punto di vista delle notizie. Io penso che le notizie sia giusto darle quando sono notizie confermate. È normale pensare che ci si possa imbattere in qualche disavventura sempre, che nessuno è perfetto, però se dici che è fatta, significa che l'Eintracht aveva liberato chi doveva liberare, piuttosto che fare crash, quindi non l'avevano liberato, e quindi il Milan ha inseguito delle chimere, e quindi il Milan è diventato un club normale come tanti altri, non il club che grazie a Berlusconi è salito sul tetto del mondo legittimando una certa leadership per anni. Poi, siccome sono bravi quelli a parlare dopo, se il Milan farà bene, onestamente, ha preso un buon allenatore, l'ho detto, sarà anche molto figlio del caso questo discorso, perché ci può anche stare che tu faccia bene, ma la partenza è sbagliata, gli imprevisti li dovevi mettere in preventivo e soprattutto avresti dovuto risolverli. Ora, che Amorim parli con Halmstad, con l'amministratore delegato Calvelli, che ha il potere di firma, con altra gente che all'improvviso si trova all'interno di un gruppo soltanto per far decidere Cardinale con l'avallo di Ibrahimovic, spero che Amorim sia trattato nel migliore dei modi, spero che gli garantiscano delle spese importanti, si parla giustamente di gente a lui vicina come Gonzalo Ramos, perché Gonzalo Ramos sicuramente è un grande attaccante, si parla di Ullmann, sicuramente un grande centrocampista che lui ha allenato allo Sporting, ma poi bisogna fare in modo che questa società metta in pratica ciò che non ha fatto fin qui, cosa? Investire. Quindi per me male male, quelli che parlano dopo possono parlare dopo, di un massimo rispetto. Chi non ha capito il momento Milan effettivamente non vuole bene al Milan, però devo anche dire che il Milan negli anni è stato in gran parte omaggiato di tappeti stesi, l'ho sempre detto, mediaticamente c'è gente, non tutti per fortuna, tanta gente non ha mai avuto la forza di pensare del Milan o di dire del Milan ciò che evidentemente pensava, se non nell'ultimo periodo troppo facile, ma per anni e anni Cardinale era perfetto, Furlani numero uno, Cardinale e Furlani coppia perfetta, e invece era tutto il contrario. Quindi quando hai anche una cosa morbida che tutti ti dicono va bene, a parte gli ultimi 4, 5, 6 mesi, parlo mediaticamente, è normale che la cosa finisca così. Ho utilizzato gran parte del tempo per parlare del Milan, ma vorrei aggiungere due considerazioni. Intanto avevo fatto un contributo, un video sulla vicenda del disgelo, uno sgarbo da lavare, una pena tra virgolette da espiare, quello che è accaduto tra Juventus e Paris Saint-Germain. Pronto Campos, pronto, sono la Juve, e quindi la macchina diplomatica è già partita. Pronto Campos, che significa?
che la Juve, anche se, ripeto, mi avete scritto

scritto non ci sono dei nomi diversi per l'attacco, ci sono stati dei nomi diversi che fin qui non sono andati fino in fondo. La Juve continua a pensare a Colomani, quanto vi ho raccontato in un video di qualche giorno fa è quello che effettivamente si è verificato, che avete trovato anche sulle cronache legate alla Juventus, su questo disgelo, questa macchina diplomatica in corso d'opera che deve portare al raggiungimento di quell'obiettivo, anche perché c'è serenità, pace dopo le incomprensioni, anche perché con un club come il Paris Saint-Germain è giusto che tu vada d'accordo, che non abbia dei problemi insormontabili, che riesca a risolvere e a chiarire cose del passato. Quindi viaggiamo su questa linea, vi aggiornerò anche su possibili uscite da parte della Juventus, perché questo è un mese caldo che sta per finire, ma soprattutto entro metà luglio bisogna mettere il punto su determinate cose. La fretta della Roma è legittimata dal fatto che rispetto alla Juventus la Roma ha ancora più fretta, quindi la settimana che comincia oggi, lunedì 22 giugno, rispetto a lunedì prossimo 29, quando andremo a un giorno dalla scadenza, mi aspetto che in questa settimana si verifichino determinate cose da poter comportare almeno una cessione. Abbiamo fatto dei nomi, abbiamo detto qual è la situazione più calda sulla carta, ma non escludo sorprese. Ieri Mancini ha risposto con un sorriso a chi gli parlava di un futuro lontano da Roma, perché bisogna continuare su queste cose non attendibili dal mio punto di vista, e la Roma va seguita sui rinnovi che sono al traguardo abbastanza, se non molto, celic. Avviati ma non concretizzati Pellegrini e Dybala, mi aspetto che D'Amico, avendo preso possesso ufficialmente del suo ruolo, possa concretizzare quest'altra cosa. E mi chiedete aggiornamenti sempre sul solito nome, ma vi ribadisco il concetto: occorre prima andare a cedere per evitare di non arrivare troppo lunghi, possono venire fuori altri nomi. Avete visto che alcuni nomi non si sono mai materializzati, accostati alla Roma. Di Somerville non si parla più, perché effettivamente non era una pista prima e non è una pista adesso, visto che lui continua a segnare con la nazionale olandese e la sua quotazione e valutazione secondo me ha superato anche i 50 milioni. Quindi la fretta della Roma, cardinale male male, il disgelo pronto, Campos, siamo la Juve. E poi è il giorno dell'elezione federale, non posso fare finta di nulla. Cosa bisogna fare? Sinceramente, senza confondere il sacro con il profano, bisogna pregare. Bisogna pregare che con il nuovo presidente federale, c'è un ballottaggio, ma chiaramente è favorito Malagò, si possa arrivare a un calcio diverso, a un calcio migliore, a un sistema diverso, a un palazzo migliore, a scelte diverse, a uomini portati avanti per meritocrazia. A non ritardi burocratici e non burocratici di quelli che fanno perdere la testa e la salute calcistica. Vi aggiornerò e vi auguro intanto buona giornata.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati, pronti per affrontare una nuova settimana dedicata ovviamente al mercato, alle tante ipotesi di rafforzamento delle varie squadre. Iniziamo la serie dei collegamenti andando a salutare Guido Golotti, allenatore, ex attaccante tra le altre della Roma. Buonasera, ben ritrovato.
1: Salve, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Tra poco parliamo della Roma, una delle sue ex squadre. Prima però il Napoli. De Laurentiis oggi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport dice che la sua squadra sarà ancora una volta forte e competitiva, però quanto è grande in questo momento la distanza nei confronti dell'Inter?
1: Ma sicuramente quest'anno ha dimostrato di esserci distanza, dipenderà un attimino dalle mosse che farà il Napoli. Dato per certo ormai Allegri allenatore, penso che sicuramente verrà costruita una squadra competitiva, perché Allegri, nonostante le molte critiche che ha ricevuto quest'anno, però è sempre un allenatore che punta al massimo. Di conseguenza non penso che la coppia Allegri De Laurentiis possa accontentarsi di arrivare al secondo posto. Sicuramente riusciranno a fare un mercato importante e diventerà una squadra competitiva.
0: È stata comunque sorprendente la scelta di De Laurentiis di puntare su Allegri?

0: Ma sì, io penso che probabilmente potevano esserci anche altre scelte. Personalmente non sono un grande estimatore del gioco di Allegri, anche se i risultati parlano a suo favore, perché per quanto riguarda poi il discorso allenatori sono i risultati che parlano, non tanto il bel gioco. Allegri è un allenatore vincente, ha vinto tanto e di conseguenza penso che per dare continuità al progetto Napoli dopo Conte, dopo Spalletti, dopo Sarri, negli anni è normale che serviva un nome di peso e penso che Allegri questo rispecchi perfettamente.
1: Ecco, dice ancora De Laurentiis che senza infortuni quest'anno, insomma, la stagione è stata poco conclusa, il Napoli avrebbe potuto rivincere lo scudetto. D'accordo?
0: No, non penso. Penso che quest'anno la rosa dell'Inter fosse la rosa più forte. Le scelte che aveva a disposizione Chius erano importanti. Si è visto, nonostante in qualche periodo dell'anno l'Inter ha avuto, non dico un calo, ma diciamo una serie di risultati non favorevoli, però ha sempre dimostrato di essere la squadra più forte, la squadra da battere e i risultati poi alla fine si sono visti.
1: Ecco, è un Inter che se dovessero arrivare Palestra, Solé, Jones, come si strutturerebbe?
0: Ma io penso che ormai l'Inter abbia la sua struttura, il meccanismo dell'Inter è un meccanismo consolidato, non penso che l'allenatore abbia intenzione di cambiare, ci sarà sicuramente un rinnovamento, i nomi che sono stati fatti sono nomi importanti, soprattutto se dovesse arrivare Palestra, che è un giocatore che ha dimostrato, un ragazzo giovane che ha dimostrato di avere un futuro molto roseo e di conseguenza penso che l'unica cosa che debba fare l'Inter è incominciare in determinati ruoli dove giocano in questo momento dei giocatori che sono un pochettino avanti con l'età, di cominciare a guardarsi intorno per cercare di sostituire adeguatamente questi ruoli nel prossimo futuro.
1: C'è anche il nodo Nico Paz, nel senso che l'Inter potrebbe decidere di affondare il colpo, c'è il Real Madrid, però alla fine potrebbe essere per lui più conveniente magari un'altra stagione al Como, giocando anche la Champions da protagonista. Cosa ne pensa?
0: Io penso che è difficile, non lo so, le dinamiche di mercato sono sempre molto complicate. Leggo un pochettino che l'Inter è molto interessata a questo tipo di giocatore, però io penso che quando c'è di mezzo il Real Madrid, quando ci sono di mezzo le proprietà di squadre straniere, è molto difficile che una squadra italiana riesca poi ad avere la meglio. Secondo il mio punto di vista, il giocatore avrebbe bisogno di un altro anno al servizio del Como con un allenatore Fabregas che lo fa giocare nel ruolo prediletto, che gli dà la possibilità di esprimere le sue qualità e secondo me un altro anno partecipando anche a una competizione così importante come la Champions sicuramente ne valorizzerebbe il suo talento.
1: Il Milan invece sembra ancora un punto interrogativo al di là dell'arrivo dell'allenatore Amorim. Che ne pensa?
0: Ma io il Milan non riesco a capire naturalmente io leggo notizie da fuori, non riesco a capire quale struttura, chi possa fare il mercato, chi comanda, chi prende le decisioni. Almeno questo è quello che traspare un pochettino dal di fuori. Non conosco personalmente a fondo questo allenatore, anche se so che in Portogallo l'ha fatto molto bene, ma un conto è vincere in Portogallo e un conto è venire in Italia a fare l'allenatore. In Italia purtroppo il calcio si gioca 7 giorni su 7, la partita è solo l'epilogo di una settimana di commenti sui giornali, di radio private, di televisione, di tante cose, per cui un allenatore, oltre che essere bravo sul campo, deve essere bravo a gestire tante cose esterne che molti allenatori stranieri al primo anno non riescono a fare.
1: E poi insomma si torna anche al solito discorso, senza una società forte, una società solida alle spalle è difficile per chiunque, insomma anche per l'allenatore più forte al mondo è difficile poter arrivare a certi traguardi senza avere il supporto di un club strutturato,
0: Questa è la
1: intendo
0: cosa
1: dire.
0: fondamentale, perché la storia insegna che momenti di difficoltà durante l'arco di una stagione tutti gli allenatori l'hanno avuto. Quando si ha una società forte alle spalle è normale che non esistono compromessi, non esistono voci di mercato, non esistono periodi cupi, nel senso che la società copre tutto, se ha fiducia in quell'allenatore lo sostiene anche nei momenti di difficoltà e quando invece non si ha una società forte è normale che le voci dei corridoi a destra e le voci dei corridoi a sinistra, non sapendo chi comanda, non sapendo qual è la forza della società, è normale che destabilizzano un pochettino tutto l'ambiente.
1: Da ex attaccante invece che si è fatto a proposito della vicenda Vlaovic.
0: Ma secondo me Vlahovic è un buonissimo giocatore per quello che offre attualmente il mercato degli attaccanti, perché se poi andiamo a vedere un pochettino in giro è normale che non è che c'è tutta questa grande qualità.

0: attaccanti importanti sono pochi, importanti che possono decidere una partita. Chi ce l'ha si ritiene molto stretti, perché è normale che i club più importanti hanno gli attaccanti migliori. Secondo il mio punto di vista, per il mercato italiano, Vlahovic è un buonissimo giocatore. Mi auguro che trovi la sua continuità nella Juventus, se dovesse andare in porto il rinnovo, altrimenti io lo vedrei bene in molte squadre italiane, perché secondo me è un buon giocatore.
1: Quindi insomma, alla fine farebbe bene a restare alla Juventus, magari cercando di abbassare un po' le pretese?
0: Ma sicuramente i giocatori, se vogliono rimanere nei club italiani, devono gioco forza abbassare le pretese. Ne vediamo i casi molto recentemente anche alla Roma, dove si sta trattando dei giocatori cercando di trattenerli, ma rientrando in un determinato fair play finanziario. Io penso che le richieste di alcuni giocatori che hanno firmato contratti negli anni passati, sicuramente se vogliono rimanere nel club e hanno esigenze diverse, è normale che devono abbassare per forza le loro richieste, altrimenti devono guardare al mercato estero.
1: Ecco, la Roma, visto che l'ha citata, il neo DS D'Amico è al lavoro per costruire la squadra che dovrà affrontare la Champions, un lavoro certamente delicato tra entrate e uscite.
0: Ma sì, la Roma ormai vive da parecchi anni questo discorso di entrate ed uscite. Ogni anno deve sacrificare uno o due pezzi importanti per cercare di rientrare in un determinato budget. Io sono convinto che diciamo quello che è successo quest'anno a Roma è stato un po' particolare, perché evidentemente due galli in un pollaio non potevano rimanere. Mi riferisco a Ranieri e all'allenatore Gasperini. La società ha fatto una cosa importante, ha dato fiducia all'allenatore. L'allenatore in questo momento ha potuto, diciamo, scegliere anche o fare un nome per il direttore sportivo in cui ha lavorato negli anni passati, in cui probabilmente è in sintonia. Io sono convinto che questi due personaggi, riescono a trovare quei giocatori che possono interpretare al meglio il calcio che preferisce Gasperini, perché torna a ripetere, è inutile che ci giriamo intorno. Se l'allenatore, andando avanti nelle squadre, non ha voce in capitolo di poter scegliere, è normale che poi alla fine questi scontri si possono, nei momenti di difficoltà, possono venire fuori. Io mi auguro che il duo che si è composto alla Roma possa lavorare in sintonia.
1: Settimana decisiva alla Roma anche per il futuro di Dybala, resta il giocatore più forte della rosa dei giallorossi?
0: Ma Dybala è un grande, secondo il mio punto di vista, è un grande punto interrogativo. Nessuno discute il suo valore, nessuno discute che ha delle qualità superiori alla media, questo ormai l'hanno detto tutti. Il problema è la tenuta in un campionato e soprattutto in un percorso che la Roma dovrà fare anche in Champions, in cui sicuramente quest'anno ci saranno partite più impegnative. Purtroppo lui negli ultimi anni gran parte delle partite le ha saltate. Adesso si tratterà di vedere tra presenze, tra ciò che può dare alla Roma e ciò che richiede dal punto di vista economico, perché come abbiamo detto prima, la Roma deve fare sicuramente bilancio, deve far quadrare i conti, e se il giocatore passerà le sue pretese e si metterà in una condizione fisica adeguata per poter dare di più, perché quest'anno ha dato ma non ha dato il massimo, nel senso che ha mancato troppe volte. In base a quello che guadagnava, sicuramente non è stato, per quest'anno non è stato un investimento positivo. Io non discuto il valore del giocatore, però mi auguro che abbia una crescita anche da un punto di vista fisico per fare più presenze. Questo sicuramente è importante per la Roma.
1: E in generale per la Roma che cosa serve per fare un salto di qualità netto, notevole?
0: Ma diciamo che come ho detto prima, il duo Gasperini-D'Amico deve trovare quei giocatori che interpretano al meglio la filosofia di gioco di Gasperini. Sicuramente servono due esterni d'attacco che sappiano saltare l'uomo. Un attaccante l'hanno trovato, nel senso che il giocatore che è arrivato ha fatto sicuramente la differenza e rientra nelle grazie dell'allenatore. Secondo il mio punto di vista, non lo so, ma da quello che leggo sicuramente qualche giocatore dovrà essere sacrificato. Primo fra tutti penso che Koné possa avere le richieste maggiori, e sicuramente in quel ruolo la Roma, con le idee di Gasperini e del direttore sportivo, possono trovare un valido sostituto. Io sono convinto che riescono a formare una formazione in grado di poter competere anche in Italia.
1: Greenwood in questo momento è il nome che accende la fantasia dei tifosi della Roma?
0: Ma sì, noi siamo molto bravi in Italia a enfatizzare determinati nomi, soprattutto se sono nomi stranieri. Sicuramente un buon giocatore, ce ne sono tanti. Il Mondiale adesso sta mettendo in luce anche giocatori

0: giocatori di paesi un pochettino sconosciuti che probabilmente con costi minori possono arrivare. Lì si tratta, su questo giocatore Greenwood, si tratta un attimino di stabilire realmente il suo valore economico, perché torno a ripetere, la Roma non può andare oltre determinati parametri. Sicuramente è un buon giocatore, però secondo il mio punto di vista non mi butterei giù da un ponte se non arrivasse questo giocatore, ma la scelta ricadesse su qualche altro giocatore. L'importante è che abbia le caratteristiche che richiede l'allenatore.
1: Scamacca lo prenderebbe alla Roma?
0: Scamacca è un buon giocatore, è un giocatore che conosce perfettamente Gasperini, potrebbe essere un valido sostituto. È un giocatore un pochettino con caratteristiche diverse dal giocatore attuale che abbiamo in rosa come prima punta, ma di conseguenza è un giocatore che però fa salire la squadra, è un giocatore che potrebbe essere utile in determinati momenti anche per cambiare la partita, per avere davanti un giocatore che ha delle caratteristiche diverse. Ma anche lì il discorso è che la Roma deve sicuramente avere due giocatori, Dovic e Ferguson, che bisogna vedere cosa succederà con questi due giocatori. È normale che è un mercato tutto in evoluzione, sicuramente la Roma dovrà fare delle uscite e poi avrà già le carte in regola per poter fare delle entrate.
1: L'Arezzo in Serie B, da grande ex Amaranto, cosa ne pensa?
0: Ma sono molto contento perché ero andato l'anno scorso, anzi all'inizio di quest'anno, e avevo pronosticato appunto questo, visto il percorso che stava facendo, che sicuramente ce l'avrebbe fatta. Sono molto felice perché è una piazza che merita, una tifoseria che merita categorie superiori. Mi auguro che possa confermarsi, perché purtroppo la storia di queste squadre, dove Arezzo, Campobasso, San Benedetto, che sono tutte piazze che meriterebbero sicuramente dei palcoscenici importanti, però hanno sempre questi alti e bassi, nel senso che non si riesce a trovare una continuità. Io mi auguro che soprattutto il campionato di quest'anno di Serie B possa essere mantenuto e soprattutto che l'Arezzo possa avere una continuità in determinate categorie, che è la cosa più importante.
1: Ringraziamo a questo punto Guido Golotti per questa chiacchierata. Adesso passiamo a parlare più diffusamente della Juventus e lo facciamo attraverso questa intervista a Sergio Brio, realizzata a margine della gara di golf organizzata dalla Fondazione Vialli e Mauro.
2: Tornerà a vincere, questo è solamente di tempo.
3: Sergio, ma questa mancanza di continuità, cioè cambiare sempre corpo dirigenziale dopo un anno, molto spesso allenatore, è la scelta giusta quando le cose non funzionano?
2: Può succedere, ma sembra che siamo sulla scelta giusta. Anche, abbiamo visto anche l'amministratore delegato, abbiamo visto anche l'allenatore, sono persone valide e noi crediamo in queste persone.
4: Per quanto riguarda
5: la italiana, viene un po' a mancare la crisi del calcio italiano, si rispecchia un po' anche nella crisi bianconera?
2: No, non è una crisi, anche perché se vediamo non solo la Juve, anche le altre squadre non è che abbiano tutti italiani, quindi anche noi siamo così, però cercheremo di prendere, non è che conta non l'italiano, conta chi prendiamo, che siano dei giocatori giusti.
4: Cosa consiglierebbe a Vlahovic?
2: No, non consiglio niente, deve, è grande, è vaccinato, sa lui cosa fare. Io dico soltanto la Juve è la Juve, è una grande società e bisogna pensarci bene.
6: Le chiedo, Ildiz viene un po' indicato come l'erede di Del Piero, può esserlo?
2: Chi?
6: O Ildiz o Del Piero alla sua età era un'altra cosa?
2: Beh, l'abbiamo preso noi nella gestione Boniperti, Trapattoni, Del Piero era come lui, come Ildiz, partite buone, partite meno buone e poi ha trovato la continuità, è giovane, secondo me ha un grande futuro e la Juve ha fatto bene a credere in questo giocatore.
6: Le chiedo un'altra cosa, lei che è stato un grande marcatore, uomo su uomo, oggi...
2: giocavamo a zona anche noi, è mista zona.
6: Ma lei sull'uomo era molto forte.
2: Vabbè.
6: Manca quella figura lì oggi, forse. Beh, si insegna molto a impostare e poco a marcare, non alla Juve, in generale.
2: Sì, ma parliamo di generale, di come gli viene insegnato ai ragazzi stare in campo. Sì, manca tantissimo da tanto tempo e credo che bisogna lavorare proprio sui giovani con ex calciatori che insegnino a tutte le cose che facciamo in campo, tutte le tecnologie e anche il marcare, magari dall'attaccante andare incontro al compagno, tutti i movimenti, anche le cose di base che in questo momento mancano e secondo me le possono insegnare solamente gli ex calciatori.
1: Sempre a margine di questa iniziativa ha parlato anche Massimo Mauro, che ha toccato tanti temi. Sentiamo dunque le sue parole.
7: Io credo che Malagò ha le competenze necessarie per poter interloquire con la politica, con lo sport, con i presidenti soprattutto delle squadre, che onestamente sono in difficoltà. Io adoro Balestra, no? Un giocatore pazzesco, però non può costare 50 milioni. Onestamente, se un imprenditore che fa calcio dice che questo prezzo è folle, non sbaglia, no? E quindi va all'estero a comprare altro, e questo sinteticamente è uno dei grandi problemi per la nazionale italiana, perché si punta su ragazzi stranieri anziché sugli italiani, ma perché gli stranieri costano meno. E quindi bisogna cercare di capire che gli interessi della nazionale non sono contrari agli interessi delle squadre di club, però se i prezzi sono questi dei bravi italiani, allora è complicato.
6: Da Comolli a Carnevali è un upgrade sulla carta?
7: No, non c'è dubbio, però non è giusto parlare male di Comolli, onestamente, perché per vincere contro il Verona e la Fiorentina la Juve era adeguata. Non è colpa di Comolli se non si sono vinte quelle partite. Ovviamente è colpa dei calciatori. Io penso che i calciatori sono i migliori quando si vince e i peggiori quando si perde, però. Anche perché mi è capitata la stessa cosa. Non me la potevo prendere con un altro se non riuscivo a fare un dribbling o un cross. Perciò la Juve assolutamente non deve ripetere gli stessi errori, costruire una squadra adeguata alla Champions League, no scusate, alla Europa League, però io credo che sbagliare un altro anno sarebbe gravissimo, perché onestamente non si può trattare i tifosi in questa maniera, mi viene da dire, non voglio fare ruffiano, però dalla Champions League all'Europa League se si sbaglia ancora, e allora non andrebbe bene, insomma.
6: E Yıldız, che viene indicato come l'erede di Del Piero, può davvero esserlo? Sta avendo anche qualche difficoltà, o Del Piero già a 21 anni, 22, era un'altra cosa?
7: Io ho adorato Causio, ma quando mi hanno detto che ero l'erede di Causio mi hanno rotto le scatole, perché Causio era un dio del pallone insieme a Bruno Conti in quel ruolo, e io dovevo diventare bravo, ero troppo giovane. Io credo che Yıldız ha bisogno di fare la sua strada. Nel gioco bisogna essere umili, bisogna essere furbi, bisogna essere capaci di capire quali sono le proprie qualità e cercare di sfruttarle. Deve diventare un uomo squadra, però è giovane, no? Però quando dico questo poi penso, ok, è giovane, però c'ha 22 anni, no? Cioè, e quindi è venuta l'ora che dimostri di essere veramente un leader in una grande squadra. Mi piacerebbe tanto trovarmi nelle condizioni di avere responsabilità, però onestamente è troppo facile se non sei nessuno dire ah sì, questo è bravo, questo no, cioè, i problemi sono di Carnevali, di Spalletti che devono scegliere i giocatori, noi aspettiamo di vederli. Colomani c'è già stato, è uno che assolutamente può essere in grado di fare il centravanti della Juve, soprattutto per l'Europa League. Guarda, no, perché giocare con indosso la maglia della Juve e del Milan è diverso che con quella del Como. Ovviamente il Como gli auguro che diventi una grande società e una grande squadra, però non ha la tradizione di questi club. Bisognerebbe dire che i proprietari di questi club, non mi riferisco alla Juve ma al Milan, devono rispettare la storia, no? E quindi fare gli investimenti adeguati. Alla Juve gli investimenti sono stati fatti, negli anni John Elkann ha messo un sacco di soldi, il problema è che non sono venuti i risultati. Perciò è troppo facile giocare al Como senza responsabilità. Poi il progetto tecnico, tattico, Fabrega sono stati fenomenali. Però è diverso giocare con la responsabilità che ti dà una grande squadra, una grande società. Guarda, è quello che vedi, cioè c'è gente da tutta l'Italia che è contenta di soffrire sotto questo caldo per giocare a golf, ci sono i professionisti che vengono da tutta Europa per giocare con noi, si dedicano a questa giornata, è veramente una meravigliosa comunità. E lo è diventata grazie al rispetto, grazie alla serietà, grazie all'onestà con cui per 23 anni abbiamo condotto la cosa. Io penso che stamattina mi ha mandato un messaggio Catherine, la moglie di Luca, io gli ho risposto e dicevo proprio queste cose, che siamo tutti contenti perché diciamo, quello che Luca ha pensato quando abbiamo deciso di costituire la fondazione l'abbiamo messo in pratica, certamente. sarebbe stato molto meglio, che lui

0: ci fosse, però dobbiamo fare a meno, ma come vedete ne parliamo, quindi è come se ci fosse.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia, come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente, partenza da record per la 7ª edizione dei nostri Miti Festival ai Giardini dei Miti di Pomignano d'Arco in provincia di Napoli. Una platea sold out e un pubblico arrivato da tutta la Campania a Melchionna. Ad aprire la manifestazione, l'emozionante performance al tramonto della musicista R e poi lo spettacolo in anteprima nazionale di Maria Borignano e Nunzia Schiano. Vediamo.
1: Maestro, proceda col secondo pezzo in scaletta.
2: Quale scaletta?
1: Ami!
3: È partita con una partecipazione oltre ogni aspettativa la 7ª edizione dei nostri Miti Festival, la rassegna teatrale che fino a luglio animerà i Giardini dei Miti di Pomignano d'Arco in provincia di Napoli. Una platea completamente esaurita e spettatori arrivati da tutta la Campania hanno accompagnato la serata inaugurale della manifestazione ideata da Totò Caprioli, affidata quest'anno alla direzione artistica di Luciano Melchionna. Ad aprire il festival è stata una delle novità dell'edizione 2026, l'opening act della musicista e performer R, protagonista di una suggestiva esibizione al tramonto da un terrazzo affacciato sui Giardini dei Miti. Una scelta scenica in attesa che ha regalato agli spettatori un'immagine sospesa tra sogno e realtà. Le note della sua musica hanno iniziato a diffondersi dall'alto mentre il sole lasciava spazio alle prime luci della sera, creando un momento di grande suggestione e forte impatto emotivo. Un'apertura capace di immergere immediatamente il pubblico nello spirito delle eroiche distrazioni, il tema scelto dal direttore Melchionna per questa 7ª edizione.
4: Eroiche distrazioni, perché intanto siamo tutti degli eroi a sopravvivere a questo mondo, dopodiché se riusciamo anche a distrarci dal vuoto, non è male, è piccola citazione di Pascal. Viviamo in un mondo veramente che sta spaventandoci tutti quanti, abbiamo bisogno realmente di distrazioni, ma distrazioni che siano di peso, di qualità, che non siano semplice e puro intrattenimento gratuito e che non aggiungano vuoto al vuoto. Per cui ho provato a riempire le serate del giovedì dal 18 giugno al 23 luglio in questo festival meraviglioso.
3: Sul palco principale poi è andata in scena l'anteprima nazionale di Femminile Singolare, spettacolo scritto e interpretato da Maria Borignano insieme a Nunzia Schiano con Manu Squillante, Claudio Turner e Luca Masi. Tra comicità, musica e riflessioni sul mondo femminile, lo spettacolo ha conquistato il pubblico raccogliendo applausi a scena aperta ed una lunga ovazione finale. Per gli organizzatori il successo della serata inaugurale rappresenta la conferma della crescita costante di una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento culturale per il territorio.
5: Siamo alla 7ª edizione del Festival I Nostri Miti e quest'anno scelta migliore non poteva esserci Luciano Melchionna, un grande regista, autore teatrale, visionario, ed era proprio quello che i nostri miti volevano. Anche quest'anno il festival al patrocinio del Comune Pomignano d'Arco, della Regione Campania e di tanti sponsor che ci accompagnano da 7 edizioni a questa parte.
3: 7 edizioni, migliaia di spettatori ed una formula che continua a puntare sulla qualità artistica e sul coinvolgimento della comunità locale, grazie anche al sostegno del Comune di Pomignano d'Arco, della Regione Campania e dei partner privati che accompagnano il progetto fin dalla sua nascita.
4: Allora, il motivo per cui ho accettato la direzione artistica, è inutile dirlo, è la passione e il fermento che ho sentito qui a Pomignano d'Arco. Io sono passato da queste parti perché un certo Totò Caprioli, ovvero l'ideatore di questo festival, mi aveva chiamato perché voleva collaborare in altri discorsi. Nel conoscerci ci siamo resi conto di qualcosa che ci accomuna, ovvero la voglia, il desiderio profondo di portare la cultura, di portare il divertimento che per me in particolare, ma credo che anche per Totò sia così, sono le emozioni. E quindi Totò mi ha detto: ma perché allora non ti metti a dirigere questo festival? Ho visto il luogo, meraviglioso, è veramente il Giardino dei Miti, è veramente un cuore pulsante. E a maggior ragione mi sono reso conto dell'importanza che in questo momento può avere un festival così, che presto diventerà nazionale ed internazionale. Promessa di Melchionna.
3: Il festival tornerà giovedì prossimo 25 giugno con All'ultima corsa di Fred, 3 febbraio 1960, omaggio teatrale a Fred Buscaglione, interpretato da Massimo De Matteo, preceduto dall'opening act del cantautore Fre. Dopo un debutto da record, i nostri Miti Festival si prepara ora a proseguire il suo viaggio tra teatro, musica e cultura, confermandosi tra gli appuntamenti più seguiti dell'estate campana.
0: Ed ora parliamo di birra. La migliore birra d'Italia del 2026 arriva dall'Umbria. A conquistare il titolo assoluto del premio Cerevisia è stata Gorilla Barley Wine di Maestri Birrai Umbri, selezionata tra 136 etichette provenienti da tutta la penisola.
2: La migliore birra d'Italia del 2026 parla umbro, si chiama Gorilla Barley Wine ed è prodotta da Maestri Birrai Umbri e lei è la vincitrice assoluta della 13ª edizione del premio Cerevisia, uno dei più autorevoli concorsi brassicoli nazionali. La proclamazione è venuta a Spoleto, dove una giuria specializzata ha selezionato la birra migliore tra 136 etichette provenienti da 38 aziende di 18 regioni italiane, un risultato ottenuto attraverso un rigoroso percorso di valutazione, prima le analisi chimico-fisiche, poi l'anonimizzazione completa dei campioni e infine gli assaggi alla cieca da parte degli esperti del Banco Nazionale di Assaggio delle Birre. A convincere i giudici sono stati l'equilibrio, la qualità tecnica e la piena coerenza con lo stile della Gorilla Barley Wine, che ha ottenuto il punteggio più alto dell'intera competizione. Accanto al premio eccellenza sono stati assegnati anche i riconoscimenti territoriali. Per il Nord ha vinto la Brenta Brau Vienna del birrificio Val Rendè nel Trentino Alto Adige, per il centro la 1984 dal birrificio agricolo Poggio Rosso in Toscana, per il sud e le isole la memoria del birrificio calabrese Gladium. Nel complesso sono state premiate 30 birre prodotte da 22 birrifici italiani, confermando la crescita di un settore sempre più dinamico e diffuso sul territorio nazionale. Nato nel 2013 e promosso dal Banco Nazionale di Assaggio delle Birre insieme alla Camera di Commercio dell'Umbria, alla Regione Umbria, all'Università degli Studi di Perugia e ad Asso Birra, il premio Cerevisia è diventato negli anni un punto di riferimento per il mondo della birra artigianale italiana. La fotografia che arriva da Spoleto racconta di un comparto in continua evoluzione dove ricerca, tradizione e innovazione si incontrano, e quest'anno sul gradino più alto del podio c'è una birra umbra che ha saputo conquistare tutti, la Gorilla Barley Wine.
6: Allora, la filiera brassicola italiana, devo dire, in questi ultimi anni si è molto sviluppata. Partiamo da una storia ovviamente in cui la birra fino a 25-30 anni fa in Italia era soprattutto, diciamo, la birra prodotta dai grandi birrifici. In questi ultimi 15-20 anni invece la birra è diventata un grande prodotto del sistema alimentare italiano, in cui tutti i birrifici a tutte le dimensioni, quindi piccoli, medi, grandi, birrifici agricoli, contribuiscono a costruire questa filiera nazionale, in cui naturalmente non solo i produttori sono coinvolti, ma sono coinvolti anche i produttori di materie prime e quindi naturalmente chi si occupa dell'orzo e chi naturalmente invece sviluppa la coltivazione del luppolo. Quindi una filiera nazionale che sempre più si sta sviluppando nel nostro paese.
7: Oramai è diventato uno standard, siamo arrivati alla formalmente la 13ª edizione, in realtà la 12ª perché l'anno del Covid abbiamo dovuto saltare per ovvie ragioni. È un premio che riguarda tutte le birre, è un premio nazionale perché riguarda tutte le birre di tutte le regioni italiane, è diviso per categorie, come si vedrà tra poco quando facciamo la premiazione, e poi ci sono dei premi speciali importanti, uno è il premio d'immagine per l'etichetta, poi ci sono tre premi per la migliore birra dell'Italia settentrionale, dell'Italia centrale e dell'Italia meridionale, e poi c'è il premio grande, diciamo, il premio dell'eccellenza per la migliore birra in assoluto tra tutte quelle che si sono presentate.
8: Una birra di qualità è un prodotto che, oltre a sostenere e valorizzare il comparto brassicolo italiano, valorizza inoltre anche il territorio nel quale viene prodotto, perché una birra di qualità, una birra artigianale di qualità, è un prodotto legato al territorio, alla sua storia, alle sue tradizioni, ai suoi ingredienti, alle sue materie prime, e quindi oltre a promuovere il settore brassicolo, promuove l'intero territorio.

0: insieme all'associazione Serendipity e alla cooperativa sociale Amal, con il sostegno del programma europeo Erasmus+. Oltre 1.500 metri quadrati di spazi verdi sono stati restituiti al quartiere attraverso un percorso di rigenerazione che ha coinvolto direttamente adolescenti e ragazzi del territorio. Guidati da tutore d'esperti, i giovani hanno ripulito le aiuole, piantato nuove essenze e realizzato arredi urbani utilizzando materiali di recupero, tra questi anche una casetta per il Book Crossing, pensata per favorire la condivisione gratuita dei libri e creare nuovi luoghi di incontro per la comunità. L'iniziativa punta a contrastare il degrado urbano e a promuovere la cura degli spazi comuni attraverso la partecipazione attiva dei cittadini più giovani. Il progetto ha voluto inoltre valorizzare l'identità culturale del quartiere con la realizzazione di un murale dedicato all'artista napoletano Luigi Di Sarno, scomparso nel 2025, sulla facciata del palazzo dove viveva. Alla presentazione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni cittadine e della municipalità, che hanno sottolineato l'importanza di interventi capaci di unire sostenibilità ambientale, inclusione sociale e valorizzazione del territorio. Un'esperienza che dimostra come la cura del verde possa diventare anche uno strumento di crescita, partecipazione e appartenenza per le nuove generazioni.
1: L'Umbria conquista l'edizione 2026 del Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo. A regalare il primo posto alla regione è stata la Ciclovia del Trasimeno, un percorso che unisce natura, borghi storici e mobilità sostenibile attorno ad uno dei paesaggi più suggestivi d'Italia.
2: È la Regione Umbria la vincitrice dell'edizione 2026 della Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo, il riconoscimento nazionale che premia le migliori ciclovie italiane e le regioni più impegnate nella promozione del turismo lento e sostenibile. La proclamazione si è svolta a Sanremo, città simbolo del ciclismo e sede dell'evento, dove è stata celebrata anche la Cycling Riviera della Liguria. Vincitrice dell'edizione 2025, completata proprio in questi giorni con l'apertura dell'ultimo tratto tra Imperia e Diano Marina. A conquistare il gradino più alto del podio è stata la Ciclovia del Trasimeno, percorso di circa 58 chilometri che abbraccia l'intero lago attraversando borghi storici, aree naturalistiche e paesaggi di grande valore ambientale. Per l'Umbria si tratta di un ritorno al successo a 11 anni dalla vittoria ottenuta nel 2015 con la ciclovia Assisi-Spoleto-Norcia. Al secondo posto si è classificata la Regione Puglia con il giro ad Anello del Gargano, itinerario di 350 chilometri che attraversa il promontorio pugliese tra foreste, altipiani e tratti costieri. Terzo posto ex aequo per la Regione Piemonte, premiata per la ciclovia Via del Mare, e per la Regione Lazio con la ciclovia Etruria. L'edizione 2026 ha fatto registrare un nuovo record di partecipazione con 33 candidature provenienti da tutta Italia, confermando la crescita del settore e l'interesse sempre maggiore verso forme di mobilità sostenibile e turismo esperienziale. Tra le menzioni speciali assegnate dalla giuria spiccano il Cammino del Normanno della Regione Calabria per la categoria Cammini, l'Ippovia Gran Sasso della Regione Abruzzo, premiata nella nuova categoria dedicata alle ippovie, e il Gran Tour Costa degli Etruschi della Toscana, che ha ricevuto la menzione speciale Silenzio, tema portante dell'edizione 2026. La menzione speciale della stampa è andata invece alla Sardana Bike Venture della Regione Sardegna, mentre il riconoscimento internazionale di destinazione straniera Bike Friendly è stato assegnato alla Francia, considerata uno dei modelli europei più avanzati per infrastrutture e servizi dedicati al cicloturismo. Il Green Road Award, nato nel 2015 da un'idea di Ludovica Casellati, continua così a valorizzare i territori italiani che investono nella mobilità dolce, nelle infrastrutture ciclabili e nella promozione di un turismo rispettoso dell'ambiente e delle comunità locali.
1: Si è chiusa con numeri da record la prima edizione dell'Aereo Raduno Nazionale dell'Aeroclub d'Italia. Per 3 giorni l'aeroporto di Castiglione del Lago ha accolto centinaia di velivoli, piloti e appassionati, trasformando il Trasimeno nella capitale italiana dell'aviazione leggera e sportiva. Vediamo.
3: Si è conclusa con un grande successo di partecipazione la prima edizione dell'Avio Raduno Nazionale dell'Aeroclub d'Italia, ospitata all'aeroporto Leopoldo Eleuteri di Castiglione del Lago. Per 3 giorni il Trasimeno è diventato il punto di riferimento nazionale per il mondo dell'aviazione leggera e sportiva, richiamando centinaia di piloti, appassionati e visitatori provenienti da tutta Italia. L'evento ha visto l'arrivo di centinaia di aeromobili, tra velivoli ultraleggeri, aerei storici, elicotteri, droni, deltaplani a motore e innovativi innovativi mezzi di nuova generazione, tra cui la Jetson One, il primo drone con pilota a bordo, un'autentica festa del volo che ha trasformato l'aeroporto Eleuteri in una grande vetrina dedicata all'aviazione civile, sportiva e turistica.

0: Tra gli ospiti istituzionali presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, la presidente della regione Umbria Stefania Proietti, il sottosegretario d'interno Emanuele Prisco e il presidente dell'Euroclub d'Italia Stefano Arcifa. Per l'occasione le autorità hanno anche sorvolato il lago Trasimeno a bordo di un idrovolante, rievocando la storica tradizione aeronautica del territorio. Nel corso della manifestazione si è parlato anche di sviluppo e promozione dell'avioturismo. Durante il convegno ospitato a Palazzo della Cornia è stata ribadita la necessità di una normativa nazionale dedicata al settore, mentre è stato confermato l'inserimento dell'avioturismo e della valorizzazione delle aviosuperfici nel nuovo testo unico del turismo della Regione Umbria. Domenica mattina è stato inoltre presentato il protocollo d'intesa tra Regione Umbria, Comune di Castiglione del Lago, Aeroclub d'Italia e Aeroclub Trasimeno per la promozione sportiva e turistica nell'aeroporto Eleuteri, alla presenza delle istituzioni e degli operatori del settore. L'afflusso di pubblico è stato costante per tutta la manifestazione, con famiglie, bambini e appassionati che hanno potuto visitare gratuitamente gli spazi espositivi e ammirare da vicino velivoli rari e storici. Le avverse condizioni meteorologiche hanno invece costretto gli organizzatori ad annullare nel pomeriggio di domenica tutte le esibizioni e i voli programmati, senza però compromettere il bilancio positivo dell'evento.
1: È andato molto bene perché ci sono delle grandi potenzialità. Qui abbiamo gli idrovolanti della scuola di Como, dell'unico punto dove atterrano e ripartono gli idrovolanti a Como, e devo dire che è una scuola di grandissima professionalità, ma soprattutto ci ha offerto veramente un altro occhio, una visuale del lago che aggiunge prestigio a questa sede di avio superficie che è stata così veramente presa d'assalto, nel senso positivo, da tanti appassionati aeroamatori, tantissimi piloti che sono qui per questa prima edizione dell'evento sull'avioturismo. Un momento veramente importante perché qui tocca le corde di una storia antica che nasce appunto con la manifattura degli aviomobili e continua con questi scorci bellissimi che regala per chi parte da questa aviosuperficie in volo, in acrobazia o per esempio in idrovolante, come abbiamo visto con il signor ministro Bodi, che ringraziamo per essere qui, perché insieme a noi sta seguendo un protocollo d'intesa molto importante proprio per l'avioturismo, che in Umbria trova dei punti di eccellenza. Qui abbiamo tanti ultraleggeri, tanti aviomobili, ma poi abbiamo anche il parapendio, tutte situazioni tra l'altro che si sposano molto con l'attenzione e l'assoluto rispetto dell'ambiente, che è quello che ha mosso anche chi ha organizzato tutto questo momento. Un momento che però affonda davvero le sue corde nell'Umbria, perché l'Umbria non è nuova a questi momenti. Tanti anni fa appunto in questa aviosuperficie ricordiamo anche le frecce tricolori e tanta passione unita anche a tanta storia del nostro panorama della manifattura, unita alla bellezza di scorci come quello sul lago Trasimeno, fanno una potenzialità in più per l'Umbria.
2: E chiudiamo come di consueto con la rubrica sul buon cibo campano, firmata da Carmine Bonanni. A Caserta la maestra gelatiera Pina Molitierno lancia una delle novità più originali dell'estate, l'aperitivo congelato, un'idea che unisce creatività, gusto e freschezza.
3: Con l'arrivo dell'estate, la proposta della gelateria La Fenice di Caserta si arricchisce con l'ingresso dell'aperitivo congelato, che dà spazio ai gusti di gelato gastronomico, da sempre grande passione della maestra gelatiera Pina Molitierno. L'aperitivo congelato, al costo di 8 euro, prevede una granita alcolica, un gelato gastronomico e diversi stuzzichini.
4: L'idea non è nuova, certamente non l'ho inventato io, ed è un'idea eccezionale, perché permette di assaggiare quello che sono magari gli aperitivi più comuni sotto forma di prodotti, ingredienti a temperature diverse e di consistenze diverse. Vedo che il pubblico risponde bene e di questa cosa siamo contenti. Noi solitamente abbiniamo un gelato aperitivo anche delle granite alcoliche, quindi per dare un prodotto completo e soddisfacente alla nostra clientela. Quelli che sono riusciti meglio sicuramente sono il gelato all'olio extravergine di oliva, ma questo insomma è una cosa che si fa da sempre e che io faccio da tantissimo tempo, quindi con un olio extravergine, in questo caso siciliano, e una ricetta con degli zuccheri diversi che non danno dolcezza al prodotto gastronomico salato, ma apportano appunto il giusto equilibrio. Un'altra cosa fantastica secondo me è il sorbetto di guacamole, quindi con tanto avocado, con un lime, abbiamo messo la menta, abbiamo messo leggermente un pizzico di pepe,

0: anche se il pepe nella ricetta originale non ci va, e ce la siamo inventata così, e devo dire la verità, sta avendo molto molto successo e di questo sono molto fiera. Tornano i Duran Duran a Caserta per una data evento nel centro sud Italia, quindi verranno alla Reggia di Caserta, memore anch'io, come dire, un po' continuando la scia della vetrina dedicata agli anni 80, quindi al gelato, se vogliamo, vintage. Abbiamo fatto un gelato un po' piacione, perché? Perché negli anni 80 è andato di moda tantissimo il profiterol qui in Italia, quindi è stato, quindi, degli anni di lancio di questo dolce fantastico di origine francese, e abbiamo voluto ironicamente intitolare il gelato Wild Boys, appunto un successo dei Duran Duran, facendo una nocciola tostata di giuffoni, tostata molto scura, abbinandola appunto a dei bignè ed una crema artigianale ad una salsa artigianale di cioccolato e nocciola.
1: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia, sapore e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti ancora da condividere con voi. Stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto, come ben sapete, non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: Buongiorno, buonasera a tutti.
1: Buonasera.
0: Tutto a posto? Ti va bene?
1: Devo stare più indietro io, eh?
0: Perché?
1: Perché devo stare, sono sempre più grosso di te. Ecco il grande Loris, avete sentito?
0: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Presidenti, onorevoli. Finalmente un collega che mi chiede, fa domande, uno sportivo con le contropalle. Grande Anto. Ciao Debbie. Ciao, ci siamo visti pochi giorni fa, l'altro ieri, Milano e Roma. Yuri, grande, grande.
0: Vogliamo salutare Yuri, Checchi e Deborah. Deborah,
1: ma le comiche le avete già fatte oggi? Stasera evitiamo o
0: sì,
1: facciamo
0: infatti,
1: le battutine?
0: Ah, beh, io vado.
1: No, no.
0: Siamo il pastor...
1: Dai, stai qua.
0: Yuri!
1: Vai, vedo, Alberto. Ti vedo là. Sono invecchiato, 5 anni fa ero qua.
0: Guarda chi c'è lì.
1: Chi è? Chi Gianni? Ciao Cristina, ciao.
0: Beh, oggi comunque è stata una giornata per me incredibile. A mezzogiorno ero con Yuri Checchi, abbiamo riso e scherzato, e oggi sono qui con Alberto. Per me due grandi amici, due grandi campioni, sono con loro, sono cresciuto e ho goduto delle loro emozioni, delle loro vittorie. Quindi per me è veramente un piacere oggi essere stasera qui con Alberto. E dicono intervistato da Antonio Rossi, in realtà noi guardiamo alcune foto e tu mi racconti cosa, aneddoti così. Ovviamente noi sappiamo tutti quanto hai vinto, cosa hai fatto e via dicendo, però mi piacerebbe che uscisse anche un po' il tuo lato umano, che magari qualcuno non lo conosce, la tua generosità e alcune cose che... No, qua non c'è ancora niente, alcune cose che magari la gente non sa. Quindi, tra l'altro prima... Anche lì una bellissima cosa, io quando sciavo negli anni, cos'è, 70, metà 70, 80,
1: non eri tu,
0: lasciami finire, c'era, io andavo a sciare con mio fratello faceva Herbert Plank e io Franz Klammer, chi c'era dietro le quinte che è venuto a salutarti?
1: Kaiser, Franz Klammer.
0: Grandissimo, quindi è veramente una cosa incredibile. Ecco, partendo proprio dall'inizio. Quando tu, non so, hai iniziato con cosa c'è? Il Ciao Creme, come si chiamavano allora?
1: Mediolanum, ecco qua. Questa qua è al Cereto Laghi, 83 marzo, a pari merito con Torse, norvegese, nello slalom, e mi ero spaccato un po' la faccia con i pali di legno, non c'erano soldati, mi ero sì, fatto male, però ho vinto questo slalom, a pari merito con lui. E di qua è la Coppa Europa, vi può dire la mia Loris sa tutto, Coppa Europa al Conno Scale sulla pista sulla rossa che si chiama Tomba 1.

0: Adesso, giusto Presidente? Perfetto. E le prime coppe europee, Valcalina lì vinse il povero e grande Rudolf Nierlich. Quella gara lì. Poi vai a sapere qualcos'altro? Numero di telefono?
1: No. Ma scusa, della, il trofeo Topolino? Trofeo
0: Topolino? Topolino mi ricordo poco perché non ho mai vinto. Qui al Bondone, ragazzi, qua al Bondone, 77-78, eravamo un gruppetto Emilia Romagna. Bei anni, e mi ricordo un forte anche povero Rok Petrovic. Sì.
1: E invece poi sappiamo tutto del, quando hai la tua prima vittoria alla montagnetta di San Siro.
0: 84, 83 dicembre, un qua signore qui, che qua davanti non mi sa il cognome. E infatti, se guardate, tomba, l'oltretomba non c'era ancora. C'era un azzurro della B Beffa, vero? Forse col direttore dell'epoca. E niente, ero in squadra B, mi ricordo.
1: Chi è che c'era con te in quella squadra? E chi è che c'era? Promoton, Erlac?
0: No, loro erano già in A.
1: Loro in A? In A. No, esatto, loro in A.
0: Loro, c'è duello con loro.
1: B, C.
0: Io ero in B qua, ero in B, 84 dicembre. E c'è stato il passaggio nell'85 squadra A.
1: E quando li ragazzi, battuti cosa
0: c'era? Non c'ero proprio così, eh?
1: Ah, sì.
0: Con la schiuma, la barca, con il rasoio, avevo fatto, sai come i soldati una volta, i militari. E questo un grande ricordo con numero 9, mi ricordo quella gara a Milano, portarono, come ho già detto giorni fa, col camion la neve dalla Valtellina, la casa della Debora, ha chiesto permesso se potevano prendere un po' di neve, sono venuti giù. A portarla a San Siro nella montagnetta, mi ricordo con il jeep che salivamo per andare in partenza.
1: Ma tu dov'è che ti allenavi quando eri ancora in nazionale?
0: Io sui Navigli facevo fondo quando l'ho ghiacciato. Navigli, no, sempre a Milano.
1: Allora adesso non c'ho questa foto, ma io e Alberto abbiamo fatto anche un'uscita in K2, ti ricordi? E all'idroscalo. E lui, anche se non era mai salito su una canoa, mi ricordo che aveva una forza incredibile. Cioè lui non ne voleva sapere, lui pronto via voleva andare.
0: Iuri, hai provato l'equilibrio che ci vuole, sta su.
1: Quindi no, a parte scherzo, dov'è che ti allenavi?
0: Appennino, con le scale, le gare a Cimone, a Betone, Cortina da un pezzo, con Surprise, che è una parte di, sapete già tutto. E niente, le gare si cominciava con le prime, QZ, QG, tutti non sai, comunque sono le garette prima delle fisse internazionali, poi Coppa Europa e le Coppe del Mondo prime 85-86.
1: E quando sei arrivato, scusami, come ti hanno... Vuoi sempre salutare?
0: Vedo man mano, perché non è che loro lo fanno prima di me ad andarmi.
1: E come ti hanno accolto quando li hai battuti a Milano?
0: Ma no, ma ha detto, ma questo chi è, che da dove viene fuori? Ha detto.
1: Ma non ha preso come una così, una botta di fortuna.
0: Ma no, perché o... poi il periodo di Natale per un atleta è un po' di scarico, è una gara che non era importante. Avranno pensato, lasciamo perdere, lascia stare. Cioè, ci sono le Coppe del Mondo fra poco, non, c'è sempre l'infortunio quando uno in queste gare un po' così non importantissime, quindi per me lo era, però per me.
1: Quindi poi adesso il primo mondiale cos'è stato? Kranz, dove hai preso
0: 87, perché a Bormio 85 ero ancora piccolo. Eccola, il primo giorno di primo gruppo, l'ho festeggiato con un bronzo.
1: La squadra svizzera, la squadra elvetica, che era molto forte, giusto? Che Pirmin aveva vinto il Super,
0: quindi,
1: G.
0: Sì, qua c'era...
1: C'era discesa, forse Müller, che c'era?
0: Io ero quarto la prima manche, e c'era Zubrighe, Girardelli e Gaspò. Ma Gaspò anche era davanti forti quegli anni, e saltò le ultime porte della seconda, e grazie, ha fatto... Però non è che è stato... La culata, si può dire, e dopo
1: penso
0: dopo
1: che
0: poco,
1: sia il minimo adesso
0: dopo poco anche mi sono fatto vedere, sono arrivato alle vittorie dopo pochi mesi.
1: E comunque questa è stata una medaglia molto importante anche per te, per la nazionale.
0: Sì, perché mi sa che era l'unico bronzo,
1: esatto,
0: il mio.
1: E com'era il rapporto che avevi con i tuoi avversari? Non so, con Pirmin?
0: Ma lì a Cremotana?
1: Sì, no, in generale.
0: Gli lavavo le macchine, c'era un lavaggio avversario. Sotto l'albergo? No, giuro, c'era un lavaggio con l'idropulitrice? E qualcuno diceva, gli davo 5.000 lire. No, no, le facevo gratis. 5.000 lire. E c'era l'idropulitrice, io lavavo le macchine, perché ero il più giovane, e dovevo, altri tempi, oggi forse, se lo fai, ciao.
1: Forse andiamo. Oggi è difficilissimo comunque fare il mio ruolo di... No,
0: Dai, Anto!
1: Allora, abbiamo un messaggio da Pirmin proprio.
0: Da Pirmin?
1: Sì, guardalo.
2: No. Ja, meine Welten, das erste Mal, als ich Alberto so kennenlernen durfte, ich war ja in der Weltmeisterschaft 1987, er ist dort plötzlich auf den dritten Platz vorgefahren, hat eine Medaille mitgenommen und da wurde uns schon ein bisschen auffällig, dass das ein Mann ist mit sehr großem Potenzial. Im Sommer darauf ist die schöne Geschichte, als er nach Saas-Fee zum Trainieren kam. Und wir wissen ja alle, Saas-Fee ist autofrei, da darf niemand weiterfahren, da gibt es ein großes Parkplatz. Und wir waren alle schon dort im Hotel und da kam plötzlich am Abend um 7 Uhr, es war schon dunkel, kam ein super Auto vorgefahren mit einer irrsinnigen Bremsspur und wer stieg aus?
0: Also, c'erano i trenini, c'erano quelli elettrici.
2: Keine Ahnung, das war, hat sich nicht drum gekümmert. Er ist dort durchgefahren und jeder von uns wusste genau, das kann teuer zu Kosten kommen, vor allem in der Schweiz, weil die Bußen sehr hoch sind. Und wir sind dann zum Alberto gegangen und haben gesagt, Alberto, du musst sofort mit deinem Auto wieder durch die ganze Gemeinde durchfahren, zurück auf den Parkplatz,
0: bene, das bene, ist verboten.
2: Und dann kam seine Antwort, no problema, io fare subito, no problema. Er hatte Zeit, für ihn war das alles ganz egal. Also wir wussten, dieser Mann hat Charakter, dieser Mann wird sehr, sehr gefährlich für die Zukunft und er hat das auch dann gezeigt. Alles Gute, ich wünsche euch ein schönes Tag.
0: Grazie, Pirmin. Vabbè, ciao. Grazie la Gazzetta, Giuro, 30 anni che non lo vedevo.
1: Esatto, e poi non avete sentito i commenti, è un po' come quando ci si ritrova con i vecchi compagni di scuola che diceva ammazza com'è cambiato, non lo diceva al microfono, diceva chissà...
0: Sì.
1: Waterloo Valley. Ma com'è stato avere...
0: di Waterloo Valley.
1: Com'è stato?
0: Comunque,
1: Brigham,
0: cosa devo dire? Che c'è qualcuno della stampa, se no due cosine che io divertenti le dico.
1: Sì.
0: Mi ha rubato una coppa generale, che è a casa sua. Poi ha fatto. Mi fermo qua, dai.
1: Abbiamo la stampa svizzera, non so, non vorrei che creano un incidente diplomatico.
0: No, eravamo anche per uno sponsor insieme con Inger Mastema, che mi ricordo a fine stagione a Torino. Grande Pirmin. E tutti poi anche i tifosi mi ricordano, si ricordo di Pirmin e Girardelli in quegli anni. Perché sì, poi aveva appena smesso Ingemar. Begli anni.
1: Ma come è stato avere lui come avversario? Perché poi l'anno dopo
0: Kranz... Ma lui ha vinto poco di slalom, poco, in uno solo mi sa, uno o due, non mi ricordo quello 88 di Salba che alle finali, vabbè dovrei stare qua tanto a raccontarti, là c'era la nebbia, nevicava, e c'era tutti a pari punti, saltai nel gigante, prese punti lui e così via, lasciamo perdere. E niente, però ho saputo che ha avuto qualche problema a fine carriera, con qualche manager, non mi ricordo, che mi hanno detto qualcosa. Qui a Waterloo Valley, nello slalom di inizio stagione, e qui poco dopo mi ero fatto poi male a Val d'Isère, e anche Mark Girardelli poco dopo.
1: Ma qui, da questo podio ho iniziato prima a fare la collezione di vini? Quanti vini hai?
0: No, poco dopo.
1: Poco dopo?
0: Poco dopo, 3.500 solo.
1: 3.500.
0: Se vi aspetto tutti, perché se no
1: ce n'è
0: tutti, Vi aspetto.
1: E qual è il tuo vino preferito?
0: Dove finisco?
1: Cos'è che preferisci? Che vino preferisci?
0: Tutto, qualcuno lo sa, però non posso dirlo. C'è qualche, vabbè, quando sei qua devi bere i vini in Italia, ragazzi, anche qua.
1: No, ma qua sei libero di dire quello che vuoi. Sei libero di dire quello che
0: no,
1: vuoi.
0: No, però è giusto bere il vino top della zona, di vicino qua, come ci sono qui, come c'è da tutta Italia. Ragazzi, lasciamo stare, con l'affetto per la Francia e così via, dai. No, non c'è paragone. Dai.
1: Ma quindi 3500 bottiglie, ma sono state di più o hai cominciato a bere?
0: No, 3000
1: la più vecchia,
0: regalate.
1: La più antica.

0: hai?
1: La più antica che hai?
0: Della prima, seconda guerra, dopo poco. No, quella lì è più buona, però dagli anni 80, i primi anni 80.
1: Quella a cui sei più legato perché è un ricordo, te l'ha data qualcuno, insomma, che è legata a un'emozione.
0: Posso dire, tanti produttori italiani negli anni, veramente. Tanti produttori che ringrazio ancora oggi. Tutto il mondo, devo dire. Perché poi si andava in Cile, si andava in Argentina, in Australia, Nuova Zelanda, lasciavo i scarponi allo Schemen e io prendevo il vino nella borsetta. Giuro che oggi non puoi più portarlo, ciao, ti bloccano, ti arrestano. Prima potevi fare quasi tutto, si fumava dietro, una fumata dietro in economy, tutti delle fumate, gli Schemen dietro.
1: Altri anni.
0: Oggi se lo fai ti arrestano, vero?
1: Ecco, a proposito del tempo che è cambiato, una curiosità, Alberto, tu sai che la comunicazione è cambiata tantissima, ai nostri tempi la comunicazione, insomma, il modo di comunicare era diverso. Se tu fossi adesso un atleta di 20 anni, con i social, che ruolo?
0: No, male, lascia stare. No, mi sono tolto, già non facevo poco niente.
1: No, ma adesso
0: io festeggio, tolto, adesso salteranno per aria, faccio festa, vieni con me?
1: Sì.
0: No, antisocial. Comunque, non devo dirlo? Lo dico.
1: No, ma
0: anche la Debora,
1: L'Alberto Tomba di 20 anni adesso.
0: Infatti,
1: dico,
0: ci ha preso degli sponsor perché non abbiamo proprio antisocial. Siamo.
1: Secondo me avrei comunque tantissimi fan.
0: Guarda cosa c'è qua. Girati, vediamo se indovini cos'è questa gara qua. Se mi sbagli qua, ti giuro, altro chiamo Yuri.
1: Se strieri.
0: Rene. Hai letto? No, però che cosa? Quale?
1: Questa è Sestriera.
0: Boris lo sa?
1: Flavio, dimmi, aiutami.
0: Guardate la mano su, destra mia, mi ero tagliato perché erano proprio affilate quel giorno le lamine, c'era verglas, proprio ghiaccio. La prima di carriera, 27 novembre 87. 87.
1: 87. Complimenti. Beh, ma arriviamo a Calgary.
0: Nilsson Mader.
1: Aspetta, un'altra foto che c'è
0: fra Calgary. Niente. Vabbè, lo stesso, te l'ho detto.
1: Eccola.
0: Questa è la storica che è stata nella storia, è di poster, è di
1: sponsor. Infatti sei confermato.
0: Prima e seconda mass, cosa dite voi?
1: Pettorale, numero?
0: Non si vede uno. Che mi ha rubato.
1: Ma questa è la...
0: Mi ha rubato. Me l'ha rifatto la copia uguale, poco tempo fa me l'ha rubato. Ladri anche canadesi, non solo gli svizzeri ma anche canadesi.
1: Incidente diplomatico qua, non so, Yuri, vuoi condurre te,
0: però,
1: per favore, che...
0: però ragazzi, anche la adesso, perché ho vinto questa Olimpiade?
1: Io te lo chiedo, faccio il mio lavoro, perché hai vinto questa Olimpiade?
0: Perché non potevo tradire il mio stato dell'Alberta.
1: Esatto.
0: Mi sono salvato.
1: Questa è la famosa però Olimpiadi dove hai fermato Sanremo?
0: Qui è stata dura per la Gazzetta a suo tempo, perché meno male il calcio ogni tanto andava in seconda pagina, però dovevano per... No, dai, perché... E questo qua, qui c'era la fila, mia mamma mi chiamò, ti ricordi che c'erano poi le cabine, non c'ho il telefono, quelli da 4 kg, quei blocchi di cemento, la fila dal paese, da Bologna fino a sua casa mia,
1: che ti volevano...
0: perché dopo festival di Sanremo, volevi arrivare a Sanremo?
1: Esatto, ma questa è giusto l'Olimpiadi?
0: Ah, io no,
1: È questa che hanno fermato il festival per vedere la tua gara?
0: Sì, gigante, anche sì, lo slalom, però non c'ero, tu non hai visto niente?
1: Io stavo guardando Sanremo, poi ho guardato la tua gara.
0: A Seul non c'eri, eh?
1: Seul non c'ero, no, io ho iniziato nel 92.
0: E qui vi ricordate, tra la prima e la seconda, ho chiamato sì in cabina la mamma, c'era un panettone lì, un pandoro, l'ho spaccato a metà, bello, tutto mi veniva facile, come dico sempre, qualcuno ha detto sono dei giochi, giochiamo.
1: Ma il pettorale 11?
0: Adesso ti racconto. Vabbè, questo è gigante con l'1, ma non l'ho pescato io, a quell'epoca era sorteggio, quindi non posso tradire anche qui e non vincere con numero 1. Grazie signore. Grande Robert Brunner, indimenticabile, grande Joseph Messner, Giovanni il dottore, Costa, Paletta Marchi, ex che collaborava, manager, il Locker, Walter Locker, fisioterapista, se vuoi sapere, giornalista anche lei, Elen, che vuoi sapere anche quelle di spalla, di testa? Con la...
1: Sembra il film...
0: Io lancio ancora l'appello, chi mi ha ciulato questo pettorale?
1: Ma, arriviamo al pettorale numero 11.
0: L'11, ecco. Io non l'ho pescato io, giuro.
1: Lo so che non l'hai pescato tu, ma devi raccontarci...
0: L'11. Allora, cosa ho fatto con l'11? Cosa ho fatto, Yuri?
1: 1+1.
0: Uguale? 2 ore.
1: 2 ore. Alla grande, bravissimo.
0: Che culo che ho vinto. Ma sì, se andava così. Questo è famoso anche, ha fatto tanti poster di questa foto. Patrick Lang, eccolo lì, cappuccione con l'orso, sembrava un orso, eccolo. Messo sotto, Bruno di là. TV.
1: Girati che ti vogliono fare le foto.
0: Rompi coglione, ti ho visto 10 ore.
1: Guarda lo schermo là, Albi. Guarda lo schermo là.
0: No, beh, non vedo lì, dai. No, devo, non posso vedere, devo dirti i nomi di tutti. Oswald Tetz, questo qua di spalle, qua Oswald. In basso. È Carlo Gerosa, è dietro nascosto. Basta, non c'è nessun altro atleta qua.
1: Ma qual è la tua gara preferita?
0: Scusate, dai.
1: Albi, la tua gara più bella che hai fatto secondo te?
0: Ma io dico sempre dalla prima all'ultima, che ho aperto la parentesi a Sestriere e ho finito a Cramontana. Quindi
1: hai una,
0: 11 anni, 12 anni fu...
1: Sei particolarmente legato.
0: Se vogliamo passare ad Alberville, sì, perché come dico sempre, non è

0: raccontavano che spesso dicevano
1: suonava il piano, mi suonava il piano la Susie Lanne, mi svegliava la mattina col pianoforte. Però tornavo a letto perché ero le 6, quindi tornavo poi in branda.
0: E invece,
1: no, anche queste foto.
0: Ma cosa ti ha portato lui? In senso, cos'è che oltre al rapporto che avevi personale con lui?
1: Ma sai, noi non siamo come voi, siamo di poche parole, però più fatti. Gustavo, con poco, anche con uno sguardo, ci scambiavamo un'occhiata, gli devo anche dei tracciati, intanto di Gust, mi sposti quella doppia lì in fondo, quella lunga, perché l'hai messa che mi faccio male dopo? No, lui lo faceva, non è che ero capriccioso come qualcuno scriveva, avevo qualcosa sempre diverso dagli altri. No, se io facevo quelle 10 prove fatte bene dalle 9 a mezzogiorno, gli altri dalle 7 alle 10, forse non riuscivano a fare come me. Tutto questo partiva dalla strategia mia che avevo, anche Flavio presidente lo sa, negli anni che eravamo insieme, di poco stress. Mi ricordo perché al cancelletto, se lo sai anche tu, prima della partenza è massacrante, l'adrenalina a mille ti saltava su, poi nell'allenamento senti, sei un leone, arrivi in gara che sei, fa anche rima, lasciamo perdere.
0: Ma è vera questa, cioè mi dicevano, però non so se è vera perché probabilmente è una leggenda metropolitana, che tu quando pranzavi con il resto della squadra, con i tuoi avversari, dicevi il primo lo prendo io, voi mangiate soltanto,
1: no, questo qualcuno
0: prendete detto i fuori. Secondi ve li do dopo io, tranquilli, sì. Cos'è che gli dicevi?
1: No, ma che i primi no, ma è qualcuno che anche della stampa che si divertiva e mette questi titoli per cambiare un po', se no era monotono la cosa, sempre con le vittorie al di fuori, piaceva, interessava di più la vita privata, Alberto, questo perché piaceva come negli anni c'è stato da fine carriera,
0: Adesso la prossima foto è un'altra foto che ti riguarda, dove sei, penso, molto legato. Tra l'altro sono venuti a trovarti.
1: Umberto è qua, in alto a destra.
0: Diego di Fassa, avevi la stanza
1: grande
0: nel 66.
1: Ubi, che ha cominciato con Gustavo, cominciato negli anni anche della Valanga Azzurra, molto prima. Il mio staff degli anni 92-93. Silvano, Arturo, Gusto, Roland, Giorgio.
0: Ma quindi qua Vigo era la tua seconda casa?
1: Poi sotto, qui eravamo, ecco cos'è la Cordola Vadifassa, 89. Umberto, guarda lì, avevi la mia età. Adesso ne hai 98, adesso ne hai quasi... Dove sei, Umberto? Grande.
0: Eccolo. Com'era Alberto? Era tranquillo? Abbastanza.
2: L'altro campione che trasmetteva un po' tutto. E sono stati due persone.
0: C'è un gelato, magari.
1: No, ma si sente.
2: Non possiamo dire, sono stati tutti e due cose meravigliose. Ringraziamo loro per quanto ci hanno dato e quello che ci hanno fatto vivere in quegli anni delle gare e ancora ogni giorno.
1: Sono rimasto finito.
0: Ma cosa facevi a Vigo di Fassa? Mi ha detto che incontrava i giornalisti, giocava a golf, sciava con lo smoking.
3: Sì,
0: era la sua seconda casa.
3: Abbiamo tentato di migliorare anche nella presentazione, però quello che era importante era anche.
0: Sì, non vogliamo sapere cosa succedeva nella stanza 66.
3: A volte riusciva anche a svegliarsi un po' prima e fare qualche prova di gigante e di slalom, a quanto mi diceva Gustavo. Alberto, sei forte, è una cosa veramente che noi in zona non
1: grazie
3: riusciamo.
1: Ubi, basta, se no
3: grazie, ciao.
1: Ci sono i pianti. Dopo, grazie Ubi.
3: Grazie.
0: Tu ti senti un po' trentino, visto che sei passato tanto tempo? Quindi.
1: Sì, anche mezzo veneto, mezzo trentino, non più bolognese, dici, no, girando tutto il mondo, dalla Piemonte alla Stossa.
0: Hai una pista preferita invece?
1: Vabbè, quella dove mi allenavo sì. Era in allenamento, sì, ovvio. Tanto i Val di Fassa, Sestrera all'inizio perché anche lì andavamo,

0: La bellezza che abbiamo qua vicino, ragazzi, non c'è posto al mondo. E come preparo le piste? Sai, adesso ci sono i giochi fra poco, arriveremo poi in ritardo con le strade, sicuramente. Comunque le piste sono pronte. Qualche camera, forse in qualche albergo, non sarà, sai, qualche operaio, il cantiere aperto, ma lo stesso.
1: Secondo te come staranno queste Olimpiadi per i nostri atleti? Com'è gareggiare in casa? Vabbè, 2006 non l'hai fatto, però...
0: Mi dispiace che se non c'è il Presidente o qualcuno... Io faccio in macchina il tragitto Bormio-Cortina, ma dobbiamo accordarci qua perché ci sono 7 ore. Quindi o viaggio di notte come faccio sempre, ma Bormio-Cortina non è tanto comodo. Tu vai a Bormio perché abiti lì, bastardo, tu sei vicino.
1: Beh, come staranno secondo te? Com'è gareggiare? Cos'è che sentiranno i nostri atleti quando gareggeranno in Italia?
0: Beh, anche la Adele,
1: tu hai sempre gareggiato con
0: in
1: tanto...
0: casa, qualcuno ama Cortina,
1: sempre,
0: le donne...
1: Lo so, ma tu hai sempre gareggiato con tanto tifo italiano, insomma, pensi che si sentirà un po' di tensione in più, insomma...
0: Quello sicuro, sono l'altra nazione forse a godere di questo, però anche c'è una carica non stimano in più per i ragazzi di tutte le discipline, dei sport invernali, che già... qualche attrezzatura, cioè qualche impianto conoscono già. Speriamo bene, mi raccomando, perché ho saputo da te prima qualche infortunio, che ci arriva, i giochi sono vicini alle porte. Facciamo i bravi, se no...
1: Vabbè, ritorniamo ai ricordi, quindi Albertville.
0: Eccolo.
1: Qui...
0: Perché ho vinto qua?
1: Albertville, cioè questo è facile.
0: No, questo è facile.
1: Questo è facile.
0: Buttato sul piatto d'argento.
1: Raccontacela, mi ha detto che Gustavo era molto teso tra una mancia e l'altra.
0: Sì, l'hanno intervistato, infatti c'è qualche documento, qualche video che si vede. E lì, che mi ha caricato anche, la signorina qua seduta in prima fila, si chiama Deborah, che aveva vinto un'ora o due prima il super gigante.
1: Brava Deborah!
0: E se vedete...
1: Re.
0: Grande! C'era una TV privata che mi seguiva, vabbè, qualcuno lo sa, che hanno ripreso proprio, è grande, la Debbie ha vinto tra la prima e la seconda, c'era un sole su quella Belvard lì, numero 6, cosa ho scritto nel pettorale?
1: Sei forte, io... non lo so, dimmi, sei unico.
0: Sì, Brunner me l'ha scritto, l'ho scritto io. che dire, tutti impazziti, cronisti, stampa... Il mondo intero, regina e re, in il giorno del 18 febbraio, se infatti guardiamo, questo qua il 19, il giorno dopo, nella Gazzetta. Peccato che non c'è il calcio davanti quel giorno, ma lo stesso.
1: Come? Adesso, altra foto.
0: Ma sicuro sotto non c'è un trafiletto di una partita Serie A? Sotto non c'è un trafiletto di una partita.
1: Riusciamo a vederla. Adesso andiamo avanti con l'altra foto, anche questa.
2: Ciao Alberto, Marco. Sei a Trento, una grande manifestazione. Spero tu stai bene e hai un bel tempo a Trento e ci vediamo a Madonna in dicembre. Ciao.
0: Grande Marco.
1: Il tuo rapporto con Marco?
0: Ma ci sentiamo spesso, a differenza di Pirmi, che 30 anni che lo vedevo, con Marco ci vediamo ogni anno. E, no, che dire, qua era un po' incazzato perché secondo lui forse era convinto dell'oro. No, e questo, Amot, vedete chi è il giovane Amot, e non si presentò neanche, vero Loris? Forse perché ha accusato un male al ginocchio, beh, comunque alla premiazione, comunque a lui ricorreva questo oro che non aveva mai vinto, olimpico. E quella lì era la volta buona, 90, questo è Albertville. Ma tu guarda che faccio con la barba, non mi ricordavo con la barba.
1: Ma tu avevi dei riti scaramantici? Non so, ma ti lasciavi crescere
0: infatti,
1: la barba?
0: No, o... strano, c'è qualcosa che non va, tra la prima e la seconda.
1: Qual era il tuo rito?
0: Ho vinto con la barba.
1: Eri superstizioso?
0: Ma no, perché sempre ero più aerodinamicità, cioè ero... Perdi centesimi con la barba. No, giuro, non mi ricordavo così vicino questa foto. Loris. Avevo la barba gigante. Però l'ho fatta dello slalom. Ti ricordi? Va bene.
1: E tra la prima e la seconda manche cos'è che facevi di solito?
0: Scaramanzia?
1: Sì. Cioè, com'è che...
0: Caffettino? No, mangiavo qualcosa anche. Se, appetito zero, anche voi mi sa. Prima delle gare c'era poco appetito tra una mancia e l'altra, meno noi. Quindi del tè, una ciambellina, un biscotto, una barretta, ma non... No, andava... C'è qualcuno che la sera prima non dormiva e la cena la rigettava proprio, stava proprio male alla vigilia di una gara importante come le Olimpiadi.
1: Tu senti di più avevo... peso nei mondiali o alle Olimpiadi? Vabbè, ovviamente anche
0: Olimpiade, ho detto meglio fare una cazzata perché ogni 4 anni hai meno chance. Più no, le Olimpiadi erano piede.
1: E com'era la tua, quando, insomma, la tua giornata della finale, insomma, dello slalom? Ti alzavi alle? Cioè, non so com'è.
0: Della gara?
1: Sì, della gara.
0: No, lì mi ricordo com'è? Che avevo col terapista dell'epoca, era in questa camera che vedevo proprio la pista illuminata dalla Belvoir davanti. Dico, cavolo, domani devo scendere lì. Osta. Adesso vabbè, però guardavo anche da lontano lo slalom già tracciato, il gigante. Perché una volta c'erano più bandierine, oggi non ci vedi più le bandierine, neanche i paletti, non, ho tolto tutto. Sì, almeno vedevi i colori, proprio, vabbè, i giganti sono rimasti, in slalom non ci sono più. Forse anche lì mi ha caricato molto, alla sera prima vedere davanti, lontano, ci voleva però mi ha caricato e andate, il giorno dopo è così. Delle piccole cose mi davano carica molto e... mi stimolavano il giorno della gara. Questa battuta di Mark che diceva poi, Alberto, guarda che c'è una ragazza qua, è venuta a farti... Non è che ti emozioni, vai male per la gara. Dico, ma sei scemo? No, pensa a te. No, scherzando, dico, pensa a te che adesso ci troviamo giù arrivo.
1: Bello.
0: No, dai, questo è lo sci.
1: Ovvio. Guarda questa foto adesso, vi voglio che mi parli dei tuoi fans. Penso che qua ce ne sono un po'...
0: Ragazzi, dovete venire tutti da Loris a Fan Club, che adesso si chiama Tombaland. E dai, Loris!
1: Loro ti hanno sempre seguito.
0: Dovete vedere in questa taverna quanta cose, cimeli di tutto e di più, che c'è una roba da perdere a testa. Vabbè, tante cose... Grande Loris che ha ritagliato già, ma non dopo Calgary, comoda, facile per tutti, ma prima ancora, nell'82-83, alle gare fisse, Coppa Europa, questo bolognese che arrivava giù 10-15esimo, e lui era già lì, tifoso già mio, 40 anni fa. Grande, grazie Loris.
1: Avevi anche un fan club dalle mie parti. Ogni tanto arrivavi a casa mia, dalle parti di Lecco, di Canso.
0: Anche lì a Canso.
1: Canso. Avevi un fan club...
0: C'è anche lì, dappertutto, tutta Italia abbiamo il fan club sparso.
1: Qui a Trento c'era una ragazza che ti seguiva.
0: Guarda, questa è sulla strada del paese, adesso non sono cancellate con gli anni. Questa è nella salita del paese mio per arrivare a casa mia. C'è una ragazza?
1: Qui di Trento che ti seguiva, Cristina Fantoni.
0: No, è qui, ma lei, perché di dove sei tu? Adesso sulla 7, ragazzi, TG è più brava di lei, non c'è nessuno.
1: Appunto.
0: Era
1: vogliamo,
0: fuori.
1: Vogliamo darle un attimo il gelato che ci racconta cosa scriveva sul suo banco da scuola.
0: Fuori dal cancello, come qualcun altro a casa mia, era lì proprio del fan club, che poi sa che è fidanzata con un ragazzo del fan club. E comunque adesso...
1: Hai diritto di replica,
0: scusata,
1: Cristina.
0: Scusata, puoi anche dirlo. Dillo pure.
3: Ciao.
0: Tanto Carlo non c'è più, c'è ma grande Canazzini, non c'è più però, la moglie.
3: C'è. No, io sono andata a citofonare a casa di Alberto quando avevo 14 anni, ho suonato, gli avevo mandato una cartolina perché ero perdutamente innamorata come tutte le ragazze, insomma, dell'epoca, ho citofonato a casa sua e mi ha aperto, questo è incredibile.
1: Chissà come mai, Yuri, non so.
3: Avrei detto e poi con Loris abbiamo fatto 20 anni di trasferte. Certo, certo. Basta.
1: E sul banco di scuola, scusami?
3: Il mio banco di scuola regolarmente, ma come tutti quelli della mia età, alle 10:15, 10:16 a seconda del pettorale, si andava fuori dalla classe dal bidello, c'era la piccola televisione, si vedeva la discesa di Alberto. Poi sul banco, io banco di scuola, segnavo tutte le gare, le scritte, insomma.
0: Poi chi c'è che era in classe con me? No, non con me però. Vabbè, io vedo anche una certa Anna, ciao Anna, un abbraccio, anche Emma, grandi qua, le gare una volta, loro da trentine, ero comode qua.
1: Che effetto ti fa avere così tanti fans? Il fatto di essere stato così importante, aver suscitato così tanta emozione alle persone?
0: No, anche oggi mi lusinga molto, cioè veramente, mi piango, mi commuovo con mia mamma al telefono, c'è qualcuno che mai poi mai mi ha conosciuto, mi vede... un saluto, l'accoglienza proprio, ma anche non solo in Italia, anche all'estero, la paura, paesi dell'est, il Giappone, ti ricordi in Giappone un delirio, infatti forse figura di M ho fatto, perché talmente tanto amore, loro che avevano in me, o tante cose, che saltai in gigante, un volo della Madonna, Olimpiadi 98, sono andato meglio le tue quarte che le mie Olimpiadi, però c'è stato il cambio qua, attenzione, siamo al cambio? Delle Olimpiadi invernali estive, certo. Giusto?
1: Sì, 92-94, giusto?
0: Tu Barcellona, 92?
1: Io 92 e poi ho fatto Atlanta-96.
0: I due ori.
1: Esatto.
0: Sydney 1.
1: Esatto. Io e Alberto siamo nati nello stesso giorno, il 19 dicembre, lui del 66,
0: due anni
1: 68.
0: Dopo.
1: E quindi io guardavo sempre quello che faceva lui e dicevo, devo fare, ho due anni di tempo per fare quello che ha fatto lui. Lui ha vinto cinque medaglie e io cinque medaglie alle Olimpiadi. Quindi è stato anche per me un grandissimo esempio. Ti seguivo a ruota, due anni dopo arrivavo.
0: Giuro, tu sei del 58?
1: È il suo compleanno, domani è il compleanno di Yuri.
0: Grande, vero, grande, è l'11, grande numero, vedi?
1: Yuri, tu come te la cavi sugli sci? Hai mai sciato? Hai fatto molto spesso sciare per la vita?
0: A tempo del 4 giugno, non mi piace, io l'ho già detto, lo sa. Flavio, 22 agosto, come la mamma, pensate, come mia madre, 22 agosto. Poi se vuoi ti dico tutti i compleanni, eh?
1: No, sì.
0: Che questo qua neanche nel programma più, cioè di quelli, le metti.
1: Facciamo, andiamo avanti con le foto. Altra foto. Vabbè, qua, Bormio, io c'ero qua a vederti.
0: Sì, è questa finalmente è arrivata la Coppa
1: tantissima generale. Gente, tantissima gente. Bello.
0: Ah, in quei due giorni sono arrivati. Infatti mi ero nascosto in questo albergo a 2000 metri, guarda il grande Robert con lo smoking, guarda, Arturo Maiolani, che finali in casa, puoi immaginare. Ma lì c'era una parte, ma 60.000 in due giorni sono arrivati.
1: Eri riuscito a portare veramente
0: l'allarma, sempre presente.
1: Migliaia di persone. Che ricordo hai di questa gara?
0: Che Jure mi passa il microfono, poi ho fatto altro che Bossi lì a... No, quando era veramente... ero eccitato, proprio avevo... che sono sceso con Bermuda.
1: Sì, me lo ricordo, gialli.
0: Ma io volevo già scendere proprio in gara così. Poi ho detto, ma no, fai la prova alla prima manche, se vinci un'altra gara metti...
1: Com'era niente, Flavio? Com'era Flavio nel 95, Alberto? Era difficile da gestire? C'è il microfono?
0: No, no.
1: Dato per Flavio.
0: No, sto guardando quelle facce lì. Ah, questo ecco. Qua, guarda, quanta Sicora là. Era contento, strano. Sicora, Mader, Cosir, questo l'hanno anche di Jure Cosir. E quest'anno abbiamo fatto col club, due settimane fa, festeggiato i 30 anni da Bormio. Quindi adesso non ho le magliette per tutti, però qualcosa dopo vi do.
1: Flavio, raccontami un attimo Alberto di questa gara, pantaloni gialli, Bermuda gialli.
4: No, è stato un momento importante per lui perché questa coppa la voleva, no? Quindi lui voleva questa coppa del mondo che poi ha vinto la coppa, diciamo, assoluta e anche quella di gigante e quella di slalom. Quindi il successo in gigante, io penso che poi l'ha pagato in quel momento. E lì è stato un bellissimo momento, ma come ha detto lui, vi ho descritto prima, era già lui che si programmava in tutto quello che era il suo modo di, quindi nell'allenamento, nelle gare, quindi aveva proprio questo tempo, diciamo, che lo scandiva già di suo, quindi automaticamente tutti quelli che operavano e lavoravano per lui erano, diciamo, delle persone che dovevano, in poche parole, creare la condizione migliore. Però lui già di sé era, diciamo, l'atleta che riusciva anche a programmare i suoi tempi.
0: Capito? Regista anche, eh?
1: Prendete nota. No, bravo, bravo. Ma infatti un po' l'immagine tua è quella che non aveva voglia di allenarsi e via dicendo. In realtà non è così, perché io ti conosco bene, insomma, eri molto serio. Anche no,
0: come diceva anche Mauro Corona, cioè, poteva mangiare la bistecca in più, potevi arrivare un'ora, però dovevi poi allenarti, se no le gare non le vicevi. Ragazzi, questi orari che andava di moda, l'ho fatto una volta perché mi ha festeggiato, ero fuori, ma non puoi, non rivinci se sei fuori. Non...
1: Io ti ho sempre conosciuto come un atleta veramente serio che arrivava concentrato, insomma. È la stessa cosa che dicevamo stamattina con Yuri Checchi, che il nostro carattere è allegro e ci piace ridere dicendo, però quando ci poniamo degli obiettivi lavoriamo seriamente per ottenerli, così.
0: Io sono ancora incazzato con lui, con quella greco lì che gli ha ciulato la medaglia.
1: No. No. Ad Atene 2004.
0: No, era.
1: Vedi tu che prima hai...
0: dipendono dalla giuria. No, io adesso scrivo qualcosa, ci ho.
1: Sono passati 20 anni, però forse.
0: Atene? Mai più.
1: Tu prima hai parlato di Yuri Cosir. Abbiamo.
5: Ciao Alberto, hello everybody.
0: Che lui lo vedo, lo
5: sento. Reaching me out. Of course I'll be happy to say a few words about the great champion Alberto, and of course I was super happy that he selected me to be his training partner. I learned a lot of things from him, and of course it was very difficult to race against him because he won most of the races, but he did a lot for the sport of alpine skiing. And to share a moment with you, one thing totally unforgettable was after the finals in 95 in Bormio, where he won overall World Cup. I finished second, and it was a special moment, and we had a crazy night partying. I will not go into details, but yeah, special moment. So I'm saying hello to everybody, have fun, hope to see you on snow. Enjoy, bye bye.
0: Grazie,
1: com'era?
0: Grazie.
1: Com'era Yuri come avversario, come rivale?
0: All'anno lì ha festeggiato, quando io ho smesso era l'unico felice. No, però era veramente, dopo ha vinto quando mi sono ritirato nel 98 e poi 3-4 anni dopo ho smesso anche lui. Che qui ci abbiamo, mi sa, Stiansen di qua. Perché era la classifica del non generale, perché c'era Mader. Lui niente, quell'anno lì, infatti ce l'ho la classifica proprio. Questa è quella di gigante.
1: Il gigante.
0: Questa è quella di gigante. Poi la generale, c'è lui e Mader. E slalom, Loris. Chi c'è? No, Jure, grande avversario, e lo caricavo molto in partenza. Sai come fate anche voi ogni tanto? Col pugnetto così, ci vediamo giù l'arrivo, mi raccomando. Lui nelle ultime gare era proprio anche amico, non avversario ma amico. Ci sentiamo spesso.
1: Tra i tuoi avversari, tra i tuoi rivali, chi è la persona con cui è legato di più?
0: Straniero. A lui Mark, adesso molto. Ingemar, ci facciamo gli auguri poi di Natale, compleanni, altri.
1: Italiano?
0: Ma italiano,
1: tutta la tua carriera,
0: Cristian, che ci vediamo spesso, Muck, ci vediamo, Richard, tutte Erlacher, Tötsch, Dalini, Tonassi, Foppa, Giorgi, vado avanti.
1: A proposito di amicizia, guarda questa foto. Aspetta,
0: ecco.
1: Qui è quando ho conosciuto Alberto e c'era anche il presidente Merlo.
0: Ecco, adesso racconta lui, Gianni, perché non si può andare alle Maurizio per 2 giorni. Abbiamo fatto più tempo in cielo che in terra. Cioè siamo andati là, per lo sponsor, ma si può stare una settimana? No, due giorni. Poi no, aspetta un attimo, sì. Io ero a Bologna, vado a Milano, poi vado, non è che vado giù, andiamo a Londra. Cioè, le Maurizio sono giù, andiamo a Londra, perdiamo tre ore di aereo. Comunque questo l'hanno organizzato così. Poi Gianni, cosa c'era? Dine pure la tua.
6: Con te abbiamo fatto questa particolare perché erano due giorni pazzi in un posto proprio impossibile. Ma racconta invece quella volta che dovevi andare a sciare con Re.
0: No, Spagna, mezz'ora, dai. Abbiamo già finito, mezz'ora non ci vuole il tempo. No, raccontiamo questa qua che abbiamo ubriacato.
1: Comunque io volevo dirvi
0: il direttore del villaggio,
1: no, aspetta,
0: col golf car.
1: Bravo, bravo. Come è andata a finire la vacanza? Lui è entrato col golf car.
0: Perché ce l'ho già a casa, ero un po' allenato a guidare il golf car. Quindi
1: che era molto geloso, il direttore era molto geloso del suo golf
0: car. Al bordo. Erano tutti carichi a quella sera, vero? Perché facevamo Capitan Beef, beve per la prima volta.
1: Vabbè, questo forse non possiamo raccontarlo. Comunque abbiamo rischiato di entrare col golf car nella piscina, e c'era il direttore che era veramente... era sbiancato, perché poi insomma era anche mattina presto, penso. Comunque è stata, vabbè, insomma, qui io ho conosciuto Alberto, l'ho conosciuto il vero Alberto, insomma, lontano dalle piste, veramente una persona molto molto divertente. Ti ricordi?
0: 98.
1: 98, sì. Vabbè, torniamo a Sierra Nevada alla prossima, perché
6: Alberto,
1: non si può dire nulla.
6: Alberto, lì eravate due bei manzi, tu dicevi che erano due bei manzi, quella foto, perché i begli uomini lui li chiamava i bei manzi.
1: Aspetta,
0: ci ha trovato indietro, non Sierra Nevada.
1: Aspetta, prima di Sierra Nevada, una curiosità, però non so se vuoi rispondere. L'imitazione di Joe Dix, gli passavi tu qualche informazione?
0: No.
1: Ti piaceva innanzitutto?
0: Ni.
1: Ok. Vabbè, puoi anche non rispondere, andiamo a Sierra Nevada, ok?
0: No, con gli occhiali, la tuta da 120, ma sovvegliamo anche, eh?
1: No, anche con... la bimba, diceva, cioè, alcune
0: sì, vabbè.
7: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
8: Cogepre è una società

0: info, contatti e preventivi www.cogepre.it.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
2: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Seye Comment Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
6: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
7: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

La discesa è su Pre G, io va bene, anche il gigante, avete visto? Schifrin, tante.

0: Fede, Federica, Lova, in gigante, adesso oggi vai subito 80-100 all'ora, è un attimo. Quindi ragazzi, che devo dirvi? Io ho scelto, ho preferito, dico aspetta un attimo, vinco di più in gigante slalom senza infortuni, così è
1: Tua
0: stato.
1: mamma era preoccupata.
0: No, che la mamma aveva paura della discesa, no, ripeto, io poi ho fatto discesa di Coppa del Mondo fino a
1: Sì, io mi
0: 87,
1: ricordo, eri in che...
0: poi super G, ho capitato
1: Ti eri
0: quel
1: fatto male alla
0: 13
1: mano,
0: dal
1: giusto?
0: Disert alla clavicola,
1: Al clavicolo.
0: a 100 e passa, è un attimo, dal passaggio dall'ombra al sole. C'era un avvalamento, una conca, e lì mi feci male, vabbè, ovvio, però anche Girardelli poco dopo si è fatto male, ma tanti. Niente, ragazzi, ho vinto solo su questi 50.
1: 50 più 1. Siamo in perfetto orario. È stata un'intervista un po'.
0: Guarda, ecco cosa guardavi te. Facciamo 5, 4,
1: 15
0: 3.
1: tipo di Capodanno. Questa è una foto recente. Io mi comporto un po' come un fan, voglio farti filmare.
0: Ragazzi, qua è una foto recente, 10 kg fa. Se vedete adesso, la pancia non c'è più. Grazie.
1: No, aspetta, come un vero fan mi devi firmare questa maglietta.
0: Gli ho detto io, facciamo a settembre-ottobre, se visto. No, aprile, andiamo aprile, dai, dobbiamo vedere, come facciamo.
1: Comunque, mancano veramente 10 secondi alla chiusura. Mi fa piacere averti così, non tanto intervistato, ma stato con
0: No,
1: te
0: sai che hai un
1: e aver
0: futuro
1: ricordato.
0: veramente.
1: Grazie,
0: Rubi il
1: solo con
0: posto.
1: te, solo con te.
0: Grazie, Anto.
1: Grazie, Yuri.
0: Grazie a tutti.
1: Alberto Tomba. Complimenti, firma.
0: Grande. Grande Yuri, Debbie, Umberto, Flavio, tutti.

Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Benvenuti, benvenuti cari amici, bentornati. Avete passato un bel weekend? Bentornati nel salottino di Simona, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati a Gosvi, bentornati in questa settimana allucinante di un caldo talmente feroce che io ho detto non riesco ad andare in onda. Qui mi appiccica tutto, sto appiccicando ovunque e mi sono sempre ritenuta anche una persona piuttosto fortunata per il fatto che non sudo, cioè o comunque sudo molto poco e non quelle pezzature vistose, però ho sempre retto piuttosto bene il caldo, ma sarà l'età che avanza, sarà che non ne ho idea, comincio a soffrire anch'io il caldo, un pochino tanto. Quindi come state? Avete passato un buon weekend? Cosa avete fatto? Siete stati al mare? Siete stati in piscina? Siete stati con i vostri figli, con le vostre famiglie, con i vostri animali? Cosa avete fatto di bello? Io sono stata praticamente chiusa in casa con cioè, avete presente quelle le donne che si vedono in alcuni ritratti di quel bianchiccio, malaticcio, esanime? Ecco, più o meno è stato il mio weekend. Sabato e domenica è stato un po' pesante, devo essere sincera, ma una cosa.

Carina mi è successa. Ho conosciuto una ragazza texana, favolosa, favolosa. Mi ero preoccupata perché stava viaggiando da sola e lei a un certo punto mi dice: Simona, io vado a pesca, vado a caccia e faccio campeggio da sola. Fantastico! Allora gli ho detto: stasera birra e rutto libero, perché cioè, quando incontri una persona così dinamica, potente. Una donnona, una donnona, ragazzina, veramente una donnona, ti fa piacere, poi è gentile, molto amichevole e cioè, lo vedi quando piaci davvero una persona, anche se non l'hai mai vista e conosciuta, c'è quel feeling che si instaura o subito o niente, per la quale lei mi ha preso, mi ha abbracciato, che era felicissima di vedermi, eccetera, eccetera. È ospite su Poetica, scusate, mi ero dimenticata di dirvelo. È ospite su Poetica, è felicissima e gli ha detto: mi piace così tanto Poetica che voglio venire a luglio con mio marito e un'altra coppia di amici che siamo itineranti per la costiera amalfitana. Loro in realtà stanno scendendo, vogliono andare nel Cilento. Quindi nel Cilento mi ha detto. Non mi ricordo, penso di sì. Sì, nel Cilento. E quindi vabbè, sono molto contenta di questa perché Poetica è veramente un nido meraviglioso, fa un pochino caldo, però evidentemente è molto ben areata, quindi si sopperisce un po' la mancanza anche di aria condizionata. Loro stanno bene, le dice Simona, io vengo dal Texas, questo per me non è primavera, non fa caldo, io sono felicissima, perché io sto aggrondando in posti che non pensavo neanche potessero sudare, ma vabbè. Mi avete scritto e mi avete detto: ah sì, bella Simo, tutta questa cosa su Ilari, però adesso che hai fatto Ilari, perché non ci parli un po' di Totti? Io penso di non essere molto imparziale, quindi cerco sempre di creare delle dinamiche dove cerco di essere un po' Re Salomone, no? Un po' di essere imparziale nelle cose, però tecnicamente non mi piace e non sono politicamente corretta, perché, no, perché ho le mie idee, la penso, quando la penso in un determinato modo. Ah, vi ricordate che vi ho fatto anche, e sono convintissima di quello che vi ho detto, che non è bello avere sempre la certezza che le cose siano così, vadano così, è bello avere anche quella sensazione di freschezza nella testa quando apri la tua mente a cose che non sapevi, a cose che non conoscevi, quindi essere coerenti va bene, secondo me essere coerenti va bene, ma va bene sulle cose che hanno veramente molta molta importanza. Sulle cose invece un pochino più frivoli, essere coerenti è un po' stupido. Ma perché vi dico questo? Perché cerco sempre di essere e dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, di non essere troppo così meravigliosamente tutta da una parte e poco dall'altra. Perché? Perché poi divento anche poco carina nei confronti delle altre persone. Quindi la mia idea di stare nel mezzo è anche l'idea di: ah, ma se questa cosa non la sapevo, ah, però anche questa cosa si potrebbe fare. Ok, allora io vi ho parlato, ma è stato un caso, però, se ve lo ricordate, è stato un caso. Abbiamo fatto tutto un giro pindarico di quello, di quello, di quell'altro, e poi siamo arrivati a parlare di questo. Oh, sapete che, ecco. Invece di Totti me l'avete chiesto, ed avete detto: fai per par condicio. Io non faccio mai per par condicio, però perché non ci parli un po' di Totti? E allora sono qui, pronta a parlarvi del principe di Roma. Madò, quanto mi piace. Vabbè, no, no, non devo essere di parte, devo essere una persona seria, non mi cosate. Allora, Francesco. Ti chiami Francesco Totti, e sei stato l'ottavo re di Roma. Non ce la faccio a essere imparziale. Ok? Prendetela così, non abbiatene a male. Canale 56 invece so che tu apprezzerai moltissimo questa cosa, quindi faccio già la riverenza e vado avanti.
Non è per diritto divino, né per investitura istituzionale. Nessuno ti ha consacrato una corona, nessuno ti ha proclamato sovrano da un balcone affacciato sui fori imperiali. Semplicemente, a un certo punto, Roma ha deciso che dopo Romolo, Numa Pompilio e tutti gli altri, il suo re fossi tu. Sei nato il 27 settembre del 1976 a Porta Metronia, scusate, e già questo in una città come Roma ha quasi il valore di una profezia. Porta, scusate, perché tu non sei mai stato uno che Roma l'ha scelta, sei uno che Roma l'ha respirata. Fin da bambino, nei campetti di periferia, nelle domeniche allo stadio, nei bar dove il calcio è religione civile e il dialetto sa essere insieme una carezza e una coltellata. In un calcio che insegnava ai più forti ad andarsene, a rincorrere stipendi più alti e bacheche più prestigiose, tu hai fatto la cosa che più rappresenta. Che più ti rappresenta, sei rimasto. Il Real Madrid ti voleva, le grandi d'Europa ti promettevano Champions League, palloni d'oro, riconoscimenti individuali e quella consacrazione internazionale che spesso passa attraverso aeroporti, lingue straniere e maglie diverse. Tu hai scelto altro, hai scelto Roma con tutto quello che comportava l'amore sconfinato di una città e le sue pretese infinite, le domeniche di estasi e quelle di disperazione, l'entusiasmo irrazionale di una piazza che ogni anno si convince che sarà finalmente quello giusto. Io ho la pelle d'oca mentre ve lo sto dicendo, ve lo sto leggendo, ve lo dico, ok? C'erano modi più semplici per diventare una leggenda, tu hai scelto quello più difficile. Eri il numero 10 classico, ma anche qualcosa di diverso. Trequartista, seconda punta, centravanti quando serviva, un giocatore capace di vedere linee di passaggio che gli altri intuivano soltanto a gioco concluso, dotato di una visione del campo che trasformava gli assist in piccoli atti di genialità. Alcuni giocatori eseguono, tu immaginavi. E poi c'erano i cucchiai. Perché fare un pallonetto a un portiere durante una semifinale europea contro l'Olanda significava affermare qualcosa che andava oltre il semplice gesto tecnico. Io ve lo ripeto, io ho la pelle d'oca. Significava dire al mondo che il calcio era una cosa tremendamente seria, che non bastava, che, scusate, che non abbandonava. Era una cosa tremendamente seria, ma non abbastanza da impedirti di divertirti. Serviva talento, certo, ma serviva anche quella dose considerevole di coraggio e di incoscienza. Hai vinto uno scudetto nel 2001, uno solo. Eppure a Roma è valso quanto 10. Perché non era soltanto un titolo sportivo, era una dimostrazione che i sogni ogni tanto possono davvero prendere forma. Avevano il volto di un ragazzo di Porta Matronia. Che con la fascia da capitano al braccio e gli occhi lucidi mentre indicava quella curva che per tutta la vita aveva considerato casa. Con la nazionale il rapporto è stato più complesso, troppo romano per alcuni, troppo istintivo per altri, eppure nel 2006 eri lì, reduci da un infortunio gravissimo alla caviglia che avrebbe potuto ridimensionare definitivamente la tua carriera. Hai stretto i denti, hai accelerato il recupero, hai risposto presente quando serviva e io non solo ho la pelle d'oca dappertutto, ma mi sto commuovendo perché io c'ero nel 2006. Vabbè. Ah, mi sto commuovendo, non si fanno queste cose in televisione, è vero? Il rigore contro l'Austria. Scusatemi, non vedo, mi si stanno appiccicando gli occhi. Il rigore contro l'Australia al 95esimo minuto degli ottavi di finale racconta probabilmente meglio di qualsiasi biografia il tipo di giocatore che eri. Un paese intero tratteneva il respiro davanti al televisore, tu no. Tu hai preso la rincorsa e hai calciato come se fossi ancora al campetto sotto casa, con l'apparente semplicità di chi considera la pressione soltanto un rumore di fondo. Alla fine sei diventato campione del mondo.
Ma sarebbe disonesto raccontarti come un eroe senza ombre, levigato e perfetto come una statua di marmo. Perché per noi resti anche quello delle barzellette su Totti, che chiunque altro avrebbe vissuto come una mortificazione e che tu invece hai trasformato in un fenomeno culturale nazionale.

ci è voluta una dose notevole di intelligenza per capire che prendendosi troppo sul serio è spesso il modo migliore per diventare ridicoli. Resti quello che, sfottuto da Mario Balotelli durante Roma-Inter, tesissimo, io me lo ricordo ancora, quel Roma-Inter tesissimo, è stato agghiacciante, perse la testa e gli mollò una zampata da dietro che gli costò un'espulsione inevitabile e una lunga coda di polemiche. Resti quello dello sputo a Christian Poulsen durante l'Euro 2004, un gesto brutto, indifendibile, che ti costò 3 giorni di squalifica, perché eri straordinario ma eri anche profondamente umano, non dimentichiamocelo, perché se un uomo, se una persona arriva a fare un gesto del genere, vuol dire che dall'altra parte chissà cosa gli è detto, perché non parliamo solo di un uomo estremamente umano, ma di un grandissimo professionista. Per arrivare a un gesto così, quello che le telecamere non ci hanno fatto vedere, ma che lui ha sentito, lo possiamo solo immaginare. Okay? Capace di inventare calcio come pochissimi altri, e qualche volta di sbagliare come tutti, generoso e permaloso, brillante e impulsivo, capace di una giocata sublime e di una reazione istintiva nel giro di pochi minuti. Forse è proprio questo il motivo per cui Roma ti ha amato così visceralmente, perché non sei mai sembrato un atleta costruito da un ufficio stampa, addestrato a pronunciare frasi innocue e a mantenere sempre il controllo. Non sei mai stato una statua di marmo, distante e irraggiungibile, sei sempre rimasto Francesco, uno di quei ragazzi di Roma diventati leggenda sempre senza smettere del tutto di essere ragazzo. Ci sono stati anche negli ultimi anni episodi molto difficili, l'addio alla Roma gestito con più dolore che eleganza, ma che ci vuoi fare? Le incomprensioni con la dirigenza, la sensazione condivisa da molti che certe storie d'amore meriterebbero finali migliori, e ovviamente parla di lui e la Roma, ma forse era inevitabile, perché le grandi storie d'amore raramente finiscono in modo ordinario, e la tua con la Roma non è mai stata una semplice carriera sportiva, è stata una storia d'appartenenza, di quelle che oggi sembrano appartenere ad un altro tempo, quando un bambino nato a pochi chilometri dallo stadio poteva diventare il capitano della squadra e della sua vita e scegliere il cuore invece della convenienza. Questo è Francesco Totti. Per noi resti quello del cucchiaio, quello delle barzellette, quello dello sputo di troppo e delle zampate che non avresti dovuto dare. Quello del rigore all'Australia e delle domeniche trascorse a trascinare una città intera sulle spalle, quello che litigava con gli arbitri, perdeva la pazienza e poi, pochi minuti dopo, inventava un assist impossibile, una giocata destinata a rimanere nella memoria collettiva, quello che sbagliava, che chiedeva scusa e ricominciava, perché i santi stanno nelle nicchie. E i monumenti, per quanto imponenti, restano freddi. Tu invece eri vivo quando giocavi, attenzione. L'ultimo grande capitano romanico del calcio italiano, l'ottavo re di Roma. L'ultimo grande capitano e forse l'unico sovrano che i romani abbiano davvero riconosciuto come tale senza bisogno di incoronazioni ufficiali. Perché in fondo non sei mai stato Francesco Totti, per Roma sei semplicemente stato Francesco. Io ho la pelle d'oca, ho veramente i brividi, perché allora, sebbene io vi ripeta non sia una persona politicamente corretta, quello che io ho descritto della sua ex moglie, se ve lo ricordate, non era altrettanto amorevole, però un pochino sì, però a Francesco non gli vuoi di nulla, cioè nel senso di Francesco queste parole hanno descritto un uomo straordinario, quello per cui lui ha calciato fin da bambino. Questo è parliamo di veri talenti. Io ricordo ancora quel tizio del commento sotto che disse: ma perché quella che non ha talento è lì? Perché lei è la moglie di questo. Semplice. Per qui parliamo di veri talenti, qui parliamo di gemme rare, come potrebbe essere anche David Beckham,
perché per chi non ne conosce di calcio, David Beckham

e Francesco Totti sono molto simili come calciatori. Io non entro in merito, questo lo facciamo magari fare a Ciccio Graziani piuttosto che a Raffaele, io non entro in merito, però dalla mia posizione, dalla mia bionditudine, posso dirvi che a livello di classe e di talento i due personaggi si somigliano molto. Però è giusto anche magari leggere dei commenti, che dite? Allora dice: mi permetto di contraddirti subito, bam, così. Totti è l'ottavo re di Roma e ancora per sempre Francesco, da una romana. Ah, ecco, perché l'articolo parlava al passato, no? Perché non gioca più a calcio. Invece una romana dice, lui è ancora l'ottavo re di Roma. Poi c'è questo Roberto che dice: la penso come Favino e da quella sera seguo il calcio con altri occhi. Tornammo a casa sole 9:30. Non c'ho voglia di magnà, ma allora vi chiedo scusa innanzitutto per la pronuncia, sto leggendo esattamente quello che c'è scritto. Abbiate pietà. Non c'ho voglia di magnà, ma preso una tristezza. De che sei triste? Come ma de che? Non c'ho mai avuto un regno, ma io c'avevo un re. Oggi m'ha abdicato, sto tempo che cogliona è un attimo e tenta accorgi. No raga, io non ce la posso fare, perdonatemi. Quando toccava palla te rifacevi gli occhi e non c'è fa più. No, perdonate, no, è una cosa meravigliosa, andatevela a leggere su internet. Io non ce la posso fare perché rovinerei questo momento magico che ho voluto creare, ma se vi leggo quello che c'è scritto in romano mi si spezzano le lenti a contatto, gli occhiali e lo schermo, quindi evito di fare questa cosa bruttissima, la evito proprio, e andatevela a vedere. Dice come ultimo atto: e non c'è fu più Roma se non c'è stava Totti. Ecco, credo che siano le parole di Francesco Favino. Per favore andate a vedere voi questa cosa meravigliosa, cari amici romani, o chissà pronunciarli in maniera decorosa e dignitosa. Vediamo se riesco. E intanto i papi andavano, pure i presidenti, ma io stavo tranquillo, lui in campo sull'attenti. Passavano inverni, venivano le estati, la sabbia sul giornale, i chi se soccomprati, l'invidia del momento pigliava pure me, ma mi durava un mozzico perché c'avevo il re. No, è una poesia stupenda, è di Pio Francesco Favino, per favore andatela a cercatela perché è stupenda. E lo voleva il mondo, ma ce l'avevi tu, Totti. Ecco perché so triste, perché non ce l'ho più. No, vabbè. Allora, devi sapere una cosa, che è vero io sono lombarda, è vero che sono figlia di un milanista dell'epoca di Gullit, Van Basten e Rijkaard, è vero che sono cresciuta con il capitano Baresi, ero molto piccola, però mio padre seguiva molto il calcio, quindi volente o nolente per stare un po' con papà, io seguivo anche le partite di calcio, la domenica non esisteva altro in televisione se non il calcio. E diventando grande ho sviluppato una simpatia per la Roma e la Fiorentina. Chiedetemi perché, ma è così. Per me è sempre forza magica e se lo sarà sempre. Mentre mio fratello, anche egli milanista, per la Lazio. Ah, Lazio. Boh, è un mistero. Mio fratello è un po' strano, un po'. È una persona che... Bah, non lo so perché, però è così. Vabbè, io mica ci metto a litigare con mio fratello, perché lui da Lazio, io sono dalla Roma, però è così, nel senso è in casa di due del nord milanisti nascono simpatie un po' di tutti i tipi, insomma. Da Juventina l'ho sempre adorato, simpatico, un po' scanzonato, oggettivamente un gran figo, diciamolo, anche se non sempre ineccepibile in campo, anzi la mano chi di noi non ha. Ma alzi la mano chi di noi non ha mai perso la testa, una classe immensa, un attaccamento alla squadra che lo ha portato a vincere un decimo di quanto avrebbe meritato, ma a conquistare una città per sempre. Pure un papa lo hanno chiamato come lui. Francesco, ciao Francesco. Totti riusciva a calciare la palla con la precisione di un Rolex. Allora,
carina la battuta.

Io ci sono altri orologi molto più precisi, però carina la battuta. Poi c'è ancora Barbara che dice: io non seguo il calcio in genere, meno che mai la Roma nello specifico, perché non è la mia squadra del cuore, ma l'ho amato dalla prima apparizione. Condivido pienamente ogni parola di questo post. Un ritratto, a mio parere, assolutamente fedele. Mi è sempre piaciuto tantissimo, sia come giocatore che come persona. Quando ha dato l'addio al calcio, anche da tifosa non romanista, mi è dispiaciuto tantissimo. Anche a me tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Poi dice anche quello che dice questa signora. Era anche quello che andava di nascosto a trovare i bambini in ospedale e regalava le attrezzature. Poi Enrico dice: magari non sono imparziale, ma il calcio sui coglioni, a Balotelli. Il minuscolo per enfatizzare la pochezza è stata una delle più grandiosi gesta di Totti. Il maiuscolo è perché lui ha scritto Balotelli minuscolo e Totti maiuscolo. Quello non è stato uno scatto di ira, ma un gesto tecnico sontuoso. Gesto tecnico sontuoso mi piace un sacco. Bravo Enrico. Bravo Enrico. Poi vediamo altri amici che scrivono: da Juventino sei un grande campione. Franco scrive: mi commosse quando, intervistato al Costanzo Show, disse quasi a sottovoce: vorrei mangiarmi un gelato passeggiando per Roma, ma non lo posso fare. Me lo ricordo anch'io. Me lo ricordo anch'io. Proprio in quegli anni io vivevo a Roma e vi posso assicurare che la grandezza di Totti era palpabile, un vero e proprio re di Roma. Antonio dice: penso di no, nemmeno Gigi Riva si è pentito di restare al Cagliari e resta un eroe. Anni diversi, caro Antonio, anni molto diversi. Il Cagliari di Gigi Riva era qualcosa di estremamente tecnico, favoloso, ma non c'era tutta la visibilità, tutti i media che ci sono adesso, le lusinghe economiche fatte a Totti, secondo me noi ne sappiamo la metà. La metà ne sappiamo. Oh capitano mio capitano, capace di segnare un gol da centrocampo, tu con quello sguardo da sfida all'ok Corral prima del rigore, tu che sventoli quattro dita, conti quanti i gol contro i cugini stinti. Scusate, questa non sono io che non sono capace di leggere, ma è proprio la scrittura. E le tue lacrime insieme alle nostre, il giorno dell'addio, sei rimasto con noi e noi ti amiamo sempre. Ti abbiamo amato e ti ameremo sempre, nostro numero 10 per sempre. Anch'io sono Francesco, che mi rialzo quando casco, anche se ho chi fischia contro e certe facce che non racconto. Immenso, capitano. Immenso. Per me non è andato all'estero perché non avevano sbatti di imparare la lingua straniera, ma sapete che può essere tutto. Ma poi, ma chi glielo fa fare? C'è casetta tua, c'hai i tuoi amici, poi sei nel paese più bello del mondo. Probabilmente in questo momento è uno dei paesi più caldi del mondo, però non fa niente. Io ho un rivolino che dietro la schiena che mi sembra, o un ragno che mi sta camminando, però fa un caldo celestiale. Vabbè. Grandissimo e completissimo, ha scelto di fare il re di Roma, ma avrebbe potuto diventare l'imperatore del mondo. Chissà se si è pentito della scelta o no. Non credo. Io non credo, perché giochi, fai il matto, fai tutto quello che vuoi, hai una città che rispetti, attenzione, che rispetti e che ami ai tuoi piedi e non giochi a fare il divo. In campo lo sei, fuori dal campo un po' quello che ti capita. La natura ha voluto dargli non solo un grandissimo talento, ma anche molto bello come uomo, decisamente molto bello. E più invecchia, più possiamo godere della maestosità di quel naso, di quella fronte, di quella mascella. Che ci volete fare? Dove devi andare? Me lo dite, dove devi andare? Grande Totti, ammirazione e stima al calciatore per il talento e per essere rimasto, e anche per il modo in cui sapeva ridere delle barzellette su Totti. Avrebbe potuto avere una carriera diversa, ma ha scelto Roma. E mi ha ricordato

Antognoni. Vabbè, io posso anche dire una cosa, nel senso che molti di noi si possono veramente immaginare Totti da qualche altra parte, probabilmente lui no. Quello che era il suo più grande sogno era realizzato. Ora, poi c'è stata la famiglia, i figli, poi sappiamo com'è andata. Io sto facendo caso a una cosa, che nei commenti che sto leggendo nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno ha citato l'ex moglie. Nessuno, ma neanche la compagna attuale. Nessuno. Non lo so, allora io so una cosa da amici romani, che quando ci fu questa cosa, Roma non si è spaccata in due, Roma è rimasta unita, tutta intera per Francesco Totti, io me lo ricordo perfettamente, ma non voglio fare gossip spiccio di questa cosa, non ci interessa più rivangare queste cose, ma le barzellette su Totti che io non ricordo più. In verità, in Italia abbiamo avuto per tantissimi anni le barzellette sui carabinieri e manco loro se la sono presa più di tanto. Non vedo perché di no. Perché allora c'è una cosa: è un uomo sicuramente intelligente, ma anche un uomo. Avete presente quando si dice che una persona è buona e per certi versi. È anche innocente come un bambino, è anche questa un po' priva di malizia. Io lo vedo così, io non l'ho mai conosciuto, mai lo conoscerò, però se devo pensare a Francesco Totti a com'è, e è perché sono nate le barzellette, è perché lui è così, perché lui a lui si faceva un caso, come direbbe Mauro, nel senso è genuino, è fresco, è spontaneo e non ha quella malizia nel vedere subito il brutto o non so spiegarvi, forse perché ve lo dico io, ho questa, mio fratello un po' gli somiglia, con gli occhi azzurri, mio fratello era biondo, adesso un po' è pelato, era santo. E quindi mi ricorda un po' mio fratello, forse è per questo, forse è per questo che sono anche molto dalla sua parte a livello umano, perché è una bellissima persona, perché come abbiamo letto nelle testimonianze, lui andava di nascosto negli ospedali a far visita ai bambini e donava i macchinari. Ragazzi, io amo moltissimo questo genere di cose nelle persone così socialmente esposte, fare del bene è qualcosa che ti aspetti anche da queste persone. Dico, hai più soldi di quanto avresti mai potuto pensare di avere. Fare beneficenza o comunque regalare anche del tuo tempo è qualcosa che cioè, vi rende meravigliosi, vi rende persone davvero che dici, allora, guarda, lì lui sta bene. Perché tutto quello che sta facendo, ok, una volta messa a posto se stessa, la famiglia, quello che è, aiuta gli altri. Questi sono valori aggiunti, questi sono gli esempi che anche noi comuni mortali ci aspettiamo, che i VIP, che le persone con così tanta influenza e denaro possano fare e debbano fare, perché è necessario, perché se non lo fanno loro, aspettate che i macchinari li regaliamo noi. Adesso, insomma. Mi piace questa cosa. Io ora vi saluto, vi mando un grande bacio e ci vediamo domani. Forza Francesco, forza magica!

Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del Partito Laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Ho ereditato un partito politicamente, finanziariamente e moralmente fallito, ha detto. Ho parlato stamattina con sua mastare Carlo per informarlo della mia decisione, ha aggiunto Starmer. Il 63enne rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il successore per evitare un vuoto totale di potere. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità causata anche dal caso Epstein e da un crollo verticale di consensi nel paese e all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Il politico ha già annunciato la sua intenzione di candidarsi come prossima guida del

0: La partito.
1: I negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran proseguiranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Ad annunciarlo è stato il vicepresidente americano J.D. Vance dopo la partenza questa mattina dei negoziatori iraniani dalla Svizzera, dove si stavano svolgendo i colloqui. Per Vance sono state gettate ottime basi per un accordo finale di successo con l'Iran, che ha accettato il ritorno degli ispettori AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'energia atomica. Svolta nelle indagini sul caso di Alicia e Sara Di Giacinto, le sorelle di 16 e 12 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo nella notte tra il 6 e il 7 giugno e ritrovate nella serata di ieri a Formia in provincia di Latina. Il blitz dei carabinieri nella casa di una zia della madre delle ragazze, dove erano ospitate e nascoste da 14 giorni, è scattato dopo l'intercettazione di una videochiamata della mamma alle figlie. Tre le persone arrestate per sequestro di persona: la madre delle due ragazze, Valentina D'Acunto, il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il padre della donna, Marco D'Acunto. Indagata a piede libero anche la zia. Le due ragazze, trovate in buone condizioni di salute, seppur visibilmente provate, sono state trasferite in una località protetta. Erano segregate in una stanza, potevano solo vedere la TV, ha detto il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, è stato eletto con il 68,58% dei voti dall'assemblea FIGC, chiamata a dare una nuova guida al calcio italiano dopo le dimissioni di Gabriele Gravina a seguito della mancata qualificazione della nazionale ai mondiali 2026. Il suo avversario Giancarlo Abete si è fermato al 29,17% dei voti. Il neopresidente non ha nascosto l'emozione dopo la proclamazione. "È veramente molto profondo ed emozionante il senso di responsabilità", ha detto, aggiungendo: "Da solo non posso fare niente, con voi possiamo fare tutto". Terminati gli iscritti, inizia l'appuntamento con le prove orali per gli oltre 527.000 studenti alle prese con l'esame di maturità. Si partirà indicativamente da domani, anche se ogni scuola può decidere autonomamente la data di inizio dei colloqui. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta dovrà essere pubblicato almeno 2 giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dell'orale, che quest'anno, con la riforma Val di Tara, si aprirà con una riflessione personale del candidato sul proprio percorso di studi. Poi l'interrogazione si concentrerà esclusivamente su 4 materie fisse diverse per ciascun indirizzo, che sono state indicate dal Ministero dell'Istruzione a fine gennaio.
2: Buongiorno, bentrovati a questo aggiornamento col TG di Trebì. Ci aspetta un'altra settimana rovente sull'Europa, sull'Italia per la persistenza dell'anticiclone. Diamo uno sguardo alle ultime 24 ore dal satellite con, vedete, la cupola anticiclonica ben presente sull'Europa, comunque permette lo sviluppo di qualche temporale di calore. Lo vediamo qua da queste chiazze bianche che ha interessato soprattutto le aree alpine, ma localmente qualcosa anche sulla dorsale appenninica italiana. Andiamo a dare un'occhiata a quello che ci attende loro durante questa settimana con questo sommario. Vedete temperature ancora molto elevate, con punte di 38-40 gradi al centro-nord. Chiaramente non si toccheranno tutti i giorni, però anche nel corso dell'ultima parte di settimana le temperature rimarranno sempre costantemente piuttosto elevate. Forse perderemo qualche grado tra mercoledì e giovedì, prima poi di tornare nuovamente a salire. Sempre il centro-nord interessato, però nel corso della settimana farà via via sempre più caldo anche al sud. Notti tropicali e afa, quindi con temperature minime davvero elevate, oltre 25 gradi nei centri urbani, però con qualche temporale di calore su Alpi e Appennino che un po' tutti i giorni potrà presentarsi, soprattutto in questa prima parte di settimana. Non cambia questo scenario fino all'inizio luglio, ovvero l'anticiclone rimane sempre presente, quindi anche caldo. Poi per un cambiamento dovremo appunto attendere probabilmente i primissimi giorni del mese di luglio, proprio per un cambio di circolazione che potrebbe portare, però il condizionale è ancora d'obbligo, un clima un po' meno caldo con una rinfrescata generale. Andiamo a vedere adesso che cosa ci attende dal punto di vista delle temperature a 1500 metri. Guardate che bolla di aria calda che c'è sull'Europa occidentale, soprattutto Spagna e Francia, con valori fino a 25 gradi a 1500 metri in libera atmosfera. Questo porta temperature anche superiori ai 40 gradi proprio sulla penisola iberica e sulla Francia. Fa caldo anche sull'Europa centrale e sull'Italia, seppur in maniera leggermente meno estrema. Andiamo a dare uno sguardo adesso alle precipitazioni attese per oggi, per lunedì, con qualche temporale di calore ancora possibile sulle Alpi e sulla dorsale appenninica, e poi anche martedì la situazione è simile, lo vediamo da questa grafica, con dei temporali forse anche un po' più diffusi, seppur sempre a carattere sparso, però potrebbero localmente sconfinare anche a parte delle pianure e ai settori tirrenici, soprattutto Toscana, Lazio, Campania e qualcosa anche all'interno delle isole maggiori. Infine chiudiamo con le temperature, uno sguardo ad esempio alle minime di martedì, per dare un'idea indicativa di cosa ci aspetta questa settimana. Guardate che valori, sempre oltre i 23-24 gradi, ma con punte anche di 26-28 gradi come valori minimi, quindi sono praticamente le massime medie che dovremmo registrare in questo periodo. E invece le massime, guardiamole qua, raggiungono sempre i 36-37 gradi in maniera diffusa al nord, valori sempre oltre i 30 anche al sud, seppur leggermente più bassi rispetto alle regioni settentrionali. Con questo è tutto, per maggiori dettagli potete anche consultare l'app di Trebi Meteo.
0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
5: DDR S.p.A. è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
6: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
7: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

Benvenuti, benvenuti cari amici, bentornati. Avete passato un bel weekend? Bentornati nel salottino di Simona, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati a Gosvi, bentornati in questa settimana allucinante di un caldo talmente feroce che io ho detto non riesco ad andare in onda. Qui mi appiccica tutto, sto appiccicando ovunque e mi sono sempre ritenuta anche una persona piuttosto fortunata per il fatto che non sudo, cioè o comunque sudo molto poco e non quelle pezzature vistose, però ho sempre retto piuttosto bene il caldo, ma sarà l'età che avanza, sarà che non ne ho idea, comincio a soffrire anch'io il caldo, un pochino tanto. Quindi come state? Avete passato un buon weekend? Cosa avete fatto? Siete stati al mare? Siete stati in piscina? Siete stati con i vostri figli, con le vostre famiglie, con i vostri animali? Cosa avete fatto di bello? Io sono stata praticamente chiusa in casa con cioè, avete presente quelle le donne che si vedono in alcuni ritratti di quel bianchiccio, malaticcio, esanime? Ecco, più o meno è stato il mio weekend. Sabato e domenica è stato un po' pesante, devo essere sincera, ma una cosa carina mi è successa. Ho conosciuto una ragazza texana, favolosa, favolosa. Mi ero preoccupata perché stava viaggiando da sola e lei a un certo punto mi dice: Simona, io vado a pesca, vado a caccia e faccio campeggio da sola. Fantastico! Allora gli ho detto: stasera birra e rutto libero, perché cioè, quando incontri una persona così dinamica, potente. Una donnona, una donnona, ragazzina, veramente una donnona, ti fa piacere, poi è gentile, molto amichevole e cioè, lo vedi quando piaci davvero una persona, anche se non l'hai mai vista e conosciuta, c'è quel feeling che si instaura o subito o niente, per la quale lei mi ha preso, mi ha abbracciato, che era felicissima di vedermi, eccetera, eccetera. È ospite su Poetica, scusate, mi ero dimenticata di dirvelo. È ospite su Poetica, è felicissima e gli ha detto: mi piace così tanto Poetica che voglio venire a luglio con mio marito e un'altra coppia di amici che siamo itineranti per la costiera amalfitana. Loro in realtà stanno scendendo, vogliono andare nel Cilento, quindi nel Cilento mi ha detto, non mi ricordo, penso di sì, nel Cilento. E quindi vabbè, sono molto contenta di questa perché Poetica è veramente un nido meraviglioso, fa un pochino caldo, però evidentemente è molto ben areata, quindi si sopperisce un po' la mancanza anche di aria condizionata. Loro stanno bene, le dice Simona, io vengo dal Texas, questo per me non è primavera, non fa caldo. Io sono felicissima perché io sto aggrondando in posti che non pensavo neanche potessero sudare, ma vabbè. Mi avete scritto e mi avete detto: ah sì, bella Simo, tutta questa cosa su Ilari, però adesso che hai fatto Ilari, perché non ci parli un po' di Totti? Io penso di non essere molto imparziale, quindi cerco sempre di creare delle dinamiche dove cerco di essere un po' Re Salomone, no? Un po' di essere imparziale nelle cose, però tecnicamente non mi piace e non sono politicamente corretta. Perché no? Perché ho le mie idee, la penso quando la penso in un determinato modo. Ah, vi ricordate che vi ho fatto anche, e sono convintissima di quello che vi ho detto. Che non è bello avere sempre la certezza che le cose siano così, vadano così. È bello avere anche quella sensazione di freschezza nella testa quando apri la tua mente a cose che non sapevi, a cose che non conoscevi, quindi essere coerenti va bene, secondo me essere coerenti va bene, ma va bene sulle cose che hanno veramente molta molta importanza. Sulle cose invece un pochino più frivoli, essere coerenti è un po' stupido. Ma perché vi dico questo? Perché cerco sempre di essere di dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, di non essere troppo così meravigliosamente tutta da una parte e poco dall'altra. Perché? Perché poi divento anche poco carina nei confronti delle altre persone. Quindi la mia idea di stare nel mezzo è anche l'idea di: ah, ma se questa cosa non la sapevo, ah,
però anche questa cosa si potrebbe fare. Ok, allora io vi ho parlato, ma è stato un caso, però se ve lo ricordate, è stato un caso, abbiamo fatto tutto un giro pindarico di quello, di quello, di quell'altro, e poi siamo arrivati a parlare di questo. Oh, sapete che, ecco, invece di Totti me l'avete chiesto, e avete detto fai per par condicio, io non faccio mai per par condicio, però perché non ci parli un po' di Totti? E allora sono qui. Pronta a parlarvi del principe di Roma. Madò, quanto mi piace. Vabbè, no, no, devo essere, non devo essere di parte. Devo essere una persona seria. Non mi cosate. Allora, Francesco, ti chiami Francesco, Francesco Totti, e sei stato l'ottavo re di Roma. Non ce la faccio a essere imparziale. Ok, prendetela così, non abbiatene a male. Canale 56 invece so che tu apprezzerai moltissimo questa cosa, quindi faccio già la riverenza e vado avanti. Non è per diritto divino, né per investitura istituzionale. Nessuno ti ha consacrato una corona, nessuno ti ha proclamato sovrano da un balcone affacciato sui fori imperiali. Semplicemente, a un certo punto, Roma ha deciso che dopo Romolo, Numa Pompilio e tutti gli altri, il suo re fossi tu. Sei nato il 27 settembre del 1976 a Porta Metronia, scusate, e già questo in una città come Roma ha quasi il valore di una profezia. Porta, vabbè, scusate, perché tu non sei mai stato uno che Roma l'ha scelta, sei uno che Roma l'ha respirata. Fin da bambino, nei campetti di periferia, nelle domeniche allo stadio, nei bar dove il calcio è religione civile e il dialetto sa essere insieme una carezza e una coltellata. In un calcio che insegnava ai più forti ad andarsene, a rincorrere stipendi più alti e bacheche più prestigiose, tu hai fatto la cosa che più rappresenta. Che più ti rappresenta, sei rimasto. Il Real Madrid ti voleva, le grandi d'Europa ti promettevano Champions League, palloni d'oro, riconoscimenti individuali e quella consacrazione internazionale che spesso passa attraverso aeroporti, lingue straniere e maglie diverse. Tu hai scelto altro, hai scelto Roma con tutto quello che comportava l'amore sconfinato di una città e le sue pretese infinite, le domeniche di estasi e quelle di disperazione, l'entusiasmo irrazionale di una piazza che ogni anno si convince che sarà finalmente quello giusto. Io ho la pelle d'oca mentre ve lo sto dicendo, ve lo sto leggendo, ve lo dico, ok? C'erano modi più semplici per diventare una leggenda, tu hai scelto quello più difficile. Eri il numero 10 classico, ma anche qualcosa di diverso. Trequartista, seconda punta, centravanti quando serviva, un giocatore capace di vedere linee di passaggio che gli altri intuivano soltanto a gioco concluso, dotato di una visione del campo che trasformava gli assist in piccoli atti di genialità. Alcuni giocatori eseguono, tu immaginavi. E poi c'erano i cucchiai. Perché fare un pallonetto a un portiere durante una semifinale europea contro l'Olanda significava affermare qualcosa che andava oltre il semplice gesto tecnico. Io ve lo ripeto, io ho la pelle d'oca. Significava dire al mondo che il calcio era una cosa tremendamente seria, che non bastava, che, scusate, che non abbandonava. Era una cosa tremendamente seria, ma non abbastanza da impedirti di divertirti. Serviva talento, certo, ma serviva anche quella dose considerevole di coraggio e di incoscienza. Hai vinto uno scudetto nel 2001, uno solo. Eppure a Roma è valso quanto 10. Perché non era soltanto un titolo sportivo, era una dimostrazione che i sogni ogni tanto possono davvero prendere forma. Avevano il volto di un ragazzo di Porta Matronia. Che con la fascia da capitano al braccio e gli occhi lucidi mentre indicava quella curva che per tutta la vita aveva considerato casa. Con la nazionale il rapporto è stato più complesso, troppo romano per alcuni, troppo istintivo per altri, eppure nel 2006 eri lì, reduci da un infortunio gravissimo alla caviglia che avrebbe potuto ridimensionare definitivamente la tua carriera. Hai stretto i denti, hai accelerato il recupero, hai risposto,
presente quando serviva e io non solo ho la pelle d'oca dappertutto, ma mi sto commuovendo perché io c'ero nel 2006. Vabbè. Ai, mi sto commuovendo, non si fanno queste cose in televisione, vero? Il rigore

0: La rincorsa e hai calciato come se fossi ancora al campetto sotto casa, con l'apparente semplicità di chi considera la pressione soltanto un rumore di fondo. Alla fine sei diventato campione del mondo. Ma sarebbe disonesto raccontarti come un eroe senza ombre, levigato e perfetto come una statua di marmo. Perché per noi resti anche quello delle barzellette su Totti, che chiunque altro avrebbe vissuto come una mortificazione e che tu invece hai trasformato in un fenomeno culturale nazionale. Ci è voluta una dose notevole di intelligenza per capire che prendendosi troppo sul serio è spesso il modo migliore per diventare ridicoli. Resti quello che, sfottuto da Mario Balotelli durante Roma Inter, tesissimo. Io me lo ricordo ancora, quel Roma Inter tesissimo, è stato agghiacciante. Perse la testa e gli mollò una zampata da dietro che gli costò un'espulsione inevitabile e una lunga coda di polemiche. Resti quello dello sputo a Christian Poulsen durante l'Euro 2004, un gesto brutto, indifendibile, che ti costò 3 giorni di squalifica, perché eri straordinario, ma eri anche profondamente umano. Non dimentichiamocelo, perché se un uomo, se una persona arriva a fare un gesto del genere, vuol dire che dall'altra parte chissà cosa gli è detto, perché non parliamo solo di un uomo estremamente umano, ma di un grandissimo professionista. Per arrivare a un gesto così, quello che le telecamere non ci hanno fatto vedere, ma che lui ha sentito, lo possiamo solo immaginare. Okay? Capace di inventare calcio come pochissimi altri e qualche volta di sbagliare come tutti, generoso e permaloso, brillante e impulsivo, capace di una giocata sublime e di una reazione istintiva nel giro di pochi minuti. Forse è proprio questo il motivo per cui Roma ti ha amato così visceralmente. Perché non sei mai sembrato un atleta costruito da un ufficio stampa, addestrato a pronunciare frasi innocue e a mantenere sempre il controllo. Non sei mai stato una statua di marmo, distante e irraggiungibile. Sei sempre rimasto Francesco, uno di quei ragazzi di Roma diventati leggenda sempre senza smettere del tutto di essere ragazzo. Ci sono stati anche negli ultimi anni episodi molto difficili. L'addio alla Roma gestito con più dolore che eleganza. Ma che ci vuoi fare? Le incomprensioni con la dirigenza, la sensazione condivisa da molti che certe storie d'amore meriterebbero finali migliori. E ovviamente parla di lui e la Roma. Ma forse era inevitabile, perché le grandi storie d'amore raramente finiscono in modo ordinario e la tua con la Roma non è mai stata una semplice carriera sportiva, è stata una storia d'appartenenza, di quelle che oggi sembrano appartenere ad un altro tempo, quando un bambino nato a pochi chilometri dallo stadio poteva diventare il capitano della squadra e della sua vita e scegliere il cuore invece della convenienza. Questo è Francesco Totti. Per noi resti quello del cucchiaio, quello delle barzellette, quello dello sputo di troppo e delle zampate che non avresti dovuto dare. Quello del rigore all'Australia e delle domeniche trascorse a trascinare una città intera sulle spalle, quello che litigava con gli arbitri, perdeva la pazienza e poi, pochi minuti dopo, inventava un assist impossibile, una giocata destinata a rimanere nella memoria collettiva, quello che sbagliava, che chiedeva scusa e ricominciava, perché i santi stanno nelle nicchie. E i monumenti, per quanto imponenti, restano freddi. Tu invece eri vivo quando giocavi, attenzione. L'ultimo grande capitano romanico del calcio italiano, l'ottavo re di Roma. L'ultimo grande capitano.
1: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori, Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori.

0: Ristoratori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: No, non gioca più a calcio. Invece una romana dice che lui è ancora l'ottavo re di Roma. Poi c'è questo Roberto che dice: la penso come Favino e da quella sera seguo il calcio con altri occhi. Tornammo a casa sole 9:30. Non c'ho voglia di magnà, ma allora, vi chiedo scusa innanzitutto per la pronuncia, sto leggendo esattamente quello che c'è scritto, abbiate pietà. Non c'ho voglia di magnà, ma preso una tristezza, di che sei triste? Come ma de che? Non c'ho mai avuto un regno, ma io c'avevo un re. Oggi m'ha abdicato, sto tempo che cogliona è un attimo e tenta accorci. No raga, io non ce la posso fare, perdonatemi. Quando toccava palla te rifacevi gli occhi e non c'è fa più. No, perdonate, no, è una cosa meravigliosa, andatevela a leggere su internet. Io non ce lo posso fare perché rovinerei questo momento magico che ho, magico proprio, che ho voluto creare. Ma se vi leggo quello che c'è scritto in romano mi si spezzano le lenti a contatto, gli occhiali e lo schermo, quindi evito di fare questa cosa bruttissima, la evito proprio, e andatevela a vedere. Dice come ultimo atto: e non c'è fu più Roma se non c'è stava Totti. Ecco, credo che siano le parole di Francesco Favino. Per favore andate a vedere voi questa cosa meravigliosa, cari amici romani, o chissà pronunciarli in maniera decorosa e dignitosa. Vediamo se riesco. E intanto i papi andavano, pure i presidenti, ma io stavo tranquillo, lui in campo sull'attenti. Passavano inverni, venivano le estati. La sabbia sul giornale, i chi se soccomprati, l'invidia del momento pigliava pure me, ma mi durava un mozzico perché c'avevo il re. No, è una poesia stupenda. E di più è Francesco Favino, per favore andatela, cercatela perché è stupenda. E lo voleva il mondo, ma ce l'avevi tu, Totti. Ecco perché so triste, perché non ce l'ho più. No, vabbè. Allora, devi sapere una cosa, che è vero io sono lombarda, è vero che sono figlia di un milanista dell'epoca di Gullit, Van Basten e Rijkaard, è vero che sono cresciuta con il capitano Baresi, ero molto piccola, però mio padre seguiva molto il calcio, quindi volente o nolente per stare un po' con papà, io seguivo anche le partite di calcio, la domenica non esisteva altro in televisione se non il calcio. E diventando grande ho sviluppato una simpatia per la Roma e la Fiorentina. Chiedetemi perché, ma è così. Per me è sempre forza magica e se lo sarà sempre. Mentre mio fratello, anche egli milanista, per la Lazio. Ah, Lazio. Boh, è un mistero. Mio fratello è un po' strano, un po'. È una persona che... Bah, non lo so perché, però è così. Vabbè, io mica ci metto a litigare con mio fratello, perché lui da Lazio, io sono dalla Roma. Però è così, nel senso è... In casa di due del nord milanisti nascono simpatie un po' di tutti i tipi, insomma. Da Juventina l'ho sempre adorato, simpatico.

un po' scanzonato, oggettivamente un gran figo, diciamolo, anche se non sempre ineccepibile in campo. Anzi, la mano chi di noi non ha ma alzi la mano a chi di noi non ha mai perso la testa, una classe immensa, un attaccamento alla squadra che lo ha portato a vincere un decimo di quanto avrebbe meritato, ma a conquistare una città per sempre. Pure un papa lo hanno chiamato come lui. Francesco, ciao Francesco. Totti riusciva a calciare la palla con la precisione di un Rolex. Allora, carina la battuta, ma io ci sono altri orologi molto più precisi, però carina la battuta. Poi c'è ancora Barbara che dice: io non seguo il calcio in genere, meno che mai la Roma nello specifico, perché non è la mia squadra del cuore, ma l'ho amato dalla prima apparizione. Condivido pienamente ogni parola di questo post. Un ritratto, a mio parere, assolutamente fedele. Mi è sempre piaciuto tantissimo, sia come giocatore che come persona. Quando ha dato l'addio al calcio, anche da tifosa non romanista, mi è dispiaciuto tantissimo, anche a me tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Poi dice anche quello che dice questa signora, era anche quello che andava di nascosto a trovare i bambini in ospedale e regalava le attrezzature. Poi Enrico dice: magari non sono imparziale, ma il calcio sui bip, coglioni, a Balotelli, il minuscolo per enfatizzare la pochezza, è stata una delle più grandiosi gesta di Totti. Il maiuscolo, perché lui ha scritto Balotelli minuscolo e Totti maiuscolo, quello non è stato uno scatto di ira, ma un gesto tecnico sontuoso. Gesto tecnico sontuoso, mi piace un sacco, bravo Enrico, bravo Enrico. Poi vediamo altri amici che scrivono: da Juventino sei un grande campione. Franco scrive: mi commosse quando, intervistato al Costanzo Show, disse quasi a sottovoce: vorrei mangiarmi un gelato passeggiando per Roma, ma non lo posso fare. Me lo ricordo anch'io. Me lo ricordo anch'io. Proprio in quegli anni io vivevo a Roma e vi posso assicurare che la grandezza di Totti era palpabile, un vero e proprio re di Roma. Antonio dice: penso di no, nemmeno Gigi Riva si è pentito di restare al Cagliari e resta un eroe. Anni diversi, caro Antonio, anni molto diversi. Il Cagliari di Gigi Riva era qualcosa di estremamente tecnico, favoloso, ma non c'era tutta la visibilità, tutti i media che ci sono adesso, le lusinghe economiche fatte a Totti, secondo me noi ne sappiamo la metà. La metà ne sappiamo. O capitano mio capitano, capace di segnare un gol da centrocampo, tu con quello sguardo da sfida all'ok Corral prima del rigore, tu che sventoli quattro dita, conti quanti i gol contro i cugini stinti. Scusate, questa non sono io che non sono capace di leggere, ma è proprio la scrittura. E le tue lacrime insieme alle nostre, il giorno dell'addio, sei rimasto con noi e noi ti amiamo sempre. Ti abbiamo amato e ti ameremo sempre, nostro numero 10 per sempre. Anch'io sono Francesco, che mi rialzo quando casco, anche se ho chi fischia contro e certe facce che non racconto. Immenso, capitano. Immenso. Per me non è andato all'estero perché non aveva lo sbatti di imparare la lingua straniera, ma sapete che può essere tutto. Ma poi, ma chi glielo fa fare? C'hai casetta tua, c'hai i tuoi amici, poi sei nel paese più bello del mondo. Probabilmente in questo momento è uno dei paesi più caldi del mondo, però non fa niente. Io ho un rivolino che dietro la schiena che mi sembra, o un ragno che mi sta camminando, ma fa un caldo celestiale. Vabbè. Grandissimo e completissimo. Ha scelto di fare il re di Roma, ma avrebbe potuto diventare l'imperatore del mondo. Chissà se si è pentito della scelta o no. Non credo. Io non credo, perché giochi, fai il matto, fai tutto quello che vuoi, hai una città che rispetti, attenzione, che rispetti e che ami ai tuoi piedi e non giochi a fare il divo. In campo lo sei, fuori dal campo un po' quello che ti capita.
la natura ha voluto dargli non solo un grandissimo talento, ma anche una

molto bello come uomo, decisamente molto bello. E più invecchia, più possiamo godere della maestosità di quel naso, di quella fronte, di quella mascella. Che ci volete fare? Dove devi andare? Me lo dite, dove devi andare? Grande Totti, ammirazione e stima al calciatore per il talento e per essere rimasto, e anche per il modo in cui sapeva ridere delle barzellette su Totti. Avrebbe potuto avere una carriera diversa, ma ha scelto Roma. E mi ha ricordato Antognoni. Vabbè, io posso anche dire una cosa, nel senso che molti di noi si possono veramente immaginare Totti da qualche altra parte, probabilmente lui no. Quello che era il suo più grande sogno era realizzato. Ora, poi c'è stata la famiglia, i figli, poi sappiamo com'è andata. Io sto facendo caso a una cosa, che nei commenti che sto leggendo nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno ha citato l'ex moglie. Nessuno, ma neanche la compagna attuale. Nessuno. Non lo so. Allora, io so una cosa da amici romani, che quando ci fu questa cosa, Roma non si è spaccata in due. Roma è rimasta unita, tutta intera, per Francesco Totti. Io me lo ricordo perfettamente, ma non voglio fare gossip e spiccio di questa cosa. Non ci interessa più rivangare queste cose. Ma le barzellette su Totti, che io non ricordo più. In verità, in Italia abbiamo avuto per tantissimi anni le barzellette sui carabinieri e manco loro se la sono presa più di tanto. Non vedo perché di no. Perché allora c'è una cosa: è un uomo sicuramente intelligente, ma anche un uomo. Avete presente quando si dice che una persona è buona e per certi versi. È anche innocente come un bambino, è anche questa un po' priva di malizia. Io lo vedo così, io non l'ho mai conosciuto, mai lo conoscerò, però se devo pensare a Francesco Totti a com'è, e è perché sono nate le barzellette, è perché lui è così, perché lui a lui c'è un caso, come direbbe Mauro, nel senso è genuino, è fresco, è spontaneo e non ha quella malizia nel vedere subito il brutto o non so spiegarvi, forse perché ve lo dico io, mio fratello un po' gli somiglia, con gli occhi azzurri, mio fratello era biondo, adesso un po' è pelato, era sano. E quindi mi ricorda un po' mio fratello, forse è per questo, forse è per questo che sono anche molto dalla sua parte a livello umano, perché è una bellissima persona, perché come abbiamo letto nelle testimonianze, lui andava di nascosto negli ospedali a far visita ai bambini e donava i macchinari. Ragazzi, io amo moltissimo questo genere di cose, nelle persone così socialmente esposte, fare del bene è qualcosa che ti aspetti anche da queste persone. Dico, hai più soldi di quanto avresti mai potuto pensare di avere. Fare beneficenza o comunque regalare anche del tuo tempo è qualcosa che cioè, vi rende meravigliosi, vi rende persone davvero che dici, allora, guarda, lì lui sta bene. Perché tutto quello che sta facendo, ok, una volta messa a posto se stessa, la famiglia, quello che è, aiuta gli altri. Questi sono valori aggiunti, questi sono gli esempi che anche noi comuni mortali ci aspettiamo, che i VIP, che le persone con così tanta influenza e denaro possano fare e debbano fare, perché è necessario, perché se non lo fanno loro, aspettate che i macchinari li regaliamo noi. Adesso. Mi piace questa cosa. Io ora vi saluto, vi mando un grande bacio e ci vediamo domani. Forza Francesco, forza magica!

0: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti, il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
3: L'Europa continua a fare i conti con una delle più intense ondate di calore degli ultimi anni. Temperature superiori ai 40 gradi stanno mettendo sotto pressione diversi paesi, in particolare Spagna, Gran Bretagna, Germania e Francia, dove è stata dichiarata l'allerta rossa in 49 dipartimenti. Critica la situazione anche in Italia, con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Domani si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. A portare afa e picchi di temperature ben oltre la media stagionale è un anticiclone di matrice africana che da diversi giorni e ancora almeno fino alla fine del mese si è assestato sull'intera Europa. A poche ore dalla conclusione dei negoziati tra Stati Uniti e Iran in Svizzera, Teheran ha iniziato a correggere pubblicamente la versione americana dell'intesa raggiunta, dalle ispezioni ai siti nucleari alla gestione dei fondi scongelati fino al futuro dello stretto di Hormuz e al conflitto in Libano. La leadership iraniana ha tracciato linee rosse precise, cercando al tempo stesso di mantenere in vita il fragile processo diplomatico. Il nuovo memorandum d'intesa tra Washington e Teheran apre infatti una finestra negoziale di 60 giorni con l'obiettivo dichiarato di arrivare ad un accordo permanente che ponga fine alla guerra in Iran. È già stato istituito un meccanismo di supervisione congiunta con 4 gruppi di lavoro specializzati, ma le profonde divergenze emerse nelle ultime ore mostrano quanto il percorso resti instabile. Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito e Marco Dacunto, rispettivamente compagno e padre di Valentina Dacunto, la donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfedene, ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Valentina Dacunto si trova invece detenuta nel carcere di Teramo. Secondo quanto riferito da fonti dell'ambiente penitenziario, i due uomini apparirebbero particolarmente scossi dall'evoluzione della vicenda e non capirebbero la gravità dei fatti contestati e le ragioni che hanno portato al loro arresto. Via libera dell'Aula della Camera al piano casa con 165 voti a favore, 117 contro e 5 astensioni. Tra i punti del provvedimento che ora passa al Senato, la realizzazione di un programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, con l'istituzione di un commissario straordinario per l'attuazione degli interventi del programma in questione. Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.000 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni, è quanto emerge dal rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale sempre nello stesso anno gli immigrati nel nostro paese sono stati oltre 247.000. Quanto invece alla spesa per le pensioni, questa sale nel 2025 a 325 miliardi con una crescita nominale dell'1,4%, variazione dovuta principalmente all'indicizzazione delle pensioni in rapporto alla variazione dei prezzi al consumo.
4: Buon martedì a tutti. Cerchiamo di andare di riepilogo dopo aver ammirato la leggenda Messi. La scena più bella è la nonnina che espone un cartello, la nonnina di 100 anni. Queste sono le cose belle che ci fanno amare il calcio, perché in fondo il calcio è la passione per queste leggende, per questi campioni. Lui ha frantumato tutti i record, compirà 39 anni nelle prossime ore, ma sembra un ragazzino di 30. 5 gol in 2 partite, 18 gol, ha stracciato tutti i record nella Coppa del Mondo. E quella nonnina resta un'immagine dolcissima, bellissima, che ci fa amare il calcio. Datemi le vostre impressioni su quello che state vedendo, su quanto state vedendo, su cosa vi piace, cosa non vi piace. Ci sono delle partite, alcune incerte, altre partite scontate, ma poi i fuoriclasse sono i fuoriclasse e lasciano il segno. Ho titolato Dica 33, che poi sarebbe Dica 33, quando vai dal medico, sperando di non andarci mai, per capire bene le vibrazioni su quella parola del torace, per poter fare un check-up, un controllo giusto. 33, la Roma dice picche, e mi sembra giusto tornare su questo argomento, perché l'Inter non avrebbe mai potuto pensare o immaginare di sostituire De Vrij, che è un promesso sposo del Panathinaikos, prendendo e facendo un'operazione da 40-45 milioni, anche perché vuole chiudere per Solet, e questa è la cosa che va ribadita e rimarcata, anche perché oggi Gasperini ci resterebbe molto male se perdesse quel pilastro. È vero che per la Roma sarebbe una plusvalenza enorme, essendo arrivata a parametro zero, ma è anche vero che, pur non avendo dato una scaletta gerarchica, per Gasperini trattenere Svilar, Dica, credo siano dei passaggi abbastanza obbligati. Poi sul mercato si può dire poco, si può prevedere poco, e si possono immaginare dei rialci di cifre improponibili, ma la situazione è questa, e Marotta secondo me ha fatto bene a puntualizzare, perché il mercato dell'Inter è chiaro: chiudere Palestra, chiudere Solet, perfezionare qualche altra situazione in uscita, che vedo tutte le storie aperte, anche quella su Luis Enrique, che dice la prossima stagione sarà migliore per me, ma sta parlando Luis Enrique. Bisogna vedere se arriveranno delle offerte, perché l'Inter dovrà fare cassa, e poi prepararci alla maratona che è già in corso per Jones. Jones è il promesso sposo nelle valutazioni dell'Inter per il centrocampo, è una cosa che parte da gennaio, ribadita a febbraio, È chiaro che l'Inter dovrà alzare un po' l'asticella, avvicinarsi a sterline più che a euro, sfondare il muro dei 30 milioni perché costano così e gli inglesi non ti fanno sconto di alcun tipo, se chiedi lo sconto loro ti rimbalzano, anche perché tu, Jones, puoi giocare sul contratto che non è lungo, loro possono giocare sul fatto che del contratto frega zero da un punto di vista delle loro valutazioni, lo hanno dimostrato con Alisson che avrebbe voluto fare questo salto verso la Juve, hanno deciso no e neanche hanno trattato il cartellino, quindi l'Inter ha le idee chiare, dica 33, dica picche o dica picche, perché è una trattativa questa che non è stata mai pensata, poi che ci possa essere un gradimento nei riguardi di un calciatore come Indica ci sta, è nell'ordine delle cose, però dal gradimento alla trattativa deve passare un po' di tempo per poter parlare di trattativa, devono esserci degli indizi che evidentemente non ci sono stati, gli stessi indizi che invece ci sono per Ghila, attenzione alla vicenda Ghila con la Lazio, l'ho raccontato ieri sera, che ha provato anche a dargli a dare un'accelerata per provare disperatamente il rinnovo dal 2027 al 2028 e per rinviare una cessione, Ghila ha risposto picche, devi dare il 50% al Real Madrid, è vero, devi dare il 50% probabilmente senza i 5 milioni che tu hai speso, 5 milioni circa per portarlo in Italia, e attenzione a quanto vi ho anticipato sulle contropartite, perché Rafa Marin, se dovesse essere sul mercato e in questo momento il Napoli sta valutando, potrebbe essere un'opzione, ma Lorenzo Lucca risolverebbe il problema dell'attaccante alla Lazio, c'è un'apertura, attenzione perché questa è una pista che evidentemente si può riscaldare, come si può riscaldare la pista Colomani, ho parlato ieri, il disgelo è alle spalle e ci si può abbastanza lavorare per cercare di arrivare alla quadratura sulla cifra. Teniamo sempre conto di un concetto per me essenziale, il gradimento dell'allenatore deve essere tutelato. Poi a me può non piacere, a te può non piacere, a me Colomani piace rimodellato nelle mani di Spalletti, ma adesso la Juve cercherà di accontentare Spalletti. Bremer d'acciaio cambia o no? Cerco di spiegarmi. Bremer d'acciaio perché indipendentemente dal discorso legato alla clausola di là a venire e la volontà del diretto interessato che non ha mai chiesto di andare via, che può fare la differenza, cambia o no, perché dal mio punto di vista è una situazione da monitorare, non so dirvi adesso se i sondaggi del Chelsea

serpente da popcorn per chi ama queste storie, per farci un aperitivo serale o notturno fuori dai limiti e fuori dagli orari canonici, perché lui, Alvarez, si è presentato dicendo che vuole andare via perché è il sogno della sua vita, e l'Atletico Madrid ha affidato ad Asse la risposta al Barcellona. Non c'è un gran rapporto, per utilizzare un eufemismo, e ha detto molto chiaramente: qui se ne parla soltanto per il pagamento della clausola, altrimenti Alvarez da qui non si muove. La clausola è di 500 milioni di euro, tanto per gradire o per non gradire. 100 milioni invece per Tonali, sì, lo ribadisco, e sono convinto che il Tottenham cercherà di avvicinarsi il più possibile e di toccare anche questa cifra, avendo la sponda favorevole di Tonali, perché Tonali in questo momento sta aspettando il Tottenham. Le altre squadre, società, club, top club inglese a oggi sono impegnati su altri fronti per il centrocampo. È chiaro che se hai le carte in mano devi fare in modo che qualcuno non te li porti via, quindi mi aspetto un'avanzata e un'irruzione ulteriore da parte del Tottenham nei prossimi giorni, perché un pallino è una priorità di De Zerbi, ne ho parlato tante volte e questo ve lo ribadisco. Afonso Moreira invece è un ragazzo molto talentuoso, 2005, che giocherà nel Bayer Leverkusen. Il Bayer ha chiuso questa operazione da un po' di tempo, da circa 30 milioni, forse qualcosa in più di 30, accordo con l'Olympique Lione. Ma la conferma che la Roma stia cercando esterni offensivi con quelle caratteristiche è dettata dal fatto che la Roma l'ha fatto seguire tantissimo. Afonso Moreira è stato seguito molto dalla Roma quando ancora il Lione non aveva chiuso l'operazione con il Bayer Leverkusen, soltanto che poi hai dei paletti: devi fare una cessione, almeno una, direi due o tre cessioni, da qui a fine giugno. Teniamo conto di Sulè, ma anche di Dobic, che piace al Betis Siviglia, lo stesso Angeligno, che piace al Betis Siviglia. Il discorso legato anche su qualche tuo ragazzo romano, che è un centrocampista talentuoso, il Cagliari lo vorrebbe, ma il gruppo City Palermo può fare un investimento per il cartellino. Dopodiché vedremo anche la Roma in entrata. Non ho dimenticato la Fiorentina, vi consiglio di seguire, e di questo ne abbiamo già parlato, Adrián Bernabé, non soltanto gli altri nomi accostati alla Fiorentina nei precedenti video, perché Bernabé ha un contratto che scade nel 2027. Ha avuto una stagione difficile, costellata da infortuni. Sicuramente dalla Spagna avrà qualche estimatore, non soltanto dalla Spagna, però nei dialoghi tra Fiorentina e Parma questo nome è stato fatto. Ci sono altri nomi inseriti in alcune trattative, al momento allo stato embrionale, ma indipendentemente dalla Fiorentina, che apprezza Bernabé, il futuro di un ragazzo di talento di 25 anni, che se giocasse con una certa continuità e credo anche con un modulo più a trazione anteriore, potrebbe dimostrare ancora di più il suo talento. Questo nome lo dobbiamo seguire, ma vi aggiornerò. Buon martedì a tutti e buon proseguimento.

0: Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per le prossime giornate, giornate che vedono caldo eccezionale, record su più di mezza Europa per la presenza dell'anticiclone subtropicale con aria molto calda giunta nei giorni scorsi direttamente dal Nord Africa e attualmente complice la potente alta pressione per moti di subsidenza, di schiacciamento verso il basso. Quest'aria molto calda viene ulteriormente riscaldata, è un processo fisico appunto quando schiacciamo una massa di aria verso il basso si riscalda ed ecco spiegate le temperature nella giornata di ieri anche di 42-43 gradi in Francia, sono caduti un centinaio di record per il caldo sullo stato francese, ma oggi e domani valori di 36-37 gradi anche in Inghilterra come a Londra. Possiamo vedere difatti questa enorme bolla calda, un'anomalia termica anche di 16-17 gradi. L'Italia è interessata dall'anomalia positiva soprattutto il nord e parte del centro, mentre notiamo il sud, più o meno siamo in linea, difatti qui le temperature sono delle classiche estate mediterranea. Cambiano però le cose nel fine di settimana perché l'Oceano Atlantico con l'aria più fresca raggiungerà le isole britanniche, muoverà più verso di noi l'alta pressione, notate la bolla di aria calda che investirà in pieno l'Italia, soprattutto l'Italia centro-settentrionale e poi notate anche a nord delle Alpi verso la Germania, la Polonia, la Scandinavia, anche qui temperature notevolmente superiori alle medie di giugno. E quindi nel weekend vivremo la fase clou di questa ondata di caldo con temperature che potrebbero sfiorare i 40 gradi al nord e sulle centrali tirreniche. Andiamo a vedere difatti le temperature intanto per mercoledì con valori di 36 gradi sempre in pianura padana, centrali tirreniche. Notate invece al sud farà caldo, ma un caldo senza eccessi, non particolarmente elevate le temperature diurne. Nel corso di giovedì si replica ancora gran caldo al nord sul lato tirrenico con valori fino a 36-37 gradi. In attesa poi del weekend, dicevamo, sabato e domenica saranno possibili valori prossimi ai 40 gradi al nord in Toscana. L'anticiclone che interessa praticamente mezza Europa, le perturbazioni molto più a nord sulla Scozia, sulla Scandinavia. E da noi appunto fase stabile, ma rientro in quota di venti da nord-est determinerà dei temporali verso la serata. Andiamo a vedere difatti la successiva grafica con temporali pomeridiani sull'arco alpino e su tutto l'Appennino, anche le aree interne delle isole maggiori, temporali che in serata si estenderanno anche a parte della pianura padana e costa del basso Tirreno. Temporali rapidi, brevi, ma appunto potrebbero scendere dalle montagne in serata verso la pianura padana. E domani lo stesso. Quindi queste correnti in quota da nord, perché l'anticiclone mantiene i suoi massimi ancora sulla Francia, queste correnti da nord innescheranno a fine giornata dei temporali non solo in montagna, ma localmente anche limitrofe zone pianeggianti del nord e zone costiere del basso Tirreno. Poi nel weekend non ci saranno più questi temporali e le temperature tenderanno ulteriormente ad aumentare, sarà un weekend di forte disagio per il grande caldo. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Tragedia stradale a Milano durante un'operazione di servizio. Il 39enne Francesco Imprezzabile, agente scelto della polizia locale, ha perso la vita nella serata di ieri a seguito di un grave incidente avvenuto tra la periferia di Ponte Lambro e comune di Peschiera Borromeo. L'agente si era messo all'inseguimento di un veicolo che non si era fermato a un posto di blocco, perdendo fatalmente il controllo del mezzo a due ruote. La procura di Milano ha escluso l'ipotesi di uno speronamento diretto. Nelle ore successive, gli inquirenti hanno tratto in arresto un cittadino albanese di 27 anni, conducente del SUV in fuga, trasferendolo nel carcere di San Vittore. A suo fianco viaggiava un connazionale. Grave episodio nel quartiere Miano di Napoli. Il 21enne Lorenzo Spasiano è deceduto presso l'ospedale Cardarelli a causa delle lesioni riportate dopo essere stato raggiunto al torace da un colpo d'arma da fuoco a distanza ravvicinata. L'agguato è avvenuto in via Caprera, mentre il giovane, un ragazzo incensurato ed estraneo alle dinamiche della criminalità organizzata, stava uscendo di casa per recarsi al lavoro. I carabinieri della compagnia Stella, incaricati dei rilievi forensi, seguono la pista di una violenta vendetta personale scaturita nei giorni scorsi da una lite di gioco per un fallo durante una partita di calcetto. Restano ristretti in regime di isolamento giudiziario e sottoposti a vigilanza continua nel carcere di Sulmona il 62enne Marco D'Acunto e il 46enne Vincenzo Esposito. I due uomini, rispettivamente nonno materno e compagno della madre delle due sorelline fuggite dalla casa famiglia di Civitella Alfedene, rintracciate a Formia, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso, unitamente alla madre delle minori, Valentina D'Acunto. Fonti dell'amministrazione penitenziaria riferiscono che i due indagati si mostrano fortemente scossi e increduli, palesando una totale mancanza di consapevolezza circa la gravità dei reperti penali sollevati a loro carico. L'eccezionale ondata di caldo subtropicale che sta colpendo l'Europa centrale ha spinto il primo ministro francese Sébastien Lecornu a attivare d'urgenza livello 2 del piano d'emergenza sanitaria, perché oltre ai picchi storici di 43,3 gradi registrati nella città di Bordeaux, le autorità di Parigi denunciano la drammatica cifra di 40 decessi per annegamento da 18 giugno a oggi, causati da tentativi di balneazione in zone prive di sorveglianza. Per motivi di sicurezza legati alle temperature estreme, i responsabili dei flussi turistici hanno così disposto la chiusura anticipata alle 16 sia per la Tour Eiffel sia a partire da mercoledì per i padiglioni del Museo del Louvre. I risultati della quinta edizione dell'Indice di Vivibilità Climatica evidenziano un profondo mutamento ambientale per le aree urbane del nostro paese. L'analisi statistica, basata sull'elaborazione di oltre 418 milioni di dati meteorologici, suddivisi in 17 parametri, incorona la città di Ancona come la provincia con le migliori condizioni climatiche, scalzando la precedente capolista Cagliari. I dati confermano la tenuta delle località costiere adriatiche e ioniche, tra cui Bari e Vibo Valentia, a fronte di un netto peggioramento delle città della pianura padana, penalizzate dalla totale assenza di giornate gelide. Nuovo capitolo di tensione mediatica sull'asse Washington-Teheran circa gli accordi energetici bilaterali. Attraverso la piattaforma Truth, il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che l'Iran ha formalmente acconsentito all'introduzione di ispezioni nucleari limitate da parte dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, motivando così la decisione di mantenere aperto il transito navale nello stretto di Hormuz. Le affermazioni della Casa Bianca sono state tuttavia smentite dai portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, i quali hanno specificato che non è in programma alcun monitoraggio straordinario presso gli impianti danneggiati nel corso degli ultimi conflitti. L'inizio della stagione turistica estiva coincide con una sensibile recrudescenza dei reati informatici e delle frodi commerciali. Secondo l'ultimo report statistico commissionato da Facile.it all'Istituto di Ricerca MG, sono oltre 4 milioni e 300.000 i cittadini italiani rimasti vittime di raggiri durante le fasi di prenotazione dei soggiorni, per un controvalore economico complessivo stimato in 195 milioni di euro di danni. La tipologia di frode più ricorrente riguarda l'annuncio di strutture ricettive e case vacanza del tutto inesistenti, una trappola che ha coinvolto 3 milioni e 400 mila viaggiatori, un milione dei quali ha scoperto l'illecito soltanto una volta giunto a destinazione. Un momento di approfondimento sul valore dell'informazione territoriale in una fase in cui le notizie viaggiano sempre più rapidamente su scala globale, ma continuano ad avere radici profonde nei luoghi, nelle comunità e nelle economie locali. L'agenzia di stampa Italpress, in partnership con la Camera di Commercio di Bari e la nuova Fiera del Levante, ha organizzato nel capoluogo pugliese Italpress Mezzogiorno, dal locale al globale, nuove rotte dell'informazione. Il dibattito è stata un'occasione di confronto tra istituzioni, rappresentanti del territorio e direttori di importanti testate giornalistiche del Sud Italia, con l'obiettivo di riflettere sull'evoluzione dell'informazione, sul rapporto tra territorio e scenario globale e sul ruolo strategico dei media locali nei processi di crescita, coesione e sviluppo.
3: Oggi è stata sicuramente una giornata importante, Italpress ha voluto riunire attorno allo stesso tavolo i principali direttori dei quotidiani e delle TV locali della Puglia e anche della Basilicata, del Mezzogiorno, per parlare dell'importanza di informazione globale e informazione locale, quello che oggi si chiama Global, e quindi è un primo passo, una prima tappa per poter parlare del Mezzogiorno a livello nazionale e far emergere sempre di più un Mezzogiorno che non vuole essere una periferia del sud, ma vuole essere un punto nevralgico e centrale in un'area geografica e geopolitica sicuramente molto importante come la Puglia.
4: Il sistema dell'informazione è strategico soprattutto alla luce delle profonde trasformazioni e dei cambiamenti che stanno intervenendo nel Mezzogiorno e nel Paese. Investire sull'informazione significa accogliere e dare voce con continuità alle mutate condizioni economiche e sociali dei territori, delle comunità.
5: Oggi l'informazione è quasi la responsabile rispetto ad una narrazione di cose che invece sono determinanti non soltanto nello sviluppo di un territorio, ma anche nelle dinamiche sociali, no? Le ripercussioni possono essere positive così come possono essere davvero negative, per cui la centralità dell'informazione, soprattutto poi in uno schema completamente nuovo come quello del posizionamento del Mediterraneo, nelle nuove logiche, nelle nuove dinamiche geopolitiche, diventa davvero fondamentale.
6: Oggi l'informazione ha un ruolo davvero importante, perché ormai siamo bombardati di notizie tutti i giorni e la cosa più importante è proprio divulgare un'informazione che dica la verità, e farlo con agenzie di stampa che portano avanti questo tipo di messaggio diventa strategico anche per uno che come me rappresenta un quartiere fieristico, dunque una piattaforma statica, diciamo, ed è raccontare quello che noi riusciamo a fare nella maniera più corretta, penso che sia importante e strategico.
2: Il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, si è soffermato sul rapporto tra politica e informazione.
7: Garantire che questa informazione continui a essere libera, non inquinata ad esempio da fenomeni come quello delle fake news e quindi dall'inquinamento che in maniera interessata arriva dall'esterno, e poi ha il grande compito di dare all'informazione strumenti per parlare di ciò che accade, quindi non limitarsi al chiacchiericcio interno alla politica, ma di essere un'informazione di servizio che dia all'informazione appunto quegli strumenti in grado di dire ecco quello che stiamo facendo.
2: All'incontro hanno anche partecipato Mimmo Mazza, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Maddalena Mazzitelli, direttore di Telebari, Rossella Tosto, direttore di TRM, Gianfranco Lattante, direttore di Telerama.
8: Buongiorno, bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di mercoledì. Ancora l'anticiclone insiste su tutta l'Europa, sposta i suoi massimi verso la Francia, l'Inghilterra, la Germania, lasciando scoperta l'Italia dalle infiltrazioni di aria un po' meno calda da est, ma comunque i valori rimangono sempre molto elevati. Intanto vediamo uno sguardo alla nuvolosità attesa nella giornata di mercoledì sulla nostra penisola, qualche nuvola sparsa al mattino, poi nel corso del pomeriggio si formano i consueti addensamenti lungo la dorsale appenninica sulle Alpi che potranno dar luogo ancora a qualche fenomeno. Vediamo proprio le precipitazioni attese, nella notte ancora qualche residuo temporale relativo alla giornata precedente che andrà esaurendosi sulle aree pianeggianti del nord, seppur a carattere sparso. In giornata al mattino in prevalenza asciutto, poi nel pomeriggio nuovi fenomeni sparsi sulle Alpi, sulla dorsale appenninica, in locale sconfinamento anche a parte dei settori tirrenici. Vediamo infatti la previsione riassuntiva per la giornata di mercoledì con questa locale variabilità pomeridiana lungo la dorsale, vedete degli sconfinamenti possibili anche in Liguria, sul Lazio e al sud. Temporali anche sulle Alpi nel corso del pomeriggio, con temperature massime, vedete, sempre molto elevate, fino a 34-36 gradi, però con un leggerissimo calo rispetto alle giornate precedenti. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Inizia ufficialmente l'era di Giovanni Malagò, guida della FIGC. L'ex numero uno dei CONI è stato eletto presidente con il 68,58% dei voti, superando lo sfidante Giancarlo Abete. Il neopresidente è atteso da un vertice immediato con il ministro Abodi per sanare i rapporti tra calcio e politica, oltre alle riforme per incentivare i giovani sul modello della Lega Pro di Zola e il rilancio degli stadi per Euro 2032. Grandi novità sul fronte della nazionale, per il ruolo di direttore tecnico ormai corsa aperta per Paolo Maldini, mentre per la panchina l'ultimo clamoroso ribaltone vede Antonio Conte scavalcare Roberto Mancini nelle preferenze del nuovo numero uno di Viallegri. Grandi verdetti nella seconda giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo. Nel girone J l'Argentina si qualifica per i sedicesimi di finale superando 2-0 l'Austria grazie a una doppietta dello scatenato Leo Messi che dopo aver fallito un rigore si riscatta e sale a quota 18 gol complessivi nella storia dei mondiali diventando il marcatore all time solitario davanti a Klose. Nello stesso girone l'Algeria batte in rimonta la Giordania per 2-1. Nel girone I la Francia travolge l'Iraq per 3-0 in un match interrotto per 2 ore a causa di un violento temporale con fulmini a Filadelfia, doppietta per Kylian Mbappé che aggancia Klose a quota 16 e sigillo di Dembélé per il passaggio matematico del turno. Festeggia i sedicesimi anche la Norvegia che piega 3-2 il Senegal trascinata dall'ennesima doppietta di Erling Haaland. Serve ancora un po' di cautela per il passaggio di Marco Palestra all'Inter, sebbene l'asse tra Marotta e Percassi sia caldissimo, l'affare da oltre 50 milioni di euro con l'Atalanta non è ancora concluso. L'agente Alessandro Lucci è arrivato a Milano per limare le ultime incognite legate alla definizione dei bonus, alla percentuale sulla futura rivendita e all'eventuale inserimento di una contropartita tecnica. Intanto si registra un addio importante in difesa. Stefan De Vrij saluta l'Inter ed è atteso in Grecia per formalizzare un accordo biennale con il Panathinaikos. Strategie per il futuro in casa Juventus. Con il contratto di Dusan Vlahovic in scadenza la prossima settimana e un rinnovo ancora congelato, i bianconeri si muovono con decisione sul mercato degli attaccanti. Il nuovo amministratore delegato, Giovanni Carnevali, ha riallacciato ufficialmente i contatti con il Paris Saint-Germain per portare a Torino il francese Randal Kolo Muani, reduce da un prestito al Tottenham. Ci stiamo lavorando, ha ammesso l'ex dirigente del Sassuolo, forte anche del gradimento di Luciano Spalletti che aveva già richiesto la punta a gennaio. Il futuro di Marc Márquez sarà ancora tinto di rosso. Il fuoriclasse spagnolo ha siglato un rinnovo contrattuale biennale con i Ducati Lenovo Team, legandosi alla scuderia di Borgo Panigale per le stagioni 2027-2028. Fresco del trionfo de Brno, il 33enne sette volte campione del mondo nella classe regina ha commentato: «Ero convinto che questo fosse il progetto più competitivo, qui abbiamo vinto il titolo ed è il posto giusto per raggiungere obiettivi ambiziosi». Soddisfazione espressa anche dal CEO Claudio Domenicali e da Gigi Dall'Igna che hanno lodato la straordinaria mentalità e il talento dello spagnolo. Prende forma la rosa dei premiati per il 30° premio internazionale Fair Play Menarini in programma il prossimo 2 luglio al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Tra le leggende dello sport che riceveranno il prestigioso riconoscimento per i valori e la correttezza si aggiungono due icone del calcio mondiale, l'ex interista Diego El Principe Milito, eroe del triplete nerazzurro nel 2010 con Mourinho, ed Emilio Butragueño, storico simbolo del Real Madrid degli anni 80. I due ex calciatori si uniscono a un partito di stelle che comprende tra gli altri Bebevio, Armando Plantis, Gianfranco Zola e Gregorio Paltrinieri. La scherma azzurra si riprende il trono d'Europa e questo è il verdetto dei campionati europei assoluti di Anthony 2026 che hanno visto l'Italia chiudere al primo posto nel medagliere per nazioni con ben 4 medaglie d'oro, una in più rispetto all'edizione dello scorso anno a Genova. Completano il bottino azzurro un argento e 2 bronzi. Un risultato che ha consentito alla spedizione guidata dal presidente federale Luigi Mazzone e dal capo delegazione Francesco Montini di precedere la Francia padrona di casa, rivale costante anche in questa kermesse continentale. A brillare sono state soprattutto la spada maschile del CT Diego Conte.

pallonieri e il fioretto del commissario tecnico Simone Vanni, ma importanti segnali sono arrivati anche dalla sciabola femminile del CT Andrea Aquili, salita sul terzo gradino del podio nella prova a squadre. Eppure per la sciabola maschile del CT Andrea Terenzio e per la spada femminile del commissario tecnico Dario Chiadò. Nonostante le medaglie sfumate negli assalti decisivi, ci sono state indicazioni positive in chiave futura, soprattutto in vista del campionato del mondo in programma tra un mese a Hong Kong. Con una squadra molto giovane e ricca di esordienti, la spedizione italiana ha infatti messo in luce nuovi talenti di grande valore e veterani che hanno confermato la loro straordinaria competitività, interpretando da campioni le sfide sulle pedane transalpine. Hanno vinto i titoli europei Simone Mencarelli, spada maschile individuale, la squadra di spada maschile Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Andrea Santarelli, la squadra di fioretto femminile Martina Battini, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto e la squadra di fioretto maschile Filippo Macchi, Ghion Bianchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi. Argento per Arianna Errigo, fioretto femminile individuale. I due bronzi portano le firme di Tommaso Martini, fioretto maschile individuale, e della squadra di sciabola femminile Michela Battiston, Claudia Rotini, Manuela Spica e Mariella Viale.

Un felice lunedì pomeriggio, trattino sera a tutti, 22 di giugno 2026, doveva essere il giorno, primo giorno, anzi secondo giorno di estate dell'elezione, avanti Malagò. Rispettati tutti i pronostici possibili e immaginabili, non ha avuto, non dico il plebiscito, ma quasi che aveva avuto Gravina, ma ha avuto una larga maggioranza, diventa lui il nuovo presidente della FIGC. Mi sembra giusto e obbligato quasi partire da questo argomento, visto che molto spesso nei video su questo canale mi sono occupato di vicende legate agli aspetti federali, alle cose che vanno, alle cose che non vanno, soprattutto le cose che non vanno. Si capiva che non era una partita, c'era un pronostico che era scontato, quindi dovevamo aspettare soltanto i passaggi formali e burocratici. Mi avete chiesto in tantissimi, ci puoi fare un video o qualcosa, cosa pensi di Malagò? Di Malagò dirigenti io penso tutto il bene possibile e immaginabile, cioè non è il nuovo che avanza, ma neanch'io sono il nuovo che avanza, nessuno è il nuovo che avanza quando ha maturato 30, 40, 50 anni di esperienza, ha ottenuto risultati straordinari. Il CONI con lui al comando è stato un fiore all'occhiello per lo sport italiano, e su questo credo ci sia poco da dire, credo che ci siano pochissimi i dubbi sul fatto che abbia guidato nel migliore dei modi il CONI, con trofei, medaglie, allori, iniziative, idee, poi si è occupato di altre cose sempre in modo brillante. Adesso però questa è un'altra storia, un altro film, è un altro sport. Io ho titolato in maniera un po' forte Avanti Malagò, ma facciamo in modo, speriamo che non sia un altro Ciapanò, perché noi abbiamo bisogno di tutto fuorché di un altro Ciapanò. Ciapanò dire fare le cose al contrario, non accorgersi, limitarsi alle belle parole, il discorso è stato bellissimo, ma senza i fatti credo che andremmo incontro alla fine definitiva, ammesso che non sia già questa la fine, perché secondo me già questa è la fine. Noi stiamo vivacchiando in base a cose che neanche noi sappiamo. E quando lui dice da solo posso far nulla, con voi tutto, è una bella frase, ma bisogna vedere quanto poi attecchisce in base ai fatti, a quello che lui farà, a tutti i 10-12 discorsi che sono sul tavolo. Io ho ascoltato elogi al discorso anche di Marani, che ha fatto il presidente della Lega Pro, ma gli elogi che gli sono stati fatti, che chiaramente lui quando gli fanno degli elogi gioca spesso in casa, e qualsiasi cosa lui possa dire è una cosa che secondo me viene elogiata al 100%, bisogna anche ricordare, prima di fare gli elogi al presidente Marani, che la Serie C con Marani presidente ha avuto quasi, passatemi il paradosso, più squadre saltate per aria, la Triestina per esempio non andava iscritta al campionato, che squadre che sono arrivate al traguardo. È un paradosso, ma rende un po' l'idea. Quindi cosa mi aspetto da Malagò? Che non sia un Ciapanò, che facciamo meno parole e più fatti, che si parli

di meno di politica e più di altre cose, che si mettano a posto determinate cose che sono lì sul tavolo da un sacco di tempo, che non si privilegi il discorso dell'amico che ti dice sei il più grande, sei il più bravo, poi alla fine...

0: 240 milioni a fronte dei 21-22 che ha avuto la Lega Pro, ha ragione, ma non viene regolamentata alcun tipo di cosa intanto a livello di campionati, di numero, di retrocessioni, di fattibilità di alcune cose che sono nel cassetto da decenni, di riforme che non esistono, di problema arbitrale devastante, di tantissime cose, di stadi, di tantissime cose che veramente mi auguro soltanto che sia un che non sia un ciapanò e che siano fatti e non parole. Io preferisco non leggere le interviste, abbia letto fiumi di parole ancora adesso di Gravina, pagine intere a Gravina, che non c'è più come presidente, non ha un senso un riepilogo, vorrei ascoltare meno parole, vorrei ascoltare, vedere, verificare dal vivo più fatti piuttosto che parole, quindi in bocca al lupo, avanti, ma che non sia un ciapanò, altrimenti già siamo, calcisticamente parlando, sottoterra. Tanto adesso hanno quasi tutti il sorriso, visto che non facciamo il mondiale per la terza volta di fila, ci stiamo abituando a vedere Capo Verde, con tutto il rispetto, e Capo Azzurro, e Capo Arancione, sono tutti al mondiale ci vanno, tranne noi, ma non è soltanto il problema del mondiale, il problema è cercare di mettere sul tavolo delle cose che possono essere operative. E molto dipenderà da una congiuntura che non c'è mai stata. Ricompattiamo la squadra, ma per me non c'è mai stata la squadra. Questo lo dico sinceramente al presidente Malagò. Facciamo la squadra, non dobbiamo ricompattare. La squadra non è mai esistita. Siamo finiti dentro l'angolo, dietro la lavagna. Quindi ho dedicato una parte di questo video, come era giusto che fosse, ad avanti Malagò, ma facciamo in modo che non sia un ciapanò. Giornata importante perché abbiamo documentato in esclusiva le immagini dell'arrivo di Alessandro Lucci, che è l'agente di Palestra a Milano, significa che siamo vicini, esattamente con il countdown che avevamo scandito, che sono ore e giorni importanti, che non si arriverà probabilmente a giovedì e venerdì, la seguiremo in modo giusto. E aggiungo anche che Marotta, con tutti rispetto per chi ci ha dedicato una pagina intera, la prima pagina, le pagine interne, ha detto per Ndica, noi non siamo su Ndica, non pensiamo a Ndica, non stiamo trattando Ndica, che tra l'altro la Roma ha preso a zero, non per 24, 25, 28 milioni, non ci sono novità su Palestra, ma Ndica non è nei nostri desideri e nei nostri pensieri. Era giusto chiarire pure questo concetto. Vi do anche un aggiornamento legato alla posizione di Frank e sia quella di Dusan Vlahovic, perché hanno, che vivono, viaggiano sullo stesso aereo, sullo stesso pullman, sullo stesso treno ad altissima velocità per quanto riguarda le richieste di ingaggio, che sono circa 8 milioni più bonus. E per quanto riguarda che sì, se vuole tornare in Italia deve fare uno sconto, se vuole andare da qualche altra parte lo sconto potrebbe anche non farlo, dipende da cosa lui ha in testa e qual è la sua prospettiva. Vlahovic, quelle cifre sulla Juve vi ho detto come funziona. Vi aggiungo che l'unico allenatore che l'ha fatto davvero rendere per come ha reso in base al suo potenziale è stato Vincenzo Italiano. Non ho notizie di contatti diretti tra Italiano e Vlahovic, anche perché Vlahovic parla attraverso i suoi agenti. Il Besiktas però ci sta provando, il Besiktas sta facendo di tutto, sta cercando di immaginare una negoziazione, un qualcosa che possa portare a un accordo, una cifra da 8 milioni anche 10 di ingaggio, più un premio alla firma che non è sicuramente quello che sta chiedendo Vlahovic alle altre società o mediamente a chi lo avvicina, quindi non parliamo di 15, 18, 20 milioni, credo sia difficile pensare che qualcuno possa dare quei soldi. Ma il Besiktas sta facendo un tentativo, sta cercando di capire se ci sono i margini per poter andare avanti, quindi la seguiremo esattamente come altre cose già raccontate, tipo De Vrij, ormai non sono più notizia per quanto riguarda il Panathinaikos. Ci vedremo molto presto per un altro aggiornamento, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un freschissimo fine lunedì, fine finale lunedì, tarda serata, molto più fresco, la fine del lunedì 22 deve essere fresca, sono convinto che sarà così e ci rivediamo molto presto per un altro contributo. Ciao!
1: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque è in piena azione l'ondata di caldo in Europa, ondata di caldo che ieri lunedì ha portato nuovi record mensili.

0: sulla Francia, dove è la vera roccaforte dell'anticiclone subtropicale. C'è una situazione che in pratica trasporta queste masse d'aria calda in Europa e poi c'è anche l'azione di subsidenza dell'anticiclone che determina questo enorme riscaldamento. Avviene proprio in questa zona la massima espressione di questa ondata di caldo, proprio perché lì ci sono le condizioni adatte sia dell'aria calda sia dei moti discendenti dell'atmosfera che comprimono la massa d'aria e la riscaldano, un po' come avviene per la pompa della bicicletta. Numerosi dunque sono i record di calda, le temperature hanno superato anche 41-42 gradi, ci sono punte anche di 43 gradi, ma è la.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca e di innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, The Energy of Change.
5: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali. Con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: JB Protection, creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica

e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad una nuova edizione della nostra trasmissione. Accanto a me il direttore di tuttomercatoweb.com, Nicolò Ceccarini, ben ritrovato.
1: Buonasera a te Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Voglio partire parlando della Lazio, che ieri ha ufficializzato il nome del suo nuovo allenatore, Gennaro Gattuso. Una notizia che ormai era nell'aria da settimane, però ecco, inizia ufficialmente l'era Gattuso. Dovrà essere bravo Gattuso a valorizzare i giocatori a disposizione e a fare i conti con un mercato che non potrà essere certamente scoppiettante.
1: Di sicuro le difficoltà ci sono anche quest'anno, ne sa qualcosa Maurizio Sarri che è stato il suo predecessore, però Gattuso dopo l'esperienza in nazionale aveva bisogno secondo me anche di rilanciarsi, non che avesse fatto male, però allo stesso tempo quando un allenatore non riesce a raggiungere un traguardo così importante come poteva essere in quel caso lì quello di una qualificazione mondiale, è evidente che sente il bisogno di rimettersi subito in pista e la Lazio comunque è una grande opportunità, una bella occasione, è chiaro che c'è una situazione anche a livello ambientale non semplicissima, però poi bisogna anche ricominciare, ripartire, la squadra non è male, però è evidente che va rafforzata, andrebbe rafforzata, anche se per adesso non è che ci sono grossi margini di prospettiva guardando un po' la situazione proprio del club. Ma per lui è una buona occasione perché comunque la Lazio ha secondo me già adesso una rosa nella quale ci sono dei valori, chiaro che sarebbe opportuno, no? Metterci dentro qualcosa in più anche per fare un campionato diverso, però forse prima di tutto è stato fondamentale l'arrivo di Gattuso per dare una continuità al lavoro di Sarri, poi però lo Tito deve creare anche presupposti per un chiarimento con la tifoseria perché non può continuare una squadra di calcio a non avere i suoi tifosi e quindi o lo Tito fa un passo indietro oppure deve cominciare a prendere in considerazione l'idea che forse non la può tenere in queste condizioni la Lazio, anche perché questa squadra ha bisogno anche, voglio dire, del suo pubblico.
0: Sì, potrebbero esserci dei passi da parte di Tito verso la tifoseria, verso il popolo biancoceleste, sembra esserci un tentativo di riportare nel club Peruzzi come club manager o comunque insomma con un ruolo specifico che potrebbe essere quello di trade union tra la squadra e la dirigenza, Peruzzi insomma che è certamente figura apprezzata dalla tifoseria, però ecco questo quanto potrà essere
1: non so se questo può risolvere, ecco. Guarda Lorenzo, non so se questo possa essere diciamo la risoluzione del problema, mi sembra di capire che il problema sia molto più ampio, molto più grosso, che naturalmente la spaccatura è evidente e quindi bisogna in qualche maniera far sì che la Lazio ritorni a essere la Lazio che conoscevamo anche in passato e quindi non lo so, io chiaramente credo sia difficile oggi far cambiare idea ai tifosi e quindi, come ho detto prima, deve essere Lotito a capire se è il caso o meno di andare avanti su una certa strada oppure se cominciare a prendere in considerazione magari offerte che possano dare un futuro diverso alla Lazio. Non mi sembra molto intenzionato, almeno fino adesso, vedendo un po' anche le sue dichiarazioni, vedendo un po' il suo pensiero, vedendo il suo comportamento. Però ecco, io credo che sia giusto che la Lazio possa ritrovare un po' di tranquillità per se stessa, perché naturalmente poi fare un campionato come è stato l'anno scorso non è semplice, però ognuno ha le sue ragioni e quindi vanno rispettate.
0: Per la Lazio si parla anche a proposito dell'attacco di Lucca, sì, che deve rilanciarsi
1: nell'operazione Ghila.
0: L'operazione Ghila, certo, potrebbe essere una sorta di parziale contropartita, però ecco, potrebbe essere un giocatore secondo te in grado di rilanciarsi proprio alla Lazio?
1: Allora, io credo che Lorenzo Lucca abbia bisogno di giocare titolare e abbia bisogno di trovare un ambiente nel quale si sente addosso la fiducia totale. Io penso che sia veramente un ottimo attaccante, però dopo l'Udinese, la parentesi al Napoli e poi la parentesi al Nottingham Forest non sono state per niente positive, questo va detto, e quindi oggi lui rientra al Napoli non sapendo nemmeno se può avere delle chance al Napoli, perché è vero che potrebbe andare via Lukaku, però c'è Højlund, comunque è lui oggi l'attaccante che il Napoli ha scelto, no, per investire direttamente anche il suo futuro. Lucca è stato pagato quasi 40 milioni di euro e quindi si porta dietro anche in dote una considerazione economica di altissimo livello e che poi però deve essere tradotta anche in gol e questo non è accaduto, quindi forse la soluzione migliore, visto che oggi riprendere quei soldi in una cessione non è fattibile, sia quello di prestarlo e di prestarlo in una squadra che magari può avere anche delle discrete ambizioni come oggi può essere la Lazio. Io credo che questo sia un nome molto valido, c'è il Genoa, c'è il Cagliari, ci sono squadre che chiaramente hanno un atteggiamento un po' diverso, no? Anche a livello di ambizione, a livello di prospettive di classifica, perché il Genoa e il Cagliari chiaramente non è che sono sicure di andare in Europa, anzi è molto più facile per quanto riguarda il Cagliari pensare solo e soltanto alla salvezza, il Genoa di fare un campionato tranquillo, magari da metà classifica in su se le cose vanno bene. La Lazio è ha la possibilità magari di dargli una chance ulteriore, imbastendo naturalmente un gioco proprio su Lorenzo Lucca per le sue caratteristiche. Per cui, considerato che Ghila è un giocatore che andrà al Napoli, perché ormai l'accordo col giocatore ce l'hanno, sono 4 anni di contratto, e che comunque alla fine questa operazione non penso che possa prevedere intoppi, nonostante un possibile inserimento della Juventus, che però ormai mi sembra tardivo, può essere l'occasione per Lucca per giocare in una squadra che gli dia questa possibilità e che gli dia anche questa fiducia che magari Gattuso può anche trasmettergli dalla panchina stessa. Per cui io credo sarebbe un'ottima soluzione per lui, poi devono trovare le cifre, perché è chiaro che sarà un prestito e capire se è un prestito con diritto di riscatto. Considerato che c'è di mezzo l'ammortamento, è chiaro che meno di 30 milioni il diritto di riscatto non potrà essere.
0: Ecco, parlavi dell'Udinese, squadra dalla quale Lucca è passato e nella quale ha segnato anche un buon numero di reti, e allora ti chiedo della vicenda Zaniolo, se sì. Sei sorpreso per quello che si è venuto a creare tra l'Udinese e Zaniolo, Zaniolo che vorrebbe un ingaggio diverso rispetto a quello che gli sta proponendo il club friulano.
1: Ma allora, sono rimasto un po' sorpreso, perché forse probabilmente, diciamo, il riscatto Zaniolo l'avrebbe voluto, ma concordando con la società, come dicevete, anche una sorta di incremento di ingaggio, no? Nel senso che comunque lui all'Udinese si è trovato bene e penso che lui debba qualcosa all'Udinese, come l'Udinese sinceramente deve qualcosa a Zaniolo, perché l'aiuto è stato reciproco, non è stato solo da una parte, no? È chiaro che l'Udinese gli ha dato una grande possibilità inizialmente di ritornare a giocare in Italia. Dal canto suo Zaniolo però ha fornito anche delle prestazioni che hanno permesso all'Udinese di fare una stagione relativamente tranquilla, tant'è che Zaniolo oggi è un po' sulla bocca di tutti nuovamente per il mercato, si parla del Como, si parla del Milan, si parla della possibilità che possa andare nuovamente anche in club superiore o che abbiano, diciamo, un livello di importanza maggiore. Non lo so, io credo che una soluzione la troveranno, io conosco bene anche il suo agente che mi sembra, diciamo, una persona sempre molto pacata e in grado di trovare la soluzione migliore anche per il giocatore stesso. Vediamo, perché poi non è obbligatorio che con il riscatto debba rimanere a Udine, può darsi anche che con questo riscatto l'Udinese possa fare un altro tipo di operazione con un altro club. Io penso che alla fine troveranno la quadra, se poi dovesse rimanere un altro anno a Udine non sarebbe secondo me per niente negativo per Zaniolo. Capisco che magari vorrebbe guadagnare un po' di più, ma questo poi dovranno vedere se c'è la possibilità o meno. Comunque io credo che Zaniolo caschi in piedi, perché ha del mercato in questo momento.
0: Adesso un parere davvero illustre, quello di Gianfranco Zola, che si sofferma sul calcio italiano e anche su Sarri che è il nuovo allenatore dell'Atalanta, e di Sarri Zola è stato il vice al Chelsea.
2: Gianfranco, è un appuntamento annuale che è sempre un piacere rinnovare, a cui tanti grandi sportivi e grandi campioni del golf hanno sempre grande piacere a partecipare.
3: No, assolutamente. L'opportunità per ricordare una persona eccezionale, un atleta eccezionale, è stato anche un amico e quindi è anche un'opportunità di, oltre questo, di aiutare anche delle persone quindi, che ne hanno bisogno. Quindi lo facciamo veramente con molto

0: piacere.
1: Forse non vi siete incrociati in nazionale, ma in campo sì, siete stati tutti e due al Fiera Azzurri. Quanto male fa essere per la terza volta di fila sul divano quando gli altri si giocano il mondiale? E come si fa a ricominciare? Perché 10 anni che ci proviamo e non troviamo la ricetta giusta.
0: No, è un momento difficile, sicuramente se ne è parlato anche tanto, c'è tanto lavoro da fare, anche perché gli altri si sono portati molto avanti, quindi c'è da entrare nell'ordine di idee che bisognerà programmare un periodo abbastanza lungo di lavoro con i nostri giovani, sulle nostre risorse per migliorarle, perché ripeto, da altre parti stanno facendo così e sono più avanti di noi.
2: Ma oggi davvero i giovani oppure non si ha voglia di cambiare?
0: No, non è vero che non ci sono i giovani, perché ce ne sono. Recentemente abbiamo anche vinto l'Europeo dell'Under 17 e non è la prima volta che lo facciamo negli ultimi anni. È che bisogna comunque programmare per far sì che questi ragazzi, che già sono a un buon livello, di fargli fare un ulteriore salto di qualità, perché poi a 17 anni puoi anche vincere l'Europeo nazionale, ma non hai finito il tuo percorso, anzi probabilmente il percorso più difficile comincia lì. E noi comunque loro sicuramente devono fare, i ragazzi devono fare la loro parte, però anche noi possiamo fare qualcosa di più per crearli
2: un po' più di coraggio.
0: Sicuramente quello aiuterebbe, perché comunque i nostri ragazzi hanno bisogno anche del nostro coraggio, di farli giocare, farli sbagliare, farli maturare, farli crescere.
3: Oggi è anche giornata di elezioni e c'è Malagò e poi si era parlato anche della possibilità di ripartire nuovamente da Mancini. Secondo te è la scelta giusta ricominciare nuovamente con lui?
0: Guarda, io non sono qua per dire è giusto o sbagliato. Quello che posso dire è che, come dicevo prima, c'è tanto lavoro. Se lo debba fare la Malagò, Abete o Mancini o chiunque, l'importante è che si entri nell'ordine di idee, che questa non è una quick solution, come si dicono in Inghilterra. Bisognerà lavorare programmando almeno 10 anni.
4: Solo che il decreto sport ha già messo un freno in pratica, no? Alla sua riforma e alla crescita.
0: Beh, però mi sembra che il ministro abbia anche aperto alla possibilità di far divenire i finanziamenti verso la nostra riforma in Lega Pro come un finanziamento permanente. L'idea è questa. Onestamente, voglio dire, quello che noi cerchiamo di fare è di aiutare il sistema, e quando dico sistema non intendiamo solo Serie C, ma noi cerchiamo di fare del bene al nostro movimento calcistico. Poi ecco, se è chiaro che quei soldi ci aiutano, perché aiutano la società a strutturarsi e a fare qualità. Vedremo, insomma, ripeto, c'è stata una buona predisposizione da parte del ministro verso questo.
4: Senta, siccome si è accennato a

0: Ha dimostrato anche in altre parti di avere capacità, quindi penso che sia ingiusto e limitativo dire che Roberto sia solo abbia funzionato perché c'era Gianluca. No, no, io non lo so, ripeto, mi state portando a parlare di un qualcuno che ancora non. Dal mio punto di vista, ripeto, spero chiunque sia che venga messo in condizione di fare un buon lavoro, perché non è solo il CT che deve fare un buon lavoro, ma tutti noi dobbiamo fare in modo che abbia la qualità per poter fare il suo lavoro al meglio.
1: Premesso che ovviamente c'è ancora tutto il mercato da fare, ma c'è stato un valzer delle panchine, Massimiliano Allegri andrà probabilmente al Napoli, il Milan ha scelto Morim, l'Atalanta Sarri. Qual è la situazione che la intriga di più per vedere, da vedere l'anno prossimo?
0: Ah, sono curioso di vedere come farà Maurizio all'Atalanta. Maurizio è un grandissimo allenatore.

0: avrà a disposizione una squadra, secondo me, anche adatta a lui, con dei buoni giocatori ma anche dei buoni giovani, e quindi sono sicuro che potrebbe essere un connubio vincente.
1: Gianfranco, ti posso chiedere, stiamo vedendo adesso come con questa nuova formula, no? Come tu lo vedi?
0: Sembra che sia interessante, ci sono state viste delle buone partite, è interessante, vedremo fino alla fine, perché ripeto, i giocatori arrivano da delle stagioni veramente intense. La mia speranza è che si arrivi fino alla fine senza infortuni e in buone condizioni fisiche, perché ripeto, si è giocato tanto e questo è uno dei temi, è uno dei problemi.
2: Torniamo a parlare adesso anche dell'elezione di Malagò come nuovo presidente della FIGC. Si è soffermato su questa novità il ministro dello sport Abodi, sentiamo quello che ha detto.
3: Allora, ministro, lo sport ripartire dalle basi, ripartire dai giocatori, pensiamo ovviamente al calcio che in questo momento è sotto gli occhi di tutti, come investire nei giovani per arrivare poi a tornare alla nazionale, poi torneremo anche al tema centrale anche della guida.
4: Io credo sia fondamentale informare al meglio la comunità, le comunità, sugli strumenti che stiamo mettendo a disposizione per lo sport per tutti. La decisione di investire sugli oratori come non mai nella storia repubblicana va esattamente in questa direzione, investimenti sulle infrastrutture, investimenti sulle attività. Vogliamo far riprendere la centralità, far rivivere la centralità degli oratori come agenzia educativa che guarda lo sport in tutte le sue forme, esattamente come recita la Costituzione. Qui non si tratta di promuovere una disciplina, si tratta di promuovere un modo di vivere, un modo di convivere, condividere, ovvero quella parte dello sport che spesso rimane nascosta rispetto ai grandi avvenimenti, le grandi prestazioni, ma che rappresenta per noi una priorità che è costituzionale e politica al tempo stesso per quanto ci riguarda come impegno di governo.
3: Malagò è la scelta giusta per ripartire col calcio?
4: Ogni scelta è la scelta giusta, la differenza non la fanno soltanto le persone in quanto tali, ma le cose che fanno. Quindi sarà fondamentale vedere nei prossimi mesi quali saranno le decisioni che il sistema calcio prenderà autonomamente, perché le cose da fare si conoscono, la differenza la fa tra farle e non farle.
5: Malagò ha detto ieri che di averla sentita per secondo subito dopo la sua elezione, ci sarà un incontro a breve, di cosa parlerete? CT, direttore tecnico, quali sono i temi secondo lei e soprattutto qual è il piano che vuole costruire fino al 2028 con Malagò?
4: Intanto è normale che il ministro chiami il presidente eletto, è una forma di rispetto assoluta, naturale, non c'è nulla da sottolineare, fa parte del buon vivere, anche del rispettarsi reciprocamente. Ci vediamo giovedì a fine giornata. E io ascolterò, soprattutto perché non abbiamo avuto modo di farlo prima, ascolterò un po' il programma, le priorità e sentirò poi anche quello che verrà richiesto, anche se conosco molto bene, perché le cose che mi dirà sono le cose delle quali parliamo da 16 anni.
3: Siete d'accordo su questo? Progetto
4: no,
3: comune?
4: Io credo che io sono d'accordo sul fatto che vedo, almeno nelle affermazioni, una volontà non soltanto di essere eletti presidenti, ma di utilizzare questo ruolo per realizzare le riforme che sono indispensabili. Credo che ormai sia il tempo di passare dalle parole ai fatti, vediamo se ci saranno le condizioni. Da parte mia, nostra, ci sono sempre state, quindi noi non è che possiamo modificare il nostro intendimento, sappiamo bene quello che andrà fatto, mi auguro che il primo passo lo sappia fare il sistema calcio.
3: Posso l'ultima? Malagò ha detto che un giocatore come Yamal in Italia non potrebbe giocare, c'è la questione proprio degli usi sportivi in qualche modo da affrontare?
4: Ma io penso intanto che i giovani italiani, anche di seconda e terza generazione, possano tranquillamente giocare. Mi auguro che chi dimostra di aver talento abbia lo spazio, questa è la priorità.
6: Ministro, il Consiglio federale di ieri è praticamente identico, si è partiti secondo lei con il piede sbagliato o no?
4: Ma non, devo dire che non mi interessa tanto giudicare quello che ognuno di noi che ha ascoltato, no, può farlo. Io credo che sia fondamentale poi quello che succederà nei fatti concreti, no? E non è più il tempo delle parole. Cercherò di informare meglio sui provvedimenti di governo, questo sicuramente sì, perché ho tanto un'idea che l'Assemblea non sappia, perché in diverse circostanze ho notato una limitata conoscenza dei fatti e dopodiché a me interessa costruire, creare valore, risolvere i problemi, lo dobbiamo al calcio in generale, lo dobbiamo agli appassionati di calcio a partire dai più piccoli e credo che a volte si trascuri che senza la gente, come dico sempre, il calcio non è niente, mentre ho avuto la sensazione di un'autoreferenzialità che secondo me va superata, perché è bello poter dire superare i personalismi, ma con i personalismi non si superano i personalismi.
6: E tutte le componenti hanno storto il naso per quell'1%.
4: Beh, diciamo che è suggestivo, anche per chi non metto mai in concorrenza le priorità. Io penso che sia un atto politico forte quello di riconoscere al sistema professionistico femminile quello che nelle dichiarazioni spesso si dice ma poi nei fatti non si fa. E io credo che questo passo andasse fatto già nel momento in cui venne riconosciuto il professionismo, perché il professionismo senza le risorse a supporto sono soltanto demagogia. Io invece credo alla concretezza del rispetto nei confronti delle donne nel calcio e nello sport in generale e nella società in generale.
6: L'ultima domanda per me è il caso Svazer, che cosa ha pensato ieri?
4: Sono spiazzato perché non riesco a comprendere e quindi, non avendo avuto modo di avere qualche informazione diretta, mi fermo su questa prima reazione perché sarei inopportuno. Ecco, io credo che di fronte a una situazione di questo tipo così grave, dopo i precedenti, ci sia bisogno di qualche certezza in più, che non può essere limitata alla lettura poi delle agenzie.
7: Grazie Ministro.
8: L'ultima gliela faccio io. Il Consiglio federale è rimasto lo stesso, esattamente quello che non aveva chiesto lei.
4: Beh, non mi sembra di essere stato il solo a fare questa valutazione, però non è un giudizio definitivo. Io sarò felice di sorprendermi che lo stesso Consiglio federale riesca a produrre risultati differenti rispetto al passato.
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Ringrazio qui accanto a me il direttore di Tutto Mercato Web, Nicolò Ceccarini.
9: Ciao Lorenzo, buonasera a te e ovviamente seguite sempre il TMV News.
2: Appuntamento a domani con il TMV News. Grazie a tutti, buona serata.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it

0: WhatsApp al 331 8200 213.
1: Oh, ben ritrovati, buon martedì 23 giugno, temperature altissime ma anche tanta qualità in campo per quanto riguarda il mondiale. Messi che sbaglia un rigore, poi ne fa altri due, sono 5 le reti segnate nelle prime due partite con l'Argentina qualificate, sono 4 quelle per Kylian Mbappé per quanto riguarda la Francia, anche lei qualificata, e sono 4 anche per Erling Haaland, anche la Norvegia qualificata. Poi ci sarà proprio la sfida per chi passa da prima del girone tra Francia e Norvegia. Insomma, brillano le stelle sicuramente del mondiale, come si comincia a vedere anche la qualità, cooling break che fanno storcere il naso ai tifosi che fischiano queste ulteriori pause che ci sono, che evidentemente non gradiscono. Nel frattempo, mentre altrove c'è grande qualità dal punto di vista tecnico e organizzativo, in Italia si prova a rinascere, a ricostruirsi, lo si fa con Giovanni Malagò, che è il nuovo presidente federale, presidente della FIGC, che è eletto con il 68,58% dei voti nell'assemblea di ieri. Ha parlato poi con una lunga conferenza stampa a Fiume, nella quale ha affrontato tutti i vari temi, tra cui anche naturalmente la ricostruzione della nazionale. Vedremo quali saranno i nomi, nessun nome era stato già deciso. Si pensava a Mancini ormai cosa fatta, addirittura con dettagli da porre sul contratto, eppure invece per quanto riguarda invece la decisione della CT della nazionale potrebbe esserci un ribaltone con Conte, che potrebbe sorpassare Mancini in virtù anche del fatto che come direttore tecnico Malagò sembrerebbe spingere per la figura di Paolo Maldini, una figura tanto acclamata, voluta dal mondo del calcio, tanti tifosi anche non necessariamente del Milan da tempo chiedevano la presenza appunto di Paolo Maldini nei vertici della nuova federazione, e potrebbe essere comunque una presenza attuativa all'interno di quello che dovrebbe essere la nuova struttura della nazionale, che deve rinascere necessariamente poi sotto quello che sarà la gestione Malagò. Quindi da capire un po' questo aspetto, da capire anche come si ricostruiscono invece le squadre di Serie A oggi, lungo approfondimento che faremo come sempre con Jacopo Galvani a partire dalle 12.05 in casa Milan, con questa società Milan che di fatto viene a ricostruirsi in maniera di autogestione, quindi nessun nome che viene da fuori, ci si autogestisce. Poi la puntualizzazione di Cardinale, che fa capire tante cose, ovvero di un Zlatan Ibrahimovic che avrà un ruolo molto più attuativo, supervisore sostanzialmente, ma con la parola decisiva sugli acquisti e sulle uscite dei giocatori del Milan, quindi di fatto sarà un po' lui il deus ex machina del Milan. Non so se questo rende felici i tifosi del Milan. Amorim intanto cerca di chiamare quelli che fanno parte del Milan e che nella sua testa, nella sua idea andranno a far parte del Milan anche nel prossimo anno, e quindi se li vuole tenere stretti, e cerca anche di chiamare a raccolta il pubblico rossonero, chiedendo appunto che sia fiducioso in quello che sarà il progetto Milan che si costruirà per tornare a vincere. Ma qualche perplessità soprattutto i tifosi del Milan hanno sicuramente avuto. Allora, Colomani, perché intanto si viaggia anche su quelle che sono le squadre che si stanno costruendo al di là del Milan, anche la Juventus che sta rincorrendo il proprio attaccante che potrebbe essere a questo punto Colomani. Ieri intercettato dall'ottimo Quintiliano Giampietro di Radio Bianconera durante i vari incontri tra i dirigenti che erano presenti lì alle elezioni del presidente federale, Quintiliano Giampietro gli ha chiesto proprio esplicitamente con Colomani che cosa si sente di dire, e Carnevali risponde: ci stiamo lavorando. Una risposta non vaga ma precisa, che fa capire che evidentemente l'obiettivo principale è assolutamente Giovanni Carnevali, assolutamente Colomani per Giovanni Carnevali, che comunque sta lavorando anche alla trattativa di Sorloth, che al momento però sembrerebbe essere stoppata per via del fatto che fin quando non esce Jonathan David difficilmente si potrebbe fare un ulteriore altro acquisto. Questo per quanto concerne appunto la situazione relativa alla Juventus. Per quanto riguarda Casa Napoli, si attende l'ufficialità di quello che sarà l'acquisto del nuovo allenatore, cioè Massimiliano Allegri. Già tutti gli accordi ci sono con lui, si sta avvicinando anche il primo regalo, in attesa della fumata bianca, che più che fumata bianca è l'ufficialità di una trattativa già chiusa da parecchio tempo, visto che Allegri non ha ancora l'intesa col Milan, non può rescindere o chiudere i rapporti con il Milan e non può andare a puntualizzare quello che sarà il suo futuro con il Napoli. Però il Napoli è sicuro della presenza di Massimiliano Allegri, quindi è soltanto una formalità sulla propria panchina, e si avvicina anche il primo possibile regalo per Massimiliano Allegri, che naturalmente è un difensore, visto che Allegri ci tiene tantissimo a costruire soprattutto una barriera difensiva che sia valida, forte, sostenibile e eclettica. Mario Gila in tal senso è il regalo che il Napoli potrebbe dare a Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club azzurro avrebbe intensificato i contatti con la Lazio per il difensore spagnolo, considerato uno dei principali obiettivi per rafforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. La trattativa sarebbe entrata in una fase ormai più concreta, i tiri e molla con il presidente Lotito sembrerebbero riuscire a trovare una pianificazione ormai, con il Napoli pronto a mettere sul tavolo un'offerta da 18 milioni di euro, alla quale potrebbe aggiungersi il prestito anche di Lorenzo Lucca come contropartita tecnica. Tra l'altro Lorenzo Lucca, giocatore che ritorna a Napoli ma che non ha convinto il Napoli e potrebbe appunto partire quantomeno in prestito. Distanza ridotta con la Lazio. Intanto magari chiedo a Andrea Maiocca di sentire il direttore Marco Vicca, in modo da vedere se riesce a intercedere per noi. Stiamo per andare in contatto con Luca Marchetti, naturalmente dalla diretta vi riesce difficile riuscire a dialogare con lui in questo momento. Distanza ridotta, dicevo, tra la Lazio e la Juventus per quanto riguarda Gila, c'è l'intesa però con il giocatore. Intanto nel frattempo la società avrebbe appunto trovato l'accordo di massima con il calciatore, per il Gila sarebbe pronto un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione, segnale della volontà del Napoli di chiudere rapidamente l'operazione. Se i contatti tra i club dovessero proseguire in maniera positiva nelle prossime settimane, il difensore potrebbe diventare uno dei primi volti nuovi a disposizione di Allegri per l'inizio del ritiro estivo. A proposito sempre di Napoli, ma in questo caso in uscita, occhio all'assalto che la Juventus sta facendo per Lobotka, Stanislav Lobotka, che è un obiettivo della Juventus. Continua a monitorare con attenzione questa situazione, un giocatore che comunque il Napoli vorrebbe trattenere, ma piace molto a Luciano Spalletti, che insomma è stato un po' il vero mentore di Stanislav Lobotka, facendolo crescere tantissimo. La posizione del giocatore potrebbe rappresentare un'opportunità per il club torinese, infatti il contratto in essere scade nel 2027. E in passato Lobotka aveva manifestato la volontà di valutare nuove esperienze lontano dall'azzurro. Lobotka Juve però resta comunque uno scenario molto complicato, una trattativa estremamente complessa. L'addio di Antonio Conte e l'arrivo di Massimiliano Allegri ha riaperto anche addirittura i discorsi relativi a un prolungamento contrattuale che non ci sarebbe stato nel caso di una permanenza di Antonio Conte. C'è una clausola rescissoria che vale 25 milioni di euro presente nel contratto del giocatore, che è valida fino a metà luglio, credo sia però esclusivamente per club esteri, infatti esercitato esclusivamente dai club stranieri, e non rappresenta quindi una strada percorribile per i bianconeri, che quindi non possono mettere semplicemente la cifra di 25 milioni per portare a casa eventualmente il giocatore, che a quel punto sarebbe soggetto a una trattativa tra club che chiaramente vedrà la Juventus in difficoltà, visto che se non cede difficilmente può andare ad acquistare o comunque mettere sul tavolo determinati cash per il centrocampista del Napoli, detto che la Juventus sta spingendo intanto per l'attaccante, come abbiamo detto prima, Colomani, e per il Dibu Martinez. Non ci sono ancora i 10 milioni per raggiungere eventualmente l'accordo con il giocatore. Andiamo avanti nel frattempo che attendiamo appunto il collegamento con Luca Marchetti. Andiamo avanti per quello che saranno invece altri colpi di mercato. In questo caso andiamo ad affacciarci in casa Roma. Per la difesa piace Østigard, ieri uno dei protagonisti sicuramente della sfida della Norvegia. Intanto Luca dovrebbe esserci, quindi a momenti dovremmo essere in contatto con lui, e approfondirei allora direttamente con lui un po' la questione relativa agli acquisti anche in casa Roma, perché per la difesa appunto piace Østigard, però si sta continuando a lavorare anche a quelle che potrebbero essere altre alternative. Detto questo, diamo subito il buongiorno a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, ben ritrovato.
0: Ciao, subito. subito, non direi, visto che sono in clamoroso ritardo.
1: Però io te lo do subito, buongiorno.
0: Perdono.
1: Sei sempre perdonato, Luca, lo sai.
0: Mi cospargo il capo di cenere.
1: Ma quando mai, Luca, c'ho la favilla io, quindi parlo, ho fatto una testa tanto ai nostri ascoltatori.
0: Quindi chiedo scusa a loro.
1: Dai, bravo. Che mi hanno tollerato fino adesso.
0: Esatto.
1: Invece adesso possono ascoltare te. Oh, stavo parlando del fatto che mentre le stelle brillano al mondiale senza di noi, noi cerchiamo di ricostruire una nazionale che possa essere di stelle. E tornavo un po' sulla elezione di Malagò, 68,58% di voti, e sulla finestra per quanto riguarda il discorso nazionale, con Conte che sta scavalcando Mancini. Forse non era poi così fatta la questione allenatore?
0: Ma guarda, allora, se sia fatta o meno io non lo so, noi non l'abbiamo mai data per fatta, perché come era normale che fosse, io credo che contatti diretti non ci erano stati né con Malagò né con Abete. Ci potevano essere delle rassicurazioni che magari venivano date, e tutti quanti noi abbiamo detto che Mancini era sicuramente il candidato in pectore per diventare il CT della nazionale, e io posso continuare a ritenere che sia possibile, che sia probabile. Che poi ci possa essere ancora un punto interrogativo, questo sì, perché poi i contratti bisogna firmarli, bisogna capire anche come è costruita la squadra, chi c'è, chi non c'è, viene comunque, deve essere deciso il direttore tecnico, si parla di Milanieri, si parla di Paolo Maldini, che dovranno comunque decidere che fanno, il direttore tecnico, senza neanche metterci bocca su chi può essere allenatore, come deve essere strutturato e tutto quanto il pacchetto completo, secondo me un po' ci vuole, sicuramente non sarà Baldini, perché questo ieri lo ha detto Malagò in maniera molto aperta. Ti dico quello che penso senza troppa diplomazia, come invece spesso facciamo. A me dell'allenatore della nazionale sinceramente interessa poco, e ti dico perché. Se sia Mancini o sia Conte o sia Ranieri o chi per te, il problema non è l'allenatore.
1: Il problema non è l'allenatore.
0: Cioè, adesso se va Mancini ci può stare antipatico o simpatico, se va Conte simpatico o antipatico, ma non è che sono scarsi.
1: No.
0: Non è che diciamo, cavolo, abbiamo preso uno che è la nazionale, per carità di Dio, ma com'è possibile che questo fa la nazionale? No? Non succederà mai questo, secondo me, in Italia, no? Perché comunque anche Gattuso, che degli ultimi è stato quello che aveva forse meno esperienza, no? Degli altri, ma comunque stiamo parlando di un allenatore serio, no? Non è che stiamo parlando di uno che non ha mai fatto questo lavoro qua. Poi se si arriverà ad avere il CT federale, questo è un altro discorso, come ha detto ieri Malagò, che può essere il frutto di un albero che però ancora deve essere seminato, quindi ci sarà del tempo per arrivare al CT federale, eventualmente, visto che questo è stato anche uno dei temi. Il problema è che cosa consegniamo a questo allenatore. Oggi l'allenatore della nazionale deve tamponare un'emergenza di una nazionale che non si qualifica dal mondiale da 3 volte consecutive e dove non c'è un talento che brilla, che è opaco questo talento, che è un po' rimesso in discussione dai risultati e dalle situazioni che si sono verificate in questi anni. Quindi serve un allenatore che riesca a dare tono alla nazionale. Per me sia Mancini che Conte lo possono fare, poi ripeto, ognuno di noi avrà il suo pensiero su Mancini, ognuno di noi avrà il suo pensiero su Conte, ma non possiamo dire che sono scarsi. Quindi l'ultimo dei problemi di Malagò è trovare il CT della nazionale. È quello più evidente come problematica, ma è l'ultimo dei problemi. Il primo dei problemi, secondo me, è riorganizzare veramente il calcio italiano. È una cosa improba, ci sono tanti temi da buttare in mezzo, c'è anche il mercato, perché anche il mercato contribuisce, secondo me, al discorso della nazionale. Perché se tu oggi hai il 70% dei calciatori che sono stranieri, è più difficile avere dei giocatori italiani.
1: Esatto, questo è un tema, tematica
0: che si compra all'estero? Perché all'estero sono più forti? Allora abbiamo un problema di formazione.
1: No.
0: Perché all'estero costa di meno? E qui non ci possiamo fare poco. Ma se su alcune cose possiamo intervenire, vedi Fideiussione. Vedi Decreto Crescita, su quale si è intervenuto. O metterla addirittura al contrario. Creare delle norme che favoriscano l'utilizzo degli italiani o favoriscano maggiormente l'utilizzo degli italiani o dei creati in casa, questo si può fare.
1: Sì.
0: Creare delle aree federali come succede in Francia o in Germania che possano agevolare la crescita di chi è nato in Italia, questo si può fare. Queste sono politiche che ti portano poi ad avere una nazionale migliore. Certo, non adesso, non è che se da domani mattina mettiamo, che ne so io, togliamo la Fideiussione per fare le operazioni di mercato, allora all'improvviso la nazionale è campione del mondo,
1: No, ovviamente no.
0: Però
1: è un incipit, diciamo, per creare un percorso che possa far emergere più il talento italiano, dandogli più spazio, piuttosto che andare
0: il decreto casa. Crescita al contrario si può fare per chi rimane in Italia da 10 anni, c'è una agevolazione fiscale, per dire, dico, magari non si può fare a livello di costituzione, sì. O a livello europeo, perché la libera concorrenza, per carità, quindi magari dicono a studiare, però trovare delle situazioni che possano diminuire il numero delle partite durante l'anno, si può fare per favorire la nazionale, si può fare, sono scelte dure, complicate, difficili, non sempre totalmente inclusive. C'è il famoso diritto di veto di cui ha parlato tante volte Gravina, che è stato spesso sottovalutato, che ha impedito le grandi variazioni. C'è la politica che deve intervenire e che in qualche modo deve essere coinvolta.

0: volte, ed è stato questo il grande problema dell'elezione di Malagò. Però anche il mercato, anche dal mercato passa il futuro dell'Italia. C'è il discorso delle spese che vengono fatte sul mercato. Ieri mi ha colpito molto una frase del presidente Marani, quando ha detto che i soldi ai procuratori sono più di quelli che dà la Serie A ai procuratori, sono più di quelli che la Serie A dà alla Serie C.
1: È abbastanza indicativa questa frase.
0: Allora, io non dico che i soldi dei procuratori, perché non l'ho mai detto in vita mia, che i soldi dei procuratori non sono giusti, anche perché sono tutti qui quanti visibili, trasparenti, cioè, non c'è nessuno. Poi si può dire, si può discutere eticamente se una cifra è troppo alta per un'operazione, però io è libero mercato. Se vuoi pagare una macchina 100 milioni, la paghi 100 milioni, vuoi pagare un giocatore 100 milioni, lo paghi 100 milioni, vuoi pagare un appartamento 100 milioni, lo paghi 100 milioni, cavoli tuoi, legge del mercato.
1: Certo.
0: Però all'interno di un'organizzazione sono più i soldi del lusso rispetto a quelli del welfare, all'interno di uno Stato, un ragionamento politico va fatto.
1: Sì, ma io ti aggiungo anche un'altra cosa, non so se sei d'accordo, è un argomento spinoso. Anche una vigilanza di controllo sui movimenti dei giocatori in Italia. Abbiamo visto, no, inchieste anche che raccontano di come spesso dei giovani non riescano ad emergere perché magari ci sono dei movimenti oscuri, diciamo così, alle spalle. Se ci fosse un organo anche di vigilanza sulla trasparenza.
0: Io credo che ce ne sia abbastanza, non troppa. Le aree di grigio ci saranno sempre, è chiaro che bisogna combatterle. Io non penso che oggi il talento in Italia non venga fuori perché ci siano queste aree di grigio, per quanto grandi possano essere, perché secondo me queste aree di grigio più sono grandi e più perché c'è poco talento, nel senso che tu un giocatore talentuoso non lo puoi mai nascondere, no? Un giocatore con poco talento magari lo puoi mandare avanti, no? Ti ricordi quel servizio che fece le Iene, che pagava per far parte da primavera di un settore giovanile di una squadra professionistica, lo puoi mandare avanti in un contesto in cui il livello è basso, uno scarso nella primavera della Fiorentina che ha vinto il campionato non ci gioca, per dire, capite, voglio dire, e se invece il livello è scarso, allora magari anche il raccomandato, quello che paga, ci può stare. È chiaro che bisogna controllare, ragazzi, voglio dire, nello sport deve valere il merito, almeno nello sport giocato, perché parliamo tanto di soldi, no? Almeno però nello sport giocato il merito ci deve essere,
1: no,
0: certo. Ragazzi, di che cosa stiamo parlando?
1: Certo.
0: Non è più sport,
1: certo.
0: Non vince il più bravo, vince il più ricco, ma quella è un'altra competizione, però. Già così un po' è, perché alla fine è vero che vince il più bravo, ma spesso il più bravo è il più ricco.
1: Sì.
0: Pensa al Manchester City, pensa al Bayern Monaco, pensa al Real Madrid, perché i soldi portano i giocatori più forti, questo mi pare un'equazione abbastanza evidente.
1: Sì.
0: Però c'è tutta una filiera, no? Che parte anche dall'Italia, dalla nostra Serie C, che va tenuta in piedi.
1: Molto.
0: Cioè il sistema calcio è vero che viene trainato dalla Serie A, io non voglio togliere alcun merito alla Serie A, anzi secondo me ne ha pochi, guarda che ti dico, perché è la Serie A quella che dà visibilità al movimento.
1: Certo.
0: Perché se non ci fosse la Serie A così visibile, probabilmente non ci sarebbe neanche una Serie C con così tante squadre, altro argomento di cui secondo me bisognerebbe parlare in maniera molto approfondita in sede di Consiglio federale.
1: Secondo me i temi sono veramente tanti. Sì.
0: Se non ci fossero sotto, sì, sono tantissimi. Se non ci fossero sotto le squadre, il settore giovanile, non ci sarebbe neanche la Serie A.
1: Perché se il
0: calcio è molto popolare è perché è giocato da tutti. Se invece diventa una cosa di tutti, diventa come la NBA. Sì, ce la guardiamo perché è un bello spettacolo.
1: Però è fine a se stesso. E tra l'altro c'è veramente da ricostruire tantissime. Hai buttato giù soltanto qualche idea, figurati quanto lavoro c'è per Malagò, che tra l'altro ha, nel suo 68,58% di preferenze ne ha prese molte meno di Gravina, pensa un po', eppure ha ribadito come Gravina con una percentuale maggiore non fosse riuscito a portare
0: posso dire una cosa, certo, in merito a questo.
1: Sì.
0: Assolutamente sì, hai ragione, 100%, perché e tutti pensavamo che con quel tipo di percentuale poi dopo ci fosse più possibilità di fare cambiamenti, invece sa benissimo che il diritto di veto questo lo impedisce. Ha preso meno di Gravina perché c'era un competitor, e nella democrazia avere un competitor aiuta, perché spinge a fare meglio.
1: Bravo, bravo.
0: Quando sei da solo a correre è chiaro che prendi il 98%.
1: Esatto. Vedi anche perché... la poltrona dell'UEFA e della FIFA.
0: Ma no, ma Abete sapeva già che non avrebbe potuto vincere, perché voglio dire, i conti li abbiamo fatti tutti quanti. L'endorsement che è stato fatto per Malagò era talmente importante che era difficilissimo pensare che potesse esserci un ribaltone. Ma la democrazia porta anche ad avere la dignità di presentarsi anche senza sapere di essere eletto, per contribuire a un processo democratico che io mi auguro continui.
1: Bravo.
0: Perché il presidente Abete, che rimane chiaramente presidente dell'MT, ex presidente della PGC, ultimo a partecipare peraltro al mondiale, no?
1: Sì, sì.
0: E le sue idee non erano poi così dissimili da quelle di Malagò, perché alla fine, voglio dire, non è che se ne parliamo noi di come può risorgere il calcio italiano, non lo sanno loro, non è che sono così diverse. Io spero che o da oppositore o da collaboratore possa concretamente dare una mano, e sono certo che lo farà, perché anche avere una visione diversa, anche contrapposta in maniera seria all'interno del Consiglio federale, è strautile, perché poi rappresenta un mondo, quello del mondo dilettantistico, estremamente importante. La politica dei contrappesi, spesso abbiamo detto in questi giorni, il 4% dei dilettanti è troppo, il 12% se si mettono insieme serie C e serie D, il presidente federale lo eleggono loro. Bene, cosa ci sarebbe stato di sbagliato? Perché la Serie A non veniva rappresentata, vero? Ma se no la Serie C e la Serie D chi li rappresenta?
1: Appunto.
0: Quindi è tutto complicato. Il fatto che sia complicato non significa che sia impossibile.
1: No, no, assolutamente. Però sono molto d'accordo con te sul fatto di avere, anche se sicuro di una sconfitta, un contraltare o comunque una concorrenza.
0: È la più bella regola della democrazia.
1: Bravissimo, e questo non c'è proprio dubbio. Luca, invece ci tuffiamo anche un po' sul mercato. Allora, ieri il nostro... tu ci stai da ridere. Tu da là ti muovi. Ieri a margine, insomma, di questi incontri così, noi ci abbiamo nell'altra emittente, Radio Bianconera, ci abbiamo uno che noi chiamiamo simpaticamente il cagnaccio, che è Quintiliano Giampietro, che è uno che si attacca ai piedi delle persone fin quando non parlano, non si stacca, no? come fanno tanti giornalisti d'assalto. Si è azzeccato a Carnevale dice: ma che vuoi, voglio sapere di Colomani, e lui ha detto: ci stiamo lavorando. Ora la domanda è, ci sta lavorando, ma quanto è determinante per la Juventus prima cedere per poi acquistare? Cioè, quindi ci stai lavorando, ma poi sei bloccato per il Dibu, per Colo e per Sorlot, per tanti altri nomi, fin quando non cedi? O si può fare,
0: allora,
1: qualcosa prima? Perché magari fai il prestito con obbligo di acquisto.
0: Si
1: e
0: può
1: quindi
0: fare anche prima, e le trattative possono essere condotte anche prima. La Juventus ha bisogno di questi giocatori a prescindere, non è che non li dovrebbe prendere questi, certo, giocatori qua. La Juventus lo sa, è chiaro che qualcosa deve andare via. Io ti dico anche, come abbiamo avuto modo di dire, che si sono liberati 40 milioni di euro, tanto costava tra ammortamenti di cartellino e l'ingaggio all'ordo Vlahovic. Quindi non è che la Juventus all'improvviso è diventata povera. La Juventus deve rientrare in alcuni parametri, non ha la necessità di farlo entro il 30 giugno come la Roma. Perché deve rientrare entro in determinati parametri? Perché il prossimo anno sicuramente cambieranno gli incassi della Juventus.
1: Sì,
0: okay?
1: Dall'Europa, dalla Champions,
0: non c'è la Champions. Quindi devi in qualche modo ammortizzare quella cifra lì che non prendi. Però magari può essere brava ad aumentare il commercial, non credo, perché non gioca in Champions League.
1: No.
0: Magari puoi fare più abbonamenti, questo perché no, magari la stagione è particolarmente positiva, la Juventus rimane prima in classifica e fai un sacco di incassi in più con lo stadio, che comunque è una parte importante del fatturato di un'azienda. Quindi, oppure diminuisci il monte ingaggi, prendi i giocatori, magari quelli che rientrano dai prestiti o che non ti servono più, riesci a trovarli senza doverli svendere. Quindi non è un'urgenza vendere. Noi immaginiamo che la Juventus debba vendere almeno un pezzo per questi motivi qua, ma non è che deve vendere per comprare, è una necessità di bilancio.
1: Okay, quindi...
0: E Colomuani arriva se i numeri di Colomuani sono sostenibili dalla Juventus. Okay. Oggi Carnevale ha chiesto questo al suo agente: mi fai sapere i numeri? Perché a noi ci piace, non vogliamo prenderci in giro, non vogliamo fare come l'anno scorso, che siamo arrivati il 28 di agosto e poi vi abbiamo detto, come Juventus, non ci interessa più, salvo poi richiedervelo a gennaio. Quanto costa Colomuani? Quanto prende d'ingaggio per bene e quanto lo portate via? Fatevi per favore prima una chiacchierata tra voi. Se costa 50 e guadagna 8 lo facciamo, se costa 70 e guadagna 10 non lo facciamo. Questo è.
1: No, e quindi è la classica trattativa che prendi.
0: Le cose sono molto più semplici,
1: sì, sì, di come, le, di come diciamo, uno se le prova a immaginare.
0: Perché
1: esatto.
0: Poi nel frattempo che cosa succede? Che il procuratore, sapendo più o meno quanto può spendere la Juventus, va dal Paris Saint Germain e gli dice quanto costa. Se la risposta non è positiva, alla Juventus gli dice guarda, ancora non mi hanno risposto, perché magari cerca di lavorarci lui su sta roba qua.
1: Esatto.
0: Per far arrivare alla Juventus una ordine di grandezza sul quale si può lavorare, perché il compito del procuratore barra intermediario è esattamente questo: cercare di mettere a tavola

0: alla conclusione.
1: Una lunga storia quella di Colomani e la Juventus. Molti si domandano perché si insiste su di lui. Banalmente possiamo dire che già c'è stato, ha funzionato e quindi è un po' una cartina di tornasole che già ti torna assolutamente utile.
0: Poi si può discutere, magari ci stanno dei giocatori più forti.
1: Ma sicuramente, poi magari anche qui si lavora su una pista perché poi ne nascondi un'altra, insomma può succedere un po' di tutto. Per quanto riguarda invece il Milan, allora abbiamo capito che faranno autogestione.
0: Andiamo mezz'ora, se abbiamo un'altra mezz'ora?
1: Purtroppo no, però abbiamo capito che faranno autogestione.
0: Forse sono più gli argomenti del Milan che quelli della FIGC.
1: Sì, penso proprio di sì. Sistemando, diciamo, in estrema sintesi, io ho notato che faranno autogestione e l'ultima parola la dice Ibrahimovic. Può essere riassunto proprio all'estremo così?
0: Il tuo dono di sintesi mi piace molto, e anche la parola che tu hai utilizzato, l'autogestione, ci riporta indietro di 30 anni. Dall'autogestione non sempre sono venute fuori cose brutte, anzi.
1: No,
0: è stato anche un grande momento di crescita della nostra generazione scolastica. È un grande fermento creativo. Temo che questo non sia quello di cui oggi il Milan abbia bisogno, ma lo scopriremo durante la stagione. Io ritengo che un club come il Milan oggi stia scommettendo in maniera troppo forte sul suo futuro, mettendo in mano il club a delle risorse interne. È vero che il progetto inglese è con l'allenatore al centro e alla guida anche del mercato, è una cosa che esiste, che ha funzionato, non a caso utilizzo il passato, perché oggi in Inghilterra la figura del direttore sportivo c'è ed è anche molto forte. Oggi l'allenatore in Inghilterra rimane centrale,
1: sì,
0: ma non è più quello che fa il mercato, non è più Arsène Wenger, non è più Ferguson,
1: che era un allenatore manager, Benitez,
0: allenatore manager, non c'è più Benitez. Non c'è più Hodgson, oppure se c'è in un modo diverso. Oggi Guardiola, Klopp, De Zerbi, dimmi tu Slot, dimmi tu chi vuoi, Maresca, sono allenatori che chiaramente condividono con i loro dirigenti le operazioni di mercato, indicano chiaramente come succede in Italia, non è che Spalletti o Chivu non parlano con i loro dirigenti. Poi c'è chi è più bravo, chi ha più personalità, chi come Conte riesce a essere più convincente per dire di altri, c'è chi è definito aziendalista che si fida del lavoro della dirigenza, ma ci si è livellati sul discorso europeo. Il Milan fa un progetto diverso, più americano, però mi permetto di dire con tutta l'umiltà di questo mondo, siamo in Italia. In Italia c'è un modello che funziona in un determinato modo, che possiamo chiamare italiano, europeo, ma perché siamo in un altro paese e quindi abbiamo delle regole diverse. Oggi chi va a fare il direttore sportivo al Milan non lo ha mai fatto, se non 10 anni fa e in una stagione sicuramente non positiva per l'Aston Villa. Oggi chi va a fare il capo scout era uno che già lo faceva, ma sotto Moncada. E quindi, per carità, io non sono contrario alle promozioni interne e sono sicuro che sono tutte persone di valore, perché se sei arrivato al Milan e lavori al Milan da 10 anni, tanto scarso non devi essere, no?
1: No, ovviamente no.
0: No, perché sennò poi dopo ovviamente ci prendiamo in giro. Però è la struttura che mi pone in una situazione di attesa. Perché temo che sulle spalle di Amorim ci sia non soltanto la questione di campo, che già è bella pesante, perché il Milan non è andato in Champions League, e quindi la prima cosa chiaramente comanda il campo, e anche una ristrutturazione interna non facile. L'ultima volta che il Milan aveva provato a fare una stagione con le risorse interne non era tanto lontana, perché ti ricorderai che la questione Fonseca con Ibrahimovic che faceva il dirigente e D'Onofrio direttore sportivo, poi è finita con uno dei più grandi stati sportivi del Milan negli ultimi anni.
1: Funzionò, bisogna vedere come funziona. È un Terno all'otto.
0: Funzionò non propriamente bene, però
1: no.
0: Neanche in Europa.
1: Sicuramente non ti dà il senso di una struttura come dovrebbe essere al Milan.
0: Oggi se ci sono delle problematiche all'interno del Milan, che era quello che poi registravamo quando c'era Fonseca, no? Con chi ne parla Fonseca? Cioè, con chi si confronta? Scusami, Amorim
1: oramai, prima con Fonseca.
0: Sì, però. Con chi si confronta Amorim?
1: Secondo me poi ti aggiungo che a tutto questo, se il confronto finale è con i

0: Ibrahimovic nutro qualche perplessità.
1: Ma non è lì. Ma non perché Ibra non è bravo. A me se Ibra è simpatico o antipatico non me ne frega niente. Ibra è un grande giocatore, è stato un grande giocatore, è anche un grande comunicatore. Non so come dirigente, per quello che l'abbiamo visto ancora deve imparare. Ma se non sei lì, i problemi dell'ordinaria amministrazione del Sassuolo sono quelli che decidono le sorti di play. Difficilmente li risolvi. Sì. Poi se Ibra fa tutti i giorni a Milano è un altro discorso.
0: Ed è su questo che nutro
1: qualche non ha nessun ruolo.
0: No, però magari, che ne so, se gli mettono in mano le chiavi di dover dare un contributo importante, ma lo aspetto che sia chiuso lì dentro dalla mattina.
1: Ma ce l'ha comunque le chiavi, anche se vive in un'altra parte. Pare evidente che ormai ce l'ha.
0: Un po' più, diciamo, attuativo sicuramente. L'ultimissima domanda, Luca, te la fa un nostro ascoltatore che ti chiede notizie sull'Inter. Io a questo punto ci aggiungo la questione di Copaz. Come si incastra alla fine? Resta Como, resta Real Madrid, lo acquista l'Inter, qual è il costo? Perché si parla di 60-80 che dopo aver preso, immagino, si chiuderà palestra per 50, sia un po' complicato andare poi a investire altri 80 per Nico Paz.
1: Beh, dipende dalle uscite, chiaramente, questo è ovvio. Certo. Se ci sono delle uscite importanti, l'Inter ha lo spazio economico per poterlo fare, però per il momento stiamo parlando del nulla.
0: Già.
1: E all'Inter piace Nico Paz, non ci sono dubbi. Ci prese anche la famosa strigliata di Fabbrega.
0: Sì, che disse non lo avranno mai. Allora loro se la sono preso legata al
1: no,
0: dito.
1: No, non lo so, però oggi è una questione fra Como e Real Madrid. In settimana, domani, dopodomani, anzi dopodomani è previsto un incontro a Madrid fra Como e Real per cercare di districare la situazione, che cerco di riassumerti in maniera più breve possibile. Il Como ha un contratto con il Real Madrid. Il giocatore, per rimanere a Como, non ha bisogno di essere acquistato dal Real Madrid, e questo il Como lo ha già detto al Real. Il Real gli dice: ma perché invece non me lo compri? Quelli dicono: ma perché te lo devo comprare? Ma perché devo spendere 60 milioni per una cosa che già c'ho? Perché se no te la compro io. Ma compramelo allora tu, e poi vediamo che succede. Però perché me lo devi comprare? Perché me lo devi togliere? Perché hai bisogno di 50 milioni di euro da me? Io neanche te li posso dare col fair play finanziaro. Non è che non voglio perché mi stai antipatico, caro Real. Io già ho problemi col fair play finanziario. Se compro un giocatore che già ho a 60 milioni, io non posso comprarne intanto altri giocatori. Addirittura dovrei vendere, perché sai benissimo che Como entra sotto il radar della UEFA, no? Considerata la qualificazione in Europa che ha avuto, peraltro entrando dalla porta maggiore. Ma perché non rimaniamo così? Che tu, Nico Paz, il prossimo anno te lo puoi prendere comunque a 11 milioni di euro, e nel frattempo ha fatto con me dove vuole rimanere, con Fabregas, che è un bravo allenatore, e te l'ho fatto diventare quello che è, e gioca in Champions League. Ma perché mi devi chiedere 60 milioni? Dice il Como. Ehi, fatela fare tu, a me mi servono 60 milioni.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: 60 milioni, però me ne devi dare, sennò io li perdo.
0: Esatto,
1: però il Como gli vuol dire: ma se il prossimo anno ne guadagni 80? Si gioca la Champions, e quindi vabbè, ma infatti
0: È altrettanto vero che il Real Madrid sta vivendo una fase di totale ristrutturazione, quindi magari quei soldini, tra virgolette, non è che ne ha bisogno, però
1: proprio da me li vuoi,
0: li recuperano ora. Noi non li possiamo aiutare, Luca, questo è poco ma sicuro. Intanto parlerei per ore, però ti devo salutare, ci ritroviamo credo per l'ultima volta martedì prossimo. Ciao Luca, un grande abbraccio.
1: Quando vuoi, poi mi puoi chiamare, non ti preoccupare.
0: Mi fai felice, lo sai. Un abbraccio,
1: sicuro.
0: Luca,
1: ciao.
0: Buon lavoro Luca. Luca Marchetti, Sky Sport, noi ci fermiamo, torniamo tra poco con Lorenzo Di Benedetto, vi aspetto.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: L'Europa continua a fare i conti con una delle più intense ondate di calore degli ultimi anni. Temperature superiori ai 40 gradi stanno mettendo sotto pressione diversi paesi, in particolare Spagna, Gran Bretagna, Germania e Francia, dove è stata dichiarata l'allerta rossa in 49 dipartimenti. Critica la situazione anche in Italia, con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Domani si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. A portare afa e picchi di temperature ben oltre la media stagionale è un anticiclone di matrice africana che da diversi giorni e ancora almeno fino alla fine del mese si è assestato sull'intera Europa. A poche ore dalla conclusione dei negoziati tra Stati Uniti e Iran in Svizzera, Teheran ha iniziato a correggere pubblicamente la versione americana dell'intesa raggiunta, dalle ispezioni ai siti nucleari, alla gestione dei fondi scongelati, fino al futuro dello stretto di Hormuz e al conflitto in Libano. La leadership iraniana ha tracciato linee rosse precise, cercando al tempo stesso di mantenere in vita il fragile processo. Diplomatico. Il nuovo memorandum d'intesa tra Washington e Teheran è già stato istituito un meccanismo di supervisione congiunta con 4 gruppi di lavoro specializzati, ma le profonde divergenze emerse nelle ultime ore mostrano quanto il percorso resti instabile. Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito e Marco Dacunto, rispettivamente compagno e padre di Valentina Dacunto, la donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Valentina Dacunto si trova invece detenuta nel carcere di Teramo. Secondo quanto riferito da fonti dell'ambiente penitenziario, i due uomini apparirebbero particolarmente scossi dall'evoluzione della vicenda e non capirebbero la gravità dei fatti contestati e le ragioni che hanno portato al loro arresto. Via libera dell'Aula della Camera al piano casa, con 165 voti a favore, 117 contro e 5 astensioni. Tra i punti del provvedimento, che ora passa al Senato, la realizzazione di un programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, con l'istituzione di un commissario straordinario per l'attuazione degli interventi del programma in questione. Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.000 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni, è quanto emerge dal rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale sempre nello stesso anno gli immigrati nel nostro paese sono stati oltre 247.000. Quanto invece alla spesa per le pensioni, questa sale nel 2025 a 325 miliardi con una crescita nominale dell'1,4%, variazione dovuta principalmente all'indicizzazione delle pensioni in rapporto alla variazione dei prezzi al consumo.
3: Buon martedì a tutti. Cerchiamo di andare di riepilogo dopo aver ammirato la leggenda Messi, la scena più bella è la nonnina che espone un cartello, la nonnina di 100 anni. Queste sono le cose belle che ci fanno amare il calcio, perché in fondo il calcio è la passione per queste leggende, per questi campioni. Lui ha frantumato tutti i record, compirà 39 anni nelle prossime ore, ma sembra un ragazzino di 30. 5 gol in 2 partite, 18 gol, ha stracciato tutti i record nella Coppa del Mondo. E quella nonnina resta un'immagine dolcissima, bellissima, che ci fa amare il calcio. Datemi le vostre impressioni su quello che state vedendo, su quanto state vedendo, su cosa vi piace, cosa non vi piace. Ci sono delle partite, alcune incerte, altre partite scontate, ma poi i fuoriclasse sono i fuoriclasse e lasciano il segno. Ho titolato Dica 33, che poi sarebbe Dica 33, quando vai dal medico, sperando di non andarci mai, per capire bene le vibrazioni su quella parola del torace, per poter fare un check-up, un controllo giusto. 33, la Roma dice picche, e mi sembra giusto tornare su questo argomento, perché l'Inter non avrebbe mai potuto pensare o immaginare di sostituire De Vrij, che è un promesso sposo del Panathinaikos, prendendo e facendo un'operazione da 40-45 milioni, anche perché vuole chiudere per Solet, e questa è la cosa che va ribadita e rimarcata, anche perché oggi Gasperini ci resterebbe molto male se perdesse quel pilastro. È vero che per la Roma sarebbe una plusvalenza enorme, essendo arrivata a parametro zero, ma è anche vero che, pur non avendo dato una scaletta gerarchica, per Gasperini trattenere Svilar, Dica, credo siano dei passaggi abbastanza obbligati. Poi sul mercato si può dire poco, si può prevedere poco, e si possono immaginare dei rialci di cifre improponibili, ma la situazione è questa, e Marotta secondo me ha fatto bene a puntualizzare, perché il mercato dell'Inter è chiaro: chiudere Palestra, chiudere Solet, perfezionare qualche altra situazione in uscita, che vedo tutte le storie aperte, anche quella su Luis Enrique, che dice la prossima stagione sarà migliore per me, ma sta parlando Luis Enrique. Bisogna vedere se arriveranno delle offerte, perché l'Inter dovrà fare cassa, e poi prepararci alla maratona che è già in corso per Jones. È il promesso sposo nelle valutazioni dell'Inter per il centrocampo, è una cosa che parte da gennaio, ribadita a febbraio. È chiaro che l'Inter dovrà alzare un po' l'asticella, avvicinarsi a sterline più che a euro, sfondare il muro dei 30 milioni, perché costano così e gli inglesi non ti fanno sconto di alcun tipo. Se chiedi lo sconto loro ti rimbalzano, anche perché tu, Jones, puoi giocare sul contratto, che non è lungo. Loro possono giocare sul fatto che del contratto frega zero da un punto di vista delle loro valutazioni. Lo hanno dimostrato con Alisson, che avrebbe voluto fare questo salto verso la Juve, hanno deciso no e neanche hanno trattato il cartellino. Quindi l'Inter ha le idee chiare: Dica 33, Dica picche, o Dica picche, perché è una trattativa questa che non è stata mai pensata. Poi che ci possa essere un gradimento nei riguardi di un calciatore come Dica, ci sta, è nell'ordine delle cose, però dal gradimento alla trattativa deve passare un po' di tempo per poter parlare di trattativa. Devono esserci degli indizi che evidentemente non ci sono stati, gli stessi indizi che invece ci sono per Ghila. Attenzione alla vicenda Ghila con la Lazio, l'ho raccontato ieri sera, che ha provato anche a dargli a dare un'accelerata per provare disperatamente il rinnovo dal 2027 al e 28 e per rinviare una cessione Ghila ha risposto picche. Devi dare il 50% al Real Madrid, è vero, devi dare il 50% probabilmente senza i 5 milioni che tu hai speso, 5 milioni circa per portarlo in Italia, e attenzione a quanto vi ho anticipato sulle contropartite, perché Rafa Marin, se dovesse essere sul mercato, e in questo momento il Napoli sta valutando, potrebbe essere un'opzione, ma Lorenzo Lucca risolverebbe il problema dell'attaccante alla Lazio. C'è un'apertura, attenzione, perché questa è una pista che evidentemente si può riscaldare, come si può riscaldare la pista Colomani, ho parlato ieri, il disgelo è alle spalle e ci si può abbastanza lavorare per cercare di arrivare alla quadratura sulla cifra. Teniamo sempre conto di un concetto per me essenziale: il gradimento dell'allenatore deve essere tutelato. Poi a me può non piacere, a te può non piacere, a me Colomani piace rimodellato nelle mani di Spalletti, ma adesso la Juve cercherà di accontentare Spalletti. Bremer d'acciaio cambia sono, cerco di spiegarmi. Bremer d'acciaio, perché indipendentemente dal discorso legato alla clausola di là a venire e la volontà del diretto interessato che non ha mai chiesto di andare via, che può fare la differenza. Cambiaso no, perché dal mio punto di vista è una situazione da monitorare. Non so dirvi adesso se i sondaggi del Chelsea porteranno a qualcosa di più approfondito, se potrà esserci qualche altra squadra, se era materializzato il Barcellona che poi si è defilato. Il Barcellona era molto forte sulla vicenda legata a Cambiasso. Vedremo quali saranno gli altri movimenti di mercato, ma bisogna anche bisogna spiegare un concetto essenziale: il Barcellona è dentro una guerra mediatica con l'Atletico Madrid per Julian Alvarez, la qualcosa ha bloccato anche la posizione di Sorlot, e ieri c'è stato un altro passaggio divertente da popcorn per chi ama queste storie, per farci un aperitivo serale o notturno fuori dai limiti e fuori dagli orari canonici, perché lui, Alvarez, si è presentato dicendo che vuole andare via perché è il sogno della sua vita, e l'Atletico Madrid ha affidato ad asse la risposta al Barcellona. Non c'è un gran rapporto, per utilizzare un eufemismo, e ha detto molto chiaramente: qui se ne parla soltanto per il pagamento della clausola, altrimenti Alvarez da qui non si muove. La clausola è di 500 milioni di euro, tanto per gradire o per non gradire. 100 milioni invece per Tonali, sì, lo ribadisco, e sono convinto che il Tottenham cercherà di avvicinarsi il più possibile e di toccare anche questa cifra, avendo la sponda favorevole di Tonali, perché Tonali in questo momento sta aspettando il Tottenham. Le altre squadre, società, club, top club inglesi a oggi sono impegnati su altri fronti per il centrocampo. È chiaro che se hai le carte in mano devi fare in modo che qualcuno non te li porti via, quindi mi aspetto un'avanzata e un'irruzione ulteriore da parte del Tottenham nei prossimi giorni, perché un pallino è una priorità di De Zerbi, ne ho parlato tante volte e questo ve lo ribadisco. Afonso Moreira invece è un ragazzo molto talentuoso, 2005, che giocherà nel Bayer Leverkusen. Il Bayern ha chiuso questa operazione da un po' di tempo, da circa 30 milioni, forse qualcosa in più di 30, accordo con l'Olympique Lione, ma la conferma che la Roma stia cercando esterni offensivi con quelle caratteristiche è dettata dal fatto che la Roma l'ha fatto seguire tantissimo. Afonso Moreira è stato seguito molto dalla Roma quando ancora il Lione non aveva chiuso l'operazione con il Bayer Leverkusen, soltanto che poi hai dei paletti, devi fare una cessione, almeno una, direi due, tre cessioni, da qui a fine giugno. Teniamo conto di Sulè, ma anche di Dobic, che piace al Betis Siviglia, lo stesso Angeligno, che piace al Betis Siviglia, il discorso legato anche su qualche tuo ragazzo romano, che è un centrocampista talentuoso, il Cagliari lo vorrebbe, ma il gruppo City Palermo può fare un investimento per il cartellino. Dopodiché vedremo anche la Roma in entrata. Non ho dimenticato la Fiorentina, vi consiglio di seguire, e di questo ne abbiamo già parlato, Adrian Bernabé, non soltanto gli altri nomi accostati alla Fiorentina nei precedenti video, perché Bernabé ha un contratto che scade nel 2027, ha avuto una stagione difficile costellata da infortuni, sicuramente dalla Spagna avrà qualche stimatore, non soltanto dalla Spagna, però nei dialoghi tra Fiorentina e Parma questo nome è stato fatto. Ci sono altri nomi inseriti in alcune trattative al momento allo stato embrionale, ma indipendentemente dalla Fiorentina che apprezza Bernabé, il futuro di un ragazzo di talento di 25 anni che se giocasse con una certa continuità e credo anche con un modulo più a trazione anteriore potrebbe dimostrare ancora di più il suo talento, questo nome lo dobbiamo seguire, ma vi aggiornerò. Buon martedì a tutti e buon proseguimento.

0: Ben ritrovati, un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per le prossime giornate, giornate che vedono caldo eccezionale, record su più di mezza Europa per la presenza dell'anticiclone subtropicale con aria molto calda giunta nei giorni scorsi direttamente dal Nord Africa e attualmente complice la potente alta pressione per moti di subsidenza, di schiacciamento verso il basso. Quest'aria molto calda viene ulteriormente riscaldata, è un processo fisico, appunto quando schiacciamo una massa di aria verso il basso si riscalda ed ecco spiegate le temperature nella giornata di ieri anche di 42-43 gradi in Francia, sono caduti un centinaio di record per il caldo sullo stato francese, ma oggi e domani valori di 36-37 gradi anche in Inghilterra come a Londra. Possiamo vedere difatti questa enorme bolla calda, un'anomalia termica anche di 16-17 gradi. L'Italia è interessata dall'anomalia positiva soprattutto il nord e parte del centro, mentre notiamo il sud più o meno siamo in linea, difatti qui le temperature sono delle classiche estate mediterranea. Cambiano però le cose nel fine di settimana perché l'Oceano Atlantico con l'aria più fresca raggiungerà le isole britanniche e muoverà più verso di noi l'alta pressione. Notate la bolla di aria calda che investirà in pieno l'Italia, soprattutto l'Italia centro-settentrionale, e poi notate anche a nord delle Alpi verso la Germania, la Polonia, la Scandinavia, anche qui temperature notevolmente superiori alle medie di giugno. E quindi nel weekend vivremo la fase clou di questa ondata di caldo con temperature che potrebbero sfiorare i 40 gradi al nord sulle centrali tirreniche. Andiamo a vedere difatti le temperature intanto per mercoledì con valori di 36 gradi sempre in pianura padana, centrali tirreniche. Notate invece al sud farà caldo, ma un caldo senza eccessi, non particolarmente elevate le temperature diurne. Nel corso di giovedì si replica ancora gran caldo al nord sul lato tirrenico con valori fino a 36-37 gradi. In attesa poi del weekend, dicevamo, sabato e domenica saranno possibili valori prossimi ai 40 gradi al nord in Toscana. L'anticiclone che interessa praticamente mezza Europa, le perturbazioni molto più a nord sulla Scozia, sulla Scandinavia. E da noi appunto fase stabile, ma rientro in quota di venti da nord-est determinerà dei temporali verso la serata. Andiamo a vedere difatti la successiva grafica con temporali pomeridiani sull'arco alpino e su tutto l'Appennino, anche le aree interne delle isole maggiori, temporali che in serata si estenderanno anche a parte della pianura padana e costa del basso Tirreno. Temporali rapidi, brevi, ma appunto potrebbero scendere dalle montagne in serata verso la pianura padana. E domani lo stesso. Quindi queste correnti in quota da nord, perché l'anticiclone mantiene i suoi massimi ancora sulla Francia, queste correnti da nord innescheranno a fine giornata dei temporali non solo in montagna, ma localmente anche limitrofe zone pianeggianti del nord e zone costiere del basso Tirreno. Poi nel weekend non ci saranno più questi temporali e le temperature tenderanno ulteriormente ad aumentare, sarà un weekend di forte disagio per il grande caldo. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it. Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Benvenuti cari amici di Gossip, benvenuti nel salottino delle amiche, benvenuti in questo momento dove il mio pensiero va alle spiagge. Allora, Mauro viene da un weekend passato a Capri, ma non per diletto, altrimenti avrebbe portato anche me, ma mi ha fatto riflettere molto questa cosa. Sì, chi segue gli SBR ne abbiamo già parlato largamente. So che non è venerdì, quindi non potrei parlare di cibo, ma onestamente un po' lo faccio, non poco, però lo faccio. Non voglio essere polemica, però ho bisogno di dirvi delle cose. Allora, mi è capitato di vedere un articolo che parla delle spiagge firmate. Spiagge firmate perché? Perché a Portofino c'è Dolce & Gabbana, che onestamente io adoro per il gusto, adoro perché hanno questo senso della bellezza molto molto calda. E leggo testualmente: ogni estate le spiagge più iconiche si trasformano in una tavolozza di colori stampate e dettagli riconoscibili. Ombrelloni rigati, lettini rivestiti con motivi d'archivio, telimale coordinati e cabine personalizzate. I beach club sono diventati il nuovo territorio di espressione dei brand di moda, che portano il proprio immaginario fuori dalla boutique e direttamente sulla sabbia. Da una stagione all'altra le collaborazioni tra maison e stabilimenti balneari si moltiplicano, ridisegnando il paesaggio estivo con allestimenti che attirano sguardi e foto. Le spiagge si vestono di nuove identità, assumendo per qualche mese i colori e le atmosfere di alcuni dei marchi più prestigiosi e desiderati al mondo. I beach club sono più semplicemente luoghi di vacanza, cioè, scusate, non sono più semplicemente luoghi di vacanza, sono diventati spazi strategici in cui moda, lifestyle e hospitality si fondono, dando vita a una nuova forma di marketing esperienziale che sembra destinata a crescere ancora nei prossimi anni. Allora, io penso, io non sono povera, ma non sono ricca, sono quella via di mezzo dove sa bene come spendere i propri soldi. Perché vi dico questo? Perché poi arriviamo anche a Capri. Allora, io vedo Dolce & Gabbana nel suo stile a Portofino e lo trovo molto bello, le carillon a Portofino lo trovo molto bello. Dove sta il mio pro e contro? Poi leggeremo anche quello che ne pensano i nostri telespettatori, ma il pro e contro di questa cosa dove sta? Il pro è che è tutto meravigliosamente ordinato, che è tutto uguale, cioè non hai mille ombrelloni uno diverso dall'altro, non c'hai gente che si porta roba da casa e quelle salviettoni, cioè è una cosa tutta molto fine, molto uniformata. E questo per delle persone che magari hanno a cui dà fastidio il disordine, a cui dà fastidio il caos, probabilmente piace molto. Dall'altra parte è tutto talmente uguale che perde forse anche un po' dello spirito che le persone della mia età sono abituate, perché la spiaggia è sempre stata colore, è sempre stata caos, è sempre stato veramente, più di che dirvi colori non saprei cosa dirvi. Qui è tutto molto omologato, io sto guardando delle immagini, anche Gucci, la rosa dei venti è molto molto carino. Io tra tutti quelli che ho visto mi piace molto Dolce & Gabbana, mi piace molto l'altro, no, Burberry non mi piace assolutamente, ma non ha senso andare da Burberry. Guess anche carino, ma e andate pure a vederlo. Quello che mi piace moltissimo è Liu Zhou, perché lavora tanto sul color legno, sul legno, su questo colore arancione, su questo color verde acqua, ma è un verde acqua che tira quasi l'oliva, molto bello, molto bello. Allora sì, se vogliamo parlare, fare i fighi, questo mi piace perché loro ti danno tutto. Io non so cosa possa costare al giorno, non ne ho idea, ma se vai lì sai perfettamente che te lo puoi permettere. E questo poi, che ognuno è veramente libero di portare i propri soldi dove vuole. Cioè, io ho risparmiato 10.000 euro, facciamo un'ipotesi, per quest'estate perché voglio sbragare
Allora sei libero di fare quello che vuoi, davvero, sei stato bravissimo a risparmiare, sei stato bravissimo, fortunatissimo a vincere questi soldi, io non do guardia in faccia a nessuno, veramente i gusti e come uno spende i soldi. Ma soprattutto i gusti non si discutono. Come uno spende i soldi, magari uno potrebbe avere delle obiezioni, però sempre i gusti sono. Quindi la libertà veramente che uno, per esempio Mauro detesta le Crocs, uno veramente è libero anche di mettersi delle Crocs ai piedi, anche se a tante persone possono non piacere. A me piacciono, ma non posso metterle perché altrimenti torno single. Ruoli di testa, però poi posso fare questo sforzo. Allora, i nostri telespettatori rispondono a questo articolo: ridateci il mare, avete rotto voi e quest'idea, l'illusione e la bellezza risiede nelle che la bellezza è un'illusione, che la bellezza risieda nell'esclusività, senza natura, mozzafiato, ma dove sono finite? Solo gente che ostenta, paga fior di quattrini per andare negli stabilimenti più esclusivi pensando di trovare chissà cosa. Che pena. La spiaggia griffata no, dice un'altra ascoltatrice. Cosa abbiamo fatto di male per meritare pacchianate simili? Tutto molto bello, ma qui si sta, ma qui mi sa che possiamo permetterci solo le spiagge libere. Allora, non è vero perché tendenzialmente dipende sempre anche dai luoghi che frequenti, dalle persone che frequenti. Ripeto, non essendo noi né ricchi né poveri, ma persone assolutamente normali che sanno dove e come spendere il proprio denaro, perché si fa fatica, signori miei, quando lavori perché non solo ti piace il lavoro che fai, ma stai attento a quello che spendi e a come spendi, perché non vuoi sperperare, perché hai la coscienza che se butti 500 euro, 1000 euro in un giorno per far vedere agli altri che sei a Portofino, che sei nella spiaggia di Dolce Gabbana. Io spero che tu, questi 1000 euro, siano come i miei 100 euro, che puoi tranquillamente spenderli senza poi piangere. Io me lo auguro per voi, però veramente invece di migliorare stiamo peggiorando. Tutti hanno questa mania di ostentare, tutti, e sempre più gente può dimostrare a livello proprio di qualità della vita. I veri ricchi non sono quelli che ostentano. A me è stato fatto un appunto riguardo a una persona che mi è molto molto vicina e dice: ma che sta succedendo a questa persona? Perché ostenta? Mi sembra che sia molto cambiata. Ostenta macchine, borse firmate, serate. Io ho detto: guarda, io non lo so, però probabilmente arriva un momento nella vita dove devi dimostrare, non lo so, non ne ho idea. Io non sto giudicando, attenzione, ognuno veramente è libero di fare quello che vuole, però perché non si ostenta l'intelligenza? Perché non si ostenta un cuore buono, delle buone azioni, delle belle azioni? Perché è molto più difficile. Cioè, come essere cattivi? Che essere cattivi è molto più facile che essere buoni, eh? Essere buoni è difficilissimo. Cioè, è la cosa più naturale che ci dovrebbe essere delle belle persone, delle brave persone. Però ci sono persone che preferiscono avere questa, ostentare un'acidità o una freddezza che probabilmente non hanno. Allora, una cosa è Ricky Gervais. Un'altra cosa è che ne sa, Paolo Cevoli, ognuno di noi, o quell'altro Mammucari, ok, stiamo molto attenti, perché uno è genio, essere brillanti è costruire un monologo, uno show, una battuta perfetta, perché sei un genio. L'altro è ferire le persone, non avere proprio, essere gretti e non avere proprio questa limpidezza, nel avere più rancore vero che neanche questa battuta che può essere ilare, può essere tranquillamente una battuta sarcastica, perché dico: mi è venuta in mente questa cosa, fa troppo ridere. No, in realtà è proprio quello che tu covi dentro, il brutto che tu covi dentro, che lo vuoi far vedere fuori, e pensi che possa essere una cosa divertente, e non lo è.
Così come le persone pensano che essere cattive o far vedere cose che hanno, che sicuramente si sono anche guadagnate, possa far di loro delle persone da invidiare. Io, caspita, io queste persone non gli ho però mai sentito dire qualcosa di intelligente. Raro, è molto raro. Quindi, potete fare veramente quello che volete, ma cioè, non, assolutamente. Se avete tanti soldi, così vi mantengono a livelli molto alti, perché andare in mezzo alla gente? Perché andare in mezzo al popolino a sentire l'odore di cibo, le donne che urlano, i bambini che schiamazzano, quella che litiga al telefono? Andate in un posto riservato, tranquillo, pieno di comunque apparente calma e di apparente bella gente e fate quello che volete, ma anche lì vi. E poi arriviamo al momento, qua dice non è Portofino, è Paraggi ed era molto più bella senza grif pacchiane, è la povertà, è la nuova ossessione dell'80% degli italiani. Effettivamente è vero, qui dice che la povertà è la nuova ossessione perché tutti hanno paura di sembrare poveri. E questa cosa io facevo fatica un po' a capirla, perché non, in realtà non siamo poveri, in realtà tante, io ho la certezza che tante persone non hanno voglia di fare, ma non i ragazzi, non parlo dei ragazzi, parlo anche della gente della mia età e anche un po' più grande, non hanno voglia di fare. E quindi si adeguano, è più facile chiedere denaro, è più facile campare di qualche lavoretto che neanche impegnarsi nel riscattare una vita. È molto difficile, e questo è molto difficile. Di questo qua dice, Pier dice, per favore, non venite a rovinare pure il mare con inutili e di dubbio gusto estetismi, che poi arrivano i tamarri, il mare è semplicità, relax e poesia. Io sono veramente molto d'accordo. Qui tutta una serie di commenti che sono a sfavore di questa cosa. Ripeto, ci sono i pro e i contro. I pro è che probabilmente. Non sto dicendo che la bella gente debba essere per forza ricca, e attenzione, perché ci sono tante persone che sono meravigliose e non si possono permettere di andare da Dolce & Gabbana. Però io posso capire, io posso veramente capire chi è arrivato ad avere talmente tanto denaro per andare in quei posti che non voglia più stare in

mezzo le altre gente, perché l'altra gente, veramente la gente è il male. Vi ricordate che spesso dico questa cosa? Io faccio una grande differenza tra la gente e le persone. Fateci caso, molto più semplicemente, è più facile, dite più spesso che gente di merda o che persone di merda. Dite che gente di merda e che brave persone. Per farla molto breve, io dico che la gente è il male. Le persone invece sono esseri umani con il quale è possibile parlare, con il quale è possibile anche instaurare un rapporto di fiducia e di rispetto. La gente no. La gente è quella che è lobotomizzata dalla televisione, dai cellulari, è quella che segue queste TikToker che non parlano nemmeno italiano, che non si capisce se ormai anche al posto del cervello abbiano il silicone. Queste sono la gente è il male. Io non frequento la gente, non amo la gente, rispetto però tutti, ma devono starmi veramente molto molto lontano. C'è una cosa che della quale vorrei parlarvi e che mi è capitata. Vi ho introdotto il discorso dicendo che Mauro per lavoro è stato a Capri. C'è una cosa che dovete sapere: nei porti più esclusivi, insomma, nei porti dove c'è comunque una sorta di voler mantenere il benessere del porto, ogni barca ha un WC. Ogni barca ha un gabinetto che tendenzialmente non è un gabinetto chimico come quello del camper, ma è un bagno dove, azionato da una pompa, prende l'acqua del mare e sciacqua quello che si è fatto. Ma è regola che in porto non si facciano cose grosse, ok? Perché il porto è dotato di bagni pubblici, tenuti puliti 3-4 volte al giorno. Quindi the big one, come si dice, si fa nel bagno del porto. The small one, quindi la pipì, si può tranquillamente fare in barca. Perché? Perché ci deve essere in porto il rispetto per tutti gli armatori, il rispetto per tutte le imbarcazioni, il rispetto del porto stesso. Voi immaginatevi se chi magari soggiorna in barca un paio di giorni, perché è una giornata fantastica, senza per forza dover uscire, vuole soggiornare in barca, fa the big one una o due volte al giorno. Se sono due persone, sono tre, finisce tutto in porto. Mi capisce che diventa veramente l'India, diventa il Gange, è qualcosa che è impensabile. E quindi c'è questo comune tacito accordo tra le imbarcazioni, tra i deportisti, per cui in barca, a meno che proprio ti è venuto quella cosa perché hai bevuto acqua fredda, mettiamo il caso, ma è una su un milione, deve essere, e allora funziona così. Ma a Capri c'era così tanta gente che è stata lì nel weekend, e voi credete che abbiano tenuto come sui camper acqua chiara e acqua scura? No, hanno riversato tutto nelle acque, e c'era gente che faceva il bagno. Sì, che cosa fighissima! Capite che non ragionate? Oh, Capri è fighissima dal momento in cui ci puoi anche arrivare in traghetto, ma fa molto più figo arrivarci con il tuo panfilo, il tuo yacht da 5 milioni, 7 milioni, 9 milioni, 10 milioni di euro. Ok, fa molto più figo, sono a Capri. Ragazzi, Capri non è più Capri. Non è più quella Capri di quando ci andava l'avvocato. Non c'è più. C'è una sorta di sempre dimostrare quello che hai, che dove sei stato a Capri, quindi tutto instagrammabile. Ma Capri non ci puoi fare il bagno perché esci con le Escherichia coli, cioè con delle infezioni. Io amo questa terra, la amo fortemente, però mi rendo anche conto che vivono di una luce che non è più propria, ma di riflesso a quella che era negli anni 50 e 60, ma me ne rendo proprio conto. Se voi potete andare a bervi un caffè in piazzetta a
7 euro, siete liberissimi di farlo. Non è un caffè diverso, non è più buono o meno buono. Vi fanno pagare il posto, vi fanno pagare la storia che probabilmente non hanno creato loro, ma hanno creato i nonni. Vi fanno pagare quello che è uno status, perché questo è Capri. Quel Capri è diventato uno status. Io non mi sto a ripetere quello che disse Gianni Agnelli a proposito di contesse puttane, questa cosa la sappiamo veramente tutti, ma sono perfettamente d'accordo con lui, perché c'è solamente degli arricchiti, grezzi, veramente molto pacchiani e assolutamente rumorosi, cosa che non esisteva all'epoca. Non esisteva all'epoca, c'era una classe anche nel parlare in un modo contenuto che qui ora non hanno più. E quindi che cosa mi frega a me? Io ci andrò a Capri, ci andremo probabilmente in moto per vedere quello che, per calpestare il suolo dove anche Jacqueline Kennedy, Onassis, c'è stata. Mi piace pensare di poter fare le viuzze, sono innamorata di quei luoghi, come sono innamorata di Sorrento, come sono, ma non sono innamorata di questa gente, non riesco a essere innamorata, ma non riesco neanche a invidiare questa gente, ma proprio non ce la faccio, è proprio qualcosa che mi lascia interdetta. Per quale motivo tu sei così too much e devi ostentarlo? Perché non ma ti si vede che arrivi con un Panfilo da 75 metri, si vede che sei vestita firmata da capo a piedi, perché devi indossare su queste tue piccole dita tozze, non queste, tutti gli anelli possibili e lasciare solo, perché lo fai? Cosa ti frega? Cioè, sei veramente nata o nato così povero da voler dire, caspita, guardatemi quanto sono ricco, guardatemi che io posso fare tutto. Non so. E poi andate a mangiare, carini, ma io mi dico, ma prima di diventare super ricchi, non avete mai fatto la spesa? E io pure so che molti di voi, perché amano essere precisi, fanno la lista della spesa, perché dovete fare la signora, deve farti la lista della spesa, io lo so queste cose, e ti devi dire dove devi andare a fare la spesa. Perché guai a te se vai in un supermercato che lei ritiene di basso costo, non esiste al mondo. Quindi vai nel supermercato più costoso, e onestamente può essere costoso per in alcuni versi, in altri no. Io andrei in un luogo dove la qualità è molto alta, si sa che la qualità la paghiamo, ragazzi, è ovvio. Però vabbè, c'è questa cosa, quindi la padrona della barca, l'armatrice, chiamiamola così, è più carino, più corretto, ti fa la lista della spesa, ti dice quello che devi comprare, come lo devi comprare, in quali quantità lo devi comprare. Allora dico, ma prima quanto pensavi di pagarle le cose? Adesso ti puoi permettere il lusso di comprare la prima qualità di tutto. Apro una parentesi, la mia famiglia non è mai stata ricca, ma abbiamo comprato sempre la prima qualità di qualsiasi cosa, formaggi, carne, salumi, tutto. Io so cosa costa la roba, io so cosa costa tutto, che può variare da 1 a 2 euro, ma quando dei pomodori in stagione tu me li fai pagare 5, 6, 10 euro il chilo, tu mi stai truffando, però va bene, io me lo posso permettere. E quindi... Ne abbiamo già detto a Mauro, però io vorrei schifarmi con voi di questa cosa. Delle bruschette al pomodoro, 25,95 euro. Signori miei, 25,95 euro. E con 5 euro probabilmente hai dai bruschette a tu. No, è troppo poco. Va bene, 10 euro. Con 10 euro di pomodori fai le bruschette per tutti, perché poi io compro dal mio fornitore, che però contratto il prezzo. Voglio la prima qualità, ti assicuro di comprare da te tutta la stagione, mi fai il prezzo, perché non è che il fruttivendolo lo fa lui il prezzo. Se vuoi lavorare con me, allora vienimi incontro, sicuramente il fruttivendolo gli fa il prezzo, invece di fargli 10 euro al chilo come allo sprovveduto che se la va a pigliare, ti faccio, va bene, dai, ti faccio 4 euro al chilo. Vai mediamente un prodotto molto buono, quando tu da sola te lo vai a comprare, 2,90 euro.
2,50 € al chilo dei bellissimi pomodori, ma mi capite che anche lì a 2,90 € ci guadagna tantissimo, ci guadagna tantissimo. Quindi è questa follia, questa dice: ma io lavoro solo 6 mesi l'anno perché poi non lavoro più, e che cazzo mi devi truffare a me? E questa qui, questa bruschetta al pomodoro, dico 26 euro, mio fratello, adesso non perché voglio essere, mio fratello, coniglio con la polenta, credo 18 euro. Coniglio va rosolato, va fatto, ci sono gli aromi, ci va il cognac, la polenta va fatta a cuocere 40 minuti. Allora, voi potete dire, beh, stronzo tuo fratello, che... Eh no. Se vogliamo parlare di qualità del lavoro, se vogliamo qualità della materia prima, probabilmente sono allineati. Però 26 euro una bruschetta col pomodoro, mi devi dire che quel pane l'hai fatto tu. Mi devi dare non una bruschetta, mi devi dare almeno 3 bruschette con il pane d'Altamura, delle farine schiacciate con i piedi di vergini, e che tu devi essere tutta una cosa particolarissima. E ecco, bruschetta appunto 26 euro. Non ce la fai, non ce la fai. Questo veramente. E io dico, da una parte vanno marchi docet, perché da una parte, scusa, io sono veramente molto sconvolta da questi prezzi. Quando Mauro me li ha mandati, ovviamente li ho girati subito a mio fratello, che ha usato un termine molto forte a riguardo, non lo ripeterò, però dice, mio fratello lavora a 50 coperti pranzo e a cena e lavora tutto l'anno. Probabilmente loro dicono: noi lavoriamo solamente 4 mesi l'anno, fateci guadagnare sti soldi per tutto l'anno. Io non ho dubbi che possa essere veramente così. Mi piacerebbe da donna, da persona facente parte del settore dal 1945, hanno iniziato i miei nonni, andare lì a chiederglielo: scusate, ma me la giustificate queste bruschette, perché mi auguro, a 26 euro? Facciamo a livello di lire. Ma adesso, voglio dire, io posso essere veramente una persona che spende quello che ne ha voglia, quando ne ha voglia e quanto ne ha voglia. Ma davvero, se io sono così ricca da spendere 26 euro per del pane e pomodoro? Ma per vai, veramente... Cioè, mettimici sopra, non so, una spruzzata di qualcosa, di caviale, mettimi sopra, che ne so, o sotto anche delle cipolle, ma boh, non lo so. Ma tu non puoi, ma non puoi. Cioè, questo è veramente un insulto. Io veramente vorrei andare a capra e dire: cari signori tal dei tali, mi dite per quale motivo. Poi, le linguine ai ricci di mare, 30 euro, bastano 4 euro di differenza, 4 euro tra delle linguine dei ricci di mare che hanno un costo, e sappiamo benissimo, e se non le sai cucinare bene, te mangi una cosa terribile, però 26, perché 25,95, ci sono due tipi di persone, quelli che leggono 25 euro, ma 25,95 ci sono quelli che leggono 26 euro, come è giusto che sia. Io leggo in eccesso sempre, perché è giusto così. Quindi 26 euro un pane con il pomodoro. Questa cosa mi ha scandalizzato tantissimo, ve lo giuro, perché probabilmente chi mi segue sa che spesso mi diletto a fare delle ricette, a ricercare unione di gusti. A volte è rarissimo, scusate la mancanza di modestia, che ci sia qualcosa che non mi riesce bene, perché con la materia prima e con comunque gli studi che ho fatto, difficilmente riesco a unire qualcosa che dici: ma no, che cagata che ho fatto, è impossibile. Però qua ci sono dei muscardini alla Luciana a 26 euro e sempre a 26 euro delle bruschette al pomodoro. Tu mi devi fare capire per quale motivo. Io un muscardino, poco che lo pago, sono, non mi so, non ricordo se 7-8 euro al chilo, da pescivendoli onesti, poi non lo so cosa li pagate voi, però non mi puoi mettere i moscardini alla Luciana allo stesso prezzo delle bruschette al pomodoro. Figa, sei veramente un genio, perché dici: no, non facciamo differenze di mezzo, facciamo pagare tutti uguali.
Sei un genio, perché se c'è gente, veramente c'era pieno di gente che viene a mangiare da te, cioè io non ti posso veramente dire nulla, chapeau, perché non... Perché se veramente c'è gente a...

ho vissuto al nord. Capri è un'altra cosa, ma io vi ricordo che Capri la gente ci fa la cacca in mare. Io mi ricordo che le fettuccine a 40 euro con cozze, pescatrice e pomodorini. Pescatrice è la rana pescatrice, o cozze pescatrice è una razza di cozza, perché poi nel menù mica te lo scrivono. Cioè, tra l'altro questo ristorante è proprio davanti ai bidoni delle scoasse, è una cosa magnifica. Non lo so, signori, io forse perché, ripeto, sono stata del settore talmente tanti anni, ancora ci sono, e in certi versi io riesco veramente a scandalizzarmi per queste cose. La cosa più carina, i dolci, volete sapere i dolci? I dolci, abbiamo una caprese a 17 euro, ah no scusate, tutti i dolci sono a 16,95 euro, e abbiamo una caprese, un tiramisù, una tartella, la panna cotta a 17 euro. Che carini che siete. Un cannolo siciliano, di quelli già pronti probabilmente, una cheesecake e della frutta. Ah no, scusatemi, la frutta costa solo 14,95. Ora, davvero probabilmente lavorate solo 6 mesi l'anno, e neanche tutti, e quindi probabilmente sono giustificati, ma io vorrei veramente, in maniera molto non polemica, chiedervi... Probabilmente mi sto già rispondendo nella mente, il personale va pagato, luce acqua vanno pagato, e quindi probabilmente è tutto contestualizzato in questa cosa, ma ci guadagnate comunque, perché il prezzo della materia prima non è lo stesso che hanno dei grandi ristoranti dove presentano dei piatti fatti ad regola d'arte. Probabilmente i vostri piatti sono ben bilanciati, e ve lo auguro. Però davvero, sì, sono polemica, scusatemi, non volevo essere polemica, ma sono polemica. Domani parleremo di cose più divertenti, però volevo dire, sfogarmi in goppa stufato, come dice Mauro. Vi mando un grande bacio, ci vediamo domani, passate una bellissima nottata, un bacio.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo.
2: Buonasera
3: a tutti. Buonasera Andrea Elefante, Gazzetta dello Sport.
2: Buonasera Giulia Mizzoni.
3: Ciao a tutti. Allora, come stai intanto?
2: Bene.
3: Sì, siamo felici.
2: Facciamo una chiacchierata.
3: Io direi adesso poi ci sediamo quando arriva il nostro graditissimo ospite. Avete visto il nome nello schermo alle nostre spalle, lo conosciamo benissimo. La cosa bella di lui è che è un uomo che di fatto ha legato il suo nome, la sua vita, no? 9 anni finora ad una città, un popolo, una famiglia. Prima ancora che una squadra, il suo calcio è un calcio dominante, spettacolare, efficace, che incanta in Europa. Ed è soprattutto un calcio vincente. E noi da lì.
2: Non per altro lo chiamano il sindaco di Bergamo.
3: Ecco, e noi a proposito di questo termine, che poi analizzeremo insieme, il termine vincente, partiamo proprio da una vittoria, la vittoria, quella del 22 maggio scorso, Dublino, per parlare di, ma soprattutto con colui che ha portato la Dea in paradiso, Giampiero Gasperini. Buonasera, benvenuto. Beh, che accoglienza!
4: Mi sono portato i tifosi dietro.

0: hanno una cena pagata poi dopo.
1: Sì,
0: no,
1: sì,
0: non credo proprio, sono meravigliosi e credo sia tutto meritato, ecco Andrea, visto che abbiamo detto che si riparte poi da un qualcosa che inevitabilmente, no, resta nel cuore.
2: Adesso scorreranno alle nostre spalle le immagini dell'impresa di cui parlava Giulia. Guarda, io la inizio così questa chiacchierata. Tu sei uno che sogna molto? Non sogni proprio i sogni degli uomini comuni. Cioè...
3: Io mi rimprovero sempre di non ricordare i sogni. Probabilmente sì, sogno molto, ma soprattutto penso molto. Mi dispiace tante volte non ricordare i sogni. Però avessi dovuto fare un sogno, questo era sicuramente...
2: Ecco, ma la mia curiosità è questa. In questi 5 mesi, perché sono passati quasi 5 mesi, no? L'hai mai sognata quella notte? Non a occhi aperti, a occhi chiusi, dormendo.
3: Ma forse inconsciamente sì, perché è stata talmente... Ma soprattutto il dopo, perché in quel momento eravamo abbastanza troppo presi nella gara, eravamo ancora... molto adrenalinici in quella che era stata la partita. Poi dopo ci siamo resi conto durante l'estate, durante nelle settimane successive, che era stata veramente un'impresa importante, perché non solo realizzata in Italia ma realizzata in Europa, e questo ci ha dato una conoscenza un po' dappertutto.
2: No, a proposito di premonizioni, mi viene questa curiosità. Il 22 maggio per il calcio italiano è una data che ancora di più grazie all'Atalanta è diventata iconica. 14 anni prima era stata l'ultima vittoria di un trofeo di un'italiana con Mourinho, ed è famosa l'aneddoto per cui Mourinho, giorni prima della finale, quando Materazzi gli chiede: mister, ma come finisce? Tranquillo, vinciamo 2-0. Ma tu a un tuo giocatore gli hai detto: tranquillo, vinciamo 3-0?
3: No. No, non gli ho detto questo, però eravamo fiduciosi. Almeno io personalmente ero convinto che noi avremmo messo in difficoltà il Bayern. Poi il Bayern chiaramente era la squadra favorita in quel momento, era una squadra che era un anno che non perdeva, ha battuto tutti i record. Noi venivamo dalla sconfitta di pochi giorni prima nella finale Coppa Italia con la Juventus. Paradossalmente però questa è stata anche una molla che poi ci ha permesso di arrivare nel modo migliore alla finale di Dublino. Io ero fiducioso che non li avremmo messi in difficoltà, un po' per il nostro modo di giocare, un po' per il loro, che gli avremmo creato dei problemi e che sarebbe stata una partita diversa dalla precedente finale, questo ero sicuro.
2: Adesso introduciamo un discorso a te, caro, e poi lo fai meglio con Giulia. Questo festival si intitola Nati per vincere. Tu, visto che se ne parlava tanto prima di quella sera, avevi mai avuto paura di non essere nato per vincere?
3: No, questa è una mentalità che io ho sempre combattuto, sempre battagliato, soprattutto anche contro tanti tuoi colleghi, perché non ho mai capito qual era il parametro di vincere, cosa vuol dire vincere, qual è il risultato. No? Il risultato non può essere vincere, non può essere solamente alzare una coppa o vincere uno scudetto, altrimenti vincono 3 persone in Italia e qualche decina nel mondo. Risultato è un'altra cosa, è un frutto di qualcosa che ognuno cerca di superare quotidianamente, di superare se stesso, di superare i propri record, di raggiungere i propri traguardi. Questo credo che sia l'essenza vera della vittoria, e tutto il resto invece viene fatto solamente per creare della pressione molto spesso, e non riflette quello che invece rappresenta un risultato.
0: No, la cosa bella è che infatti quello che dice oggi Gianpiero Gasperini lo dice prima di quella finale, ma poi lo ripete anche una volta sollevata la coppa, no? Mi sarei sentito un vincente comunque anche senza quella coppa.
3: Ma io credo che deve essere così per tutti. Ognuno ha i propri traguardi, ognuno deve raggiungere la propria dimensione, superare, lavorare per questo, faticare per questo, essere felice se ha una promozione, se riesce a fare qualche cosa di più per la propria famiglia, per i propri figli, altrimenti la vita non avrebbe poco senso. Ridurre tutto solamente a una coppa, c'è gente che non può neanche partecipare, giocare per vincere lo scudetto, per vincere un'Europa League come abbiamo vinto noi, e anche noi stessi siamo arrivati attraverso degli step. Io ho iniziato ad allenare dei ragazzini 11 anni, e ho fatto tutta la trafila, e per giocare in Serie B ho dovuto vincere il campionato di C, per giocare in Serie A ho dovuto vincere il campionato di Serie B, è stato tutto, e così vale per tutti. Allora questo è veramente, è diverso il risultato dal successo. Il successo è vero, non è per tutti, è quello che poi viene riconosciuto dalla gente. Io oggi sono qui a parlare perché abbiamo vinto l'Europa League, e quindi quando vado in giro trovo anche tanti turisti a Bergamo di tutte le nazioni che mi riconoscono. Oppure se vado all'estero uguale, perché l'Atalanta ormai oggi è riconosciuta. Ma poi c'è anche il risultato. Il risultato invece è la dimensione di tutti. E quando qualcuno dice sei vincente o sei perdente, lo trovo veramente riduttivo, è solo un cercare di fare polemica.
0: È un messaggio questo, scusami, perché quando lo sento parlare appunto delle giovanili, dei giovani, ascoltando le parole di Gasperini, mi viene anche in mente proprio questo. Questo è un messaggio di vita, secondo me, no? Questa pressione continua che mettiamo su questi ragazzi a tutti i livelli, nello sport ma anche nella vita, nello studio, a volte
3: studio.
0: Farciamo di informazioni con quest'ansia dell'essere il vincente, inteso come del raggiungimento di un risultato, no? Poi non si insegna più, si crea
3: frustrazione, crea nei ragazzi magari che non superano un esame a scuola. Noi per arrivare a questo risultato abbiamo perso delle partite clamorose, abbiamo preso la prima partita abbiamo fatto in Champions, abbiamo preso 4 gol a Zagabria, poi abbiamo preso 5 gol da Liverpool, però abbiamo imparato qualcosa, abbiamo preso 5 gol col City, poi la volta dopo abbiamo pareggiato, la volta dopo abbiamo vinto, ci ha insegnato qualcosa, abbiamo fatto, non abbiamo sempre vinto, anzi abbiamo perso delle partite clamorose. Lo sport è quello che ti aiuta veramente a reagire. Dagli errori riparti, considerare gli errori una frustrazione ti rovina la vita, sì. Invece l'errore è quello, non è il fallimento l'errore è quello su cui poi dopo impari qualcosa per migliorarti, per andare avanti.
2: Non a caso una delle frasi a te più care è: se vinci, vinci, se perdi, impari.
3: Sì, è così. Noi, io dicevo, non perdiamo mai, o vinciamo o impariamo, no? Ma non è una frase mia, chiaramente, però è molto significativa, perché anche nei migliori percorsi le cose non vanno mai sempre nel verso giusto. Vai bene, poi prendi qualche buca, prendi qualche sconfitta, ti riprendi, riparti. Sono i cicli della vita. Lo sport non fa altro che rappresentare la vita, però forse nel modo migliore, perché lo sport è quello che ti insegna la vita, non sempre è perdere. Nello sport impari a perdere, impari a te, e ti dà sempre la motivazione per poi cercare di fare qualche cosa in più. Ti forgia caratterialmente, per quello abbiamo bisogno che tutti facciano sport e ci sia una grande mentalità sportiva, perché chi arriva da questo mondo sicuramente poi affronta anche meglio la vita e ha meno problemi.
2: Hai detto, se vincere fosse solo avere un trofeo in mano, vincerebbero in 2-3 al massimo, no? Un trofeo lo potete vincere in 6 quest'anno, perché quest'anno c'è anche il pallone d'oro per gli allenatori. Parlavamo di sogni prima, ma un po' lo sogni, dai.
3: Ma obiettivamente è un grandissimo traguardo per me. Sono un po' dispiaciuto, vabbè, ci sono io, c'è Lokman, non c'è l'Atalanta nelle prime 6 squadre, perché l'Atalanta, io rappresento l'Atalanta, quindi non c'è, ma è con me, no? Perché il risultato, mai come in questo momento, è stato veramente frutto di una crescita che abbiamo ormai da più di 8 anni, questo è il nono anno che abbiamo fatto insieme, e che siamo cresciuti insieme, abbiamo fatto risultati insieme, partendo sicuramente da posizioni molto, molto più basse, anche non pensavamo a questo, e quello che abbiamo raggiunto l'abbiamo raggiunto insieme a tutti i giocatori, insieme alla società, vorrei dire anche assieme alla città, perché Bergamo rappresenta molto di quello che è la mentalità che poi questa squadra ha cercato di proporre.
2: Poi ne parliamo. E adesso, come ti abbiamo detto prima, torniamo molto indietro.
0: Siamo partiti
3: forte
0: dal recente, col pressing sembrava il minimo.
2: Torniamo molto indietro al Gasperini calciatore. A me piace non molto tempo fa parlavamo di una cosa di cui mi piace che parliamo anche qua, no? Tu ed è un termine che non ti piace, per alcuni sei un sergente sul lavoro, no? Un sergente di ferro. Però mi raccontavi che in realtà quando tu giocavi c'erano allenatori che vi facevano lavorare anche più di quanto tu fai lavorare i tuoi.
3: Io ho attraversato tanti periodi del calcio, no? Quindi indubbiamente negli anni 70 a un certo punto c'è stato l'arrivo dei preparatori atletici che arrivavano direttamente dall'atletica e quindi non è che in quel momento si era passati da Torelli e Partitelle a dover fare anche degli allenamenti di carattere fisico, atletico, al quale il calcio non era abituato, con dei tempi e con dei preparatori che avevano una formazione soprattutto dovuta all'atletica leggera, quindi sono stati momenti proprio di trapasso diverso, poi c'è stata anche l'evoluzione anche lì nel lavoro, ma quello che ho acquisito negli anni è che se ti alleni, così come se studi, così come se lavori, hai più possibilità di ottenere dei risultati e questa è una ho visto gente vincere solamente col proprio talento oppure su altri, squadre allenarsi poco e magari vincere lo stesso, quindi non è una scienza esatta, però se chiedi a me nella mio modo di vedere le cose, chi impegna, chi si impegna, chi si impegna, chi vuole migliorarsi ha più possibilità di raggiungere dei risultati e di crescere.
2: Però ti è capitato anche a te di finire un allenamento quasi vomitando dalla fatica?
3: No, ma guarda, se vai a vedere indietro, non so, c'erano famosi gli allenamenti di Zeman, di Orrico, no? Cioè, in quel momento sicuramente, poi eravamo anche meno abituati, c'era meno. Il calcio era molto più lento, quindi adesso ci sono degli atleti straordinari, posso dirti che la statura media è cresciuta di almeno 10 centimetri, prima i giocatori più alti erano...
2: Ne parlava ieri Cannavaro.
3: Guarda anche lo stesso Fabio, che è stato pallone d'oro, giocatore di statura mondiale, però... di statura
0: 1,76 per l'esattezza.
3: Penso un po', adesso sarebbe veramente difficile, insomma, proporre. No, lui giocherebbe comunque a grandissimi livelli, però effettivamente c'è stata un'evoluzione fisica in tutti gli sport.
2: Per stare all'Atalanta, tu potrai schierare una linea difensiva Kusunu, Ien e Scalvini. Siamo in tre sopra il 1,90 m, no?
3: Sì, questo però poi. Anche per dire come vale tutto e il contrario di tutto, no? Noi ci siamo spostati molto verso questa fisicità, poi però la Spagna, che è di tradizione e di razza è anche mediterranea, è molto simile alla nostra, ha difeso molto quella che è insomma, la propria storia, no? Con giocatori magari non altissimi, brevi linei, molto rapidi, molto veloci, molto tecnici, ed è riuscita a emergere comunque a diventare
2: Xavi e Iniesta non erano proprio dei giganti
3: esatto, Iniesta tanti altri, beh, Messi che è argentino, però per dire la scuola spagnola ha rispettato la propria tradizione e ha ottenuto dei risultati straordinari lo stesso, questo per dire che nello sport, ma sicuramente è così anche nella vita, non c'è una strada unica, ci sono tante strade che si possono seguire, si possono battere per arrivare a dei risultati.
0: La questione della scuola mi fa venire in mente ovviamente la cantera, parlando della Spagna, quindi i giovani, no? Lì c'è ovviamente un'attenzione particolare, forse anche per questo che ancora riescono a soppesare la fisicità con la qualità, evidentemente la qualità è ancora qui per loro, non so, poi magari ne parliamo anche della questione della qualità dei giocatori media in Italia, però mi interessa anche ripercorrere un po' le sue tappe da allenatore di settore giovanile, perché è lì che si inizia e si impara ad insegnare calcio, come poi lei ha fatto anche nell'Atalanta, quanto l'ha arricchita questa...
3: Per me l'esperienza del settore giovanile è stata straordinaria, formativa. Ho iniziato con i bambini di 11 anni, quindi non sapevo neanche cosa fargli fare. Al mattino avevo appena smesso di giocare a calcio dopo 16 anni che avevo girato un po' per l'Italia, giocando prevalentemente in Serie B e un po' di Serie A col Pescara. E poi ho avuto questa opportunità, mi piaceva, non volevo fare questo di professione, pensavo a 35 anni che smettevo di magari di ricominciare una vita, volevo stare più a casa mia dopo tanto girovagare, però ho avuto poi l'opportunità con la Juventus di partire da dei piccolini che allenavo due volte a settimana e poi facevamo la partita del sabato. E quindi lì ho cominciato a fare i corsi, ho cominciato a cercare di prepararmi, a dire cosa dovevo fare, principalmente per non fare danni. E però è stato formativo, perché poi di lì ho fatto gli esordienti, ho fatto i giovanissimi, ho fatto gli allievi, poi sono arrivato alla primavera della Juventus dove sono stato 5 anni e dove poi il settore giovanile, che non era così importante per una società come la Juventus, invece in quegli anni è diventato importante, e questo è stato un grande successo per me e per un gruppo di ex giocatori cresciuti senza avere una grande senza aver mai giocato in prima squadra praticamente, non essere mai stati giocatori della prima squadra della Juventus, però abbiamo creato e aiutato a crescere un settore giovanile che poi ha dato grandi soddisfazioni.
2: Senti, credo che a nessuno di noi, e tantomeno a voi allenatori, piaccia essere chiamato profeta. Io ti chiamo profetico, ripensando a quello che tu hai detto nell'estate del 2016, quando sei arrivato alla presentazione da allenatore dell'Atalanta. E tu hai detto: io ho scelto Bergamo perché qui vedo, e nessuno te l'aveva detto, tutti i presupposti per aprire un ciclo vincente. 9 anni dopo direi che insomma avevi capito tutto prima.
3: Ciclo vincente non lo so, forse non ho detto questo, però che in quel momento io ho fatto una carriera sempre in crescita, fino poi al Genoa, eravamo arrivati in Europa e poi c'è stata la chiamata dell'Inter. Lì c'è stato un brusco stop. E l'anno dopo è stato un altro brusco stop a Palermo. E quindi io sono ripartito da Genova, era andata molto bene, Genova mi ha rilanciato, però in quel momento ero un po' bruciato per grandi piazze ed ero alla ricerca di una società dove poter lavorare con i giovani, perché ci credevo, perché a Genova ho avuto un'esperienza molto positiva. In quel momento in Italia giocavano le big, diciamo così, si avvalevano sempre del mercato straniero, quindi tutti i giocatori stranieri. Nel Genoa, facendo giocare un po' di giocatori da Criscito, Palladino, Bocchetti, insomma, tanti giovani andavano direttamente in nazionale se facevano bene. E quando sono venuto via da Genova, vedevo nell'Atalanta, che aveva un settore giovanile importante, la possibilità di fare un lavoro che in Italia in quel momento non c'era, perché tutti cercavano, e non c'era neanche a Bergamo, perché Bergamo era, paradossalmente a quel che si pensa, era un ambiente molto conservatore, dove le squadre erano formate da gente esperta, da gente che era lì da anni, che doveva garantire la salvezza, che il traguardo massimo era quello da raggiungere, e io pensavo che si potesse raggiungere, quindi non pensavo a vincere l'Europa League o i risultati che abbiamo fatto, però pensavo che quel traguardo l'avremmo potuto fare benissimo con dei giovani, che tra l'altro lì ce n'erano parecchi e validi nelle varie
0: anni.
3: Sì, però facevano il 21, il 22, il 23 fino al 28 e non rientravano mai nei primi, ma neanche nei primi 15.
2: L'hai fatti entrare nei primi 11.
3: Sì, perché ogni tanto l'Atalanta lanciava, non so, lo Scirea, il Cabrini, il Donadoni, cioè sempre tirato fuori, però uno. Io invece lì ero convinto che fosse l'ambiente giusto per fare un tipo di lavoro che in Italia non c'era.
0: Però qui c'è anche la forza delle idee, no? Sentendola parlare a me poi vengono in mente queste cose che adesso, no? Si dice Bergamo è la classica piazza in cui ti puoi permettere.

0: no? Di fare questo discorso perché c'è meno pressione. Cioè... Però l'Atalanta oggi è una realtà affermata e che ha vissuto nel tempo con anche una sinergia costante, no? Allenatore, proprietà, chi si occupa del mercato, mettere al centro un uomo, credere in un'idea, ma crederci davvero. Siamo nell'era dei progetti, lei lo sa meglio di me, progetti che durano 2 settimane a volte anche. Questo progetto dura da tanti anni con degli step
1: sì,
0: incredibili.
1: Sono stato... Allora, nel calcio come uno sport però quello che ti salva è il risultato. Perché diversamente se non hai il riscontro del risultato c'è poco da fare. Allora, di Bergamo ha sempre avuto una tradizione di lavoro, un'etica proprio, no? Cioè io quando sono entrato nel centro sportivo di Zingonia era subito un qualche cosa che poche società avevano, quindi c'erano tutte le condizioni, la capacità lavorativa, ma di tutti, dall'impiegato, dal magazziniere, cioè era organizzato benissimo. Sono d'accordo che quello che poi ha alzato il valore e il risultato è stato poi un'idea, e che non era
0: non
1: così
0: poco.
1: Facile, che non era così facile ma anche da mettere in campo, perché era quella di lavorare con i giovani, era quella di mettere un nuovo modo di stare in campo, quindi un aspetto tattico diverso al quale la squadra non aveva mai giocato. Era quello di creare una mentalità diversa, quindi anziché giocare una fase sempre difensiva sperando di limitare i danni e magari di vincere la partita era quella di andare a prendere l'avversario là, di andarlo a giocare anche con una squadra forte, di andarla ad affrontare. E questa combinazione di cose, ho avuto la fortuna di trovare una società, soprattutto il presidente Antonio Percassi in quel momento, che per quanto anche lui ha confessato qualche volta che non ha dormito la notte, che però mi ha lasciato fare.
0: Ma questo è il bello di tutte le cose nuove.
2: A proposito di risultati che ti salvano, tu dopo 4 sconfitte nelle prime 5 partite, secondo
1: ero
2: me...
1: già per aria.
0: Napoli.
1: Quando dico che il risultato poi è quello che ti salva, poi la fortuna è stata la bravura del presidente che ha retto, ma non è che poteva reggere tanto di più.
2: Poi, è vinto a Crotone.
1: Esatto, poi la partita. Sì, prima ancora si dice la partita di Napoli, che era la sesta, però già nella quinta partita io ho fatto giocare, avevo già cambiato, solo che avevamo vinto col Crotone ed era stato poco considerato.
2: Poi hai vinto col Napoli.
1: Vincendo col Napoli, dopo 4 sconfitte su 5, ha dato una svolta, perché poi abbiamo fatto un pareggio e poi abbiamo vinto 8 partite di fila. E praticamente da medio-basso in classifica, e lì c'è stato sicuramente, poi ha acquisito crediti e acquisito fiducia, e poi dopo è stato più facile.
0: Ci sta. Anche il fatto di aver portato, sempre tornando alla questione della realtà, la forza delle idee, una piazza come Bergamo, dalla quale inizialmente nessuno si aspettava, no? Qualcosa del genere. Credo che incida molto, no? sul legame con questo popolo. Prima parlavo di un popolo, di una città, di una famiglia quasi. Non è che è tanto facile entrare nel cuore dei bergamaschi. Dobbiamo essere onesti, non si offenderà nessuno, ovviamente. Sono molto legati, no? Alle proprie radici e difficilmente si aprono. Lei è riuscito a, non solo attraverso i risultati, però, entrare nel loro cuore.
1: Ma io devo dire che poi a un certo punto loro hanno, ma esiste un po' da tutte le parti, però sicuramente Bergamo, che è una città piccola, no? Rispetto al panorama della Serie A in Italia, ci sono molte piazze molto più grandi, però c'è un po' da tutte le parti, ma lo spirito di appartenenza a Bergamo è sicuramente molto forte, anche perché c'è una squadra sola.
0: Certo.
1: E quindi c'è proprio questo attaccamento già da bambini, subito dalle famiglie, andare all'Atalanta per loro è un qualche cosa che fa parte della loro vita. Io credo di essermi calato nel tempo, insomma anche con un'appartenenza verso questa squadra, mettendomi tante volte anche in prima persona contro magari contro decisioni che non ci sembravano giuste, contro situazioni che non erano facili, E questo magari poi dopo, però credo che i risultati sono quello che poi comunque hanno determinato il tutto, e di risultati ne abbiamo fatti veramente tanti sempre, inizialmente con una squadra molto giovane, che a me piaceva moltissimo, sono legatissimo perché avevano un entusiasmo, cioè io ho avuto diverse Atalante ormai in questi anni. Quella del primo anno, che era formata da molti giovani italiani, io ricordo che nel sottopassaggio, prima di iniziare le partite, io sentivo i tacchetti di questi ragazzini che erano pronti a entrare, avevano un'adrenalina scalpitato dentro, per loro giocare ogni partita era qualcosa. E medialmente in quegli anni, dopo 20 minuti, mezz'ora, noi avevamo fatto gol. Ma dopo 20 minuti... Non è sempre stato così, Noi c'è stato dei periodi, compreso anche ultimamente, che era un diesel la nostra squadra, no? Magari veniva fuori il secondo tempo o molto spesso pronti via andavamo in svantaggio. Questo per dire come veramente vario, no? Il calcio, come ci sono, cioè parlo
2: tante Atalante, come
1: tante
0: me lo ricordo quel trend, adesso che me lo ha svegliato nella memoria, questo che c'era la questione del dire prendiamo gol sicuro, gli altri no, dicevano prendiamo gol sicuro nei primi 20 minuti contro di loro, me lo ricordo.
1: Ha queste caratteristiche, era una squadra che partiva ai blocchi, non so, come un velocista,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì.
2: Quest'anno invece è il contrario, sono loro che si dicono all'inizio del secondo tempo prendiamo gol sicuro.
0: Vabbè, ci sono delle fasi.
1: Sì, e fai fatica anche a volte a porre rimedio, perché non pensare che quando prendi gol una volta inizio il secondo tempo, un'altra volta pure, poi non ti parli, non ci pensi, o quando...
2: ci pensi, sì.
1: Ci pensi, poi ad entrare, stiamo attenti all'inizio. Però questo fa parte anche della bellezza del nostro sport, che è molto imprevedibile.
2: Che tu hai raccontato, che dici... Visto il trend, glielo dici, no? Nell'intervallo, cerchiamo di non prendere gol, subito appena torniamo...
1: Pronto via. Sì, ma anche perché nel calcio in particolare, che è uno sport di situazione, quindi i numeri valgono fino a un certo punto, veramente la casistica è veramente varia ed è difficile ridurre. Adesso c'è questa cosa degli algoritmi che è una cosa... arriva un po' dagli Stati Uniti, arriva molto dal basket, che è una cosa valida, indubbiamente, che porta, cioè nei grandi numeri...
2: trovi delle verità.
1: Trovi delle verità. Però il calcio è uno sport di situazione. Ed è difficile riuscire a conglobarlo nei numeri, ed è il motivo per cui piace così tanto, del motivo per cui è sempre così vario, del motivo per cui nel mondo ormai è diventato... lo sport per eccellenza, lo sport ormai da noi gli stadi sono pieni, ma sono pieni in Germania, sono pieni in Francia, in Inghilterra, sono pieni in Asia, sono pieni negli Stati Uniti, adesso sta prendendo piede dappertutto, e anche in certe zone dell'Africa ci sono degli stadi che noi non sappiamo, ma ci sono 50, 70, 80 mila persone a vedere. È uno sport incredibile che ha preso una dimensione planetaria.
2: A proposito di stadi, lunedì Spalletti ha detto, ha proprio lanciato quasi un appello, ha detto noi dobbiamo per forza cercare di migliorare gli stadi in Italia, non è possibile che la gente vada a vedere partite anche importanti sotto il diluvio, dobbiamo assolutamente fare qualcosa. Quanto ti senti privilegiato ogni volta che entri in quello stadio così bello?
1: Beh, allora Bergamo adesso è un gioiello. Un gioiello da 25.000 posti, ed è indubbiamente, ma questo è il frutto veramente della volontà di una persona che ha voluto costruire quello stadio, lo ha fatto con tutte le proprie forze, nonostante che a Bergamo volessero fare tutti lo stadio, ci è voluto 8 anni. Questo per dire la difficoltà, comunque, dove tutti volevano farlo.
0: Comunque 8 anni.
1: Comunque ci è voluto 8 anni per riuscire a
2: completare. Ma ce la faremo in Italia a migliorare questi stadi?
1: Non lo so, è difficile, sai? Non sono io quello più indicato a dare una risposta in questo, però quando vado all'estero vedo degli stadi meravigliosi.
2: In città bruttissime.
1: Vedo degli stadi...
2: Come che sentire.
0: È vero questo. Però...
1: A Varsavia. Cioè, ma degli stadi che... costeranno delle cifre pazzesche, oppure Gelsenkirchen, che era
2: però Varsavia non è una brutta città.
1: Gelsenkirchen c'aveva questo stadio che si copriva completamente e sì, in sì, sette minuti si apriva e scopriva con, con il campo che veniva fuori dallo stadio e scorrevano, potevano fare concerti. Sì, sì, sì.

0: A Gelser che non ha, c'ha lo Schalke che gioca.
1: E per fortuna che l'hanno fatto così, perché adesso giocano in B.
0: Ma hanno, cioè, penso che hanno
1: almeno
0: anche
1: ci fanno i concerti.
0: Economicamente sono degli stadi che costano centinaia di milioni. Non so come si possa trovare delle risorse anche da parte delle società, anche volessero, nella migliore delle ipotesi, fare degli stadi così. Siamo rimasti indietro in questo, sicuramente lo paghiamo, però gli stadi continuano a essere pieni e questo è un bel segnale.
2: Dato che abbiamo girato un po' l'Europa facendo i nomi dei vari stadi, ascoltando, tornando a lei, mi fa sempre molto sorridere, voglio capire lei come la prende questa cosa del dentista. Ormai tutti gli allenatori europei, dei signori allenatori, l'ultimo è stato proprio Ancelotti, no? Dopo la finale di Supercoppa Europea, a dire che avere a che fare con questa Atalanta di Gasperini è peggio che andare dal dentista.
0: Sì, è una cosa che mi ha messo Guardiola quando abbiamo giocato quando abbiamo giocato contro.
1: Anche se in realtà il primo che avrebbe dovuto dirlo era Ronald Koeman, quando hai vinto 3-0 con l'Everton alla prima partita di Europa League dopo 26 anni.
0: Sì, lì forse avevamo fatto un po' più male del dentista. Con Guardiola avevamo pizzicato almeno a partire di ritorno, poi dopo sicuramente di più. Credo che però l'Atalanta, almeno anche in Europa, sia diventata qualcosa un po' più che fastidiosa, no? Anche se per noi è comunque un merito, cioè noi inizialmente quando incontravamo questa squadra il nostro primo obiettivo era quello di farli giocare male, di metterli in difficoltà, di creargli dei problemi, non era tanto quello di limitare i danni, è sempre stato questo, è quello che la cosa che ci ha un po' distinto, no? E che ci ha dato anche risalto a tante nostre prestazioni. Poi non sempre si riesce, perché con queste squadre quando non riesci poi ti fai male. E qualche volta ho pensato se era il caso di modificare un po'. L'ultimo esempio, il più bello in assoluto, è stato con il Liverpool, che l'ho raccontato.
1: Ecco, forse quello a cui hai fatto più male di tutti è Klopp. Due volte.
0: Questo posso toglierlo? Con Klopp, però Klopp è stato un personaggio incredibile. Una delle migliori soddisfazioni è stata vincere a Liverpool con lo stadio pieno, e quando è finita la partita noi abbiamo ricevuto un applauso da tutto il pubblico.
2: Sì.
0: In Italia questo facciamo fatica, se proprio devo vorrei realizzare un piccolo sogno, no? E che noi si riesca sì ad avere, perché noi siamo il paese dei comuni, delle contrapposizioni e tutto, però riportare il calcio a uno scontro, una partita, ma poi quando finisce la partita bisogna anche avere la forza e il rispetto di riconoscere l'avversario. C'è ancora tanta maleducazione.
1: Tu sei stato molto onesto. Tu sei stato molto onesto quest'anno in una missione, hai detto è chiaro che tornare in Champions dopo non averla avuta per 2 anni è un pensiero che ci prende particolarmente, non lo volevi dire come rischio di deconcentrarsi in campionato, era per sottolineare quanto per voi la Champions sia proprio una cosa che vi dà quasi un'adrenalina diversa.
0: Sì, penso che la dia a tutti, perché è veramente la manifestazione più importante che c'è nel mondo, dove ci sono le migliori squadre. Quando ci sono le migliori squadre europee sono le migliori squadre del mondo, quindi andate a misurare con loro negli stadi che abbiamo detto. L'Europa League è bellissima, anche quella, la Champions è sicuramente ancora una categoria superiore, ma la soddisfazione grande è stata che dopo averla fatta 3 anni di fila, l'abbiamo saltata 2 anni e ci siamo ritornati, ma ci sono grandi squadre che hanno passato tanti anni prima di ritornarci, e ci siamo ritornati arrivando vincendo l'Europa League e arrivando anche quarti in campionato. E quindi ce la siamo conquistata,
2: certo,
0: proprio
2: totalmente.
0: E questo è stato sicuramente una grandissima soddisfazione, perché rigiocare la Champions è una competizione

0: che puoi anche non giocare per tanto tempo.
1: Senti, fare calcoli dopo due partite, anche se con 4 punti in classifica, è difficile. Diciamo così, dopo Celtic e Stoccarda, cioè le prossime due partite, si potrà, se dovesse andare bene, si potrà dire che vi sentirete più vicini all'obiettivo dichiarato, cioè arrivare fra il 9° e il 24° posto?
0: No, perché poi mi chiederete di arrivare nel 2008.
2: Certo, più si alza l'asticella, peggio è in questo
0: quindi,
2: caso.
0: Non lo so, poi quest'anno è una competizione nuova, no? Quindi con questa formula che è ancora molto sperimentale, e poi si fa veramente fatica in campionato, vedi, noi a un certo punto abbiamo fatto, dopo un inizio un po' così, abbiamo fatto una bellissima partita con l'Arsenal, una buona vittoria con la Fiorentina, poi siamo inciampati col Como, in Champions è ancora più difficile perché incontri comunque tutte le migliori squadre dei rispettivi paesi, quindi squadre che sono abituate a vincere campionati o stare nelle primissime posizioni. In questo momento penseremo a giocare partita per partita. È chiaro che il nostro obiettivo è quello cercare di entrare in quella fascia che ci consentirebbe di fare un turno anche a febbraio di andata e ritorno, dove lì penso veramente inizierà poi la vera Champions.
1: Giulia è molto esperta di Champions.
2: No, sono curiosa, molto esperta, vabbè, ho la fortuna insomma di occuparmene da è il quarto anno questo, e sono curiosa di sapere da lei, da profana, se cambia con questa nuova formula molto nell'organizzazione del lavoro, quindi parlo proprio di campo, di preparazione della partita, il fatto che adesso, a differenza di prima che c'erano i gironi, sono 8 avversarie tutte diverse, cioè... Quanta fatica in più si fa? Non è più andata e ritorno, becco sempre la stessa più o meno, no? Cioè...
0: No, è una novità per tutti, effettivamente è una cosa molto nuova, molto strana per tutti quanti, perché va a incontrare squadre che poi non incontreranno altre, c'è una classifica unica, ci può essere anche qualche vantaggio o meno di calendario, indubbiamente. Non lo so, è un po' il tentativo della Superlega, no? Che non è stato fatto da alcune squadre qualche anno fa, però l'UEFA ha voluto cercare di allargare di più, di fare questo tentativo. Si giocano molte partite di più, lo stabiliremo, poi si capirà più avanti se questa è una formula che è veramente più spettacolare, perché si stanno facendo tutte cose per cercare di aumentare lo spettacolo. Mm-hmm. Anche nel campionato italiano, anche i problemi che abbiamo con il regolamento, con quello. È tutto rivolto a cercare di dare più spettacolo. Non sempre si riesce, anzi, qualche volta si fa qualche danno, però è anche giusto sperimentare. Personalmente credo che quando c'è l'adrenalina dello scontro andata e ritorno, di dover passare il turno meno, di dover fare un gol in più, è un'emozione molto, molto più forte, no? Così appiattisce un po', dà un po' introiti a tutti, allarga un po', perché poi alla fine è questo che si cerca anche, è di aumentare sempre di più gli introiti economici, perché è quello che cercano le società, perché il calcio, come abbiamo detto prima, ha raggiunto un interesse incredibile. Le televisioni sono sempre più interessate, tutti i giorni ci sono le partite, noi siamo in questo palcoscenico, ci dobbiamo adattare anche noi, giochiamo ogni 3 giorni, non so se anche questo a livello di infortuni sia la causa, di scientifico c'è veramente poco. Mm-hmm. È chiaro che in questo ultimo periodo abbiamo assistito anche a degli infortuni di tanti giocatori.
1: E poi
0: giocatori.
1: Ne parliamo.
0: È difficile, in questo mondo faccio fatica a dare delle risposte così nette, no? Però è chiaro che noi che facciamo parte, in qualche modo anche noi ci stiamo adattando e dobbiamo adattarci il meglio possibile per cercare insomma di dare delle soddisfazioni.
1: Chiaro. Facciamo avanti e indietro, avanti e indietro.
2: Sì,
1: avanti, indietro. Un allenatore molto difficilmente fa classifiche sui giocatori che ha allenato o che allena, però una classifica te la faccio io. Io credo che il tuo giocatore simbolo, di questi 9 anni sia il Papu. Perché? Il Papu incarna un po' tutto quello che sei tu come allenatore, come uomo, secondo me. L'esaltazione della qualità come uno degli obiettivi principali che tu hai allenando, la capacità di adattare e plasmare anche tatticamente i tuoi giocatori. Tu, con te il Papu ha fatto tutto, ha fatto l'esterno offensivo, ha fatto la seconda punta, poi ha fatto il trequartista, poi ha fatto il tuttocampista. E vado oltre, secondo me il Papu incarna un po', cioè il tuo rapporto con il Papu incarna un po' anche quello che è il tuo carattere, che è ruvido ma buono allo stesso tempo, no? Tu con lui hai avuto un problema e poi questo problema si è risolto nella maniera più bella possibile. C'è un po' tutto del Papu, c'è un po' tutto di te nel Papu.
0: Beh, indubbiamente, indubbiamente c'è tanto, perché molti giocatori, anche ultimamente, mi hanno dato delle gratificazioni enormi, hanno fatto anche delle interviste, altri sono diventati allenatori.
1: Molti?
0: Sì, molti, molti giocatori, ultimamente anche Burdisso l'altro giorno.
1: Sì.
0: Questo indubbiamente per me è una grandissima, è forse la gratificazione veramente più grande, no? Però non è molto giusta, perché io ho imparato da loro, io tratto sempre qualche cosa da ognuno di loro, da quelli che sono stati grandi giocatori, ma anche da giocatori che magari non hanno raggiunto livelli così alti. Io sempre ho loro nella condizione migliore per essere utili alla squadra, per dare un qualche cosa alla squadra e per farli crescere. Forse il settore giovanile mi ha insegnato questo, che più che guardare l'immediato, sempre guardavo nel ragazzino la prospettiva, quello che poteva fare, dove poteva arrivare, cosa, mettergli qualcosa per aiutarlo a crescere. Il Papu era un giocatore straordinario, il Papu era un giocatore di una qualità, nonostante che non avesse fatto una carriera così importante, perché anche in Italia aveva giocato a Catania, poi era andato a Kharkiv in Ucraina a giocare, era tornato all'Atalanta, non giocava nella nazionale argentina, però quando tu, cioè lui lo vedevi giocare, dicevi io farei questo, lui lo faceva, ti anticipava.
2: Intelligenza tattica, stava sempre.
0: Era un giocatore completo di un'intelligenza calcistica e di qualità, di rapidità, piccolino, non era alto 1,90, però tecnicamente vedeva gioco. È chiaro che lui le soluzioni me le dà lui. È iniziato giocando da attaccante esterno a fianco a Petagna e quell'anno ha fatto 16 gol che non aveva mai fatto. Poi però il tempo passa. Il problema degli atleti, dei giocatori, cioè nella vita più vai avanti negli anni acquisisci maggiori conoscenze, maggiori esperienze, forse a 50 anni sei anche un uomo più bravo e più capace di quando ne hai 20 o 25. Nel calcio no, nel calcio è vero che acquisisci esperienza, ma a me l'esperienza nello sport non è un fattore così per me determinante. È importante se sei una locomotiva, se vai, se hai le gambe, se hai poi se hai la qualità, se hai la tecnica, se hai il gioco, non è la componente migliore. E finché lui ha avuto tutto questo, era un giocatore straordinario, poi dopo ha incominciato un po', ha cambiato ruolo, poi è diventato un tuttocampista, un trequartista, poi purtroppo lo sport è impietoso e questo è un esempio che succede in tanti giocatori, anche tante grandi bandiere, no? Che sono stati, e poi quando arriva il momento che abbassi un po' la prestazione diventa un problema perché giustamente il giocatore continua a sentirsi sempre come prima, non è più così, e magari invece l'allenatore deve pensare alla squadra, e forse è il motivo per cui magari un allenatore non deve stare troppo tempo nella stessa squadra.
2: L'hai detto da lei.
0: Perché poi si innescano questi tipi di problemi, diventa difficile. Giocatori che ti hanno dato tantissimo, se ragioni umanamente pensi in un modo, se ragioni da allenatore vedi magari un nuovo arrivo, un nuovo commaio.
1: La famosa riconoscenza che ha fregato tanti allenatori.
0: E c'è il rischio, c'è il rischio. C'è il rischio effettivo, perché comunque noi viviamo tanti giorni insieme e quindi si instaurano anche dei rapporti affettivi, e rapporti di riconoscenza, perché la riconoscenza è molto la mia nei loro confronti che mi hanno portato a certi risultati. E poi però devi fare delle scelte. E se metti sempre davanti la squadra, qualche volta le scelte sono dolorose. E questo è il problema grosso di chi deve decidere. E l'allenatore comunque è un ruolo che decide, e nella vita i ruoli dove decidono, che sia il genitore, che sia l'insegnante, che sia l'allenatore, il presidente, sono i ruoli contestati. E questo però, cioè lo sai, e ti trovi a volte in situazioni spiacevoli, poi per fortuna il tempo aggiusta.
2: Sì, il tempo decisamente aggiustato, quindi sono curiosa umanamente, visto che si parla di questo, quanto ci ha sofferto nel momento in cui c'è stata poi questa divisione dal punto di vista umano, al di là poi delle strade che si sono divise, per fortuna adesso si è chiarito tutto. Ci ha sofferto?
0: No, ma certo, è normale, però sai, in quei momenti c'è anche magari l'orgoglio di una persona, l'orgoglio dell'altra, sono le cose normali che succedono. Poi dopo, dopo ecco, quello che mi ha aiutato è che poi la squadra è andata bene.
2: Quindi ha avuto ragione lei?
0: No, non c'è la ragione in queste cose, non c'è la ragione di uno o di quell'altro. Sono delle situazioni che diventano inevitabili, ma in pieno, pensa a certi giocatori che sono stati, non so, delle bandiere nelle proprie squadre, e poi dopo, quando è arrivato il momento del distacco, è difficile, poche volte, no? Succede che il distacco sia
2: consensuale, diciamo.
0: Consensuale,
2: sì.
0: Difficile, sì. È difficile.
1: Mi aveva detto Giulia che voleva parlarti di un altro giocatore,
2: sì,
1: simbolo,
2: visto che siamo anche sul lato, insomma, del rapporto umano, dell'emotività. Qui ovviamente ci spostiamo su quella che a tutti gli effetti non bisogna aver paura di definire una malattia, no? Quella di Ilicic. Se ci può portare un po' dentro il vostro rapporto, anche dentro quel periodo, no?
0: Ilicic è caduto in questa situazione nel momento migliore della sua carriera. Cioè, la cosa veramente pazzesco, che ti fa pensare, no, di quanto anche gli atleti, per quanto forti, abituati a combattere, a reagire, possono avere delle debolezze, no, di quant'è la debolezza umana. Cioè, lui dopo Valencia era il giocatore forse veramente candidato al pallone d'oro o nei primissimi. Aveva fatto 4 gol a Valencia, avevamo superato il turno, eravamo andati ai quarti di finale. Sicuramente avessimo potuto avere ancora lui e il Papu nel modo migliore, avremmo potuto giocarci anche più chance, perché in quel momento loro due erano veramente due giocatori che in una squadra buona, sicuramente forte, loro alzavano di molto la qualità tecnica. Il Covid è stato devastante, come lo è stato per tutti quanti noi. In lui in modo particolare l'ha colpito proprio nella vita. Lui ha incominciato e diventa difficile, sai, quando hai un infortunio, per quanto grave, sai come curarlo. Quando subentra un po' una parte di depressione così, è veramente difficile.
1: Forse è stata l'unica volta in cui ti sei sentito impotente.
0: Assolutamente forse. Sì, ma non solo io, anche tutte le persone che erano intorno a lui. Poi la cosa è andata avanti ancora almeno un altro anno e mezzo. Non è più, ogni tanto aveva dei barlumi di classe che ci faceva pensare, perché poi lui ha avuto un momento di difficoltà veramente grande, ma poi era un ragazzo abbastanza, era ritornato alla normalità, cioè non è che fosse, però chiaramente non aveva più la stessa capacità di prestazione,
1: non era neanche più giovanissimo.
0: Sono contento che quest'anno è andato comunque in nazionale,
1: andato all'Europeo, sì, sì.
0: Con la Slovenia è riuscito a fare ancora l'Europeo, Ma sì, ma questo è un po' rammarico, il dispiacere dei grandi, cioè dei grandi

0: giocatore che a un certo punto arriva al declino, no? E questo dispiace per qualunque grande, cioè ieri abbiamo assistito all'addio di Nadal, no? Ormai, mm-hmm. ormai Nadal è già un po' di anni che non è più Nadal, prima quello di Federer, cioè quando ti lasciano questi giocatori ti lasciano sicuramente un grande vuoto.
1: Senti, torniamo al presente. A volte ci si dimentica, ma tu, a parte con Miners di cui si è parlato tutta l'estate, rispetto all'anno scorso stai facendo a meno di due titolarissimi, Scalvini e Scamacca. A che punto siamo con il recupero?
0: Purtroppo questo tipo di infortuni durano 6-7 mesi.
1: E sono purtroppo sempre più frequenti.
0: E sono sempre più frequenti, su questo anche con i medici a volte ci confrontiamo, speriamo sempre che la scienza ci dia delle risposte, non ci sono delle risposte. Poi sembra che il mese di ottobre, non si sa per quale motivo, ci sia un'incidenza superiore di questi infortuni. Fanno parte indubbiamente dello sport. Succedono quasi sempre il 90% dei casi in partita e mai in allenamento. Succedono quasi sempre senza contatto dell'avversario, ma magari con un movimento, un gesto scoordinato che provoca la rottura del legamento crociato, che nel calcio è diventato l'infortunio più lungo, no, da curare. Seguiamo, si parla dei campi, si parla delle scarpe, dei tacchetti, si parla della preparazione, si parla di tante cose, però a oggi non c'è una risposta. È chiaro che poi dietro c'è tutto un percorso di questi ragazzi che insomma per mesi con i loro riabilitatori, con i loro fisioterapisti si curano, ripartono, ricominciano. Poi devo dire che sono giovani e si ristabiliscono, però oggi anche il percorso è quello, non si riesce neanche ad accorciare, quindi anche per le società poi dopo ti trovi di colpo, magari come è successo a noi in due partite, di perdere prima uno e poi l'altro, uno l'ultima partita di campionato, l'altra la prima amichevole dell'anno successivo.
1: Comunque Scalvini,
0: Scalvini
1: è quasi, Scalvini, quasi pronto, è difficile, però insomma.
0: No, Scalvini io penso che a dicembre sia pronto, e quindi Scamacca si è fatto male dopo, ci vorrà qualche mese in più, però nel frattempo è chiaro che noi dobbiamo andare avanti e abbiamo la certezza che poi comunque recupereranno bene.
1: A proposito di andare avanti, quanto l'Atalanta che abbiamo visto fino adesso è vicina o lontana dall'Atalanta che tu immagini possa essere?
0: Io ogni anno spesso ho già avuto tre Atalante almeno. Partiamo che non abbiamo l'idea chiara di dove dobbiamo arrivare. Lo facciamo strada facendo, giocando. Non ci siamo mai tirati indietro. A un certo punto ci accorgevamo che potevamo essere competitivi, e questo altre volte ci accorgevamo che avevamo bisogno ancora di fare, di lavorare, di essere più solidi, di essere più tecnici, di essere più preparati in tante cose. E torniamo lì alla quotidianità del lavoro, alla capacità di cercare di migliorarti giorno per giorno, a utilizzare l'allenamento proprio per questo, e poi dopo sono i risultati, sono le partite che giochi, a volte ti esprimi bene, a volte non ci riesci. Molto spesso ci si dimentica che c'è un avversario, l'avversario anche lui è molto spesso preparato. Poi l'Atalanta, il fatto che magari rispetto ai primi anni che io ero a Bergamo, quando andiamo a giocare contro gli avversari sono sicuramente più agguerriti, qualche volta anche accaniti.
1: Però questo comunque è quello che
0: è
1: hanno,
0: giusto che sia così.
1: No, dico, questo è quello che hanno anche detto
2: sempre
1: tutti quelli che ti hanno chiamato dentista.
2: Tutti dicono
1: per giustificarsi in Inghilterra.
0: No, indubbiamente. Però questo rientra tutto Insomma, nella legge dello sport è chiaro che oggi battere l'Atalanta è da

molto più soddisfazione che magari qualche anno fa, però questo è un onere che ce lo siamo conquistati sul campo e quindi lo dobbiamo difendere, dobbiamo sempre farci trovare

0: è una squadra che cercheremo di scoprire settimana per settimana e vedere dove possiamo arrivare.
1: Chiudiamo con una battuta richiamando forse la battuta più bella o più famosa che hai fatto tu da quando sei a Bergamo, no? L'anno scorso tu a un certo punto hai detto: da oggi in poi il nostro unico obiettivo è la Champions, tutto il resto è Emmental. Quest'anno lo ridici a un certo punto della stagione?
0: A un certo punto della stagione, ma lì è sempre colpa di qualche tuo collega che continua a dire: ma un po' come quest'anno che sono partiti, devi vincere lo scudetto. Va bene, se andremo avanti così dirò altrettanto riferito
1: sullo scudetto.
0: Ma è sempre un tentativo di voler mettere per forza un obiettivo, no? Come se quell'obiettivo fosse l'unica cosa che conta. Se non arrivi a quell'obiettivo hai fallito. Questa cosa piace veramente.
2: Torniamo, no? All'inizio.
0: Torni all'inizio. Cioè, il fallimento nello sport non esiste. Il fallimento è quando abbandoni.
2: Però c'è chi dice che mentalmente possa essere più stimolante, no? Darsi un obiettivo, perché tu sai che stai lottando, diciamo così, per quella roba lì.
0: Ma guarda, mai nessuno si è tirato indietro.
2: Infatti è una nota di merito questa.
0: Necessariamente, però, è ogni avversario che incontri. Poi quando incominciate a incontrare e a pesare la maggior parte degli avversari, se ti accorgi che tu sei competitivo,
2: dici, allora
0: chi è che si tira indietro? Chi è che non vuole raggiungere il massimo? Ma quello di mettere un obiettivo per forza è sempre un tentativo, molto spesso, di voler creare pressione, no? Perché senza la pressione sembra che non si possa parlare di calcio o non si possa parlare di programmi o di... E questa è una cosa che mi dà abbastanza fastidio, e allora di lì è nata la cosa: va bene, sai cos'è? Che se non arriviamo in Champions non vale niente, non vale la valorizzazione di Scalvini, di Scamacca, lavoro su De Ketelaere, se hai raggiunto l'Europa League non vale niente, se hai fatto plusvalenze, se hai fatto 60-70 punti non vale niente, se sei arrivato in Champions hai fatto una cosa, altrimenti è mental.
2: Però lo fanno spesso le società stesse, non solo noi giornalisti cattivoni. Spesso questa è una squadra pronta per arrivare in Champions, perché devono difendere, ovviamente non parlo dell'Atalanta, devono difendere il mercato che hanno fatto. Cioè, molto spesso sono le proprietà, no, a fissare degli obiettivi. Anche questo è un dato.
0: Allora, se lo fissano le proprietà, giustamente l'allenatore deve dire va bene. Cioè, se la proprietà dice io devo vincere lo scudetto, tu ti devi preparare a vincere lo scudetto, se poi non ci riesci non hai raggiunto.
1: Oppure te ne vai.
0: Oppure ti manda.
2: O te ne vai prima, perché è certo. È stata una bella chiacchierata, Gasperini. Tra l'altro abbiamo parlato molto di giovani, no? Questo tema si lega anche all'ospite che ho il piacere di invitare qui sul palco, che è Cristina Bombassei, Chief Sustainability Officer di Brembo. Prego, buonasera, adesso ci raggiunge.
3: Buonasera.
2: Salve.
3: Piacere.
2: Buonasera e benvenuta,
3: Mister.
2: Cristina.
3: Buonasera.
1: Buonasera.
3: Buonasera.
2: Adesso facciamo
3: buonasera.
2: Due chiacchiere con Cristina, però direi un grandissimo applauso e un saluto, un ringraziamento,
4: grazie,
2: e tanti
4: grazie.
2: Complimenti ancora a Gian Piero Gasperini.
4: Grazie, grazie. Buona serata. Vi lascio in buone mani.
3: Ora gli do un bacio. Complimento.
2: Grazie. Grazie mille.
1: Pure in mezzo. Arriviamo, Gian Piero.
2: Un altro, sì, dai, tanto non sono mai troppi.
3: Certo che parlare dopo il mister è impegnativo, eh.
2: Possiamo dire da un leader come il mister a un altro, no? Brembo, perché di questo si tratta, leader mondiale nella produzione di freni, che fornisce a tutte le moto del mondo mondiale, ma che è collegata all'Atalanta, no? Perché è partner dell'Atalanta, sostiene tra l'altro da molti anni proprio il lavoro dei vivai. Prima parlavamo dei giovani come fiore all'occhiello. La prima domanda sarà banale: perché il calcio?
3: Allora, innanzitutto volevo rassicurare la platea che noi cerchiamo di frenare tutto facendo sistemi frenanti, tranne la straordinaria ascesa della nostra Atalanta, che sta veramente dimostrando di essere una squadra pazzesca e bravissima. Quindi

0: complimenti anche alla storia di Gasparini, che è veramente unica. Dall'altro lato, più perché il calcio, perché Atalanta, perché noi veniamo dal mondo motorsport, ma l'affinità forte, la vicinanza l'abbiamo proprio trovata con la nostra squadra. Noi siamo bergamaschi e quindi abbiamo giocato in casa, ma perché abbiamo ritrovato in Atalanta dei valori e delle capacità con cui nello specifico io e Luca Percassi abbiamo trovato degli intenti comuni nel valorizzare i giovani e il vivaio, quindi di Atalanta, di cui siamo sponsor e da 7 anni insieme conduciamo delle attività.
1: C'è una similitudine fra voi e l'Atalanta nell'essere un'eccezione, cioè Brembo e l'Atalanta è anche l'unione di due grandi famiglie di Bergamo, no? Bergamasche, e per questo non, se andiamo a vedere nella storia dello sport o del calcio italiano, non ci sono molti esempi di questo genere. Fra l'altro voi avete un'attenzione molto particolare all'impatto sociale e alla valorizzazione del territorio, come tante aziende bergamasche, ma voi più di altre. Quanto vi dà orgoglio?
0: Ma abbiamo un grandissimo orgoglio perché, come dicevo, quando Luca Percassi è venuto a trovarmi in azienda in Brembo, avevamo proprio l'idea di fare qualcosa insieme, ma di progettare qualcosa insieme che non ci fosse al di là delle stupende attività che già il vivaio faceva da anni e da sempre, prima con Maurizio Costanzi e adesso con Roberto Samaden, che peraltro è in sala e che ringrazio perché insieme stiamo facendo un egregio lavoro. E l'idea era proprio quello di andare a valorizzare i giovani, perché riteniamo lo sport uno strumento straordinario di crescita, di valorizzazione del talento che, come ricordava anche il mister, c'è in ciascuno dei ragazzi, ma anche però l'opportunità di valorizzare la parte di formazione di questi ragazzi. Quindi noi abbiamo istituito un premio Brembo Atalanta che diamo a fine anno scolastico, quindi a fine maggio e primi di giugno, grazie a una commissione che c'è a Zingonia, dove viene valorizzato il merito indubbio della capacità calcistica dei ragazzi che già per essere selezionati
1: ma
0: nel vivaio,
1: ma
0: soprattutto per il rendimento scolastico, che deve essere ottimo, e ogni anno alziamo l'asticella perché abbiamo visto che spesso questi atleti, e Scalvini per esempio è stato uno dei nostri primissimi ragazzi premiati col premio Brembo Atalanta, a dimostrazione che essere dei bravi atleti, ma essere anche bravi a scuola, soddisfa tutta una serie di skills che per noi nel mondo del lavoro sono importantissimi, che vuol dire la capacità di saper stare in un team, di saper valorizzare il merito, saper gestire le sconfitte come opportunità, giustamente come diceva prima, di crescita e di rimettersi in gioco, ma anche essere dei validi supporter per la squadra. Quindi per noi meriti calcistici, fair play in campo, quindi motivazione per la propria squadra e meriti scolastici hanno dato origine a questo premio, anche perché siamo fortemente convinti che questi ragazzi, avendo una selezione da quando sono piccoli, arrivano in alcuni e gli altri dovranno essere pronti ad affrontare, ad avere un doppio piano A, ci piace pensarlo. Quindi auguriamo a tutti di poter raggiungere, essere tanti Scalvini della situazione, ma per chi non ce la fa deve poter essere pronto ad affrontare comunque un'altra opportunità di vita che non sia solo quella agonistica sportiva, o magari mantiene quella agonistica sportiva in parallelo, ma possa poi approcciare al mondo del lavoro.
2: Fantastico, complimenti. Grazie. Complimenti, grazie davvero a Cristina Bombasei di Brembo.
0: Grazie.
1: Grazie.
2: Valori che si sposano insomma con lo sport, ma non soltanto quelli
0: e forza
2: di Brembo.
0: Dea.
2: Bene, grazie. È già finita.
1: Beh.
2: È già finita. Vabbè, abbiamo sforato di 5 minuti.
1: Forse ci rimproverano.
2: Vabbè, che ci importa, mica c'è la pubblicità, quindi.
1: Grazie
2: davvero per essere stati con
1: e
2: noi.
1: E buon proseguimento di festival,
2: avanti,
1: ci sono ancora tanti eventi.
2: Arrivederci.

0: manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

Tragedia stradale a Milano durante un'operazione di servizio. Il 39enne Francesco Imprezzabile, agente scelto della polizia locale, ha perso la vita nella serata di ieri a seguito di un grave incidente avvenuto tra la periferia di Ponte Lambro e comune di Peschiera Borromeo. L'agente si era messo all'inseguimento di un veicolo che non si era fermato a un posto di blocco, perdendo fatalmente il controllo del mezzo a due ruote. La procura di Milano ha escluso l'ipotesi di uno speronamento diretto. Nelle ore successive, gli inquirenti hanno tratto in arresto un cittadino albanese di 27 anni, conducente del SUV in fuga, trasferendolo nel carcere di San Vittore. A suo fianco viaggiava un connazionale. Grave episodio nel quartiere Miano di Napoli. Il 21enne Lorenzo Spasiano è deceduto presso l'ospedale Cardarelli a causa delle lesioni riportate dopo essere stato raggiunto al torace da un colpo d'arma da fuoco a distanza ravvicinata. L'agguato è avvenuto in via Caprera, mentre il giovane, un ragazzo incensurato ed estraneo alle dinamiche della criminalità organizzata, stava uscendo di casa per recarsi al lavoro. I carabinieri della compagnia Stella, incaricati dei rilievi forensi, seguono la pista di una violenta vendetta personale scaturita nei giorni scorsi da una lite di gioco per un fallo durante una partita di calcetto. Restano ristretti in regime di isolamento giudiziario e sottoposti a vigilanza continua nel carcere di Sulmona il 62enne Marco Da Cunto e il 46enne Vincenzo Esposito. I due uomini, rispettivamente nonno materno e compagno della madre delle due sorelline fuggite dalla casa famiglia di Civitella Alfedene, rintracciate a Formia, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso, unitamente alla madre delle minori, Valentina Da Cunto. Fonti dell'amministrazione penitenziaria riferiscono che i due indagati si mostrano fortemente scossi e increduli, palesando una totale mancanza di consapevolezza circa la gravità dei reperti penali sollevati a loro carico. L'eccezionale ondata di caldo subtropicale che sta colpendo l'Europa centrale ha spinto il primo ministro francese Sébastien Lecornu a attivare d'urgenza livello 2 del piano d'emergenza sanitaria, perché oltre ai picchi storici di 43,3 gradi registrati nella città di Bordeaux, le autorità di Parigi denunciano la drammatica cifra di 40 decessi per annegamento da 18 giugno a oggi, causati da tentativi di balneazione in zone prive di sorveglianza. Per motivi di sicurezza legati alle temperature estreme, i responsabili dei flussi turistici hanno così disposto la chiusura anticipata alle 16 sia per la Tour Eiffel sia a partire da mercoledì per i padiglioni del Museo del Louvre. I risultati della quinta edizione dell'indice di vivibilità climatica evidenziano un profondo mutamento ambientale per le aree urbane del nostro paese. L'analisi statistica, basata sull'elaborazione di oltre 418 milioni di dati meteorologici, suddivisi in 17 parametri, incorona la città di Ancona come la provincia con le migliori condizioni climatiche, scalzando la precedente capolista Cagliari. I dati confermano la tenuta delle località costiere adriatiche e ioniche, tra cui Bari e Vibo Valentia, a fronte di un netto peggioramento delle città della pianura padana, penalizzate dalla totale assenza di giornate gelide. Nuovo capitolo di tensione

0: mediatica sull'asse Washington-Teheran circa gli accordi energetici bilaterali. Attraverso la piattaforma Truth, il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che l'Iran ha formalmente acconsentito all'introduzione di ispezioni nucleari limitate da parte dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, motivando così la decisione di mantenere aperto il transito navale nello stretto di Hormuz. Le affermazioni della Casa Bianca sono state tuttavia smentite dai portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, i quali hanno specificato che non è in programma alcun monitoraggio straordinario presso gli impianti danneggiati nel corso degli ultimi conflitti. L'inizio della stagione turistica estiva coincide con una sensibile recrudescenza dei reati informatici e delle frodi commerciali. Secondo l'ultimo report statistico commissionato da Facile.it all'Istituto di Ricerca MG, sono oltre 4 milioni e 300 mila i cittadini italiani rimasti vittime di raggiri durante le fasi di prenotazione dei soggiorni, per un controvalore economico complessivo stimato in 195 milioni di euro di danni. La tipologia di frode più ricorrente riguarda l'annuncio di strutture ricettive e case vacanza del tutto inesistenti, una trappola che ha coinvolto 3 milioni e 400 mila viaggiatori, un milione dei quali ha scoperto l'illecito soltanto una volta giunto a destinazione. Un momento di approfondimento sul valore dell'informazione territoriale in una fase in cui le notizie viaggiano sempre più rapidamente su scala globale, ma continuano ad avere radici profonde nei luoghi, nelle comunità e nelle economie locali. L'agenzia di stampa Italpress, in partnership con la Camera di Commercio di Bari e la nuova Fiera del Levante, ha organizzato nel capoluogo pugliese Italpress Mezzogiorno, dal locale al globale, nuove rotte dell'informazione. Il dibattito è stata un'occasione di confronto tra istituzioni, rappresentanti del territorio e direttori di importanti testate giornalistiche del Sud Italia, con l'obiettivo di riflettere sull'evoluzione dell'informazione, sul rapporto tra territorio e scenario globale e sul ruolo strategico dei media locali nei processi di crescita, coesione e sviluppo.
1: Oggi è stata sicuramente una giornata importante, Italpress ha voluto riunire attorno allo stesso tavolo i principali direttori dei quotidiani e delle TV locali della Puglia e anche della Basilicata, del Mezzogiorno, per parlare dell'importanza di informazione globale e informazione locale, quello che oggi si chiama local, e quindi è un primo passo, una prima tappa per poter parlare del Mezzogiorno a livello nazionale e far emergere sempre di più un Mezzogiorno che non vuole essere una periferia del sud, ma vuole essere un punto nevralgico e centrale in un'area geografica e geopolitica sicuramente molto importante come la Puglia.
2: Il sistema dell'informazione è strategico soprattutto alla luce delle profonde trasformazioni e dei cambiamenti che stanno intervenendo nel Mezzogiorno e nel Paese. Investire sull'informazione significa cogliere e dare voce con continuità alle mutate condizioni economiche e sociali dei territori, delle comunità.
3: Oggi l'informazione è quasi la responsabile rispetto ad una narrazione di cose che invece sono determinanti non soltanto nello sviluppo di un territorio, ma anche nelle dinamiche sociali, no? Le ripercussioni possono essere positive così come possono essere davvero negative, per cui la centralità dell'informazione, soprattutto poi in uno schema completamente nuovo come quello del posizionamento del Mediterraneo, nelle nuove logiche, nelle nuove dinamiche geopolitiche, diventa davvero fondamentale.
4: Oggi l'informazione ha un ruolo davvero importante, perché ormai siamo bombardati di notizie tutti i giorni e la cosa più importante è proprio divulgare un'informazione che dica la verità, e farlo con agenzie di stampa che portano avanti questo tipo di messaggio diventa strategico anche per uno che come me rappresenta un quartiere fieristico, dunque una piattaforma statica, diciamo, ed è raccontare quello che noi riusciamo a fare nella maniera più corretta, penso che sia importante e strategico.
0: Il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, si è soffermato sul rapporto tra politica e informazione.
5: Garantire che questa informazione continui a essere libera non inquinata ad esempio da fenomeni come quello delle fake news, e quindi dall'inquinamento che in maniera interessata arriva dall'esterno, e poi ha il grande compito di dare all'informazione strumenti per parlare di ciò che accade, quindi non limitarsi al chiacchiericcio interno alla politica, ma di essere un'informazione di servizio che dia all'informazione appunto quegli strumenti in grado di dire ecco quello che stiamo facendo.
0: All'incontro hanno anche partecipato Mimmo Mazza, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Maddalena Mazzitelli, direttore di Telebari, Rossella Tosto, direttore di TRM, Gianfranco Lattante, direttore di Telerama.
6: Buongiorno, bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di mercoledì. Ancora l'anticiclone insiste su tutta l'Europa, sposta i suoi massimi verso la Francia, l'Inghilterra, la Germania, lasciando scoperta l'Italia dalle infiltrazioni di aria un po' meno calda da est, ma comunque i valori rimangono sempre molto elevati. Intanto vediamo uno sguardo alla nuvolosità attesa nella giornata di mercoledì sulla nostra penisola, qualche nuvola sparsa al mattino, poi nel corso del pomeriggio si formano i consueti addensamenti lungo la dorsale appenninica sulle Alpi che potranno dar luogo ancora a qualche fenomeno. Vediamo proprio le precipitazioni attese, nella notte ancora qualche residuo temporale relativo alla giornata precedente che andrà esaurendosi sulle aree pianeggianti del nord, seppur a carattere sparso. In giornata al mattino in prevalenza asciutto, poi nel pomeriggio nuovi fenomeni sparsi sulle Alpi, sulla dorsale appenninica, in locale sconfinamento anche a parte dei settori tirrenici. Vediamo infatti la previsione riassuntiva per la giornata di mercoledì con questa locale variabilità pomeridiana lungo la dorsale. Vedete degli sconfinamenti possibili anche in Liguria, sul Lazio e al sud. Temporali anche sulle Alpi nel corso del pomeriggio, con temperature massime, vedete, sempre molto elevate, fino a 34-36 gradi, però con un leggerissimo calo rispetto alle giornate precedenti. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Inizia ufficialmente l'era di Giovanni Malagò, guida della FIGC. L'ex numero uno dei CONI è stato eletto presidente con il 68,58% dei voti, superando lo sfidante Giancarlo Abete. Il neopresidente è atteso da un vertice immediato con il ministro Abodi per sanare i rapporti tra calcio e politica, oltre alle riforme per incentivare i giovani sul modello della Lega Pro di Zola e il rilancio degli stadi per Euro 2032. Grandi novità sul fronte della nazionale, per il ruolo di direttore tecnico ormai corsa aperta per Paolo Maldini, mentre per la panchina l'ultimo clamoroso ribaltone vede Antonio Conte scavalcare Roberto Mancini nelle preferenze del nuovo numero uno di Via Allegri. Grandi verdetti nella seconda giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo. Nel girone J l'Argentina si qualifica per i sedicesimi di finale superando 2-0 l'Austria grazie a una doppietta dello scatenato Leo Messi che dopo aver fallito un rigore si riscatta e sale a quota 18 gol complessivi nella storia dei mondiali diventando il marcatore all time solitario davanti a Klose. Nello stesso girone l'Algeria batte in rimonta la Giordania per 2-1. Nel girone I la Francia travolge l'Iraq per 3-0 in un match interrotto per 2 ore a causa di un violento temporale con fulmini a Filadelfia, doppietta per Kylian Mbappé che aggancia Klose a quota 16 e sigillo di Dembélé per il passaggio matematico del turno. Festeggia i sedicesimi anche la Norvegia che piega 3-2 il Senegal trascinata dall'ennesima doppietta di Erling Haaland. Serve ancora un po' di cautela per il passaggio di Marco Palestra all'Inter, sebbene l'asse tra Marotta e Percassi sia caldissimo, l'affare da oltre 50 milioni di euro con l'Atalanta non è ancora concluso. L'agente Alessandro Lucci è arrivato a Milano per limare le ultime incognite legate alla definizione dei bonus, alla percentuale sulla futura rivendita e all'eventuale inserimento di una contropartita tecnica. Intanto si registra un addio importante in difesa. Stefan De Vrij saluta l'Inter ed è atteso in Grecia per formalizzare un accordo biennale con il Panathinaikos. Strategie per il futuro in casa Juventus: con il contratto di Dusan Vlahovic in scadenza la prossima settimana e un rinnovo ancora congelato, i bianconeri si muovono con decisione sul mercato degli attaccanti. Il nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali ha riallacciato ufficialmente i contatti con il Paris Saint-Germain per portare a Torino il francese Randal Kolo Muani, reduce da un prestito al Tottenham. Ci stiamo lavorando, ha ammesso l'ex dirigente del Sassuolo, forte anche del gradimento di Luciano Spalletti che aveva già richiesto la punta a gennaio. Il futuro di Marc Márquez sarà ancora tinto di rosso. Il fuoriclasse spagnolo ha siglato un rinnovo contrattuale biennale con i Ducati Lenovo Team, legandosi alla scuderia di Borgo Panigale per le stagioni 2027-2028. Fresco del trionfo de Brno, il 33enne 7 volte campione del mondo nella classe regina ha commentato: «Ero convinto che questo fosse il progetto più competitivo, che abbiamo vinto il titolo ed è il posto giusto per raggiungere obiettivi ambiziosi». Soddisfazione espressa anche dal CEO Claudio Domenicali e da Gigi Dall'Igna, che hanno lodato la straordinaria mentalità e il talento dello spagnolo. Prende forma la rosa dei premiati per il 30° premio internazionale Fair Play Menarini, in programma il prossimo 2 luglio al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Tra le leggende dello sport che riceveranno il prestigioso riconoscimento per i valori e la correttezza, si aggiungono 2 icone del calcio mondiale: l'ex interista Diego El Principe Milito, eroe del triplete nerazzurro nel 2010 con Mourinho, ed Emilio Butragueño, storico simbolo del Real Madrid degli anni 80. I 2 ex calciatori si uniscono a un di stelle che comprende tra gli altri Bebevio, Armando Plantis, Gianfranco Zola e Gregorio Paltrinieri. La scherma azzurra si riprende il trono d'Europa e questo è il verdetto dei campionati europei assoluti di Anthony 2026, che hanno visto l'Italia chiudere al primo posto nel medagliere per nazioni con ben 4 medaglie d'oro, una in più rispetto all'edizione dello scorso anno a Genova. Completano il bottino azzurro un argento e 2 bronzi. Un risultato che ha consentito alla spedizione guidata dal presidente federale Luigi Mazzone e dal capo delegazione Francesco Montini di precedere la Francia padrona di casa, rivale costante anche in questa kermesse continentale. A brillare sono state soprattutto la spada maschile del CT Diego Confalonieri e il fioretto del commissario tecnico Simone Vanni, ma importanti segnali sono arrivati anche dalla sciabola femminile del CT Andrea Aquili, salita sul terzo gradino del podio nella prova a squadre. Eppure per la sciabola maschile del CT Andrea Terenzio e per la spada femminile del commissario tecnico Dario Chiadò. Nonostante le medaglie sfumate negli assalti decisivi, ci sono state indicazioni positive in chiave futura, soprattutto in vista del campionato del mondo in programma tra un mese a Hong Kong. Con una squadra molto giovane e ricca di esordienti, la spedizione italiana ha infatti messo in luce nuovi talenti di grande valore e veterani che hanno confermato la loro straordinaria competitività, interpretando da campioni le sfide sulle pedane transalpine. Hanno vinto i titoli europei Simone Mencarelli, spada maschile individuale, la squadra di spada maschile Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Andrea Santarelli, la squadra di fioretto femminile Martina Battini, Anna Cristino, Arianna Enrigo, Martina Favaretto e la squadra di fioretto maschile Filippo Macchi, Ghion Bianchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi. Argento per Arianna Enrigo, fioretto femminile individuale. I due bronzi portano le firme di Tommaso Martini, fioretto maschile individuale, e della squadra di sciabola femminile Michela Battiston, Claudia Rotili, Manuela Spica e Mariella Viale.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
0: Un felice lunedì pomeriggio trattino sera a tutti. 22 di giugno 2026, doveva essere il giorno, primo giorno, anzi secondo giorno di estate dell'elezione. Avanti Malagò. Rispettati tutti i pronostici possibili e immaginabili, non ha avuto, non dico il plebiscito, ma quasi che aveva avuto Gravina, ma ha avuto una larga maggioranza, diventa lui il nuovo presidente della FIGC. Mi sembra giusto e obbligato quasi partire da questo argomento, visto che molto spesso nei video su questo canale mi sono occupato di vicende legate agli aspetti federali, alle cose che vanno, alle cose che non vanno, soprattutto le cose che non vanno. Si capiva che non era una partita, c'era un pronostico che era scontato, quindi dovevamo aspettare soltanto i passaggi formali e burocratici. Mi avete chiesto in tantissimi: ci puoi fare un video, qualcosa, cosa pensi di Malagò? Di Malagò dirigenti io penso tutto il bene possibile e immaginabile, cioè non è il nuovo che avanza, ma neanch'io sono il nuovo che avanza, nessuno è il nuovo che avanza. Quando ha maturato 30, 40, 50 anni di esperienza, ha ottenuto risultati straordinari. Il CONI con lui al comando è stato un fiore all'occhiello per lo sport italiano, e su questo credo ci sia poco da dire. Credo che ci siano pochissimi i dubbi sul fatto che abbia guidato nel migliore dei modi il CONI, con trofei, medaglie, allori, iniziative, idee, poi si è occupato di altre cose sempre in modo brillante. Adesso però questa è un'altra storia, un altro film, è un altro sport. Io ho titolato in maniera un po' forte Avanti Malagò, ma facciamo in modo, speriamo, che non sia un altro Ciapanò, perché noi abbiamo bisogno di tutto fuorché di un altro Ciapanò. Ciapanò, dire, fare le cose al contrario, non accorgersi, limitarsi alle belle parole, il discorso è stato bellissimo, ma senza i fatti, credo che andremmo incontro alla fine definitiva, ammesso che non sia già questa la fine, perché secondo me già questa è la fine. Noi stiamo vivacchiando in base a cose che neanche noi sappiamo. E quando lui dice da solo posso far nulla, con voi tutto, è una bella frase, ma bisogna vedere quanto poi attecchisce in base ai fatti, a quello che lui farà, a tutti i 10-12 discorsi che sono sul tavolo. Io ho ascoltato elogi al discorso anche di Marani, che ha fatto il presidente della Lega Pro, ma gli elogi che gli sono stati fatti, che chiaramente lui quando gli fanno degli elogi gioca spesso in casa, e qualsiasi cosa lui possa dire è una cosa che secondo me viene elogiata al 100%, bisogna anche ricordare, prima di fare gli elogi al presidente Marani, che la Serie C con Marani presidente ha avuto quasi, passatemi il paradosso, più squadre saltate per aria, la Triestina per esempio non andava iscritta al campionato, che squadre che sono arrivate al traguardo. È un paradosso, ma rende un po' l'idea. Quindi cosa mi aspetto da Malagò? Che non sia un Ciapanò, che facciamo meno parole e più fatti, che si parli meno di politica e più di altre cose, che si mettano a posto determinate cose che sono lì sul tavolo da un sacco di tempo, che non si privilegi il discorso dell'amico che ti dice sei il più grande, sei il più bravo, poi alla fine della fiera cosa scopri? Scopri che Gravina, precisa domanda, risponde probabilmente mi sarei dovuto dimettere prima, e invece lui è stato quasi costretto a farlo, e invece adesso ti dice che doveva dimettersi prima. Ci sono 1500 situazioni, perché quando Marani parla delle commissioni elevate, eccessive dei procuratori, 240 milioni a fronte dei 21-22 che ha avuto la Lega Pro, ha ragione, ma non viene regolamentata alcun tipo di cosa, intanto a livello di campionati, di numero, di retrocessioni, di fattibilità di alcune cose che sono nel cassetto da decenni, di riforme che non esistono, di problema arbitrale devastante, di tantissime cose, di stadi, di tantissime cose che veramente mi auguro soltanto che sia che non sia un Ciapanò e che siano fatti e non parole. Io preferisco non leggere le interviste. Abbia letto fiumi di parole ancora adesso di Gravina, pagine intere a Gravina, che non c'è più come presidente, non ha un senso un riepilogo. Vorrei ascoltare meno parole, vorrei ascoltare, vedere, verificare dal vivo più fatti piuttosto che parole. Quindi in bocca al lupo, avanti, ma che non sia un Ciapanò, altrimenti già siamo, calcisticamente parlando, sottoterra. Tanto adesso hanno quasi tutti il sorriso, visto che non facciamo il mondiale per la terza volta di fila, ci stiamo abituando a vedere Capoverde, con tutti rispetto, e Capo Azzurro e Capo Arancione, sono tutti al mondiale ci vanno, tranne noi. Ma non è soltanto il problema del mondiale, il problema è cercare di mettere sul tavolo delle cose che possono essere operative. E molto dipenderà da una congiuntura che non c'è mai stata. Ricompattiamo la squadra, ma per me non c'è mai stata la squadra. Questo lo dico sinceramente al presidente Malagò. Facciamo la squadra, non dobbiamo ricompattare. La squadra non è mai esistita. Siamo finiti dentro l'angolo, dietro la lavagna. Quindi ho dedicato una parte di questo video, come era giusto che fosse, ad avanti Malagò, ma facciamo in modo che non sia un Ciapanò. Giornata importante, perché abbiamo documentato in esclusiva le immagini dell'arrivo di Alessandro Lucci, che è l'agente di Palestra a Milano. Significa che siamo vicini, esattamente con il countdown che avevamo scandito, che sono ore e giorni importanti, che non si arriverà probabilmente a giovedì, venerdì, la seguiremo in modo giusto. E aggiungo anche che Marotta, con tutti rispetto per chi ci ha dedicato una pagina intera, la prima pagina, le pagine interne, ha detto per Ndica, noi non siamo su Ndica, non pensiamo a Ndica, non stiamo trattando Ndica, che tra l'altro la Roma ha preso a zero, non per 24, 25, 28 milioni, non ci sono novità su Palestra, ma Ndica non è nei nostri desideri e nei nostri pensieri. Era giusto chiarire pure questo concetto. Vi do anche un aggiornamento legato alla posizione di Frank e sia quella di Dusan Vlahovic, che vivono e viaggiano sullo stesso aereo, sullo stesso pullman, sullo stesso treno ad altissima velocità per quanto riguarda le richieste di ingaggio, che sono circa 8 milioni più bonus. E per quanto riguarda che sì, se vuole tornare in Italia deve fare uno sconto, se vuole andare da qualche altra parte lo sconto potrebbe anche non farlo, dipende da cosa lui ha in testa e qual è la sua prospettiva. Vlahovic, quelle cifre sulla Juve vi ho detto come funziona, vi aggiungo che l'unico allenatore che l'ha fatto davvero rendere per come ha reso in base al suo potenziale è stato Vincenzo Italiano. Non ho notizie di contatti diretti tra Italiano e Vlahovic, anche perché Vlahovic parla attraverso i suoi agenti. Il Besiktas però ci sta provando, il Besiktas sta facendo di tutto, sta cercando di immaginare una negoziazione, un qualcosa che possa portare a un accordo, una cifra da 8 milioni anche 10 di ingaggio, più un premio alla firma che non è sicuramente quello che sta chiedendo Vlahovic alle altre società o mediamente a chi lo avvicina, quindi non parliamo di 15, 18, 20 milioni, credo sia difficile pensare che qualcuno possa dare quei soldi, ma il Besiktas sta facendo un tentativo, sta cercando di capire se ci sono i margini per poter andare avanti, quindi la seguiremo esattamente come altre cose già

raccontate, tipo Devrai, ormai non sono più notizie per quanto riguarda il Panathinaikos. Ci vedremo molto presto per un altro aggiornamento. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un freschissimo fine lunedì, fine finale lunedì, tarda serata, molto più fresco. La fine del lunedì 22 deve essere fresca, sono convinto che sarà così, e ci rivediamo molto presto per un altro contributo. Ciao!

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque è in piena azione l'ondata di caldo in Europa, ondata di caldo che ieri, lunedì, ha portato nuovi record mensili sulla Francia, dove è la vera roccaforte dell'anticiclone subtropicale. C'è una situazione che in pratica trasporta queste masse d'aria calda in Europa e poi c'è anche l'azione di subsidenza dell'anticiclone che determina questo enorme riscaldamento. Avviene proprio in questa zona la massima espressione di questa ondata di caldo, proprio perché lì ci sono le condizioni adatte sia dell'aria calda sia dei moti discendenti dell'atmosfera che comprimono la massa d'aria e la riscaldano, un po' come avviene per la pompa della bicicletta. Numerosi dunque sono i record di caldo, le temperature hanno superato anche 41-42 gradi, ci sono punte anche di 43 gradi, ma è l'anomalia piuttosto estesa, piuttosto marcata, che interessa buona parte dell'Europa centro-occidentale. Temperature elevate anche in Italia, ma diciamo di questo ne parla ampiamente anche la cronaca. Dunque è un'ondata di caldo che in pratica assume caratteristiche eccezionali per l'Europa occidentale. Continuerà ancora nei prossimi giorni, quindi ancora grosso modo questo caldo non andrà via, perché rimangono sempre le condizioni adatte affinché l'Europa possa essere raggiunta da queste masse d'aria. Ripetiamo, la condizione atmosferica che porta questa dinamica è la classica situazione in cui ci sono queste basse pressioni che fungono come vere e proprie pompe di calore, che trasportano con sé, si trascinano dietro queste masse d'aria calda e vanno ad alimentare questo potente anticiclone. Oggigiorno il clima è più caldo rispetto ad una volta e le condizioni climatiche attuali, il cambiamento climatico attuale rende più probabili il verificarsi di queste condizioni così estreme. La domanda è dunque quando ci sarà un'attenuazione del caldo e perché effettivamente questo caldo dovrebbe proseguire anche buona parte della settimana e probabilmente anche fino a fine mese. Ci saranno anche degli allentamenti, ma saranno piuttosto effimeri, perché grosse variazioni fino a fine giugno non ci saranno. Poi qualche cosa inizia a muoversi, perché ci sono delle variazioni a scala circolatoria, iniziano dei movimenti

0: proprio dal lontano Pacifico ad attuarsi, e infatti ci sono dei cambiamenti anche per quanto riguarda il Nord America. Ma tra il Nord America e ovviamente l'Atlantico ci sono tante altre variabili che possono impedire questo movimento di questo cambiamento così lineare, perché non c'è un nesso lineare così evidente tra il Pacifico e l'Atlantico, però ci sono delle indicazioni che mostrano che c'è una prima variazione proprio a livello emisferico, e questa variazione potrebbe portare ad inizio luglio ad un allentamento di questa situazione di blocco. Poi noi ovviamente ritorneremo su questi argomenti. Mi raccomando di seguire il nostro canale, di iscrivervi al nostro canale, e così rimaniamo sintonizzati, e fateci anche voi le vostre domande, che noi ovviamente vi rispondiamo. E come ci vediamo al prossimo appuntamento, arrivederci.
1: Italia Opere SpA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

Quanto ci facevano ballare gli Ace of Base. Avete visto anche il modo che hanno di fare, molto soft, molto rilassato, lo stile di quegli anni. Io me la ricordo ancora in discoteca la domenica pomeriggio, anche questa, come abbiamo visto per altre canzoni, per altri pezzi, erano utilizzati principalmente per aprire la serata, prima di iniziare a mettere quella quella musica un po' più ignorante. Questa ci stava bene, ma e noi l'abbiamo utilizzata ugualmente per aprire il nostro programma. Cari amici, benvenuti, sono Mauro Caputi, lo sapete, questa è la prima parte, poi ci sarà la seconda e la terza parte con Simona, e con lei appunto parleremo e continueremo a parlare dell'argomento di oggi. Oggi è la giornata, è martedì, quindi c'è la nostra coach Giordana Talamona che ci darà un'altra quindi è un'altra sferzata di fiducia in noi stessi. Ma prima di iniziare facciamo come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56, i canali che ci ospitano, ormai ci ospitano da tanto tempo, quindi siamo amici e vi vogliamo bene, quindi ringraziamo tutto il pubblico che ci segue e da appunto queste emittenti che hanno deciso di far sì che noi possiamo entrare a far parte di questa grande famiglia. Allora, lo sapete, noi abbiamo una coach che ci regala delle pillole, degli appuntamenti di cultura, motivazione per noi stessi, per farci diventare sempre migliori giorno dopo giorno. E andiamo a scoprire oggi di che cosa ci vuol parlare Giordana. Buongiorno Giordana.
1: Buongiorno Mauro e bentrovati alla nostra rubrica di coaching. Da molti anni si sente parlare di intelligenza emotiva, ossia la capacità di comprendere le proprie emozioni, riconoscerle e comprendere quelle degli altri. È sicuramente una competenza importante, ma vorrei porre l'accento su un'altra competenza che come coach umanista io trovo davvero di gran lunga più importante, che è l'intelligenza sociale e sentimentale. Le emozioni, infatti, e i sentimenti non sono la stessa cosa. Se le emozioni sono immediati, reattivi, vedo un ragno e ho paura, i sentimenti sono dei costrutti mentali molto più complessi. Si costruiscono nel tempo, in qualche modo parlano di noi, parlano anche di ciò che noi percepiamo, di quello che può essere la nostra felicità. Cioè i sentimenti come costrutti molto più complessi sono molto interessanti per poi capire qual è la nostra felicità prevalente. Già, la felicità. Ma che cos'è la felicità e qual è la nostra felicità prevalente? Questa è forse una delle domande più interessanti che un coach può porre e può tentare di comprendere del proprio cliente. C'è la felicità dell'amare, c'è la felicità dell'essere, c'è la felicità dell'opera. Ognuno di noi ha una felicità prevalente. Chiaramente la felicità non è l'assenza di problemi. La felicità è stare bene con noi stessi e sentire che la nostra vita ha un senso, ha un valore. Di fatto la felicità è capire che ciò che noi stiamo facendo è in linea con ciò che sentiamo e ciò che noi desideriamo. È più ampiamente il sentire l'amore per la vita, il piacere per la vita. In questo senso l'intelligenza sentimentale è davvero un alleato fondamentale, perché non solo ci consente di capire i nostri sentimenti, ma anche quelli degli altri. Ci aiuta quindi a comprendere ciò che ci muove davvero in profondità, a riconoscere i nostri bisogni più autentici, a guidare quindi e a costruire anche le nostre relazioni. La buona notizia è che questa capacità, questa potenzialità valoriale può essere allenata, qualora presente naturalmente.

0: personalmente credo che l'intelligenza sociale e sentimentale sia una delle risorse più importanti per un coach, quello di riuscire a comprendere, a leggere i sentimenti, quindi non solo le emozioni che sono immediati, ma proprio in profondità i sentimenti propri, ma anche quelli del proprio cliente. Eppure, nonostante la sua importanza, l'intelligenza sentimentale è ancora poco valorizzata, specie nei contesti formativi, nelle scuole, per esempio. La scuola continua a concentrarsi sulle intelligenze logico-matematiche piuttosto che delle intelligenze linguistiche, eppure invece noi abbiamo intelligenze diverse. Questa, l'intelligenza sentimentale, emotiva, quella sociale, quella di riconoscere quindi emozioni ma anche sentimenti, sia interiori che esteriori, non è assolutamente valorizzata. Auspico quindi che ci sia davvero un maggiore interesse verso questo tipo di intelligenza, che è davvero fondamentale non solo per un coach, ma per qualunque essere umano, e che possa trovare un giorno una sua corretta valorizzazione anche all'interno dei percorsi di studio dei nostri ragazzi. Bene, anche per oggi abbiamo finito. Mauro, io ti ringrazio per questa meravigliosa opportunità ogni volta di parlare di queste tematiche così interessanti. Se volete scrivermi potete farlo a info@giordanatalamona.it, andare sul mio sito www.giordanatalamona.it e seguirmi su tutti i miei social, LinkedIn, Instagram e Facebook. Ci vediamo settimana prossima. Buona settimana a tutti!
1: Grazie Giordana, grazie, grazie mille. E allora hai toccato, come al solito, io non devo fare 5 minuti con te, Giordana, perché poi, cioè, quando tu mi mandi queste cose, io le guardo prima, perché giustamente poi ci guardiamo e poi le ascolto, le riascolto adesso e mi rendo conto di quanto avrei bisogno di fare due chiacchiere con te, ma non perché veramente quello di cui tu hai parlato, no, oggi è un qualche cosa che io vivo, come è successo anche per la settimana scorsa, vivo puntualmente. E il riuscire a comprendere anche nel nostro lavoro, no? Tu immagina, io sono un presentatore con Simona e facciamo un programma rivolto a chi ci sta guardando. Io cerco ovviamente nel mio piccolo di fare quello che, cioè di mettermi nella testa di chi mi sta guardando in questo momento, dicendo io, se io stessi guardando questo programma, se io sono davanti alla televisione e mi compare Mauro che parla con Simona, che discute con Simona, discute ovviamente dei vari argomenti di cui trattiamo in Yes We Are. Cosa posso pensare? Come posso reagire? Come posso entrare in empatia con chi mi sta guardando? Questo è un po' quello di cui parlavi tu, quindi non è sempre facile, soprattutto perché ci sono tante distrazioni durante il giorno, cioè la forza che possiamo avere noi è quella di entrare dentro questo guscio che è la televisione, isolarci e dare tutto quello che è il nostro cuore, il nostro sentimento ai nostri amici e telespettatori. Ne parleremo ancora. Adesso vi lascio una canzone che è come quando ero in discoteca a ballare, come quella di prima, anche questa ci faceva ballare molto.

Lo sentite questo finale? Questo finale era pronto giusto giusto per i DJ per farlo mixare, ecco, come dire, lo mettevano già la battuta per il prossimo pezzo. Allora, ringraziando sempre la nostra coach, non entro nei dettagli e vi volevo raccontare un'altra storia, cioè una storia chiamata di overtourism. Ora, perché vi parlo di questo? Perché mi sono trovato ad andare a Capri con la barca. Ora direte, fa il figo, vai in barca, Capri con la barca, cafonauti, eccetera, eccetera. No, allora, siamo andati, l'ha suonato lì per lavoro, dovevamo fare delle riprese, delle cose, e siamo arrivati lì con questa barca, importante, una bella barca, importante, chiamiamolo yacht, dai, dire, se siamo una sboronaggine dire, però sì, era uno yacht. E raga, allora, davanti ai faraglioni, noi siamo arrivati molto là presto la mattina, dovendo fare le riprese, eccetera, eccetera, quindi erano le 9:30, come immaginate, 9:30, molto presto già. 9:30, c'eravamo noi, c'erano altre barche importanti, ormeggiate in rada, quindi con l'ancora, erano molto grandi, quindi davanti ai faraglioni, più o meno vicini alla costa, giusta distanza, eccetera. Però c'erano, se no, 10 barche, mettiamole così, beh, più o meno era quella là, il numero. Molto grandi, ma ce n'erano. A mezzogiorno e mezzo, l'una. Stavamo a Rizzone, sembrava di stare a Riccione, cioè è come al posto degli ombrelloni e dei lettini, uno attaccato all'altro, c'erano le barche. Ora io mi immagino, e me lo chiedo, un turista, no? Che decide di andare a visitare Capri e arriva a Capri con una barca, magari noleggia un'imbarcazione, eccetera. E praticamente è come se non vedi Capri, tu vedi una conformazione di natanti, barche, barchini, barcarelle, barche grandi, barche piccole, barche belle, barche brutte, pattini, gommoncini, di tutto e di più, tutti con la musica a cannone, e questa è un'altra cosa assurda, stavano tutti con la musica a palla. Quindi avevi Antonio di qua, il gommoncino con i cafonauti che sentivano reggaeton, dall'altro lato il gommoncino con i cafonauti che sentivano, come si chiama lì, il rap, Sfera Ebbasta, dall'altro lato avevi il

super yacht con quattro moto d'acqua che bram, che sfrecciavano, e l'altro che prendevano e buttavano il cibo in mare. Ora apriamo la parentesi anche del cibo in mare. Voi, se buttate del cibo in mare e siete per i cavoli vostri, lontano, non c'è nessun problema, è cibo. Ci può stare, buttate come si chiama, il pezzo di pane, buttate queste cose qua, va benissimo, nessun problema, perché andate a mangiare i pesciolini, eccetera, eccetera. Ovviamente non buttate le bottigliette di plastica in mare, eh? Cafonauti, dai, non buttate le bottigliette di plastica in mare, non buttate gli assorbenti, non buttate queste altre cose qua, dai, Mare Nostrum, se no qua come ne uscite fuori? Il mare, cioè, se voi vi fate un bagno, ho visto scaricare. I bagni in mare davanti ai faraglioni di Capri, e voi vi fate il bagno e la gente ci puccia dentro la fresella perché fa figo per fare il video sui social, e vi mettete sulle barche con la musica a cannone perché vi dovete fintamente divertire dopo esservi fatti una cannetta. Ehi, cafonauti, non si fa così, non è questo. Datevi a dire, godetevi il mare, fatevi un bel bagno. Cioè, farsi il bagno lì è impensabile. È impensabile. Io mi sono ferito un dito mentre prendevo una cosa. Avevo paura di entrare in acqua. I batteri, bacillus mortis, mortas, tutto qua. Cioè, è un casino, capito? Cioè. E il non rispetto del mare, soprattutto il non rispetto di tutto quello che sono dei posti magnifici come questi, raga, crea un problema a chi realmente li vuole andare a vedere. Ora, voi direte, ma tanto c'è qualcuno che ci guadagna, sì, certo, poi ne parleremo con Simona perché abbiamo visto, siamo andati a mangiare al ristorante, siamo andati a fare delle cose e le spese sicuramente sono alte, però non tutti vanno a mangiare. Non è che la gente che stava là va a mangiare, scende e va a Capri, perché non può, non ci sono ormeggi. Non è che può arrivare col loro barchino e arrivare a fare e a scendere, cioè non è così, non è quello il mood. Quindi non è che uno dice, sai, ci guadagna qualcosa Capri, ci guadagna la prolò. Fai allora, visto che c'è tutto quel caos, caro comune di Capri, cara capitaneria di porto, cara Italia, cara chi ti pare, fai pagare, nel senso, il porto lo paghi, non ci sono boe, non ci sono possibilità, fai pagare. Il transito, gente, cioè sotto i faraglioni, io ho una foto, dai faraglioni non si vedeva più niente, perché davanti c'era la distesa infinita di cafonazzi, cioè con di gommoni e barche di ogni tipo e maniera, con la mu e poi. Cioè, tu non te poi, mentre sei lì a prendere il sole, svampate di cannoni. Ora, niente, niente, uno si vuole fumare la canna, fumatevela pure, ma non dovete rompere le balle agli altri, perché a me l'odore di canna mi fa venire da andare direttamente in bagno e sono in barca, non è che posso andare. Quindi, capite che il rispetto di determinati luoghi, poi uno dice, si lamenta, vedi a Venezia vogliono mettere a 50 euro l'ingresso a Venezia. Io ci posso anche stare, ma il problema non sono, vedi, il mordi e fuggi, perché noi abitavamo a Venezia, abitavamo poi quando siamo andati a vivere in terraferma, a noi faceva piacere farci la passeggiata a Venezia, perché per noi era come andare cioè nella tua città a viverla diversamente. Quindi non mi puoi dire, però io non è che posso perché ci sono 1.000 autobus che non li far arrivare gli autobus, no. Gli autobus a Venezia non arrivano, non sbarcano autobus, possono venire arrivare solo con l'aereo. Non lo so, ci sono modi, sto inventando, ci sono modi, però l'overtourism l'avete creato voi dando B&B, l'avete creato voi. Certo, uno ci guadagna, sì, ok, evviva, uno può, ha la possibilità di ha la casa, ma capirete bene, no? Che se prima i posti in hotel erano 100.000 e solo a 100.000 potevano accedere, adesso che ne sono 500.000
Capite che le città non reggono anche come traffico, non solo auto, ma anche marino in questo caso. Quindi, vabbè, ti ho detto, ne parleremo dopo anche con Simona perché le voglio far leggere uno dei menu che ho preso in questo.

ristorante, lo commenteremo assieme, così avrete anche voi delle idee, facciamo un po' di informazione. Se volete andare a Capri, quanto vi costa, amici? Detto questo, io vi ringrazio sempre per seguire il nostro appuntamento, per seguire Yes We Are. Noi ci vediamo tra poco con Simona, che è qui dietro, è qua, sta prendendo il caffè, sta parlando con gli autori, e poi tanto prende il caffè, parla con gli autori e poi fa quello che vuole lei, perché a noi ci piace così, a noi ci piace così, Simona. Detto questo, tra qualche minuto oppure tra qualche ora, se poi ci rivediamo, vedrete in replica, e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci, per voi sigla.

0: Don't you kill me.
1: Quanto era figa Loser di Beck? Non è che ha avuto proprio, cioè nel senso, era uno di quegli artisti di nicchia. Cioè, non è che uno di quelli dice, oh dai, sai, vado in discoteca, oppure vado, da qua, eccolo là, lei il suo ventaglietto meraviglioso. Cari amici, ben ritrovati alla seconda puntata di Yes We Are. Sono Mauro Caputi, al mio fianco, applausi scroscianti dal cielo, per Simona Monaco. Ecco, col ventaglino che fa caldo.
2: Non mi sono ancora fusa.
1: Allora, lei deve imparare, questa
2: no.
1: È qua,
2: no, ragazzi,
1: a regolare.
2: La temperatura del corpo.
1: La temperatura del corpo con il respiro e con la non ansia. Adesso faremo una lezione per tenere le temperature del proprio corpo. E cioè, te lo spiego, non è che lo spiego io sono ignorante, no. Sono andato a vedere. Se tu più respiri, è come i sub, quelli che vanno a fare apnea, regolano il respiro e regolano tutto quello che è il corpo, anche la temperatura, in modo tale che sia costante, in modo tale che tu non abbiano né freddo né caldo. Tu anche questo gesto, questo movimento qui, capisci che vai a influire su, e devi fare questo, devi parlare, devi ragionare, ti devi muovere. Anzi, al cazzo, mi sudi.
2: Sudo anche credo. Qui.
1: Quindi, certo, ma non ci, come diceva tu, dai, non, dimmi che tua nonna non te lo diceva, non ci pensare, non fa caldo, non ci pensare. Cioè, mia nonna diceva, ma nonno, caldo, cioè, non ci pensare, non ti vuole,
2: no,
1: non
2: ma
1: è
2: per
1: così.
2: Tanti anni io l'ho fatto anche questo ragionamento, nel senso, anche proprio perché non il mio fisico, il mio corpo, non ha mai sudato particolarmente.
1: Certo, penso... a meno 20 gradi, cioè anch'io, cresciuto a Venezia, che sudi durante l'inverno. Durante l'estate, Venezia, come credo Cremo, come Modena...
2: Ma Modena è una fossa.
1: Sì, no, Modena è la morte.
2: Modena è peggio, secondo me, Modena è peggio di Bolzano. Io mi ricordo quel giorno. Quel giorno, dunque, fammi riflettere, era giugno.
1: Sì.
2: E siamo passati a trovare i tuoi genitori perché era il tuo compleanno. Mm-hmm. Io ricordo, avevo su un abitino di seta, quindi il nulla cosmico, un abitino normale di seta e classico, l'intimo sotto. Credo che pensavo di... Devo, qui io sono all'inferno, non si muoveva una foglia,
1: perché
2: il
1: lei
2: caldo, niente. Ho detto,
1: devi stare
2: cos'è questa l'anticamera dell'inferno?
1: Tu immagina in Messico, poi dici, ah, ma perché i messicani o perché giù non lavorano, Tu prova a lavorare con sto caldo, va ad andare in Messico, ti fai la siesta, muori. Partiamo, cari amici, partiamo, signore e signori, benvenuti. Come ho già detto, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco.
2: Probabilmente
1: sì, ma di nuovo rifatelo. E come fanno i bravi presentatori, buongiorno per voi.
2: Sigla.
1: L'appuntamento dal lunedì al venerdì con Yes We Are, con Mauro Caputi, Simona Monaco, e gli orari fissi sono quelli dei serali, quindi da mezzanotte in poi vi potete vedere tutte e tre le puntate assieme. Durante l'arco della giornata invece vanno le varie repliche suddivise appunto in mezz'ora e mezz'ora, proprio per darvi la possibilità, se non vi perdete, di vedere anche l'altra. Ma come vi dicevo prima... Si decide con gli autori un argomento, poi parlando con Simone, adesso gli siamo spostati in automatico.
2: Come sempre, nessuno si meraviglia più, perché arrivo io,
1: esatto,
2: ti scompiglio tutto.
1: Esatto, è la parte più bella.
2: Però ho sentito... trafficavo qua in studio e ho sentito la prima parte.
1: Sì, la prima parte è stata, cioè, era proprio quello di cui ti volevo parlare un pochino con voi, proprio perché sai, sono stato a Capri, ti ho mandato alcune foto proprio perché dovevo condividere con te questa cosa, e uno, i cafonauti che girano in barca, e quindi sono, cioè, e mi chiedo veramente, la mia testa da lì che pensava, dicevo, vabbè, io ero lì per lavoro, ok, ma tutti gli altri no, cioè, e partire da Salerno, partire da Napoli, partire da mille posti e investire dei soldi, perché comunque tu vai in barca, investi dei soldi.

0: soldi. Cioè noi con la nostra poetica, e vi invitiamo, un piccolo spot pubblicitario, noi vi invitiamo, se volete passare, farvi una vacanza in barca e usata come se fosse in un villaggio turistico, perché stiamo dentro il Marina da Vecchi, potete venire a dormire da noi, basta dare il codice Yes We Are lo facciamo così, date il codice Yes We Are e vi ospiteremo, ovviamente dovete pagare, è ovvio. Vi ospiteremo.
1: Sì, cioè.
0: Non è tutto gratis, bello, non funziona così. Nulla è gratis. Vi ospiteremo ovviamente in barca da noi. E detto questo, appunto, arrivare fino a Capri ti ci vogliono 400 euro di gasolio.
1: A seconda del mezzo che devi utilizzare.
0: Certo, a noi ci vuole più o meno quella cifra lì. E ad altri ce ne vuole molto di più, cioè con la barca con cui siamo andati noi e ci abbiamo impiegato di media noi per arrivare a Capri a 18 nodi più o meno, volendo spingere un po' la barca, ci impieghiamo più o meno due ore qualche cosa.
1: È tanto rispetto al mezzo, eh?
0: Sì, perché stai a, considera che sono.
1: Ma perché forse c'è tanto traffico?
0: Allora, sono 18 di che cosa? Traffico di che?
1: Ci sono tante barche, per questo non potete andare più veloci?
0: No, possiamo andare più veloci, è che non vai più veloce perché se no la barca si sfonda, cioè nel senso, per quanto no, nel senso che tu hai comunque dei motori, hai una velocità della barca massima che è di 22 nodi più o meno, però la barca deve essere assettata bene, cioè non è che ci può essere il SUP, il kayak e cioè la nostra barca è carica perché ci viviamo, perché dove ci vivi, barca messa bene, allora settata bene, con i pesi distribuiti puoi camminare, ma tu più cammini, più spingi, più consumi.
1: Sì, certo, quello si vale. Vedo, per tutti,
0: quindi
1: i mezzi.
0: A 20 miglia, a 20 nodi fare 18 miglia ci impieghi magari un'ora e un quarto, ma spendi 700 euro di carburante.
1: Sì, no, mi è chiaro.
0: Cioè, quindi più lento vai, in parte meglio è, meno tra virgolette consumi, dipende un po'.
1: Però la cosa che mi ha lasciato e mi ha fatto ridere tantissimo da settore, parliamo del settore, è quando non facciamo nomi, certo. Però quando mi hai mandato le fotografie del ristorante dove hai mangiato. Ragazzi, e ovviamente cioè nasci nel settore e la prima cosa che fai è condividere questo fantastico menù con mio fratello.
0: Allora spieghiamo perché gli amici, giustamente, siamo arrivati là, ci hanno fatto scendere, così raccontiamo un po' quelli che sono anche i costi, e siamo scesi al porto di Capri. Sapete che c'è il porto di Capri, dove c'è Marina Grande, come si chiama, e poi c'è Marina Piccola. Marina Piccola è quella dove tu vedi tutti i film, Sofia Loren,
1: quella più caratteristica?
0: Quella più caratteristica, dove si salutano, tutti i film vengono girati a Marina Piccola, è molto bella. E Marina Grande, che è il porto dove arrivano anche gli aliscafi, dove tu arrivi là e trovi tante imbarcazioni, e c'è la funicolare, chiamiamola così, che ti porta su a Capri. Oppure ci sono i taxi, classici taxi cabrio, che ti portano poi per andare su, ma è molto caratteristico, e ti portano su. Lì dove c'è la marina ovviamente ci sono dei ristoranti, più o meno famosi, più o meno conosciuti, dove noi siamo andati a mangiare per non arrivare fin sopra in piazzetta. Questo ristorante è storico, è anche un ristorante che non era da poco, e ci ha portato il menù. Quando ho visto il menù, la mia reazione in italiano è stata: ah, faccio Luca, mamma mia,
1: proprio in italiano.
0: Proprio in italiano è stata quella, ha detto: mamma mia, ma che cosa ci schi? Chi cacchio è lo chef? Cannavacciuolo? Chi cacchio è?
1: Topo Gigio.
0: No, magari, bravo lo chef, non è che possiamo dire di no, cioè non erano piatti, non li ho assaggiati tutti, ma a vederli non erano male, però il confronto era...
1: Scusa? Cosa devo fare? No, non ho capito.
0: Il confronto era i prezzi.
1: Ah, certo, scusatemi, perché sono rimasta. Che non li ho letti tutti, perché mi sono focalizzata su alcuni di essi. Allora.

0: il prezzo con gli ingredienti del piatto. Ora, spezzando una lancia a favore, il trasporto da terraferma all'isola costa un pochino di più. Mettiamo il caso che costi un pochino di più, perché sulle isole c'è sempre una maggiorazione, come
1: Certo.
0: per la persona celiache. Sei celiaco, a paghi 3 euro in più. Ma se devo portarti sull'isola, qualsiasi isola sì, allora devi pagare la maggiorazione del trasporto. Va bene, ci sta. Ma tipo una rucola, pomodorini e grana 16 euro.
1: Leggilo bene, 15,95.
0: Scusate, 15,95, perché tutti i prezzi finivano per 95, 16,95, 24,95. Allora, ed è la cosa, io ve lo assicuro, più cafona che neanche prendere in giro le persone con
1: Sì,
0: sti
1: sì, sì,
0: prezzi
1: sì.
0: e sto cibo. Mio fratello, che è dall'alto della sua cucina, dei suoi chef, dice. Ha detto una cosa, una frase che non posso ripetere in TV, però mi viene in mente Vanna Marchi. È la sua frase iconica che si è fatta tatuare. I coglioni vanno pati. Perché effettivamente è così. Perché queste
1: Mi ha
0: cose.
1: appena dato dei... Oh,
0: No, vabbè, tu non
1: allora,
0: avevi.
1: se vuoi, il problema è che non è che va, se vuoi mangiare, purtroppo va così.
0: Sì.
1: Ora, il discorso di Vanna Marchi era una cosa, è normale che in alcune città, in alcuni posti, non li puoi, sarebbe folle applicare questi prezzi. Tu stai applicando questi prezzi, e attenzione, non sto dicendo che è giusto, sto dicendo che ha ragione tuo fratello in quello che dice, ma... È il solito, è il mercato che fa la...
0: Sì, però allora probabilmente, ti dico probabilmente, la maggior parte di loro non frega assolutamente niente. Perché? Perché chi dà 50 euro di mancia all'ormeggiatore per fare un nodo e metterlo nella bricola, si dice,
1: Sì, va
0: scusami,
1: bene,
0: sì,
1: ma
0: no,
1: mettersi in porta.
0: questa roba si dice, Madonna, vabbè, pochissimo, cioè veramente un posto da dove ci va la, la, la, la, la dove ci vanno i
1: Esatto,
0: marinai,
1: perché
0: capito? Perché non è
1: esattamente.
0: un signore non andrebbe mai. Cioè, io ora vi dico, costoletta di maiale alla griglia 26,95 euro. Il maiale, come il pollo, è una delle carni più democratiche che esistono, perché costano veramente poco. Io una costoletta di maiale la pago 2 euro, 2,50 euro, 3 euro se è grande, cruda, cruda. Però arrivare a 20, a 26,95 euro, perché tutti i prezzi sono 95. Io mi ricordo mio zio, buon'anima, adesso probabilmente avrà più di 100 anni, è morto ovviamente a 80 e rotti anni, però zio è stato, sì scusate, zio è stato uno dei primi commercianti di scarpe della mia città, e fu lui a inventare il 90 scusami, 90 lire, 99 lire, cioè tipo un paio di scarpe costavano 23.900 lire, cioè era un colpo di genio, perché era praticamente tante persone come lui, per esempio, se vedono 23 euro, parliamo in euro, 23,90 euro, loro leggono, non leggono 24, leggono 23,
1: Ma
0: però c'è già un euro che balla,
1: perché
0: perché tu
1: io?
0: sei
1: No,
0: così,
1: non è
0: tu non
1: cacchio.
0: leggi 23,
1: Non è
0: io leggo
1: niente.
0: 24 perché è
1: No, no.
0: è 10 centesimi, è già 24,
1: Non è
0: però
1: così.
0: comunque
1: Non è
0: è molto
1: così.
0: carina questa cosa. Sentite
1: Torniamo
0: qua,
1: al menù che si è passata alle
0: sentite
1: scarpe.
0: qua, gnocchi alla sorrentina, 23,95 euro. Allora,
1: Linguina alle vongole.
0: linguine alle vongole 30 euro. No, ma allora, i gnocchi alla sorrentina è pomodoro e mozzarella.
1: E gnocchi.
0: Vabbè, gnocchi, non ci credo che li fanno loro gli gnocchi, arrivano già fatti,
1: Certo.
0: cioè c'è il valore aggiunto se te me lo fai lo gnocco. Loro dico, vabbè, cioè, caspita, me lo fanno loro il gnocco con le patate, e invece no, arriva già quello bello gommoso. Pasta, patate e provola affumicata, 25 euro. Capite che sono piatti della tradizione, ma sono piatti poveri. Ma i poveri.
1: Ragazzi, è così, è
0: No,
1: così.
0: ma è
1: Allora,
0: meraviglioso.
1: vi lascio un attimino, poi mentre continui
0: No,
1: a
0: ma
1: arrabbiarti,
0: aspetta, poi
1: perché
0: ci sono i
1: sì, i dolci, ve
0: dolci.
1: lo dico tra poco.

per ci parà, ma un domani devo accomodare. Non ancora. Sto studiando rapper, apprezzando il microfono. Mettelo off, mettelo on. Io dico la verità, solamente la verità. Sto correndo come verso.

0: Allora, giusto per, perché non è che voglio fare, giusto per il nostro vicino di barca, quando eravamo ormeggiati a Capri, era Joliet che stava appunto lì con i suoi amici e stavano facendo un po' di baldoria. Allora, andiamo con i piatti speciali, perché abbiamo 2 minuti, andiamo con i piatti speciali.
1: I piatti speciali, cari miei, sono moscardini alla Luciana, per un prezzo di 25,95€, fiori di zucca in tempura.
0: Cioè, quindi, fiore di zucca... panato, fritto, messo là, o me ne davano una cesta intera.
1: Ma è quello che stavo riflettendo, o mi dai veramente dei piattoni tipo alla romana, ma dubito.
0: Ma il top del top arriva con le...
1: bruschette al pomodoro, per una modica cifra di 25,95€. Ne vendi due, hai fatto serata.
0: Io cosa ho mangiato, così chiudiamo anche
1: tu con Marco. Tu hai mangiato degli spaghetti al limone di Capri.
0: Gli spaghetti al limone di Capri pagati 24,95€, e spaghettoni lunghi, era spaghetti burro, limone e una cofanata di parmigiano sopra, ben bilanciati, l'ho detto a lei, erano ben bilanciati, quindi non era
1: per quella
0: il sapore
1: cifra,
0: era buono.
1: Ascoltate, io ho visto la fotografia, c'era questo limone sventrato, ok, e neanche tanto bene, perché non era proprio pulito bene,
0: c'era proprio premuto, sì, e messo là,
1: esatto, sembrava il bidone delle scoasse. No, ho detto, ma non ci voglio credere, veramente questi, e per quei prezzi il suo piatto era sbeccato.
0: Era pure sbeccato. Io voglio salutare però e ringraziare la gabbianella che mi ha fatto commuovere tantissimo, perché c'era questa gabbianella che girava per i tavoli, zoppa.
1: Meno male che non l'ha vista la mia nonna.
0: La volevo adottare, ti giuro, era così carina che si è avvicinata, la volevo adottare. Bello, bello, detto questo, cari amici, ci vediamo tra poco con l'almanacco del giorno dopo. Grazie sempre a Simona che riesce sempre a farci capire il succo del discorso, e quando si parla di cucina, ma non solo. E come fanno i bravi presentatori? A tra poco per voi.
1: Sigla.

0: No, non è vero.
1: Allora, cari amici.

0: È vero, è vero, è vero, tutto vero, Raff, pazzi, stupidi ragazzi, e canzone che richiama un po' quello che era il...
1: Sai che mi
0: No,
1: piace di più adesso che prima?
0: è sempre...
1: Fisicamente.
0: Sì, ah, fisicamente dici, ah no, ok, no, la canzone ci stava, è bello rivedere dei giovani, come in questo caso, che non sono per forza ammaliati dalle collanazze, robe varie, eccetera. Va bene, cari amici, siamo
1: Dipende
0: giunti.
1: molto dalla latitudine.
0: No, no, non è
1: No.
0: detto, no, purtroppo no, dipende da, sicuramente dal tipo di educazione, dal contesto
1: Vero?
0: dove vivi, come c'è sempre stato, cioè oggi sono le collane, una volta magari erano altre cose,
1: I
0: cioè in
1: motorini.
0: ogni paese, magari alcuni motorini o l'orecchino, magari poteva essere quello,
1: Il piercing
0: cioè...
1: dell'ombelico.
0: Sì, esatto, sì, cioè nel senso, attenzione, passiamo da oggi sono tutti tatuati, ma quando eravamo piccoli noi il tatuato che vedevi era quello truccato
1: E
0: o
1: l'ex
0: l'ex
1: galeotto.
0: galeotto o qualcuno che comunque non era da
1: Com'è
0: frequentare.
1: anacronistico dire
0: Il
1: galeotto?
0: galeotto, esatto,
1: Dalle galere.
0: Esatto, sì, ovvio, dalle galere. Penso, ieri per un attimo mi sono sentito marinaio, cioè nel senso che quando stavamo
1: Ti vuoi
0: ritornando
1: fare
0: l'altra
1: l'ancora
0: volta,
1: sul
0: beh,
1: bicipite?
0: io l'ancora potrei farmi, ero un lagunare, quindi in questo caso potrei anche farmela con tutto il diritto. No, rientrando in porto. Dopo essere stato via per 3 giorni, la felicità di rientrare in un porto e di tornare a casa. E quindi immagino che cosa provassero i marinai una
1: Che
0: volta.
1: stanno via
0: Ma
1: anni.
0: domanda, ma scusate, ma questo, ma questo,
1: Scusami, non l'avevo visto
0: ma neanche
1: perché.
0: io, ragazzi, ma non si può. No, ma se, secondo voi posso? Io devo fare 2 chiacchiere col mio parrucchiere. Vi faccio partire un attimo la sigla, per piacere. Signore e signori, benvenuti per voi.
1: Ricciolino!
0: Per voi.
1: Sigla!
0: Ma si può. Ma si può, l'appuntamento dal lunedì al venerdì. Allora, mi stanno tornando i boccoli di quando ero piccolo. Cioè, io da bambino, ma proprio da bambino, avevo questi boccoli qua. Se io mi faccio crescere i capelli,
1: Ma hai capelli
0: divento il
1: sani, vuol dire
0: piccolo
1: che
0: principe, divento un mini lord, divento uno carino.
1: uno carino e bellissima. E diciamo che hai capelli sani, no?
0: Sì, ho i capelli sani, ma con i boccoli. Mannaggia, mannaggia, dai, domani forse riesco ad andare al barbiere, va, fammi sistemare. Comunque, tornando al discorso che stavo facendo, è stato bello di entrare, ero davanti lì sulla prua della nave, penso così, proprio, tipo Palmiro Cangini, che fatti? E rientrando in porto ho detto all'emozione, ho detto, guarda, finalmente a
1: A
0: casa.
1: casa.
0: Che bello,
1: Sì.
0: cioè mi dovrei tatuare ogni volta che arrivo a casa. Basta, basta. Bene, ci ritroviamo, cari amici, all'inizio della metà settimana per sfogliare una nuova e affascinante pagina del nostro almanacco. Un momento lento,
1: Ma violento.
0: bene, di tranquillità per concludere o iniziare, in base all'orario in cui voi ci state cottando, la giornata. Domani sarà mercoledì 24 giugno, pensa un po', la Chiesa celebra la Natività di San Giovanni Battista, una delle festività più antiche sentite della tradizione cristiana, legata storicamente ai riti della luce del solstizio. Il sole sorgerà e sorto alle 5:25, mannaggia, in barca c'era il sole qua. Le 5:25 qua, a casa alle 5:25 qua, più il cane che mi fringola.
1: Ma che carino!
0: Ah, no, vabbè, dov'è finito? Lo
1: No,
0: facciamo vedere, ce lo
1: no.
0: siamo portati dopo, va bene, lo facciamo vedere
1: Sì.
0: dopo. Vediamo un po', va
1: È lì che
0: bene.
1: sta dormendo,
0: Hai
1: nell'angoletto.
0: fatto tosare Filippo, cioè è la cosa più...
1: Signori e signore, è la cosa più bella.
0: Qua, cioè, Filippo generalmente è un bassotto a pelo lungo, quindi è bello il
1: No, è a
0: pelo
1: pelo
0: lungo.
1: ruvido.
0: Ruvido, lungo.
1: No, no, è diverso pelo lungo. Filippo è un pelo ruvido. Foglia secca, arlecchino, solamente che l'arlecchino, cioè le sue macchioline, non si vedono quando ha tutta questa follia di peli che io gli lascio durante l'inverno. Adesso è tutto un macchiolino. È tutto pilo, pilo, pilo.
2: ricordo come.
0: Dai, dopo vediamo.

0: Vediamo se lo riesco a far vedere dopo, perché è la cosa più bella. Cioè, ovviamente ce lo siamo portati dietro. Il 24 giugno evoca grandi fondazioni automobilistiche, storiche, battaglie risorgimentali e traguardi scientifici legati alla nostra terra. Nel 1859 si combatteva la sanguinosa battaglia di San Martino e Solferino. Ti giuro, io quando la studiai, andai a vedere i posti che sono dalle tue parti, e io ancora sento il dolore dei soldati italiani in quella battaglia, che vai nelle trincee, e ti giuro quanto mi sono immedesimato a sentire le storie e immaginare quella battaglia. Infatti è tremenda. Comunque, l'immensa sofferenza dei soldati feriti spinse lo svizzero Handy Dunant a fondare la Croce Rossa Internazionale. Fu una battaglia cruenta e vabbè. E molti anni più tardi, nel 1910, nasceva a Milano la leggenda del design e dei motori. Veniva ufficialmente fondata l'Alfa Romeo. Infine, nel 1947, il pilota Kenneth Arnold compiva il primo avvistamento documentato di oggetti volanti non identificati nei cieli di Washington, coniando per la prima volta l'espressione dischi volanti. Pagine ricche di passione, solidarietà e mistero. Scusate, voglio aprire una parentesi che mi è venuta in mente per il discorso. Varie associazioni, mo che Trump sta attaccando la Meloni, a prescindere da attaccare Meloni o non attaccare Meloni,
1: Scusate.
0: eccetera, stai attaccando l'Italia. Ora, quanti dei tuoi vo vo votatori o votanti sono italiani? Io quello che vorrei dall'italiano, ripensando alla battaglia di San Martino e quindi l'Unione, è: caro Trump, ti sei messo contro l'Italia, ti sei messo contro mezza America che ti sta sostenendo, e sarebbe figo se gli elettori americani mandassero a fare in ciufolo, perché finché devi fare, vuoi fare il grosso è un conto, poi devi rompere le balle è un altro.
1: Allora, chi ha fatto tanto macello, chi ha creato questa cosa qua è la sinistra, perché godeva del fatto che avesse trattato così la Meloni. Sono stupidi veramente come una suola di scarpe
0: Sì, no,
1: bucata.
0: adesso la sinistra
1: Perché?
0: in qualche
1: No,
0: modo si
1: no,
0: è
1: no, no, no. Perché? Perché all'inizio si è resa conto
0: Eh
1: che
0: certo.
1: cavolo fai dei meme. Cioè, lui non sta offendendo la Meloni come persona, ma l'Italia intera. Quindi attenzione, attenzione alla vostra infinita stupidità. Può non piacervi il nostro Presidente del Consiglio, va bene, ci sta, ma lei è l'Italia e non possiamo permettere a un pazzo che poi è un delira,
0: Signore, sì, te l'ho detto,
1: sì.
0: era una parentesi, non voleva fare il monologo su quella, era giusto per
1: Vabbè, è un...
0: ricordare agli italiani, non era contro la sinistra, ma era agli italiani americani, ovviamente,
1: Sì,
0: di
1: vabbè, ma è un
0: basta,
1: essere
0: senza
1: delirante.
0: dubbio, andiamo.
1: Rubrica Natura e tradizioni, cari amici. Il mercoledì è tradizionalmente governato dalla mobile e brillante influenza di Mercurio, pianeta legato allo scambio e alla comunicazione. Nella notte magica di San Giovanni, la tradizione contadina vuole che si raccolgano le erbe di San Giovanni, come l'iperico, la lavanda e la menta, per preparare l'acqua di San Giovanni, un antico rituale propiziatorio rinfrescante per il corpo. Inoltre, è il momento perfetto per raccogliere le noci ancora verdi e tenerle, scusi, verdi e tenere per la preparazione del nocino. Queste erbe e frutti bagnati con la rugiada notturna possiedono, secondo le leggende, virtù curative e protettive uniche per salute. Per la salute della nostra pelle e del nostro spirito. Allora, io posso dire, aggiungo solo una postilla, iperico, lavanda e menta. Sì, se li avete in casa, lavanda e menta di solito non mancano mai, ma se avete anche dei fiorellini, anche quelli vanno benissimo. Raccogliete delle rose, tutti i fiorellini che potete mettere dentro quest'acqua, lasciatela alla luce della luna e domani mattina lavatevi il viso, passatevi l'acqua sulla pelle.
0: E diventi Margot Robbie?
1: No.
0: Senti, l'importante è che sei tu. Allora, dopo quest'acqua lunosa di luna? Cioè, perché sta la luna? Perché San
1: Perché sono
0: Giovanni?
1: sì, perché parlano proprio dei raggi della luna che siano anch'essi benefici.
0: Ah, certo, la luna porta quello. Bene, vi passo a una canzone di qualche anno fa, perché noi
1: Sì.
0: siamo una grande tribù.
1: Oh, è una tribù che
0: L'Italia.
1: balla.
0: Eh sì!
2: Attenzione.

0: E questa grande TV che balla, Lorenzo Cherubini in arte Giovanotti, noi l'abbiamo amato tantissimo, almeno io l'ho amato tantissimissimo, era per me era un mito, un grande, gli è viva.
1: Anche lui come Vasco Rossi sta abbracciando delle intere generazioni.
0: Sì, sì, sì, absolutely, come si dice, all right.
1: La allora, cucina del giorno.
0: Prego, la
1: e
0: cucina.
1: Questa la faccio, e questa ho già tutti gli ingredienti.
0: Davvero?
1: Oh sì.
0: Ma davvero, davvero?
1: Allora, per la cena di domani vi proponiamo un abbinamento fresco, leggero e aromatico. Allora, leggero, avrei una postilla sul leggero ispirato proprio alle erbe della tradizione. Allora, filetti di sgombro scottati in padella con un'insalata fredda di patate novelle, menta e menta fresca ovviamente e scorza di limone. Allora, signori cari, lessate le patate, tagliatele a cubetti, conditele a freddo con olio, la mentuccia, una tanta mentuccia e la scorza grattugiata del limone, ma lo sgombro, che non è un pesce così facile, nel senso che è molto facile, ma è anche molto pesante, tanto è anche pieno di omega 3, fa benissimo, uno dei pesci che fa in assoluto
0: bene,
1: meglio, ma dovete stare un po' attenti. Io la farei a pranzo, non a cena, perché lo sgombro può essere un pochino difficile da digerire. Allora, io ho comprato dello sgombro naturale, già pronto, che sono stata attirata dal baratto.

0: sono. E quindi sì, era a righe. Io ho questa cosa, una cosa che vedo a righe, io divento pazza. Vedete un po', divento matta. Questa cosa te la posso fare. La posso fare, mancano solo le patate novelle che andremo a comprare. Un'insalatina veramente meravigliosa, molto fresca, ma almeno per come conosco lui e me, a pranzo è meglio che a cena.
1: Beh sì, probabilmente. Va bene, bene, grazie. È stato molto interessante tutto ciò. Scusa, giro un po' codesto.
0: Costa
1: Dimmi.
0: 26 euro al piatto, te lo
1: Ah,
0: dico.
1: beh, è vero, ci può stare assolutamente. Lo metteremo nel menù della barca quando vuoi fare in barca. La nascita della Croce Rossa, nata
0: Scusa, ma
1: dall'empatia, sì.
0: posso dire una cosa? Cioè,
1: Dimmi.
0: io sto che m'ammazzo veramente, a parte che non è che faccia fatica, perché per fortuna ho sempre avuto tantissima fantasia.
1: Ti devi
0: Non ci vuole
1: sfogare
0: in
1: dopo.
0: coppa sto
1: Brava,
0: vatto. Ho avuto
1: dillo,
0: sempre tantissima
1: brava, vai.
0: fantasia, quindi mi piace usare ingredienti ovviamente locali, chilometro zero possibilmente. Mi piace l'idea di creare anche qualcosa di semplice ma di ricercato, che lo so che è un ossimoro, però non mi puoi far pagare 26 euro, 25 euro a bruschetta e pomodoro. Ma io ti butto via tu, ma ti faccio un casino della miseria. Però c'hanno ragione, dici, questi sono i prezzi, signore, se fosse dirsi. Però io, la mia bruschetta è fatta con il pane che faccio io, mi capite? Quindi il pane, dici, il pane lo fai tu, wow, c'è un valore aggiunto. I gnocchi, come dicevamo, li fate voi, wow, è un valore aggiunto. Nulla di questo è fatto da loro.
1: Faccio l'italiano medio. Però, allora prenditelo te il ristorante, perché caspita di la me. Cioè,
0: Sì, ma
1: prenditi il
0: guardate, vedete
1: ristorante.
0: questo braccino? Questa cosina qua che fa questo gesto un poco elegante.
1: Allora non ti lamentare,
0: No, non è che non mi lamento. Io dal canto, e glielo ho detto
1: dal
0: proprio, gli ho
1: canto.
0: detto a lui che la sua maledizione è che è con una, non solo del settore, che vabbè, ma è una che piace mangiare bene, che sa mangiare e sa quanto costa il
1: Ma non
0: cibo.
1: monetizzi, Ciccia, non monetizzi. A quest'ora ci abbiamo lo yacht anche noi,
0: Ma
1: no,
0: non lo voglio
1: Ciccia?
0: lo yacht!
1: Capito? Non è che siccome non vuoi tu lo yacht, ma la ci piangono, cioè, nel senso, non è che funziona così.
0: Ascolta,
1: Cioè, e nava barca, se netta barca,
0: ma per
1: su
0: quale
1: e su
0: motivo
1: e
0: io
1: te che
0: sto
1: te
0: a
1: che te che te
0: spadellare con la scogliosi, sto a spadellare e lui... Moneta,
1: Perché si
0: volentieri.
1: chiamano 25 euro, Ciccia. Semplice. Tu
0: Va bene.
1: smanetti? E che come pensi di vivere? Di aria? No, tu hai la dote, non c'è cosa peggiore del talento sprecato. Diceva una cosa, detto, tu c'hai l'arte, e l'hai messa da
0: Metto
1: parte, e l'hai messa da parte
0: da
1: invece di
0: parte. Ma
1: utilizzarla.
0: adesso vedrai
1: Fai
0: che
1: un botto, va
0: arriva
1: bene.
0: anche questo, arriva
1: La
0: anche
1: nascita
0: questo.
1: della Croce Rossa, nata dall'empatia di Harry Dunant sul campo di Solferino, ci invita a riflettere sulla nostra capacità di ascolto e di aiuto verso gli altri, quello di cui parlava oggi anche la coach, nelle tensioni della vita quotidiana o dei social network. Mi sono io eliminerei proprio. Tendiamo a chiuderci nel nostro guscio, dimenticando il valore dei piccoli gesti di solidarietà. Domani provate a praticare un momento di gentilezza disinteressata, fare il complimento sincero ad un collega, sei bellissimo. E aiutate un vicino, col cacchio, o semplicemente dedicate un sorriso e un ascolto attento a chi vi parla. Dipende. Questi piccoli atti non solo migliorano le giornate degli altri, ma riducono il vostro stress e donano una profondità e una calma anteriore, perché noi abbiamo sempre il passo lento.
0: Ma violento.
1: Brava. Siamo giunti alla conclusione, dear friend, cari amici di questa puntata. Hai visto? Cioè, ecco, ritornare l'americana texana che avevi a bordo. Quanto è stato bello quando una persona con cui trovi una
0: Meravigliosa.
1: sintonia.
0: Tra l'altro arriveranno, torneranno, ci hanno confermato altre 3 notti
1: Sì.
0: e niente, è talmente speciale questa ragazza che gli ho detto usciamo a bere tutti insieme, io, mio marito e tutti gli altri. Eh sì, ti prego,
1: Che
0: mi
1: bella questa cosa, capito? Cioè, è figo. Siamo giunti alla
0: dice.
1: conclusione di questa
0: Legame
1: puntata.
0: internazionale.
1: È vero, vi lascio stasera in Texas. Mamma mia, andiamo in Texas. A cavallo, in qualche donante si tiene lo spirito e non ha assaggiato la tua cucina, devi andare in Texas con la tua
0: Dai, amo,
1: cucina.
0: dai.
1: Quanti soldi facciamo? Ho detto questo,
0: Non
1: caro
0: voglio
1: donante.
0: lavorare
1: Sì,
0: così.
1: devi
0: Beh, io mi devo
1: lavorare.
0: scannare.
1: Ma
0: E lui lo
1: perché
0: yacht. Mi scanno e lui lo
1: devi lavorare? E chi lo
0: yacht.
1: pulisce lo yacht? Lo pulisci tu lo
0: Se
1: yacht?
0: c'avevi i soldi per comprarlo, abbiamo anche i soldi per pagare degli schiavi.
1: No,
0: No.
1: no, è questo l'errore. Se hai i soldi per comprarlo, te lo lavi. Cioè, ci sta a farti

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Continua il mondiale delle stelle e dei record, se vogliamo, perché dopo il record di gol segnati nella fase finale del mondiale di Messi, che supera Miroslav Klose, arriva il record di Cristiano Ronaldo, arrivano anche le sue reti, due nella stessa partita, potevano essere molte di più contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, che ritorna a casa con la sua nazionale, secondo allenatore italiano eliminato dopo Montella. Potevano essere molti di più. Il record di Ronaldo però è quello di aver fatto di aver segnato in 6 edizioni di mondiali diversi. Davvero un giocatore infinito, straordinario, che ancora una volta ha dimostrato tutta la sua grandezza dopo un esordio così e così dal punto di vista fisico. Sembrava un po' appannato, invece ieri tutt'altro che appannato, a 42 anni continua a segnare come fosse un ragazzino. Nel frattempo brutte notizie in casa Inter per quanto riguarda il calciomercato. Sembrava tutta fatta per Palestra e invece arriva la chiamata dalla Premier, arriva la chiamata dal Chelsea di Xabi Alonso, un contratto che raddoppia la proposta dell'Inter. Palestra non ci pensa un attimo, accetta immediatamente la proposta del Chelsea, così come l'Atalanta non aspetta un attimo, accetta l'offerta del Chelsea, che comunque va a rimpinguare e di parecchio le casse, appunto, dell'Atalanta. Inter, che deve a questo punto andare a concentrarsi su un piano B, potrebbe essere Cambiaso, potrebbe essere Ndoye. La Juventus attende un'eventuale offerta perché ha esigenza di cedere per tuffarsi sull'acquisto di Colomani, che arriverà soltanto dopo aver effettuato alcune cessioni, e poi da lì potrà continuare il mercato della Juventus. Potrebbe essere sacrificato anche Khéphren Thuram, a quel punto si riaprirebbe la pista per Goretzka a zero, ma bisogna trovare l'accordo con il giocatore. C'è sempre in ballo la questione che sì, insomma, tante cose di cui parlare. Allora mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca e cabina di regia. Oggi sono felicissimo di fare questo spazio editoriale con Michele Tossani. Ciao Michele, ben ritrovato.
2: Ciao, grazie, un saluto a tutti.
1: Parliamo di calcio, che serve sempre, perché poi si parla di elezioni, rifondazioni, veleni e quant'altro. Parliamo anche un po' di calcio, che poi nasce anche, è un po' la base anche di quelle che dovrebbero essere le riforme. Ma voglio partire con te dal mondiale, Michele. Quali sono gli aspetti che ti stanno piacendo di più e quelli che ti stanno piacendo un po' di meno? Poi un suggerimento ce l'ho sulle cose che piacciono un po' di meno. Vai.
2: Di meno gli orari. Per noi è un po', sono un po' ostico, diciamo, seguire tutto in diretta. Sul campo si sono viste un po' le tendenze del calcio di ora. Per esempio è sparito un po' il blocco medio, le squadre tendono, quando difendono, a difendersi in blocco basso. Mi ha sorpreso che alcune squadre lo facciano bene. Secondo me non è stata sottolineata a sufficienza la prestazione di Capoverde con la Spagna. Cioè, si è parlato solo del portiere, oppure

0: per motivi quasi folcloristici, oppure del fatto che comunque sia delle difficoltà della manovra della Spagna, ma invece è stata una difesa non catenacciara, comunque una difesa in blocco basso, però è stata fatta bene. Poi sicuramente queste le stelle, no? Ora è arrivato anche Ronaldo, dopo Mbappé, dopo Haaland, dopo Messi, e quello che non mi piace, ma credo che sia una cosa comune a tutti, è questa questione. Insomma, ieri sono stati anche fischiati durante l'intervallo del cooling break, per l'idratazione, diciamo, come dicono alcuni. Giustamente i tifosi, cioè le partite ormai sono diventate di quattro tempi, sono quattro tempi da 22 minuti e mezzo, insomma c'è questa americanizzazione del gioco e comunque non è che piaccia molto.
1: No, dal punto di vista anche tattico spezza un po' le partite, dal punto di vista della famosa, come ti posso dire, empatia tra il tifo e le squadre in campo, la sofferenza. Siamo abituati a vedere squadre che giocavano anche a tempo più alte, non si fermavano, combattevano. Io ricordo, e lo ricorderai molto bene anche tu, la famosa finale mondiale USA 94 della nostra nazionale contro il Brasile. Temperature folli, altro che cooling break. Baresi che ha recuperato in tempo record da un infortunio gravissimo, i calci di rigore, si arrivò fino in fondo, e poi la lucidità, che comunque è un elemento del calcio, no Michele, che poi lì fece un cattivo scherzo ai rigoristi della nostra nazionale, tra cui proprio Baresi, anche lo stesso Roberto Baggio, il suo ultimo rigore lo ricordiamo bene a Pasadena, che andò

0: per la salute dei giocatori e per far rinfrescare anche i tifosi, va bene tutto, però poi ieri in Inghilterra pioveva e non c'era tutto questo caldo, questa affa. Cioè, invece cioè, si è visto per cosa serviva, serve per mettere più spot pubblicitari e trasformare il calcio in una serie di spot pubblicitari che ogni tanto vengono interrotti dalla partita.
1: Ci aggiungo un'altra cosa che a me non piace sempre, mi fa piacere parlarne con te. Allora, la costruzione dal basso, sai, è una cosa che piano piano è venuta fuori nel calcio moderno. La cominciò qua, però mi insegni tu, non so se Guardiola o possiamo affrontare le radici più a fondo, ed è una cosa sicuramente utile per far sì da appunto non perdere subito la palla in fase di rilancio, soprattutto quando non è un attaccante fisico prestante che fa salire la squadra, cercare di saltare il primo pressing e creare gli spazi per andare ad attaccare. Dopodiché però la devi saper fare, dopodiché altrimenti diventa non solo controproducente ma anche goffo. Penso alla partita dell'Iraq contro la Francia, no? Quando ha letteralmente regalato due gol, penso a qualche errore come stesso Uzbekistan di Fabio Cannavaro ieri. Insomma, è un dogma o è una tattica da usare con cura questa qua?
0: No, secondo me come tutte le tattiche e le strategie vanno usate in funzione degli elementi che hai a disposizione, perché comunque è vero che magari non hai un centravanti fisico che tiene la palla, però se la lanci lunga, anche se la respingono i difensori avversari, sulla respinta la palla di chi è? Di nessuno. Quindi tu puoi essere comunque più veloce degli altri ad andare a prendere la seconda palla, anche se non è stata una spizzata del tuo centravanti. E la costruzione al basso la devi saper fare. Insomma, ho visto alcuni portieri, alcuni difensori, non mi sembravano proprio in grado. Mi sembra un po' una moda, ecco. Poi se devo guardare l'Uzbekistan, secondo me sulla carta non è fra le peggiori squadre, cioè ci sono squadre sulla carta come rosa sono molto peggio dell'Uzbekistan, però le figure che sta facendo non sono per ora positive. Cioè, mi chiedo a che sia servito silurare l'allenatore che gli aveva portate a questo storico risultato per prendere Cannavaro, che comunque sta facendo un po' non benissimo, ecco, diciamo.
1: Infatti, come non benissimo ha fatto Vincenzo Montella, te l'aspettavi? Quali sono stati i problemi secondo te di una Turchia che la qualità lì ce l'ha, è tanta, però è una Turchia che è una qualità che non è stata funzionale al risultato. Lo stesso Montella parlava, sì, tiriamo, se non segniamo poi non è neanche colpa della manovra. Cos'è che non ha funzionato nella Turchia di Montella?
0: La conversione delle occasioni in gol. La prima squadra ha fatto 62 tiri in due partite, poi ha avuto i risultati che ha avuto. Io penso che lì ci sia un problema. Intanto non avevano un centravanti in grado di realizzare, insomma, di trasformare, un finalizzatore puro. E poi è mancato qualche altro elemento in sede di conclusione. Io credo che gli errori maggiori siano quelli. Poi si può imputare a Montella le scelte, l'utilizzo di alcuni giocatori che hanno avuto scarso minutaggio, andavano magari messi altri giocatori in campo, tutto quello che si vuole, però alla fine quando una squadra produce quella mole di tiri e fa fatica a realizzare, è difficile prendersela con l'allenatore, ecco.
1: A quel punto sì, sicuramente, però quindi anche i giocatori si devono prendere le proprie responsabilità. Sai che questo è un altro tema che mi piace affrontare con te, perché spesso pagano gli allenatori, poi pagano a volte i dirigenti, poi si accusano i proprietari, poi però in campo ci si dimentica che scendono in campo i giocatori, che spesso e volentieri non riescono a rendere. Allora mi viene in mente il gruppo Juventus, che adesso probabilmente verrà ritoccato profondamente, che ha in qualche modo spinto all'esonero di Thiago Motta, che ci ha messo del suo sicuramente, però a un certo punto si era capito che la squadra girava contro e comunque non rendeva in campo. Stesso andamento con Tudor, a un certo punto stesso andamento con Spalletti, e allora paga Motta, paga Tudor, in discussione Spalletti, paga Comolli, paga Giuntoli, i giocatori però restano sempre lì. È il caso, e penso anche al Milan, no? Perché Leao ieri sì, ha trovato il gol del 5-0, però mi sembra che per tutte le stagioni, le ultime stagioni col Milan, abbia avuto un atteggiamento quantomeno indolente sul campo. Quando è che si comincerà a dare la responsabilità ai giocatori, o quantomeno a dire sì, tutto bene, però siamo sicuri che queste squadre hanno le qualità giuste per rapportare avanti la storia di Milan, Juventus per esempio?
0: Il problema è quello. Allora è chiaro che il giocatore si trova in una condizione di forza, perché comunque ha un contratto pesante, solitamente, non sempre, ma solitamente il giocatore che ha peso ha un contratto migliore anche dell'allenatore, più pesante dell'allenatore, E poi bisogna vedere se i giocatori, perché poi cambiano i giocatori in queste squadre, ma non tutti, ci sono alcuni che rimangono. Quindi la sensazione è che qualcuno riesca ad acquisire una posizione di potere all'interno del club e dello spogliatoio tale che cambiano gli altri, cambia l'allenatore, cambiano i dirigenti, però questi qui rimangono sempre. E forse in alcune case bisognerebbe fare uno sforzo maggiore e cercare di eliminare alcuni di questi mamma santissima dello spogliatoio per fare una vera rivoluzione.
1: Tornando al Portogallo, ti voglio chiedere un'analisi proprio tecnica di due giocatori in particolare che fanno parte comunque del nostro campionato. Uno probabilmente potrebbe andare via, l'altro se arrivasse l'offerta potrebbe anche lui lasciare. Due giocatori che mi sembrano di avere per motivi diversi grande potenzialità ma peccano in qualcosa. Uno è Leao, l'altro è Francisco Conceição. Come li giudichi questi due giocatori?
0: Ma Conceição è un giocatore del quale conosciamo i pregi e i difetti, però non sappiamo se si potrà evolvere, quindi ancora non è un prodotto finito. È un giocatore che ha ottima qualità, lo vediamo nel dribbling, nell'uno contro uno, è un giocatore poi particolare perché può sterzare sia sul destro che sul sinistro, insomma quando dribbla non fa solo dribbling a rientrare come di solito fanno i giocatori con le sue caratteristiche, ma può andare anche dalla parte del piede debole. È chiaro che da un giocatore come lui testi almeno in un campionato come quello italiano 7-8 gol. Quindi manca, pecca un po' a livello di finalizzazione, però non sappiamo se c'è ancora presto per dire non avrà mai 7-8 gol dei piedi oppure se si evolverà. Leao invece è un giocatore insomma che abbiamo visto più volte, quindi sappiamo com'è, è un giocatore un po' abulico, dipende quando si accende, quando non si accende. L'esperimento di usarlo come punta sperando che tirasse fuori 15 gol è naufragato nel Milan. Io penso e temo che a un livello su, cioè in Italia va bene, ma a un livello superiore, penso ad esempio a un campionato inglese, il suo ruolo sia quello che ha nel Portogallo, cioè un sostituto che entra per spaccare la partita o per attaccare quando ci sono spazi.
1: Ce ne sono tanti.
0: Almeno nelle big, poi se mi si dice Leao al Newcastle o al Nottingham Forest, allora è un altro discorso, ma se devo pensare a un ipotetico Leao nell'Arsenal o nel Manchester City, ecco, mi sembra più un giocatore da panchina che poi entra a partita in corso.
1: Ce ne sono tanti di giocatori così. Senti, invece chiudendo il discorso sul mondiale, poi ci tuffiamo un attimo sulla questione palestra e tanti altri aspetti, e poi voglio chiudere con te sulla questione invece relativa a tante cose che devono cambiare nel calcio italiano per rinascere sotto l'egida a questo punto di Giovanni Malagò. Inghilterra-Ghana 0-0, ha vinto lo stregone che ha fatto la stregoneria Harry Kane, che ha preso il palo e la traversa, quindi dobbiamo inserire anche questo aspetto nelle letture tattiche, nella preparazione delle partite, o anche il Ghana ha avuto un'ottima fase difensiva anche in questo caso?

0: si è difeso bene, ha avuto anche qualche occasione per ripartire. Comunque se andiamo a vedere i giocatori del Ghana, ci sono alcuni elementi, insomma, una signora squadra. E l'Inghilterra fatica a fare questo tipo di partite perché ha i dribblatori sugli esterni, però sono giocatori, soprattutto quelli che erano titolari ieri, penso a Gordon, che hanno bisogno di spazio. Forse poteva fare qualcosa di più inserendo prima Saka e Rashford, e anche Rogers, però è una squadra che non ha tanti giocatori che possono giocare nello stretto, quindi quando c'è un blocco basso tu alzi Declan Rice e Bellingham, non sono due giocatori che possono lavorare in spazi strettissimi come magari fanno i giocatori della Spagna o i giocatori della Francia o dell'Argentina. Quindi è una squadra che ha bisogno di campo per rendere al meglio. Si può discutere delle convocazioni di Tuchel, però oggettivamente secondo me si può parlare, c'è qualche cosa da dire su Palmer, perché il Foden visto quest'anno, soprattutto nella seconda parte di campionato, oggettivamente non era un giocatore da convocazione. Però teniamo conto che queste sono partite un po' così, è vero che servono per arrivare primo, ma non è nemmeno detto che arrivare primo sia meglio arrivare secondo o terzo, perché poi per chi si ricorda i vecchi mondiali a 24 squadre, a seconda del girone in cui viene pescato puoi pescare la terza di un altro girone, oppure no, a te tocca la seconda perché hai vinto quell'altro girone. Credo che l'Inghilterra si troverà meglio quando nella fase di eliminazione diretta, ecco, magari proprio incontrando squadre più forti che attaccheranno e le lasceranno spazio in contropiede.
1: Vediamo. Intanto diciamo sono turbato dalla questione dello stregone, che magari ha funzionato veramente in tutto ciò, però quindi immagina se il Ghana vince il mondiale per lo stregone, a chi lo dice Infantino che deve organizzarsi per non farli andare al mondiale. Ovviamente battute, scherzi. Scherzetto, non è Halloween, ma è una roba da Halloween, quella che ha fatto il Chelsea all'Inter soffiandogli via Palestra. E in particolare il calcio italiano perde l'opportunità di vedersi crescere in casa questo giovanissimo talento, che abbia fatto molto comodo all'Inter, ma poi arrivano i soldi della Premier. E qua possiamo fare intanto un primo ragionamento, quello che noi siamo il discount del calcio, o comunque non abbiamo la forza per opporci ai top club di Premier, quindi una sorta di Superlega di fatto esiste dal punto di vista della ricchezza, eccetera. E se anche l'Inter si vede soffiare così dal giorno alla notte e il giocatore da un club di Premier, è chiaro che per le altre diventa ancora più complicato trattenere i propri big o arrivare a dei big. Quanto avrebbe potuto dare all'Inter Palestra, e come lo vedi al Chelsea di Xabi Alonso in ottica anche nazionale?
0: Ma all'Inter secondo me poteva dare tanto, perché comunque se va via Dumfries a destra devono comunque fare qualcosa. Però la Superlega c'è, gli inglesi fanno quello che abbiamo fatto noi dagli anni 80 fino alla prima decade dei 2000. E gli altri nel nostro discount, noi compravamo, c'erano i Moratti, c'erano i Berlusconi, prima ancora c'erano i Viola, Agnelli, quindi avevamo noi quella potenza di fuoco, ora ce l'hanno loro, ci tocca abbozzare. Tant'è vero che le big europee, penso anche al Real Madrid, eccetera, i giocatori li stanno pian piano acquistando, e noi aspettiamo appunto che arrivino quelli a prezzi più contenuti, o che magari ci sia qualche scarto da qualche altra squadra, che non è detto che non facciano poi bene da noi, però noi siamo questo campionato, un campionato dove uno dei migliori giocatori dell'anno è stato Modric, che è sicuramente un fenomeno, ma c'è la società. Probabilmente Modric a 40 anni negli anni 2000 avrebbe fatto fatica a vedere il campo, Modric a 25 no, Modric a 40 invece ora ha spadroneggiato in Italia. E Palestra Chelsea, tanto spero per lui che trovi spazio nello spogliatoio, perché hanno tipo 300 giocatori.
1: Tanto che hanno fatto un contratto di 6 anni, perché loro amano fare questi contratti interminabili anche agli allenatori, no? 6 anni di contratto,
0: è vero. Pesante. Però d'altra parte pecunia non olet, no? Come dicevano i latini, cioè, sì. Il denaro non puzza, quindi gli hanno offerto, leggo, 6 milioni, e quindi lui ha accettato ed è andato lì. Comunque va in una grande squadra e vediamo come lo userà Xabi Alonso. Certo, la concorrenza è tanta, e poi dovrà abituarsi a quei ritmi lì che non sono quelli del campionato italiano. Lì si corre molto di più.
1: Molto di più. Può essere anche una fase di crescita per lui importante, quindi magari
0: spero che non faccia la fine di Chiesa.
1: Esatto. Vabbè, Chiesa secondo me

0: c'aveva delle problematiche anche caratteriali, mentali, da dopo l'infortunio non si è più ripreso. Tu gli daresti una seconda opportunità in Italia, ha detto che non credo neanche alla voglia, cioè con la nazionale l'ha rifiutata. In Italia sì, verrebbe la Juventus, ma chi è che spende questi soldi adesso per Federico Chiesa così? Ecco, quello è stato uno dei più grandi sperperi, perché all'epoca dell'Europeo vinto dalla nostra nazionale era forse il talento più grande che avevamo e che immaginavamo potesse trascinare la nostra nazionale, no?
1: Sì, però cosa fanno i talenti più grandi? I talenti più grandi vanno a confrontarsi a livello superiore, cioè un giocatore di Serie B non lo tiene in Serie C, un giocatore di Serie A dopo aver fatto bene in B, a livello Serie A dopo aver fatto bene in B vuole andare in Serie A. Lui giustamente lui è andato lì, ci ha provato, per ora è stato rimbalzato con perdite. E quindi potrebbe tornare in Italia, però capisco che per lui tornare in Italia sia una sorta di arretramento e di bocciatura. Cioè, ho provato ad andare nel calcio dei big, non mi è riuscito, mi tocca tornare in Italia. Quindi capisco anche la sua posizione, però boh, non so lì che altri spazi troverà.
0: No, no, se è bravo troverà gli spazi, se si saprà riprendere, però insomma la storia di Chiesa la conosciamo tutti, quella di Palestra speriamo di raccontare una storia in crescita e non diciamo di giocatore che si può andare a perdere, perché comunque lì o fai il salto e dimostri di avere le qualità o come dicevi tu con i ritmi che ci sono, che sono immensamente più alti che in Serie A, rischi di fare un passo indietro abbastanza serio e importante. Ti chiedo anche un'altra cosa, c'è la Juventus che spinge tanto, ma proprio sembra innamorata, quasi come se fosse rimasto l'ultimo attaccante sulla storia della storia del calcio per Colomani. Ci provi a raccontare perché, conoscendo il modo di giocare di Spalletti, conoscendo la rosa della Juventus, Spalletti e la Juve tengono tanto a questo giocatore?
1: Ma io penso intanto perché si è trovato bene quindi con l'ambiente, e l'ambiente si deve essere trovato bene con lui. Quindi riportano uno che conosce l'ambiente, conosce le pressioni, sa cosa vuol dire giocare per la Juventus, e probabilmente anche i suoi ex compagni di squadra si sono trovati bene con lui e ne approverebbero il ritorno. Poi, come caratteristiche, c'è un avanti di Spalletti, c'è un centravanti grosso fisicamente, che attacca la profondità anche quando sembra la profondità non c'è, un po' all'Osimhen, fatte le dovute proporzioni tecniche fra i due. Tra l'altro è un giocatore che può essere spendibile anche sull'esterno, quindi all'interno di determinati tipi di partite potresti metterlo insieme anche un altro attaccante e avere lui che svaria partendo dall'esterno. Quindi credo che questi siano i motivi, le motivazioni complessive che
0: Per questo
1: spingono, oltre alle
0: spingono.
1: questioni insomma, eventualmente di prezzo, di ingaggio, eccetera, che spingono verso il ritorno di Colomoni. Poi si può sempre dire. Si può trovare di meglio? Sì, però bisogna vedere a che
0: Costo.
1: condizioni di prezzo.
0: Esatto. E quindi se arrivasse anche, per esempio, se la Juventus dovesse riuscire a vendere David, che credo la Juve voglia, non gli voglia dare altre possibilità, così come Openda, e dovesse arrivare Sorloth. Sorloth è un giocatore che abbiamo visto vicino a Erling Haaland non funzionare benissimo. Anche lui però sarebbe un po' più una copia di Colomani, o lui potrebbe essere l'attaccante centrale con Colomani laterale, un po' come lui lo è accanto a Erling Haaland.
1: Secondo me in alcune situazioni, perché no? La Juventus potrebbe anche giocare così, con uno dei due che parte più largo e l'altro più centrale, magari si associano nel mezzo, ma anche contro squadre che difendono basse, perché comunque avresti due giocatori strutturati fisicamente per ricevere eventuali cross o eventuali palle esterne. Quindi se fosse possibile io credo che comprando questi due la Juve, almeno a livello di campionato italiano, risolverebbe il problema del centravanti. Secondo me non sarebbe una accoppiata da buttare, anche avendoli in campo contemporaneamente.
0: Questo non è male come cosa. Ti rubo proprio gli ultimissimi minuti. Intanto ti chiedo il progetto Napoli con Massimiliano Allegri, un progetto che può rilanciarsi verso lo scudetto o assestarsi tra le prime quattro, però bisogna che Allegri tiri qualcosa di diverso fuori rispetto a quello che ha fatto col Milan, o dipende anche dalla rosa a disposizione, quindi con la rosa del Napoli secondo te può fare meglio?
1: Ma la rosa del Napoli è superiore a quella del Milan. Se rientrano tutti gli infortunati, rientrano bene e restano tutti lì, il Napoli ritorna con l'Inter a essere la squadra favorita per il campionato. Secondo me quest'anno il Napoli era davanti anche all'Inter, era superiore anche all'Inter. Poi ci sono stati gli infortuni, però anche lì bisogna vedere come mai si sono infortunati tutti questi giocatori, che tipo di preparazione è stata fatta e che tipo di allenamenti sono stati fatti. Comunque, ormai questa è storia, però bisogna vedere, perché l'Allegri degli ultimi anni fra Juventus e Milan, nella
0: Non ha
1: seconda
0: funzionato.
1: parte di campionato, ha dei crolli verticali.

0: E quindi si riproporrà il problema di attaccare le squadre che si difendono, si riproporrà il problema della seconda metà del campionato. In questo momento Allegri, un allenatore, secondo me porta più dubbi che certezze.
1: Quindi dubbi che dovrà naturalmente sciogliere, provare a sciogliere in campo. Un amico ti chiede intanto perché senso avrebbe fare lo scambio per l'Inter Frattesi Cambiaso, cioè intende Cambiaso non è che può andare a sostituire Palestra, Cambiaso in teoria gioca a sinistra, certo ha giocato anche a destra, un giocatore che potrebbe sostituire l'idea Palestra, secondo te, o non è proprio quello ideale?
0: Beh, c'è la questione della fascia, comunque come hai detto tu può giocare a destra, può venire a giocare dentro il campo, e poi il senso è che Frattesi mi sembra fuori dal progetto tecnico, poi c'è un giocatore lì, insomma si aspettano di cederlo, quindi non mi sembra che rientri, insomma è stato sottoutilizzato da Chivu, quindi il senso è di prendere un giocatore in più per allungare la panchina, dandone via uno sul quale l'allenatore palesemente non conta.
1: Michele, l'ultimissima è sul calcio che deve rinascere sotto l'egida di Malagò, tecnicamente parlando, quindi a livello proprio di scuola calcio italiana, secondo te, se tu gli potessi dare un consiglio a Malagò, cosa gli diresti di fare assolutamente?
0: Secondo me non è un problema solo, ce ne sono tanti. Troppe squadre professionistiche, vigilare soprattutto nei campionati minori per l'iscrizione al campionato, perché non è possibile tutti gli anni in Serie C si arrivi a un certo punto e qualche squadra scompaia, e rivedere i criteri di accesso a Coverciano, perché ci sono degli accessi assurdi, secondo me dei criteri assurdi, soprattutto per i corsi da allenatore professionista, e poi al di là di come la si pensi su Malagò, che poi vedremo all'opera che cosa farà e quali sono le sue effettive idee, perché poi insomma sui giornali si leggono tutto il contrario di tutto, perché fino a ieri doveva arrivare Maldini o addirittura Paggio, ammesso che siano in grado comunque di svolgere il ruolo di direttori tecnici. Come direttori tecnici oggi già si parlava di nuovo di Ranieri e Buffon, quindi questa rivoluzione ieri c'era, oggi è già vedremo che cosa vorrà fare di preciso Malagò. Il problema è che ormai siamo entrati in un'era del calcio, ma fino a un certo punto quello che conta di più è la Lega. E la Lega porta acqua al suo mulino e all'interesse dei club, non all'interesse del calcio come movimento. Questo è un bel problema, perché poi della nazionale siamo tutti disperati perché non siamo al mondiale, quando finisce il mondiale e inizia il campionato la nazionale non interessa più a nessuno.
1: È così, è purtroppo la sensazione che si voglia andare avanti, in realtà tornando indietro c'è tutta, speriamo invece che si possa fare un'inversione di rotta. Ti saluto con il messaggio del nostro amico che ha detto dite allo stregone se può fare qualcosa con mia suocera, quindi ci informiamo e ti faremo sapere, caro ascoltatore.
0: Speriamo che i rossi.
1: Esatto, intanto io voglio davvero ringraziare di cuore Michele Tostani, è sempre un piacere parlare con te. Ciao Michele, un grande abbraccio.
0: Grazie a te, un saluto a tutti.
1: Noi invece ci fermiamo qui per lo spazio editoriale, tra poco comincia come al solito Rotocalcio con Lorenzo Di Benedetto e torneremo soprattutto sulla vicenda Palestra, su quelle che saranno le alternative in casa Inter, certo doccia gelata per Marotta, per l'Inter e soprattutto rapporti che ormai si sono definitivamente rotti con l'Atalanta dopo la vicenda Lukman, ne parliamo tra poco.

0: Grazie, benvenuti. Ciao Arianna.
1: Ciao, ciao.
0: Come stai?
1: Benissimo. Tu?
0: Secondo me benissimo, perché oggi ci divertiamo, c'è un personaggio clamoroso. Basterebbe solo citare qualche numero già per rendere l'idea.
1: Sì, ci sono dei campioni che veramente basta il nome perché si aprono dei cassetti dei ricordi, oppure, come dicevi tu, basta nominare qualche numero: 573 gol, 12 campionati vinti, 9 squadre, insomma un nome, un volto noto in tutto il mondo.
0: Vogliamo chiamarlo tutti insieme?
1: Ma sì, dai.
0: Zlatan Ibrahimovic. Benvenuto. Prego.
2: Ciao, ciao. Hanno detto 12 campionato e 14.
1: Attenzione. Adesso tiriamo le orecchie.
2: Senza creare qualche problema.
1: No, no, figurati. Adesso licenziamo qualcuno, ma insomma, non è un problema.
2: No,
1: senti,
2: 14.
1: Zlatan, sei arrivato con un incidente in autostrada e noi abbiamo detto, vabbè, farà come al Festival di Sanremo, salirà su una moto e verrà qua, giusto? Come sei arrivato?
2: Sono arrivato, no, in minivan, tutto ok, ho una schiena bloccata, non ho bevuto acqua per 3 ore, ma...
1: Beh, perfetto.
2: Ma sono pronto per voi e facciamo questo bel show.
0: Zlatan, tutti ricordiamo le tue imprese, ma la domanda che io mi faccio, che tutti si fanno, cosa fa oggi Zlatan Ibrahimovic nella vita? Consulente di Red Bull, com'è?
1: No, mi sa che non riposa tanto. Adesso
2: oggi
0: non riposa.
2: Oggi sono un operating partner a Redbird Capital Fund, che è proprietà di Milan. Sono un rappresentante di proprietà in Milan e sono dentro anche proprietà. E il ruolo che faccio tutti i giorni è sto provando ad aiutare tutti di fare meglio. Poi a parte questo mi alleno, ho piccoli progetti che mi impegno con. Sono sempre in attività, perché da quando ho smesso di giocare calcio sembra che il tempo sta fermo, allora devo attivarmi di fare le cose per sentirmi un po' vivo, non come prima, perché è impossibile, questa adrenalina da calciatore non avrò stessa adrenalina come quando giocavo, però sono attivo e mi impegno.
1: Senti, tu hai detto che dopo 25 anni di carriera di calciatore, insomma, qui avevi la giornata programmata, all'inizio ti sei goduto un po' la libertà, no? Che avevi...
2: Tre mesi.
1: Poco, è durata poco.
2: Poco.
1: Però...
2: Dopo 25 anni che ho creato futuro per vivere bene, è durato 3 mesi. Poi sono tornato di lavorare dentro un programma e va bene. Ultima volta che siamo visti ho detto dopo un anno ho tagliato capelli, fra un anno sarò pelato da tutto stress.
1: No.
2: Scherzo.
1: Non ti vediamo pelato.
0: Ci racconti qualche dettaglio della tua giornata tipo e anche della tua vita, perché viaggi molto. Quanto stai in Svezia, quanto stai a Milano, quanto tempo dedichi anche a te stesso?
2: 80-90% è Italia, Milano. Giornata può essere mi sveglio, o vado in palestra, o a casa Milano, Milanello, dipende dal programma, dipende come l'agenda. Poi viaggio, vado fuori Italia, Svezia, ogni tanto, non tanto. Poi fuori Europa anche, perché devo anche fare altre cose nelle Redbird, che sono dentro il mondo di entertainment e altre cose che voglio scoprire, dove Jerry Cardinale mi ha aperto un mondo diverso di quello che ero già dentro. diverse cose per crescere come persona e prendere altre esperienze per crescere.
1: Però tu mi hai raccontato che a casa Milano non hai voluto l'ufficio. Ci spieghi perché?
2: Perché penso che quando hai un ufficio, mentalmente vai sempre verso l'ufficio. Invece voglio essere più aperto e quando c'è qualche appuntamento o riunione mi porto da loro e faccio appuntamenti da loro, perché mentalmente è troppo fissato verso questo ufficio.
1: Hai chiesto per accettare, perché insomma ci è voluto un po' per convincerti, perché insomma ci tenevi a questa nuova libertà appena conquistata, avevi chiesto tre cose, ce le ricordi?
2: Sì, riunione con Jerry Cardinale, che è padrone di Redbird Capital. Mi ha convinto dopo un po', dopo 5-6 appuntamenti, e poi ho chiesto tre cose perché al fine ho detto o succedono queste tre cose o non entro. Prima era lungo termine di questa responsabilità, di questo progetto, vincere, perché tutto quello che voglio fare, devo fare, voglio sempre vincere, perché mi piace vincere e nel mio DNA devo vincere.
0: E a proposito...
2: Poi terza cosa era essere me stesso. Se non riesco a essere me stesso, non mi diverto e non mi piace, non sto bene, devo essere me stesso. E poi se ti piace o no...
1: Problema tuo.
2: Problema tuo.
0: Dicevo, a proposito di DNA, due piccoli Ibrahimovic giocano a calcio, no? Che papà sei quando vai a vederli, dai qualche consiglio, litighi con l'allenatore, discuti? Che papà sei?
2: Mi metto totalmente fuori con allenatori, perché è un percorso di loro, non voglio mettermi in mezzo. Poi quando parlano con me, mio figlio, do consigli, lo giudico come altri giocatori, altri talenti, altri ragazzini, perché non è facile per loro, perché hanno avuto un papà che ha fatto la storia, ho fatto quello che ho fatto, allora già lì per loro sono già giudicati per colpa mia. Però sto aiutando prima di tutto ho consigliato di non giocare calcio, non è andato bene.
1: 2 su 2, Ibra, non è andato bene, no?
2: Non uno, tutto due.
1: Allora,
2: e poi sempre ho protetto tutto due di metterli con cognome di mia moglie, così almeno meno attenzione, più privacy, però al fine sanno chi sono. Ho spiegato l'altro giorno, nostra accademia si allenano in Vismara e di là non ho messo piedi per 2 anni, perché non volevo che sembrava che i miei figli erano là per grazie a me o per colpa mia. Invece quello che arriva deve essere meritato, e grazie a loro per il lavoro che fanno e sacrificio, se diciamo sacrificio, perché per me non è sacrificio, però tutto quello che fanno. Tutto quello che fanno devono meritare, e non perché hanno un cognome di Ibrahimovic. Però al fine, come ho detto, non è facile, però sto dietro, aiuto, e tutto è destino.
1: Senti, non parli molto della tua vita privata, però qui a Trento facciamo un'eccezione, tanto siamo, diciamo, ci vedono solo sul sito della Gazzetta, insomma, ci vedono in
0: faccia. Siamo tra amici.
1: Siamo tra amici. Hai citato adesso tua moglie, ma in realtà Elena non ti ha mai sposato. Come mai?
2: Non sono sposato, perché quando ho chiesto mi ha detto no. L'unica persona che mi dice no in questo mondo, tutti gli altri sì. No, è forte, forte. Poi in realtà non volevo perdere il 50%. No, è mamma di mio due figli, sta bene così e poi siamo insieme da 25 anni. Dico sempre, ogni giorno che passa è un record. Stiamo bene, siamo più di diciamo non ufficialmente moglie e marito, invece ogni giorno che passa si unisce ancora di più e più forte. Stiamo bene, dai.
1: Bellissimo.
0: E a proposito di curiosità, c'è ancora la foto dei tuoi piedi appesa da qualche parte in casa? Vuoi spiegare anche perché?
2: In casa mia in Svezia, sì, oggi sono più belli, in questo momento erano attivi. A casa mia c'è un quadro

0: questa foto perché mia famiglia si devono ricordare tutti i giorni quello che mangiamo, dove viviamo e quello tutto che abbiamo è grazie a questi due piedi.
1: Vabbè, immagino che ci saranno tanti tifosi del Milan che ci stanno guardando e quindi qualche domanda sul Milan attuale te la devo fare. Il tuo DNA è vincere, ma è, insomma, allora questo Milan dove può puntare quest'anno?
0: Fino adesso stiamo andando bene. Questo estate è arrivato Massimo Allegri, Max Allegri, tutti conoscono. È un allenatore vincente, ha portato sua esperienza, ha portato equilibrio, stabilità. Poi spirito è top, quando vinci sempre spirito è top. Società ha fatto un grande lavoro di fare una squadra competitiva, di portare risultati. Poi, passo per passo, si lavora, stiamo tutti uniti per fare il meglio possibile e mettere Max nel migliore condizione per fare il meglio possibile.
2: Senti, Zlatan, sai che in Italia noi siamo tutti allenatori, no? E c'è anche...
0: Questo so, non solo Italia, tutto il mondo sono allenatori.
2: E c'è anche chi critica Max Allegri per il suo gioco, scarso spettacolo, pensa solo al risultato. Tu che ne pensi?
0: Io ho avuto Allegri come allenatore, abbiamo vinto insieme. Tutto che facciamo, facciamo per risultati. Milan ha DNA di vincere, deve vincere, e finché vinciamo queste critiche si allontanano, no? Se non vinci, critiche si avvicinano, perché critica è parte di professionismo che facciamo, soprattutto quando giochi in un club come Milan, quando sei un top calciatore, top allenatore e ti giudicano per risultato, risultati pure. Poi come gioca, secondo me sta giocando bene la squadra, c'è un mix di calciatori di esperienza presente e poi anche talenti che sarà per il futuro, devono crescere. Non vedo questo gioco che non gioca bene o male, invece la squadra sta giocando bene e sta portando risultati.
2: Ma è vero che a un certo punto della vostra relazione avete litigato, molti anni fa, 2010-2011?
0: No, una volta, tante volte.
1: Tante volte.
0: Altro giorno ho detto...
1: Però no, ce n'è uno in particolare che si ricorda.
0: Uno che tutti si ricordano era a Londra contro Arsenal, perché prima era Champions League, prima partita a casa abbiamo vinto 4-0, poi abbiamo perso fuori casa 3-0, però...
1: Siete andati avanti.
0: Passati turno. Per il prossimo stage. Però sono una persona, quando perdo non è che sono contento. Poi ho fatto, non lo so se mi ha fatto una battuta, io ho detto ma tu hai messo due portieri in panchina, e lui ha detto sì, ma tu hai giocato disastro. Allora di là siamo partiti. Però è così, quando hai due vincente, con mentalità vincente in una camera è normale, perché per noi ex, da ex calciatore che sta dentro un mondo di calcio, nel spogliatoio, vicino alla squadra o dentro la squadra, per noi questo è normalità, perché non è tutti i giorni che amore o abbracci o questo complimenti, invece c'è anche altra parte di questo mood, di questa situazione dove se entra due testa con diversi carattere, diverse mentalità, per noi questo è tutto normale, però purtroppo quando esce in giornale, che non deve uscire, però purtroppo ognuno ha suo

0: pia dentro. Ma quando escono le cose per noi è normalità. Può essere che per voi tifosi, che sembra un po' wow, cosa è successo, non è normale, o qualcosa così. Poi per giornalista questo è un momento che godono, perché possono scrivere tutte le cose e diventa wow. Però per noi è normale, soprattutto per me.
1: E nel tuo nuovo ruolo ti capita appunto di andare negli spogliatoi o parlare con i giocatori? E insomma, la domanda di tutti un po' dopo Torino, se tu hai detto qualcosa, se hai preso Leao, gli hai parlato, l'hai attaccato al muro, non lo so.
0: Dopo Juventus-Milan ero dentro spogliatoio, perché sono vicino squadra, mister, siamo tutti là, entourage di società con la squadra e con l'allenatore, perché il Milan è come una famiglia, facciamo tutto insieme, quando perdiamo, perdiamo insieme, quando vinciamo, vinciamo insieme, e siamo tutto insieme per fare il meglio possibile. Dopo la partita erano tutti arrabbiati, perché è una partita che si poteva vincere e volevamo vincere, e poi dopo va bene, è aria di Allegri, nessuno entra nella sua zona, quando lui parla, parla lui e tutti gli altri ascoltano. Poi dopo che lui finisce il suo speech, o si è sfogato perché non era contento, ma era uguale per i giocatori, anche loro erano arrabbiati. E poi dopo che succedono tutte queste cose, è normale che vai da giocatori, parli individualmente con loro, che pensi, come è andato. Però dopo la partita ognuno è pieno di adrenalina, allora c'è tanto emozione che passa. Risposta che hanno subito dopo la partita non è stessa risposta giorno dopo, perché giorno dopo adrenalina è passato, sei entrato in un altro mood, e per questo bisogna stare un po' attento quando si parla subito dopo la partita. Invece noi diamo spazio a ognuno di fare suo, perché uno è deluso, altro arrabbiato, e devono avere il suo spazio, perché spogliatoio è come una casa. Quando entri là non devi proprio disturbare troppo giocatori e allenatore. Però erano arrabbiati, questo posso dire.
1: Ma e cosa manca a Leao per fare? Tu mi hai detto l'altro giorno che secondo te lui è uno dei giocatori più forti del mondo. E che cosa gli manca per te?
0: Ho visto, lo so che tanti parlano di Leao. Se non si parlava di Leao, non era uno dei più forti del mondo. Perché se parla di quelli che sono più forti e quelli che non sono più forti, non si parla di loro. Purtroppo è così. Perché ho esperienza di questo di 25 anni. E Leao, se guardiamo il passato, quando abbiamo vinto Scudetto qualche anno fa, Leao era più giovane, molto più giovane. Per me ha vinto da solo, e quello che faceva la differenza, da fenomeno, perché oggi squadre vincono da squadre. Prima c'erano giocatori che facevano differenza da solo e squadra stava dietro questo fenomeno. Leao ha vinto Scudetto da fenomeno, da solo. Ha vinto Supercoppa in Saudi 2 anni fa, mi sa che era 2 anni fa. È entrato, ha fatto la differenza, vinto. Finale ha vinto. Poi ha vinto anche Nations League con Portogallo. Parliamo di uno che ha vinto con la squadra e poi anche ha fatto differenza da solo. È un giocatore che chiediamo tanto da lui, perché lui ha questa magia che ogni volta che fa qualcosa, chi non ha visto lo dice wow, chi lo ha visto, chi lo conosce lo dice ma questo è normale, perché questo lo vediamo tutti i giorni in allenamento, e chi l'ha seguito per un po' lo vede in partita anche. Poi quando fa meno di queste cose tutti iniziano, commenti, critica e così, però questo secondo me lui è arrivato a un'età, livello che tutti questi critiche lo dà stima di fare ancora di più. E aspettiamo tanto di Leo, è normale perché è uno di più forti del mondo, tutto qua.
2: E chi appartiene a questa categoria di giocatori più forti del mondo è sicuramente Luka Modric. Solo un matto poteva pensare che con Luka Modric il Milan non avrebbe avuto più qualità. Quello che ha stupito è la sua tenuta fisica. A 40 anni Luka è ancora in grado di giocare 90 minuti ad alto livello. Cos'è, la passione o la disciplina alla base di queste prestazioni?
0: Modric è un maestro. Quando entra in campo lui è il calcio, lui non gioca a calcio, lui è proprio il calcio. Questo questo non è un segreto, ha fatto una carriera più di normale, una carriera incredibile. Fine campionato anno scorso abbiamo detto la società era convinto che mancava esperienza e serviva esperienza per questo estate, però prima scelta era allenatore, poi da lì parte tutto il resto, però esperienza. E se parlava con Modric, poi quando uno conosce un po' di persone fuori ti dà consigli, ti dà raccomandazioni come la situazione. Se parlava con Ancelotti e lui ha detto era l'unico giocatore in Real Madrid che non è mai stato infortunato l'anno scorso, allora fisicamente stava 100%, se non di più. Poi ha una mentalità, non lo so se tutti, sicuro tutti hanno visto dopo Milan-Napoli che è andato, ecco, quello è il foto, questo ti spiega tutto chi è, non bisogna parlare troppo, questo è passione. Questo è passione, identità, è un maestro. Poi non devo...
2: Non ti ha fatto tornare voglia di tornare a giocare a questa età?
0: No, ma se c'era lui quando giocavo, allungavo carriera ancora 2 anni, sicuro. Però siamo molto, molto contenti di arrivo di Modric, quello che porta, ma non solo in campo, anche quello fuori campo, perché... Quando hai Modric fuori campo, nel spogliatoio, che va in pulmino con giocatori, altri ragazzi giovani, ma pure quelli che sono presenti con un po' di esperienza, avere Modric in fianco ti dà questa energia, ti dà motivazione di fare ancora di più. E pensa, grazie. Poi pensa quando è in campo, questo voglia ti dà di fare ancora di più, e poi se lui corre, quelli in fianco corrono doppio, questo sono sicuro.
1: Ibra.
2: Prego.
1: Hai
0: Posso
1: parlato?
0: Prendere acqua, no?
1: Ci mancherebbe.
0: Perché lì per me, ma non c'era acqua. Cairo almeno ha speso un po' qua, non so.
1: Hai parlato dell'importanza dell'esperienza che la società appunto ha messo quest'estate, è un po' quello che, anche se siete due giocatori completamente diversi come carattere, è un po' quello che tu sei stato nel Milan dello Scudetto. Tu eri un allenatore aggiunto, no? Cioè andavi dai compagni, li spronavi in allenamento, quelli che non correvano li facevi correre, quelli che correvano li facevi correre ancora di più. È importante avere delle figure di riferimento, e quella è stata forse una delle soddisfazioni maggiori della tua carriera, lo scudetto del Milan di Pioli, con questo ruolo tuo particolare, no?
0: In una squadra va bene, tutto è un processo, tutto è un po' un esperimento. Hai squadre che hanno tutti giovani che sta andando bene, per esempio PSG, tanti giovani hanno fatto un anno e stanno andando ancora oggi bene. Poi altri squadra,

0: Come nostra squadra è oggi 20% esperienza, 60 presente, altro 20 più talento, no? Potenzialità di crescere. Questo è un processo, un progetto come la società scegliere di avere risultati, soprattutto perché c'è un presente, poi c'è futuro, poi c'è dopodomani. Prima di mio arrivo era un progetto di puntare su giovane, quello come ho capito, perché non ero qua, ero in America e volevano portare uno con esperienza che fa un po' guida, pilota per portare questi talenti, non ragazzini, però talenti con meno esperienza, portarli in avanti, farli crescere e portare risultati. Poi hanno pensato a me, ma in realtà ho scelto io Milan, non è che Milan ha scelto me quando sono arrivato. E poi con mio arrivo ho conosciuto Pioli, che era allenatore. Poi come io ho detto a Modric, non aspettare, prendi subito il tuo spazio, fai quello che devi fare, devi essere te stesso. Conosco molto bene questa squadra. Se fai questo, loro sono disponibili e ti seguono. Devi solo fare la guida, più o meno come ho fatto io. Poi il suo approach è diverso di mio, ovvio. Lui molto più leader in campo. Invece io facevo campo e fuori campo, e poi il mio modo di fare le cose può sembrare più aggressivo e più duro, però per me è normalità,
1: Può
0: ricordo.
1: sembrare, sì.
0: Prendo più spazio anche fuori campo, perché l'altro giorno spiegavo quando non andava bene, ho detto manda solo me avanti. Giornalista per parlare
1: Quando
0: così.
1: c'era una sconfitta, hai detto
0: Esatto,
1: parlo io.
0: così andavo io e coprivo tutto io, perché per me questo di media, di comunicazione, critiche che abbiamo parlato prima, per me lo mangio per colazione. E così, poi era. Se potevo giocare con Modric era una bella cosa, ma non è solo Modric, perché un giocatore non fa differenza da solo, perché serve anche aiuto di tutti gli altri. Per questo squadra è molto equilibrato
1: Giusto.
0: bene.
2: Senti, Zlatan, allargando un po' lo sguardo, a parte il Milan, guardi tanto calcio? E chi ti diverte? Chi ti fa saltare dalla sedia con una giocata?
0: Lo sai, quando hai giocato a 25 anni calcio, ma pure quando giocavo, sempre guardare calcio mentalmente ti stanchi, perché devi prendere energia per giorno dopo, per fare allenamento, poi fai le partite, poi ogni 3 giorni c'era una partita, poi devi guardare anche in televisione, poi non solo questo, dovevi giocare anche a play
2: Certo.
0: calcio. Era 24 ore, per questo non guardavo, però se c'erano partite, derby in Inghilterra o in Spagna, sì, guardavo. E poi certi giocatori guardi solo perché giocano loro. E quello secondo me manca un po' oggi, questi fuori classe. Real si chiamano Galacticos, un moderno di oggi, e così calcio è cresciuto verso questo.
1: Beh, ci stiamo concentrando sul presente, però io un tuffo nel passato lo voglio fare e se riusciamo vorrei farti vedere le foto di due allenatori del passato, insomma, se no, eccoli qua.
2: Eccoli qua.
1: E direi che insomma Guardiola e Mourinho non hanno bisogno di presentazioni. Volevo capire che cosa ti viene in mente, che cosa associ e che a loro due e che importanza hanno avuto nella tua vita.
0: Questi due allenatori

0: diciamo,
1: due diverse persone, possiamo dire, due diverse persone. Uno era inizio sua carriera, che era Guardiola in Barcellona, e altro era tutto mentale. Tutto mentale, ti entrava in testa e da lì ti controllava. È un vincente, tutto due vincente, però in modi diversi. Uno crede in un tipo di gioco, Guardiola, e Mourinho cerca risultati e vuole vincere. Però come lo cerca non cambia.
0: E quindi Guardiola tu l'hai perdonato?
1: Non lo perdoni se non sai quale problema c'era. Lui ha avuto problema, non io. Io risolvo i miei problemi. È tutto là.
0: Non l'hai tanto perdonato.
1: No, non puoi perdonare se non sai cos'è il problema. Invece l'ho visto in New York e era felice a vedermi. Perfetto.
2: Perfetto.
1: Poi era solo un amichevole.
2: Sempre una curiosità a proposito di allenatori. Qual è l'allenatore che ti ha fatto più incavolare e quello che ha fatto più incavolare te?
1: Io dico sempre Fabio Capello, perché Capello mi ha portato a Juventus e da lì è iniziato il mio percorso di trasformarmi da calciatore, da non per mio ego, però da fuori classe, no? Da quello ultimo step che pochi giocatori arrivano. Questo devono dire altri, invece io lo dico per me stesso. E da lì è iniziato il mio percorso di allenarmi in un altro modo, mentalmente e anche fisicamente. Poi Capello era un allenatore che ti alza e poi ti schiaccia.
0: Ti rimette un po' coi piedi per terra.
1: Pure sotto per terra, ti fa sentire wow e il giorno dopo ti fa sentire zero. Però questo era suo modo di lavorare con me, non con tutti, perché ognuno aveva sua strategia di entrare in testa, perché l'allenatore deve entrare in testa di ogni giocatore e fargli seguire quello che vuoi. Per questo allenatori in certi casi non devono essere professori, basta essere un po' manager, perché quando hai qualità alta in tua squadra devi tenerlo sotto fuoco sempre, entrare in testa e farli seguire. Capello questo mi ha fatto e mi ha trasformato da essere normale per diventare un animale, ecco.
0: Senti, adesso magari vediamo un video, ma io volevo chiederti questo: il giorno che hanno assegnato il pallone d'oro a Dembélé, in quei giorni lì almeno, non so se casualmente tu hai postato sui social un video in cui si vede una camera di casa tua stracolma di trofei che hai.
2: Vediamolo insieme, intanto il video, tanto che eccolo qua.
1: È un po' lento perché c'è tanto ti fa vedere.
0: Vabbè, diciamo che fanno impressione, no? Ecco. Allora la domanda è:
2: non finisce più.
1: Primo pensiero di tutti quanto lo diranno, ma perché in questo environment, come si dice environment?
0: In questo ambiente, sì.
1: Ambiente, hai messo le tue trofei in questa stanza. Questo è il mio casa, sottoterra, dove ho messo tutte le mie trofei, tutte le cose che ho vinto, perché tutti fanno un museo, un spettacolo, lo mettono in una camera. con fiction, tutto quanto, però per me questa è normalità, per questo ho messo solo.

0: sottoterra.
1: Ma... E il fatto di averlo postato nel giorno del pallone d'oro doveva mandarci un messaggio, cioè che
0: resti meritato, mi è arrivato così
1: di vincere un pallone d'oro.
0: Non c'era questo timing per pallone d'oro, gelosia, no, era un video che ho fatto tipo 4 mesi fa, poi non sono una persona che vivo dentro il mio social platform, come si dice, nel Insta e tutto quanto, invece mi arrivano momenti, mi sveglio e dico dai, va bene, oggi postiamo qualcosa e...
2: Ma non è un rimpianto il pallone d'oro?
0: No.
2: Non aver vinto il pallone d'oro?
0: No.
2: Che
0: no.
2: Strano, eh? Con tutto rispetto.
0: È molto strano
2: per Dembélé.
0: Non ho vinto, hai ragione. Poi non uno, un paio.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
5: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
6: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
0: No, sei ancora ragazzino. In 3 anni tanto è successo. E poi ho detto, aspettavo che faceva il suo primo gol per far vedere tutto questo, perché è una cosa incredibile, una bella storia dove lui, questo va bene in inglese, non penso che tutti sanno inglese, dove c'è scritto che mi chiamo Francesco Camarda.
1: Sì, gioco nel Milan.
0: E gioco in Milan, sì, quello fan. Resto sì. Però l'ultima frase è fantastico, perché dove lui si presenta a me, poi ho detto a me stesso, quando farà primo gol in Serie A, perché sicuro arriva, volevo che lo faceva con Milan, perché

0: Lui ha fatto tutta la strada di Milan, adesso è in prestito, che il prossimo anno tornerà, deve fare il suo percorso, deve crescere, però ero molto molto contento perché poi aspettavo, dai, fai il primo gol, aspettavo già dall'anno scorso, Francesco, spingevo, devi fare gol, devi fare gol, quando entri stai solo avanti la porta, non fare giro, niente, fai solo primo gol così posso postare perché ti faccio diventare ancora più famoso, no? Però sono molto contento per lui, molto, molto. Poi anche se guardiamo calcio italiano, storicamente numero 9 d'Italia, questo è il profilo che manca, no? Perché è uno che è arrivato da Milan e sarà in Milan. Invece questo è il profilo che manca in calcio italiano, quello numero 9 che fa 20-30 gol all'anno.
1: Un bel derby con Pio Esposito,
2: Esatto.
1: no? Uno dell'Inter, uno del Milan.
0: Ancora? Non.
2: Senti. Beh, mi hai fornito un assist perfetto perché appunto dici quello che manca al calcio italiano. Stasera l'Italia di Gattuso si gioca una partita molto importante per la qualificazione mondiale. Allora, cosa vuoi dire al tuo amico Gattuso? E secondo te, insomma, l'Italia ce la farà? Sai che per noi è un momento
0: Lo
2: importante.
0: auguro tutto meglio che c'è, perché conosco la persona, è una persona che a me mi ha fatto affetto quando giocavo, perché è uno che ti carica, è uno che ti dà adrenalina, ti dà motivazione. Quando giocava è una mentalità forte e piace vincere, è un vincente. Poi lo auguro di fare il meglio possibile in nazionale perché serve per l'Italia, perché calcio nazionale, calcio Italia si dice, no? Ha sofferto un po'
2: Esatto.
0: negli anni passati perché non hanno riuscito di andare in mondiale e rappresentare l'Italia in mondiale e l'Italia deve essere in mondiale, però non è che inizia. Scusa. Non poco disciplina qua, eh? No, scherzo. No, dicevo
2: Ibra,
0: che
2: pensa di
0: l'Italia è un paese che deve essere in mondiale, europeo, ogni europeo mondiale che arriva, però non inizia da prima squadra. Questo va dietro da accademia e italiani che fai crescere per diventare questi giocatori che devono rappresentare l'Italia e per questo abbiamo creato Milan Futuro per portare avanti i talenti che devono diventare professionisti più italiani che possono rappresentare l'Italia, perché questo è importante, perché inizia da base, perché quando hai avuto giocatori, ex giocatori di Italia che sono stato fenomeni da altra categoria. Se porti nazionale oggi, vedo difficile qualcuno giocare in squadra di passato di Italia. Tutto inizia di accademia e noi Milan stiamo cercando di portare un progetto che porta questi talenti in avanti e farli crescere per diventare fenomeni e fuori classe, no?
1: Allora, Zlatan, visto che il tempo sta correndo via veloce, io ho delle curiosità. Comincio con questa. La tua top 3 di tutti i tempi. Sì.
0: Giocatori. Zlatan Ibra Ibrahimovic. Va bene, mi metto fuori nel primo, secondo e terzo. Metto per me Ronaldo fenomeno brasiliano. Per me lui era calcio. Quando guardi certi calciatori e tu vai giorno dopo per ripetere quello che hanno fatto prima giorno, quelli sono giocatori che ti dà stima, che ti fa effetto, che tu vuoi copiare loro. Metto Ronaldo, 2, Maradona, perché per me era un giocatore vero, era tutto con cuore, emozione, non cercava di essere perfetto, lui era se stesso, così sei perfetto, e faceva tutto con, giocava con emozione. Poi terzo metto Messi metto per... Metto Messi per quello che ha vinto, e non lo so se manca qualcosa, forse torneo di Aldini, no? Un torneo così.
2: Il resto ha vinto tutto. Senti, invece tu hai amici nel mondo del calcio?
0: Purtroppo
2: amici.
0: Sì.
2: Cioè, per esempio...
0: Colleghi purtroppo. Calciatore o...
2: Quello che vuoi. Per esempio noi sappiamo che sei amico di Maxwell.
0: Maxwell era un amico vicino che ho fatto, abbiamo rappresentato tante squadre insieme, Ajax, PSG, Barcellona, Inter, poi abbiamo avuto stesso procuratore che non c'è più con noi, e siamo cresciuti insieme. Siamo cresciuti insieme, è una bravissima persona come calciatore. Lo dico ancora oggi, era più elegante che ho visto in campo, e lo voglio bene, e parliamo spesso.
1: Sempre, io sono quello delle curiosità, quante auto hai? È vero che compri una Ferrari ogni compleanno, più o meno, no?
0: Non solo, quello che faccio vedere, poi c'è quelli che non faccio vedere, però con questo... passione di macchine, soprattutto Ferrari, mi ha allungato carriera 5 anni, perché costa.
2: Ah, ecco. E restando nelle curiosità, invece la cosa più strana che hai comprato, forse l'isola?
0: Più strana cosa che ho comprato...
2: Ma hai comprato un'isola tu?
0: No, isola godo. Sto bene in isola. Quando però devo nascondermi, quando devo sparire, vado verso isola. No, più cosa strana. Non mi ricordo.
2: Beh, giusto perché un'isola è normale per Zlatan, giustamente.
0: Sì, è normale.
2: Esatto, certo.
1: Tra le cose che fanno pensare alla Svezia, c'è anche l'IKEA. Tu hai detto le persone intelligenti comprano mobili e altro all'IKEA. Quindi tu li sai anche montare i mobili dell'IKEA, fai tu in casa?
0: Eh sì.
2: Sei sicuro? Sì.
0: Per tanti anni ho vissuto IKEA, e era come secondo casa, perché tutta la IKEA era dentro mia casa. Però a quell'epoca si doveva sempre con le mani sistemare. Poi dopo un po' ho capito che c'è anche una macchina elettronica che puoi fare zzz. Era più facile.
2: Ma lo facevi tu?
0: Tutto io.
1: Ogni mobile dell'IKEA ha delle istruzioni. Allora ti facciamo fare un giochino, ti facciamo comporre il calciatore ideale come se fosse un mobile dell'IKEA. Abbiamo anche un manuale di istruzioni. Eccolo qua. Allora, da dove cominciamo? Dal colpo di testa? Chi ha il colpo di testa migliore di tutti i tempi? Zlatan.
0: Colpo di testa, mi ricordo uno da mi sa che era brasiliano, Yardel. Ti ricordi Yardel, questo Mario nome? Quello quando faceva con la testa sembrava un tiro fuori aria.
1: Mario Jardel.
0: Era molto forte, poi con piedi non sono sicuro quanto forte era.
2: Piede destro?
0: Resto, petto, Ginola, mm-hmm. Per pose che aveva, petto. Molto elegante, petto fuori, quello che deve essere un Postura di un giocatore, sì, deve essere petto fuori. Eleganza, mi piace i calciatori che sono eleganti.

0: legante in campo. Però da tutti i tempi o ti faccio un mix
1: quelli che vuoi,
0: individuale?
1: Quelli che
0: se
1: vuoi.
0: No è perfetto come a destra.
1: Così a
0: non possiamo spostare.
1: Vedi che l'abbiamo
0: è perfetto
1: fatto
0: così. Poi le mani lo prenderò Buffon,
1: sì?
0: Perché Buffon per me non le mani. Una volta.
1: Una volta solo.
0: Però Buffon era una cosa incredibile. Ho avuto poi fortuna di giocare con lui, pure giocare contro lui, pure fatto gol. È un gol che si ricorderà lui per tutti i tempi.
2: Anche noi.
0: Però sì, era proprio Superman là, no?
2: Sì.
0: Suo cognome, no, non cognome, è nome artistico, Superman.
2: Soprannome.
0: Scusa. Sì, Buffon e poi pantaloncini, no, gambe, tutto parte giù. Ronaldo, devo dire, Ronaldo, perché era calcio, più fluido. Potevo mettere anche Zidane, come si muoveva, perché anche lui si muoveva come un ballerino, in campo, fluido, non era rigido, sinistra, destra. Dai, mettiamo Zidane, perché Ronaldo ho messo come in prima lista di...
1: Sì, poi Zidane viene qui al festival.
0: Poi quello giù a sinistra, non lo so, quello dovete giudicare voi.
2: Maldini.
1: Arrivano dei suggerimenti dalla platea. No,
0: però è finito.
1: Sì, abbiamo finito.
0: Sì. No, Maldini top. Difensore, uno dei difensori più forti in tutti i tempi. È completo. Quello per un difensore è una cosa non da normalità.
2: E a parte Paolo, qual è il difensore più tosto, più cattivo che hai mai affrontato?
0: Hai calciatori che sono cattivi però con rispetto, poi hai calciatori che sono cattivi che cercano farti male, poi mi piace difensori che giocano forte, ti entrano perché così ti caricano, ti danno fuoco di stare su dite e essere pronto sempre, perché quando giocavo io e quando ero arrabbiato mi alzavo il livello e difensori ogni tanto mi serviva il trigger point da qualcuno per alzarmi. Poi va bene, Maldini abbiamo già detto che era cattivo, rispettoso, onesta. E poi chi c'è più? C'è Cordoba, Walter Samuel, Chiellini era mio preferito perché Chiellini c'erano duelli.
1: Dei bei duelli.
0: Poi era giovane, anche io ero giovane. Io l'ho giocato con lui in Juventus quando era super giovane, già lì si capiva questo giocatore diventerà un professore in difesa e farà scuola ad altri come si difende. Quelli erano bei duelli.
1: Senti Zlatan, riassumendo, questo è il tuo terzo capitolo al Milan, no? Tu mi hai detto l'altro giorno che i primi due sono stati, il primo è stato felicità, il secondo è stato amore e il terzo, che è questo, tu vuoi restituire. Me lo vuoi spiegare questa frase così chiudiamo?
0: Prima volta che sono arrivato in Milan mi ha dato felicità perché sono arrivato da Barcellona, era una situazione non da felicità, che ci sta, perché questo è parte di calcio. Arrivato Galliani, arrivato chiamata da Berlusconi, poi da lì è partito tutto. Sono arrivato, mi ha riportato felicità di giocare calcio, poi purtroppo ho lasciato, che non era scelta mia, che non bisogna entrare nel dettagli. Seconda volta che sono tornato è diventato amore perché ho finito mia carriera con Milan, poi ultimo cena in stadio, era una giornata indimenticabile che mi ricorderò per tutta la vita. Era tutto programmato da altri, invece da me ho detto non voglio sapere niente, arrivo e poi da lì vediamo cosa succederà. Poi se non lo so se avete immagine, però c'erano immagini fantastici dove

0: pure i miei colleghi calciatori piangeva, mia famiglia, tifosi, era troppa emozione. Poi sono tornato in un Milan diverso di quello di prima volta. Poi quello che è successo, quello che abbiamo passato insieme, come siamo cresciuti come squadra, siamo diventati una famiglia forte, collettivo, e abbiamo vinto che nessuno ci credeva che vincerà, che questa squadra può vincere. Vincere non eravamo neanche considerato top 4, pure posso dire anche top 5 per altri. Invece ho detto primo giorno che vinceramo e porterò Milan in alto e ho vinto. Quello era il mio obiettivo. E poi terzo capitolo. Felicità, amore, la storia. Terzo capitolo.
1: Per la storia.
0: Facciamo la storia, per la storia.
1: Quale chiusura migliore, no?
2: Siamo pronti a raccontare un pezzo di storia il prossimo anno, magari, con Zlatan Ibrahimovic. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie Zlatan, grazie Trento. C'è qualcuno che vuole un autografo?

Buon giovedì a tutti, è sempre un piacere essere qui in vostra compagnia, vi ringrazio per le interazioni, per i commenti, siete sempre in aumento e siete sempre costanti, anzi siete assolutamente irrefrenabili, scatenati, e deve essere giustamente così in una fase del mercato che è sempre più calda, con tante cose che cambiano, con tante situazioni che stanno fermentando. E vorrei partire da due traiettorie, ne ho già parlato, che per la Juventus possono essere nei prossimi giorni traiettorie sempre più importanti. A cosa mi riferisco? A chi mi riferisco? A Lukumi e Kolumani. Perché Lukumi possiamo identificarlo come il primo della lista per la difesa. Sono andati avanti i contatti bene negli ultimi giorni, perché chiaramente sapete che Lukumi è impegnato al mondiale con la Colombia e tra l'altro sta facendo molto bene. È un difensore che ha una clausola da 28 milioni entro un determinato periodo di tempo, ma i rapporti tra Juventus e Bologna sono rapporti straordinari, rapporti importanti, rapporti di amicizia. Il Bologna ha capito che anche per un contratto non più lungo, piuttosto un contratto breve, non ci sono margini per il rinnovo, indipendentemente dal valore della clausola di 28 milioni, vorrà accontentare Lukumi. E quindi la Juventus ha individuato in Lukumi, tra tanti nomi fatti, mi sento di poter dire che oggi Lukumi sia il primo nome della lista per la difesa. Vi ho raccontato la vicenda Bremer e ho aggiunto cosa? Che Bremer non ha voglia di lasciare la Juventus, quindi ci possono essere dei club interessati. Poi sapete bene che siamo al 25 giugno e le cose cambiano come sono cambiate per Palestra in 4 giorni e possono cambiare per chiunque. L'orientamento di massima di Bremer è quello di restare alla Juve, a prescindere dalla clausola da 58 milioni che voi sicuramente conoscete molto bene. Questa clausola di 28 è una clausola abbattibile. Che significa abbattibile? Che si può lavorare per scendere, perché la Juventus con il Bologna ha buoni rapporti. C'è un doppio aspetto da considerare. Quello più importante è che l'entourage di Lukumi e lo stesso Bologna entrambi vorrebbero andare verso la fine del mondiale, ma non per alzare il prezzo, perché il prezzo è quello, la cifra è quella, perché sapete bene che durante il mondiale molti calciatori, e lo avete ascoltato nelle loro dichiarazioni, non vogliono parlare di mondiale perché la ritengono una cosa fastidiosa. Quindi Lukumi ha aperto alla Juve, c'è anche il Bournemouth, questa è una notizia che ha raccontato Luca Cilli.

a Lucumì, ma la precedenza ce l'avrebbe la Juve, che attenzione, questo lo devo sempre specificare. La precedenza non significa che io voglio soltanto la Juve, altrimenti commettiamo lo stesso errore commesso per Palestra, ma la Juve andrei molto volentieri. Come si può sbloccare questa trattativa? Intanto da un po' di tempo c'è Miretti, che è un'opzione concreta, piace molto al Bologna, piaceva alla Fiorentina, il Bologna è avanti, la Juventus non vuole darlo in prestito, lo considera una valutazione da 12-13 milioni, più eventuali bonus, sicuramente un calciatore che ha bisogno di rilanciarsi, Sartori stravede per lui, evidentemente ne ha parlato con Tedesco, e c'è anche un'altra variante, Hadžić, che ha 4-5 club di Serie A che lo seguono, anche il Bologna, anche questa può essere un'opzione, dentro, fuori, rispetto alla trattativa Lucumì, ma è una cosa che dobbiamo seguire, perché oggi Lucumì con Gatti, potenziale uscente in caso di una buona offerta, quanto lo valutereste Gatti? Io vi dico che la Juve dal mio punto di vista per 25 milioni prenderebbe in considerazione l'uscita di Gatti, Lucumì lo dobbiamo seguire. Così come io, con tutto il rispetto per chi ha parlato di trattativa naufragata, di trattativa che è entrata in un vicolo cieco, di Juventus che ha mollato la presa, a me invece risulta che la giornata di ieri, mercoledì 24 giugno, sia stata molto proficua nei rapporti e nei contatti e nei dialoghi tra le parti, nei dialoghi tra Colomoni, il suo entourage, il Paris Saint-Germain, che ha ripristinato un rapporto normale, civile, giusto con la Juventus, senza freddezze dopo quanto è accaduto. Si lavorerà sulla formula, credo che la Juventus possa alzare la tariffa iniziale di 30 milioni, possa alzare di 2-3 milioni, aggiungere dei bonus e anche rivedere un po' l'obbligo che non scatti in caso di Champions, ma che sia un po' più semplice. C'è la volontà delle parti. Non vi sto dicendo che Colomani ha firmato con la Juventus, ma vi sto dicendo che dal mio punto di vista non è una trattativa, come stanno raccontando da 24-36 ore, tramontata. Quindi la dobbiamo seguire con attenzione. Poi dobbiamo seguire chiaramente l'Inter, perché l'Inter sarà una protagonista del mercato. Ho parlato di Dodò, ci sono tanti esterni in giro per l'Europa, bisogna capire. L'Inter aveva seguito in passato Singo, che oggi è al Galatasaray, c'è un profilo come Cagliari che costa molto del Brentford, ci sono ragazzi come Ndoye che ha caratteristiche diverse rispetto a Palestra, che però il Nottingham Forest non vuole cedere, possono venire fuori altri nomi, però soprattutto sarà importante individuare la strategia, cioè spendere gli stessi soldi che avevo speso per Palestra, e quindi abbondare oppure riversare una parte di quei soldi su un altro colpo, e tutti mi chiedereste chiaramente di Nico Paz o di un centrocampista con quelle caratteristiche, ma dobbiamo aspettare il vertice che ci sarà in giornata tra Real Madrid e Como per parlare proprio di Nico Paz. Non sarà forse una cosa definitiva, ma sarà una cosa orientativa. Quindi l'Inter la dobbiamo marcare, Alajbegovic, che ieri ha fatto gol con la Bosnia, che sicuramente ha delle qualità molto importanti. Mi avete chiesto dell'Atalanta, che è stata accostata da Alajbegovic, però io vi dico una cosa, che l'Atalanta in questo momento ha la necessità di coprire altri ruoli che sono più scoperti al centrocampo. Piace Yashari, piace Ricci, c'è una trattativa a parte Ricci, perché non puoi parlare adesso con il Milan, per Gaetano, ci sono altre situazioni, trattativa avanzata per Gaetano. Se prendono un difensore, vogliono prendere, vorrebbero prendere, se lo prendessero, un difensore con le caratteristiche giuste che magari Sarri conosce bene. E possono venire fuori altri nomi, c'è Mandela Keita, quindi Alajbegovic è una situazione che secondo me per l'Atalanta, se dovesse essere, non è una cosa di ora. Quindi magari il Mondiale gli darà visibilità ulteriore. Quello che voglio aggiungere è che la tariffa che ha messo il Bayer Leverkusen prima del Mondiale per Alajbegovic è di 28 milioni, 30 milioni di base fissa più bonus, quindi costa tanto. Chi vuole acquistarlo, la Roma che io sappia non c'è, deve spendere questi soldi, quei soldi, e sicuramente fare un sacrificio molto importante. Vedremo, capiremo anche Romano in uscita dalla Roma. Parlo di Romano perché è un ragazzo interessante che secondo me può avere la visibilità giusta. Il Cagliari ieri all'ora di pranzo si è portato abbastanza avanti, per la Roma sarebbe anche un tesoretto da fare e che deve fare entro il 30 di giugno, perché è importante cercare di rispettare queste situazioni, e quindi anche lì capiremo molto l'evolversi della situazione con il Cagliari, che cercherà di chiudere questa operazione importante. Non ho novità sul Napoli, io credo che su Lukaku avremo degli sviluppi molto importanti più avanti,
quando comincerà la preparazione, quando finirà il

0: mondiale, io ritengo che Lukaku sia ancora sul mercato e sia una situazione aperta. Mi avete chiesto di Chalobah e del Como, è vero, sondaggio, valutazione 30 milioni, quindi valutazione molto importante per un difensore che ha sfiorato tante volte l'Italia, costa tanto, a tutti piacerebbe prendere Chalobah, ma ripeto, è una valutazione che parte da 30 milioni perché magari per il Chelsea non è incedibile, ma i difensori della Premier, come sapete bene, costano tantissimo. Vi aggiornerò nel corso della giornata con altri contributi, ripeto, vi ringrazio sempre per l'attenzione, continuate a seguirmi, continuate a seguire il mio canale, soprattutto commentate e datemi le vostre indicazioni. Un saluto a tutti, ciao!
1: Un saluto e bentrovati a questo aggiornamento col TG di Trebi. Valori di temperatura eccezionali sono stati toccati nei giorni scorsi sul continente europeo, specialmente in Francia, a punte anche di 45 gradi, con l'anticiclone subtropicale che continua a interessare il nostro continente e a portare molto caldo, pochissimi disturbi nuvolosi relegati allo sviluppo di qualche acquazione o temporale di calore su rilievi nel pomeriggio. La situazione sarà analoga sia oggi che nella giornata di venerdì. Diamo un'occhiata proprio alle piogge attese nel corso di venerdì. Vedete, gran parte del nostro territorio non sarà interessato da fenomeni, però nel pomeriggio qualche nuova acquazione o temporale di calore vedete sull'arco alpino, ma anche sulla dorsale appenninica, soprattutto centro-meridionale, zone interne di Sardegna e Sicilia. La situazione nel corso del weekend sarà ancora caratterizzata dalla presenza di questa cupola anticiclonica che pian piano sposta i suoi massimi proprio verso l'Europa centrale e sull'Italia, quindi ancora qualche giorno di gran caldo, anzi con temperature che potrebbero ulteriormente aumentare. Diamo infatti lo sguardo ai valori attesi a 1500 metri, vedete l'onda di calore, la cupola calda presente bene sull'Europa occidentale, con i massimi che pian piano vengono spostati più verso est, quindi temperature oltre i 20 gradi a 1500 metri che andranno a interessare anche l'Italia nel corso dei prossimi giorni. Però attenzione, vedete qualcosa, comincia a muoversi in Atlantico, aria più fresca impegnerà entro l'inizio della prossima settimana l'Inghilterra, poi la Francia e poi dovrebbe andare a interessare anche il nord Italia, quindi a smorzare questa ondata di calore, ma ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti. Intanto diamo un'occhiata alle temperature che si toccheranno nel weekend, perché saranno davvero elevate, potrebbero toccarsi anche alcuni record del mese di giugno. Queste sono le minime attese sabato, vedete sempre oltre i 22-23 gradi, ma con punte anche superiori ai 25 sulle coste e nei centri urbani. Le massime potranno sfiorare addirittura i 40 gradi, vedete tra Emilia, Romagna e zona interna della Toscana, valori sempre oltre 35-36 diffusamente su tutto il centro-nord, qualcosa in meno soltanto sulle aree costiere del sud Italia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sul sito o sull'app di Trebi Meteo.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News, i mondiali, ma naturalmente anche tanto mercato al centro della nostra trasmissione. Andiamo subito a collegarci con il nostro ospite, Alberto Di Chiara, ex calciatore di Fiorentina, Lecce, Roma e Parma, tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Sì, siamo qui direttamente dal mare di Ostia, però, vicino a Roma.
0: Ti vediamo in questa versione balneare, occhiale da sole.
1: Ho mio fratello dall'altra parte, quindi siamo in una situazione, tra virgolette, precaria.
2: State attenti a quel che domande fate.
1: Abbiamo le spie.
0: Allora Alberto, in versione balneare, dicevo, con occhiali da sole, ti chiedo subito...
1: Me li tolgo così almeno, aspetta, vai. Vuoi sì. Che me li tolga?
0: È uguale, come preferisci. Vai. Ecco, perfetto. Ti chiedo subito, parlando di calciomercato, di questo affare sfumato clamorosamente per l'Inter con Palestra, che alla fine ha scelto il Chelsea.
1: Ma dunque, allora... Partiamo dal fatto che una valutazione di Palestra, che senza dubbio un giocatore di grande prospettiva, è una valutazione esagerata, secondo me. Insomma, perché bene o male Palestra ha fatto un campionato molto buono, ma ricordiamoci che è il primo anno che lo fa, ha giocato con il Cagliari che in una maniera o nell'altra ha lottato anche per non retrocedere, quindi è una valutazione secondo me esagerata. Considerando però il fatto che senza dubbio potrà essere un giocatore di grande prospettiva e che potrà essere senza dubbio l'investimento fatto probabilmente è dovuto a quello che farà

0: piuttosto che quello che ha già fatto. Detto questo, certo, chi è qui è il potere economico e fa la differenza. Il Chelsea ha più potere rispetto all'Inter. E la scelta di Palestra è dovuta anche a quello, il fatto di andare soprattutto in un campionato in questo momento più prestigioso rispetto a quello che è la Serie A attuale. E più che altro vai in una squadra, c'è il Chelsea, dove appunto anche con l'Inter avrebbe giocato la Champions League, ma con il Chelsea ha senza dubbio ulteriori prospettive ed è senza dubbio per lui probabilmente la scelta è stata data dal fatto che ha qualche stimolo in più probabilmente. Soprattutto economico, credo, per aver preso questa decisione. Mi pare che gli diano il doppio rispetto a quello che gli offriva l'Inter.
1: Eh sì, però magari da un punto di vista tecnico, da un punto di vista dello spazio che teoricamente potrebbe aver avuto all'Inter, questo sarebbe stato superiore, immaginiamo, rispetto al Chelsea, dove dovrà comunque avere un periodo di ambientamento, dovrà comunque cercare di ambientarsi nel nuovo campionato
0: Ma
1: della Premier.
0: questo vale un po' per dove vai, quindi senza dubbio il fatto di andare all'estero hai più bisogno di un'ambientazione. Lui è il primo anno appunto che si allontana dall'Italia, ma è giovane, quindi è una scelta che fai in questo momento, la fai in base anche a quello che tu hai dentro, né? Probabilmente Palestra se l'è sentita, è una sfida importante. E quindi la scelta può anche essere considerata giusta per certi versi, anche a livello di prospettiva, perché se sei convinto e sei soprattutto consapevole dei tuoi mezzi, il Chelsea vale l'Inter come tu con qualsiasi altra squadra. Quindi io credo che questa valutazione l'avrà fatta per bene, al di là dei discorsi prettamente economici. Ecco, probabilmente avrà visto nel Chelsea una sfida più stimolante.
1: Come alternative a Palestra, l'Inter adesso sta pensando tra gli altri a Cambiaso e Andoje, due giocatori certamente diversi come caratteristiche.
0: Ma sì, chiaramente cercherà di trovare le alternative. I nomi che hai fatto sono senza dubbio nomi interessanti, che possono senza dubbio essere, però a questo punto diventano seconde scelte anche da parte di chi adesso arriva. Secondo me, al di là di arrivare in una squadra prestigiosa come l'Inter, che senza dubbio è sempre una scelta importante quella di andare, cioè di andare all'Inter, ora si presenta come chi arriva si presenta come l'alternativa a quello che invece era la prima scelta che era Palestra. Quindi però senza dubbio hai fatto due nomi importanti, due nomi che sono senza dubbio per quello che c'è nel contesto attuale sono giocatori che possono potenzialmente essere molto utili all'Inter, che a questo punto deve cercare appunto un'alternativa. Ho sentito dire anche di Dodò, che della Fiorentina, insomma,
1: Infatti sì, ti avrei voluto chiedere e ti chiedo in effetti a questo punto che cosa ne pensi di questa ipotesi. Dodò che è in scadenza il prossimo anno con la Fiorentina, potrebbe anche essere lui, no, uno dei giocatori presi in considerazione dall'Inter.
0: Ma che ti devo dire? Sai, Dodò è un giocatore che ha potenzialità, ma che chiaramente deve essere un pochino catechizzato, nel senso che passa dei momenti in cui lui non sta bene fisicamente, chiaramente perde gran parte delle sue qualità, che sono soprattutto la corsa e il cambio di passo. È un giocatore che però insomma non ce ne sono tanti in giro, quindi potrebbe essere, come ai nomi lo metterei in maniera abbastanza consistente nelle ipotesi del post Palestra, diciamo così, da parte dell'Inter, perché è un giocatore che si può dove che può che ha margini di miglioramento, soprattutto perché soprattutto nella fase finale delle azioni lui deve migliorarsi abbastanza, ma è un giocatore che ha potenzialità sotto questo aspetto. Poi mi pare che con la Fiorentina, dopo tante dichiarazioni, non ci sia si è entrato un pochino in una situazione un pochino non proprio diciamo positiva, no? Sono nei rapporti generali, perché mi pare proprio lui stia un pochino cercando alternative, lo stesso giocatore, quindi il fatto di cercare alternative probabilmente è perché non sarebbe contento di rimanere, almeno questa è quella l'impressione dalle dichiarazioni che ha fatto.
1: Senti, invece, aprendo una parentesi sui mondiali, che cosa ti ha colpito delle partite che si sono giocate fino a questo momento?
0: Ma noi mi ha colpito, è chiaro che sono partite, ora si aspettano le partite vere, insomma, no? Perché alcune partite ci sono state delle sorprese, perché

0: allargando così tanto il raggio d'azione a livello di squadre, il mondiale è diventato una sorta di un misto, no? Quando si affrontano squadre ormai collaudate come la Germania, come la Francia, come l'Inghilterra, che affrontano squadre come l'Haiti o Capoverde o che sia, senza dubbio c'è curiosità più che altro, però poi alla fine i risultati, a parte qualche piccola sorpresa che c'è stata, poi alla fine fanno la differenza i fattori tecnici, le individualità, e questo sta venendo fuori alla lunga, insomma. Diciamo è un pochino una sorta, con mettendo più squadre, mettendo più società più nazioni nell'ambito di questo mondiale, hai portato tanta curiosità, ma è chiaro che poi le partite, tra virgolette, dico vere, le affronti adesso un po' dai sedicesimi ottavi di finale in poi, perché inevitabilmente poi alla fine, alla lunga, al di là delle sorprese iniziali, dell'entusiasmo che ci può essere all'inizio, poi i fattori tecnici inevitabilmente vengono fuori. Comunque c'è stata tanta curiosità, però a livello di qualità non tantissima, devo dire.
1: A proposito dell'Italia, si fa un gran parlare di questa nuova figura del direttore tecnico che Malagò vorrebbe inserire nei quadri dirigenziali della FIGC. Si parla tanto di Paolo Maldini, che potrebbe rivestire questa carica, e poi al direttore tecnico verrà conferito il compito di scegliere il commissario tecnico. Cosa ne pensi anche di questa nuova figura dirigenziale, e se Maldini secondo te alla fine potrà accettare questo ruolo?
0: Ma io credo che, insomma, nella federazione e nel calcio italiano ci sia bisogno di un cambiamento radicale. Il fatto che Malagò è un uomo chiaramente che sa navigare in queste acque, è un uomo che ha avuto già praticamente incarichi importanti istituzionali col CONI e quant'altro, quindi è abituato a livello di governance a governare e a cercare di tenere il timone. È chiaro che lui si deve circondare di persone che sanno, competenti, di giocatori che hanno, anche e soprattutto il giocatore, hai fatto il nome di Paolo Maldini, senza dubbio è il nome che circola più sempre spesso, perché con la nazionale ha un legame enorme, diretto, perché ha fatto la storia sia del calcio italiano sia della nazionale stessa di conseguenza. Quindi una persona competente credo che sia fondamentale da metterla sul campo, perché un uomo di campo ce ne sarebbe bisogno sia in ogni società di calcio e sia soprattutto nella nazionale, dove la sua credibilità è senza dubbio indiscutibile. Quindi ben venga se Malagò possa mettere, sia Maldini o che sia un altro elemento che ha fatto parte integrante, che abbia calpestato soprattutto i campi di calcio, quindi ha respirato l'aria dello spogliatoio, possa essere un elemento senza dubbio fondamentale per cercare di ridare identità alla nazionale.
1: E poi ci sarà la scelta del commissario tecnico, che si è ristretta in questo momento a Conte o Mancini.
0: Dunque, parli di due nomi che sono senza dubbio due nomi importanti, parlando di uomini di calcio e di competenze, senza dubbio loro sono all'altezza della situazione. I ritorni, secondo me, sono sempre stati un pochino contrario al fatto di far ritornare quelli che hanno già calcato e hanno già lasciato un'impronta alla panchina della nazionale. Quindi io cercherei di andare a cercare e trovare soluzioni diverse, ma senza dubbio mi hai fatto due nomi che senza dubbio possono avere la loro importanza e, come dicevo con Permaldini, la loro credibilità indiscutibile.
1: Visto che sei a Roma, un paio di considerazioni sui giallorossi. Intanto c'è da dire che stanno arrivando tante offerte per Svilar e per Wesley, ma Gasperini ha messo il veto, vuole assolutamente continuare ad avere questi due giocatori, che sono stati in particolare il portiere, dei punti fermi della sua Roma.
0: Dicevo, hai fatto i due nomi che senza dubbio, per cercare di, dopo la Champions conquistata sul campo e aver fatto questo grande passato questo grande traguardo, Gasperini deve mantenere l'ossatura principale nel

0: miglior modo possibile. I due nomi che hai fatto sono senza dubbio, fanno parte integrante di una Roma che deve essere competitiva anche a livello internazionale. Quindi io credo che la Roma debba costruire nelle possibilità che ha, perché poi insomma sono poi i budget e i limiti economici ne fanno senza dubbio, frenano magari in certi casi le ambizioni di arrivare a giocatori importanti, però l'ossatura principale, appunto come hai detto tu, deve essere mantenuta per poi fare degli innesti che possono essere fondamentali per cercare di raggiungere obiettivi e di andare più avanti. Penso che l'obiettivo della Roma sia quello di andare più avanti possibile nella Champions League e di ripetere l'annata di quest'anno, cercare di ritornare tra le prime quattro. Quindi penso che l'obiettivo di Gasperini e l'ambizione di Gasperini, come quella di tutta la società, sia questa. Per ora il mercato sta per iniziare, quindi insomma diciamo che i giudizi finali si daranno alla fine.
1: E poi c'è Dybala, che è ormai vicinissimo al rinnovo con la Roma, si ridurrà molto probabilmente lo stipendio del 65%. Questo a testimonianza proprio della sua grande voglia di rimanere in giallorosso.
0: Sì, anche perché insomma Dybala, al di là del suo valore indiscutibile a livello tecnico, è un giocatore che però con i suoi infortuni si può garantire, per ora ha sempre garantito soltanto una decina, 15 partite a campionato. Quindi andando a fare un'analisi corretta si è praticamente dimezzato lo stipendio in base alle prestazioni, prestazioni che ha potuto fare. Quindi sotto questo aspetto può anche essere una cosa giusta. È chiaro che si parla di Dybala, che è uno dei, visto la carenza di talenti che c'è in giro in questo momento, soprattutto nel campionato italiano, è un giocatore che ti garantisce tanta qualità e al momento opportuno ti può anche risolvere dei problemi. Sperando che chiaramente Gasperini lo abbia a disposizione per più partite e che gli infortuni possano essere limitati, senza dubbio è un altro ulteriore acquisto per questa Roma, che dovrà puntare su questo risultato, cioè quello che ti ho detto prima: raggiungere la Champions e andare più avanti nel massimo torneo europeo.
1: Le aspettative per il Parma invece quali sono?
0: Ma io ne spero del Parma, penso che si voglia ripetere un pochino quello che ha fatto l'anno scorso, ha riconfermato un allenatore che è stato pragmatico, no? Perché ci si aspettava tutti da un allenatore molto giovane che possa aver potuto portare un calcio, diciamo così, no? È propositivo a livello di tattiche e quant'altro, ma la tattica si fa in base anche agli elementi che hai e agli obiettivi che devi raggiungere, e mi pare che sia stato molto intelligente l'allenatore del Parma a modificare anche in corsa determinate idee e i risultati, che sono poi quelli che contano, gli danno pienamente ragione, perché ha raggiunto con netto anticipo una salvezza e penso che sia l'obiettivo da ripetere anche quest'anno.
1: Comunque ci sono dei giocatori che certamente fanno gola a tanti club, Pellegrino, ma anche Circati, solo per citarne un paio, e quindi è chiaro che deve anche mettere in preventivo alcune partenze eccellenti che poi possono anche essere utili per far cassa.
0: Assolutamente, insomma, questo che siano poi c'è Federico Cherubini, che senza dubbio ha già operato molto bene quest'anno sarà oculato e molto bravo probabilmente a fare anche lo stesso discorso per quanto riguarda questo nuovo campionato.
1: Alberto, grazie come sempre per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
0: A te, grazie.
1: Prima con Alberto Di Chiara parlavamo anche del nuovo corso della FIGC, il nuovo presidente Malagò, che ha il compito di rilanciare il calcio italiano. E allora andiamo a leggere alcune delle pagine di tuttomercatoweb.com. A questo proposito è intervenuto anche il presidente del CONI Bonfiglio, che ha detto: non avevo dubbi su Malagò, perché in una situazione così difficile è necessario avere un leader, e lui lo è, accettando queste sfide così importanti. Mi auguro che le componenti del calcio condividano il cambiamento necessario che c'è da fare. Parlato così Luciano Bonfiglio, presidente del CONI, a margine dell'evento Equità e Sicurezza, le due leve dello sport che verrà. E risponde a chi chiede se Giovanni Malagò, neoeletto presidente FIGC, sia l'uomo giusto per far ripartire il calcio. Poi in merito alle sfide dell'equità di genere nel mondo dello sport, il numero uno del CONI ammette come abbiamo fatto passi importanti in questi anni, lo sport è protagonista, a livello tecnico siamo ancora un po' lontani dalla parità, avvicinandosi al 27%, mentre a livello dirigenziale purtroppo siamo ancora scarsi. E poi ha aggiunto, abbiamo presentato un progetto per attirare l'attenzione delle ragazze a fare un percorso da manager sportivo con l'obiettivo di arrivare al 30% nei prossimi anni. La settimana scorsa ho chiesto al ministro Abodi di riconoscere il CONI come istituto deputato a curare la formazione. Siamo determinati a raggiungere l'obiettivo. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Maria Cecilia Morandini, presidente nazionale di ASC, che conclude sottolineando come parità di genere e safeguarding non siano obiettivi separati, ma due condizioni essenziali per uno sport più credibile e inclusivo. E siamo dunque arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Vi ricordo naturalmente l'appuntamento di domani per continuare a sviscerare tutte le notizie di mercato che riguardano le big e non solo, ma anche per fare un ulteriore punto della situazione sui mondiali, su un'Argentina che cerca di bissare il successo dell'ultima edizione avendo vinto il campionato del mondo, ma c'è anche un Brasile che piano piano sta trovando la sua quadratura, c'è il Portogallo di Cristiano Ronaldo, insomma ci sono naturalmente adesso tante partite tutte da seguire che entrano nel vivo e che diventeranno anche più equilibrate e molto più combattute. Dunque, appuntamento a domani, come ricordavo in precedenza, non mancate, buon proseguimento di serata a tutti.

Ben ritrovati amici per un altro appuntamento sul mio canale YouTube, perché ci sono molte cose da aggiornare anche in base a dichiarazioni, ma anche e soprattutto in base a indiscrezioni dell'ultima ora che vorrei anche raccontare qui in vostra compagnia. Vorrei partire da un virgolettato che è la conferma di quanto sia complicato per la Juventus e per Carnevali fare mercato. Ripeto, per me Carnevali ha tutto il potenziale possibile, la capacità, l'abilità, la competenza per poter risolvere dei problemi, però capirete bene che quando tu entri a metà giugno su un discorso che mediamente un top club come la Juventus, ma direi tutti in generale, dovrebbe affrontare a metà marzo, è evidente che poi devi recuperare per cercare di annullare il gap che inevitabilmente c'è. Perché dico questo? Perché le dichiarazioni di Jonathan Davis sono delle dichiarazioni chiare. Lui è arrivato l'estate scorsa, la Juventus è sempre la Juventus, non avrà fatto bene, tutto quello che volete, non è stato all'altezza, avrebbe dovuto fare di più, secondo me ha pagato situazioni abbastanza confusionarie dal punto di vista tattico all'inizio, ma non voglio dargli degli alibi, né vorrei far splendere il sole per i 3 gol importanti in un mondiale, perché comunque se sei 3 gol in un mondiale significa che sei all'altezza della situazione. Penso però che le sue dichiarazioni siano un concetto molto chiaro: io per andare via devo scegliere la destinazione giusta, non è che mi mandi dove vuoi, che fondamentalmente può essere anche una situazione simile a quella di Openda, fermo restando che Openda tu hai speso senza andare a parametro zero, un parametro zero costoso, sappiamo e conosciamo la valutazione dei soldi che ha speso la Juve, e già magari Openda, che è completamente sparito nei radar negli ultimi due mesi e mezzo, magari può accettare per rivalutarsi. Quindi il discorso è cercare di andare a fare un attaccante in presenza della diatriba legata a Vlahovic, diatriba nel senso che nulla si è mosso rispetto agli ultimi aggiornamenti che vi ho dato, almeno fin qui c'è un tentativo confermato in corso da parte del Besiktas, che vedremo quanto Vlahovic, che è un'offerta l'ha avuta anche importante, vorrà rendere operativo oppure no. Ma David c'ha gli anni di contratto, li ha citati, è contento qui, è convinto che possa essere non un problema ma la risoluzione del problema, cominciando con un altro allenatore, con lo stesso allenatore che ha incrociato a ottobre, ma facendo la preparazione. Quindi sono discorsi che, se poi giustamente voi leggete scambio David con Tizio, scambio David con Caio, offrono 25-28 milioni, per la Juventus sarebbe plusvalenza piena, freniamo un po', perché altrimenti andiamo o rischiamo di andare a sbattere contro un muro. Questo lo volevo precisare: lui al momento non si schioda, e quando un calciatore decide e vuole decidere, soprattutto in presenza di un contratto oneroso da 6 milioni e passa più bonus netti a stagione, è una cosa che condizionerà chiaramente le scelte. Dovrà andare su strade che possono essere alternative, Colomani, Sorlot, vediamo le condizioni, ma uno devi prenderlo non pensando che possano andare via tutte.

noi rispetto ai fulmini di guerra che ci stanno da altre parti, perché se tu trascorri 4-5 settimane per trattare di qua e bonus di là, vediamo se arriviamo fino in fondo, e siamo arrivati a 45 all'inizio, io mi sono permesso di dire non facciamo 46-47 perché significa che non conosci bene l'Atalanta, poi sei arrivato a 50, l'Atalanta ti dice il numero 5 bene davanti ma non basta, vorrei dei bonus in più, mettimi una percentuale, incontri, colloqui, incroci, arriva un altro e se lo porta via. Quanto tempo, in quanto tempo allora facciamo? Che chiaramente la trattativa non può essere partita ieri sera, questo lo sanno anche quelli che non si occupano di queste cose, i neofiti o i profani. La trattativa è partita almeno giovedì scorso, quando su Sport Italia abbiamo raccontato tutti in esclusiva su quei 60 milioni che si sono materializzati. Se ci pensate bene, è la stessa storia di Calafiori. Vi ricordate la storia di Calafiori? Per 2-3 mesi la Juve vuole andare alla Juve, ha detto sì alla Juve, bisogna trattare con il Bologna, partiamo da 30, 35, 40, 42, una contropartita, devi fare un'uscita. Noi queste cose non siamo in grado di farle, perché dalle mie parti si dice tu punti la più bella del tuo paese, poi arriva un altro e tu ci stai, stai flirtando da 4 settimane, 5 settimane, arriva un altro bello, affascinante, ricco, potente e te la porta via. Uguale, Calafiori è arrivato l'Arsenal e se l'è portato via, quindi ci sono delle congiunture, delle analogie, delle situazioni che dal mio punto di vista non sfuggono, non ti danno scampo. Gli altri hanno i soldi e tu ne hai di meno, gli altri offrono di più e fanno star bene il ragazzo c'ha 21 anni, quindi abituiamoci a queste cose senza piangere, non vale. Per me è tutto molto opinabile, ma anche molto libero. Il concetto che sta andando di moda, qual è il concetto? Ma Palestra, per il bene del calcio italiano, avrebbe potuto decidere di restare all'Inter, ma chi li paga quei soldi del cartellino? Tu, io, voi, e i soldi in più di ingaggio, al doppio più del doppio, chi glieli dà? Con i bonus andiamo più del doppio. Quindi il calcio italiano deve risolvere i problemi senza pistolotti di retorica. Tra l'altro è andata al Chelsea e non al Vattelapesca, quindi io credo che sotto questo punto di vista la carriera tra l'altro vorrei anche aggiungere un'altra cosa, Xabi Alonso è stato subito contento e felice di Palestra, tutte le narrazioni su che è Xabi Alonso, per me, a me sinceramente non risultano. Che succede adesso? Che l'Atalanta ha i soldi per fare due crociate, gli ho raccontato dei 100 milioni e passa, che incasserà dalle due operazioni, e quindi sì, centrocampisti, sì, vediamo più avanti qualcosa davanti, ma non adesso perché sono al completo, quindi non è una priorità. Attenzione, ho dato poco fa una notizia che poi la svilupperemo, il Napoli e Mario Ghila hanno un accordo, tra Mario Ghila, l'entourage del Napoli c'è un accordo, ma non c'è ancora un accordo con la Lazio, perché l'offerta del Napoli di 15 milioni più bonus, con la possibilità di inserire o almeno una contropartita tra Luca e Rafa Marin, Rafa Marin inizialmente non volevano darlo, adesso il Napoli ha aperto, il problema è che la Lazio vuole soldi, punto, fine, vuole soldi, come l'Atalanta voleva quei soldi, la Lazio vuole soldi, voleva 30 milioni, adesso secondo me può scendere a 25 e l'Atalanta ha in mente di fare una proposta, questo sondaggio si può tramutare in una proposta da 20 milioni, 20-21 più qualche milione di bonus, con le stesse condizioni se non migliori rispetto a quelle che ha offerto il Napoli da 3 milioni netti a stagione, contratto pluriennale, vedremo se queste cose si materializzeranno, però questo sondaggio va approfondito. Vorrei chiudere questo video parlando di un altro sondaggio che l'Inter ha fatto poco fa in giornata per Dodò, perché chiaramente l'Inter deve trovare delle strade alternative, deve studiare strade diverse dopo che ha perso Palestra. Ndoye è un prospetto costoso e che non credo il Nottingham darebbe molto volentieri. Cambiasso, ne abbiamo parlato all'interno di quelle traiettorie, è stato fatto un sondaggio per Dodò, ci possono essere anche dei nomi, a gennaio l'Inter aveva provato in Arabia, è una fase perlustrativa che io vi do esattamente per quella che è, una fase perlustrativa, il sondaggio c'è stato, Dodò è l'alternativa a Kalaili per il Napoli, perché il Napoli sapete bene, prima però deve fare qualche cessione, ma ha puntato Kalaili, il 2004 israeliano dell'Union Saint-Gilois, valutazione iniziale 25 milioni, può scendere, Dodò è il piano B del Napoli a condizioni diverse, perché Dodò ha già comunicato alla Fiorentina di voler lasciare la Fiorentina, lo ha fatto capire anche Paratici nell'ultima conferenza.

stampa, è scadenza 2027 30 giugno, la valutazione è 15-16 milioni, 14 più bonus, quindi è quella la valutazione un anno alla scadenza del contratto. Il sondaggio dell'Inter ve lo, tra virgolette, vendo in base a come mi è arrivato, lo inseriamo in una lista, una decisione verrà presa e dopodiché capiremo bene tutto il resto. A proposito di specialisti di fascia, avete visto le immagini di Kaiki, che è un vecchio sogno del Como di gennaio che si materializza a giugno, un'operazione da 14 milioni, più o meno la stessa cifra che la Fiorentina chiede per cedere Dodò, e poi, come sapete, ci saranno tanti altri aggiornamenti, e come sapete bene, soprattutto nelle prossime ore, domani, giovedì 25, all'ora di pranzo, ci sarà questo confronto tra il Como e Nico Pazzo. Un confronto che dobbiamo seguire, perché arriveremo a una soluzione, perché stiamo arrivando a fine giugno e perché il Como vuole memorizzare bene sulla base di quella che è la volontà del ragazzo. Ma la volontà non basta se poi non c'è l'accordo con il Real che vuole vendere. Quindi è un'altra storia che seguiremo. E gli estimatori di Nico Paz, che hanno voglia di spendere 55-60 milioni, per il momento devono aspettare, perché dobbiamo capire la fine dei giochi e il round definitivo, ripeto, a Madrid tra il Como e Florentino Perez. Vi auguro un buon proseguimento e ci rivedremo molto presto per un altro contributo. Un abbraccione.

0: Benvenuti cari amici di Gossip, benvenuti nel salottino delle amiche, benvenuti con questa mia faccia. Allora, ci sono qualcosa come 40-41 gradi, 38 la sera, 34 quando tira un pochino di venticello. Oh ragazzi, io non so voi ragazze, amiche, a me non riesce di essere carina neanche di carattere, no. Allora, ho cominciato da stamattina a prendere un po' di magnesio e potassio perché a noi ragazze di tutte le età il magnesio soprattutto aiuta per gli sbalzi d'umore, che non c'entra nulla con gli ormoni, l'età, la menopausa, non c'entra un bel fico secco, c'entra proprio con tutto l'essere donna. Quindi noi abbiamo bisogno di magnesio e potassio, non solamente per i muscoli, non solo per evitare di avere i crampi, perché tante volte la l'acqua non basta, abbiamo bisogno di sali minerali, perché ne perdiamo a quantità a secchiate. Ok, io mi guardo allo specchio e dico: ma sì, dai, tutto sommato, quando mi sveglio gonfio, dico: tutto sommato, sono anche carina. Io adesso riesco a guardarmi a malapena, c'è una piccola mela qualche parte lì nel coso della regia che mi dice: Simone, sembri pettinata con i mortaretti, con i petardi. Però allora, sono i miei capelli, li ho lavati ieri.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110.

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Devo perdere ancora 12, però non fa niente, ci arriviamo, perché la rotta è quella, l'ho presa, è giusta. E però lui mi guarda e mi dice: come sei bella, amore. Ma davvero fai? Ma ragazzi, cioè no. No, c'ho un dolore alla fronte qui dal caldo, e poi se mi dice una cosa magari messa male, oppure per esempio ieri eravamo su Poetica, mi alzo distratta dal caldo, questo caldo comunque ti rende nervosa, mi alzo e prendo una testata, c'ho un bozzo qua, un bernoccolo. Tutti, li ho radunati tutti, tu venite a me, fatemi stare buona, perché il caldo veramente ti spossa tantissimo, mi cambia l'umore, odio queste cose, quindi se anche voi state passando quello che passo io, non è giusto farlo passare anche gli altri, quindi prendiamo un po' di magnesio, potassio, ragazzi, veramente, ragazze, per favore, siamo insopportabili, non nessuno ha colpa il caldo, ma possiamo fare qualcosa. Tu dici: ma sei vestita di nero? Ma no, è la maglietta che è la 500esima maglietta nera che ho della radio, che metto per fare il programma, perché mi sento comunque sempre a mio agio nel nero. Una volta mi sono vestita di verde e sembravo veramente un cespuglio. Sempre questa sono, ma ci sono alcuni colori che stanno bene, altri colori che è meglio che farli indossare a quelle che pesano 40 kg bagnate. Io non ci sto bene con certi colori, però mi piacciono. È come le righe. Se mettessi qualcosa a righe, tutta righe, sembrerei un cuscino da sofà. Lasciamo stare. Nel mio bivaccare, nel mio tempo libero, cerco sempre qualcosa di cui parlare insieme, di cui interessarci o di cui farvi così partecipe. E anche se loro vogliono tenere un profilo molto basso, scusate, ma le figlie del Fu Emilio Fede, chiamato anche Fido, stanno veramente dando spettacolo. Ragazzi, mi stanno succedendo di tutti i colori. Le due sorelle, che quasi incredule dell'ascito dei genitori, Emilio Fede noi sappiamo tutti chi è, la moglie non ricordo il nome, ma probabilmente nell'articolo che starò per leggervi, era una giornalista, una donna molto in gamba, una donna estremamente intelligente, ma la cosa che mi ha lasciato veramente stupita è come comunque due giornalisti abbiano potuto accumulare tanto denaro e tanti immobili prestigiosi nell'arco della loro vita. È straordinaria questa cosa, è straordinaria. Ora, noi sappiamo chi è Emilio Fede, sappiamo che da, se non ricordo male, giornalista della RAI in gioventù è diventato braccio destro di Silvio Berlusconi, nonché artefice della sua disgrazia, perché fu lui a procurargli una minorenne, la famosa nipote di Mubarak, e quindi da lì Emilio Fede è caduto in disgrazia. Io la so così, poi ci sono magari le persone più informate che magari la sanno meglio, però io ve la volevo fare in soldoni. Ma in soldoni è che le due sorelle se la stanno litigando una villa, non ricordo più esattamente dove, pure questa villa straordinaria che io mi chiedo, io conosco diversi giornalisti, ho anche amici giornalisti, e ricordo anche, lo raccontai, la poetessa Alda Merini, che ebbi il privilegio di conoscere in giovanissima età, per cui talmente giovane che non è

ebbi veramente neanche l'intelligenza di riconoscerla, perché ero veramente molto giovane, ero praticamente la morosetta, la morosina di un suo nipote. Vabbè, e cosa succede? Succede che nemmeno lei viveva in una ricchezza tale ed era già la prestigiosa scrittrice e poetessa, ma io so che invece le figlie di questi due personaggi, di queste due persone, si stanno con. Allora, a parte il patrimonio immenso che hanno, una ha fatto causa all'altra perché a quanto pare l'altra sorella, Simona e Sveva, si chiamano. Simona ha fatto causa a Sveva perché ha fatto entrare nel patrimonio, nella vendita di questa casa, un immobiliare che bla bla, insomma, interessi. Quindi hanno tantissimi soldi, ereditato tantissimo denaro, però riescono a farsi guerra ed è questa cosa che mi terrorizza tantissimo. Cioè, io la penserò sempre in questo modo, non abbiatene, ma se i nonni, se i genitori ci lasciano un'eredità, ok? Questa eredità non è detto che la meritiamo, non, cioè ci appartiene per diritto di sangue, è ok, ci sta, non parliamo di cose burocratiche, ma sono comunque ricchezze che hanno accumulato, che hanno investito, che hanno fatto fruttare i nostri nonni o i nostri genitori. Noi non abbiamo fatto una beata fava, non abbiamo fatto niente. Loro sono stati lungimiranti che hanno probabilmente, ma in questo caso non lo so perché so che giocava tantissimo d'azzardo, magari vinceva anche, per l'amor del cielo, però so perfettamente che farsi guerra tra fratelli di qualcosa che non abbiamo guadagnato noi, che non abbiamo sudato noi, ma che è oro colato, che è il caso grasso che cola, ma cioè, ma ragazzi, voi siete sceme. Siete due sorelle, siete rimaste comunque solo voi due al mondo, mamma e papà se ne sono andati e vi fate guerra per che cosa? Perché non ne avete mai abbastanza. Cioè, siete disprezzabili, disprezzabili. Un momento storico come questo poi è assurdo. Ma a me vengono le vertigini se ci penso. Ma non manco ve le meritate. Cioè, vostro padre avrebbe potuto giocarsi tutto al casinò e perdere. Che cosa facevate? Andavate avanti a lavorare, invece avete un'eredità sfondata e vi litigate anche tra di voi perché quella casetta, quella super villa in realtà, secondo me stai facendo una cosa. Perché a quanto pare una delle due sorelle, mi pare Sveva, fu l'ultima ad andarsene di casa e fu quella che, diciamo così, si prese cura della madre o del padre più a lungo rispetto all'altra sorella. Vabbè, quindi. Cioè, se il testamento dice che mamma ha lasciato a me tutta questa villa, te ne devi fare una ragione. A te ti ha lasciato altre 500 case, altri mega appartamenti, ma vogliamo veramente smetterla di fare gli idioti? Cioè, non vi siete guadagnati niente. Lei si è presa cura della madre, ma allora mi viene il dubbio, ti prendi cura di mamma perché vuoi soggiogarla, perché c'è anche il fatto che una delle due, sempre mi pare Simona, abbia denunciato la sorella perché c'è in convenzione di capace, nel momento in cui il padre parrebbe verso la fine non esserci più. Ma veramente fai? Non ti basta tutto qui? No, vuoi di più, vuoi di più, vuoi di più. È sconvolgente, per me è sconvolgente. A me sta cosa mi fa schifo, lo dirò sempre. Mia nonna, quando morì, lasciò in eredità di diverse cose e c'è ancora quello zio che non ne ha mai abbastanza, che si è messo in testa di fare una guerra inutile ai suoi fratelli, quando il fratello maggiore gli ha detto a tutti: voi scegliete tu quello che volete. Quello che rimane me lo prendo io, serenamente. Non voglio fare la guerra ai miei fratelli. Ognuno si è preso quello che poteva pensare che potesse valere di più, perché poi il pensiero è questo. A mio padre è rimasta una fetta grossa e cosa ha fatto papà? Dal momento in cui dice io ho un'età di questa cosa, non saprei che farmene, ma mio figlio sì, mio fratello. E l'ha venduta, venduta. A mio fratello, perché mio fratello dice: non voglio niente in regalo, posso permettermi di comprartela e di farti star bene, perché dovresti regalarmi qualcosa e continuare a vivere della tua pensione? Te la compro io, papà, tanto la farò fruttare. E così è stato.

D'altra parte c'è un invidioso, perché sostanzialmente è sempre quello che poi che muove tutti i tasselli, è l'invidia, è la poca lungimiranza, è il voler, è l'essere, pensare di essere scaltri, di essere più furbi, pensare di fregare sempre il prossimo, e quindi dal momento in cui tu ragioni così, pensi che il prossimo sia sempre pronto a fregarti, e tante volte non è vero. Non è vero, ma è una mentalità talmente bacata che pensa sempre male degli altri, e questo male degli altri ha portato questa persona, nonché mio zio, a allontanarsi da tutta la famiglia, a fare proprio terra bruciata intorno a sé per la sua totale ignoranza e avidità. Quindi ciò che ci portiamo nel cuore è l'amore che abbiamo per i nostri fratelli, per le nostre sorelle, è l'amore che è quella cosa che ci custodisce nel tempo. Poi arriverete a un'età, e io ci sto arrivando, qualche tempo fa per esempio, poi vi leggo l'articolo, qualche tempo fa per esempio pensavo che cavoli, io non ho tanti amici, è vero, io conosco tante persone, ma i miei amici si contano sul dito di una mano. Al mio funerale dicevo non ci sarà nessuno. Mauro, ma che idea meravigliosa, ma che pensiero celestiale, non è solamente per quello, è perché ma tu dici che veramente, cioè veramente ti interessa quanta gente possa esserci al tuo funerale, veramente fai, perché tu non ci sarai più, quindi che cos'è che ti interessa realmente? Che tutti dicano che al tuo funerale c'era tantissima gente? Ma ci sono anche le comare del paese, che vengono a vedere chi piange, che vengono a vedere chi c'è, come è vestito Tizio, quanto ha pianto Caio, è così. E allora ho rielaborato questo pensiero, ho detto, beh, una volta che sono morta, cioè chi se ne frega, nel senso di quanta gente può esserci al mio funerale o meno, però ho detto una cosa, a seconda di dove posso andare, se muoio prima io ti farò un uomo ricco, perché ti verrò a darti i numeri, farò di tutto per comparirti nel sonno e darti i numeri, vabbè queste sono altre cose, comunque parliamo, tornando a parlare di noi, Emilio. Emilio Fede è nato a Barcellona Pozzo di Gotto nel 1931, un posto che allora sembrava in mezzo al nulla, uno di quei luoghi dove il mondo arrivava in ritardo e il futuro pareva apparentemente sempre qualcun altro, appartenere sempre a qualcun altro, dove l'ambizione spesso moriva giovane, schiacciata dalla povertà, dalla distanza, dalla convinzione che certi treni passassero soltanto per altri. Tu invece avevi altri programmi, perché esiste una categoria di persone che nasce in provincia e passa l'esistenza a cercare di fuggirne. Non necessariamente con il corpo, ma con la testa, con la fame, con quella convinzione ostinata che da qualche parte esista un palcoscenico più grande, e tu quel palcoscenico lo trovasti, fin troppo grande forse, e sotto questo palcoscenico lo sappiamo benissimo, lo schiacciò. Quindi è un uomo, 1931, nasce durante la Seconda Guerra Mondiale, conosce sicuramente la fame, è nato in una provincia meridionale terrificante, devastata comunque non solo dalla povertà, ma anche dalla Seconda Guerra Mondiale. Queste figlie che fai crescere comunque nelle migliori scuole, nella bambagia più totale, probabilmente talmente viziate, talmente amate, coccolate e a volte anche messe da parte per un bene maggiore, ora stanno veramente facendo una figura di via l'altra, una cosa talmente becera e ingiusta, che se qualcuno dovesse veramente bussare alla porta e dire ragazzi, ma questi soldi non ve li siete guadagnati? È tutto orco e colla, la piantate di fare il circo e vedete di andare d'accordo, che cosa? Magari si potrebbe anche fare una cosa, qualche zia rinsavita, vabbè. Quando si tratta di soldi, ragazzi, è raro, rarissimo che i rapporti familiari rimangano saldi, è veramente raro, ci vuole veramente classe, lungimiranza, tranquillità, e capire quanta poracitudine può esserci in gioco in quel tavolo.
Hai attraversato quasi un secolo di storia italiana e una quantità impressionante di redazioni, studi televisivi, campagne elettorali, governi, scandali e polemiche. Hai visto passare la prima repubblica, la seconda e forse pure un pezzetto della terza. Eppure, se oggi qualcuno pronuncia il tuo nome, difficilmente pensa al cronista degli esordi, a quello che aveva imparato il mestiere quando fare giornalismo significava